0: del conduttore di report, vittima inconsapevole, secondo gli inquirenti.
1: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
0: Nelle 5 ore davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari, la Vitola ha parlato anche degli autori materiali dell'attentato, arrestati a fine giugno, e di aver loro commissionato un'azione diversa, non con un ordigno, ma con 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del giornalista a Pomezia. Intanto fra qualche giorno cominceranno le analisi sul cellulare di La Vitola, riscontri che dureranno alcune settimane. Al termine è probabile che i magistrati ascolteranno di nuovo Ranucci come persona informata sui fatti.
2: Sulla vicenda che coinvolge Ranucci è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI la relazione del comitato etico dell'azienda. Contenuto, si tratta di un parere non vincolante, come accade di prassi, è stato secretato. La sospensione di Schengen non è un atto contro la Spagna, ma necessario per motivi di sicurezza. Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in commissione. Il provvedimento resterà attivo fino a rischio estinto, ha detto. Ancora aperto invece il contenzioso con Berlino per i migranti sbarcati in Italia che si sono trasferiti in Germania. Sentiamo Angela Caponnetto.
3: C'è qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione politica contro la Spagna, ma non è questa la logica che muove il governo, che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale.
4: Non uno sgarbo alla Spagna, ma una necessità legata alla sicurezza dopo il grande flusso migratorio verso Ceuta. In audizione al Comitato Schengen alla Camera, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, spiega così cosa ha spinto a riattivare i controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica. Un provvedimento che il governo di Madrid aveva chiesto di riconsiderare, dato che chi arriva nella exclave spagnola in Marocco non entra automaticamente in Europa. Dopo il grande flusso di fine luglio, nella exclave sono rimasti tra i 7.000 e gli 11.000 migranti. La maggior parte subsahariani, per i quali ci vorranno settimane prima di valutarne la richiesta di asilo. Delle 21 persone respinte e delle 3 arrestate ai controlli in Italia, nessuna di queste arrivava da Ceuta. Rimane ancora aperto intanto il nodo della richiesta della Germania di riprendere i cosiddetti dublinanti, persone sbarcate nel nostro paese che si sono spostate oltre Alpe. Il nostro governo insiste sulla presenza nel Mediterraneo centrale di navi umanitarie battenti bandiera tedesca che portano migranti sulle nostre coste. L'ultima, la Humanity One, con porto assegnato a Ravenna per un centinaio di persone a bordo. Degli oltre 17.000 arrivati in Italia ad inizio anno, meno del 20% è però sbarcato da navi ONG e la maggior parte di chi arriva in Italia cerca comunque di valicare i confini verso il nord Europa, mentre la Germania lamenta che solo pochissime istanze di rientro sono state considerate dal nostro paese.
2: La Premier Meloni ribadisce la linea del governo sull'immigrazione, difesa dei confini e avanti con le espulsioni di migranti irregolari. Solo propaganda, accusano le opposizioni. Sentiamo Alberto Puoti.
5: Continuano le espulsioni di immigrati irregolari. Sui social la Premier Meloni rivendica il rimpatrio di 17 cittadini egiziani con precedenti e ribadisce la linea del governo, sicurezza e difesa dei confini. Ed è tutto il centrodestra a sostenere la rotta dell'esecutivo nella gestione della crisi con la Spagna e con la Germania. La sospensione di Schengen tutela la sicurezza nazionale, afferma Fratelli d'Italia. La fermezza del governo italiano si è imposta in Europa. Fa bene Piantedosi a tenere il punto e assicurare che i rapporti siano rivalutati dopo il 15 agosto, aggiunge da Forza Italia Gasparri. D'accordo anche la Lega e noi moderati, bene coniugare rigore, sicurezza e unità dell'Europa. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda sui migranti. Meloni rincorre Vannacci, ma chi si occupa degli italiani? Incalza la segretaria del PD Schlein. Durante l'audizione di Piantedosi, il Dem Ricciardi denuncia l'uso controproducente di Schengen, mentre i 5 Stelle croati mostra una cartina geografica per chiedere come sia possibile raggiungere l'Italia da Ceuta. Sull'immigrazione Piantedosi e Meloni strumentalizzano, rincalza VS, ma i dati Frontex li smentiscono. Per Italia Viva l'esecutivo ha fatto un danno enorme, quello con la Germania è un vero e proprio boomerang.
2: Intanto a Ceuta resta alta l'allerta per un nuovo assalto di migranti. Il ministro degli interni spagnolo ribadisce non esiste alcun rischio terrorismo da questa crisi. La questione dei migranti però continua ad alimentare il dibattito in Europa. Sentiamo l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
6: Chi è rimasto a Ceuta è costretto a rovistare nella spazzatura per cercare da mangiare. Le condizioni per i 5.000 migranti ancora nell'enclave sono durissime. Il governo spagnolo sta investendo tutte le sue energie per accelerare i rimpatri e scongiurare una nuova crisi. Non c'è alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato oggi il ministro dell'interno, Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre a fianco dell'enclave, precisa il ministro. La Spagna ha inviato centinaia di agenti per supportare la polizia ed è stata installata anche una nuova barriera marittima per proteggere la città di Melilla. Ma la situazione continua a preoccupare l'Europa. 5 paesi, Danimarca, Germania, Austria, Olanda e Grecia, stanno lavorando insieme per aprire un centro di rimpatrio sul modello Albania in Africa nel 2027. Dovrebbe nascere in Uganda oppure in Ruanda, dove però è già naufragato il progetto britannico dopo lo stop della Corte Suprema. E se l'Italia aveva chiesto di lavorare a un progetto comune a 27 per realizzare hub europei, oggi la Commissione ha precisato che non è coinvolta in questa che resta un'iniziativa a 5. Ma intanto nel vecchio continente si rafforza la collaborazione nel contrasto all'immigrazione. Manteniamo uno stretto dialogo con Roma, fa sapere il Ministero degli Esteri tedesco, dopo le tensioni sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. E a Bruxelles la tensione resta alta. La Commissione ha intensificato la cooperazione con le piattaforme digitali in vista di un possibile nuovo esodo il 15 agosto.
2: Andiamo ora ci spostiamo invece sulle notizie che vengono dal Medio Oriente. Gli Stati Uniti sono in grado di mantenere il blocco sullo stretto di Hormuz per tutto il tempo necessario con una rotazione delle navi, ha detto il segretario della difesa americano. Le autorità iraniane invece minacciano che lo stretto riaprirà solo alle loro condizioni. Facciamo il punto da New York con l'inviato Nico Piro.
7: Continuano a calare, raggiungendo minimi storici, i transiti nello stretto di Hormuz. Il 12 agosto solo 6 navi lo hanno attraversato contro le 130-140 al giorno prima della guerra. Eppure Stati Uniti e Iran continuano a proclamare di avere il controllo di questo vitale corridoio marittimo. Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, ripetute per giorni di persone a mezzo social, tocca a Peter Hegseth, il ministro della difesa, ribattezzatosi alla guerra, in visita a Panama, dichiara che gli Stati Uniti hanno i mezzi per mantenere il blocco navale del Golfo Persico a tempo indeterminato. Intanto sono state colpite due navi di proprietà della compagnia petrolifera statale degli Emirati che denuncia l'attacco iraniano. A Fox News il vicepresidente Vance si limita a dire: l'obiettivo adesso è mantenere bassi i prezzi del petrolio e del gas per gli americani. La guerra all'Iran è sostenuta solo da 2 americani su 3 e ha mandato alle stelle il prezzo del carburante, mentre si avvicinano le elezioni di medio termine. Intanto la porta aerei Lincoln, in mare da oltre 200 giorni, a bordo della quale scarseggiano cibo e generi di prima necessità, e ci sono stati, per lo stress, tentati suicidi e atti di autolesionismo, verrà sostituita a presidio del Golfo Persico dalla Washington, alimentando le polemiche sulla scarsa pianificazione dell'attacco all'Iran. Tutto falso, dice Hegseth.
2: Gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz dopo gli errori nell'attacco all'Iran. Così ha affermato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Teheran ribadisce che lo stretto rimarrà chiuso e chiede i danni agli Stati Uniti anche per le conseguenze ambientali nel Golfo. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: In Pasdaran conferma il controllo su Hormuz, la marina iraniana smentisce Donald Trump e ribadisce che il corridoio è chiuso. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione sullo stretto. Poi scrive sui social che peggio delle fake news c'è la fake intelligence e cresce l'allarme ambientale. Ci sono sversamenti di petrolio da navi colpite nei pressi dell'isola di Keshm. Le macchie di greggio si allargano fino a lambire le coste dell'Oman e Teheran chiede un risarcimento per le fuoriuscite che rischiano di inquinare le oasi ecologiche nel Golfo Persico, anche se non si sa da cosa e da chi soprattutto siano state causate. Ma nonostante tutto la diplomazia continua a lavorare. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli interni pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono davvero molto vicine a un accordo.
2: L'esercito israeliano ha lanciato un'operazione nella zona di Qusra in Cisgiordania, dove da giorni dei coloni assediano alcune famiglie palestinesi e con loro ci sono anche dei volontari italiani. È intervenuto anche l'ambasciatore americano a Gerusalemme che ha attaccato i coloni e parlato di atto di terrorismo ripugnante. Sentiamo il nostro corrispondente Giovan Battista Brunori.
9: Siamo a Qusra. Queste due case sono sotto assedio da domenica scorsa. Gruppi di coloni le hanno circondate, hanno montato una tenda nei loro cortili, bloccato i cancelli e le strade di accesso, tagliato i tubi dell'acqua e le condutture elettriche. I residenti palestinesi sono intrappolati al loro interno, tra loro anche 5 attiviste italiane.
10: L'esercito non li ha mandati via ancora, i coloni. dall'esercito sono 2 giorni che in teoria sembra che fa dei tentativi, ma comunque poi se ne sono sempre andati e i coloni sono ritornati anche in più. Non capiamo questo rapporto tra armi e settlers, perché spesso si aiutano, sembravano quasi grotteschi.
9: L'esercito israeliano, afferma il sindaco, ha tolto la tenda piazzata dai coloni, ma ha lasciato i coloni e invece ha dato ai residenti palestinesi l'ordine di evacuare le case. Ordine in realtà poco dopo revocato. L'esercito ha chiamato i rinforzi per tentare di fermare l'assalto dei coloni, ma alcuni militari vengono ripresi mentre familiarizzano con gli aggressori e pregano con loro.
11: L'esercito israeliano è intervenuto 3 giorni dopo, ha cercato di mandar via, di allontanare questi coloni, ma sono ancora lì.
12: I problemi per noi sono cominciati a gennaio. Le mie figlie sono traumatizzate e ci minacciano per costringerci ad andare via dalle nostre case.
11: La nostra troupe con la macchina è stata fermata da una pattuglia dell'esercito, ci hanno sequestrato i telefoni, cancellato le immagini che avevamo registrato e poi ci hanno lasciato andare.
2: Ci spostiamo in Ucraina, un morto e 15 feriti, il bilancio dei bombardamenti russi a Kramatorsk di poche ore fa. Kiev intanto rivendica il clamoroso colpo contro il porto di Novorossiysk, mentre non si fermano gli attacchi di Mosca contro i porti ucraini. In questa fase della guerra il Mar Nero torna centrale. Sentiamo il reportage del nostro inviato Daniele Lorenzetti.
13: Yes, they attack more frequent.
14: Gli attacchi sono sempre più frequenti, ora con i droni jet che vanno a velocità triplicate. Dimitro ha 29 anni, la mano ferma sulla plancia, un ruolo già da capitano. Siamo su una barca della Marina Ucraina che pattuglia il tratto di costa al largo di Odessa. 5 uomini, 2 mitragliatrici, le missioni ad alto rischio, dal contrasto agli Shahed alla mappatura dei campi minati. Di notte questi sono i giorni delle stelle cadenti, ci racconta Artem, ma non abbiamo il tempo per pensarci. Fuori il Mar Nero ribolle, quasi svuotato di navi, anche qui davanti alla più grande città portuale dell'Ucraina. Vuoti i moli, vicino lo spettro di una nuova crisi del grano. Nelle ultime settimane 35 attacchi russi contro le navi in porto, 22 in mare aperto. È la battaglia delle acque che infuria come quella dei cieli, senza differenza ormai tra notte e giorno. L'ultimo clamoroso colpo degli ucraini, sferrato sul porto di Novorossiysk, un raid meticolosamente preparato, ci dice Dmitro Pletentiuk, portavoce della Marina, e che ha inflitto perdite ingenti al nemico. Un'altra soglia varcata, però, non temete ora una vendetta? Non è una catena che inizia oggi, ci risponde facendosi serio. Gli aggressori non siamo noi, la scelta di Putin già da un anno fa era chiara. Intimidire, colpire i traffici civili, puntare a un nuovo blocco degli sbocchi ucraini al mare.
2: E un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attacco a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Intanto sale la tensione tra Mosca e Tokyo per la visita di Putin su alcune isole contese di Kiruli. Ci spiega tutto la corrispondente Caterina Doglio.
15: Salmoni, merluzzi, sgombri e sardine. La visita al combinat Yasni, grande stabilimento per la lavorazione del pesce, poi degustazione con vari tipi di caviale. Gli chiedono, le prepariamo una confezione da portare a casa? Risponde, non dico di no. Iturup, la più grande delle isole Curili, arcipelago a forma di arco tra il Giappone e la Kamchatka, è davvero vicinissima al Giappone che ne rivendica la sovranità da 80 anni, quando venne conquistata dai soldati dell'Unione Sovietica. Il leader russo non era mai andato proprio per non riaccendere una disputa territoriale. Insomma, Putin vuole fare capire che il Pacifico è al centro dell'interesse strategico della Russia, ma secondo alcuni giornali sta mandando anche un messaggio al governo nipponico. È inaccettabile, dice la premier giapponese Takaichi, un viaggio che ferisce i sentimenti del nostro popolo. Il Giappone, che vede nella visita di Putin una provocazione, convoca l'ambasciatore russo. I rapporti, sempre più gelidi per il sostegno dato da Tokyo all'Ucraina, ora sono davvero al minimo. Confini inviolabili, risponde la Russia, che nelle Curili vede una roccaforte militare irrinunciabile per il controllo del Pacifico.
2: Siamo alla cronaca. Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi ora sono ricoverati all'ospedale di Cosenza. Sentiamo Madi Ferrucci.
16: Le voci corrono ognuno a modo suo.
17: Che voci?
16: Negative e positive.
17: Ma l'avevate sentito litigare in paese?
16: No. Prima cosa è con me, è cugino.
17: Ok. Lui? E come mai dice anche voci negative? Perché non stava bene? Non...
16: No, la gente la racconta di cotto e di crudo.
17: Cioè?
16: E ora

0: I panni sono ancora stesi, al cancello i sigilli dei carabinieri.
1: Abitiamo di fronte.
0: Abitate nella casa davanti?
1: Sì, più o meno sì.
0: Hai sentito qualcosa?
1: No, a dire la verità no. Io ho saputo tutto questa mattina.
0: Che tipi erano?
1: Fondamentalmente tranquilli, cioè nel senso non... Lei non la conoscevo molto, l'ho vista una volta, quindi non lo so. Però come famiglia alla fine tranquilla, normale.
0: La ragazza trentenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del capoluogo. È ferita alla testa, al dorso e al torace. È stata operata d'urgenza, le hanno estratto due proiettili. Al momento le sue condizioni risultano stabili. Secondo le prime ricostruzioni, i due abitavano stabilmente in Germania, erano rientrati da poco a Mongrassano in vacanza dalla famiglia. Si erano rimessi insieme dopo un periodo di separazione e si erano incontrati per discutere del compleanno del figlio. Poi, nella notte, la lite a casa del padre del ragazzo, spara la compagna e poi tenta il suicidio. Lo avrebbe fermato in tempo il padre. Adesso si trova anche lui al pronto soccorso di Cosenza per ferite d'arma da fuoco.
2: Non abbiamo mai parlato con i ragazzi. Non so.
0: Che pensa?
2: È una tragedia.
3: La domanda di petrolio rallenta, ma il mercato resta sotto pressione per la crisi dell'offerta. Ci spiega tutto Raffaele Cappuccio.
4: Cala la domanda globale di petrolio. Le tensioni in Medio Oriente e la quasi totale chiusura dello stretto di Hormuz sono i fattori principali che hanno spinto l'Agenzia Internazionale dell'Energia a stimare una contrazione della domanda mondiale di 1,6 milioni di barili al giorno nel 2026. Anche l'OPEC ha rivisto a ribasso le proprie stime per l'anno in corso. L'organizzazione prevede ora una crescita contenuta a circa 580.000 barili al giorno, con un calo di oltre 200.000 barili rispetto alle rilevazioni di luglio. Inevitabilmente le turbulenze sul mercato energetico si ripercuotono sull'economia reale, portando a continui ritocchi al rialzo sui listini dei carburanti. A confermarlo è la stessa Istat, che a luglio ha registrato un incremento su base annua dell'8% per la benzina e del 18,8% per il gasolio. L'inflazione, tuttavia, spinge i prezzi al rialzo in quasi tutti i settori, colpendo duro anche chi va in ferie. Sempre l'Istat, infatti, segnala per i servizi di alloggio e ristorazione un aumento medio dei listini del 3,4%. Ma i rincari non risparmiano nemmeno chi resta in città. Secondo un'indagine dell'Istituto di Ricerca EMG, sono oltre 4,4 milioni gli italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per motivi economici. Oltre al danno, però, c'è la beffa. Uno su due dichiara che, a causa del caro bollette, rimanere a casa non ha portato alcun reale risparmio, proprio perché le bollette sono più pesanti.
3: Continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Stop ai voli prorogato almeno fino alle 2 di notte del 15 agosto per l'intensa attività eruttiva dell'Etna. Protezione Civile che ha innalzato il livello di allerta, come ci racconta Maria Valeria Vendemmia.
5: Dall'ultimo bollettino l'attività esplosiva continua a intensificarsi, vibrazioni costanti e sempre più forti alla sommità del cratere a 3.400 metri, piccoli terremoti di gas che in superficie si trasformano in esplosioni di lava. Così la Protezione Civile regionale ha alzato il livello ad allarme F1 per l'alta probabilità di fontane di lava, potrebbero essere accompagnate dall'espulsione di massi e detriti con pericolo per chi transita verso la vetta. Con l'innalzamento del livello di allerta le escursioni fino a 3.000 metri sono vietate e gli accompagnamenti si fermano a circa 2.700. L'affluenza negli ultimi giorni è stata talmente alta che per contenere l'enorme flusso il sindaco di Milo alle pendici del vulcano ha chiuso la strada che porta in quota.
6: Sembra che siamo in una festa di paese.
7: Un'esperienza unica per chi poi non è di qua, giustamente vive un'emozione.
5: Anche perché lo spettacolo è unico, la voragine sommitale sta eruttando in modo continuo e esplosivo e le due bocche laterali portano la lava fino a 1.300 metri nella valle del Bove. Ma l'Etna non è una terrazza panoramica e gli esperti raccomandano di andare con le guide e muniti di attrezzatura.
8: L'importante è non avvicinarsi troppo, seguire le regole della montagna.
3: Ottavo anniversario del crollo del Ponte Morandi, che costò la vita a 43 vittime, dalle celebrazioni religiose alla radura della memoria. Alle 11.36 suoneranno le sirene del porto e le campane delle chiese. Sentiamo il servizio di Fabrizio Assandri.
9: La città è pronta a fermarsi, dalla celebrazione ufficiale alla radura della memoria, alle sirene del porto e alle campane delle chiese, che suoneranno alle 11.36, l'ottavo anniversario.

0: Dal crollo di Ponte Morandi, il primo dopo la sentenza che a luglio in primo grado ha riconosciuto le responsabilità con quasi 180 anni di carcere. Intanto, mentre sia le difese sia la procura si preparano al processo d'appello, si apprende che le motivazioni della sentenza saranno depositate non dopo 3 mesi come di norma, ma dopo 6, vista la complessità del caso, quindi a gennaio. Resta l'incertezza sui tempi della giustizia, ma le condanne in primo grado sono un punto fermo. Per questo i familiari delle vittime sono delusi. Dopo la sentenza, alla cerimonia speravano nella partecipazione della Premier Meloni. A rappresentare il governo ci sarà invece il vice ministro Edoardo Rixi. La giornata di domani inizia con la messa celebrata dall'arcivescovo Marco Tasca alla chiesa di San Bartolomeo della Certosa. Nelle stazioni della metro saranno diffusi brani evocativi per accompagnare il raccoglimento e invitare le persone alla cerimonia, alla radura. Qui saranno depositate le corone, poi gli interventi istituzionali e la parte artistica, Costruire in memoria, organizzata da Forever Green, con brani eseguiti dall'orchestra Genova Sinfonietta. Al rapper Riccardo Bixio, in arte Vago, originario di Certosa, è affidato un racconto testimonianza. Non abito a vista spiaggia, ma su un ponte nuovo
1: di pacca spero che... Ed è stata organizzata anche una mostra dedicata alle vittime con 100 foto e un video con le loro storie. Sentiamo Antonio Zagarese.
2: 130 scatti, il crollo, la tragedia delle vittime e dei loro familiari e quella della città spezzata con i suoi sfollati e le sue paure. Il 14 agosto è stato l'inizio di un racconto giornalistico dal dramma alla verità, passando per le indagini e il percorso di giustizia.
3: Ma viaggi e lavoro non hanno mai spezzato il legame fortissimo con la famiglia.
2: 8 anni più tardi l'Ordine dei giornalisti e l'Associazione della Stampa della Liguria hanno voluto raccontare con una mostra e un progetto multimediale la vita di alcune delle vittime.
4: Abbiamo scelto appunto di raccontare dei contributi al presente ma al passato, dove ci sono le aspirazioni, i sogni di queste persone che purtroppo hanno avuto la vita spezzata in quella tragica mattina del 14 agosto del 2018.
5: Si facevano le 24 ore a redazione, si è lavorato moltissimo, ci sono stati dei momenti di grande drammaticità quando venivano piano piano a galla i nomi delle vittime.
2: La mostra Palazzo Tursi dei fotoreporter, inaugurata oggi.
6: E siamo arrivati sul posto pochi minuti dopo e insomma l'impatto è stato difficile. Molti pensano che il fotografo sia una persona cinica che scatta, invece no, è stato abbastanza difficile anche per noi.
7: E come istituzione non possiamo smettere di ricordare che la responsabilità è il primo dei nostri compiti, la responsabilità di quello che facciamo oggi, la responsabilità di sapere che ogni scelta che prende l'amministrazione pubblica, uno Stato, i governi e anche le grandi realtà come autostrade sono scelte che impatteranno su decenni di vita delle persone.
2: Con il sostegno delle partecipate del Comune ASEF Genova Parcheggi, il lavoro coordinato da Pier Patrizia Lava troverà posto all'interno del memoriale.
1: La crisi climatica che sta portando questo caldo estremo e sta generando anche una crisi idrica senza precedenti, tutto questo sta danneggiando seriamente le risaie. Il nostro inviato Massimo Mignanelli è andato a vedere qual è la situazione nel Vercellese.
8: Qui dovrebbe esserci le risaie allagate, purtroppo come vedete alle nostre spalle abbiamo parte di queste risaie che sono perse perché sono più di 40 giorni che non vengono irrigate per mancanza di acqua purtroppo.
9: Dall'altra parte della strada vediamo invece un campo verde magnifico di piante di riso con dell'acqua nel canale.
8: Perché lì abbiamo il canale che arriva dalla Dora e quindi siamo riusciti a irrigare i campi di fianco al canale, quindi lì si è salvato il raccolto. Quindi si vede proprio la differenza tra avere la disponibilità di acqua e riuscire a irrigare e non averla e perdere il raccolto.
9: E allarme nelle risaie italiane, con il riso che è una delle colture più esposte al rischio siccità, con perdite medie del 30% del raccolto. In Piemonte, prima regione risicola d'Europa, e in Lombardia il quadro è più preoccupante, con precipitazioni e riserve idriche inferiori di un terzo rispetto alla norma. Il rischio aumenta con temperature superiori ai 35 gradi. Un settore, secondo la Coldiretti, che detiene il primato europeo con circa 1,4 miliardi di chili di riso all'anno. Il riso italiano è uno dei migliori del mondo?
10: Assolutamente sì.

0: La prima medaglia d'oro del suo primo europeo è un capolavoro. Sara Curtis lo disegna nel 50 d'orso, facendo impazzire i tifosi azzurri sugli spalti della piscina di Saint-Denis e soprattutto ballare in tribuna Mamma Helen. In testa dall'inizio alla fine, l'azzurra non trema di fianco alle avversarie e va incontro al suo destino di vincente. Il risultato è doppio, un oro indimenticabile e un altro fantastico record del mondo, migliorando il suo stesso primato di altri 7 centesimi.
1: Cantare l'inno è stato bellissimo, l'atmosfera qua è stupenda e sono felicissima che i miei genitori siano qua e di essermi presa questa medaglia d'oro. Sono veramente soddisfatta, per me significa letteralmente il mondo e niente, sono contenta di star scrivendo la storia dell'Italia, la mia storia e non vedo l'ora di vedere che cosa riserverà per me il futuro.
2: Festa azzurra anche agli europei di atletica di Birmingham. Daria Derkac ha conquistato una storica medaglia d'oro nel triplo femminile. Vediamo con Marco Tripisciano.
3: La sesta medaglia azzurra è uno storico titolo europeo nel triplo con Daria Derkac che mette tutte in fila fin dal primo salto a 14,53 m. Al quarto trova il 14,60 che rappresenta il nuovo personale e migliore prestazione stagionale europea.
4: Sicuramente la serata più bella della mia carriera, oddio. Avevo una tensione pazzesca addosso perché sapevo di poter fare bene, però sai, ogni gara è diversa, quindi ho fatto un bel terzo, mi sembra, il nullo, poi ho cercato di replicare le stesse cose, non ci sono riuscita del tutto, ma non importa, va benissimo così.
3: Negli 800 Francesco Pernici cambia tattica, ma forse attende troppo e alla fine di una grande rimonta è quinto a 7 centesimi dal bronzo.
5: Questa esperienza mi lascia tanta consapevolezza, sono sicuro che avrò la mia rivincita, so dove voglio arrivare e sono sicuro che un giorno il duro lavoro ripagherà.
3: Nei 200 Fausto De Salù vince alla grande la sua semifinale con un 20,08 ventoso che può anche migliorare. Intenzionato a stupire ancora Filippo Dezza, anche lui in finale. Vola all'atto conclusivo anche Eloisa Coiro, terza nella semifinale più difficile degli 800, preceduta dalla campionessa olimpica Hutchinson e la campionessa dei Paesi Bassi Ball.
2: E ora è il momento della rassegna stampa con Massimiliano Mirilli, le notizie con il telegiornale, sempre in diretta. Tornano alle 3, restate con noi.

I quotidiani di venerdì 14 agosto in edicola, andiamo a vedere subito quali sono le scelte dei giornali. Vi dico subito che il tema d'apertura ancora una volta oggi è la vicenda La Vitola Ranucci. Partiamo da Repubblica, l'accusa Rai, danneggiati da Ranucci. Il comitato etico consegna il suo rapporto. Viale Mazzini, colpite reputazione aziendale, raccolta pubblicitaria, La Vitola resta in cella. Il commento del direttore di Repubblica, Stefano Cappellini, La Vitola, il sondaggio e il mestiere di giornalista. E poi il volto sorridente di Curtis, vedete l'enfant prodige del nuoto europeo, nell'acqua di Parigi brilla una stella, Curtis ora il record bis nei 50 dorso. Di spalla il governo scrive a Merz sui rimpatri, non accoglieremo i tre irregolari. E poi a fondo pagina, ira USA su Israele, l'assedio dei coloni e terrorismo. Il Messaggero, ancora i due temi d'apertura, La Vitola resta in cella, dubbi sul movente, sarà sentito Ranucci nella relazione Rai, 4 punti per la sospensione dell'anchorman Fazzolari, ora le scuse di Sigfrido e Slein. E poi ancora Sara Curtis, vedete Sara da leggenda, oro e nuovo record mondiale in 24 ore. La Stampa, Hormuz, record di turisti in Italia, la crisi del Golfo spinge gli stranieri, in Piemonte la crescita maggiore, picco di prenotazione fino a ottobre, ancora emergenza a Catania, l'aeroporto resta chiuso, fra i dannati dell'Etna siamo abbandonati a noi stessi. Di spalla, la sera andavamo da Walter, il bistrò degli intrighi tra VIP, politici e giornalisti. A centropagina si parla di immigrazione, tensione Marocco-Spagna, l'allarme arriva a Melilla, resta lo stop a Schengen, un caso il video di Meloni e poi la foto.

notizia, Curtis, leggendaria, oro e nuovo primato. Il Corriere della Sera in grafica, la Vitolo, il giudice non gli crede, movente fumoso. Il Giornale, caso Ranucci, ora parla la banda, la versione dei bombaroli davanti ai PM, la Vitola scarica, Mister Report, non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato e poi sapevo che avrebbe aumentato la sua fame, adesso vuole tornare dagli inquirenti. A centropagina dal Giornale, l'Italia chiude le porte a Berlino, no ai rimpatri, lo scontro con la Germania, Piantedosi conferma, Schengen sospeso fino al 15, Meloni avanti con le espulsioni, così la prima del Giornale. Siamo al Domani, la Vitola depista e resta in carcere. Fratelli d'Italia attacca, Ranucci è più isolato. Il mandante della bomba chiese solo di sparare qualche colpo di pistola sul muro della sua casa. Fazzolari deve scusarsi, non è più credibile. Capacchione, creare eroi, un male del giornalismo. E poi la GIP non crede alla confessione, l'avvocato del faccendiere è vicino ai meloniani. Dal Domani alla Verità, Ranucci è il giallo del secondo mandante, chi indaga non si beve la bomba per amore, emergono nuovi particolari. Il Riformista, un report su report, attesa per la relazione del comitato etico Rai su Ranucci, tra la Vitola inchieste flop, la conduzione a forte rischio, Ansaldi valuti il passo indietro, Provini per il successore. Il Secolo d'Italia, ora chiedono scusa, Fazzolari, Ranucci e Schlein ci hanno infangato ma le indagini li sbugiardano, che figuraccia. Dal Secolo d'Italia al Giorno, fumoso e non dà riscontri, il GIP non crede alla Vito, l'attentato Ranucci respinta la richiesta di scarcerazione dell'amico del giornalista, il comitato etico della RAI consegna la relazione sul caso ora all'analisi dei vertici e poi la fotonotizia che ritrae Sara Curtis definita immensa, a 20 anni bissa, lo ricordiamo, il record del mondo nei 50 d'orso e conquista l'oro agli europei di Parigi. Andiamo a vedere Il Tempo, a sua insaputa, Sigfrido dormiva o era sveglio? Questa la scelta del quotidiano diretto da Capezzone. Il Fatto Quotidiano, sotto la testata, Fazzolari ordina via Ranucci, la Vitola, falsa pista israeliana. Poi il titolo portante, il ponte non sta in piedi, si saprà dopo l'appalto. La truffa, così viene definita dal Fatto, opera impossibile, ma fioccano consulenze e mance. E ancora andiamo a vedere la prima del Sole 24 Ore, imprese, domanda boom di super tecnici, ma nel 57% dei casi profili introvabili. E a tutta pagina dal Corriere dello Sport, la Sara dei miracoli, Curtis la regina dei record, un altro capolavoro oro europeo nei 50 d'orso, e vedete tutta la gioia della nuotatrice italiana. Il Foglio, nell'Afghanistan delle donne cancellate dalla Sharia, i talebani celebrano 5 anni di ritorno al potere in cerca di riconoscimento politico. E poi, come fa da giorni il Foglio, 3 articoli sulla vicenda Ranucci con altrettanti richiami. Vedete il falò del metodo Ranucci, c'è un limite alla discesa in campo, questo è il titolo del commento di Giuliano Ferrara, bisogna saper fare boom ma non nel senso di Pomezia o di Cefalù. E poi l'etica di Ranucci, il comitato Rai trasmette la relazione, la slealtà del giornalista, dice il Foglio. Siamo a Libero. Ancora su questa notizia, Ranucci minaccia la RAI, i giudici smontano la Vitola, inverosimile. Sigfrido, scrive Libero, tratta l'addio ma vuole chiedere un maxi risarcimento. Intanto è alla sbarra per diffamazione ai rauti, per gli inquirenti il faccendiere ha mentito sul movente. Poi Donzelli, dai 5 Stelle non accettiamo morali. Andiamo a vedere il Mattino.
Napoli, lo shock dell'embrione sbagliato, i coniugi riconoscono la bambina ma chiedono chiarezza, indaga la procura. E poi a centropagina la vitola deve restare in cella. No ai domiciliari, Walter chiese di sparare contro la villetta di Ranucci, il jeep fumoso, dubbi sul movente, sarà sentito il giornalista Fazzolari, ora le scuse di Schlein e Sigfrido. L'intervista del quotidiano campano al ministro della protezione civile Nello Musumeci, campi flegrei, pronti a modificare il decreto, ma procedure sprint. Sisma, il ministro, stato d'emergenza, frenata degli enti locali, fondi ci sono e vanno spesi, così il mattino. Siamo ad Avvenire, nuovi confini dell'Unione Europea, un decreto trasforma Trieste e altre 24 province in frontiera esterna dell'Europa per respingere più velocemente i migranti, piante dosi su Schengen, sospeso, vedremo. Il manifesto, il mito della frontiera, ancora il ministro dell'interno, vedete in prima pagina, minaccia alle porte, pericolosi terroristi pronti ad entrare, scrive il manifesto, per giustificare la guerra delle dogane con la Spagna, Piantedosi racconta favole al Parlamento. Il secolo XIX, muro Piantedosi, riaprirò i confini soltanto quando finirò ogni rischio. E poi sotto la testata, oggi è il giorno della memoria, Ponte Morandi, 8 anni dopo, non deve succedere mai più. Vedete Genova, un racconto per immagini, rievoca la strage. Ricordiamo, erano le 11.36 del 14 agosto 2018. Drammatico il bilancio di quella catastrofe, le vittime furono 43. Il Fatto Quotidiano, abbiamo visto con l'apertura sul Ponte di Messina, il Sole 24 Ore sulle imprese, ecco Milano Finanza, Paperoni Tech, il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Roberto Sommella, sempre più ricchi i padroni dei big tecnologici italiani, ancora Italia Oggi, scomode società di comodo, vedete il gioco di parole, riforma a due velocità, scrive Italia Oggi, introdotti nuovi parametri per il test dei ricavi e dei redditi minimi, ma nessuna esclusione per le società con un congruo numero di dipendenti. Siamo alla prima pagina del Giornale di Sicilia, la cronaca drammatica, le vittime sul lavoro arrivano, vedete, da San Vito, altre due morti, San Vito, Ferragosto, shock, i due morti nel depuratore comunale, ai raggi X le esalazioni dell'impianto. E a proposito di esalazioni, preoccupano lo stato di l'Etna, vedete l'allerta per il vulcano Etna, stop ai voli fino a stamane, code e proteste a Palermo, sistema al collasso dopo 8 giorni, scrive il quotidiano diretto da Marco Romano, ancora centinaia di passeggeri in attesa, allerta per le fontane di lava, vedete per l'eruzione la SAC ha prorogato la sospensione almeno sino alle 8 di oggi, scrive il Giornale di Sicilia. Rimaniamo sull'isola con la Sicilia, quotidiano diretto da Antonello Piraneo, vedete sedotti e controllati, Fontana Rossa chiuso fino alle 8, si spera in una tregua dell'Etna, fissata la distanza di sicurezza per gli escursionisti in quota. E poi la tragedia, vedete di spalla con grande risalto, lavoro e morte al depuratore di San Vito, due vittime, la tragedia, inalazioni fatali anche per il soccorritore del 118. Così la Sicilia. Andiamo a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno, siamo in Puglia, gioventù bruciata, Trani accoltellato a morte, si consegna il killer 17enne, Taviano fuori discoteca in coma etilico, salva 16enne. Così le scelte del quotidiano diretto da Mimmo Mazza.
a nord-est adesso con il Gazzettino, Cortina, multe ai turisti cafoni, ordinanza sul decoro, sanzioni da 25 a 500 euro, il sindaco, certi comportamenti devono finire, stop ai bivacchi, vietato sdraiarsi per strada, niente abiti succinti e atteggiamenti indecenti, segnaliamo, vedete la fotonotizia sul Delfino in Canal Grande, ma ora possono essere tre, vedete, avvistamenti anche a Burano, il Delfino in Canal Grande, così il Gazzettino. Siamo al Corriere Adriatico, caro Ferragosto, sold out ad Ancona, vedete nelle Marche, tutto esaurito sulle spiagge, negli chalet, a Ruba anche gli ombrelloni a 50 euro, gli operatori estate perfetta, turisti dal mondo, musei aperti, Nesli al Posa Park. Ancora la nuova Sardegna, Ryanair critica la regione, taglia le tasse timidi, segnaliamo un big della politica nazionale in quest'agosto, la notte smeralda di Renzi, vedete fra Kate Perry e qui è Trudeau, l'ex premier canadese, una serata all'insegna della mondanità per l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi in Sardegna. È tutto sport in chiusura, divina, vedete Curtis, oro nei 50 d'orso e nuovo record mondiale. Poi Daria, salto triplo nella storia agli europei di atletica, vedete l'altro successo dell'atleta italiana. È tutto per la rassegna. E adesso è il momento di seguire insieme tutti i frutti la nostra rubrica di arte, cultura e spettacolo.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. Estate, tempo di festival, compresi quelli dedicati alla lirica. A Rossini Opera Festival di Pesaro, il regista Davide Livermore riflette sul nostro rapporto con la storia, mentre a Innsbruck, nel festival dedicato alla musica antica, Ottavio D'Antone ricostruisce il Pomo d'Oro, l'opera più lunga della storia. Fabio Cappelli.

0: l'opera del Seicento rappresentava già uno spettacolo completamente diverso da quello che è considerato oggi. L'opera del Seicento era un evento sinestetico, cioè comprendeva non solo la musica ma anche lo spettacolo, i balletti, gli intermezzi, le coreografie, i colori. Il pubblico era avvolto da questa grande miriade di situazioni e di effetti, e per cui certamente l'opera del Seicento è un'opera globale.
1: Un grande evento per festeggiare i 50 anni del Festival di Musica Antica di Innsbruck. Il Pomodoro di Antonio Cesti è considerata l'opera più lunga della storia. Più di 6 ore di musica, 47 personaggi, balletti, cambi scena e tanti effetti speciali. La storia di partenza e il giudizio di Paride, che deve decidere chi sia la più bella tra le dee. L'opera, in realtà una vera festa teatrale, viene commissionata per celebrare le nozze dell'imperatore Leopoldo I con l'infanta Margherita Teresa di Spagna nel 1666. A Innsbruck viene proposta in due serate, come in origine a Vienna. La regia è di Fabio Ceresa, Ottavio D'Antone, direttore musicale del festival, sul podio della sua Accademia Bizantina.
0: Il Pomodoro è un'opera speciale. Già all'epoca fu considerata il più grande spettacolo mai realizzato nella storia. Qui è certamente un qualche cosa di spettacolare. Oggi in particolare ha un significato ancora più forte perché quest'opera è stata

0: considerata dopo la sua prima esecuzione ineseguibile, infatti non è più stata eseguita, e riproporla oggi quindi è un avvenimento certamente eccezionale.
1: Ulteriore sfida, la musica del terzo e quinto atto non è giunta fino a noi, abbiamo solo il libretto integrale di Francesco Sbarra. Ottavio D'Antone li ha ricostruiti dopo un attento studio usando solo musica dello stesso Cesti. Il compositore toscano, apprezzato in tutta Europa, trascorse diversi anni a Innsbruck.
0: Cesti è forse il compositore più rappresentativo di questa città ed era quindi doveroso, nel 50° anniversario di questo prestigioso festival, proporre una sua opera. E il Pomodoro è sicuramente la sua opera più prestigiosa e importante, quindi direi che è l'occasione perfetta per proporre questo grande capolavoro.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra d'indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: L'idea della classicità è qualcosa di non solo estetico, è qualcosa che porta con sé un'idea di società. Un'idea di società dove l'arte ha un valore che forse ci siamo assolutamente dimenticati. E quindi sorge la domanda, se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi. E quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Ci sono tanti motivi che poi vengono ripresi anche da Verdi, il rapporto tra padre e figlio, tra la patria e tra il privato. E per me è stata veramente una scoperta quest'opera, devo dire la verità, non solo per questi motivi, ma anche perché, francamente, è bellissima.
0: Nel cast molti validi interpreti rossiniani, ma Vassilissa Berzanskaya riesce a dare un grande spessore a Pamira, l'eroina divisa tra l'amore per il leader nemico e la sua lealtà alla patria.
3: Cantare Rossini è sempre una cosa molto particolare. Rossini dà questa grande possibilità di esserci interpreti e interpretare proprio in modo che vicino proprio alla mia voce, alla mia anima. Spero che Rossini ci sta ascoltando da lì e lui è contento che c'è questo festival, che lavoro facciamo noi.

0: Spettacolare e commovente, hollywoodiano nello stile e nel budget, 250 milioni di dollari, eppure intimo e personale. È l'Odissea, il nuovo film di Chris Nolan, il primo dopo Oppenheimer, strapremiato agli Oscar con 7 statuette. E grazie a Oppenheimer, ci racconta il regista, che siamo riusciti ad avere grandi mezzi. Come le è venuto in mente di fare un film, per di più un blockbuster, sull'Odissea?
1: Un regista cerca sempre di fare qualcosa di nuovo. Mi sono reso conto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Il ritorno è un mito fondativo della cultura occidentale. Tornare a ciò che amiamo può essere un viaggio letterale o metaforico, ma ci riguarda tutti. Per questo l'Odissea ci affascina da 3.000 anni.
0: When you were writing the script, lei ha scritto anche la sceneggiatura. Ci sono stati momenti in cui ha dovuto scegliere che tipo di film fare?
1: In realtà non c'è contraddizione tra le due cose. Per avere successo, un film, anche un blockbuster, deve avere profondità. Solo così ti colpisce davvero. E io adoro il blockbuster. È un modo di offrire un'esperienza collettiva che unisce le persone.
2: Posso ancora salvarli.
0: Tra mari in tempesta, tutti assolutamente reali e girati a un location, giganti, guerre, l'assedio di proci odiosi, il viaggio decennale di Ulisse trascina via lo spettatore per 3 ore di grande cinema, con uno straordinario Matt Damon nei panni del protagonista.
1: Quando Chris Nolan mi ha offerto il ruolo, ero sotto shock. Lui è il regista, ma ha anche scritto la sceneggiatura. È stato il ruolo più difficile della mia carriera, un vero privilegio.
0: Lì se sconta la sua astuzia, secondo lei c'è un problema morale per aver distrutto Troia con l'inganno?
1: La prima cosa che ho pensato quando ho letto la sceneggiatura è che il film affronta gli stessi temi di Oppenheimer, le conseguenze delle nostre azioni. Chris ha detto, sì, è vero.
3: Quel mondo è finito.
0: Il ruolo di Penelope, apparentemente mite, in realtà per niente sottomessa, è di Anne Hathaway.
4: L'avevo sempre immaginata come una donna paziente, ma Chris l'ha voluta diversa. Un vulcano sotto la calma apparente. E ha ragione. Una donna che decide di aspettare 20 anni il ritorno del suo amore è per forza una combattente.
5: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
0: Tom Holland, Spider-Man. Per i fan è il giovane Telemaco, inquieto, inesperto, ambizioso.
1: È un ragazzo alla scoperta di se stesso. Vuole il trono e vuole proteggere sua madre. Con Anne è stato facile. È stata un'intesa immediata.
4: Sì, siamo due secchioni. Eravamo lì a studiare tutto il tempo.
0: Sul red carpet di Londra, fotografi e telecamere sono tutti per le signore del film. Hathaway, che mostra il pancione del terzo figlio in arrivo, Lupita Nyong'o, Elena di Troia, Charlize Theron nel film Calypso e le altre creature soprannaturali e magiche del film, Zendaya nei panni di Atena e Samantha Morton, una spaventosa Circe. Lei è una delle scene più forti del film. Che impressione le ha fatto girare quell'episodio?
4: Quando ho incontrato Christopher, ero semplicemente entusiasta di conoscerlo. Ho sentito un legame con il personaggio di Circe, l'episodio che la riguarda.
0: Perché Atena protegge Ulisse, secondo lei?
6: Perché è un essere umano che sa riconoscere i propri errori, ma deve affrontare tutto questo per poter tornare a casa.
0: 6 mesi di riprese in giro per il mondo, dall'Islanda alla Scozia, dalla Grecia alla Sicilia, girando l'intero film interamente in pellicola IMAX, con dialoghi in presa diretta. L'esperienza di Favignana è stata la più forte. In cima alla rocca, oltre al palazzo di Ulisse, è stata ricostruita Itaca.
1: Girare lassù era pazzesco. La salita dura 40 minuti. È un posto fantastico, ma difficile.
7: Looks amazing on film.
8: Arriva nelle sale la versione live action del cartone animato di successo Oceania, dove è forte il tema dell'identità e del coraggio di superare i propri limiti. Protagonisti Catherine LaGaia e Dwayne Johnson.
9: Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui.
8: A 10 anni dall'uscita del film d'animazione, Oceania torna sul grande schermo in versione live action. Richiamata dall'oceano, Vaiana lascia per la prima volta la sicurezza della sua isola e si spinge oltre la barriera corallina insieme al semidio Maui.
2: Li attende un viaggio pieno di pericoli con una missione decisiva: restituire prosperità al suo popolo.
10: Noi possiamo farcela.
11: Maui può farcela e Maui sono io.
12: Stai scherzando!
2: A vestire i panni della giovane eroina è la 19enne australiana Catherine Lagahaya, al suo debutto cinematografico. Scelta tra 32.000 ragazze che hanno sostenuto il provino, affianca Dwayne Johnson, che torna a interpretare il carismatico Maui, stavolta non solo in voce, ma in carne ed ossa.
11: Nella vita a volte sei l'eroe e a volte sei l'esca.
10: Cosa?
2: Al centro della storia c'è il percorso di crescita di una ragazza che, sfidando divieti, paure e i propri limiti, intraprende un viaggio alla ricerca della sua vera identità. Un racconto di formazione che parla del coraggio di seguire la propria voce e di scoprire chi si è veramente.
13: Discovers so much about herself.
14: L'esperienza che vive il mio personaggio è molto importante e può ispirare altre persone, soprattutto più giovani, ad affrontare ciò che fa paura, a superare i propri limiti, ad andare oltre la barriera corallina, per così dire. È proprio lì che scopri qualcosa di te stesso, che impari chi sei e chi sei destinato a diventare.
10: Sei mitico! Guarda come sono definiti i suoi boccoli!
11: Sì, ho dei capelli bellissimi.
15: Well, Maui's front foot is confidence.
1: Maui ha come primo istinto mostrarsi sicuro di sé. E penso che sia così per molti uomini, a volte anche per me. Vuoi apparire capace, vuoi trasmettere sicurezza, ma la verità è che spesso non vuoi mostrarti vulnerabile. La vulnerabilità non è il nostro primo istinto. Ed è proprio questo che amo del film. La cura e l'empatia di Vaiana permettono a Maui di tirare fuori quella parte di sé. E credo, lo so per esperienza personale, che si possa conciliare questa idea di identità e di mascolinità con la vulnerabilità, la sensibilità, l'empatia e il sostegno delle persone che fanno parte della tua vita. Perché secondo me, mascolinità non significa essere duri, ma avere fiducia in chi si è e sostenere le persone che ci circondano.
15: Supporting everybody around you.
11: Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. E delle donne, anche delle donne, uomini e donne.
8: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Resta in carcere Walter Lavitola, negati i domiciliari chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba, ha confessato. Il Jeep, ricostruzioni inverosimili. La Premier Meloni avanti con le espulsioni degli irregolari. Piantedosi scrive al governo tedesco, non accetteremo i migranti che hanno transitato in Italia. Stop a Schengen per la tutela nazionale. Ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni palestinesi in Cisgiordania. È un atto di terrorismo, dice l'ambasciatore americano in Israele. Due navi degli Emirati attaccate nello stretto di Hormuz. Prosegue l'attività eruttiva con le attive da quota 1900 metri. Attivata la fase operativa di allarme. Interdetta la zona sommitale. Stop ai voli fino alle 2 del 15 agosto. Ottavo anniversario del crollo del Ponte Morandi che costò la vita a 43 vittime a Genova. Le campane suoneranno alle 11.36. I parenti delle vittime e le macerie diventino un monito. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso e segna un nuovo strepitoso record del mondo. Vorrei i miei genitori sul podio, dice Europei di Atletica. Derkac oro nel salto triplo. Qualche istante dopo le tre, ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24. Questi erano i titoli con le notizie principali del giorno, ma ora do la linea alla rassegna stampa con Emanuela Bonchino per commentare con i suoi ospiti le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi alle 4, una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
1: Benvenuti alla rassegna stampa di RaiNews 24, le prime pagine dei giornali. E vi presento il nostro primo ospite, Diego Motta, Avvenire, bentornato.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, andiamo subito a vedere qualche apertura. Cominciamo con il Sole 24 Ore, eccolo qua. Imprese, domanda boom di super tecnici, ma nel 57% dei casi profili introvabili. Poi taglio alto, i coloni assediano le case dei palestinesi a Kusra, gli USA è terrorismo. Il reportage, comunità cancellate, così i coloni occupano la valle del Giordano. E poi Terna, a luglio consumi elettrici mai così elevati. La quotazione salariale di Anthropic può valere fino a 2.000 miliardi di dollari, l'ingresso a Wall Street previsto in autunno. E poi taglio basso, l'Ucraina torna la crisi del grano. Intanto di spalla Piantedosi revoca stop a Schengen solo a fine rischi, Meloni avanti così tema migranti. Andiamo a vedere anche il Domani. Lavitola depista e resta in carcere, Fratelli d'Italia attacca, Ranucci è più isolato, il mandante della bomba chiesi solo di sparare qualche colpo di pistola sul muro della sua casa, Fazzolari deve scusarsi, non è più credibile, Capacchione creare eroi, un male del giornalismo, taglio basso, coloni terroristi, la condanna USA sulla Cisgiordania, la violenza contro i palestinesi. Ancora andiamo a vedere il Giornale, caso Ranucci, ora parla la banda, i bomberoli pronti a deporre dai PM, Lavitola scarica Mister Report, non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato e poi sapevo che avrebbe aumentato la sua fama e adesso vuole tornare dagli inquirenti. Intanto Rai, il dossier sul tavolo di Rossi, Sigfrido traballa. I veri numeri sui clandestini arrivi dimezzati, il nodo immigrazione, Piantedosi conferma Schengen sospeso fino al 15, Meloni avanti con le espulsioni. Poi c'è il Fatto Quotidiano, il ponte non sta in piedi, si saprà dopo l'appalto, la truffa, opera impossibile, ma fioccano consulenze in mancia, i costi lievitano, tutti i dubbi tecnici, i lavori pubblici, autorità, trasporti e commissione, via esaminati, soltanto opera affidata, taglio alto, Fazzolari ordina, via Ranucci, Lavitola, falsa pista israeliana. Ancora la verità, Ranucci e il giallo del secondo mandante, chi indaga non si beve la bomba per amore, emergono nuovi particolari. Poi c'è il Riformista, un report sul report, attesa per la relazione del comitato etico Rai su Ranucci, che c'è, è uscita ma è secretata al momento, è stata consegnata all'amministratore delegato Giampaolo Rossi. Tra Lavitola e inchieste flop, la conduzione a forte rischio, Anzaldi valuti il passo indietro, Provini per il successore Secolo d'Italia. E ora chiedano scusa, questo è il titolo di apertura. Poi invece la notizia, fallimento da esportare, il governo si vanta dello spreco dei centri in Albania e lo rilancia in Europa. Infine vi faccio vedere la discussione, eccolo qua, Mattarella, le guerre sono tornate, i propositi di dominio si riaffacciano, Putin minaccia l'Europa dopo fermi della flotta ombra, sequestreremo le vostre navi e poi Iran, Stati Uniti, nessun passo avanti, Teheran smentisce la proroga, Trump, Hormuz è nostro. Italy Post, BCE, l'inflazione impone il rialzo. E poi l'intervista esclusiva a Massoud, l'Afghanistan non ha smesso di resistere a 10 anni dal ritiro, a 5 anni, perdona, dal ritiro appunto di tutte le truppe occidentali, in primis quelle americane, da Kabul. Lui è il figlio di Massoud, ecco qua. Allora, Diego, direi che cominciamo dalla vitola, perché qui c'è anche il tempo, a sua insaputa, Sigfrido dormiva o era sveglio, è una delle aperture anche sui giornali in edicola tra poche ore, su cui più insistono i quotidiani. Allora, le ultime notizie arrivano dalle carte dell'ordinanza del GIP che ha detto no alla scarcerazione, che ha negato i domiciliari, pericolo di fuga, e poi ha bollato sostanzialmente la giudice come inverosimili le ricostruzioni di La Vitola. Che idea ti sei fatta?
2: Ma è una vicenda che più va avanti più si aggroviglia, e in questo caso diciamo i confini tra l'informazione, la politica, il gossip sono sempre più sfumati, e chi fa fatica a capire in questo caso è il lettore, il cittadino. Sono in ballo, diciamo, da un lato il lavoro di una redazione prestigiosa come quella di Report, la figura di Sigfrido Ranucci, e poi c'è questo ruolo assai ambiguo di La Vitola che conosciamo da tanto tempo per tanti trascorsi diversi. Più si va avanti, più l'impressione è che questi confini siano labili e non si capisca bene dove si deve andare a parare. Quello che interessa al cittadino, al lettore, deve essere ovviamente il primato della verità, e su questo tante trasmissioni di Report hanno avuto proprio questa finalità. Ora bisogna capire i contorni dell'attentato che ha subito Ranucci e quelle che possono essere state anche delle ingenuità eventualmente commesse in buona fede, e da questo punto di vista saranno soltanto gli inquirenti e la magistratura a dire cosa è successo veramente.
1: Allora, intanto apro il tuo giornale, datemi un istante che lo trovo e lo carico, così vediamo l'apertura che avete deciso di fare, eccolo qua, Avvenire. Allora, che vedo? Sui nuovi confini UE, giusto?
2: Esattamente. Sì, l'idea è stata quella di ragionare su quanto sta già cambiando, diciamo, nelle frontiere del nostro Stato e non solo. A metà giugno è entrato in vigore il patto per l'asilo e la migrazione, e questo ha già un effetto. Ha un effetto perché di fatto il recepimento di queste norme da parte del nostro governo è stato all'insegna di un giro di vite molto forte, e questo decreto che istituisce queste nuove zone di controllo che permettono sostanzialmente delle procedure accelerate di frontiera, di controllo, in realtà sta portando,
1: no,
2: dei problemi.
1: Vedo un decreto trasforma Trieste e altre 24 province in frontiere esterne dell'Europa per respingere più velocemente i migranti. Prego.
2: Sì, no, da questo punto di vista il problema è che la rotta balcanica è usata un po' come un test, come un banco di prova, sono stati fermati delle persone, e Trieste però non è un confine fisico, sono degli afghani, e da questo punto di vista diciamo tendenzialmente il segnale che arriva è quello di una chiusura ulteriore, che fa dopo 25 anni di Trieste, come dicevamo, una zona di frontiera, di confine, è un test di prova che però, sentendo sia Caritas che l'ASGI, l'Associazione degli Studi Giuridici, di fatto in qualche modo dice che tutto quello che viene poi posto ai migranti, perché poi tornino indietro, viene respinto poi dai ricorsi che questi fanno, e la magistratura sta fermando ancora una
1: allora,
2: volta.
1: Allora, lì proprio a Trieste, dove continuano comunque ad arrivare i migranti soprattutto dall'Afghanistan, ma ci sono anche quelli che arrivano dal Pakistan, c'è un lavoro molto importante di accoglienza che fa la Curia, importantissimo, che fanno i volontari, che fanno le associazioni, che è anche, come dicevi te, un lavoro di riflessione giuridica penso a Gianfranco Schiavone, che è davvero un luminare in questo senso, e colpisce anche il fatto che comunque continuino a passare nonostante la sospensione lì del confine con il ripristino dei controlli, perché sono anche più neanche dei confini con la Slovenia. Allora la domanda che ti faccio è questa: e a cosa serve questi controlli ai confini, anche perché difficilmente passano da lì i migranti che arrivano dalla rotta balcanica, dall'Afghanistan, dai boschi più che altro, insomma, questa è l'esperienza anche mia andando
2: sì,
1: là.
2: Sì, assolutamente, no. Hai fatto molto bene a ricordare il lavoro che viene fatto continuamente dalla Caritas, dai volontari, da chi sta sulle linee di confine. Bisogna dire innanzitutto che i numeri della rotta balcanica sono in diminuzione, per cui da questo punto di vista si sta cercando semplicemente di fare un test di chiusura, di irrigidimento dei protocolli, di fermo delle persone. In molti casi, appunto, come abbiamo detto, però poi questi fermi vengono in realtà bloccati dalla magistratura. Non è successo solo a Trieste, ma anche a Bologna, ad esempio, in questi giorni. Si sta tentando di creare delle nuove zone, dei nuovi centri che in qualche modo possano accelerare le procedure e poi rimandare indietro i migranti. Qui però è in ballo l'umanità, e non solo il diritto ovviamente, prima ancora, e da questo punto di vista i rischi non mancano. Li abbiamo già visti, se vogliamo ricordare, con il discorso dei CPR. Si era pensato di istituire un CPR per ogni regione, in realtà tutto si è fermato. Ora dobbiamo istituire questi 25 PAF, così vengono chiamati, perché lo chiede l'Europa, ma bisognerà vedere quanto questo verrà poi accettato dalla magistratura, che già ha messo il bastone tra le ruote.
1: Allora, intanto la nave della ONG tedesca SOS Humanity arriverà a Ravenna la prossima settimana, sbarcando un centinaio di migranti salvati in mare. Secondo te c'è il rischio che si rinfocolino le tensioni tra Italia e Germania, in questo senso che già sono altissime? Il Messaggero batteva la notizia che il ministro Piantedosi ha scritto una lettera al governo tedesco dicendo che in sostanza i dublinanti, cioè i migranti sbarcati, approdati inizialmente in Italia e poi in quel caso finiti in Germania, non li riprenderà indietro.
2: Allora, le mosse da questo punto di vista sono abbastanza chiare. La Germania ha detto noi avremmo 10.000 persone tendenzialmente, potenzialmente da rimandare in Italia, stando agli accordi di Dublino, che prevedono, come dicevi tu, che il paese di primo approdo se ne faccia carico, noi siamo il secondo, ve li rimandiamo indietro. Dall'altra parte il nostro governo dice no, attenzione, gli sbarchi e l'arrivo dei migranti spesso avviene grazie a navi battenti bandiera tedesca, per cui da questo punto di vista dobbiamo trovare un accordo. Il problema anche qua, ribadisco, non è solo il diritto ma anche l'umanità, perché la SOS Humanity, il nome non è a caso, che ha salvato più di 60 persone al largo del Mediterraneo, adesso è stata indirizzata a Ravenna e ci vorranno giorni per arrivare lì. Peraltro a Ravenna non è la prima volta che le accoglie. Allora, da quel punto di vista occorre che insieme all'accordo tra i governi ci si metta anche d'accordo sul fatto che, come dire, queste operazioni non vadano a detrimento dei diritti delle persone. Tenere in mare persone che arrivano in condizioni certamente non buone per più giorni non è un segnale di grandissima attenzione, diciamo così.
1: Allora, abbiamo visto che l'altro tema molto alto, poi vi faccio vedere, anzi prima ve lo faccio vedere subito, Corriere della Sera, la Vitola, il giudice non gli crede, movente fumoso, e così come anche il resto del Carlino, fumoso e non dà riscontri, il virgolettato è appunto del GIP che non crede alla Vitola. L'altro tema però, oltre ai migranti, all'allerta migranti, alla Spagna che blinda Ceuta e Melilla, molto alto è il Medio Oriente, cioè quello che sta succedendo nelle ultime ore in Cisgiordania. Perché? Perché i coloni, lo abbiamo visto, poi vi faccio vedere altri giornali che decido di mettere questo in prima, i coloni israeliani che stanno spadroneggiando in tutta quanta la Cisgiordania palestinese, però stanno tenendo sotto assedio da diversi giorni, in particolare un villaggio, diciamo così, di Al-Qusra palestinese. È intervenuto l'esercito israeliano questa mattina, anche in seguito a una serie di polemiche, perché poi erano uscite delle immagini in cui i soldati israeliani pregavano insieme ai coloni israeliani, e dunque con polemiche e domande e dubbi su quanto poi alla fine possano proteggere i palestinesi, possano essere protetti dalle angherie dei coloni. Dunque l'IDF è andato, ha iniziato un'operazione là. Il primo atto che ha fatto però è stato quello di chiedere l'evacuazione delle famiglie palestinesi sotto assedio, e insomma è stata molto strana questa, molti ci hanno visto come dire una scusa per farle andare via definitivamente. Poi però ha parlato l'ambasciatore Huckabee, l'ambasciatore americano a Gerusalemme, e non era mai successo, e ha usato delle parole fortissime contro appunto quello che fanno i coloni. L'assedio alle case dei palestinesi è un atto di terrore, e dunque l'IDF, l'esercito israeliano, ha detto no, possono restare. E prima di parlarne però racconta molto bene nel suo servizio Lucia Goracci, che è due giorni che sta proprio lì.
3: Quello che noi vediamo in questo momento è che ci sono ancora coloni che passeggiano tranquillamente sotto casa, e ci sono decine di soldati a pochi metri da loro che non fanno niente.
4: Lo vediamo anche noi. L'esercito è alle case. Un bulldozer ha smantellato gli avamposti dei coloni, le pietre messe a bloccare le strade. Ma a parte qualche rincorsa delle camionette, i coloni rimangono indisturbati.
1: Come state?
3: Stiamo bene, stiamo tutti bene, un po' stanchi, veniamo tutti da notti, direi, insonni, un po' confusi, un po' agitati naturalmente, però stiamo bene fisicamente tutti.
4: Le famiglie non se ne vogliono andare, perché è già successo. È così che i coloni espellono i palestinesi.
3: E l'hanno detto chiaramente, loro vogliono rimanere fino alla fine, non abbandonando la loro casa, rimanere nella loro terra.
1: Voi intendete restare?
3: Esatto, noi abbiamo preso questa decisione, non semplice a dire il vero, però ci sembra molto importante. Si sono illuminati quando abbiamo detto che avevamo deciso di rimanere.
4: Fuori intanto i coloni stanno risistemando l'avamposto.
1: Cosa vi aspettate per le prossime ore?
3: Molto difficile dirsi. Sì, speriamo non ci sia solo una reazione di facciata, che è quello che temiamo. Quindi ci chiediamo se seguirà anche una reazione che possa andare ad agire, a cambiare lo stato di cose e non a dare una verniciata di legalità su una situazione che rimane insostenibile e di impunità eclatante.
1: Allora Diego, c'è una cosa importante da dire, perché Lucia sta parlando con una persona che è lì e che è italiana, perché ci sono molti attivisti, anche italiani, anche israeliani. C'è un Andri in particolare, un ragazzo russo con cittadinanza israeliana, che sono lì a fare fondamentalmente da scudi umani e a documentare quello che sta succedendo. Però insomma quello che è successo, soprattutto il pronunciamento, l'accusa dell'ambasciatore americano a Gerusalemme, insomma è un inedito.
2: Sì, allora la parola che viene usata al termine del servizio è molto chiara: l'impunità. Quello che sta scandalizzando la comunità internazionale, ha scandalizzato anche gli USA, è questo senso di impunità che da molto tempo raccontiamo anche con i nostri corrispondenti, che in qualche modo permea il comportamento dei coloni israeliani, che fanno di tutto in modo illegale, in modo violento, in modo...
1: Ci sono state vittime.
2: Prevaricando, no, esattamente, la situazione di tante famiglie palestinesi. Noi raccontiamo oggi sul giornale che addirittura in un monastero i fedeli si sono trovati con i mitri puntati addosso. Per cui
1: raccontacela quella storia, perché è una storia, adesso sì, l'apriamo, la faccio vedere, è una storia che addolora.
2: Sì, sì, è sostanzialmente appunto il fatto che a Taibeh, dove una nostra firma è andata, Luca Foschi, ci si è trovati praticamente in chiesa, nel monastero, con un mitra puntato e con il fatto che appunto questi soldati dell'IDF, che in qualche modo dovevano essere lì per controllare il comportamento dei coloni, in realtà erano andati a monitorare se non ci fossero presenze di ebrei sostanzialmente collaborazionisti con le famiglie palestinesi. Questo è un fatto molto grave.
1: Cioè, è un villaggio cristiano, Taibeh.
2: Esattamente, un villaggio cristiano, un villaggio che come dire, tiene dentro tante minoranze. Come sappiamo, questi territori sono così e bisogna muoversi con grande cautela, con grande delicatezza, con grande rispetto delle fedi. Quello che non si sta vedendo, perché si sta vedendo una prevaricazione netta, quello che hai detto tu anche rispetto all'atteggiamento degli Stati Uniti è che anche erano toccati da questa vicenda, perché una delle famiglie del villaggio era di origine americana, dice che la misura è colma, e anche questo va a intrecciarsi tra, diciamo, i destini di Netanyahu e Trump, che non sono esattamente, che non collidono in questa fase.
1: Questo con Netanyahu è interessante, che sta spingendo. Dobbiamo un po' correre su questo tema, però aveva colpito anche me un editoriale di Haaretz, Ben Samuels, di due giorni fa. I repubblicani americani possono anche aver adorato Netanyahu nel corso degli anni, ma la loro lealtà è rivolta inequivocabilmente a Trump, mentre entrambi gli schieramenti danno sempre più voce alle proprie rimostranze verso appunto Netanyahu. È probabile che tali risentimenti determinino gli sviluppi futuri più di qualsiasi disaccordo politico. Come dire, va bene l'amicizia storica dei repubblicani americani verso Israele, verso Netanyahu in questo caso in particolare, però adesso sta seriamente vacillando, anche perché Netanyahu ha detto palesemente no al piano di Gaza di Trump, quindi gli ha fatto lo sgarbo non da poco.
2: Sì, quadro chiarissimo, come hai detto tu. Peraltro ci sono le elezioni a fine ottobre, diciamo alla Knesset, dove Netanyahu si gioca molto, è il primo voto dopo il 7 ottobre e l'opinione pubblica è profondamente divisa, e poco dopo ci sono le elezioni di midterm, per cui, come dicevamo, gli obiettivi non collidono, e questo, in questo caso appunto, è venuto fuori in modo molto chiaro, sia col no al piano per Gaza di Trump detto da Netanyahu, sia con le tensioni di questi giorni con Huckabee, che si è rivolto in modo duro contro i coloni.
1: Allora, qui c'è La Stampa, e intanto do il benvenuto a Fausta Chiesa del Corriere, perché il titolo di apertura della Stampa mi dà anche l'opportunità, Fausta, bentornata, di parlare con te di alcuni argomenti che urgono e che tu ci spieghi sempre nel modo molto chiaro, come fai ogni volta che vieni qui. Il titolo della Stampa è questo: Hormuz, record di turisti in Italia. E questi sono i dati del Ministero, 4 milioni di presenze in più a luglio, gli effetti del caldo estremo su energia, fauna e montagna. La crisi del Golfo spinge gli stranieri in Piemonte, la crescita maggiore, qui siamo sulla Stampa ovviamente, picco di prenotazioni fino a ottobre, ancora emergenza a Catania dove l'aeroporto resta chiuso, tra i dannati dell'Etna siamo abbandonati a noi stessi. Allora, perché vengo da te, Fausta? Perché Hormuz stretto chiuso, Bab el Mandeb stretto in crisi, la questione energetica legata ai cambiamenti climatici, legata al caldo, alla siccità, insomma una serie di problemi che si aprono. Andiamo con ordine. Allora, cominciamo proprio dal caro bollette, dal caro energia. Ci sono dei dati che sono particolarmente preoccupanti, in particolare quelli che riguardano gli italiani, no? I carburanti, però tutto questo è a causa della guerra. Cominciamo da questo.
5: Sì, sicuramente questo è a causa della guerra. La guerra, quello che ha alzato di più finora sono i prezzi dei cosiddetti prodotti finiti, cioè gasolio e benzina, mentre in proporzione le quotazioni internazionali del petrolio sono salite meno. Come abbiamo già avuto modo di spiegare qui a Rai News, si tratta di un problema di capacità di raffinazione, per cui quello che è salito di più sono i prezzi dei carburanti. L'energia elettrica, il prezzo dipende dal gas, il gas è salito anche quello perché da Hormuz esce anche gas naturale liquefatto che produce proprio il Qatar, che alla fine dello stesso, proprio in cima, quindi è proprio quello più impattato dalla chiusura dello stretto, e qui ci sono quindi varie conseguenze a catena sul caro energia. Ma quello che mi premeva maggiormente sottolineare e stressare oggi è l'impatto che il cambiamento climatico sta avendo.
1: Allora, ti abbiamo persa, prego. L'audio andava un po' male, riproviamo. L'impatto del cambiamento climatico, stai dicendo?
5: Sottolineare che oltre a Hormuz in quest'estate si è aggiunto anche il combinato disposto degli effetti del cambiamento climatico e quindi caldo e siccità. Caldo e siccità hanno effetti anche sull'energia. Perché? Perché le centrali nucleari sono raffreddate ad acqua. Quando i fiumi sono bassi o sono caldi non possono più essere raffreddate a sufficienza. Per cui oggi la Romania ha chiuso la sua centrale nucleare più grande. L'Ungheria sta pensando a come alzare il livello del Danubio perché una sua centrale è chiusa per metà. La Francia ha chiuso 7 reattori perché c'è un'invasione di meduse e anche perché in Francia alcuni fiumi sono troppo caldi per permettere un corretto raffreddamento delle centrali. C'è un impatto quindi anche sulla produzione energetica. In Italia l'impatto è molto basso perché ci sono centrali termoelettriche a gas raffreddate ad acqua che hanno, diciamo, ridotto la potenza, ma non c'è un tema di produzione. Però quello che sta accadendo in Europa, soprattutto in Europa centro-orientale con il Danubio basso, è veramente qualcosa di unico, diciamo, che si sta verificando proprio quest'anno a causa del cambiamento climatico.
1: Allora, un'altra cosa che in un tuo articolo molto interessante di qualche giorno fa sta succedendo, e qui torniamo alla guerra, qui torniamo a Hormuz, chi lo controlla non l'abbiamo ancora capito, vero Diego? Perché gli Stati Uniti dicono lo controlliamo noi, l'Iran dice no, lo controlliamo noi, sta di fatto che lì c'è un enorme problema, tanto che si stanno aprendo altre rotte per i commerci. E poi c'è Bab el-Mandeb, dove ci sono gli Houthi terroristi che minacciano, e non solo. Ecco, allora tu raccontavi, Fausta, che ne stanno approfittando dall'altra parte del mondo, diciamo così, un passaggio che sta dall'altra parte del mondo, che è quello del canale di Panama. Che sta succedendo? Stanno facendo grossi affari.
5: Sì, sta succedendo che molte navi sono disposte a pagare di più per avere la sicurezza di passare, quindi fanno un giro molto largo. Come funziona il pedaggio al canale di Panama? Il prezzo è fisso per queste mega container, ma quando c'è la coda c'è la possibilità di partecipare a un'asta e si offre un prezzo volontario. Chi spunta il prezzo più alto ha la precedenza.
1: Dacci qualche cifra.
5: Allora, una Neo Panamax, le navi più grandi, di solito pagano $300,000. Si dice, Bloomberg dice che una di queste ha pagato $4 milioni per poter passare, quindi più di 10 volte tanto.
1: Ma chi vanno? Chi si sta arricchendo in questo senso? C'è una società, no? che controlla in particolare il canale di Panama, ma non solo, mi ricordo che... Prego.
5: Sì, c'è un'autorità che controlla il canale e i porti prima erano di proprietà cinese e poi invece sono stati rilevati da BlackRock e da KKR, che sono dei grandi fondi internazionali. Ma anche qui, Emanuela, volevo portare l'attenzione

0: cambiamento delle rotte, cioè tutto si tiene insieme. La consapevolezza, come dire, quando certo. arriverà, perché a me pare che la gente lo ha già capito, tutti quanti lo hanno già capito perché viviamo sulla nostra pelle, tutti i cittadini del mondo, insomma chi più chi meno, no? Le conseguenze di tutto questo. Ma allora perché? Perché non i governi non vengono prese decisioni, non si mettono d'accordo?
1: Allora, la gente l'ha già capito e diciamo il nostro dovere è quello di raccontare come è stato fatto bene adesso. Noi ad esempio sul giornale di oggi raccontiamo anche di questa apertura della Via della Seta Artica, dove la Cina è molto interessata anche in questo caso a portare container. Gli spazi sono minimi, il periodo di percorrenza è ristretto perché si può passare solo 2 mesi all'anno, però gli armatori sono comunque interessati a questo sbocco. Manca, diciamo, come dicevi tu, la consapevolezza che da parte dei governi che è necessario trovare un accordo nuovo, e Hormuz è l'emblema di questa incapacità di accordarsi, perché più passa il tempo più Iran e Stati Uniti sono divisi e non fanno altro che reclamare danni e risarcimenti per quello che è successo nei mesi della guerra.
0: Tu hai pronunciato una parola magica, la via della seta artica. Nell'Artico vorrei andarci, non so se è pronto Mario De Pizzo, ti vedo in preparazione Mario, perché in un libro molto bello che tu hai scritto, pubblicato da poco, che si intitola Tempesta, proprio di quello parli, la prefazione di Gian Piero Massolo. Reykjavik, Brest, New York, Rabat, la nuova battaglia per l'Atlantico che arriva fin là, passa, c'è un capitolo, uno dei primi proprio dedicato a questo. La via artica causa cambiamenti climatici, tutto si lega e qua sta assumendo... diciamo lo scenario sta cambiando e non poco, anche in modo forse preoccupante. Benvenuto, Mario.
2: Grazie, buonasera a tutti. Allora, si aprono le rotte artiche, già l'anno scorso c'era stato un viaggio dalla Cina al Regno Unito e l'apertura delle rotte artiche apre la corsa alle risorse dell'Artico e questo rimette in gioco anche l'Atlantico del Nord, l'Atlantico come centrale di conflitti, perché per controllare l'Artico sarà fondamentale controllare anche il Jukgap, lo stretto tra Groenlandia, Islanda e Regno Unito, quello stretto che è stato fondamentale durante la guerra fredda, nella guerra contro sottomarina tra Stati Uniti e Russia. Lì ora arriveranno anche i sottomarini cinesi, perché la Cina non è solo interessata alle rotte commerciali dell'Artico, la Cina vuole fare pressione e può fare deterrenza nucleare anche lì, e lì poi girano anche i sottomarini inglesi e francesi. Ecco che diventa il Jukgap e dunque l'Artico una centrale nuova di conflitti, il cuore della competizione globale, anche perché il più grande fattore di rischio, e questa è una delle tesi del libro, il più grande fattore di rischio a livello globale è proprio la rottura dell'Occidente che si sta perpetuando, si perpetra su impulso americano. E allora il patto atlantico, così come l'abbiamo conosciuto, è di fatto finito, ma si può ridefinire attraverso l'interesse comune di Europa e Stati Uniti alla sicurezza dei margini dell'Atlantico del Nord, come dicevamo per l'Artico, ma anche per il Nord Africa e il Sahel.
0: La domanda che tu ti fai, retoricamente te la ripropongo, l'America a questo punto ha ancora bisogno del vecchio continente, se, come dire, passa da sopra, non a caso, insomma, perché vuole controllare la Groenlandia, vogliono controllare la Groenlandia gli Stati Uniti, anche per questo, insomma, perché c'è la preoccupazione che arrivi dalla Cina, dalla Russia, insomma, gli arrivino davanti casa. Quindi l'Europa?
2: L'Europa è necessaria per gli Stati Uniti, noi viviamo una interdipendenza che è inscindibile per tutta una serie di fattori. Anche il conflitto con l'Iran dimostra che gli Stati Uniti, per la propria architettura di sicurezza, hanno bisogno delle basi in Europa e nel Mediterraneo, non possono farne a meno pena indebolire la propria architettura di sicurezza. E lo stesso vale per il Grande Nord, per il Profondo Nord. Noi abbiamo un'operazione NATO che si chiama Baltic Sentry, che in quelle acque cerca di scoraggiare le attività di ingerenza russa. I russi tranciano cavi sottomarini, violano le acque territoriali del Regno Unito, per esempio fanno spionaggio. Quindi non è scindibile da questo punto di vista. Ecco perché noi stiamo attuando, stiamo subendo

0: una grande attività autolesionista da parte degli Stati Uniti, perché questa attività di sgretolamento, che mira a sgretolare l'unità dell'Occidente, non aiuta nessuno, soprattutto se la competizione tra Stati Uniti e Cina, che è soprattutto su un piano tecnologico e non militare adesso, ha bisogno dell'approvvigionamento di risorse energetiche, materie critiche e terre rare. E dunque per far quello l'unica strada percorribile è quella della cooperazione, non quella della sopraffazione. Adesso ci sono dei nuovi tentativi, drill, questa parola che piace molto a Trump, di aprire perforazioni in Groenlandia.
1: Drill, baby, già, drill.
0: Cioè, sì, è una, insomma,
1: quindi, cioè, gli piace tanto,
0: è un claim che gli piace molto. Ecco perché questa fase di politica di forza comunque non produce grandi risultati e non li produrrà nel grande nel lungo periodo.
1: Allora, Fausta, poi vengo da te perché vorrei un commento anche finendo proprio sul fatto, sulle scorte di petrolio americane e qualcosa sul petrolio e l'OPEC che ha ridotto le stime di crescita, lo possiamo dire. Però prima volevo passare da Diego Motta, perché Diego, beh, è interessantissimo, cambia sostanzialmente lo scacchiere, cioè sta già cambiando, insomma, non da qui a poco, e l'Atlantico del Nord è diventato lo scacchiere del gioco, sta diventando.
2: Sì, sicuramente questo scenario che è stato descritto è uno scenario fondamentale, uno scenario nuovo dal punto di vista geostrategico, decisivo. Il gioco delle potenze è quanto di più, come dire, imprevedibile, in qualche modo è il gioco con cui dobbiamo fare i conti e, come veniva detto prima, Stati Uniti, Cina, pensiamo oggi alla visita di Putin in un'isola che, come dire,
1: bravissimo,
2: ha fatto imbizzarrire il Giappone, no? Ecco. Per cui gli equilibri sono delicatissimi, appena tocchi qualcosa e muovi da una parte rischi di danneggiare dall'altra. Il problema è che con la logica di potenza questo non funziona e non fa altro che approfondire i divari e le distanze.
1: Allora, è quello che io a cui penso adesso mentre cerco proprio invece l'ultima, la cosa che hai detto poco fa, no? Della visita di Putin. Allora io torno a pensare a quello di cui stavamo parlando prima, Diego, e cioè questa difesa dei confini. Insomma, è un po', cioè c'è un contrasto enorme. Da una parte, no, si salda perché si scioglie la linea della rotta artica e quindi ha voglia lì a proteggere i confini, ma insomma sono sempre più melting, sono sempre più labili, e d'altra parte però, come tu dicevi giustamente, poi alla fine gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, sappiamo che molte delle azioni, delle operazioni che Trump in questi mesi ha iniziato, insomma, poi guardano alla Cina come ultimo terminale del braccio di ferro, del rapporto di forza, no?
2: Sì, aggiungo un particolare. Noi abbiamo cominciato la puntata parlando del fatto che stanno risorgendo delle barriere e, come dire, c'è maggiore attenzione alle frontiere in Europa. Pensate, no, al cortocircuito qui, no? Rinascono gli stati-nazione da noi e l'Europa è nel caos, dall'altra parte si cercano invece strategie globali e lo fanno i più forti.
1: Fausta, e qui arriviamo al petrolio e all'OPEC che ha ridotto le stime di crescita. Tra l'altro pare che si sia un po', si stia frenando la richiesta negli USA. Che sta succedendo? Ho capito bene?
3: Sì. Guarda Manuela, se mi consenti volevo tornare 30 secondi su questa Ice,
1: certo,
3: Silk Road, questa rotta dell'Artico, perché me ne sono occupata anche io e c'è una cosa
1: non
3: molto
1: lo dubitavo, per questo
3: ti
1: ho fatto la domanda. Prego.
3: No, ma se ne è occupato anche il collega dell'Avvenire, giustamente, perché è una cosa interessante, ma quello che a me ha colpito è che la Russia chiede il pedaggio per percorrerla, perché si passa lungo le coste della Siberia e non potrebbe farlo in base al diritto internazionale, ed è proprio quello che sta tentando di fare l'Iran con Hormuz. Quindi insomma per la Russia è stata fatta un'eccezione, per l'Iran invece non la si vuole fare, insomma era giusto un inciso. Allora, venendo al petrolio, sì, la domanda si sta riducendo quest'anno, ma gioco forza, c'è meno offerta, il petrolio costa di più e quindi l'OPEC ha ridotto le stime per la domanda quest'anno, mentre le ha alzate per l'anno prossimo, quando si spera che Hormuz sarà riaperto. Che cosa è successo però di più inaspettato, inatteso? Che le scorte negli Stati Uniti sono aumentate. E questo perché? Perché probabilmente a causa dei prezzi alti anche negli Stati Uniti le persone consumano meno, e perché c'è anche un tema di esportazione. Evidentemente gli Stati Uniti stanno diminuendo le esportazioni perché hanno un tema di tutela dei consumi interni.
1: E questo è, anche questo ci fa riflettere. Mario Di Pizzo, prima di salutarti, anche perché siamo veramente quasi in chiusura, ce la dai una buona notizia? Perché finora ci siamo un po' preoccupati, anche se abbiamo capito e siamo rimasti affascinati dagli scenari che hai descritto. Ma insomma, dacci la buona notizia, che troviamo nel tuo libro ovviamente.
0: No, ma lo scenario che descriveva anche la collega è di un mondo in cui chiunque può imporre un costo e nessuno è in grado di assicurare un ordine. Però questo scenario non conviene a nessuno, quindi io credo che prima o poi noi capiremo tutti che la cooperazione è l'unica strada possibile. E poi nel libro a questo tengo molto, indaghiamo anche con Giuliano Amato ad un certo punto il vero senso dell'Occidente, e il principio primo dell'Occidente è che il potere non può non avere un limite. Così sono nate le nostre società, questo è il nostro senso comune della società americana e della società europea, è il principio nato dalla rivoluzione inglese e da quella americana, un principio che si è rafforzato poi con la nascita delle corti costituzionali dopo l'orrore nazifascista. Temperare il potere è questo che ha assicurato la prosperità delle nostre società, è questo che dobbiamo difendere ed è questo il principio che ci farà superare questa epoca difficile, oggettivamente difficile, ma che non deve mai farci abbandonare la speranza.
1: Grazie, faccio concludere a Diego Motta una riflessione bella, questa che ci ha fatto Mario adesso, anche.
2: Assolutamente, parole da sottoscrivere, nel senso che, come dire, prima o poi bisognerà tornare a cooperare, a collaborare. Spiace molto in questa fase che l'Europa non riesca a tenere dritta la barra e a coordinare i diversi, come dire, interessi dei paesi. Si sta vedendo proprio in maniera chiara, Spagna, Italia, Germania, sembra un grande caos. L'obiettivo però deve essere, visto che poi i cicli della storia tendono a ripetersi, quello di tornare a una fase in cui invece la logica di potenza, come veniva detto, torna a sostituirsi una logica di collaborazione, condivisione, cooperazione, insomma.
1: Grazie, grazie davvero, grazie Fausta Chiesa, grazie Diego Motta, grazie Mario De Pizzo, faccio rivedere il tuo libro Tempesta, grazie, a presto.
0: Grazie.
3: Grazie.
1: Allora, abbiamo ancora 2 minuti e qualcosa per far vedere i giornali che nel frattempo sono arrivati, le prime pagine, e dunque avevamo visto l'apertura della Stampa, vi faccio vedere anche la fotonotizia, bellissima, Curtis leggendaria, oro e nuovo primato europei, Sara Star dei 50 d'orso, atletica, Derkak vince il triplo. E poi l'attenzione Marocco-Spagna, l'allarme arriva a Melilla, resta lo stop a Schengen, un caso, il video di Meloni, anche qui il Medio Oriente, il fuoco dei coloni che incendia la Cisgiordania. E andiamo a vedere invece come apre Milano Finanza. Paperoni tech, sempre più ricchi padroni dei big tecnologici italiani. E poi esclusivo parla la Premier Meloni, l'Italia è più forte di prima, che cosa farò per l'economia in Europa? La segnaliamo appunto l'intervista. Poi c'è Italia Oggi, scomode società di comodo, riforma a 2 velocità, introdotti nuovi parametri. Ancora andiamo a vedere il foglio, eccolo qua. Pianterò si conferma lo stop a Schengen, rischio terrorismo, i piani del governo. E poi l'altro fronte con Berlino, lo citavo prima, è in, oltre che sul Messaggero, è in prima anche sul Giornale. L'Italia chiude le porte a Berlino, no ai rimpatri. Piantedosi conferma, Schengen sospeso fino al 15. Meloni avanti con le espulsioni. E poi c'è l'oro, appunto, dell'immensa Sara. Tornando sul Foglio, in taglio alto, ci torniamo poi anche noi su questo nelle prossime ore. Nell'Afghanistan delle donne cancellate dalla Sharia, i talebani celebrano 5 anni di ritorno al potere in cerca di riconoscimento politico. Eh sì, è proprio 5 anni fa, il 15 agosto, quindi tornateci a vedere in rassegna stampa tra 24 ore proprio perché di questo parleremo, questo approfondiremo. Era l'ultimo giornale, grazie per averci seguito.

0: L'Afghanistan che 5 anni dopo non è sicuramente un paese sicuro, questa è la domanda che ricorre un po' per tutto il podcast, perché è un paese in cui metà della popolazione non può lavorare, non può uscire di casa, stiamo parlando delle donne, si parlava del corpo delle donne come battaglia politica. In Afghanistan non è tanto diverso, non è tanto una questione religiosa, c'è una frattura all'interno del movimento talebano che è data dall'emiro, che si chiama Kunza, da alcuni suoi ministri che stanno a Kabul, e proprio queste leggi draconiane contro le donne, che fanno sì che le donne non possano più lavorare, eccetto le maestre e chi lavora nella sanità, come ad esempio dottoresse, ostetriche e ginecologhe o infermiere, e anche che non possono andare le bambine a scuola fino al sesto grado, che per noi sarebbe la prima media. Quindi io ho trovato un paese in cui quando si esce fuori per strada non si vedono donne, si vedono uomini, molti uomini con lo stile Kandahari, quindi con questo cappellino di Kandahar, barbe molto lunghe, per cui uno stile talebano, diversi talebani armati un po' ovunque, tantissimi checkpoint, un paese in cui non ci sono più bombe che scoppiano se non qualche attentato, un paese però in cui appunto le donne hanno paura di uscire di casa perché c'è la polizia morale che è sempre più forte, sempre più presente. Abbiamo visto anche le immagini a Herat qualche settimana fa di donne che protestavano perché è stato imposto l'utilizzo del burka e i talebani con le forze speciali che aprivano il fuoco con i kalashnikov e sparavano a altezza d'uomo. Quindi è un paese in cui le donne quando provano ad uscire di casa vengono fermate, gli viene chiesto perché sei vestita così, perché non porti il burka o perché non porti la mascherina a Kabul, perché non è ancora obbligatorio il burka a Kabul.
1: Il podcast è di Rai Radio 3, il ritorno in Afghanistan 5 anni dopo. Se ti chiedo se somiglia molto a quello prima, cioè l'Afghanistan di prima del conflitto, di prima del 2001, quello che è la realtà di oggi, 5 anni dopo la partenza degli occidentali, degli americani in particolare.
0: No, è un paese che è cambiato, anche perché gli aiuti internazionali sono stati decisamente decurtati. Prima l'Afghanistan si posava per il 75% del suo PIL sugli aiuti internazionali, quindi immaginatevi, no? Un taglio così netto e drastico, con un governo assolutamente chiuso rispetto ai rapporti internazionali, eccetto, come abbiamo visto anche con Bruxelles, quando si parla di rimpatri, ad esempio. Però appunto un paese in cui ho incontrato una signora che mi ha raccontato che ha cercato di vendere suo figlio per 1.800 euro perché doveva sfamare gli altri suoi 12 figli e perché non sapeva come fare, perché erano 15 giorni che non riusciva a portare un pasto in tavola. La maggior parte della popolazione ha solo una persona che lavora per una famiglia di 20 persone quando questo va bene. Quindi è un paese che è in piena crisi economica. C'è stata una guerra con il Pakistan che ha fatto sì che a ottobre scorso si sia chiusa questa frontiera che era vitale per l'Afghanistan. Quindi tutti i prezzi di beni di prima necessità, come il riso ad esempio, sono raddoppiati. Quindi la gente non riesce a mangiare, vende i figli per fame, e ci sono le donne che dicevamo che non possono più uscire fuori di casa, che si uccidono. C'è un tasso di suicidi altissimo, addirittura negli ospedali che ho visitato a Kabul, a Lashkarga e in Panjshir vengono chiamate queste cosiddette cadute dall'alto. Cioè cadute dall'alto vuol dire le donne che si buttano giù dal terzo o dal quarto piano per uccidersi, donne che si sono autopugnalate perché non riescono più a vivere così. Negli ospedali di Kabul mi hanno detto che i ragazzi, la generazione Z, ragazzi e ragazze, sono quasi tutti, per l'80% arrivano, che sono dipendenti da metanfetamine, perché non riescono più a sopportare questa situazione. Quindi quando uno si chiede l'Afghanistan è un paese sicuro, sicuro per chi? Non è un paese sicuro. Quando si parla di rimpatriare le persone, la Germania ha rimpatriato da maggio 2025 173 persone, dove si mandano queste persone, in che paese arrivano?
1: La vedi la colpa nostra, di noi occidentali, degli americani che se ne sono scappati nel modo in cui sappiamo dall'Afghanistan?
0: Beh, certo, nel senso che anche le persone con cui ho parlato, donne, professioniste, professionisti, tutti si sono sentiti lasciati da parte. Tanti, tantissimi non lavorano più con il governo nuovo perché hanno lavorato con i governi precedenti, chi lavorava come poliziotto, come militare, ma anche come medico, come maestro di scuola, ma che è legato al vecchio governo. Chi è riuscito a scappare si è rifatto una vita, chi non ha potuto farlo per anni, alcuni mi hanno raccontato che sono rimasti chiusi dentro casa per 2 anni per non farsi vedere, non farsi trovare, perché rischiavano di farsi ammazzare. E poi sono dovuti uscire per forza per strada, ad esempio un medico militare che è diventato tassista perché se no la sua famiglia non poteva più mangiare, perché sua moglie non può lavorare. Quindi questo è lo stato in cui abbiamo lasciato gli afghani, la popolazione civile, una popolazione civile che vorrei ricordare è quella che paga soprattutto il prezzo dell'isolamento internazionale. Non è il governo, è la popolazione civile.
1: Il ritorno in Afghanistan 5 anni dopo. Costanza, resta con noi perché questo tuo racconto del podcast di Radio Rai 3 l'ho ascoltato con noi Rossella Miccio, che è la presidente di Emergency e che, come dire, presidente, qualcosina d'Afghanistan sapete,
2: Veramente, grazie mille, buongiorno a tutte e tutti, buongiorno anche a Costanza.
0: Buongiorno.
1: Noi abbiamo invitata per arricchire Costanza Miccio questo racconto sull'Afghanistan di oggi, per tornare a quando gli americani se ne sono andati e a quando ci ha lasciato Gino Strada 5 anni fa, tondi tondi, Rossella Miccio, in un incrocio di date che dice tutto, perché ci aveva detto tutto Gino Strada, no? Di quello che avrebbe combinato quel conflitto in Afghanistan, di quello che era l'effetto di quel conflitto sugli afghani.
2: Assolutamente, ma appunto dal 2002... è scritto anche in un libro di Gino che Busca Sci tutto quello che sarebbe successo dopo sull'Afghanistan e non solo. Gino aveva questo chiodo fisso, diciamo, del no alla guerra, che insomma sembrava in alcuni momenti un po' forse anacronistico, e invece oggi più che mai credo che sia l'attualità che tutti noi viviamo e forse l'eredità più importante che ci ha lasciato. Noi in Afghanistan ci siamo ancora con sempre maggiori difficoltà, sia perché, come diceva Costanza, il paese è tornato neanche indietro, non saprei, insomma, 20 anni di guerra, di morti, di tantissimi soldi spesi per tornare a una situazione che tutto è tranne che sicura e di tutela dei diritti per la popolazione. E il tutto lontano dai riflettori dei media, dai riflettori ma anche della politica, pochissime sono anche le agenzie internazionali che continuano ad essere presenti in Afghanistan, e questo credo che sia proprio il fallimento più grosso della politica interventista, militarista degli Stati Uniti, a cui noi ci siamo ovviamente accodati negli anni, e Gino queste cose le vedeva, le diceva.
1: Un ritiro americano che, ricordo, si sviluppò e si concretizzò sotto la presidenza Biden, ma che era stato ampiamente preparato e costruito dal suo predecessore, che incidentalmente è l'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Anche per questo abbiamo chiesto a Costanza di raggiungerci in studio, per riaccendere la luce sull'Afghanistan. Te la consegno, la presidente, per una domanda.
0: Rossella, voi quando cosa pensate di fare in futuro? Cioè, di cosa avete bisogno? Di cosa hanno bisogno i vostri ospedali per poter aiutare sia le vostre dottoresse, che sono in via di estinzione, e sia per poter garantire un accesso alla popolazione civile, un accesso a delle cure gratuite e di qualità?
2: Ma noi continuiamo ovviamente ad impegnarci, come dire, quotidianamente e costantemente su tutti i fronti, ovviamente in dialogo con le autorità de facto, perché quelle non le possiamo, non si possono evitare, ma c'è bisogno sicuramente di non dimenticare l'Afghanistan, quindi di avere attenzione da parte della comunità internazionale, attenzione politica, attenzione dal punto di vista delle risorse, dei fondi, perché ormai i fondi per l'Afghanistan sono sempre più tagliati e noi facciamo sempre più fatica a trovare risorse. Ma con un, come dire, interesse che sia concreto, costruttivo, pratico, perché abbiamo capito che assolutamente con i diktat, come dire, politici, non si riesce ad arrivare da nessuna parte. Quindi l'importante è che ci sia questa attenzione, che purtroppo noi oggi non vediamo.
1: Nelle immagini che vedevano da casa, i due momenti simbolo di 5 anni fa, gli aerei americani che partivano con tantissimi ragazzi e ragazze che provavano a salire, quasi a frenare questa partenza, e il rientro il giorno di Ferragosto, peraltro, dei talebani proprio a Kabul. Sì,
0: no, guardavo le immagini dell'aeroporto, adesso quando si arriva ovviamente è tutto più ordinato. Quello che fa impressione è che appena si esce da questa rotonda gigantesca c'è una bandiera talebana enorme, che si vede veramente anche quando si arriva dall'aereo, e poi c'è questo carro armato statunitense che ha coperte le ruote con questo telo rosa, ed è un'immagine che sembra che fa quasi, è quasi ridicola, no? Questo carro armato ricoperto di rosa, però piazzato lì a memento di quello che è stato e di quello che non è più.
1: Pensa che piazzato in un'altra latitudine del mondo sarebbe un grande messaggio di pace, no? Un telo rosa a fermare un carro armato, un tank americano. Rossella Miccio, cosa ti manca di Gino? Non di Gino Strada, di Gino proprio.
2: Gino manca proprio lui come persona tantissimo. Io ho avuto il grande privilegio di come dire, essere la sua strettissima collaboratrice, ma anche proprio un'amica. Ridevamo tanto, discutevamo anche tanto, perché appunto non era mai nulla scontato con Gino, per cui questa sfida quotidiana anche nel rapporto personale era un bello stimolo, e manca tanto, mancano anche i suoi consigli. A volte continuo a chiedermi cosa direbbe, cosa farebbe, proviamo, io ci provo personalmente, ma tutti noi di Emergency proviamo a portare avanti i suoi messaggi con la determinazione. Ecco, lui quello che ci ha insegnato è a non arrenderci mai, no? Non ci sono sfide impossibili, e quindi con i talebani a Kabul, con la guerra in Sudan, con guerre dappertutto dall'Ucraina a Gaza, noi crediamo ancora che la sfida della pace non sia impossibile da vincere, quindi ci impegniamo.
1: Non chiedo alla Presidente Emergency cosa direbbe oggi, cosa farebbe oggi, perché secondo me non ha senso nemmeno chiederlo. Sappiamo quello che ha detto e quello che ha fatto in momenti diversi, in situazioni diverse. Cos'è che non abbiamo capito, noi che non abbiamo avuto la quotidianità con Gino Strada, che hai avuto tu dalla sua collaboratrice, dell'uomo oltre che dell'attivista, dell'uomo in prima linea, ecco, proprio della persona?
2: Io credo che Gino fosse una persona estremamente, come dire, generosa, ma non nel senso di altruismo. Gino credeva molto nei rapporti umani, tra le persone, e quindi questa cosa, forse il suo aspetto un po' burbero a volte dava risposte un po' secche, forse lo allontanava un po' dalle persone. Invece era una persona estremamente disponibile, che apriva la sua casa, apriva anche i suoi ricordi, condivideva tantissimo. Ecco, questo aspetto è una cosa che ci ha arricchito tanto, per chi ha avuto la fortuna e il privilegio di essergli vicino, e che sicuramente forse è stato meno visto come caratteristica del dottor Gino, come lo chiamavamo noi.
1: Del dottor Gino. E se a Costanza Spocci dico: ma Gino Strada chi è? Cioè,
2: Certo.
1: immaginiamo di doverlo raccontare in una scuola media, no? Andiamo in una scuola, ora si dice secondaria, scusate, sono un boomer, no? Vai in una scuola secondaria e dice: ora vi diciamo chi è Gino
0: Gino
1: Strada e
0: Strada.
1: perché lo dovete conoscere.
0: Allora, lo racconterei con le parole dei dottori afghani che ho incontrato, che con lui hanno lavorato per la prima volta in Panjshir, nell'ospedale di Annaba, quando hanno aperto il primo ospedale Emergency nel 1999. E vorrei raccontarlo con gli occhi, vorrei far vedere gli occhi di queste persone quando parlano di Gino Strada. Gino Strada era un signore che anch'io alle medie ho letto il suo libro Busca Sci, quando ero più piccolina, e che mi ha formato. Io per questo sono andata anche in Afghanistan, quindi
1: È colpa sua.
0: è anche colpa sua, sì, è anche colpa sua. È una persona che ha costruito un'organizzazione incredibile che garantisce un diritto alla cura gratuita, pubblica, e che in cambio chiede solamente donazioni di sangue ai parenti per creare una banca di sangue per i prossimi, diciamo, pazienti che arriveranno. Quindi, ed è una persona che è riuscito a dialogare con tutti, veramente con tutti, e che oggi, grazie alla sua capacità di dialogo e di mediazione, che poco si vede in questo periodo a livello
1: Ah, dici,
0: internazionale,
1: che si vede poco.
0: e lui è riuscito a garantire per più di 30 anni una rete di ospedali, di cliniche di primo soccorso che in questo momento sono più necessarie che mai. Credetemi, quando si vede, si va nelle aree rurali e si vede la situazione in cui riversano le persone, anche donne incinte che non fanno mai neanche un controllo, che arrivano e che a volte arrivano quasi mezze morte o morte perché non possono accedere a un controllo, molto, a un'ecografia molto semplice, no? Che qua è la prima cosa che si fa quando si sa di essere incinta. Beh, fa veramente la differenza per la vita delle persone.

0: Resta in carcere Walter Lavitola, negati i domiciliari, chiesi di sparare contro la veglietta di Ranucci, non una bomba, ha confessato il GIP, ricostruzioni inverosimili. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso e segna un nuovo strepitoso record del mondo. Vorrei i miei genitori sul podio, ha detto. Europei di atletica, Derkac oro nel salto triplo. La Spagna installa una barriera in mare anche a Melilla per il timore di nuovi arrivi in massa. Piante dosi stop a Schengen per tutela nazionale. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele, ancora morti a Gaza. Colleferro, incendio e poi enorme esplosione alla fabbrica di armi ex Simmel Difesa. Non ci sarebbero feriti né vittime. L'incidente nel settore della polvere da sparo. Eruzione dell'Etna, dichiarata la fase di allarme ad alte probabilità di fontane di lava, interdetta la zona sommitale, stop ai voli fino almeno alle 2 del 15 agosto. Le 4 in punto, ben ritrovati sempre in diretta su Euronews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Ricostruzioni fumose, prive di qualsivoglia indicazione concreta. Queste sono le parole con cui il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Walter Lavitola. Il giudice parla anche di un movente inverosimile, in contrasto con quanto emerso dalle indagini. Lavitola ha infatti detto di aver avuto l'intenzione di far alzare la scorta a Ranucci per proteggerlo da altri pericoli. Sentiamo il servizio di Alessandro Fresilli.
1: L'istanza era stata presentata alla fine dell'interrogatorio di garanzia dal legale di Lavitola, dopo l'ammissione di responsabilità del suo assistito. La risposta della Procura di Roma è arrivata a stretto giro, respingendo la richiesta dei domiciliari. Walter Lavitola resta dunque in prigione. Nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere aveva raccontato di aver agito per proteggere l'amico minacciato, nel tentativo di salvaguardare la sua salute aumentando il numero di uomini della sua scorta. Non un movente politico, dunque, come era stato ipotizzato dai magistrati, anche se secondo Lavitola l'episodio aveva comunque contribuito ad aumentare la popolarità del giornalista. Un progetto ordito all'insaputa del conduttore di Report, vittima inconsapevole, secondo gli inquirenti.
2: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
1: Nelle 5 ore davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari, Lavitola ha parlato anche degli autori materiali dell'attentato, arrestati a fine giugno, e di aver loro commissionato un'azione diversa, non con un ordigno, ma con 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del giornalista a Pomezia. Intanto fra qualche giorno cominceranno le analisi sul cellulare di Lavitola, riscontri che dureranno alcune settimane. Al termine è probabile che i magistrati ascolteranno di nuovo Ranucci come persona informata sui fatti.
0: Sulla vicenda che coinvolge Ranucci è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI la relazione del comitato etico dell'azienda. Il contenuto, si tratta di un parere non vincolante, come accade di prassi, è stato secretato. Parliamo ora della sospensione di Schengen. Non un atto contro la Spagna, ma necessario per motivi di sicurezza. Queste le parole del ministro dell'Interno Piantedosi in commissione. Il provvedimento resterà attivo fino al rischio estinto, ha detto. E poi è ancora aperto il contenzioso con Berlino per i migranti sbarcati in Italia che si sono trasferiti in Germania. Sentiamo Angela Caponnetto.
3: Qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione politica contro la Spagna, ma non è questa la logica che muove il governo, che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale.
4: Non uno sgarbo alla Spagna, ma una necessità legata alla sicurezza dopo il grande flusso migratorio verso Ceuta. In audizione al Comitato Schengen alla Camera, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, spiega così cosa ha spinto a riattivare i controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica. Un provvedimento che il governo di Madrid aveva chiesto di riconsiderare, dato che chi arriva nella exclave spagnola in Marocco non entra automaticamente in Europa. Dopo il grande flusso di fine luglio, nella exclave sono rimasti tra i 7.000 e gli 11.000 migranti. la maggior parte subsahariani, per i quali ci vorranno settimane prima di valutarne la richiesta di asilo. Delle 21 persone respinte e delle 3 arrestate ai controlli in Italia, nessuna di queste arrivava da Ceuta. Rimane ancora aperto intanto il nodo della richiesta della Germania di riprendere i cosiddetti dublinanti, persone sbarcate nel nostro paese che si sono spostate oltre Alpe. Il nostro governo insiste sulla presenza nel Mediterraneo centrale di navi umanitarie battenti bandiera tedesca che portano migranti sulle nostre coste. L'ultima, la Humanity One, con porto assegnato a Ravenna per un centinaio di persone a bordo. Degli oltre 17.000 arrivati in Italia ad inizio anno, meno del 20% è però sbarcato da navi ONG e la maggior parte di chi arriva in Italia cerca comunque di valicare i confini verso il nord Europa, mentre la Germania lamenta che solo pochissime istanze di rientro sono state considerate dal nostro paese.
0: La Premier Meloni ribadisce la linea del governo sull'immigrazione, difesa dei confini e avanti con le espulsioni di migranti irregolari. Solo propaganda, accusano le opposizioni. Sentiamo Alberto Puoti.
5: Continuano le espulsioni di immigrati irregolari. Sui social la Premier Meloni rivendica il rimpatrio di 17 cittadini egiziani con precedenti e ribadisce la linea del governo, sicurezza e difesa dei confini. Ed è tutto il centrodestra a sostenere la rotta dell'esecutivo nella gestione della crisi con la Spagna e con la Germania. La sospensione di Schengen tutela la sicurezza nazionale, afferma Fratelli d'Italia. La fermezza del governo italiano si è imposta in Europa. Fa bene Piantedosi a tenere il punto e assicurare che i rapporti siano rivalutati dopo il 15 agosto, aggiunge da Forza Italia Gasparri. D'accordo anche la Lega e noi moderati, bene coniugare rigore, sicurezza e unità dell'Europa. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda sui migranti. Meloni rincorre Vannacci, ma chi si occupa degli italiani? Incalza la segretaria del PD Schlein. Durante l'audizione di Piantedosi, il Dem Ricciardi denuncia l'uso controproducente di Schengen, mentre i 5 Stelle croati mostra una cartina geografica per chiedere come sia possibile raggiungere l'Italia da Ceuta. Sull'immigrazione Piantedosi e Meloni strumentalizzano l'incalza VS, ma i dati Frontex li smentiscono. Per Italia Viva l'esecutivo ha fatto un danno enorme, quello con la Germania è un vero e proprio boomerang.
0: Massima allerta in Spagna per il 15 agosto, data per la quale sarebbe previsto un nuovo tentativo di ingresso in massa a Ceuta, territorio dell'exclave spagnola in Nord Africa. Anche la Danimarca ventila la sospensione di Schengen. Vediamo la situazione con Ilario Piagnerelli.
6: Qual è il piano per il 15? Quanto è profonda la nuova barriera galleggiante? Fratelli, all'alba entreremo tutti. Il 15 ci sarà troppa gente. Chi vuole anticipare scriva in privato. Nei gruppi online, il tam-tam per l'assalto di Ferragosto alla barriera di Ceuta. Le società Meta e TikTok, su impulso dell'UE, stanno cercando di arginare le fake news sul confine aperto, come quelle che a fine luglio hanno sospinto 70.000 giovanissimi a riversarsi nel territorio spagnolo in Marocco, con un centinaio di annegati. Rabat assicura di aver adottato le necessarie misure per scongiurare una nuova ondata di arrivi, incluso l'arresto di presunti organizzatori, ma torna a rivendicare la sovranità su Ceuta e Melilla, da secoli sotto la corona di Spagna. Ceuta e Melilla sono spagnolissime, dichiara da Madrid la ministra della giustizia Margarita Robles. In Europa sale l'allerta. Siamo pronti a chiudere le frontiere, annuncia la premier danese Mette Frederiksen, definendo inquietanti le recenti immagini provenienti dall'exclave spagnola. Copenaghen pensa a una sospensione generalizzata del sistema Schengen e non limitata agli arrivi da un paese non confinante, come fatto in modo inedito dall'Italia, decisione in vigore proprio sino al 15 agosto e che continua a provocare attriti tra Roma e Madrid. E per l'Italia c'è anche un fronte secondario, quello aperto con la Germania, determinata a respingere a partire dal 19 verso la penisola, contro il parere di Roma, migliaia di cosiddetti dublinanti, immigrati che hanno avuto come primo approdo l'Italia. Turbulenze che non cambiano un quadro migratorio di sostanziale calma. Secondo i dati della Commissione europea, dal culmine della crisi migratoria del 2015, gli arrivi irregolari nell'UE sono diminuiti in misura significativa. Quest'anno sono stati 45.000 circa, equamente ripartiti tra le rotte occidentali, che includono Ceuta, quella centrale, che investe l'Italia, e quella orientale, attraverso la Turchia.
0: Gli Stati Uniti sono in grado di mantenere il blocco sullo stretto di Hormuz per tutto il tempo necessario con una rotazione delle navi, ha detto il segretario alla difesa americano. Le autorità iraniane invece minacciano che lo stretto riaprirà solo alle loro condizioni. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
7: continuano a calare raggiungendo minimi storici i transiti nello stretto di Hormuz. Il 12 agosto solo 6 navi lo hanno attraversato contro le 130-140 al giorno prima della guerra. Eppure Stati Uniti e Iran continuano a proclamare di avere il controllo di questo vitale corridoio marittimo. Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, ripetute per giorni di persone a mezzo social, tocca a Peter Hegseth, il ministro della difesa, ribattezzatosi alla guerra, in visita a Panama dichiara che gli Stati Uniti hanno i mezzi per mantenere il blocco navale del Golfo Persico a tempo indeterminato. Intanto sono state colpite due navi di proprietà della compagnia petrolifera statale degli Emirati che denuncia l'attacco iraniano. A Fox News il vicepresidente Benz si limita a dire: l'obiettivo adesso è mantenere bassi i prezzi del petrolio e del gas per gli americani. La guerra all'Iran è sostenuta solo da due americani su tre e ha mandato alle stelle il prezzo del carburante, mentre si avvicinano le elezioni di medio termine. Intanto la portaerei Lincoln in mare da oltre 200 giorni, a bordo della quale scarseggiano cibo e generi di prima necessità, e ci sono stati, per lo stress, tentati suicidi e atti di autolesionismo, verrà sostituita a presidio del Golfo Persico dalla Washington, alimentando le polemiche sulla scarsa pianificazione dell'attacco all'Iran. Tutto falso, dice Hegseth.
0: Proseguiamo con le notizie dal Medio Oriente. Gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz dopo gli errori nell'attacco all'Iran. Così afferma il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Teheran ribadisce che lo stretto rimarrà chiuso e chiede i danni agli Stati Uniti anche per le conseguenze ambientali nel Golfo. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: In Pasdaran confermano il controllo su Hormuz, la marina iraniana smentisce Donald Trump e ribadisce che il corridoio è chiuso. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione sullo stretto. Poi scrive sui social che peggio delle fake news c'è la fake intelligence e cresce l'allarme ambientale. Ci sono sversamenti di petrolio da navi colpite nei pressi dell'isola di Keshm. Le macchie di greggio si allargano fino a lambire le coste dell'Oman e Teheran chiede un risarcimento per le fuoriuscite che rischiano di inquinare le oasi ecologiche nel Golfo Persico, anche se non si sa da cosa e da chi soprattutto siano state causate. Ma nonostante tutto la diplomazia continua a lavorare. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli interni pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono davvero molto vicine a un accordo.
0: L'esercito israeliano ha lanciato un'operazione nella zona di Qusra in Cisgiordania, dove da giorni dei coloni assediano alcune famiglie palestinesi e tra loro ci sono anche dei volontari italiani. È intervenuto l'ambasciatore americano a Gerusalemme, ha detto che attaccando i coloni, atto di terrorismo ripugnante. Sentiamo l'inviata Lucia Goracci.
9: Tranquillamente sotto casa e ci sono decine di soldati a pochi metri da loro che non fanno niente.
10: Lo vediamo anche noi. L'esercito è alle case. Un bulldozer ha smantellato gli avamposti dei coloni, le pietre messe a bloccare le strade. Ma a parte qualche rincorsa delle camionette, i coloni rimangono indisturbati.
0: Come state?
9: Stiamo bene, stiamo tutti bene, un po' stanchi, veniamo tutti da notti, direi, insonni, un po' confusi, un po' agitati naturalmente, però stiamo bene fisicamente tutti.
10: Le famiglie non se ne vogliono andare, perché è già successo. È così che i coloni espellono i palestinesi.
9: E l'hanno detto chiaramente, loro vogliono rimanere fino alla fine, non abbandonando la loro casa, rimanere nella loro terra.
10: Voi intendete restare?
9: Esatto, noi abbiamo preso questa decisione, non semplice a dire il vero, però ci sembra molto importante. Si sono illuminati quando abbiamo detto che avevamo deciso di rimanere.
10: Fuori, intanto, i coloni stanno risistemando l'avamposto.
0: Cosa vi aspettate per le prossime ore?
9: Molto difficile dirsi. Speriamo non ci sia solo una reazione di facciata, che è quello che temiamo. Quindi ci chiediamo se seguirà anche una reazione che possa andare ad agire, a cambiare lo stato di cose e non a dare una verniciata di legalità su una situazione che rimane insostenibile e di impunità eclatante.
0: Vediamo ora il conflitto in Ucraina. Un morto e 15 feriti è il bilancio dei bombardamenti russi a Kramatorsk nelle ultime ore. Kiev ha rivendicato poi il clamoroso colpo contro il porto russo di Novorossiysk, mentre non si fermano gli attacchi di Mosca contro i porti ucraini. In questa fase della guerra il Mar Nero torna centrale. Sentiamo il reportage del nostro inviato Daniele Lorenzetti.
11: Gli attacchi sono sempre più frequenti, ora con i droni jet che vanno a velocità triplicate. Dimitro ha 29 anni, la mano ferma sulla plancia, un ruolo già da capitano. Siamo su una barca della Marina Ucraina che pattuglia il tratto di costa al largo di Odessa. 5 uomini, 2 mitragliatrici, le missioni ad alto rischio, dal contrasto agli Shahed alla mappatura dei campi minati. Di notte questi sono i giorni delle stelle cadenti, ci racconta Artem, ma non abbiamo il tempo per pensarci. Fuori il Mar Nero ribolle, quasi svuotato di navi, anche qui davanti alla più grande città portuale dell'Ucraina. Vuoti i moli vicino lo spettro di una nuova crisi del grano. Nelle ultime settimane 35 attacchi russi contro le navi in porto, 22 in mare aperto. È la battaglia delle acque che infuria come quella dei cieli, senza differenza ormai tra notte e giorno. L'ultimo clamoroso colpo degli ucraini, sferrato sul porto di Novorossiysk, un raid meticolosamente preparato, ci dice Dmitro Pletentiuk, portavoce della Marina, e che ha inflitto perdite ingenti al nemico. Un'altra soglia varcata, però, non temete ora una vendetta? Non è una catena che inizia oggi, ci risponde facendosi serio. Gli aggressori non siamo noi, la scelta di Putin già da un anno fa era chiara. Intimidire, colpire i traffici civili, puntare a un nuovo blocco degli sbocchi ucraini al mare.
0: Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Intanto sale la tensione tra Mosca e Tokyo per la visita di Putin su alcune isole contese, le Curili. Ci spiega tutto Caterina Doglio, la corrispondente.
12: Salmoni, merluzzi, sgombri e sardine. La visita al Combinat Yasni, grande stabilimento per la lavorazione del pesce, poi degustazione con vari tipi di caviale. Gli chiedono, le prepariamo una confezione da portare a casa? Risponde, non dico di no. I Turup, la più grande delle isole Curili, arcipelago a forma di arco tra il Giappone e la Kamchatka, è davvero vicinissima al Giappone che ne rivendica la sovranità da 80 anni, quando venne conquistata dai soldati dell'Unione Sovietica. Il leader russo non era mai andato proprio per non riaccendere una disputa territoriale. Insomma, Putin vuole fare capire che il Pacifico è al centro dell'interesse strategico della Russia, ma secondo alcuni giornali sta mandando anche un messaggio al governo nipponico. È inaccettabile, dice la premier giapponese Takaichi, un viaggio che ferisce i sentimenti del nostro popolo. Il Giappone, che vede nella visita di Putin una provocazione, convoca l'ambasciatore russo. I rapporti, sempre più gelidi per il sostegno dato da Tokyo all'Ucraina, ora sono davvero al minimo. Confini inviolabili, risponde la Russia, che nelle Curili vede una roccaforte militare irrinunciabile per il controllo del Pacifico.
0: Con la cronaca torniamo in Italia. Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ricoverati nell'ospedale di Cosenza. Sentiamo Madi Ferrucci.
13: Le voci corrono ognuno a modo suo.
14: Che voci?
13: Negative e positive.
14: Ma l'avevate sentiti litigare in paese?
13: No, prima cosa con me è cugino.
14: Ok. Lui? E come mai dice anche voci negative? Perché non stava bene? Non...
13: No, la gente la racconta di cotto e di crudo.
14: Cioè?
13: E ora... non dico niente più.
14: Parla così un parente dell'uomo che questa notte avrebbe sparato all'ex compagna per poi cercare di togliersi la vita. È accaduto intorno alle 4 a Mongrassano, piccolo centro della provincia di Cosenza. La luce di casa è rimasta accesa, i panni sono ancora stesi, al cancello i sigilli dei carabinieri.
15: Abitiamo di fronte.
14: Abitate nella casa davanti?
15: Sì, più o meno sì.
14: Hai sentito qualcosa?
15: No, a dire la verità no. Io ho saputo tutto questa mattina.
14: Che tipi erano?
15: Fondamentalmente tranquilli, cioè nel senso non... Lei non la conoscevo molto, l'ho vista una volta, quindi non lo so. Però come famiglia alla fine tranquilla, normale.
14: La ragazza trentenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del capoluogo. È ferita alla testa, al dorso e al torace. È stata operata d'urgenza, le hanno estratto 2 proiettili. Al momento le sue condizioni risultano stabili. Secondo le prime ricostruzioni, i due abitavano stabilmente in Germania, erano rientrati da poco a Mongrassano in vacanza dalla famiglia. Si erano rimessi insieme dopo un periodo di separazione e si erano incontrati per discutere del compleanno del figlio. Poi nella notte la lite a casa del padre del ragazzo, spara la compagna e poi tenta il suicidio. Lo avrebbe fermato in tempo il padre. Adesso si trova anche lui al pronto soccorso di Cosenza per ferite d'arma da fuoco.
16: Non abbiamo mai parlato con i ragazzi. Non so.
14: Che pensa?
16: È una tragedia.
0: E invece una doppia tragedia a San Vito Lo Capo si è verificata nel Trapanese. Morti per esalazioni un operaio che stava lavorando a un depuratore e il sanitario del 118 che era intervenuto per soccorrerlo. Sentiamo Ernesto Oliva.
17: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vito Lo Capo, un impianto ubicato su una costa rocciosa nei pressi della Tonnara del Secco, manutenzionata da una ditta campana. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare: sto male.
18: Si trovava all'interno di questa cisterna, però la cisterna diciamo che era vuota perché stava lavorando su qualcosa relativamente credo a manutenzione ordinaria e stava risalendo. Al momento in cui stava risalendo si è sentito male, ha detto al collega sto male e da quel momento cadendo non ha dato più non ha parlato più, quindi sono intervenuti subito i vigili del fuoco.
17: L'autista soccorritore del 118 Francesco Bulgarella insieme a due medici e altri colleghi ha tentato di rianimare l'operaio, ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella, originario di Valderice, è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle due morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata. Inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore.
0: Tremenda esplosione a Colleferro in periferia di Roma. Una fabbrica di munizioni ha prima preso fuoco e poi si è verificata la deflagrazione dirompente. Tutti lesi gli operai nella stessa struttura. 20 anni fa un altro incidente provocò un morto e 13 feriti. Sentiamo Sara Verta.
19: Un boato che infrange i vetri delle finestre di alcune case anche a chilometri di distanza. Una violenta deflagrazione ed una nuvola di fumo si solleva alle 13.50 dalla fabbrica di armi che opera tra Anagni e Colleferro. Un incendio di grandi dimensioni domato dai vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto. Non ci sono stati né morti né feriti, ma poteva essere una tragedia. Nessuno qui ha dimenticato quello che è accaduto nell'ottobre del 2007 nello stabilimento che allora si chiamava Simmel Difesa, un morto e 13 operai feriti. È stato un innesco?
20: Guardi, questo non lo sappiamo.
19: È stata un'autocombustione? Qual è la prima sensazione?
20: Guardi, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno perché l'impianto tra l'altro era fermo. Tutte quelle che circolano in questo momento sono supposizioni.
19: Conferma che non ci sono feriti o dispersi?
20: Per quello che sappiamo adesso, ripeto, sia dalla conta delle persone che erano dentro l'impianto, sia dalle chiamate che hanno fatto poi, non ci sono né feriti, né dispersi, né morti.
19: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta.
0: Continuano i disagi all'aeroporto di Catania, stop ai voli prorogato almeno fino alle 2 di notte del 15 agosto per l'intensa attività eruttiva dell'Etna, protezione civile che poi ha innalzato il livello di allarme. Sentiamo Maria Valeria Vendemmia.
21: Dall'ultimo bollettino l'attività esplosiva continua a intensificarsi, vibrazioni costanti e sempre più forti alla sommità del cratere a 3.400 metri, piccoli terremoti di gas che in superficie si trasformano in esplosioni di lava. Così la protezione civile regionale ha alzato il livello ad allarme F1 per l'alta probabilità di fontane di lava, potrebbero essere accompagnate dall'espulsione di massi e detriti con pericolo per chi transita verso la vetta. Con l'innalzamento del livello di allerta le escursioni fino a 3.000 metri sono vietate e gli accompagnamenti si fermano a circa 2.700. L'affluenza negli ultimi giorni è stata talmente alta che per contenere l'enorme flusso il sindaco di Milo alle pendici del vulcano ha chiuso la strada che porta in quota.
22: Sembra che siamo in una festa di paese.
23: Un'esperienza unica per chi poi non è di qua, giustamente vive un'emozione.
21: Anche perché lo spettacolo è unico, la voragine è sommitale, sta eruttando in modo continuo e esplosivo e le due bocche laterali portano la lava fino a 1.300 metri nella valle del Bove. Ma l'Etna non è una terrazza panoramica e gli esperti raccomandano di andare con le guide e muniti di attrezzatura.
24: L'importante è non avvicinarsi troppo, seguire le regole della montagna.
0: Ottavo anniversario del crollo del Ponte Morandi che costò la vita a 43 vittime. Dalle celebrazioni religiose alla radura della memoria alle 11.36 suoneranno le sirene del porto e le campane delle chiese. Sentiamo Fabrizio Assandri.
1: La città è pronta a fermarsi, dalla celebrazione ufficiale alla radura della memoria, alle sirene del porto e alle campane delle chiese, che suoneranno alle 11.36, l'ottavo anniversario dal crollo di Ponte Morandi, il primo dopo la sentenza che a luglio, in primo grado, ha riconosciuto le responsabilità con quasi 180 anni di carcere. Intanto, mentre sia le difese sia la procura si preparano al processo d'appello, si apprende che le motivazioni della sentenza saranno depositate non dopo 3 mesi, come di norma, ma dopo 6, vista la complessità del caso, quindi a gennaio. Resta l'incertezza sui tempi della giustizia, ma le condanne in primo grado sono un punto fermo. Per questo i familiari delle vittime sono delusi. Dopo la sentenza, alla cerimonia speravano nella partecipazione della Premier Meloni. A rappresentare il governo ci sarà invece il vice ministro Edoardo Rixi. La giornata di domani inizia con la messa, celebrata dall'arcivescovo Marco Tasca alla chiesa di San Bartolomeo della Certosa. Nelle stazioni della metro saranno diffusi brani evocativi per accompagnare il raccoglimento e invitare le persone alla cerimonia, alla radura. Qui saranno depositate le corone, poi gli interventi istituzionali e la parte artistica, Costruire Memoria, organizzata da Forever Green, con brani eseguiti dall'orchestra Genova Sinfonietta. Al rapper Riccardo Bixio, in arte Vago, originario di Certosa, è affidato un racconto testimonianza. Non abito a vista spiaggia, ma su un
0: ponte
1: nuovo
0: di pacca spero che... Ponte Morandi, un tempo spezzato, è il racconto della memoria nella mostra a Palazzo Tursi. Sentiamo Antonio Zagarese.
2: 130 scatti, il crollo, la tragedia delle vittime e dei loro familiari e quella della città spezzata con i suoi sfollati e le sue paure. Il 14 agosto è stato l'inizio di un racconto giornalistico dal dramma alla verità, passando per le indagini e il percorso di giustizia.
3: Ma viaggi e lavoro non hanno mai spezzato il legame fortissimo con la famiglia.
2: 8 anni più tardi l'Ordine dei giornalisti e l'Associazione della Stampa della Liguria hanno voluto raccontare con una mostra e un progetto multimediale la vita di alcune delle vittime.
4: Abbiamo scelto appunto di raccontare dei contributi al presente ma al passato, dove ci sono le aspirazioni, i sogni di queste persone che purtroppo hanno avuto la vita spezzata in quella tragica mattina del 14 agosto del 2018.
16: E si facevano le 24 ore a redazione, si è lavorato moltissimo, ci sono stati dei momenti di grande drammaticità quando venivano piano piano a galla i nomi delle vittime.
2: La mostra Palazzo Tursi dei fotoreporter.
25: Siamo arrivati sul posto pochi minuti dopo e insomma l'impatto è stato difficile. Molti pensano che il fotografo sia una persona cinica che scatta quasi, invece no, è stato abbastanza difficile anche per noi.
26: E come istituzione non possiamo smettere di ricordare che la responsabilità è il primo dei nostri compiti, la responsabilità di quello che facciamo oggi, la responsabilità di sapere che ogni scelta che prende l'amministrazione pubblica, uno Stato, i governi e anche le grandi realtà come autostrade sono scelte che impatteranno su decenni di vita delle persone.
2: Con il sostegno delle partecipate del Comune ASEF Genova Parcheggi, il lavoro coordinato da Pier Patrizia Lava troverà posto all'interno del memoriale.
0: Siamo allo sport. Clamoroso a Parigi, Sara Curtis conquista l'oro europeo nei 50 d'orso e frantuma ancora il record del mondo in 26 secondi e 56 centesimi, un pochino meglio del giorno precedente. Fantastica, sentiamo Nicola San Giorgio.
27: La prima medaglia d'oro del suo primo europeo è un capolavoro. Sara Curtis lo disegna nei 50 d'orso, facendo impazzire i tifosi azzurri sugli spalti della piscina di Saint-Denis e soprattutto ballare in tribuna mamma Helen. In testa dall'inizio alla fine, l'azzurra non trema di fianco alle avversarie e va incontro al suo destino di vincente. Il risultato è doppio, un oro indimenticabile e un altro fantastico record del mondo, migliorando il suo stesso primato di altri 7 centesimi.
28: È stato bellissimo, l'atmosfera qua è stupenda e sono felicissima che i miei genitori siano qua e di essermi presa questa medaglia d'oro. Sono veramente soddisfatta, per me significa letteralmente il mondo e niente. niente, sono contenta di star scrivendo la storia dell'Italia, la mia storia, e non vedo l'ora di vedere che cosa riserverà per me il futuro.

0: stessa, quindi ho fatto un bel terzo, mi sembra, il nullo, poi ho cercato di replicare le stesse cose, non ci sono riuscita del tutto, ma non importa, va benissimo così.
1: Negli 800 Francesco Pernici cambia tattica, ma forse attende troppo e alla fine di una grande rimonta è quinto a 7 centesimi dal bronzo.
2: Questa esperienza mi lascia tanta consapevolezza, sono sicuro che avrò la mia rivincita, so dove voglio arrivare e sono sicuro che un giorno il duro lavoro ripagherà.
1: Nei 200 Fausto De Salù vince alla grande la sua semifinale con un 20.08 ventoso che può anche migliorare. Intenzionato a stupire ancora Filippo Dezza, anche lui in finale. Vola all'atto conclusivo anche Eloisa Coiro, terza nella semifinale più difficile degli 800, preceduta dalla campionessa olimpica Hutchinson e la campionessa dei Paesi Bassi Ball.
3: E ora è il momento della rassegna stampa con Massimiliano Melilli. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. A seguire parleremo di petrolio, mercati e delle elezioni in midterm negli Stati Uniti previste a novembre di quest'anno. Alle 5 una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta. Restate con noi.
4: I quotidiani di venerdì 14 agosto in edicola, andiamo a vedere subito quali sono le scelte dei giornali. Vi dico subito che il tema d'apertura ancora una volta oggi è la vicenda La Vitola Ranucci. Partiamo da Repubblica, l'accusa Rai, danneggiati da Ranucci. Il comitato etico consegna il suo rapporto, Viale Mazzini, colpite reputazione aziendale, raccolta pubblicitaria, La Vitola resta in cella. Il commento del direttore di Repubblica, Stefano Cappellini, La Vitola, il sondaggio e il mestiere di giornalista. E poi il volto sorridente di Curtis, vedete la enfant prodige del nuoto europeo, nell'acqua di Parigi brilla una stella, Curtis ora il record bis nei 50 dorso di spalla, il governo scrive a Merse sui rimpatri, non accoglieremo i tre irregolari. E poi a fondo pagina, ira USA su Israele, l'assedio dei coloni e terrorismo. Il Messaggero, ancora i due temi d'apertura, La Vitola resta in cella, dubbi sul movente, sarà sentito Ranucci nella relazione Rai, 4 punti per la sospensione dell'anchorman Fazzolari, ora le scuse di Sigfrido e Slain. E poi ancora Sara Curtis, vedete Sara da leggenda, oro e nuovo record mondiale in 24 ore. La Stampa, Hormuz, record di turisti in Italia, la crisi del Golfo spinge gli stranieri, in Piemonte la crescita maggiore, picco di prenotazione fino a ottobre, ancora emergenza a Catania, l'aeroporto resta chiuso fra i dannati dell'Etna, siamo abbandonati a noi stessi. Di spalla, la sera andavamo da Walter, il bistrò degli intrighi tra VIP, politici e giornalisti. A centropagina si parla di immigrazione, Marocco-Spagna, l'allarme arriva a Melilla, resta lo stop a Schengen, un caso il video di Meloni. E poi la fotonotizia, Curtis leggendaria, oro e nuovo primato. Il Corriere della Sera in grafica, La Vitola, il giudice non gli crede, movente fumoso. Il Giornale, caso Ranucci, ora parla la banda, la versione dei bombaroli davanti ai PM, La Vitola scarica, Mister Report, non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato e poi sapevo che avrebbe aumentato la sua fame, adesso vuole tornare dagli inquirenti. A centropagina dal Giornale, l'Italia chiude le porte a Berlino, no ai rimpatri, lo scontro con la Germania, Piantedosi conferma, Schengen sospeso fino al 15, Meloni avanti con le espulsioni, così la prima del Giornale. Siamo al Domani, La Vitola depista e resta in carcere, Fratelli d'Italia attacca, Ranucci è più isolato, il mandante della bomba chiesi solo di sparare qualche colpo di pistola sul muro della sua casa, Fazzolari deve scusarsi, non è più credibile, Capacchione creare eroi, un male del giornalismo. E poi la GIP non crede alla confessione, l'avvocato del faccendiere è vicino ai meloniani. Dal Domani alla Verità, Ranucci è il giallo del secondo mandante, chi indaga non si beve la bomba per amore, emergono nuovi particolari.

0: Il Riformista, un report su report, attesa per la relazione del Comitato Etico Rai su Ranucci, tra la vitola, inchieste flop, la conduzione a forte rischio, Ansaldi valuti il passo indietro, Provini per il successore. Il Secolo d'Italia, ora chiedono scusa, Fazzolari, Ranucci e Schlein ci hanno infangato, ma le indagini li sbugiardano, che figuraccia. Dal Secolo d'Italia al Giorno, fumoso e non dà riscontri, il GIP non crede alla vitola, l'attentato Ranucci respinta la richiesta di scarcerazione dell'amico del giornalista, il comitato etico della RAI consegna la relazione sul caso ora all'analisi dei vertici, e poi la fotonotizia che ritrae Sara Curtis definita immensa a 20 anni, bissa, lo ricordiamo, il record del mondo nei 50 d'orso e conquista l'oro agli europei di Parigi. Andiamo a vedere Il Tempo. A sua insaputa, Sigfrido dormiva o era sveglio? Questa la scelta del quotidiano diretto da Capezzone. Il Fatto Quotidiano, sotto la testata, Fazzolari ordina via Ranucci, la vitola, falsa pista israeliana. E poi il titolo portante, il ponte non sta in piedi, si saprà dopo l'appalto. La truffa, così viene definita dal Fatto, opera impossibile, ma fioccano consulenze e mance. E ancora andiamo a vedere la prima del Sole 24 Ore, imprese, domanda boom di super tecnici, ma nel 57% dei casi profili introvabili. E a tutta pagina dal Corriere dello Sport, la Sara dei miracoli, Curtis la regina dei record, un altro capolavoro oro europeo nei 50 d'orso, e vedete tutta la gioia della nuotatrice italiana. Il Foglio, nell'Afghanistan delle donne cancellate dalla Sharia, i talebani celebrano 5 anni di ritorno al potere in cerca di riconoscimento politico. E poi, come fa da giorni il Foglio, 3 articoli sulla vicenda Ranucci con altrettanti richiami. Vedete il falò del metodo Ranucci. C'è un limite alla discesa in campo, questo è il titolo del commento di Giuliano Ferrara, bisogna saper fare boom ma non nel senso di Pomezia o di Cefalù. E poi l'etica di Ranucci, il comitato Rai trasmette la relazione, la slealtà del giornalista, dice il Foglio. Siamo a Libero. Ancora su questa notizia, Ranucci minaccia la RAI, i giudici smontano la vitola, inverosimile. Sigfrido, scrive Libero, tratta l'addio ma vuole chiedere un maxi risarcimento. Intanto è alla sbarra per diffamazione ai Rauti, per gli inquirenti il faccendiere ha mentito sul movente. E poi Donzelli, dai 5 Stelle non accettiamo morali. Andiamo a vedere il Mattino. Napoli, lo shock dell'embrione sbagliato, i coniugi riconoscono la bambina ma chiedono chiarezza, indaga la procura. E poi a centropagina, la vitola deve restare in cella, no ai domiciliari, Walter chiese di sparare contro la villetta di Ranucci, il GIP fumoso, dubbi sul movente, sarà sentito il giornalista Fazzolari, ora le scuse di Schlein e Sigfrido. L'intervista del quotidiano campano al ministro della protezione civile Nello Musumeci, campi flegrei, pronti a modificare il decreto ma procedure sprint, sisma, il ministro, stato d'emergenza, frenata degli enti locali, fondi ci sono e vanno spesi, così il Mattino. Siamo ad Avvenire, nuovi confini dell'Unione Europea, un decreto trasforma Trieste e altre 24 province in frontiera esterna dell'Europa per respingere più velocemente i migranti, piante dosi su Schengen, sospeso, vedremo. Il Manifesto, il mito della frontiera, ancora il ministro dell'Interno, vedete in prima pagina, minaccia alle porte, pericolosi terroristi pronti ad entrare, scrive il Manifesto, per giustificare la guerra delle dogane con la Spagna, piante dosi, racconta favole al Parlamento. il secolo XIX, muro piante dosi, riaprirò i confini soltanto quando finirò ogni rischio. E poi sotto la testata, oggi è il giorno della memoria, Ponte Morandi, 8 anni dopo, non deve succedere mai più. Vedete, Genova, un racconto per immagini, rievoca la strage. Ricordiamo, erano le 11.36 del 14 agosto 2018. Drammatico il bilancio di quella catastrofe, le vittime furono 43. Il Fatto Quotidiano, abbiamo visto con l'apertura sul Ponte di Messina, il Sole 24 Ore sulle imprese, ecco Milano Finanza, Paperoni Tech, il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Roberto Sommella, sempre più ricchi i padroni dei big tecnologici italiani, ancora Italia Oggi, scomode società di comodo, vedete il gioco di parole, riforma a due velocità, scrive Italia Oggi, introdotti nuovi parametri per il test dei ricavi e dei redditi minimi, ma nessuna esclusione per le società con un congruo numero di dipendenti. Siamo alla prima pagina del Giornale di Sicilia, la cronaca drammatica, le vittime sul lavoro arrivano, vedete, da San Vito, altre due morti, San Vito, Ferragosto, shock, i due morti nel depuratore comunale ai raggi X, le esalazioni dell'impianto. E a proposito di esalazioni, preoccupano lo stato di l'Etna, vedete l'allerta per il vulcano Etna, stop ai voli fino a stamane, code e proteste a Palermo, sistema al collasso dopo 8 giorni, scrive il quotidiano diretto da Marco Romano, ancora centinaia di passeggeri in attesa, allerta per le fontane di lava, vedete per l'eruzione la SAC ha prorogato la sospensione almeno sino alle 8 di oggi, scrive il Giornale di Sicilia. Rimaniamo sull'isola con la Sicilia, quotidiano diretto da Antonello Piraneo, vedete sedotti e controllati, Fontana Rossa chiuso fino alle 8, si spera in una tregua dell'Etna, fissata la distanza di sicurezza per gli escursionisti in quota. E poi la tragedia, vedete di spalla con grande risalto, lavoro e morte al depuratore di San Vito, 2 vittime, la tragedia, inalazioni fatali anche per il soccorritore del 118. Così la Sicilia. Andiamo a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno, siamo in Puglia, gioventù bruciata, Trani accoltellato a morte, si consegna il killer 17enne, Taviano fuori discoteca in coma etilico, salva 16enne. Così le scelte del quotidiano diretto da Mimmo Mazza. A nord-est adesso con il Gazzettino, Cortina, multe ai turisti cafoni, ordinanza sul decoro, sanzioni da 25 a 500 euro, il sindaco, certi comportamenti devono finire, stop ai bivacchi, vietato sdraiarsi per strada, niente abiti succinti e atteggiamenti indecenti. Segnaliamo, vedete la fotonotizia sul Delfino in Canal Grande, ma ora possono essere 3, vedete, avvistamenti anche a Burano, il Delfino in Canal Grande, così il Gazzettino. Siamo al Corriere Adriatico, caro Ferragosto, sold out ad Ancona, vedete nelle Marche, tutto esaurito sulle spiagge, negli chalet, a Ruba anche gli ombrelloni a 50 euro, gli operatori estate perfetta, turisti dal mondo, musei aperti, Nesli al Posa Park. Ancora la Nuova Sardegna, Ryanair critica la regione, taglia le tasse timidi, segnaliamo un big della politica nazionale in quest'agosto, la notte smeralda di Renzi, vedete fra Kate Perry e qui è Trudeau, l'ex premier canadese, una serata all'insegna della mondanità per l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi in Sardegna. È tutto sport in chiusura. Divina, vedete Curtis, oro nei 50 d'orso e nuovo record mondiale. Poi Daria, salto triplo nella storia agli europei di atletica, vedete l'altro successo dell'atleta italiana. È tutto per la rassegna.
1: Cala la domanda globale di petrolio. Le tensioni in Medio Oriente e la quasi totale chiusura dello stretto di Hormuz sono i fattori principali che hanno spinto l'Agenzia Internazionale dell'Energia a stimare una contrazione della domanda mondiale di 1,6 milioni di barili al giorno nel 2026. Anche l'OPEC ha rivisto a ribasso le proprie stime per l'anno in corso. L'organizzazione prevede ora una crescita contenuta a circa 580.000 barili al giorno, con un calo di oltre 200.000 barili rispetto alle rilevazioni di luglio. Inevitabilmente le turbulenze sul mercato energetico si ripercuotono sull'economia reale, portando a continui ritocchi al rialzo sui listini dei carburanti. A confermarlo è la stessa Istat, che a luglio ha registrato un incremento su base annua dell'8% per la benzina e del 18,8% per il gasolio. L'inflazione, tuttavia, spinge i prezzi al rialzo in quasi tutti i settori, colpendo duro anche chi va in ferie. Sempre l'Istat, infatti, segnala per i servizi di alloggio e ristorazione un aumento medio dei listini del 3,4%. Ma i rincari non risparmiano nemmeno chi resta in città. Secondo un'indagine dell'Istituto di Ricerca EMG, sono oltre 4,4 milioni gli italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per motivi economici. Oltre al danno, però, c'è la beffa. Uno su due dichiara che, a causa del caro bollette, rimanere a casa non ha portato alcun reale risparmio, proprio perché le bollette sono più pesanti.
2: E di petrolio e mercati parliamo con il nostro ospite Antonio Cesarano, Chief Investment Advisor di Sella SGR, che ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio, Cesarano. E allora, partiamo da quello che abbiamo appena sentito. Oggi è vero, il prezzo del petrolio è in calo, ma rimane intorno agli 80 dollari al barile. Allora, cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi?
3: Dunque, c'è una concomitanza di fattori. Chiaramente il tema Hormuz è quello centrale, perché è vero che sta diminuendo un po' la domanda in prospettiva, come diceva appunto la IEA, a causa del caro carburante, ma dall'altra parte la Cina sta ricominciando un po' a incrementare la sua domanda di petrolio, che aveva abbassato molto, probabilmente per evitare di incidere molto sul caro carburante sui suoi clienti, cioè i paesi verso cui esporta, soprattutto la stessa Europa. E un altro aspetto ancora, c'è il rilascio delle scorte che ha calmierato il prezzo del petrolio in questa fase, le scorte globali che la stessa IEA ha messo a disposizione da marzo in poi, e queste nel tempo poi a un certo punto finiscono. Quindi, come tale, diventa cruciale a questo punto, per diversi motivi, che si risolva il tema di Hormuz, almeno prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, che è una convenienza notevole per Trump. I suoi consensi dipendono molto dal prezzo della benzina negli Stati Uniti. Per cui direi che il prezzo del Brent potrebbe calare, ma c'è una base abbastanza forte tra 75 e 80 dollari al barile, che a mio avviso potrebbe ancora tenere per questa concomitanza di fattori che segnalavo.
2: E senta, Cesarano, siccome questa settimana sono arrivati dati importanti in vista della prossima decisione della Fed sui tassi, ecco, la possibilità di un taglio dei tassi a settembre, a questo punto si allontana?
3: In questo momento diciamo che le banche centrali sono proiettate più a un'ipotesi di un eventuale rialzo. La BCE potrebbe effettuarne uno a settembre, visto, insomma, c'è una parte del board, cioè, che tende un po' a essere piuttosto preoccupato dal rischio che l'inflazione possa sfuggire di mano, e già Lagarde in parte lo aveva fatto presagire. Vedremo quali saranno le stime aggiornate a settembre. Per quanto riguarda la Federal Reserve, ritengo che in questa parte potrebbe stare ferma, potrebbe ancora stare ferma e aspettare almeno dopo le elezioni, visto che gli ultimi dati sull'inflazione negli Stati Uniti e anche il mercato del lavoro sono stati in linea con l'attese o al di sotto dell'attese per quanto riguarda il mercato del lavoro, e questo può consentire alla Fed di prendere ancora tempo.
2: Possiamo invece dare per scontato il rialzo dei tassi da parte della BCE a settembre?
3: Lo ritengo possibile, in parte in chiave preventiva, e anche perché in area euro la dinamica inflattiva non ha avuto una dinamica fortemente calante come in parte è stata soprattutto quella al netto della componente energia, quella cosiddetta core, negli Stati Uniti, quella di luglio. Vedremo gli ultimi dati, quelli di agosto, che avremo proprio a fine agosto, come andranno, ma credo che c'è un orientamento all'interno della BCE per cercare di effettuare un secondo rialzo dopo quello già effettuato quest'anno in chiave preventiva. Significherebbe portare il tasso sui depositi dal 2,25 al 2,5%.
2: Ecco, e poi ci saranno il capitolo oro, il prezzo di nuovo in recupero. Perché le banche centrali globali ne hanno aumentato gli acquisti?
3: E qui ancora una volta il fattore della geopolitica, perché in realtà non si è mai fermato. C'è stato un forte calo del prezzo dell'oro da gennaio fino a qualche settimana fa. Siamo passati dai $5,500 all'oggi a circa $4,000. Ma è stato soprattutto, a mio avviso, lo sgonfiamento della domanda speculativa retail cinese. Il governo ha fatto molto in Cina per sgonfiare, non vuole bolle. Entro il 24 di luglio praticamente l'impero l'ha quasi cancellata, ha ordinato alle banche di cancellarla. Dopodiché, proprio da quella data, più o meno, il prezzo dell'oro ha ricominciato a salire. Questo perché le banche centrali stanno ricominciando a comprare in maniera piuttosto copiosa, lo dimostra la stessa Cina, che a luglio ha comprato l'ammontare massimo di oro dal 2023. Questo perché la geopolitica è ancora molto turbolenta, ne ha ancora di spazi in prospettiva e le banche centrali approfittano dei cali dell'oro, anzi, per incrementare gli acquisti. Credo che questo sarà un elemento importante da considerare, soprattutto per fine anno, quando in genere l'oro ha una fase stagionalmente più favorevole.

0: Esiste un'onda progressista e socialista tra i democratici americani?
1: Assolutamente esiste, e i risultati li abbiamo visti anche ultimamente con la vittoria di Abdul El Sayed nelle primarie per un posto al Senato in Michigan, anche se ultimamente in realtà il risultato più eclatante invece è stata la sconfitta di Francesca Hong per le primarie per la carica di governatore in Wisconsin. La Hong è una appunto democratica socialista, appartiene al DSA. Molto, diciamo, estremista in alcune sue dichiarazioni del passato, che però non ha ricevuto, per esempio, l'appoggio di Bernie Sanders, né di Bernie Sanders e né di Alexandria Ocasio-Cortez. La sua sconfitta, diciamo, rompe un po' questa successione di vittorie che l'ala più a sinistra, appunto, che si definisce socialista del Partito Democratico, ha avuto in queste primarie. L'altra cosa da dire è che, per esempio, nei due casi, El Sayed e Hong, quello che abbiamo visto è che i sondaggi che appunto avevano preceduto le primarie sono stati completamente sbagliati, quindi è anche difficile capire che cosa succederà adesso, che cosa succederà a novembre con le elezioni generali, perché abbiamo visto che appunto la Hong a un certo punto era stata addirittura data in vantaggio a doppia cifra, mi sembra, di 11 punti. El Sayed invece ha vinto con un margine sulla candidata appunto più centrista, con un margine strettissimo, una manciata di voti. Quindi è vero che c'è questa ondata comunque di vittorie per i candidati più, diciamo, estremisti, vogliamo chiamarli più, comunque che si auto quindi proclamano socialisti democratici, però è anche vero che poi le primarie di novembre sono ancora tutte aperte, sono ancora tutte da vedere, anche in ragione appunto di questi sondaggi che evidentemente non sono più affidabili. Ma
0: Simona Sighi ha detto, no, si definiscono socialisti, già questo è curioso per un politico americano. Ci dai la definizione di socialista americano? Cioè, che roba è? Che animale politico è un socialista americano?
1: Beh, anche qui, anche all'interno di appunto questi candidati che si definiscono socialisti e che fanno riferimento appunto a questa associazione che non è un partito, è semplicemente un'associazione basata su dei valori, su delle idee, si va appunto da, non so, appunto le dichiarazioni che poi sono state anche negate ultimamente, però di una Francesca Hong che in passato richiedeva l'abolizione della polizia, l'abolizione addirittura dei confini, addirittura aveva definito Thanksgiving come una festa razzista, appunto da questi estremi, diciamo, a poi posizioni invece più moderate che vogliono, per esempio, che loro definiscono socialiste, ma che forse per noi, diciamo, europei, sono posizioni più di un, come dire, come dire, trovare una umanità nella società americana che così comunque ha delle disuguaglianze così forti dal punto di vista economico, quindi si va dalla sanità pubblica, per esempio, un grande tema che quelli che si definiscono socialisti democratici sostengono, ma anche molti ormai che invece dei candidati dei politici del Partito Democratico cosiddetto tradizionale.
0: Simona, sì, prima di vedere un video, qualche secondo di un video che ha fatto il giro della rete, che ha dominato anche il dibattito politico e sociale e culturale, non solo negli Stati Uniti, ho detto che è quello di Alexandria Ocasio-Cortez, in un flash, ma questi socialisti progressisti democratici possono far vincere le prossime presidenziali al Partito Democratico o rischiano di far perdere le prossime presidenziali al Partito Democratico?
1: Questo è il tema che ogni democratico si sta chiedendo ed non si sa, è difficile dare una risposta in questo momento. C'è da dire che all'inizio, non so, forse possiamo magari avere come spartiacque la vittoria di Mandani a New York, no? Il nuovo sindaco di New York, sappiamo, un socialista, musulmano. Ecco, forse quello è uno spartiacque, perché prima della sua vittoria queste vittorie dei candidati appunto più di sinistra erano considerate, ah, ma tanto sono come dire, in posizioni non importanti, sono magari in particolari sezioni, in città particolarmente, come dire, particolarmente blu, in contesti particolarmente democratici. Ecco, invece. Il fatto che il sindaco di New York sia un candidato che appartiene al DSA, alla parte appunto socialista del partito, ha un po', diciamo, rotto una barriera che veniva considerata insomma, non rompibile a quel punto. E sicuramente la sua vittoria ha dato una spinta molto forte ai candidati sostenuti direttamente da lui o comunque che appartengono a quell'area del partito.
0: Allora, eccoli, 30 secondi di un video che è molto più lungo, quello che anticipavamo in precedenza, quello col quale Alessandria Ocasio-Cortez ha detto agli americani e al mondo attraverso i social, ha comunicato la sua decisione di congelare gli ovuli. Allora, la vediamo in alcuni secondi, come detto, poi volevo sentire su questo video e su questa scelta, Simona, sì.

0: shot here yesterday, so I'm gonna do it here today. This one.
1: Simona, sì, che ci dice questo video, oltre della straordinaria capacità comunicativa di Alessandro Ocasio-Cortez?
2: Beh, ci dice che l'altro suo grande talento è quello di trasformare anche un evento privato in un evento politico, in un evento politico che ha come centro appunto il corpo delle donne, in un momento in cui il corpo delle donne è diventato terreno di battaglia politica da quando ormai 5 anni fa, 6 anni fa, adesso non mi ricordo nemmeno, però i repubblicani sono riusciti a fare cancellare, diciamo, la famosa sentenza Roe vs. Wade, che rendeva costituzionale, quindi legale a livello federale, l'aborto. Ecco, da lì in avanti, diciamo, sul corpo delle donne si continua a giocare, a combattere politicamente. E lei in questo, devo dire, è molto brava, ha trasformato appunto questa scelta personale in una scelta politica, mettendo anche, secondo me, in difficoltà i repubblicani, perché i repubblicani, che l'hanno ovviamente criticata, alcuni, non tutti, però insomma ci sono state delle critiche, ma mettendoli in difficoltà perché i repubblicani sono anche quelli che giustamente hanno parlato, forse per primi rispetto ai democratici, di un problema di natalità che in questi ultimi anni sta riguardando anche gli Stati Uniti. Trump, durante le elezioni, una delle sue promesse elettorali nel 2024 è stata quella di abbattere il costo dei farmaci che servono per la gestazione, per la IVF, se non viene la parola in italiano, scusate. Quindi, diciamo, ne ha fatto Trump stesso, ne ha fatto, e nell'ottobre del 2025 è proprio passata una legislazione, una proposta di legge per appunto abbattere il costo di questi farmaci che servono alle donne per appunto portare avanti la gestazione, l'aiuto nella gestazione. Quindi appunto la scelta di Alexandra Ocasio-Cortez di rendere così pubblica il suo percorso ha messo sicuramente in difficoltà appunto i repubblicani, che da una parte devono contestarla perché devono contestarla per principio, perché appunto lei è un esponente molto in vista e addirittura si parla di una possibile sua candidatura alle presidenziali del 2028, ma dall'altra parte la sua scelta tocca invece un tema su cui loro hanno dimostrato sensibilità e hanno portato avanti politiche.
3: Resta in carcere Walter Lavitola, annegati i domiciliari, chiese di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba, ha confessato. Il GIP, ricostruzioni inverosimili. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso e segna un nuovo strepitoso record del mondo. Vorrei i miei genitori sul podio, ha detto. Europei di atletica del rack oro nel salto triplo. La Spagna installa una barriera in mare anche a Melilla per il timore di nuovi arrivi in massa. Piante dosi, stop a Schengen per tutela nazionale. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele, ancora morti a Gaza. Colleferro, incendio e poi l'enorme esplosione alla fabbrica di armi ex Simmeldifesa, non ci sarebbero né feriti né vittime, l'incidente nel settore della polvere da sparo. Eruzione dell'Etna, dichiarata la fase di allarme per alte probabilità di fontane di lava, interdetta la zona sommitale, lo stop ai voli fino almeno alle 2 di notte del 15 agosto. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Ricostruzioni fumose prive di qualsivoglia indicazione concreta. Queste sono le parole con cui il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Walter Lavitola. Il giudice parla anche di un movente inverosimile e in contrasto con quanto emerso dalle indagini. Lavitola ha infatti detto di aver avuto l'intenzione di far alzare la scorta a Ranucci per proteggerlo da altri pericoli. Sentiamo il servizio di Alessandro Fresilli.
4: L'istanza era stata presentata alla fine dell'interrogatorio di garanzia dal legale di Lavitola, dopo l'ammissione di responsabilità del suo assistito. La risposta della Procura di Roma è arrivata a stretto giro, respingendo la richiesta dei domiciliari. Walter Lavitola resta dunque in prigione. Nel carcere romano di Rebibbia il faccendiere aveva raccontato di aver agito per proteggere l'amico minacciato nel tentativo di salvaguardare la sua salute aumentando il numero di uomini della sua scorta. Non un movente politico dunque, come era stato ipotizzato dai magistrati, anche se secondo la Vitola l'episodio aveva comunque contribuito ad aumentare la popolarità del giornalista. Un progetto ordito all'insaputa del conduttore di Report, vittima inconsapevole secondo gli inquirenti.
5: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
4: Nelle 5 ore davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari, la Vitola ha parlato anche degli autori materiali dell'attentato, arrestati a fine giugno, e di aver loro commissionato un'azione diversa, non con un ordigno, ma con 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del giornalista a Pomezia. Intanto fra qualche giorno cominceranno le analisi sul cellulare di La Vitola, riscontri che dureranno alcune settimane. Al termine è probabile che i magistrati ascolteranno di nuovo Ranucci come persona informata sui fatti.
3: E sulla vicenda che coinvolge Ranucci è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI la relazione del comitato etico dell'azienda. Il contenuto, si tratta di un parere non vincolante e, come accade di prassi, è stato secretato. Parliamo ora della sospensione di Schengen, che non è un atto contro la Spagna, ma necessario per motivi di sicurezza. Queste le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in commissione. Il provvedimento resterà attivo fino al rischio estinto, ha detto, e però resta ancora aperto il contenzioso con Berlino per i migranti sbarcati in Italia che si sono trasferiti in Germania. Ce ne parla Angela Caponnetto.
6: C'è qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione politica contro la Spagna, ma non è questa la logica che muove il governo, che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale.
7: Non uno sgarbo alla Spagna, ma una necessità legata alla sicurezza dopo il grande flusso migratorio verso Ceuta. In audizione al Comitato Schengen alla Camera, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, spiega così cosa ha spinto a riattivare i controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica. Un provvedimento che il governo di Madrid aveva chiesto di riconsiderare, dato che chi arriva nella exclave spagnola in Marocco non entra automaticamente in Europa. Dopo il grande flusso di fine luglio, nella exclave sono rimasti tra i 7.000 e gli 11.000 migranti. La maggior parte subsahariani, per i quali ci vorranno settimane prima di valutarne la richiesta di asilo. Delle 21 persone respinte e delle 3 arrestate ai controlli in Italia, nessuna di queste arrivava da Ceuta. Rimane ancora aperto intanto il nodo della richiesta della Germania di riprendere i cosiddetti dublinanti, persone sbarcate nel nostro paese che si sono spostate oltre Alpe. Il nostro governo insiste sulla presenza nel Mediterraneo centrale di navi umanitarie battenti bandiera tedesca che portano migranti sulle nostre coste. L'ultima, la Humanity One, con porto assegnato a Ravenna per un centinaio di persone a bordo. Degli oltre 17.000 arrivati in Italia ad inizio anno, meno del 20% è però sbarcato da navi ONG e la maggior parte di chi arriva in Italia cerca comunque di valicare i confini verso il nord Europa, mentre la Germania lamenta che solo pochissime istanze di rientro sono state considerate dal nostro paese.
3: La Premier Meloni ribadisce la linea del governo sull'immigrazione, difesa dei confini, avanti con le espulsioni di migranti irregolari. Solo propaganda, accusano le opposizioni. Sentiamo Alberto Puoti.
8: Continuano le espulsioni di immigrati irregolari. Sui social la Premier Meloni rivendica il rimpatrio di 17 cittadini egiziani con precedenti e ribadisce la linea del governo, sicurezza e difesa dei confini. Ed è tutto il centrodestra a sostenere la rotta dell'esecutivo nella gestione della crisi con la Spagna e con la Germania. La sospensione di Schengen tutela la sicurezza nazionale, afferma Fratelli d'Italia. La fermezza del governo italiano si è imposta in Europa. Fa bene Piantedosi a tenere il punto e assicurare che i rapporti siano rivalutati dopo il 15 agosto, aggiunge da Forza Italia Gasparri. D'accordo anche la Lega e noi moderati, bene coniugare rigore, sicurezza e unità dell'Europa. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda sui migranti. Meloni rincorre Vannacci, ma chi si occupa degli italiani? Incalza la segretaria del PD Schlein. Durante l'audizione di Piantedosi, il Dem Ricciardi denuncia l'uso controproducente di Schengen, mentre i 5 Stelle croati mostra una cartina geografica per chiedere come sia possibile raggiungere l'Italia da Ceuta. Sull'immigrazione Piantedosi e Meloni strumentalizzano, rincalza VS, ma i dati Frontex li smentiscono. Per Italia Viva l'esecutivo ha fatto un danno enorme, quello con la Germania è un vero e proprio boomerang.
3: E intanto a Ceuta resta alta l'allerta per un nuovo assalto di migranti. Il ministro degli interni spagnolo ribadisce non esiste alcun rischio terrorismo da questa crisi. La questione migranti continua però ad alimentare il dibattito in Europa, come ci racconta il nostro inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
9: Chi è rimasto a Ceuta è costretto a rovistare nella spazzatura per cercare da mangiare. Le condizioni per i 5.000 migranti ancora nell'enclave sono durissime. Il governo spagnolo sta investendo tutte le sue energie per accelerare i rimpatri e scongiurare una nuova crisi. Non c'è alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato oggi il ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre a fianco dell'enclave, precisa il ministro. La Spagna ha inviato centinaia di agenti per supportare la polizia ed è stata installata anche una nuova barriera marittima per proteggere la città di Melilla. Ma la situazione continua a preoccupare l'Europa. 5 paesi, Danimarca, Germania, Austria, Olanda e Grecia, stanno lavorando insieme per aprire un centro di rimpatrio sul modello Albania in Africa nel 2027. Dovrebbe nascere in Uganda oppure in Ruanda, dove però è già naufragato il progetto britannico dopo lo stop della Corte Suprema. E se l'Italia aveva chiesto di lavorare a un progetto comune a 27 per realizzare hub europei, oggi la Commissione ha precisato che non è coinvolta in questa che resta un'iniziativa a 5. Ma intanto nel vecchio continente si rafforza la collaborazione nel contrasto all'immigrazione. Manteniamo uno stretto dialogo con Roma, fa sapere il Ministero degli Esteri tedesco, dopo le tensioni sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. E a Bruxelles la tensione resta alta. La Commissione ha intensificato la cooperazione con le piattaforme digitali in vista di un possibile nuovo esodo il 15 agosto.
3: E ora parliamo del Medio Oriente. Gli Stati Uniti sono in grado di mantenere il blocco sullo stretto di Hormuz per tutto il tempo necessario con una rotazione delle navi, ha detto il segretario alla difesa americano. Le autorità iraniane invece minacciano che lo stretto riaprirà solo alle loro condizioni. Sentiamo da New York tutti gli aggiornamenti con l'inviato Nico Piro.
10: Continuano a calare, raggiungendo minimi storici, i transiti nello stretto di Hormuz. Il 12 agosto solo 6 navi lo hanno attraversato contro le 130-140 al giorno prima della guerra. Eppure Stati Uniti e Iran continuano a proclamare di avere il controllo di questo vitale corridoio marittimo. Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, ripetute per giorni di persone a mezzo social, tocca a Peter Hegseth, il ministro della difesa, ribattezzatosi alla guerra, in visita a Panama, dichiara che gli Stati Uniti hanno i mezzi per mantenere il blocco navale del Golfo Persico a tempo indeterminato. Intanto sono state colpite due navi di proprietà della compagnia petrolifera statale degli Emirati che denuncia l'attacco iraniano. A Fox News il vicepresidente Vance si limita a dire: l'obiettivo adesso è mantenere bassi i prezzi del petrolio e del gas per gli americani. La guerra all'Iran è sostenuta solo da due americani su tre e ha mandato alle stelle il prezzo del carburante, mentre si avvicinano le elezioni di medio termine. Intanto la portaerei Lincoln in mare da oltre 200 giorni, a bordo della quale scarseggiano cibo e generi di prima necessità, e ci sono stati per lo stress, tentati suicidi e atti di autolesionismo, verrà sostituita a presidio del Golfo Persico dalla Washington, alimentando le polemiche sulla scarsa pianificazione dell'attacco all'Iran. Tutto falso, dice Hegseth.
3: E gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz dopo gli errori nell'attacco all'Iran. Così afferma il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Teheran ribadisce che lo stretto rimarrà chiuso e chiede i danni agli Stati Uniti anche per le conseguenze ambientali nel Golfo Persico. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
11: In base da Teheran confermano il controllo su Hormuz, la marina iraniana smentisce Donald Trump e ribadisce che il corridoio è chiuso. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione sullo stretto. Poi scrive sui social che peggio delle fake news c'è la fake intelligence e cresce l'allarme ambientale. Ci sono sversamenti di petrolio da navi colpite nei pressi dell'isola di Keshm. Le macchie di greggio si allargano fino a lambire le coste dell'Oman e Teheran chiede un risarcimento per le fuoriuscite che rischiano di inquinare le oasi ecologiche nel Golfo Persico, anche se non si sa da cosa e da chi soprattutto siano state causate. Ma nonostante tutto la diplomazia continua a lavorare. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli interni pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono davvero molto vicine a un accordo.
3: L'esercito israeliano ha lanciato un'operazione nella zona di Qusra, in Cisgiordania, dove da giorni dei coloni assediano alcune famiglie palestinesi, con loro anche dei volontari italiani. È intervenuto l'ambasciatore americano a Gerusalemme, che ha attaccato i coloni, parlando di atto di terrorismo ripugnante. Sentiamo il nostro corrispondente Giovan Battista Brunori.
12: Siamo a Qusra. Queste due case sono sotto assedio da domenica scorsa. Gruppi di coloni le hanno circondate, hanno montato una tenda nei loro cortili, bloccato i cancelli e le strade di accesso, tagliato i tubi dell'acqua e le condutture elettriche. I residenti palestinesi sono intrappolati al loro interno, tra loro anche 5 attiviste italiane.
13: L'esercito non li ha mandati via ancora, i coloni?
14: L'esercito sono 2 giorni che in teoria sembra che fa dei tentativi, ma comunque poi se ne sono sempre andati e i coloni sono ritornati anche in più. Non capiamo questo rapporto tra armi e settlers, perché spesso si aiutano, sembravano quasi grotteschi.
12: L'esercito israeliano, afferma il sindaco, ha tolto la tenda piazzata dai coloni, ma ha lasciato i coloni e invece ha dato ai residenti palestinesi l'ordine di evacuare le case. Ordine in realtà poco dopo revocato. L'esercito ha chiamato i rinforzi per tentare di fermare l'assalto dei coloni, ma alcuni militari vengono ripresi mentre familiarizzano con gli aggressori e pregano con loro.
13: L'esercito israeliano è intervenuto 3 giorni dopo, ha cercato di mandar via, di allontanare questi coloni, ma sono ancora lì.
15: I problemi per noi sono cominciati a gennaio. Le mie figlie sono traumatizzate e ci minacciano per costringerci ad andare via dalle nostre case.
13: La nostra troupe con la macchina è stata fermata da una pattuglia dell'esercito, ci hanno sequestrato i telefoni, cancellato le immagini che avevamo registrato e poi ci hanno lasciato andare.
3: E ora la rassegna stampa con Massimiliano Melilli.
16: I quotidiani di venerdì 14 agosto in edicola, andiamo a vedere subito quali sono le scelte dei giornali. Vi dico subito che il tema d'apertura ancora una volta oggi è la vicenda La Vitola Ranucci. Partiamo da Repubblica, l'accusa Rai, danneggiati da Ranucci, il comitato etico consegna il suo rapporto, Viale Mazzini, colpite reputazione aziendale, raccolta pubblicitaria, La Vitola resta in cella. Il commento del direttore di Repubblica, Stefano Cappellini, La Vitola, il sondaggio e il mestiere di giornalista. E poi il volto sorridente di Curtis, vedete la enfant prodige del nuoto europeo, nell'acqua di Parigi brilla una stella, Curtis Ore record bis nei 50 d'orso, di spalla il governo scrive a Merse sui rimpatri, non accoglieremo i 3 irregolari. E poi a fondo pagina ira USA su Israele, l'assedio dei coloni e terrorismo. Il Messaggero, ancora i 2 temi d'apertura, La Vitola resta in cella, dubbi sul movente, sarà sentito Ranucci nella relazione Rai, 4 punti per la sospensione dell'anchorman, Fazzolari, ora le scuse di Sigfrido e Slain. E poi ancora Sara Curtis, vedete Sara da leggenda, oro e nuovo record mondiale in 24 ore. La Stampa, Hormuz, record di turisti in Italia, la crisi del Golfo spinge gli stranieri, in Piemonte la crescita maggiore, picco di prenotazione fino a ottobre, ancora emergenza a Catania, l'aeroporto resta chiuso, fra i dannati dell'Etna siamo abbandonati a noi stessi. Di spalla, La Sera, andavamo da Walter, il bistrò degli intrighi tra VIP, politici e giornalisti. A centropagina si parla di immigrazione, tensione Marocco-Spagna, l'allarme arriva a Melilla, resta lo stop a Schengen, un caso il video di Meloni. E poi la fotonotizia, Curtis leggendaria, oro e nuovo primato. Il Corriere della Sera in grafica, La Vitola, il giudice non gli crede, movente fumoso. Il Giornale, caso Ranucci, ora parla la banda, la versione dei bombaroli davanti ai PM, La Vitola scarica, Mister Report, non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato e poi sapevo che avrebbe aumentato la sua fame, adesso vuole tornare dagli inquirenti. A centropagina dal Giornale, l'Italia chiude le porte a Berlino, no ai rimpatri, lo scontro con la Germania, Piantedosi conferma, Schengen sospeso fino al 15, Meloni avanti con le espulsioni. Così la prima del giornale. Siamo al domani. La Vitola depista e resta in carcere. Fratelli d'Italia attacca, Ranucci è più isolato. Il mandante della bomba chiesi solo di sparare qualche colpo di pistola sul muro della sua casa. Fazzolari deve scusarsi, non è più credibile. Capacchione, creare eroi un male del giornalismo. E poi la GIP non crede alla confessione, l'avvocato del faccendiere è vicino ai meloniani. Dal domani alla Verità, Ranucci è il giallo del secondo mandante, chi indaga non si beve la bomba per amore, emergono nuovi particolari. Il Riformista, un report su report, attesa per la relazione del comitato etico Rai su Ranucci, tra la Vitola, inchieste flop, la conduzione a forte rischio, Ansaldi valuti il passo indietro, Provini per il successore. Il Secolo d'Italia, ora chiedono scusa, Fazzolari, Ranucci e Schlein ci hanno infangato ma le indagini li sbugiardano, che figuraccia. Dal Secolo d'Italia al Giorno, fumoso e non dà riscontri, il GIP non crede alla Vitola, l'attentato Ranucci respinta alla richiesta di scarcerazione dell'amico del giornalista, il comitato etico della RAI consegna la relazione sul caso ora all'analisi dei vertici. E poi la fotonotizia che ritrae Sara Curtis, definita immensa a 20 anni, bissa, lo ricordiamo, il record del mondo nei 50 d'orso e conquista l'oro agli europei di Parigi. Andiamo a vedere Il Tempo. A sua insaputa, Sigfrido dormiva o era sveglio? Questa la scelta del quotidiano diretto da Capezzone. Il Fatto Quotidiano, sotto la testata, Fazzolari ordina via Ranucci, la Vitola, falsa pista israeliana. E poi il titolo portante, il ponte non sta in piedi, si saprà dopo l'appalto. La truffa, così viene definita dal Fatto, opera impossibile, ma fioccano consulenze e mance. E ancora andiamo a vedere la prima del Sole 24 Ore, imprese, domanda boom di super tecnici ma nel 57% dei casi profili introvabili. E a tutta pagina dal Corriere dello Sport, la Sara dei miracoli, Curtis la regina dei record, un altro capolavoro oro europeo nei 50 d'orso. E vedete tutta la gioia della nuotatrice italiana.
3: Riprendiamo il giornale con la cronaca. Doppia tragedia a San Vito Lo Capo nel Trapanese. Sono morti un operaio per esalazioni che stava lavorando a un depuratore e il sanitario del 118 che era intervenuto per soccorrerlo. Sentiamo Ernesto Oliva.
17: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vito Lo Capo, un impianto ubicato su una costa rocciosa nei pressi della Tonnara del Secco, manutenzionata da una ditta campana. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare: sto male.
18: Si trovava all'interno di questa cisterna, però la cisterna diciamo che era vuota perché stava lavorando su qualcosa relativamente credo a manutenzione ordinaria e stava risalendo. Al momento in cui stava risalendo si è sentito male, ha detto al collega sto male e da quel momento cadendo non ha dato più nessuno, non ha parlato più, quindi sono intervenuti subito i vigili del fuoco.
17: L'autista soccorritore del 118 Francesco Bulgarella insieme a due medici e altri colleghi ha tentato di rianimare l'operaio ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella, originario di Valderice, è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle due morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata, inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore.
3: Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ricoverati all'ospedale di Cosenza. Sentiamo Madi Ferrucci.
19: Le voci corrono ognuno a modo suo.
20: Che voci?
19: Negative e positive.
20: Ma l'avevate sentito litigare in paese?
19: No. Prima cosa è con me è cugino.
20: Ok. Lui. E come mai dice anche voci negative? Perché non stava bene? Non...
19: No, la gente la racconta di cotto e di crudo.
20: Cioè?
19: E ora... non dico niente più.
21: Parla così un parente dell'uomo che questa notte avrebbe sparato all'ex compagna per poi cercare di togliersi la vita. È accaduto intorno alle 4 a Mongrassano, piccolo centro della provincia di Cosenza. La luce di casa è rimasta accesa, i panni sono ancora stesi, al cancello i sigilli dei carabinieri.
22: Abitiamo di fronte.
21: Abitate nella casa davanti?
22: Sì, più o meno sì.
21: Hai sentito qualcosa?
22: No, a dire la verità no. Io ho saputo tutto questa mattina.
21: Che tipi erano?
22: Fondamentalmente tranquilli, cioè nel senso non... Lei non la conoscevo molto, l'ho vista una volta, quindi non lo so. Però come famiglia alla fine tranquilla, normale.
21: La ragazza trentenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del capoluogo. È ferita alla testa, al dorso e al torace. È stata operata d'urgenza, le hanno estratto due proiettili. Al momento le sue condizioni risultano stabili. Secondo le prime ricostruzioni, i due abitavano stabilmente in Germania, erano rientrati da poco a Mongrassano in vacanza dalla famiglia. Si erano rimessi insieme dopo un periodo di separazione e si erano incontrati per discutere del compleanno del figlio. Poi, nella notte, la lite a casa del padre del ragazzo, spara la compagna e poi tenta il suicidio. Lo avrebbe fermato in tempo il padre. Adesso si trova anche lui al pronto soccorso di Cosenza per ferite d'arma da fuoco.
23: Non abbiamo mai parlato con i ragazzi. Non so.
21: Che pensa?
23: È una tragedia.
3: Tremenda esplosione a Colleferro, in periferia di Roma. Una fabbrica di munizioni ha prima preso fuoco e poi la potentissima deflagrazione. Tutti lesi gli operai, nella stessa struttura, 20 anni fa, invece, un altro incidente provocò un morto e 13 feriti. Sentiamo Sara Verta.
24: Un boato che infrange i vetri delle finestre di alcune case anche a chilometri di distanza. Una violenta deflagrazione ed una nuvola di fumo si solleva alle 13.50 dalla fabbrica di armi che opera tra Anagni e Colleferro. Un incendio di grandi dimensioni, domato dai vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto. Non ci sono stati né morti né feriti, ma poteva essere una tragedia. Nessuno qui ha dimenticato quello che è accaduto nell'ottobre del 2007 nello stabilimento che allora si chiamava Simmel Difesa, un morto e 13 operai feriti.
25: È stato un innesco?
26: Guardi, questo non lo sappiamo.
25: È stata un'autocombustione? Qual è la prima sensazione?
26: Guardi, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno perché l'impianto tra l'altro era fermo. Tutte quelle che circolano in questo momento sono supposizioni.
25: Conferma che non ci sono feriti o dispersi?
26: Per quello che sappiamo adesso, ripeto, sia dalla conta delle persone che erano dentro l'impianto, sia dalle chiamate che hanno fatto poi, non ci sono né feriti, né dispersi, né morti.
24: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta.
3: Ancora forti disagi all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stop ai voli prorogato almeno fino alle 2 di notte del 15 agosto, oltre 700 i voli cancellati finora. Ce ne parla Fabio Butera.
27: Siamo già stanchi perché partiamo con 24 ore quasi di ritardo, avendo perso delle coincidenze.
28: Nel settimo giorno di sospensione dei voli, l'aeroporto di Fontanarossa, quinto in Italia per traffico di passeggeri, è semivuoto. Per la cenere vulcanica dell'Etna, nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi, i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui rincari delle auto noleggio, il Codacons ha presentato un esposto all'autorità per la concorrenza.
29: Volo cancellato, dovremo prendere le auto, 800 euro per tornare a Milano, più benzina e tutto il resto.
28: Se da una parte c'è chi specula sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, dall'altra c'è chi soffre i mancati introiti nel pieno della stagione estiva. Assoesercenti stima in almeno 12 milioni di euro il volume di spesa mancante per la filiera turistica. Da più parti viene la richiesta di costituire una cabina di regia per affrontare le prossime crisi legate al vulcano. Nel frattempo, dall'aeroporto di Catania si guarda all'Etna. Dai monitoraggi dell'INGV, al momento non c'è nessun segnale per dire che l'attività esplosiva del cratere Voragine sia in diminuzione. E continua a scendere di quota il fronte lavico. Per evitare gli assembramenti dei tanti curiosi che si avvicinano al fiume di lava, la città metropolitana di Catania ha stabilito limiti alla viabilità e divieti di sosta nelle zone a ridosso della colata.
3: Ottavo anniversario del crollo del Ponte Morandi, che costò la vita a 43 persone. Alle 11.36 suoneranno le sirene del porto e le campane delle chiese. Sentiamo Fabrizio Assandri.
0: La città è pronta a fermarsi, dalla celebrazione ufficiale alla radura della memoria, alle sirene del porto e alle campane delle chiese, che suoneranno alle 11.36, l'ottavo anniversario dal crollo di Ponte Morandi, il primo dopo la sentenza che a luglio, in primo grado, ha riconosciuto le responsabilità con quasi 180 anni di carcere. Intanto, mentre sia le difese sia la procura si preparano al processo d'appello, si apprende che le motivazioni della sentenza saranno depositate non dopo 3 mesi come di norma, ma dopo 6, vista la complessità del caso, quindi a gennaio. Resta l'incertezza sui tempi della giustizia, ma le condanne in primo grado sono un punto fermo. Per questo i familiari delle vittime sono delusi. Dopo la sentenza, alla cerimonia speravano nella partecipazione della Premier Meloni. A rappresentare il governo ci sarà invece il vice ministro Edoardo Rixi. La giornata di domani inizia con la messa celebrata dall'arcivescovo Marco Tasca alla chiesa di San Bartolomeo della Certosa. Nelle stazioni della metro saranno diffusi brani evocativi per accompagnare il raccoglimento e invitare le persone alla cerimonia, alla radura. Qui saranno depositate le corone, poi gli interventi istituzionali e la parte artistica, Costruire in memoria, organizzata da Forever Green, con brani eseguiti dall'orchestra Genova Sinfonietta. Al rapper Riccardo Bixio, in arte vago, originario di Certosa, è affidato un racconto testimonianza. Non abito a vista spiaggia, ma su un ponte nuovo di
3: pacca spero che... Siamo in chiusura con lo sport. Agli europei di nuoto a Parigi, Sara Curtis conquista l'oro europeo dei 50 dorso, frantumato ancora il record del mondo dopo averlo battuto appena 24 ore prima. Sentiamo Nicola San Giorgio.
1: La prima medaglia d'oro del suo primo europeo è un capolavoro. Sara Curtis lo disegna nei 50 dorso, facendo impazzire i tifosi azzurri sugli spalti della piscina di Saint-Denis e soprattutto ballare in tribuna mamma Helen. In testa dall'inizio alla fine, l'azzurra non trema di fianco alle avversarie e

0: Lì sto scrivendo la storia dell'Italia, la mia storia, e non vedo l'ora di vedere che cosa riserverà per me il futuro.
1: Festa azzurra anche agli europei di atletica di Birmingham. Daria Derkac conquista una storica medaglia d'oro nel triplo femminile. Vediamo il racconto di Marco Tripisciano, poi una breve pausa in una nuova edizione del telegiornale.
2: La sesta medaglia azzurra è uno storico titolo europeo nel triplo con Daria Derkac che mette tutte in fila fin dal primo salto a 14,53 m. Al quarto trova il 14,60 che rappresenta il nuovo personale e migliore prestazione stagionale europea.
3: Sicuramente la serata più bella della mia carriera, oddio.
4: Avevo una tensione pazzesca addosso perché sapevo di poter fare bene, però sai, ogni gara è diversa, quindi ho fatto un bel terzo, mi sembra, il nullo, poi ho cercato di replicare le stesse cose, non ci sono riuscita del tutto, ma non importa, va benissimo così.
2: Negli 800 Francesco Pernici cambia tattica, ma forse attende troppo e alla fine di una grande rimonta è quinto a 7 centesimi dal bronzo.
5: Questa esperienza mi lascia tanta consapevolezza, sono sicuro che avrò la mia rivincita, so dove voglio arrivare e sono sicuro che un giorno il duro lavoro ripagherà.
2: Nei 200 Fausto Desalù vince alla grande la sua semifinale con un 20,08 ventoso che può anche migliorare. Intenzionato a stupire ancora Filippo Dezza, anche lui in finale. Vola all'atto conclusivo anche Eloisa Coiro, terza nella semifinale più difficile degli 800, preceduta dalla campionessa olimpica Hutchinson e la campionessa dei Paesi Bassi Ball.
1: Resta in carcere Walter Lavitola, negati i domiciliari, chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba, confessato. Il Jeep, ricostruzioni inverosimili. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso e segna un nuovo strepitoso record del mondo. Vorrei i miei genitori sul podio, ha detto l'europea di atletica Derkac, oro nel salto triplo. La Spagna installa una barriera in mare anche per Melilla per il timore di nuovi arrivi in massa. Piante dosi, stop a Schengen per tutela nazionale. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, così l'ambasciatore americano in Israele. Ancora morti a Gaza. Colleferro, incendio e poi enorme esplosione alla fabbrica di armi ex Simmeldifesa. Non ci sarebbero feriti né vittime. Incidente nel settore della polvere da sparo. Eruzione dell'Etna, dichiarata la fase di allarme per altre probabilità di fontane di lava. Interdetta la zona sommitale, lo stop ai voli almeno fino alle 2 di notte del 15 agosto. Ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la definizione e le parole con cui il GIP, giudice per le indagini preliminari, ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Walter Lavitola. Ha detto ricostruzioni fumose, prive di qualsivoglia indicazione concreta. Il giudice ha parlato anche di un movente inverosimile in contrasto con quanto emerso dalle indagini. Lavitola ha infatti detto di aver avuto l'intenzione di far alzare la scorta a Ranucci per proteggerlo da altri pericoli. Sentiamo Marco Alessandro Fresilli.
6: L'istanza era stata presentata alla fine dell'interrogatorio di garanzia dal legale di Lavitola, dopo l'ammissione di responsabilità del suo assistito. La risposta della Procura di Roma è arrivata a stretto giro, respingendo la richiesta dei domiciliari. Walter Lavitola resta dunque in prigione. Nel carcere romano di Rebibbia il faccendiere aveva raccontato di aver agito per proteggere l'amico minacciato nel tentativo di salvaguardare la sua salute aumentando il numero di uomini della sua scorta. Non un movente politico dunque, come era stato ipotizzato dai magistrati, anche se secondo Lavitola l'episodio aveva comunque contribuito ad aumentare la popolarità del giornalista. Un progetto ordito all'insaputa del conduttore di Report, vittima inconsapevole secondo gli inquirenti.
7: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
6: Nelle 5 ore davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari, Lavitola ha parlato anche degli autori materiali dell'attentato, arrestati a fine giugno, e di aver loro commissionato un'azione diversa, non con un ordigno, ma con 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del giornalista a Pomezia. Intanto fra qualche giorno cominceranno le analisi sul cellulare di Lavitola, riscontri che dureranno alcune settimane. Al termine è probabile che i magistrati

0: ascolteranno di nuovo Ranucci come persona informata sui fatti.
1: Sulla vicenda che coinvolge Ranucci è stata consegnata all'amministratore delegato della RAI la relazione del comitato etico dell'azienda. Il contenuto, si tratta di un parere non vincolante e, come accade di prassi, è stato secretato. Restiamo sul tema dei migranti ora. Massima allerta per il 15 agosto, data per la quale sarebbe previsto un nuovo tentativo di ingresso in massa a Ceuta, in territorio spagnolo, in Marocco, nel Nord Africa. L'intelligenza scandaglia le piattaforme social, dove i trafficanti organizzano gruppi di migranti. E mentre la Danimarca ventila la sospensione di Schengen, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ascoltato al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo, ha affermato che la decisione non sarà rivista prima di Ferragosto, affermando che non si tratta di una speculazione politica contro la Spagna. La Premier Meloni ribadisce la linea del governo sull'immigrazione, per le opposizioni invece si tratta solo di propaganda. Sentiamo Alberto Puoti.
2: Continuano le espulsioni di immigrati irregolari. Sui social la Premier Meloni rivendica il rimpatrio di 17 cittadini egiziani con precedenti e ribadisce la linea del governo, sicurezza e difesa dei confini. Ed è tutto il centrodestra a sostenere la rotta dell'esecutivo nella gestione della crisi con la Spagna e con la Germania. La sospensione di Schengen tutela la sicurezza nazionale, afferma Fratelli d'Italia. La fermezza del governo italiano si è imposta in Europa. Fa bene Piantedosi a tenere il punto e assicurare che i rapporti siano rivalutati dopo il 15 agosto, aggiunge da Forza Italia Gasparri. D'accordo anche la Lega e noi moderati, bene coniugare rigore, sicurezza e unità dell'Europa. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda sui migranti. Meloni rincorre Vannacci, ma chi si occupa degli italiani? Incalza la segretaria del PD Schlein. Durante l'audizione di Piantedosi, il Dem Ricciardi denuncia l'uso controproducente di Schengen, mentre i 5 Stelle croati mostra una cartina geografica per chiedere come sia possibile raggiungere l'Italia da Ceuta. Sull'immigrazione Piantedosi e Meloni strumentalizzano l'incalza VS, ma i dati Frontex li smentiscono. Per Italia Viva l'esecutivo ha fatto un danno enorme, quello con la Germania è un vero e proprio boomerang.
1: Ora in Medio Oriente gli Stati Uniti sono in grado di mantenere il blocco sullo stretto di Hormuz per tutto il tempo necessario con una rotazione delle navi, ha detto il segretario alla difesa americano. Le autorità iraniane invece minacciano che lo stretto riaprirà solo alle loro condizioni. Sentiamo da New York tutti gli aggiornamenti con l'inviato Nico Piro.
3: Continuano a calare, raggiungendo minimi storici, i transiti nello stretto di Hormuz. Il 12 agosto solo 6 navi lo hanno attraversato contro le 130-140 al giorno prima della guerra. Eppure Stati Uniti e Iran continuano a proclamare di avere il controllo di questo vitale corridoio marittimo. Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, ripetute per giorni di persone a mezzo social, tocca a Peter Hegseth, il ministro della difesa, ribattezzatosi alla guerra, in visita a Panama, dichiara che gli Stati Uniti hanno i mezzi per mantenere il blocco navale del Golfo Persico a tempo indeterminato. Intanto sono state colpite due navi di proprietà della compagnia petrolifera statale degli Emirati che denuncia l'attacco iraniano. A Fox News il vicepresidente Benz si limita a dire: l'obiettivo adesso è mantenere bassi i prezzi del petrolio e del gas per gli americani. La guerra all'Iran è sostenuta solo da 2 americani su 3 e ha mandato alle stelle il prezzo del carburante, mentre si avvicinano le elezioni di medio termine. Intanto la portaerei Lincoln, in mare da oltre 200 giorni, a bordo della quale scarseggiano cibo e generi di prima necessità, e ci sono stati per lo stress, tentati suicidi e atti di autolesionismo, verrà sostituita a presidio del Golfo Persico dalla Washington, alimentando le polemiche sulla scarsa pianificazione dell'attacco all'Iran. Tutto falso, dice Hegseth.
1: Ancora forti disagi all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stop ai voli prorogato fino alle 2 di mattina di Ferragosto. L'emissione di cenere vulcanica ha costretto finora alla cancellazione di oltre 700 voli. Più di 600 sono stati dirottati in altri aeroporti. Intanto il Dipartimento regionale di Protezione Civile informa di aver attivato la fase operativa di allarme a causa dell'alta probabilità di fontane di lava ed è stata interdetta la zona sommitale del vulcano. Genova è pronta a fermarsi per ricordare le 43 vittime che hanno perso la vita per il crollo del ponte Morandi. Oggi è l'ottavo anniversario, il primo dopo la sentenza che a luglio in primo grado ha riconosciuto le responsabilità con quasi 180 anni di carcere. Oggi le celebrazioni ufficiali alla radura della memoria, sirene dal porto e le campane delle chiese che suoneranno alle 11:36 in punto, ora del crollo. Lo sport ora, nuova straordinaria impresa di Sara Curtis agli europei di Parigi. La 19enne ha vinto l'oro nella finale dei 50 metri d'orso e stabilendo il nuovo record del mondo a sole 24 ore di distanza da quello che aveva fatto segnare sempre lei in semifinale. Festa azzurra anche per gli europei di atletica di Birmingham. Daria Derkac ha conquistato una storica medaglia d'oro nel triplo femminile. E ora, come di consueto, spazio ai nostri faccia a faccia. Una perizia medico-legale contenuta nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta mette nero su bianco che il 6 marzo del 2013 David Rossi fu ucciso. Mario Forenza ne ha parlato con la figlia acquisita, Carolina Orlandi, che quella sera fu la prima ad arrivare a Rocca Salimbeni, luogo della tragedia. Vi lascio a questa nuova puntata, dunque, di questo faccia a faccia alle 6, una nuova edizione del telegiornale. Da parte mia, una buona giornata.

0: Carolina Orlandi, lei ha vissuto con Davide Rossi, capo comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, per 14 anni. Che ricordo ha, di Davide Rossi?
1: Beh, il ricordo che ho di Davide è quello un po' di un maestro per me. Davide è sempre stata una persona di poche parole, ma che poi ogni volta che parlava mi accendeva delle possibilità, mi accendeva la curiosità verso tutte le cose che lui leggeva. Lui aveva questa libreria immensa che io guardavo sempre un po' dal basso all'alto come guardavo lui. E il nostro rapporto si è consolidato sempre di più nella mia crescita perché lui non aveva molta dimestichezza con i bambini, quindi all'inizio quando si è messo con mia madre ci guardavamo sempre un po', ci prendevamo le misure. E poi invece piano piano crescendo io ho sempre consultato lui come la persona che poteva aiutarmi a capire le situazioni, o parlavamo di libri, parlavamo dell'attualità, ritagliava degli articoli di giornale lasciandomeli sulla scrivania per poterne parlare insieme. Passavamo molte serate anche solo io e lui quando mia madre non c'era e ricordo che erano serate molto preziose per me perché potevo averci un contatto e parlarci di tutte le cose che ci interessavano.
0: Il 6 marzo del 2013 lei aveva 20 anni, quella sera succede qualcosa che segna per sempre la sua vita, precipita dal terzo piano della Rocca Salimbeni, che è la sede del Monte dei Paschi di Siena, dove lui lavorava. Che cosa ricorda di quella sera?
1: Beh, intanto erano giorni molto complicati, già prima di quella sera. Erano giorni in cui Davide era molto spaventato, era molto preoccupato, perché c'era stata una perquisizione che era stata fatta a casa nostra 15 giorni prima, che Davide proprio non si aspettava. Quello era un momento in cui c'era la bufera dal punto di vista finanziario della banca, e Davide doveva difendere l'immagine della banca in quel momento, in un periodo in cui la banca era indifendibile. Quindi era molto stressato a livello lavorativo, sicuramente, come penso tutti i manager in quel momento
0: C'è
1: al
0: anche
1: Monte
0: una
1: dei Paschi.
0: mail in cui lui chiese aiuto.
1: Lui chiese all'allora amministratore delegato della banca, Fabrizio Viola, di poter intercedere per farlo parlare con i magistrati. Lui disse: "Io voglio parlare con i magistrati perché penso che mi abbiano mal inquadrato. Ho lavorato con il comune, ho lavorato con la fondazione, ho lavorato in banca, vorrei potergli chiarire delle cose che magari per loro sono ancora oscure, ci si voleva da una parte sincerare che non volessero tirarlo dentro a qualcosa a cui lui non c'entrava niente e dall'altra parte mettersi a disposizione delle indagini in quel momento." Questo il 4 marzo, 2 giorni prima di morire. Il 6 marzo io ricordo che stavo tornando a casa e mia mamma era malata, all'epoca aveva una pericardite, era ferma a letto da un po' di giorni e quindi io non vedevo l'ora di tornare per poter mangiare con Davide e stare un po' io e lui da soli anche per distrarlo un po', per passare del tempo insieme. Quando sono tornata a casa, Davide non c'era e mia madre a letto era molto preoccupata perché mi disse: "Io non riesco a contattarlo, non mi risponde al telefono." Era molto molto agitata. Quindi mi ha chiesto di andarlo a cercare, ma io non sapevo dove andarlo a cercare, onestamente mi sembrava esagerata come reazione. Quindi provai a chiamarlo anche io. Alle 20:11 poi ho scoperto dai tabulati per una telefonata in cui qualcuno mi ha risposto per 3 secondi, ma io l'ho scoperto più tardi.
0: Non hai idea di chi possa essere stato a rispondere?
1: Non ho idea, io l'ho scoperto dai tabulati che qualcuno mi ha risposto per 3 secondi, ma in quel momento ho semplicemente detto non rispondere anche a me. Alla fine mi sono convinta ad andare a cercarlo e sono uscita di casa. La strada che ho fatto un po' per inerzia è stata andare al Monte dei Paschi, ma non sapevo effettivamente dove. Quando sono arrivata all'ingresso mi ha chiamato mia madre dicendomi: "Guarda, mi ha chiamato Giancarlo Filippone, che era all'epoca il capo della sua segreteria, anche suo amico d'infanzia, che mi ha detto di non salire, che arriva anche lui, perché quando l'ho chiamato per chiedergli: "Hai visto David uscire dall'ufficio?" Lui si è allarmato e ha detto: "No, no, aspetta, aspetta, vado a cercarlo anch'io, non far salire Carolina da sola." E io ho detto: "Ma sono già qua, lo posso aspettare su da Davide, che problema c'è?" "No, no, guarda, aspettalo sotto perché Giancarlo vuole che tu l'aspetti sotto." Ho aspettato 10 minuti, Giancarlo è arrivato trafelato, siamo entrati insieme passando davanti alla portineria dentro alla sede della Banca Monte dei Paschi. E lui in ascensore mi ha detto: "Andiamo a vedere che ha fatto sto scemo." Però Però io in quel momento non stavo realizzando, cioè sentivo che era una situazione molto tesa, ma non stavo realizzando effettivamente la gravità di quello che lui poteva immaginare che fosse successo, non stavo capendo molto bene. Arriviamo al terzo piano della Banca Monte dei Paschi, all'ufficio comunicazione, la porta di Davide, l'ufficio di Davide era chiusa e Giancarlo mi prende per un polso e mi dice: aspettami qua, nella stanza accanto. Io mi sono fatta guidare da quello che in quel momento per me era un adulto, mi sono messa nella stanza accanto e lui ho sentito che è entrato dalla porta dell'ufficio di David sulla mia destra. Io non mi sono affacciata in quel momento e dopo pochi secondi lui è uscito di nuovo e mi ha detto: Carolina, è una tragedia, si è ammazzato. E io, diciamo, lo shock subito in quel momento si è interrotto quasi subito perché a Giancarlo è squillato il telefono. Mi ha girato il telefono verso di me e era mia madre e mi ha detto: che cosa le dico adesso? Io non ho risposto, non sapevo cosa dire. Lui ha risposto a mia madre e ha detto: Antonella si è buttato di sotto. E io ho sentito l'urlo di mia madre, che in quel momento per me è stato un gancio in qualche modo alla realtà, per cui sapevo che dovevo scappare da lei perché in quel momento avevo paura che lei si sentisse male. Quindi ho lasciato Giancarlo davanti all'ufficio di David mentre chiamava qualcun altro e diceva a qualcun altro: vieni su, e io ho avuto un po' di. Ero stato confusionale, ho sbagliato molte volte il piano, poi sono scappata dalla banca, dall'ingresso principale dal quale ero entrata e sono arrivata a casa. E quando sono arrivata a casa mia madre ancora non stava realizzando niente, mi diceva: non è possibile, non è vero, non è vero. E poi abbiamo sentito passare un'ambulanza subito dopo e là è cambiato tutto.
0: Ecco, sappiamo che ci sono state, subito dopo la morte di suo padre, delle indagini approssimative, sono stati commessi tanti errori già la sera stessa in cui è stato ritrovato il corpo di David Rossi in quel vicolo Montepio, che è il vicolo dove è caduto. Poi ci sono state due commissioni d'inchiesta, una prima che si è dovuta interrompere e una seconda che ha raccontato, che ci racconta tutta un'altra storia.
1: Allora, innanzitutto devo dire che non dovevano arrivare due commissioni d'inchiesta per questo caso, questa vicenda non doveva neanche diventare un caso. Il fatto è che le prime indagini sono state fatte appunto sono a dir poco approssimative, nel senso che sono stati fatti degli errori veramente molto gravi, per cui ancora nessuno ha risposto, perché dall'inizio si è dato per assunto che David si fosse ucciso. E tutte le cose che sono state cercate in questa direzione. Quindi non sono stati messi sotto sequestro i vestiti, non volevano addirittura neanche fare l'autopsia all'inizio, non sono state richieste le celle telefoniche, le telecamere di sorveglianza, non sono, non, non, addirittura ci sono state, delle negazioni davanti all'evidenza. Noi all'inizio no, ci fidavamo della procura e quindi anche noi all'inizio abbiamo pensato a quello che loro ci stavano raccontando. Solo successivamente, quando abbiamo avuto quando ci hanno riconsegnato gli dispositivi di David, noi abbiamo iniziato a guardare le mail, abbiamo visto le foto dell'autopsia, abbiamo visto il video della telecamera di sorveglianza e abbiamo detto: qui c'è qualcosa che non torna. E ci siamo rivolti subito alla procura, che però appunto ha archiviato le prime indagini. Ha aperto anche delle seconde indagini in cui sono stati fatti dei passi avanti, ma comunque poi anche quelle sono state richiuse. Oggi ci sono state due commissioni d'inchiesta ed è con la seconda che per la prima volta si parla di omicidio in maniera incontrovertibile, non si può tornare indietro da questo, ci sono delle prove scientifiche alla base dell'omicidio, che sono le stesse in parte che noi proponiamo e portiamo alla luce di tutti, agli occhi di tutti da 13 anni. Io so per certo che David sia stato picchiato appunto poco prima di cadere, e questo lo dice il suo corpo, lo dice il suo corpo e lo dice da 13 anni, quindi che quelle ferite che ha sulla faccia, che ha all'inguine, all'avambraccio, allo stomaco, 13 anni fa fossero state derubricate come escoriazioni dovute alla caduta, è una roba che non è mai stata né in cielo né in terra. Quindi oggi finalmente abbiamo la conferma che già in parte appunto avevamo, ma abbiamo la sicurezza che quelle siano ferite riconducibili a una colluttazione e che invece le ferite che ha sul polso, quindi in corrispondenza dell'orologio, facciano pensare appunto a una rotazione fino a che appunto poi l'orologio non si è rotto e Davide è caduto. Io non so quella sera chi era nell'ufficio di Davide, non so che cosa sia successo, che cosa. Davide sicuramente aveva un incontro quella sera, che non risulta nelle sue agende, che non risulta che ancora nessuno ha ben chiarito. Sicuramente aveva un incontro con qualcuno, qualcuno che lui ha fatto entrare nel suo ufficio. Se fossero, penso fossero più di una persona, e non so se effettivamente c'è stata della premeditazione o se sia stata una minaccia finita male.
0: Uno dei passaggi più interessanti di questa relazione, compilata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Gianluca Vinci, è proprio questo riferimento alla 'ndrangheta, a una cosca di 'ndrangheta, perché sul cellulare di Davide Rossi fu trovato un numero che coincide a un deposito bancario, se non vado
1: Un
0: errato.
1: libretto al portatore.
0: Un libretto al portatore che ci porta direttamente a Via Dana, che è un comune in provincia di Mantova. Qual è l'idea che si è fatta rispetto a questa pista investigativa?
1: Ma sicuramente la pista di Via Dana ha un sacco di elementi, che ha avuto un sacco di elementi finora che nessuno aveva mai messo in relazione. Sicuramente è molto strano quel numero di telefono che parte, quella chiamata in uscita con questo numero particolare che parte in corrispondenza alla chiamata che io ho fatto a David quella sera alle 20:11.
0: Questo cosa significa?
1: Beh, per la Procura di Siena significava per anni, ha significato con relazione della team alla mano che fosse partita una telefonata, che io avessi fatto un SOS ricarica a David, che quello è il numero che parte dal telefono a cui vengono richiesti i soldi in uscita. Ma è una cosa che non ho, nessuno dei nostri periti, ma neanche io, abbiamo mai sentito prima d'ora ed è una ricostruzione molto strana, anche perché tra l'altro io avevo i soldi nel telefono quella sera perché ho chiamato diverse persone e ho scoperto il fatto.
0: Ma
1: Perché
0: com'è
1: David.
0: comparso questo numero?
1: Come chiamata in uscita. Sì,
0: Come chiamata in uscita? Però
1: è una
0: non è un
1: chiamata. No,
0: numero di telefono.
1: è un numero molto strano che può essere appunto che guarda caso è anche il numero di un libretto al portatore in una filiale dove c'era una squadra di rugby che veniva sponsorizzata dal Monte dei Paschi anche grazie a David. Quindi questo è un caso strano.
0: Perché Davide Rossi era anche il responsabile delle sponsorizzazioni
1: Sì. Certo.
0: e questo ruolo non è di secondo piano perché occupandosi delle sponsorizzazioni lui aveva a che fare con i finanziamenti che l'istituto bancario faceva all'esterno, no? A degli enti, a delle società e quindi tutto questo aspetto qua è molto importante per capire che cosa è successo a suo padre.
1: Sicuramente è qualcosa che infatti la commissione d'inchiesta sta attenzionando. Certo è che non fosse solo responsabilità di David dove finivano questi soldi, però sicuramente lui aveva una voce in capitolo in questo. Quindi se questo abbia a che fare con la sua morte, io non lo so, però è una pista sicuramente interessante da indagare, che porta, guarda caso, in un territorio dove ci sono anche delle infiltrazioni di 'ndrangheta. Ora, quello che penso, è che non credo che ci sia un solo responsabile a livello di interessi sulla morte di David. Io credo che ci sia una concatenazione di una compresenza di ruoli. Per questo è stato anche molto difficile ed è molto difficile arrivare a trovare un responsabile. Però io ripeto, so che la commissione d'inchiesta sta vagliando tutte le ipotesi e in questo momento si sono concentrati su questo filone perché evidentemente ci sono anche delle risultanze interessanti.
0: I rapporti tra Davide Rossi e il territorio, tra Davide Rossi e la città. Parliamo un po' anche della città, Siena.
1: Beh, allora Davide amava tantissimo la sua città, non si è mai allontanato dalla sua città, ha sempre lavorato a Siena, per Siena, era anche conosciuto all'interno della città, ovviamente, per i vari ruoli che aveva ricoperto. Lui aveva iniziato come grafico, poi è entrato nel mondo della comunicazione, era un uomo di comunicazione con delle capacità riconosciute da tutti. Siena è una città molto particolare perché è una città piccola che però ha anche al suo interno all'epoca la terza banca italiana, comunque la banca più antica del mondo, quindi molti soldi, poteri e occhi sulla città di diversa natura, ma rimane una città piccola. Quindi in parte c'è quel sistema che si crea nei paesi, allo stesso tempo con molti soldi in più. E questo fa sì che si crei, secondo me, un sottobosco, no? Di realtà che si possono scambiare dei favori, che possono conoscersi a più livelli. E quindi poi si creano delle trame per cui qualsiasi cosa accade, uno copre l'altro. E questo è il contesto in cui che dobbiamo sempre ricordarci, perché non è una città a caso, Siena.
0: I vecchi amici di tuo padre, come si sono comportati dopo la sua morte?
1: E non so se chiamarli amici, non so se è il termine più giusto, perché tra tutti quelli che David chiamava amici o che si dichiaravano amici di David non è rimasto nessuno, nessuno, tranne un paio, tra cui Luca Scarzelli, che è l'ingegnere informatico che all'inizio, che appena David è morto, quando ci hanno restituito i dispositivi, si trovava con me, mia zia e un avvocato a scandagliare le sue mail, a guardare le foto dell'autopsia, ci trovavamo la sera tardi a cercare di capire che cosa stava succedendo e che si è presentato in procura con quello che aveva scoperto da ingegnere informatico. Questo è l'unico amico che David ha avuto dopo la sua morte, diciamo così, perché tutti quelli che lui aveva intorno, che si spacciavano per suoi amici, che lavoravano con lui, che lui comunque conosceva, alcuni si espongono per il suicidio, alcuni minano alla nostra credibilità sostenendo che noi facciamo tutto questo per visibilità, per soldi, addirittura è stato detto, perché non ci rassegniamo alla tesi del suicidio. Io a tutte queste persone vorrei dire che per noi sarebbe stato più semplice fare pace con la sua volontà di togliersi la vita rispetto a quella, rispetto al fatto che possano avergli fatto così tanto del male. Altri ancora sono spariti dai radar. Sicuramente qualcuno ha da guadagnarci per rimanere attaccato a un sistema che eventualmente può giovargli, e altri per timore. Penso che altri abbiano semplicemente paura.
0: Suo padre si poteva salvare quella notte?
1: Sì, lo sappiamo per certo che si poteva salvare quella notte, lo sappiamo dalle risultanze medico-legali. Davide è stato vivo per 20 minuti a terra, in agonia, cosciente, dopo l'impatto al suolo, e in questo sono assolutamente, cioè è importante ricordare, secondo me, che in questo c'è una responsabilità della Banca Monte dei Paschi, secondo me, perché c'era una telecamera di sorveglianza che inquadrava il corpo di David muoversi, c'era una persona addetta a controllare le telecamere, che ancora oggi è stato riconosciuto non avere nessuna responsabilità, in questo. Non è stato aperto un fascicolo per omissione di soccorso in questo senso, non è mai stato fatto. Però fa male sapere che David si poteva salvare e che qualcuno aveva un occhio privilegiato in qualche modo sul suo corpo, su quello che stava passando in quei minuti, e nessuno ha fatto niente. Lo stesso, se posso, lo stesso. No, non è l'unica persona che in quel momento sapeva che David stava agonizzando, perché c'è una persona alle 20:11, sempre un orario che torna, che si affaccia fisicamente nel vicolo, che per certo sappiamo che non fosse un passante, perché entra fisicamente in un vicolo cieco.
0: Parliamo dell'uomo con il cappellino da baseball.
1: Sì, con un uomo che pare abbia un cappellino da baseball, comunque con il telefono all'orecchio. Quella persona, appena Davide esala l'ultimo respiro, cioè nel momento in cui Davide non si muove più, questa persona che tra l'altro potrebbe essere la stessa che compare in ombra, come ombra, per tutto il momento, i momenti in cui David si muove ancora, poi effettivamente entra una persona. Per comparire in quella telecamera, per essere ripreso da quella telecamera, questa persona doveva essere molti metri dentro il vicolo e quindi si è spinto dentro il vicolo perché sapeva che David era a terra. Lo ha guardato con il telefono all'orecchio e se n'è andato. La Procura di Siena non ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso neanche all'inizio, l'ha aperto dopo 3 anni, quando le celle telefoniche non potevano più essere recuperate.
0: Dopo questa seconda relazione, della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte, di David Rossi, voi come famiglia, che cosa chiedete?
1: Ma la prima cosa che mi aspetto e che spero è che la Procura di Siena riapra le indagini per omicidio. Noi abbiamo presentato un'istanza di riapertura per omicidio a Siena, perché è la Procura di competenza, è dove si sono svolti i fatti pochi giorni fa, qualche settimana fa, facendo un gesto di grande fiducia per quanto mi riguarda, perché noi non abbiamo avuto tutti questi elementi per poter nutrire fiducia nella Procura di Siena e nonostante questo abbiamo presentato istanza a Siena. E penso che per la Procura di Siena sia anche un'opportunità.
2: Resta in carcere Walter Lavitola, negati i domiciliari, chiesi di sparare contro la villetta di Ranucci, non una bomba la sua confessione, il GIP per ricostruzioni inverosimili. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso segnando un nuovo strepitoso record mondiale. Vorrei i miei genitori sul podio, dice Europei di Atletica, oro nel salto triplo. La Spagna installa una barriera in mare anche a Melilla per timore di nuovi arrivi di massa. Piantedosi stop a Schengen per tutela nazionale. L'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania è un atto di terrorismo, dice l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, altri morti a Gaza. Colleferro, incendio e poi un'enorme esplosione alla fabbrica di armi ex Simmel Difesa. Non ci sono vittime né feriti, incidente nel settore della polvere da sparo. Eruzione dell'Etna, dichiarata la fase di allarme per elevata probabilità di fontane di lava, interdetta la zona sommitale, stop ai voli almeno fino alle 2 di Ferragosto. Edizione delle 6, buongiorno da Rai News 24. È stata respinta la richiesta di arresti domiciliari per Walter Lavitola. Per il GIP il movente fornito per l'attentato a Siegfriedo Ranucci è inverosimile e in contrasto con quanto emerso dalle indagini. Alessandro Fresilli.
3: L'istanza era stata presentata alla fine dell'interrogatorio di garanzia dal legale di Lavitola, dopo l'ammissione di responsabilità del suo assistito. La risposta della Procura di Roma è arrivata a stretto giro, respingendo la richiesta dei domiciliari. Walter Lavitola resta dunque in prigione. Nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere aveva raccontato di aver agito per proteggere l'amico minacciato, nel tentativo di salvaguardare la sua salute aumentando il numero di uomini della sua scorta. Non un movente politico, dunque, come era stato ipotizzato dai magistrati, anche se secondo Lavitola l'episodio aveva comunque contribuito ad aumentare la popolarità del giornalista. Un progetto ordito all'insaputa del conduttore di Report, vittima inconsapevole, secondo gli inquirenti.
4: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
3: Nelle 5 ore davanti al PM e al giudice per le indagini preliminari, Lavitola ha parlato anche degli autori materiali dell'attentato, arrestati a fine giugno, e di aver loro commissionato un'azione diversa, non con un ordigno, ma con 4 o 5 colpi di pistola verso il muro della villetta del giornalista a Pomezia. Intanto fra qualche giorno cominceranno le analisi sul cellulare di Lavitola, riscontri che dureranno alcune settimane. Al termine è probabile che i magistrati ascolteranno di nuovo Ranucci come persona informata sui fatti.
2: E sulla vicenda è stata consegnata all'amministratore delegato Rai la relazione del comitato etico dell'azienda. Il contenuto, si tratta di un parere non vincolante, come da prassi è stato secretato. Veniamo a Ceuta, dove resta il timore di un nuovo afflusso di massa di migranti. Il ministro degli interni spagnolo ribadisce che non esiste alcun rischio terrorismo, questione migranti che continua ad alimentare il confronto tra gli stati europei. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: Chi è rimasto a Ceuta è costretto a rovistare nella spazzatura per cercare da mangiare. Le condizioni per i 5.000 migranti ancora nell'enclave sono durissime. Il governo spagnolo sta investendo tutte le sue energie per accelerare i rimpatri e scongiurare una nuova crisi. Non c'è alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato oggi il ministro dell'Interno, Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre a fianco dell'enclave, precisa il ministro. La Spagna ha inviato centinaia di agenti per supportare la polizia ed è stata installata anche una nuova barriera marittima per proteggere la città di Melilla. Ma la situazione continua a preoccupare l'Europa. 5 paesi, Danimarca, Germania, Austria, Olanda e Grecia, stanno lavorando insieme per aprire un centro di rimpatrio sul modello Albania in Africa nel 2027. Dovrebbe nascere in Uganda oppure in Ruanda, dove però è già naufragato il progetto britannico dopo lo stop della Corte Suprema. E se l'Italia aveva chiesto di lavorare a un progetto comune a 27 per realizzare hub europei, oggi la Commissione ha precisato che non è coinvolta in questa, che resta un'iniziativa a 5. Ma intanto nel vecchio continente si rafforza la collaborazione nel contrasto all'immigrazione. Manteniamo uno stretto dialogo con Roma, fa sapere il Ministero degli Esteri tedesco, dopo le tensioni sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. E a Bruxelles la tensione resta alta. La Commissione ha intensificato la cooperazione con le piattaforme digitali in vista di un possibile nuovo esodo il 15 agosto.
2: La sospensione di Schengen non è un atto contro la Spagna, ma è necessaria per motivi di sicurezza, lo ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in commissione, provvedimento che resterà attivo fino all'estinzione del rischio, ancora aperto il contenzioso anche con Berlino per le espulsioni di migranti che si trovano in Germania e che erano arrivati in Unione Europea in territorio italiano. Angela Caponnetto.
6: C'è qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione politica contro la Spagna, ma non è questa la logica che muove il governo, che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale.
7: Non uno sgarbo alla Spagna, ma una necessità legata alla sicurezza dopo il grande flusso migratorio verso Ceuta. In audizione al Comitato Schengen alla Camera, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, spiega così cosa ha spinto a riattivare i controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica. Un provvedimento che il governo di Madrid aveva chiesto di riconsiderare, dato che chi arriva nella exclave spagnola in Marocco non entra automaticamente in Europa. Dopo il grande flusso di fine luglio, nella exclave sono rimasti tra i 7.000 e gli 11.000 migranti, la maggior parte subsahariani, per i quali ci vorranno settimane prima di valutarne la richiesta di asilo. Delle 21 persone respinte e delle 3 arrestate ai controlli in Italia, nessuna di queste arrivava da Ceuta. Rimane ancora aperto intanto il nodo della richiesta della Germania di riprendere i cosiddetti dublinanti, persone sbarcate nel nostro paese che si sono spostate oltre Alpe. Il nostro governo insiste sulla presenza nel Mediterraneo centrale di navi umanitarie battenti bandiera tedesca che portano migranti sulle nostre coste. L'ultima, la Humanity One, con porto assegnato a Ravenna per un centinaio di persone a bordo. Degli oltre 17.000 arrivati in Italia ad inizio anno, meno del 20% è però sbarcato da navi ONG e la maggior parte di chi arriva in Italia cerca comunque di valicare i confini verso il nord Europa, mentre la Germania lamenta che solo pochissime istanze di rientro sono state considerate dal nostro paese.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ribadisce la linea del governo in materia di immigrazione e difesa dei confini. Avanti con le espulsioni, solo propaganda, l'accusa mossa dalle opposizioni. Alberto Puoti.
8: Continuano le espulsioni di immigrati irregolari. Sui social la Premier Meloni rivendica il rimpatrio di 17 cittadini egiziani con precedenti e ribadisce la linea del governo. Sicurezza e difesa dei confini. Ed è tutto il centrodestra a sostenere la rotta dell'esecutivo nella gestione della crisi con la Spagna e con la Germania. La sospensione di Schengen tutela la sicurezza nazionale, afferma Fratelli d'Italia. La fermezza del governo italiano si è imposta in Europa. Fa bene Piantedosi a tenere il punto e assicurare che i rapporti siano rivalutati dopo il 15 agosto, aggiunge da Forza Italia Gasparri. D'accordo anche la Lega e noi moderati, bene coniugare rigore, sicurezza e unità dell'Europa. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda sui migranti. Meloni rincorre Vannacci, ma chi si occupa degli italiani? Incalza la segretaria del PD Schlein. Durante l'audizione di Piantedosi, il Dem Ricciardi denuncia l'uso controproducente di Schengen, mentre i 5 Stelle croati mostra una cartina geografica per chiedere come sia possibile raggiungere l'Italia da Ceuta. Sull'immigrazione Piantedosi e Meloni strumentalizzano l'incalza AVS, ma i dati Frontex li smentiscono. Per Italia Viva l'esecutivo ha fatto un danno enorme, quello con la Germania è un vero e proprio boomerang.
2: Gli Stati Uniti sono in grado di mantenere il blocco sullo stretto di Hormuz per tutto il tempo necessario con una rotazione delle navi. Così il segretario statunitense alla difesa Exet Teheran invece minaccia lo stretto riaprirà solo alle nostre condizioni. Da New York l'inviato Nico Piro.
9: Continuano a calare raggiungendo minimi storici i transiti nello stretto di Hormuz. Il 12 agosto solo 6 navi lo hanno attraversato contro le 130-140 al giorno prima della guerra. Eppure Stati Uniti e Iran continuano a proclamare di avere il controllo di questo vitale corridoio marittimo. Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, ripetute per giorni di persone a mezzo social, tocca a Peter Hegseth, il ministro della difesa, ribattezzatosi alla guerra, in visita a Panama, dichiara che gli Stati Uniti hanno i mezzi per mantenere il blocco navale del Golfo Persico a tempo indeterminato. Intanto sono state colpite 2 navi di proprietà della compagnia petrolifera statale degli Emirati che denuncia l'attacco iraniano. A Fox News il vicepresidente Benz si limita a dire: l'obiettivo adesso è mantenere bassi i prezzi del petrolio e del gas per gli americani. La guerra all'Iran è sostenuta solo da due americani su tre e ha mandato alle stelle il prezzo del carburante, mentre si avvicinano le elezioni di medio termine. Intanto la portaerei Lincoln, in mare da oltre 200 giorni, a bordo della quale scarseggiano cibo e generi di prima necessità e ci sono stati, per lo stress, tentati suicidi e atti di autolesionismo, verrà sostituita a presidio del Golfo Persico dalla Washington, alimentando le polemiche sulla scarsa pianificazione dell'attacco all'Iran. Tutto falso, dice Exit.
2: Gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di valutazione ancora più grande su Hormuz dopo quello compiuto per iniziare la guerra all'Iran, lo dice il ministro degli esteri iraniano Arancci. Teheran ribadisce la posizione sullo stretto, chiedendo anzi danni, risarcimenti per i danni ambientali subiti dalle acque del Golfo in conseguenza dello sversamento di petrolio. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
10: Pasdaran conferma il controllo su Hormuz, la marina iraniana smentisce Donald Trump e ribadisce che il corridoio è chiuso. Il ministro degli esteri Arakci afferma che gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione sullo stretto. Poi scrive sui social che peggio delle fake news c'è la fake intelligence e cresce l'allarme ambientale. Ci sono sversamenti di petrolio da navi colpite nei pressi dell'isola di Keshm. Le macchie di greggio si allargano fino a lambire le coste dell'Oman e Teheran chiede un risarcimento per le fuoriuscite che rischiano di inquinare le oasi ecologiche nel Golfo Persico, anche se non si sa da cosa e da chi soprattutto siano state causate. Ma nonostante tutto la diplomazia continua a lavorare. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli interni pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono davvero molto vicine a un accordo.
2: In Medio Oriente ancora, dove l'esercito israeliano ha lanciato un'operazione nell'area di Kusra, Cisgiordania. Qui da giorni coloni armati assediano alcune famiglie palestinesi, con loro ci sono anche connazionali volontari. È intervenuto anche l'ambasciatore degli Stati Uniti a Gerusalemme che attacca HB i coloni parlando di atti di terrorismo. L'inviata Lucia Goracci.
11: Quello che noi vediamo in questo momento è che ci sono ancora coloni che passeggiano tranquillamente sotto casa e ci sono decine di soldati a pochi metri da loro che non fanno niente.
12: Lo vediamo anche noi. L'esercito è alle case. Un bulldozer ha smantellato gli avamposti dei coloni, le pietre messe a bloccare le strade. Ma a parte qualche rincorsa delle camionette, i coloni rimangono indisturbati. Come state?
11: Stiamo bene, stiamo tutti bene, un po' stanchi, veniamo tutti da notti, direi, insonni, un po' confusi, un po' agitati naturalmente, però stiamo bene fisicamente tutti.
12: Le famiglie non se ne vogliono andare, perché è già successo. È così che i coloni espellono i palestinesi.
11: E l'hanno detto chiaramente, loro vogliono rimanere fino alla fine, non abbandonando la loro casa, rimanere nella loro terra.
12: Voi intendete restare?
11: Esatto, noi abbiamo preso questa decisione non semplice, a dire il vero, però ci sembra molto importante. Si sono illuminati quando abbiamo detto che avevamo deciso di rimanere.
12: Fuori intanto i coloni stanno risistemando l'avamposto. Cosa vi aspettate per le prossime ore?
11: Molto difficile dirsi. Speriamo non ci sia solo una reazione di facciata, che è quello che temiamo. Quindi ci chiediamo se seguirà anche una reazione che possa andare ad agire, a cambiare lo stato di cose e non a dare una verniciata di legalità su una situazione che rimane insostenibile e di impunità eclatante.
2: La guerra europea tra Russia e Ucraina, un morto, 15 feriti in bombardamenti russi a Kramatorsk. Kiev rivendica i colpi assestati nuovamente a Novorossiysk e non si fermano però gli attacchi di Mosca anche contro porti ucraini. Il Mar Nero dunque torna centrale nel teatro di guerra. Il reportage dell'inviato Daniele Lorenzetti.
13: Gli attacchi sono sempre più frequenti, ora con i droni jet che vanno a velocità triplicate. Dimitro ha 29 anni, la mano ferma sulla plancia, un ruolo già da capitano. Siamo su una barca della Marina Ucraina che pattuglia il tratto di costa al largo di Odessa. 5 uomini, 2 mitragliatrici, le missioni ad alto rischio, dal contrasto agli Shahed alla mappatura dei campi minati. Di notte questi sono i giorni delle stelle cadenti, ci racconta Artem, ma non abbiamo il tempo per pensarci. Fuori, il Mar Nero ribolle, quasi svuotato di navi. Anche qui, davanti alla più grande città portuale dell'Ucraina, vuoti i moli vicino lo spettro di una nuova crisi del grano. Nelle ultime settimane 35 attacchi russi contro le navi in porto, 22 in mare aperto. È la battaglia delle acque che infuria come quella dei cieli, senza differenza ormai tra notte e giorno. L'ultimo clamoroso colpo degli ucraini, sferrato sul porto di Novorossiysk, un raid meticolosamente preparato, si dice Dmitro Pletentiuk, portavoce della Marina, e che ha inflitto perdite ingenti al nemico. Un'altra soglia varcata, però, non temete ora una vendetta? Non è una catena che inizia oggi, ci risponde facendosi serio. Gli aggressori non siamo noi, la scelta di Putin già da un anno fa era chiara. Intimidire, colpire i traffici civili, puntare a un nuovo blocco degli sbocchi ucraini al mare.
2: Un militare russo ucciso a Sebastopoli, in Crimea, sale la tensione anche intanto tra Mosca e Tokyo dopo una visita di Vladimir Putin su alcune isole dell'arcipelago delle Curili contese dai due paesi. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
14: Salmoni, merluzzi, sgombri e sardine. La visita al Combinat Yasni, grande stabilimento per la lavorazione del pesce, poi degustazione con vari tipi di caviale. Gli chiedono, le prepariamo una confezione da portare a casa? Risponde, non dico di no. Iturup, la più grande delle isole Curili, arcipelago a forma di arco tra il Giappone e la Kamchatka, è davvero vicinissima al Giappone che ne rivendica la sovranità da 80 anni, quando venne conquistata dai soldati dell'Unione Sovietica. Il leader russo non era mai andato proprio per non riaccendere una disputa territoriale. Insomma, Putin vuole fare capire che il Pacifico è al centro dell'interesse strategico della Russia, ma secondo alcuni giornali sta mandando anche un messaggio al governo nipponico. È inaccettabile, dice la premier giapponese Takaichi, un viaggio che ferisce i sentimenti del nostro popolo. Il Giappone, che vede nella visita di Putin una provocazione, convoca l'ambasciatore russo. I rapporti, sempre più gelidi per il sostegno dato da Tokyo all'Ucraina, ora sono davvero al minimo. Confini inviolabili, risponde la Russia, che nelle Curili vede una roccaforte militare irrinunciabile per il controllo del Pacifico.
2: In Italia, ottavo anniversario del crollo del Ponte Morandi a Genova, dove persero la vita 43 persone. Alle 11.36 suoneranno le sirene del porto e le campane delle chiese. Fabrizio Assandri.
15: La città è pronta a fermarsi, dalla celebrazione ufficiale alla radura della memoria, alle sirene del porto e alle campane delle chiese, che suoneranno alle 11.36, l'ottavo anniversario dal crollo di Ponte Morandi, il primo dopo la sentenza che a luglio, in primo grado, ha riconosciuto le responsabilità con quasi 180 anni di carcere. Intanto, mentre sia le difese sia la procura si preparano al processo d'appello, si apprende che le motivazioni della sentenza saranno depositate non dopo 3 mesi come di norma, ma dopo 6, vista la complessità del caso, quindi a gennaio. Resta l'incertezza sui tempi della giustizia, ma le condanne in primo grado sono un punto fermo. Per questo i familiari delle vittime sono delusi. Dopo la sentenza, alla cerimonia speravano nella partecipazione della premier

0: Meloni. A rappresentare il governo ci sarà invece il vice ministro Edoardo Rixi. La giornata di domani inizia con la messa celebrata dall'arcivescovo Marco Tasca alla chiesa di San Bartolomeo della Certosa. Nelle stazioni della metro saranno diffusi brani evocativi per accompagnare il raccoglimento e invitare le persone alla cerimonia, alla radura. Qui saranno depositate le corone, poi gli interventi istituzionali e la parte artistica, Costruire in memoria, organizzata da Forever Green, con brani eseguiti dall'orchestra Genova Sinfonietta. Al rapper Riccardo Bixio, in arte Vago, originario di Certosa, è affidato un racconto testimonianza. Non abito a vista spiaggia, ma su un ponte
1: nuovo di pacca spero che... Doppia tragedia a San Vittolo Capo, nel Trapanese, morti per esalazioni. Un operaio che era impegnato su un depuratore e anche un uomo del 118 che era intervenuto con i soccorritori. Ernesto Oliva.
2: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vitolo Capo, un impianto ubicato su una costa rocciosa nei pressi della Tonnara del Secco, manutenzionata da una ditta campana. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare: sto male.
3: Si trovava all'interno di questa cisterna, però la cisterna, diciamo che era vuota perché stava lavorando su qualcosa relativamente credo in manutenzione ordinaria, e stava risalendo. Al momento in cui stava risalendo si è sentito male, ha detto al collega sto male, e da quel momento, cadendo, non ha dato più nessuno, non ha parlato più, quindi sono intervenuti subito i vigili del fuoco.
2: L'autista soccorritore del 118 Francesco Bulgarella, insieme a due medici e altri colleghi, ha tentato di rianimare l'operaio, ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella, originario di Valderice, è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle due morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore, che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata. Inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore.
1: Un trentenne ha sparato all'ex compagna e poi ha tentato di togliersi la vita. Sono entrambi ricoverati all'ospedale di Cosenza. Madi Ferrucci.
4: Le voci corrono ognuno a modo suo.
5: Che voci?
4: Negative e positive.
5: Ma l'avevate sentito litigare in paese?
4: No. Prima cosa è con me è cugino.
5: Ok. Lui? E come mai dice anche voci negative? Perché non stava bene? Non...
4: No, la gente la racconta di cotto e di crudo.
5: Cioè?
4: E ora... non dico niente più.
5: Parla così un parente dell'uomo che avrebbe sparato all'ex compagna per poi cercare di togliersi la vita. È accaduto intorno alle 4 a Mongrassano, piccolo centro della provincia di Cosenza. La luce di casa è rimasta accesa, i panni sono ancora stesi, al cancello i sigilli dei carabinieri.
6: Abitiamo di fronte.
5: Abitate nella casa davanti?
6: Sì, più o meno sì.
5: Hai sentito qualcosa?
6: No, a dire la verità no. Io ho saputo tutto questa mattina.
5: Che tipi erano?
6: Fondamentalmente tranquilli, cioè nel senso non... Lei non la conoscevo molto, l'ho vista una volta, quindi non lo so. Però come famiglia alla fine tranquilla, normale.
5: La ragazza trentenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del capoluogo. È ferita alla testa, al dorso e al torace. È stata operata d'urgenza, le hanno estratto due proiettili. Al momento le sue condizioni risultano stabili. Secondo le prime ricostruzioni, i due abitavano stabilmente in Germania, erano rientrati da poco a Mongrassano in vacanza dalla famiglia. Si erano rimessi insieme dopo un periodo di separazione e si erano incontrati per discutere del compleanno del figlio. Poi, nella notte, la lite a casa del padre del ragazzo, spara la compagna e poi tenta il suicidio. Lo avrebbe fermato in tempo il padre. Adesso si trova anche lui al pronto soccorso di Cosenza per ferite d'arma da fuoco.
7: Non abbiamo mai parlato con i ragazzi. Non so.
5: Che pensa?
7: È una tragedia.
1: Alle porte di Roma una violenta esplosione a Colleferro, una fabbrica di munizioni prende fuoco, tutti illesi fortunatamente gli operai, ma nella stessa struttura 20 anni fa era avvenuto un altro incidente, quella volta con una vittima e 13 feriti, Sara Verta.
8: Un boato che infrange i vetri delle finestre di alcune case anche a chilometri di distanza. Una violenta deflagrazione ed una nuvola di fumo si solleva alle 13.50 dalla fabbrica di armi che opera tra Anagni e Colleferro. Un incendio di grandi dimensioni, domato dai vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto. Non ci sono stati né morti né feriti, ma poteva essere una tragedia. Nessuno qui ha dimenticato quello che è accaduto nell'ottobre del 2007 nello stabilimento che allora si chiamava Simmel Difesa, un morto e 13 operai feriti. È stato un innesco?
9: Guardi, questo non lo sappiamo.
8: È stata un'autocombustione? Qual è la prima sensazione?
9: Guardi, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno perché l'impianto tra l'altro era fermo. Tutte quelle che circolano in questo momento sono supposizioni.
8: Conferma che non ci sono feriti o dispersi?
9: Per quello che sappiamo adesso, ripeto, sia dalla conta delle persone che erano dentro l'impianto, sia dalle chiamate che hanno fatto poi, non ci sono né feriti né dispersi né morti.
8: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta.
1: Ancora forti disagi all'aeroporto di Catania, dove pesa l'attività eruttiva dell'Etna. Stop ai voli che è stato prorogato almeno fino alle 2 di notte di Ferragosto. Già più di 700 quelli cancellati. Fabio Butera.
10: Siamo già stanchi perché partiamo con 24 ore quasi di ritardo, avendo perso delle coincidenze.
11: Nel settimo giorno di sospensione dei voli, l'aeroporto di Fontanarossa, quinto in Italia per traffico di passeggeri, è semivuoto. Per la cenere vulcanica dell'Etna, nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi, i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui rincari delle auto noleggio il Codacons ha presentato un esposto all'autorità per la concorrenza.
12: Volo cancellato, dovremo prendere le auto, 800 euro per tornare a Milano, più benzina e tutto il resto.
11: Se da una parte c'è chi specula sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, dall'altra c'è chi soffre i mancati introiti nel pieno della stagione estiva. Assoesercenti stima in almeno 12 milioni di euro il volume di spesa mancante per la filiera turistica. Da più parti viene la richiesta di costituire una cabina di regia per affrontare le prossime crisi legate al vulcano. Nel frattempo, dall'aeroporto di Catania si guarda all'Etna. Dai monitoraggi dell'INGV, al momento non c'è nessun segnale per dire che l'attività esplosiva del cratere Voragine sia in diminuzione. E continua a scendere di quota il fronte lavico. Per evitare gli assembramenti dei tanti curiosi che si avvicinano al fiume di lava, la città metropolitana di Catania ha stabilito limiti alla viabilità e divieti di sosta nelle zone a ridosso della colata.
1: Altra giornata, quella di oggi, caratterizzata da temperature elevate in Italia, anche se la morsa dell'afa dopo Ferragosto allenterà la sua presa. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti dal tenente colonnello Filippo Petrucci del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare.
13: Ci sarà qualche temporale residuo sull'Appennino centro-meridionale, quindi aria montuosa tra Lazio e Abruzzo e un po' tutta la parte meridionale. Fenomeni che occasionalmente potranno lambire anche le aree costiere e tirreniche. Per il resto invece avremo sole prevalente che permarrà anche per il fine settimana, quindi anche la giornata di Ferragosto, la prima parte di domenica, con qualche episodio temporalesco esclusivamente sulle Alpi occidentali e sui rilievi del sud. Però farà ancora molto caldo, questo almeno fino al fine settimana. Ci saranno punte anche di 38-39 gradi, specie nelle aree metropolitane del centro, ma anche in pianura padana e in parte al sud. Da lunedì però qualcosa cambierà. Arriverà dell'aria un po' più fresca e che arriverà dal nord Atlantico e quindi oltre ad arrivare qualche pioggia, qualche rovescio temporalesco, arriverà anche il refrigerio. Refrigerio con temperature che potranno diminuire anche di 6 o 7 gradi rispetto a quelle che stiamo registrando in queste ore e che si sono avute nei giorni scorsi. La seconda metà di agosto dovrebbe tornare in linea con le medie del periodo, quindi ci sarà questa diminuzione significativa, tuttavia manterremo delle temperature al di sopra dei 30 gradi, quindi avremo un'estate un po' più normale, un clima mediterraneo come d'altronde eravamo abituati ad avere fino a qualche anno fa.
1: Europei di nuoto, Parigi, Sara Curtis conquista l'oro nei 50 dorso, limando ancora il record del mondo che lei stessa aveva stabilito poche ore prima. Sentiamo Nicola San Giorgio.

0: stato bellissimo. L'atmosfera qua è stupenda e sono felicissima che i miei genitori siano qua e di essermi presa questa medaglia d'oro. Sono veramente soddisfatta, per me significa letteralmente il mondo e niente, sono contenta di star scrivendo la storia dell'Italia, la mia storia, e non vedo l'ora di vedere che cosa riserverà per me il futuro.
1: Europei di atletica a Birmingham, e qui il trionfo è di Daria Derkac nel triplo femminile. Sentiamo Marco Tripisciano.
2: La sesta medaglia azzurra è uno storico titolo europeo nel triplo, con Daria Derkac che mette tutte in fila fin dal primo salto a 14,53 m. Al quarto trova il 14,60 che rappresenta il nuovo personale e migliore prestazione stagionale europea.
3: Sicuramente la serata più bella della mia carriera, oddio. Avevo una tensione pazzesca addosso perché sapevo di poter fare bene, però sai, ogni gara è diversa, quindi ho fatto un bel terzo, mi sembra, il nullo, poi ho cercato di replicare le stesse cose, non ci sono riuscita del tutto, ma non importa, va benissimo così.
2: Negli 800 Francesco Pernici cambia tattica, ma forse attende troppo e alla fine di una grande rimonta è quinto a 7 centesimi dal bronzo.
4: Questa esperienza mi lascia tanta consapevolezza, sono sicuro che avrò la mia rivincita, so dove voglio arrivare e sono sicuro che un giorno il duro lavoro ripagherà.
2: Nei 200 Fausto De Salù vince alla grande la sua semifinale con un 20,08 ventoso che può anche migliorare. Intenzionato a stupire ancora Filippo Dezza, anche lui in finale. Vola all'atto conclusivo anche Eloisa Coiro, terza nella semifinale più difficile degli 800, preceduta dalla campionessa olimpica Hutchinson e la campionessa dei Paesi Bassi Boll.

0: 6.32, buongiorno da Rai News 24, vediamo le principali notizie. Respinta la richiesta di domiciliari inoltrata dai legali di Walter Lavitola per il GIP e le sue ricostruzioni sull'attentato a Sigfrido Ranucci sono inverosimili. Gli avvocati di Lavitola faranno ricorso al tribunale del riesame. Danno reputazionale, Rai valuterà nei prossimi giorni. Intanto è stata consegnata la relazione del comitato etico su Report. Obiettivo principale dell'amministrazione Trump nella guerra all'Iran è mantenere bassi i prezzi della benzina per gli americani. A dirlo il vicepresidente J.D. Vance in un'intervista serale a Fox News. Il secondo obiettivo, aggiunto, è garantire che l'Iran non si doti mai di un'arma nucleare. Il segretario al tesoro Bessent intanto minaccia Teheran di un isolamento economico come il mondo non ha mai visto. Oggi, 8° anniversario del crollo del ponte Morandi, persero la vita 43 persone, alle 11.36 suoneranno le sirene del porto e poi le campane delle chiese di Genova. Europei di nuoto a Parigi, nuovo record del mondo e oro per Sara Curtis nei 50, ho realizzato un sogno. Per Sara è questa la terza medaglia agli europei dopo il bronzo nei 100 stile libero e l'argento nel 4% femminile. Europei di atletica a Birmingham, trionfo di Daria Derkac nel triplo con la misura di 14,60 è la miglior prestazione europea dell'anno. Parliamo ora di quanto sta accadendo ormai da giorni all'aeroporto di Catania. In conseguenza dell'attività eruttiva dell'Etna, lo stop ai voli è stato prorogato almeno fino alle 2 di notte di Ferragosto. La protezione civile innalza inoltre il livello di allarme. Sentiamo Maria Valeria Vendemmia.
1: Dall'ultimo bollettino l'attività esplosiva continua a intensificarsi, vibrazioni costanti e sempre più forti alla sommità del cratere a 3.400 metri, piccoli terremoti di gas che in superficie si trasformano in esplosioni di lava. Così la protezione civile regionale ha alzato il livello ad allarme F1 per l'alta probabilità di fontane di lava, potrebbero essere accompagnate dall'espulsione di massi e detriti con pericolo per chi transita verso la vetta. Con l'innalzamento del livello di allerta le escursioni fino a 3.000 metri sono vietate e gli accompagnamenti si fermano a circa 2.700. L'affluenza negli ultimi giorni è stata talmente alta che per contenere l'enorme flusso

0: russo, il sindaco di Milo, alle pendici del vulcano, ha chiuso la strada che porta in quota.
1: Sembra che siamo in una festa di paese.
2: Un'esperienza unica per chi poi non è di qua, giustamente, vive un'emozione.
0: Anche perché lo spettacolo è unico, la voragine sommitale sta eruttando in modo continuo e esplosivo e le due bocche laterali portano la lava fino a 1300 metri nella valle del Bove. Ma l'Etna non è una terrazza panoramica e gli esperti raccomandano di andare con le guide e muniti di attrezzatura.
3: L'importante è non avvicinarsi troppo, seguire le regole della montagna.
4: Anniversario della tragedia del Ponte Morandi. Ponte Morandi, un tempo spezzato, è il racconto in mostra a Palazzo Tursi. Sentiamo Antonio Zagarese.
5: 130 scatti, il crollo, la tragedia delle vittime e dei loro familiari e quella della città spezzata con i suoi sfollati e le sue paure. Il 14 agosto è stato l'inizio di un racconto giornalistico dal dramma alla verità, passando per le indagini e il percorso di giustizia.
6: Ma viaggi e lavoro non hanno mai spezzato il legame fortissimo con la famiglia.
5: 8 anni più tardi l'Ordine dei giornalisti e l'Associazione della Stampa della Liguria hanno voluto raccontare con una mostra e un progetto multimediale la vita di alcune delle vittime.
7: Abbiamo scelto appunto di raccontare dei contributi al presente ma al passato, dove ci sono le aspirazioni, i sogni di queste persone che purtroppo hanno avuto la vita spezzata in quella tragica mattina del 14 agosto del 2018.
8: Si facevano le 24 ore a redazione, si è lavorato moltissimo, ci sono stati dei momenti di grande drammaticità quando venivano piano piano a galla i nomi delle vittime.
5: La mostra Palazzo Tursi dei fotoreporter.
9: Siamo arrivati sul posto pochi minuti dopo e insomma l'impatto è stato difficile. Molti pensano che il fotografo sia una persona cinica che scatta, invece no, è stato abbastanza difficile anche per noi.
10: E come istituzione non possiamo smettere di ricordare che la responsabilità è il primo dei nostri compiti, la responsabilità di quello che facciamo oggi, la responsabilità di sapere che ogni scelta che prende l'amministrazione pubblica, uno Stato, i governi e anche le grandi realtà come autostrade sono scelte che impatteranno su decenni di vita delle persone.
5: Con il sostegno delle partecipate del Comune ASEF Genova Parcheggi, il lavoro coordinato da Pier Patrizia Lava troverà posto all'interno del memoriale.
4: Esce dal centro Ostioni del Niguarda a Milano anche l'ultima vittima, i 12 feriti connazionali a Cramontana, un percorso di recupero lungo, complesso, che peraltro conoscerà altre tappe. Elena Scarrone.
11: Si lascia Niguarda dopo 225 giorni, ce l'abbiamo fatta, ciao a tutti, vi vogliamo bene, Niguarda.
12: La gioia di Stefano Nota, il papà di Francesca, il giorno tanto atteso è arrivato. Dopo oltre 7 mesi di ricovero, la 17enne milanese ha lasciato il reparto Grandi Ustioni dell'ospedale Niguarda. È l'ultima dei 12 feriti nel terribile rogo di Capodanno a Cramontana ad essere dimessa. Francesca era la più grave fra i giovanissimi pazienti, con ustioni di secondo e terzo grado su quasi il 70% del corpo. In questi lunghi mesi non ha mai smesso di lottare. Ha subito 50 operazioni chirurgiche, trasfusioni, terapie antibiotiche, medicazioni, sedute laser, riabilitazione. Un calvario sospeso fra angoscia e speranza per lei e la sua famiglia. Lo scorso 14 giugno compagni di scuola e dell'oratorio di Buscate, dove Francesca, studentessa del Virgilio di Milano, è stata animatrice, si sono radunati sotto la finestra del reparto per festeggiare il suo 17esimo compleanno. Sulla torta la foto di Franci, così la chiamano gli amici, con il casco da sci. Quella tragica notte di Capodanno Francesca era nel bar Le Constellation con un gruppo di amici. Il padre, accorso negli istanti successivi a rogo, l'ha trovata fra i feriti in condizioni disperate. L'ha caricata in auto e portata all'ospedale di Sion. Il giorno dopo il trasferimento in elicottero a Zurigo, dal 3 gennaio il ricovero a Milano in terapia intensiva al Niguarda. Oggi finalmente il ritorno a casa.
4: Truffa ai danni dello Stato da parte di una società torinese che opera nel settore petroli, accusata di aver sottratto tonnellate di carburanti, benzina e gasolio, al pagamento delle accise, sotto sequestro cautelativo anche la Ferrari Puro Sangue, del valore di più di 600.000 euro, intestata ad uno dei due amministratori delegati di questa società. Il Parlamento svedese ha approvato l'abbassamento dell'età per la responsabilità penale da 15 a 14 anni, il tutto a un mese dalle elezioni, legge che entrerà in vigore il prossimo 10 settembre. In Svezia si voterà il 13 per rinnovare il Parlamento. Si aggrava il bilancio del terremoto in Colombia, almeno 265 i morti, 3.500 i feriti, si scava tra le macerie per trovare quante più persone possibili, i dispersi sono ancora centinaia e si mobilita la comunità. Sentiamo Zoir Loassini.
13: In Colombia si continua a scavare. A tre giorni dal violento terremoto che ha colpito l'ovest del paese, i soccorritori cercano ancora eventuali superstiti sotto le macerie. Le operazioni si concentrano soprattutto nell'area di Pereira, tra le più colpite, mentre più a ovest la situazione resta particolarmente difficile nel Choco, dove alcune comunità sono ancora isolate e i collegamenti sono precari.
14: Abbiamo ricevuto una grande solidarietà da parte della popolazione. Anche i comuni vicini a Cali si stanno mobilitando per partecipare alle giornate di raccolta delle donazioni.
13: Le continue scosse di assestamento complicano il lavoro delle squadre d'emergenza e alimentano la paura tra gli abitanti. Molti hanno trascorso un'altra notte fuori dalle proprie case, mentre proseguono senza sosta le operazioni di soccorso e la ricerca dei dispersi tra le macerie. Per il nuovo presidente Abelardo de las Preias, insediatosi soltanto pochi giorni prima del sisma, è la prima grande emergenza nazionale. Il governo prepara misure economiche straordinarie per affrontare la ricostruzione. Ma per ora la priorità rimane una sola: continuare a cercare tra le macerie finché resta la possibilità di trovare qualcuno ancora in vita.
4: In Piemonte l'ondata eccezionale di caldo sta danneggiando seriamente le risaie, c'è un'emergenza idrica. Massimo Mignanelli.
15: Qui dovrebbe esserci le risaie allagate, purtroppo come vedete alle nostre spalle abbiamo parte di queste risaie che sono perse perché sono più di 40 giorni che non vengono irrigate per mancanza di acqua, purtroppo.
16: Dall'altra parte della strada vediamo invece un campo verde magnifico di piante di riso con dell'acqua nel canale.
15: Perché lì abbiamo il canale che arriva dalla Dora e quindi siamo riusciti a irrigare i campi di fianco al canale, quindi lì si è salvato il raccolto. Quindi si vede proprio la differenza tra avere la disponibilità di acqua e riuscire a irrigare e non averla e perdere il raccolto.
16: E allarme nelle risaie italiane, con il riso che è una delle colture più esposte al rischio siccità, con perdite medie del 30% del raccolto. In Piemonte, prima regione risicola d'Europa, e in Lombardia il quadro è più preoccupante, con precipitazioni e riserve idriche inferiori di un terzo rispetto alla norma. Il rischio aumenta con temperature superiori ai 35 gradi. Un settore, secondo la Coldiretti, che detiene il primato europeo con circa 1,4 miliardi di chili di riso all'anno. Il riso italiano è uno dei migliori del mondo?
17: Assolutamente sì, è il riso più controllato. Abbiamo dei disciplinari di produzione molto severi e quindi qualità e i nostri disciplinari sono una garanzia per i consumatori.
4: Palio dell'Assunta, l'appuntamento a Siena è il 16, in città tutti i preparativi di rito. Iuri Guerranti.
18: Da 4 giorni del Palio dell'Assunta a Siena è cominciata con le batterie della tratta prima dell'assegnazione dei cavalli alle 10 contrada. Il mossiere Renato Bircolotti ha parlato con i giornalisti raccontando dell'incontro che ha avuto con i capitani delle contrade.
19: Io ho spiegato che comunque sia sono lì per garantire la festa. Io devo garantire la festa e alle contrade di correre.
18: Ancora non si sono spente le polemiche sulla mossa valida che Bircolotti ha dato nello scorso Palio di luglio, mossa molto chiacchierata perché l'uscita dai canapi è avvenuta prima dell'ingresso della rincorsa. Il mossiere risponde così alle accuse.
19: A me le accuse sinceramente non le chiacchiere le porta via il vento, se l'hanno accusato il mossiere fa il proprio lavoro, quando mi escono 10 cavalli da canapi io sono a posto. Se la rincorsa sta a 40 centimetri dall'ingresso come c'era a luglio non c'è nessun tipo di problema, tutto qua.
18: Intanto non si placano le polemiche per il drappellone dipinto dall'artista romena Teodora Axente con quel volto della Madonna considerato lontano dalla tradizione per qualcuno troppo androgino. L'arcivescovo Lo Iudice, che benedirà comunque la cencio, propone che ci sia un maggiore confronto con la Chiesa nella fase della committenza e durante la preparazione dell'opera, e anche i correttori, ovvero i preti delle contrade, si propongono perché si instauri un dialogo con l'artista. Sull'argomento ai nostri microfoni interviene il rettore del Magistrato delle Contrade, De Benedetta Mocenni.
20: Il sindaco ha scelto un artista a mio avviso anche valida. Sulla presenza dei contenuti che il drappellone deve avere non ci sono dubbi e contiene quindi quello che deve contenere, ma credo che poi si debba anche andare avanti e procedere, appunto godersi questa festa lasciando indietro un po' di polemiche.
4: Nel Ferragosto del 1936 moriva a Roma Grazia Deledda, autrice indimenticabile, potente, è stata l'unica donna connazionale premiata con il Nobel per la letteratura nel 1926. Con Paola Marinozzi ripercorriamo la sua storia e la sua opera.
21: Per Grazia Deledda la scrittura fu non soltanto una profonda passione, ma una conquista di libertà. Nata nel 1871 a Nuoro, entroterra sardo, isola nell'isola, come usava chiamarla, crebbe in un mondo arcaico, patriarcale, dove alla donna era chiesto di essere soltanto figlia, moglie e madre. Deledda non era povera, suo padre era stato sindaco di Nuoro. Consumò con passione la biblioteca di casa da coraggiosa autodidatta, affrontò con incredibile ostinazione male lingue, divieti, trasformò quell'angolo di terra solitaria in un paesaggio dell'anima, fino a raggiungere con la sua sola voce il centro della cultura mondiale. 1926, esattamente 100 anni fa, Grazia Deledda divenne la prima e unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura. Opere come Canne al vento del 1913, considerato il suo capolavoro, e ancor prima i racconti sardi, Elias Portolu, ma anche opere intime come La madre o Cenere, che non a caso fu scelta da Eleonora Duse per il suo primo e unico film, raccontano di una Sardegna interna, intensamente legata alla natura, alle tradizioni, alla vita della comunità. Il suo difficile percorso di formazione lo abbiamo visto nel film Grazia di Paola Columba, ispirato al romanzo autobiografico Cosima. La cura filologica della regista per le tradizioni, i costumi e il dialetto antico si fa complice dell'intenso realismo dei romanzi di Deledda. Un altro film recente dedicato alla scrittrice è Quasi Grazia di Peter Marcias, tratto dal libro di Marcello Fois. Racconta gli anni della sua ascesa fino al premio Nobel, ricevuto 6 anni prima di Luigi Pirandello. Irritato per essere stato superato da questa scrittrice straniera, così la consideravano gli intellettuali italiani, e la vedeva troppo brutta per essere quel genio che ritenevano a Stoccolma. Sarcastico Pirandello anche con il marito Palmiro Madesani, che soprannominò Grazio Deledda perché, funzionario ministeriale, lasciò il lavoro per dedicarsi alla promozione dei libri della sua geniale moglie.
4: Parliamo spesso di guerra di droni, non soltanto tra Russia e Ucraina, ma in realtà ormai sono uno strumento preziosissimo anche in ambito civile, dal trasporto all'agricoltura. Seguiamo questo numero di 24 mm a cura di Augusto Piccioni.

0: in Europa e in Italia siamo all'avanguardia.
1: Dal 2021 in avanti abbiamo visto sempre un trend di crescita positivo.
2: Nella vita di tutti i giorni dovremo abituarci a vedere questi oggetti volare nei nostri cieli. Nel nostro paese si stanno ampliando sempre più i settori in cui è vantaggioso usarli. A consentire questo, lo sviluppo tecnologico e le innumerevoli possibilità offerte dai droni. L'ente che regola il volo civile è l'ENAC, che sta lavorando sulle norme riguardanti anche l'uso dei droni.
0: Abbiamo un pacchetto di regole complessivo che è in grado di regolamentare in sicurezza in maniera equa per tutta l'Europa il settore. In Italia ci vantiamo di essere stato il primo paese, tra i primi paesi al mondo, forse il primo al mondo, a aver pubblicato un piano strategico nazionale che si prefigge di creare un ecosistema favorevole allo sviluppo di questo nuovo mercato.
2: Ma quali sono gli impieghi civili dei droni?
0: In questo momento, almeno a livello nazionale, abbiamo individuato 4 impieghi principali. Principali nel senso che possono essere di traino per tutto il sistema. E sono l'air taxi, l'impiego in agricoltura, la consegna di merci e di materiale sanitario e la mappatura e le ispezioni delle infrastrutture.
2: Federica ha una società che opera con i droni e si è specializzata nell'ambito agricolo.
3: Oggi utilizziamo un drone che ci dà la possibilità di intervenire sia con prodotto liquido sia con prodotto solido o in polvere tipo concime. Il vantaggio è la possibilità di intervenire anche in condizioni climatiche avverse, ad esempio dopo una pioggia abbondante, ad esempio se il terreno è bagnato, oppure ecco, ci dà la possibilità di intervenire rapidamente, quindi organizzare un drone è sicuramente più rapido che organizzare un qualsiasi altro mezzo agricolo.
2: Marco utilizza i droni per fare riprese filmate, rilievi e analisi dall'alto. In questi, come in altri settori, l'uso quanto può essere conveniente?
4: In assoluto, praticamente è sempre più conveniente farlo col drone, perché oltre ad essere applicabile in settori estremamente pericolosi, come per esempio ispezioni in zone in cui gli esseri umani non possono entrare o non possono arrivare, o comunque nel caso succedesse qualche tipo di incidente, male che va abbiamo perso un drone, non una vita umana, naturalmente tutti questi campi di applicazione lo rendono infinitamente più conveniente.
2: Tra i campi di applicazione più avanzati ci sono quelli di UrbanV, la società lanciata nel 2022 e collocata all'interno dell'aeroporto internazionale di Fiumicino.
5: Noi abbiamo 2 grossi filoni di attività, gli aeromobili a decollo verticale e atterraggio anche verticale, a propulsione elettrica che trasporteranno le persone. E poi abbiamo i droni, che sono una tecnologia più matura, in grado di trasportare merci, non persone, su distanze anche significative, con una rapidità e una economicità e un profilo di sostenibilità ambientale particolarmente importanti.
2: Collaborate con qualcuno?
5: Abbiamo fatto tante collaborazioni con le istituzioni, soprattutto le istituzioni sanitarie, col SIS 118, col centro trapianti della Regione Lazio. I droni fanno presagire un grande potenziale per muovere con rapidità in modo sostenibile ed economico il sangue, i farmaci che hanno una durata limitata al di fuori dei luoghi in cui vengono custoditi, i campioni biologici e magari anche gli organi per i trapianti per avere una grandissima velocità di reazione.
2: Quindi se io domani mattina volessi far alzare un drone da terra, di che cosa mi devo dotare e come faccio per farlo volare?
0: La prima cosa è devo verificare per lo scenario che intendo impiegare se posso rientrare nelle cosiddette categorie aperte, dove praticamente non devo chiedere il permesso a nessuno, oppure nelle categorie specifiche e all'interno della categoria specifica verificare se posso rispettare gli scenari standard e quindi dichiarare l'impiego che voglio fare oppure chiedere l'autorizzazione all'ENAC.
2: Per capire il tipo di scenario in cui si andrà a far operare il drone, bisogna consultare il sito D-Flight, società del gruppo ENAV, l'ente responsabile della gestione e del controllo del traffico aereo civile in Italia, e registrarsi.
6: La domanda viene inviata via PEC e c'è la descrizione all'interno del documento di tutte le coordinate GPS e l'identificazione del richiedente.
2: Sull'altro fronte, l'ENAC farà la valutazione.
7: Possiamo vedere che cosa accade quando un operatore dall'esterno chiede l'autorizzazione per far alzare un drone in una zona particolare.
0: L'utente deve fare domanda, viene assegnata attraverso la mia direzione a un team, il quale si mette al lavoro e fa i suoi accertamenti.
7: Buongiorno.
8: Buongiorno. Abbiamo ricevuto una richiesta d'autorizzazione in categoria specifica per operare con un UAS. Il team è stato costituito, per cui diciamo, normalmente siamo in tre esperti, diciamo in una figura che segue tutto l'iter.
7: Quanto tempo prima arriva questa richiesta rispetto all'operazione che si deve fare poi sul territorio?
8: Normalmente noi suggeriamo di far pervenire l'autorizzazione almeno 45 giorni prima di quando si intende poi effettivamente operare.
7: Noi abbiamo fatto una prova in una di queste zone speciali.
6: Siamo nella piana del Fucino, precisamente a ridosso del Fucino Space Center, conosciuto meglio come telespazio.
2: Una volta ottenuta l'autorizzazione dall'ENAC e dagli eventuali altri enti coinvolti, si può far volare il drone anche in queste zone. In generale, i tempi per ottenere l'autorizzazione però sono lunghi e di questo si lamentano gli operatori.
4: Siamo arrivati a passare la maggior parte del tempo a chiedere autorizzazioni, compilare scartoffie e soprattutto controllare se è possibile o meno volare in determinate zone in base a dei criteri che capisco la sicurezza, però in molti casi sono del tutto arbitrari.
6: Talvolta è necessario anche intervenire tempestivamente in agricoltura, ad esempio, e un tempo così lungo può pregiudicare anche il risultato dell'intervento.
2: Per comprendere se la burocrazia può essere un freno allo sviluppo dei droni, siamo andati all'Osservatorio Droni del Politecnico di Milano, che fa ricerca e coinvolge tutte le aziende e gli enti del settore.
1: Il tema autorizzativo è il principale ostacolo che gli operatori vedono alla crescita del settore. Dall'altro lato ci sono anche una serie di aspetti più burocratici, più amministrativi, che sicuramente potrebbero essere snelliti e che potrebbero consentire di ottenere le autorizzazioni in tempi un po' più ridotti.
0: Il sistema di regole in uso è basato fondamentalmente sulla proporzionalità fra il rischio connesso alle operazioni che si intende effettuare con la sicurezza, e questo ha consentito e consente di non fermare la tecnologia, lo sviluppo della tecnologia, e di adottare regole che siano proporzionate al rischio che si corre.
2: Ma come si potrebbero conciliare questi aspetti?
4: Intanto affidando la gestione della responsabilità al pilota in assoluto, sia in ambito di responsabilità penale che civile, con un trasponder eventualmente da assegnare personalmente al pilota che va messo sul mezzo, ed è ogni mezzo che il pilota utilizza viene identificato come strumento di quella persona lì, in modo che sia più semplice poi gestire qualunque tipo di responsabilità, sia civile che penale.
2: Per mettere a punto la normativa e valutare le criticità anche tecniche del settore, vengono utilizzati degli appositi spazi, come questo all'interno dello scalo internazionale di Fiumicino.
5: È una sandbox, cioè un luogo dove si sperimenta la mobilità aerea avanzata di nuova generazione.
1: La sperimentazione è sicuramente fondamentale per lo sviluppo del settore. ENAC ha anche emanato un regolamento che ha proprio l'obiettivo di aprire a livello italiano diverse zone in cui si possano fare sperimentazioni in modo continuativo, in cui si possano risolvere criticità magari legate alla tecnologia, in cui si possano vedere i benefici.
2: E in queste aree ci sono già stati dei voli di prova per il trasporto di merci e passeggeri, in attesa che la normativa e la tecnologia li rendano permanenti.
5: È un qualche cosa che vede l'Italia in prima fila e che gradualmente realizzerà quella che è una visione di una mobilità aerea urbana sostenibile, che si aggiunge in una maniera accettabile, compatibile alle altre forme di mobilità già esistenti.
2: Senza entrare nel merito degli impieghi speciali per la pubblica sicurezza, delle calamità naturali e negli scenari militari, la loro applicazione permea molteplici attività e lo scenario futuro non potrà che essere con la loro presenza.
1: Qui stiamo parlando di sviluppo delle infrastrutture, di sviluppo della tecnologia, di accettazione sociale, di integrazione ad esempio di questi servizi nei piani di mobilità urbana, stiamo parlando di sviluppo delle competenze da parte delle aziende, quindi tutta una serie di fattori abilitanti che potranno garantire la crescita del mercato.
2: Con i droni sulle scie del vento, come nello spettacolo di luci sulla Basilica di San Pietro in Vaticano.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore cielo sereno su gran parte del nord, ma con rovesci pomeridiani sulle Alpi occidentali. Condizioni di stabilità atmosferica sulle regioni del centro, dove il cielo sarà generalmente privo di nubi, con venti deboli a prevalente regime di brezza lungo le coste. Residua variabilità sull'Appennino calabrese, dove sarà possibile qualche pioggia pomeridiana, prevalenza di cielo sereno sul resto del meridione. Sulle due isole maggiori, cielo sereno al mattino, nel pomeriggio qualche nube in più nelle zone interne, dove sarà possibile qualche locale temporale. Le temperature non subiranno variazioni significative, avremo ancora punte di 38-39 gradi al centro e al nord.

Il re degli Stati Uniti contro l'assedio dei coloni israeliani alle case palestinesi in Cisgiordania. È un atto di terrorismo, dice l'ambasciatore americano in Israele, ancora morti a Gaza. La Spagna installa una barriera in mare anche a Melilla nel timore di nuovi arrivi di massa. Piantedosi stoppa Schengen per tutela nazionale. Resta in carcere Walter Lavitola, negati i domiciliari dopo la confessione per il GIP. Le ricostruzioni sono inverosimili, ora la procura potrebbe sentire Ranucci. Eruzione dell'Etna, dichiarata la fase di allarme per alte probabilità di fontane di lava, interdetto il cielo sopra il vulcano, stoppa i voli su Catania fino alle 2 di Ferragosto. Ancora elevate temperature nel fine settimana, anche se diminuiscono i bollini rossi, anche per le copiose piogge al centro-sud da domenica aumentano i temporali. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso, segnando un nuovo strepitoso record del mondo. Vorrei i miei genitori sul podio, dice europei di atletica ad Erkach, oro nel salto triplo.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Ragnews 24. Ci sono tanti temi in primo piano quest'oggi nella lettura dei quotidiani. Gli sviluppi dell'inchiesta sulla bomba a casa di Sigfrido Ranucci. Resta in carcere Walter Lavitola, che si è autoaccusato, ha confessato di essere il mandante, ma una confessione che non ha convinto appieno gli inquirenti, con tanti elementi che non tornano secondo chi porta avanti l'indagine. Da qui la decisione di lasciarlo in carcere. Poi le parole di ieri di Matteo Piantedosi, del ministro degli affari interni, con vista politiche migratorie, con vista Ceuta. E poi un grande tema internazionale che ci porta ancora una volta in Medio Oriente, in Cisgiordania in particolare. Allora, tutto quello che ci siamo detti finora arriveremo più avanti. Partiamo da qui, da quello che accade da tempo in Cisgiordania. Questa è l'apertura del Dubbio, il primo quotidiano che vogliamo portare in attenzione, ed è l'unico che apre su questo, da qui la nostra scelta: coloni israeliani come terroristi. Sono parole nette, durissime, che arrivano dagli Stati Uniti, meglio, arrivano dall'ambasciatore americano in Israele, Huckabee, uno di quelli che invece ha sempre sostenuto la linea dura, durissima del governo Netanyahu, financo l'azione dei coloni e la colonizzazione della Cisgiordania. Ma davanti a quello che sta accadendo ha detto basta, sono atti disgustosi, sono atti di terrorismo. C'è un dettaglio ovviamente che non è irrilevante in questo racconto, e che a spingere l'ambasciatore degli Stati Uniti in questa direzione c'è il fatto che tra le persone sostanzialmente prese d'assedio dai coloni israeliani ci sia anche un cittadino americano. Eccola allora la posizione degli Stati Uniti contro i coloni: terrorismo, l'assedio di Kusra, 5 italiani con i palestinesi. Le famiglie palestinese circondate non mollano, i coloni non se ne vanno, sono passati 6 giorni, l'esercito di Israele non è ancora riuscito a riportare la calma a Kusra, a sud di Nablus, dove 3 case sono assediate dagli estremisti legati agli avamposti della zona di Tel Talpiot. All'interno delle abitazioni isolate sono in 11, tra cui 5 italiani di età compresa tra i 20 e i 40 anni, andati a portare solidarietà. E gli Stati Uniti, caso raro per storie come questa, che sono quotidianità della Cisgiordania, sempre più fuori controllo, si fanno sentire. Eccole allora le parole affidate alla piattaforma X da Mike Huckabee: le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo sono ripugnanti. Questa la sua presa di posizione. Il racconto che vi abbiamo mostrato l'abbiamo preso da Repubblica. Questo è quello che fa il giornale, con Gianmica Lessini in particolare. L'ira di Trump per gli assalti dei coloni, tensioni. Uno dei palestinesi assediati a Kusra ha passaporto statunitense. L'ambasciatore dice: israeliani terroristi, i coloni evidentemente. L'assedio dei coloni al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania è solo un granellino di sabbia rispetto ai 1400 assalti messi a segno dagli estremisti ebraici in questo 2026. Sì, avete letto bene, abbiamo letto bene, 1430 assalti messi a segno dagli estremisti ebraici nel solo 2026. Ma quel granellino di sabbia rischia di far saltare il già arrugginito ingranaggio che regola i rapporti tra Donald Trump e Netanyahu, un ingranaggio già messo a dura prova dagli attriti emersi sul fronte iraniano e su quello di Gaza. Ma a rendere ancora più pernicioso e fatale quel granellino di sabbia si aggiunge il nome di Louis Ridi. Se non fosse per un particolare di quel nome, come quello di tanti palestinesi costretti ad abbandonare case e villaggi, sarebbe già scomparso questo tema dalle cronache. Il piccolo particolare, il granellino di sabbia, è che in tasca Louis Ridi ha un passaporto americano. Quello era il giornale. Questo è la verità: gli americani strapazzano Israele, i coloni compiono atti terroristici. Il pezzo lo firma Stefano Graziosi. Il blocco nel villaggio palestinese di Kusra, che coinvolge la casa di un cittadino statunitense, scatena la reazione dell'ambasciatore. Per i media, Washington chiede che Bibi condanni pubblicamente le violenze. Siamo in piena campagna elettorale in Israele. Bibi Netanyahu ha bisogno del sostegno politico dei partiti che si appoggiano sui coloni in
in Cisgiordania sulla componente più radicale e violenta di questi coloni ed è complicato immaginare, proviamo a non dare per definitivo questa nostra sensazione, che vada in quella direzione il primo ministro di Israele. L'esercito non caccia i coloni ma svuota le case palestinesi, il racconto di Eliana Riva e del Manifesto. Stavolta le condanne dell'assedio al villaggio di Qusra arrivano anche dagli Stati Uniti, ma Tel Aviv lascia fare perché gli estremisti servono il voto, per l'appunto. Li hanno lasciati liberi di fare ciò che volevano, hanno accelerato la nascita di nuove colonie e l'espansione di quelle esistenti attraverso finanziamenti e piani edilizi da milioni di dollari e anche nuove normative approvate, votate dalla Knesset. Sono stati definiti eroi da ministri, politici e influencer, hanno ricevuto il regalo armi, veicoli, droni, telecamere e un'immunità pressoché totale anche per i crimini più infami e spregevoli. Eppure oggi il governo israeliano tace e l'esercito balbetta dinanzi all'assedio delle case palestinesi di Qusra, Cisgiordania occupata. Questi sono gli eroici uomini delle fattorie e i pionieri dell'insediamento che il ministro delle finanze Bezalel Smotrich ha definito il muro di protezione dello Stato di Israele, uomini che scendono da avamposti costruiti illegalmente su terra occupata palestinese per minacciare e assediare famiglie con bambini, tagliando viveri, acqua ed elettricità. Ecco, Smotrich è uno di quei politici che è diventato negli anni un riferimento per la componente più radicale e violenta di questi coloni. Aggiungiamo al Manifesto anche la lettura di Avvenire: nel monastero alle porte di Taibè, per allargare, ecco, il ragionamento oltre il villaggio di Qusra, mi hanno puntato il fucile addosso. In Cisgiordania sabato scorso i soldati di ADF hanno fatto irruzione a Sant'Efrem, una pellegrina, dice, cercavano ebrei israeliani, e padre Jacques: se proteggono noi, perché non i nostri vicini islamici? Questo è il racconto di Luca Foschi. Allora, questa pagina di rassegna stampa dalla quale abbiamo deciso di partire la concludiamo con le parole che la professoressa Anna Foa consegna alle pagine della stampa, e vi anticipiamo che sarà una delle protagoniste del nostro filo diretto. La situazione in Cisgiordania sembra peggiorare ogni ora di più, il racconto di quanto accade a Qusra per l'appunto, e poi questi passaggi: le gesta dei coloni sono sempre più definite come atti terroristici, un termine che ha avuto grandi difficoltà a essere applicato agli ebrei fino a questo momento. Ora lo ha usato lo stesso ambasciatore statunitense in Israele, il repubblicano pastore battista Mike Huckabee, in un post del 13 agosto sui social, aggiungendo le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo volto a intimidire e molestare questa famiglia sono ripugnanti. Usa il singolare questa famiglia, fa riferimento al cittadino americano, alla famiglia del cittadino americano. Una dura condanna che è venuta anche dall'ex ambasciatore tedesco in Israele. Dobbiamo inoltre ricordare che disposizioni di legge israeliane dello scorso anno hanno consentito l'uso della detenzione amministrativa solo per i terroristi palestinesi, non consentendola per i terroristi ebrei. Sono tutti tra virgolette questi termini, il che rappresenta un grande incentivo all'immunità dei coloni. A spiegare l'attenzione inusuale che questo ulteriore attacco ai villaggi palestinesi ha suscitato in Israele anche il clima politico preelettorale, il dibattito sugli schieramenti elettorali e sulla partecipazione dei partiti arabi al voto, una partecipazione sempre più considerata fondamentale per le sorti elettorali di ottobre. Ma già da molti mesi, con l'aggravarsi della situazione in Cisgiordania, le manifestazioni contro il governo hanno richiamato l'attenzione sugli attacchi dei coloni in Cisgiordania. Così Anna Foa dalle pagine della stampa. E poi ci sono gli altri temi, quelli che provavamo a introdurvi all'alba di questa nostra rassegna stampa, e questa è Repubblica, e questo è il tema che apre quasi tutti i quotidiani questa mattina: l'accusa Rai, danneggiati da Ranucci, il comitato etico consegna il suo rapporto e Viale Mazzini mette a verbale: colpite, reputazione aziendale, raccolta pubblicitaria, la Vitola resta in carcere. Allora, ecco, no, l'aspetto dell'inchiesta che diventa l'apertura di altri quotidiani, il Messaggero, accanto a tutti questi titoli domina una foto, è quella di Sara Curtis, straordinaria e fantastica protagonista degli europei ieri, con il primato nei 50 d'orso e ovviamente la medaglia d'oro conseguente. La Vitola resta in carcere, dubbi sul movente, sarà sentito
anche Ranucci, e ovviamente il dibattito politico si avvita attorno a questo tema con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Fazzolari, che dice ora: vogliamo le scuse di Silvio Ranucci, di Elly Schlein e di tutto il mondo politico e intellettuale della sinistra che aveva attaccato il governo per questa vicenda. Caso Ranucci, ora parla la banda, così il giornale, la versione dei bombaroli davanti ai PM, la Vitola scarica Mister Report, non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato, poi dice sapevo che avrebbe aumentato la sua fama. Attenzione, la Vitola dice non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato Silvio Ranucci o che non abbia avuto sospetti rispetto a questo attentato, ma l'ho avuto solo dopo questo sentore, dopo che l'inchiesta entrava nel proprio vivo. Ancora il titolo del Corriere della Sera, ancora come vedete Sara Curtis in primo piano, la Vitola, il giudice non gli crede, movente, fumoso. Allora ripartiamo nella lettura delle pagine interne dei quotidiani proprio dal Corriere della Sera, ed ecco quelle ricostruzioni inverosimili che diventa la motivazione per la quale i giudici, oltre all'inquinamento probatorio, al pericolo di fuga, hanno detto no, Walter La Vitola deve restare in carcere. La confessione di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report, l'amico Silvio Ranucci, non apre a Walter La Vitola le porte del carcere. Il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dal suo legale al termine dell'interrogatorio. La procura aveva dato parere negativo, e così il GIP, che dice le esigenze cautelari rimangono immutate perché La Vitola, seppur ammettendo di essere il mandante dell'azione intimidatoria, ha fornito ricostruzioni inverosimili, oltre che fumose e assolutamente generiche. Ovviamente tutti questi aggettivi sono centrali: inverosimili, fumose, generiche, anzi assolutamente generiche. La Vitola nell'interrogatorio di garanzia ha detto d'aver pensato l'attentato per il bene di Ranucci, il modo da far alzare il livello della protezione in favore del giornalista per l'organizzazione. Ha riferito d'aver chiesto a Gomez Clesio Tavares, il suo braccio destro, di sparare 4-5 colpi di pistola verso il muro, ma ha raccontato La Vitola, Gomez, di cui non è stato possibile seguire l'arresto perché in Africa è stata avviata l'estradizione, avrebbe agito in modo autonomo optando per l'esplosione di un ordigno rudimentale. La Vitola non si è comunque opposto perché sarebbe stato in questo modo garantito comunque il valore dimostrativo dell'attentato. Dal Corriere della Sera al Messaggero, eccole un paio di pagine su questo argomento, con La Vitola che dice: chiesi solo di sparare alla villetta, sono stati negati i domiciliari. Il post di Ranucci sugli attentati in linea con la versione di Walter, questo è il racconto che viene fatto dal quotidiano romano. E ancora aggiungiamo a tutto questo quanto viene scritto ad esempio dal Fatto Quotidiano, qui però bisogna entrare nelle pagine interne del giornale perché oggi sceglie di aprire su altro, Marco Travaglio, cioè sul ponte, il ponte sullo stretto che non sta in piedi, si saprà dopo l'attentato. Questa è l'apertura di oggi, appena sopra, ecco il caso La Vitola, Fazzolari ordina via Ranucci, La Vitola, falsa pista israeliana. Allora sfogliamolo il Fatto Quotidiano per arrivare a questo tema. Corsini, Ranucci in Rai faccia a faccia sul Report e Fratelli d'Italia ordina la cacciata. Il riferimento è, come dicevamo, alle parole di Giovan Battista Fazzolari che abbiamo già evocato. E poi ecco la pista che prova a mettere in campo Walter La Vitola, il Mossad che voleva Sigfrido morto, ma la GIP non gli crede. La Vitola, scrivono Bisbiglia e Lillo, resta in carcere per la GIP. Iole Moricca, la confessione di essere il mandante dell'attentato accompagnata da troppe bugie per far ritenere attenuate le esigenze cautelari, niente domiciliari perché il ristoratore, oggi ristoratore, potrebbe in ipotesi inquinare le prove o fuggire all'estero. Sono tanti punti della confessione che non convincono la GIP e il PM De Santis. La Vitola da un lato ha ammesso
il mandato al suo factotum, però gli ha dato un senso diverso rispetto al PM. Nessun intento politico, la bomba puntava a far ottenere un potenziamento della scorta a Sigfrido Ranucci, nel mirino dei servizi segreti israeliani che volevano ucciderlo per le inchieste di Report sul cantiere navale Vittoria. Di qui la scelta di fare l'attentato così da ottenere una scorta e salvare l'amico. Peccato che, a detta di La Vitola, gli esecutori campani reclutati dal fido da Faresh erano andati oltre il mandato. Invece di qualche colpo di pistola sul muro della villetta del giornalista, avevano fatto esplodere una bomba in giardino, danneggiando due auto di famiglia. Tesi, peraltro, utili per eliminare l'aggravante della modalità mafiosa e intaccare il concorso con gli esecutori nell'uso di esplosivi. Insomma, questo passaggio, dicono Bisbiglia e Lillo, torna utile per Walter La Vitola, per alleggerire magari la sua posizione. L'ho fatto per fare in modo che fosse aumentata la scorta in sua protezione e dunque migliorare la sicurezza. Nessuna intenzione politica di spingere politicamente Sigfrido Ranucci. Questa, no, la lettura che ne veniva data in un primo momento, e che per i GIP continua a essere quella, scusate, per gli inquirenti continua a essere quella centrale. Attorno a quella vicenda si è molto parlato di un sondaggio che La Vitola avrebbe commissionato per capire che impatto un'eventuale discesa in campo alle primarie del centrosinistra di Sigfrido Ranucci poteva avere. Ecco, nella costruzione di questa idea di Walter La Vitola anche il confronto o un tentativo di confronto con alcuni giornalisti, tra questi Stefano Cappellini, che oggi da direttore di Repubblica dice: ora, cari miei lettori, vi dico com'è andata La Vitola, il sondaggio, il mestiere del giornalista. Non capita spesso a un giornalista di poter scrivere di una notizia avendo partecipato in prima persona a un pezzo della storia. È il mio caso oggi, della vicenda dell'attentato a Sigfrido Ranucci, di cui Walter La Vitola ha confessato l'altro ieri di essere il mandante. Conosco in forma diretta un frammento non marginale, la genesi del sondaggio con il quale La Vitola intendeva testare le potenzialità elettorali di Ranucci. Uno snodo importante, visto che nell'ordinanza di custodia cautelare, nella quale sono ricostruiti proprio alcuni di questi passaggi di cui sono testimone, il movente dell'attentato al conduttore di Report è individuato nella volontà di aprirgli la via verso una brillante carriera politica. Allora, dice Cappellini, cari lettori, questo è quello che è accaduto. Primo incontro nel ristorante di La Vitola, dove era stato invitato a cena da un amico. A quella tavola c'era anche una importante cantante, l'idea era quella di fare un'intervista proprio a lei. Poi si è aggiunto al tavolo il proprietario, cioè La Vitola, ne è nata una intervista pubblicata su Repubblica il 21 di marzo, un'intervista a firma Cappellini, così titolata: sì, ero un bandito, incastrai fini sulla casa, ma sono pentito. Quella fu la seconda volta in vita mia in cui vidi La Vitola, prima la scena, l'incontro per l'intervista, ma è la terza ed è la più importante qui. Metà febbraio del 26, quindi siamo arrivati ai giorni nostri, perché diciamo l'intervista si fa invece nel 24. Febbraio del 26, non sono in grado di ricostruire con esattezza la data, La Vitola mi telefona dicendomi che ha una notizia importante da darmi e che è necessario parlarne di persona. Alcuni giorni dopo, sono ragionevolmente certo sia stato prima della fine del mese, lo incontro nel suo ristorante. Dopo qualche chiacchiera sul quadro politico, La Vitola passa all'ordine del giorno, racconta di essere in contatto con una persona di grande levatura e popolarità che potrebbe buttarsi in politica. Non dice che il tizio ha già deciso di farlo, dice che ci sta riflettendo. Nelle conversazioni pare abbia sempre invece negato questa intenzione Ranucci. Aggiunge che il suo livello è tale che, qualora si decidesse a farlo, potrebbe aspirare al ruolo di candidato premier del centrosinistra. Cerco di farmi dare il nome, pur essendo scettico su questa prospettiva, perché, dice Cappellini, uno tra Schlein e Conte sarà il candidato premier del centrosinistra, ma La Vitola è inflessibile sulla rivelazione dell'identità, insomma non gli dice nulla. Poi lo scambio di messaggi WhatsApp con la richiesta di aiuto a formulare le domande. Cappellini ricostruisce anche un timing molto lungo, dice: ci ho messo tanto tempo, mi ero dimenticato di mandarlo. E poi tre contatti via chat dal 29 aprile in avanti, con la prima bozza del sondaggio. E poi alla fine il nuovo scambio di
opinione, per l'appunto, fino a quando non arriva la Vitola a dire il nome di Silfrido Ranucci nel suo proposito, no? Allora, con l'ultimo sforzo di cortesia, ribatto che sono curioso di vedere i dati, ma in primarie contro Schlein e Conte non può prevalere. La Vitola aggiunge che qualcuno gli ha detto che Prodi punta a far saltare le primarie e che quindi Ranucci potrebbe essere l'uomo giusto. La mia risposta: Prodi non vuole le primarie, ma non può certo essere Ranucci il suo candidato, senza contare che il governo Prodi cade, questo diciamo è verità politica e giudiziaria, per la compravendita dei parlamentari. Tra i protagonisti c'era proprio Walter La Vitola. E allora questa è la storia del sondaggio, per la parte che conosco, ma ci sono gli ultimi due messaggi ricevuti dalla Vitola che meritano di essere raccontati. 2 luglio, pochi giorni prima di essere perquisito come sospetto mandante dell'attentato, La Vitola mi scrive in chat sostenendo di essere in compagnia, Cappellini che scrive, della persona che si sta occupando nel sondaggio e che ha deciso di fermarlo viste le novità sulle indagini per la bomba. Nel frattempo, infatti, ci sono stati gli arresti dei presunti esecutori. Chiedo conforto sull'idea di rimandare ad altro momento la rilevazione. Gli rispondo che mi sembra opportuno, ma il messaggio mandatomi all'1:34 del 7 luglio è più inatteso. È quello in cui mi dà la notizia di essere indagato per la bomba. Credo che dopo l'interrogatorio mi arresteranno, spero molto che l'aver intrattenuto rapporti con me non ti venga a pregiudicare. Anche se, dato il tuo spessore, mi sembrerebbe difficile, a meno che non decidessi di chiedermi di fare un attentato anche a te. Sono scosso dalla notizia dell'indagine sulla Vitola, dice Cappellini, ma mi colpisce altro, quello che abbiamo lasciato evidenziato. Non decidessi di chiedermi di fare un attentato anche a te. Gli scrivo, rileggendo bene il messaggio devo chiedertelo, sbaglio o mi hai scritto che Ranucci ti ha chiesto di fargli l'attentato? Sbaglio, è la risposta. Stai scherzando, ti volevo dire che se mi vuoi come attentatore io ormai sono noto. E dice che in giornata è disposto a parlare al telefono, una chiacchierata che non si farà mai perché la Vitola comunica indisponibilità a un colloquio telefonico anche per andare incontro a una indicazione arrivata dal suo avvocato. L'apertura del Domani su questo tema: la Vitola depista, resta in carcere, Fratelli d'Italia attacca, Ranucci è più isolato, deve scusarsi, non è più credibile, sulle parole di Giovan Battista Fazzolari. La collega Capacchione dice al Domani: creare eroi è un male del giornalismo. E allora andiamola a vedere questa intervista della cronista del Mattino, che ha raccontato come nessuno prima e dopo di lei il clan dei Casalesi. Costruire eroi è stato un male per il giornalismo, Report è da difendere, non credo ai modelli, esistono le persone, avere fonti di ogni tipo è lecito, il rapporto che crei è un'altra cosa. Ecco, no? Un caro amico, lo ha definito Silfrido Ranucci Walter La Vitola, cioè Silfrido Ranucci ha definito Walter La Vitola un caro amico. Un conto sono le fonti, dice Annello Trocchia Rosaria Capacchione, altro è un rapporto diverso che si può andare a costruire. Abbiamo ancora un minuto per la nostra rassegna stampa, allora ci aggiungiamo 2 prime pagine. Il terzo tema che indicavamo in apertura, che è quello della gestione dei flussi migratori, del rapporto tra l'Italia e la Spagna, del rapporto tra l'Italia e la Germania, e le parole, eccolo, di Matteo Piantedosi, la cui foto domina la prima pagina del Manifesto, il cui titolo è Il mito della frontiera, minaccia alle porte, pericolosi terroristi pronti a entrare per giustificare la guerra delle dogane con la Spagna. Piantedosi racconta, per il Manifesto favole al Parlamento, dei controlli in aeroporto solo 3 arresti, 21 respingimenti su centinaia di migliaia di arrivi, nessuno veniva da Ceuta, e anche sulle date del blocco di Schengen, per il Manifesto l'Italia ha barato. Il mito della frontiera e delle frontiere più o meno nuove, i nuovi confini dell'Unione Europea. Un decreto trasforma Trieste e altre 21 province in frontiere esterne dell'Europa per respingere più velocemente i migranti. E poi anche qua le parole di Piantedosi su Schengen sospeso. Vedremo. È tutto. Ci fermiamo. Linea che va alla regia e torniamo col telegiornale.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

tempo.

7.29, buongiorno da Rai News 24, vediamo le principali notizie. Ira degli Stati Uniti per il lungo assedio portato da coloni israeliani ai residenti palestinesi nel villaggio di Qusra, nel nord della Cisgiordania. L'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, atteso la prossima settimana in Israele per un incontro con il primo ministro Netanyahu anche sulla situazione a Gaza. Resta in carcere Walter Lavitola, che ha ammesso di aver organizzato l'attentato a Siegfried Ranucci per il GIP. Ammissioni però fumose, resta il rischio di fuga, negati dunque i domiciliari. Nuovi accertamenti sui cellulari sequestrati. Gli inquirenti ascolteranno inoltre anche la vittima dell'attentato, Siegfried Ranucci. Oggi ottavo anniversario del crollo del ponte Morandi, nel quale persero la vita 43 persone. Alle 11.36 a Genova suoneranno le sirene del porto e le campane delle chiese. Europei di nuoto a Parigi, nuovo record del mondo e oro per Sara Curtis nei 50 d'orso. Realizzato un sogno, dice, per Sara. Questa è la terza medaglia agli europei dopo il bronzo nei 100 stile libero e l'argento conquistato con la staffetta alla 4%. Europei di atletica, Birmingham, trionfo di Daria Derkac nel triplo con la misura di 14,60, è la miglior prestazione europea dell'anno. Dunque non si attenua la tensione in Cisgiordania, l'esercito israeliano prova a bloccare l'assedio portato dai coloni ai residenti palestinesi del villaggio di Qusra. Alcune famiglie palestinesi negli ultimi giorni sono affiancate

0: strade, ma a parte qualche rincorsa delle camionette, i coloni rimangono indisturbati.
1: Come state?
2: Stiamo bene, stiamo tutti bene, un po' stanchi, veniamo tutti da notti, direi, insonni, un po' confusi, un po' agitati naturalmente, però stiamo bene fisicamente tutti.
0: Le famiglie non se ne vogliono andare, perché è già successo. È così che i coloni espellono i palestinesi.
2: E l'hanno detto chiaramente, loro vogliono rimanere fino alla fine, non abbandonando la loro casa, rimanere nella loro terra.
1: Voi intendete restare?
2: Esatto, noi abbiamo preso questa decisione, non semplice a dire il vero, però ci sembra molto importante. Si sono illuminati quando abbiamo detto che avevamo deciso di rimanere.
0: Fuori intanto i coloni stanno risistemando l'avamposto.
1: Cosa vi aspettate per le prossime ore?
2: Molto difficile dirsi. Speriamo non ci sia solo una reazione di facciata, che è quello che temiamo. Quindi ci chiediamo se seguirà anche una reazione che possa andare ad agire, a cambiare lo stato di cose e non a dare una verniciata di legalità su una situazione che rimane insostenibile e di impunità eclatante.
3: Sul continente africano, allerta a Ceuta nel timore di un nuovo flusso di massa di migranti. Il ministro degli interni spagnolo ribadisce: non esiste alcun rischio terrorismo. Questione migranti che però continua ad alimentare il confronto tra i paesi dell'Unione Europea. Da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: Chi è rimasto a Ceuta è costretto a rovistare nella spazzatura per cercare da mangiare. Le condizioni per i 5.000 migranti ancora nell'enclave sono durissime. Il governo spagnolo sta investendo tutte le sue energie per accelerare i rimpatri e scongiurare una nuova crisi. Non c'è alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato oggi il ministro dell'Interno, Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre a fianco dell'enclave, precisa il ministro. La Spagna ha inviato centinaia di agenti per supportare la polizia ed è stata installata anche una nuova barriera marittima per proteggere la città di Melilla. Ma la situazione continua a preoccupare l'Europa. 5 paesi, Danimarca, Germania, Austria, Olanda e Grecia, stanno lavorando insieme per aprire un centro di rimpatrio sul modello Albania in Africa nel 2027. Dovrebbe nascere in Uganda oppure in Ruanda, dove però è già naufragato il progetto britannico dopo lo stop della Corte Suprema. E se l'Italia aveva chiesto di lavorare a un progetto comune a 27 per realizzare hub europei, oggi la Commissione ha precisato che non è coinvolta in questa, che resta un'iniziativa a 5. Ma intanto nel vecchio continente si rafforza la collaborazione nel contrasto all'immigrazione. Manteniamo uno stretto dialogo con Roma, fa sapere il Ministero degli Esteri tedesco, dopo le tensioni sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. E a Bruxelles la tensione resta alta. La Commissione ha intensificato la cooperazione con le piattaforme digitali in vista di un possibile nuovo esodo il 15 agosto.
3: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ribadisce la linea del governo in materia di flussi migratori, difesa dei confini, avanti con le espulsioni. Solo propaganda alla replica delle opposizioni. Alberto Puoti.
5: Continuano le espulsioni di immigrati irregolari. Sui social la Premier Meloni rivendica il rimpatrio di 17 cittadini egiziani con precedenti e ribadisce la linea del governo, sicurezza e difesa dei confini. Ed è tutto il centrodestra a sostenere la rotta dell'esecutivo nella gestione della crisi con la Spagna e con la Germania. La sospensione di Schengen tutela la sicurezza nazionale, afferma Fratelli d'Italia. La fermezza del governo italiano si è imposta in Europa. Va bene Piantedosi a tenere il punto e assicurare che i rapporti siano rivalutati dopo il 15 agosto, aggiunge da Forza Italia Gasparri. D'accordo anche la Lega e noi moderati, bene coniugare rigore, sicurezza e unità dell'Europa. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda sui migranti. Meloni rincorre Vannacci, ma chi si occupa degli italiani? Incalza la segretaria del PD Schlein. Durante l'audizione di Piantedosi, il Dem Ricciardi denuncia l'uso controproducente di Schengen, mentre i 5 Stelle croati mostra una cartina geografica per chiedere come sia possibile raggiungere l'Italia da Ceuta. Sull'immigrazione Piantedosi e Meloni strumentalizzano l'incalza VS, ma i dati Frontex li smentiscono. Per Italia Viva l'esecutivo ha fatto un danno enorme, quello con la Germania è un vero e proprio boomerang.
3: E veniamo all'anniversario del crollo del ponte Morandi, anzi alla vicenda, restiamo sulla vicenda La Vitola, che resta in carcere in quanto il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari, dichiarazioni fumose, senza alcun riscontro, si legge nell'ordinanza. Nell'interrogatorio che si è protratto per oltre 5 ore, La Vitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, ma la sua confessione non ha convinto gli inquirenti, soprattutto i dettagli sulla ricostruzione dell'attentato. Resta a giudizio dei magistrati inoltre il rischio di fuga, e questo spiega il respingimento della richiesta dei domiciliari. Il lavoro degli inquirenti continua con l'analisi di nuovi cellulari sequestrati alla Vitola, poi potrebbe essere ascoltato anche Sigfrido Ranucci nelle prossime settimane. Dicevamo dell'anniversario, l'ottavo anno dal crollo del ponte Morandi, persero la vita 43 persone. Alle 11.36 questa mattina a Genova suoneranno le sirene del porto, poi le campane delle chiese. Sentiamo Fabrizio Assandri.
6: La città è pronta a fermarsi, dalla celebrazione ufficiale alla radura della memoria, alle sirene del porto e alle campane delle chiese, che suoneranno alle 11.36, l'ottavo anniversario dal crollo di Ponte Morandi, il primo dopo la sentenza che a luglio, in primo grado, ha riconosciuto le responsabilità con quasi 180 anni di carcere. Intanto, mentre sia le difese sia la procura si preparano al processo d'appello, si apprende che le motivazioni della sentenza saranno depositate non dopo 3 mesi come di norma, ma dopo 6, vista la complessità del caso, quindi a gennaio. Resta l'incertezza sui tempi della giustizia, ma le condanne in primo grado sono un punto fermo. Per questo i familiari delle vittime sono delusi. Dopo la sentenza, alla cerimonia speravano nella partecipazione della Premier Meloni. A rappresentare il governo ci sarà invece il vice ministro Edoardo Rixi. La giornata di domani inizia con la messa celebrata dall'arcivescovo Marco Tasca alla chiesa di San Bartolomeo della Certosa. Nelle stazioni della metro saranno diffusi brani evocativi per accompagnare il raccoglimento e invitare le persone alla cerimonia, alla radura. Qui saranno depositate le corone, poi gli interventi istituzionali e la parte artistica, Costruire Memoria, organizzata da Forever Green, con brani eseguiti dall'orchestra Genova Sinfonietta. Al rapper Riccardo Bixio, in arte Vago, originario di Certosa, è affidato un racconto testimonianza. Non abito a vista spiaggia, ma su un ponte nuovo
3: di pacca spero che... In Sicilia, a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, morti per esalazioni un operaio che lavorava ad un depuratore ed uno dei soccorritori del 118, Ernesto Oliva.
7: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vito Lo Capo, un impianto ubicato su una costa rocciosa nei pressi della Tonnara del Secco, manutenzionata da una ditta campana. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare: sto male.
8: Si trovava all'interno di questa cisterna, però la cisterna, diciamo che era vuota, perché stava lavorando su qualcosa relativamente, credo, in manutenzione ordinaria, e stava risalendo. Al momento in cui stava risalendo si è sentito male, ha detto al collega: sto male, e da quel momento, cadendo, non ha dato più non ha parlato più, quindi sono intervenuti subito i vigili del fuoco.
7: L'autista soccorritore del 118 Francesco Bulgarella, insieme a 2 medici e altri colleghi, ha tentato di rianimare l'operaio, ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella, originario di Valderice, è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle 2 morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore, che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata: inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore.
3: Europei di nuoto a Parigi, oro di Sara Curtis nei 50 dorso e con record mondiale. Nicola San Giorgio.
9: La prima medaglia d'oro del suo primo europeo è un capolavoro. Sara Curtis lo disegna nei 50 d'orso, facendo impazzire i tifosi azzurri sugli spalti della piscina di Saint-Denis e soprattutto ballare in tribuna mamma Helen. In testa dall'inizio alla fine, l'azzurra non trema di fianco alle avversarie e va incontro al suo destino di vincente. Il risultato è doppio,

0: un oro indimenticabile e un altro fantastico record del mondo, migliorando il suo stesso primato di altri 7 centesimi.
1: Cantare l'inno è stato bellissimo, l'atmosfera qua è stupenda e sono felicissima che i miei genitori siano qua e di essermi presa questa medaglia d'oro. Sono veramente soddisfatta, per me significa letteralmente il mondo e niente, sono contenta di star scrivendo la storia dell'Italia, la mia storia e non vedo l'ora di vedere che cosa riserverà per me il futuro.
2: Ora, prima delle previsioni meteo, l'appuntamento con tutti i frutti.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. Estate, tempo di festival, compresi quelli dedicati alla lirica. A Rossini Opera Festival di Pesaro, il regista Davide Livermore riflette sul nostro rapporto con la storia, mentre a Innsbruck, nel festival dedicato alla musica antica, Ottavio D'Antone ricostruisce Il Pomo d'Oro, l'opera più lunga della storia. Fabio Cappelli.

0: l'opera del Seicento rappresentava già uno spettacolo completamente diverso da quello che è considerato oggi. L'opera del Seicento era un evento sinestetico, cioè comprendeva non solo la musica ma anche lo spettacolo, i balletti, gli intermezzi, le coreografie, i colori. Il pubblico era avvolto da questa grande miriade di situazioni e di effetti, e per cui certamente l'opera del Seicento è un'opera globale.
1: Un grande evento per festeggiare i 50 anni del Festival di Musica Antica di Innsbruck. Il Pomodoro di Antonio Cesti è considerata l'opera più lunga della storia. Più di 6 ore di musica, 47 personaggi, balletti, cambi scena e tanti effetti speciali. La storia di partenza e il giudizio di Paride, che deve decidere chi sia la più bella tra le dee. L'opera, in realtà una vera festa teatrale, viene commissionata per celebrare le nozze dell'imperatore Leopoldo I con l'infanta Margherita Teresa di Spagna nel 1666. A Innsbruck viene proposta in due serate, come in origine a Vienna. La regia è di Fabio Ceresa, Ottavio D'Antone, direttore musicale del festival, sul podio della sua Accademia Bizantina.
0: Il Pomodoro è un'opera speciale. Già all'epoca fu considerata il più grande spettacolo mai realizzato nella storia. Qui è certamente un qualche cosa di spettacolare. Oggi in particolare ha un significato ancora più forte perché quest'opera è stata considerata dopo la sua prima esecuzione ineseguibile, infatti non è più stata eseguita, e riproporla oggi quindi è un avvenimento certamente eccezionale.
1: Ulteriore sfida, la musica del terzo e quinto atto non è giunta fino a noi, abbiamo solo il libretto integrale di Francesco Sbarra. Ottavio D'Antone li ha ricostruiti dopo un attento studio usando solo musica dello stesso Cesti. Il compositore toscano, apprezzato in tutta Europa, trascorse diversi anni a Innsbruck.
0: Cesti è forse il compositore più rappresentativo di questa città ed era quindi doveroso, nel 50° anniversario di questo prestigioso festival, proporre una sua opera. E il Pomodoro è sicuramente la sua opera più prestigiosa e importante, quindi direi che è l'occasione perfetta per proporre questo grande capolavoro.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra di indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: L'idea della classicità è qualcosa di non solo estetico, è qualcosa che porta con sé un'idea di società dove l'arte ha un valore che forse ci siamo assolutamente dimenticati. E quindi sorge la domanda, se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi. E quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Ci sono tanti motivi che poi vengono ripresi anche da Verdi, il rapporto tra padre e figlio, tra la patria e tra il privato. E per me è stata veramente una scoperta quest'opera, devo dire la verità, non solo per questi motivi, ma anche perché, francamente, è bellissima.
0: Nel cast molti validi interpreti rossiniani, ma Vassilissa Berzanskaya riesce a dare un grande spessore a Pamira, l'eroina divisa tra l'amore per il leader nemico e la sua lealtà alla patria.
3: Cantare Rossini è sempre una cosa molto particolare. Rossini dà questa grande possibilità di esserci interpreti, interpretare proprio in modo che vicino proprio alla mia voce, alla mia anima. Spero che Rossini ci sta ascoltando da lì e lui è contento che c'è questo festival, che lavoro facciamo noi.

0: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
1: Spettacolare e commovente, hollywoodiano nello stile e nel budget, 250 milioni di dollari, eppure intimo e personale. È l'Odissea, il nuovo film di Chris Nolan, il primo dopo Oppenheimer, strapremiato agli Oscar con 7 statuette. E grazie a Oppenheimer, ci racconta il regista, che siamo riusciti ad avere grandi mezzi. Come le è venuto in mente di fare un film, per di più un blockbuster, sull'Odissea?
2: Un regista cerca sempre di fare qualcosa di nuovo. Mi sono reso conto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Il ritorno è un mito fondativo della cultura occidentale. Tornare a ciò che amiamo può essere un viaggio letterale o metaforico, ma ci riguarda tutti. Per questo l'Odissea ci affascina da 3.000 anni.
1: Quando stavi scrivendo, lei ha scritto anche la sceneggiatura. Ci sono stati momenti in cui ha dovuto scegliere che tipo di film fare?
2: In realtà non c'è contraddizione tra le due cose. Per avere successo, un film, anche un blockbuster, deve avere profondità. Solo così ti colpisce davvero. E io adoro i blockbuster. È un modo di offrire un'esperienza collettiva che unisce le persone.
3: Posso ancora salvarli.
1: Tra mari in tempesta, tutti assolutamente reali e girati a un location, giganti, guerre, l'assedio di proci odiosi, il viaggio decennale di Ulisse trascina via lo spettatore per 3 ore di grande cinema, con uno straordinario Matt Damon nei panni del protagonista.
2: Quando Chris Nolan mi ha offerto il ruolo, ero sotto shock. Lui è il regista, ma ha anche scritto la sceneggiatura. È stato il ruolo più difficile della mia carriera, un vero privilegio.
1: Ulisse sconta la sua astuzia. Secondo lei c'è un problema morale per aver distrutto Troia con l'inganno?
2: La prima cosa che ho pensato quando ho letto la sceneggiatura è che il film affronta gli stessi temi di Oppenheimer, le conseguenze delle nostre azioni. Chris ha detto sì, è vero.
4: Quel mondo è finito.
1: Il ruolo di Penelope, apparentemente mite, in realtà per niente sottomessa, è di Anne Hathaway.
5: L'avevo sempre immaginata come una donna paziente, ma Chris l'ha voluta diversa. Un vulcano sotto la calma apparente. E ha ragione. Una donna che decide di aspettare 20 anni il ritorno del suo amore è per forza una combattente.
6: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
1: Tom Holland, Spider-Man. Per i fan è il giovane Telemaco, inquieto, inesperto, ambizioso.
2: È un ragazzo alla scoperta di se stesso. Vuole il trono e vuole proteggere sua madre. Con Anne è stato facile. È stata un'intesa immediata.
5: Sì, siamo due secchioni. Eravamo lì a studiare tutto il tempo.
1: Sul red carpet di Londra, fotografi e telecamere sono tutti per le signore del film. Hathaway, che mostra il pancione del terzo figlio in arrivo, Lupita Nyong'o, Elena di Troia, Charlize Theron nel film Calypso e le altre creature soprannaturali e magiche del film, Zendaya nei panni di Atena e Samantha Morton, una spaventosa Circe. Lei è una delle scene più forti del film. Che impressione le ha fatto girare quell'episodio?
5: Quando ho incontrato Christopher, ero semplicemente entusiasta di conoscerlo. Ho sentito un legame con il personaggio di Circe, l'episodio che la riguarda.
1: Perché Atena protegge Ulisse, secondo lei?
7: Perché è un essere umano che sa riconoscere i propri errori, ma deve affrontare tutto questo per poter tornare a casa.
1: 6 mesi di riprese in giro per il mondo, dall'Islanda alla Scozia, dalla Grecia alla Sicilia, girando l'intero film interamente in pellicola IMAX, con dialoghi in presa diretta. L'esperienza di Favignana è stata la più forte. In cima alla rocca, oltre al palazzo di Ulisse, è stata ricostruita Itaca.
2: Girare lassù era pazzesco. La salita dura 40 minuti. È un posto fantastico, ma difficile.
8: Looks amazing on film.
1: Arriva nelle sale la versione live action del cartone animato di successo Oceania, dove è forte il tema dell'identità e del coraggio di superare i propri limiti. Protagonisti Catherine LaGaia e Dwayne Johnson.
9: Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui.
10: A 10 anni dall'uscita del film d'animazione, Oceania torna sul grande schermo in versione live action. Richiamata dall'oceano, Vaiana lascia per la prima volta la sicurezza della sua isola e si spinge oltre la barriera corallina insieme al semidio Maui. Li attende un viaggio pieno di pericoli con una missione decisiva: restituire prosperità al suo popolo.
3: Noi possiamo farcela.
11: Maui può farcela e Maui sono io.
3: Stai scherzando!
10: A vestire i panni della giovane eroina è la 19enne australiana Catherine Lagahaya, al suo debutto cinematografico. Scelta tra 32.000 ragazze che hanno sostenuto il provino, affianca Dwayne Johnson, che torna a interpretare il carismatico Maui, stavolta non solo in voce, ma in carne ed ossa.
11: Nella vita a volte sei l'eroe e a volte... sai l'esca?
3: Cosa?
10: Al centro della storia c'è il percorso di crescita di una ragazza che, sfidando divieti, paure e i propri limiti, intraprende un viaggio alla ricerca della sua vera identità. Un racconto di formazione che parla del coraggio di seguire la propria voce e di scoprire chi si è veramente.
12: Discovers so much about herself.
13: L'esperienza che vive il mio personaggio è molto importante e può ispirare altre persone, soprattutto più giovani, ad affrontare ciò che fa paura, a superare i propri limiti, ad andare oltre la barriera corallina, per così dire. È proprio lì che scopri qualcosa di te stesso, che impari chi sei e chi sei destinato a diventare.
12: You're supposed to be.
3: Sei mitico! Guarda come sono definiti i suoi boccoli!
11: Sì, ho dei capelli bellissimi.
14: While Maui's front foot is confidence.
2: Maui ha come primo istinto mostrarsi sicuro di sé. E penso che sia così per molti uomini, a volte anche per me. Vuoi apparire capace, vuoi trasmettere sicurezza, ma la verità è che spesso non vuoi mostrarti vulnerabile. La vulnerabilità non è il nostro primo istinto. Ed è proprio questo che amo del film. La cura e l'empatia di Vaiana permettono a Maui di tirare fuori quella parte di sé. E credo, lo so per esperienza personale, che si possa conciliare questa idea di identità e di mascolinità con la vulnerabilità, la sensibilità, l'empatia e il sostegno delle persone che fanno parte della tua vita. Perché secondo me, mascolinità non significa essere duri, ma avere fiducia in chi si è e sostenere le persone che ci circondano.
14: Supporting everybody around you.
11: Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne, anche delle donne, uomini e donne.
1: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Un cordiale buongiorno a tutti voi, una situazione meteorologica ancora caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione sul nostro paese che mantiene lontane le nubi come mostrato dalla nostra animazione e che allo stesso tempo facilita anche l'innalzamento delle temperature. Nelle prossime ore il sole splenderà un po' su tutto il paese, nelle ore pomeridiane arriverà qualche precipitazione sulle Alpi occidentali, sull'estremo meridione, quindi rilievi calabresi e anche dell'entroterra siciliano. Fenomeni però che avranno un'evoluzione pomeridiana e che in serata tenderanno a scomparire. Diamo un'occhiata ora alla ventilazione che sarà debole a prevalente regime di brezza lungo le coste. Qualche residuo rinforzo da nord-est interesserà il canale d'Otranto, ma nulla di significativo. I mari saranno poco mossi e rimarrà localmente mosso proprio il canale d'Otranto e il basso Adriatico. Un'occhiata adesso alle temperature. Temperature che, come dicevamo, saranno ancora piuttosto elevate, in particolar modo al centro e al nord si sfioreranno i 37-38 gradi, in alcuni casi Firenze e Roma anche i 39 gradi. Temperature che però rimarranno alte per questo fine settimana, ma a partire da lunedì arriverà dell'aria più fresca che determinerà una graduale diminuzione delle massime e successivamente anche delle minime. Bene, questa era l'ultima informazione. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.

0: Ira degli Stati Uniti contro l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi in Cisgiordania. Un atto di terrorismo, dice l'ambasciatore americano in Israele, ancora morti a Gaza. La Spagna installa una barriera in mare anche a Melilla nel timore di nuovi arrivi di massa. Piantedosi stop a Schengen per tutela nazionale. Resta in carcere Walter Lavitola, negati domiciliari dopo la confessione per il GIP, ricostruzioni inverosimili. Ora la procura potrebbe ascoltare Ranucci. Eruzione dell'Etna, dichiarata la fase di allarme per elevata probabilità di fontane di lava, interdetto il cielo sopra il vulcano, stop ai voli su Catania fino alle 2 di notte di Ferragosto. Ancora alte temperature nel fine settimana, anche se diminuiscono i bollini rossi per le copiose piogge al centro-sud, da domenica in aumento i temporali. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso, stabilendo un nuovo strepitoso record del mondo. Vorrei i miei genitori sul podio, dice europei di atletica Derkac, oro nel salto triplo. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24. Restano i coloni nei pressi delle abitazioni palestinesi del villaggio di Kusra, assediate ormai da giorni nel nord della Cisgiordania. Presa di posizione significativa quella dell'ambasciatore degli Stati Uniti Mike Huckabee, che parla di atti di terrorismo. Atteso in regione l'arrivo dell'inviato di Trump, Jared Kushner, la prossima settimana colloquio con Netanyahu anche per gli sviluppi della situazione a Gaza. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Sì, la situazione in Cisgiordania è ad alta tensione anche in queste ore. Lo stesso ambasciatore americano Huckabee ha avuto parole durissime contro i coloni che da domenica hanno dato l'assalto a 3 abitazioni di palestinesi nel villaggio di Kusra, a una ventina di chilometri in linea d'aria da Nablus. Hanno staccato l'energia elettrica, hanno tagliato i cavi e i tubi dell'acqua e dunque continuano ad aggredire e minacciare i residenti che sono intrappolati ormai da domenica nelle loro case. L'esercito israeliano è entrato in contro, ha cercato di rimuovere questi attacchi a partire da 3 giorni dopo l'assalto dei coloni, e ancora i coloni sono in quell'area, si sono allontanati alcune volte ma poi ritornano e quindi continuano a compiere aggressioni di questo tipo. Lo stesso ambasciatore americano, come dicevamo, ha definito ripugnanti questi atti e ha definito quelli che li compiono terroristi israeliani. Intanto appunto in Cisgiordania aumentano gli attacchi dei coloni violenti, non solo a Kusra ma anche in altre città e villaggi. Ma Kusra, secondo l'ONU, è il villaggio dove si registra nel 2026 il maggior numero di attacchi contro i palestinesi. Le organizzazioni internazionali e gli attivisti accusano l'esercito di non fare abbastanza o di essere connivente con questi coloni e dunque di non intervenire efficacemente a protezione dei palestinesi. Mentre dentro le case, appunto, che sono attualmente ancora sotto assedio a Kusra, ci sono dunque residenti palestinesi, ma ci sono anche 5 attiviste italiane. Linea allo studio.
0: Veniamo alla guerra europea tra Russia e Ucraina. Torna sotto gli attacchi Kramatorsk. Donetsk, Kiev rivendica i colpi portati più volte nel porto russo di Novorossiysk. Sentiamo gli aggiornamenti dall'inviato Daniele Lorenzetti in diretta.
2: E sì, come dicevi, di nuovo Kramatorsk, la città principale della cosiddetta cintura delle fortezze del Donetsk, ancora in mano ucraina, torna nel mirino. Bombardamenti guidati, un palazzo residenziale colpito ieri sera, il bilancio che è salito a un morto e oltre 20 feriti in città. Resta meno di 50.000 abitanti, ormai l'assedio è vicinissimo. E per quanto riguarda la notte appena trascorsa, attacchi leggermente a più bassa intensità, ma sono stati comunque più di 110 i droni droni scagliati dai russi sull'Ucraina, 90 di questi intercettati. Allarmi poco fa di nuovo a Odessa, solo ieri l'attacco di un drone che ha colpito un treno passeggeri diretto in città, uccisi il macchinista e il suo aiuto. In 6 giorni sono stati colpiti, pensate, in Ucraina i treni 41 volte dagli attacchi russi. Kiev risponde bersagliando obiettivi come un radar in Crimea, dove sarebbe bloccato l'export di grano dal porto di Novorossiysk. Poi sul lato russo, Kiev che avrebbe però, secondo i media, offerto a Mosca una moratoria negli attacchi reciproci sui civili qui nel cruciale quadrante del Mar Nero, senza ottenere risposta. Infine, secondo i servizi ucraini, proprio Mosca si preparerebbe a una campagna diffamatoria per screditare l'Ucraina sul trattamento dei prigionieri russi nel paese. È tutto per ora qui da Odessa con Matteo Pietrobelli, la linea a te.
0: Ceuta, enclave spagnola sul continente africano, resta l'allerta nel timore di nuovi afflussi di massa di migranti. Il ministro degli interni spagnolo peraltro ribadisce che non c'è alcun rischio terrorismo, questione migranti che continua ad agitare il confronto tra governi europei. Sentiamo l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
3: Chi è rimasto a Ceuta è costretto a rovistare nella spazzatura per cercare da mangiare. Le condizioni per i 5.000 migranti ancora nell'enclave sono durissime. Il governo spagnolo sta investendo tutte le sue energie per accelerare i rimpatri e scongiurare una nuova crisi. Non c'è alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato oggi il ministro dell'Interno, Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre a fianco dell'enclave, precisa il ministro. La Spagna ha inviato centinaia di agenti per supportare la polizia ed è stata installata anche una nuova barriera marittima per proteggere la città di Melilla. Ma la situazione continua a preoccupare l'Europa. 5 paesi, Danimarca, Germania, Austria, Olanda e Grecia, stanno lavorando insieme per aprire un centro di rimpatrio sul modello Albania in Africa nel 2027. Dovrebbe nascere in Uganda oppure in Ruanda, dove però è già naufragato il progetto britannico dopo lo stop della Corte Suprema. E se l'Italia aveva chiesto di lavorare a un progetto comune a 27 per realizzare hub europei, oggi la Commissione ha precisato che non è coinvolta in questa, che resta un'iniziativa a 5. Ma intanto nel vecchio continente si rafforza la collaborazione nel contrasto all'immigrazione. Manteniamo uno stretto dialogo con Roma, fa sapere il Ministero degli Esteri tedesco, dopo le tensioni sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati nel nostro paese. E a Bruxelles la tensione resta alta. La Commissione ha intensificato la cooperazione con le piattaforme digitali in vista di un possibile nuovo esodo il 15 agosto.
0: La sospensione di Schengen non è un atto contro la Spagna, ma è necessaria per motivi di sicurezza, lo ha ribadito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ascoltato in commissione, provvedimento che resterà attivo fino all'estinzione del rischio, la precisazione ulteriore di Piantedosi, aperto poi il contenzioso con Berlino sull'ipotesi di espulsioni verso l'Italia dalla Germania. Angela Caponnetto.
4: C'è qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione politica contro la Spagna, ma non è questa la logica che muove il governo, che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale.
5: Non uno sgarbo alla Spagna, ma una necessità legata alla sicurezza dopo il grande flusso migratorio verso Ceuta. In audizione al Comitato Schengen alla Camera, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, spiega così cosa ha spinto a riattivare i controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica. Un provvedimento che il governo di Madrid aveva chiesto di riconsiderare, dato che chi arriva nella exclave spagnola in Marocco non entra automaticamente in Europa. Dopo il grande flusso di fine luglio, nella exclave sono rimasti tra i 7.000 e gli 11.000 migranti. La maggior parte subsahariani, per i quali ci vorranno settimane prima di valutarne la richiesta di asilo. Delle 21 persone respinte e delle 3 arrestate ai controlli in Italia, nessuna di queste arrivava da Ceuta. Rimane ancora aperto intanto il nodo della richiesta della Germania di riprendere i cosiddetti dublinanti, persone sbarcate nel nostro paese che si sono spostate oltre Alpe. Il nostro governo insiste sulla presenza nel Mediterraneo centrale di navi umanitarie battenti bandiera tedesca che portano migranti sulle nostre coste. L'ultima, la Humanity One, con porto assegnato a Ravenna per un centinaio di persone a bordo. Degli oltre 17.000 arrivati in Italia ad inizio anno, meno del 20% è però sbarcato da navi ONG e la maggior parte di chi arriva in Italia cerca comunque di valicare i confini verso il nord Europa, mentre la Germania lamenta che solo pochissime istanze di rientro sono state considerate dal nostro paese.
0: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ribadisce la linea del governo in materia di immigrazione, difesa dei confini, avanti con le espulsioni degli irregolari, solo propaganda, la replica delle opposizioni. Alberto Puoti.
6: Continuano le espulsioni di immigrati irregolari. Sui social la Premier Meloni rivendica il rimpatrio di 17 cittadini egiziani con precedenti e ribadisce la linea del governo. Sicurezza e difesa dei confini. Ed è tutto il centrodestra a sostenere la rotta dell'esecutivo nella gestione della crisi con la Spagna e con la Germania. La sospensione di Schengen tutela la sicurezza nazionale, afferma Fratelli d'Italia. La fermezza del governo italiano si è imposta in Europa. Fa bene Piantedosi a tenere il punto e assicurare che i rapporti siano rivalutati dopo il 15 agosto, aggiunge da Forza Italia Gasparri. D'accordo anche la Lega e noi moderati, bene coniugare rigore, sicurezza e unità dell'Europa. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda sui migranti. Meloni rincorre Vannacci, ma chi si occupa degli italiani? Incalza la segretaria del PD Schlein. Durante l'audizione di Piantedosi, il Dem Ricciardi denuncia l'uso controproducente di Schengen, mentre i 5 Stelle croati mostra una cartina geografica per chiedere come sia possibile raggiungere l'Italia da Ceuta. Sull'immigrazione Piantedosi e Meloni strumentalizzano l'incalza VS, ma i dati Frontex li smentiscono. Per Italia Viva l'esecutivo ha fatto un danno enorme, quello con la Germania è un vero e proprio boomerang.
0: Gli Stati Uniti sono in grado di mantenere il blocco sullo Stretto di Hormuz per tutto il tempo necessario, con una rotazione delle navi, ripete il segretario alla difesa americano. Exit da Teheran, viene mantenuta la posizione, la gestione dello Stretto è in mani iraniana e riaprirà lo Stretto solo alle nostre condizioni, sostengono da New York l'inviato Nico Piro.
7: Continuano a calare, raggiungendo minimi storici, i transiti nello Stretto di Hormuz. Il 12 agosto solo 6 navi lo hanno attraversato contro le 130-140 al giorno prima della guerra. Eppure Stati Uniti e Iran continuano a proclamare di avere il controllo di questo vitale corridoio marittimo. Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, ripetute per giorni di persone a mezzo social, tocca a Peter Hegseth, il ministro della difesa, ribattezzatosi alla guerra, in visita a Panama, dichiara che gli Stati Uniti hanno i mezzi per mantenere il blocco navale del Golfo Persico a tempo indeterminato. Intanto sono state colpite due navi di proprietà della compagnia petrolifera statale degli Emirati, che denuncia l'attacco iraniano. A Fox News il vicepresidente Vance si limita a dire: l'obiettivo adesso è mantenere bassi i prezzi del petrolio e del gas per gli americani. La guerra all'Iran è sostenuta solo da 2 americani su 3 e ha mandato alle stelle il prezzo del carburante, mentre si avvicinano le elezioni di medio termine. Intanto la porta aerei Lincoln, in mare da oltre 200 giorni, a bordo della quale scarseggiano cibo e generi di prima necessità, e ci sono stati, per lo stress, tentati suicidi e atti di autolesionismo, verrà sostituita a presidio del Golfo Persico dalla Washington, alimentando le polemiche sulla scarsa pianificazione dell'attacco all'Iran. Tutto falso, dice Hegseth.
0: Gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di valutazione ancora più grande di quello che ha portato all'inizio della guerra sullo Stretto di Hormuz, lo dice il ministro degli esteri iraniano Arancì. Teheran difende la posizione sulla chiusura dello Stretto e anzi chiede ora risarcimenti agli Stati Uniti per danno ambientale nelle acque del Golfo. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: In Pasdaran confermano il controllo su Hormuz, la marina iraniana smentisce Donald Trump e ribadisce che il corridoio è chiuso. Il ministro degli esteri Arakci afferma che gli Stati Uniti hanno commesso un grave errore di valutazione sullo stretto. Poi scrive sui social che peggio delle fake news c'è la fake intelligence e cresce l'allarme ambientale. Ci sono sversamenti di petrolio da navi colpite nei pressi dell'isola di Keshm. Le macchie di greggio si allargano fino a lambire le coste dell'Oman e Teheran chiede un risarcimento per le fuoriuscite che rischiano di inquinare le oasi ecologiche nel Golfo Persico, anche se non si sa da cosa e da chi soprattutto siano state causate. Ma nonostante tutto la diplomazia continua a lavorare. Ieri è arrivato in Iran il ministro degli interni pakistano per discutere di sicurezza e stabilità nella regione. Islamabad afferma che Washington e Teheran sono davvero molto vicine a un accordo.
0: Walter Lavitola resta in carcere. L'organizzatore dell'attentato a Sigfrido Ranucci si è visto respingere la richiesta inoltrata dai suoi legali di domiciliari. Dichiarazioni fumose, le sue, senza alcun riscontro, si legge nell'ordinanza dei magistrati. Nell'interrogatorio di garanzia, che si è protratto per 5 ore, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, ma non ha convinto sul movente e sulla ricostruzione. Per gli inquirenti resta inoltre il rischio fuga. Il lavoro degli investigatori continua con l'analisi di nuovi cellulari sequestrati alla Vitola, poi potrebbero ascoltare anche Sigfrido Ranucci. Altri disagi all'aeroporto di Catania, stop ai voli che viene prorogato almeno fino alle 2 di notte di Ferragosto, più di 700 i voli già cancellati negli ultimi giorni, forti disagi per i passeggeri, decolla il prezzo delle auto a noleggio nel tentativo di raggiungere altri scali aeroportuali. Sentiamo Antonella Gurrieri in diretta.
9: Sì, è l'ottavo giorno di questo stop all'aeroporto internazionale Fontana Rossa di Catania. Guardate qual è la situazione in questo momento, l'aeroporto è semideserto e i passeggeri che sono in questo momento qui all'interno dello scalo stanno attendendo delle informazioni per capire se il loro volo è stato cancellato oppure riprotetto su altri scali. In questi giorni il 36% dei voli sono stati riprotetti tra Palermo, Trapani e Comiso. Intanto, come dicevate voi da studio, lo stop si protrarrà almeno fino alle 2 di questa notte e un impatto così forte dell'Etna, dell'attività dell'Etna sullo scalo di Fontana Rossa non era mai accaduto. È uno dei momenti di crisi più intensi per questo aeroporto degli ultimi 20 anni. Ma cosa sta accadendo sull'Etna? C'è un'ultima ora, proprio poco fa una nuova bocca si è aperta, però a 3.000 metri di quota. In questo momento sta soltanto fuoriuscendo del gas, quindi è una bocca che diciamo effusiva e che mette soltanto gas. Questo vuol dire però che l'attività dell'Etna sta continuando, i valori si mantengono nella media alta e questo significa che l'attività continuerà. Per il momento da qui è tutto, linea a voi.
0: Nella grazie, restiamo in Sicilia, a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, morti per esalazioni un operaio che lavorava ad un depuratore e uno degli uomini del 118 che erano arrivati per i soccorsi, Ernesto Oliva.
10: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vito Lo Capo, un impianto ubicato su una costa rocciosa nei pressi della Tonnara del Secco, manutenzionata da una ditta campana. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare: sto male.
11: Si trovava all'interno di questa cisterna, però la cisterna diciamo che era vuota perché stava lavorando su qualcosa relativamente credo a manutenzione ordinaria e stava risalendo. Al momento in cui stava risalendo si è sentito male, ha detto al collega sto male e da quel momento cadendo non ha dato più nessuno, non ha parlato più, quindi sono intervenuti subito i vigili del fuoco.
10: L'autista soccorritore del 118 Francesco Bulgarella insieme a due medici e altri colleghi ha tentato di rianimare l'operaio ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella, originario di Valderice, è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle due morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata. Inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore.
0: Ottavo anniversario del crollo del ponte Morandi, dove persero la vita 43 persone, a Genova alle 11.36 suoneranno le sirene del porto, poi le campane delle chiese. Fabrizio Assandri.
12: La città è pronta a fermarsi, dalla celebrazione ufficiale alla radura della memoria, alle sirene del porto e alle campane delle chiese, che suoneranno alle 11.36, l'ottavo anniversario dal crollo di Ponte Morandi, il primo dopo la sentenza che a luglio, in primo grado, ha riconosciuto le responsabilità con quasi 180 anni di carcere. Intanto, mentre sia le difese sia la procura si preparano al processo d'appello, si apprende che le motivazioni della sentenza saranno depositate non dopo 3 mesi come di norma, ma dopo 6, vista la complessità del caso, quindi a gennaio. Resta l'incertezza sui tempi della giustizia, ma le condanne in primo grado sono un punto fermo. Per questo i familiari delle vittime sono delusi. Dopo la sentenza, alla cerimonia speravano nella partecipazione della Premier Meloni. A rappresentare il governo ci sarà invece il vice ministro Edoardo Rixi. La giornata di domani inizia con la messa celebrata dall'arcivescovo Marco Tasca alla chiesa di San Bartolomeo della Certosa. Nelle stazioni della metro saranno diffusi brani evocativi per accompagnare il raccoglimento e invitare le persone alla cerimonia, alla radura. Qui saranno depositate le corone, poi gli interventi istituzionali e la parte artistica, Costruire Memoria, organizzata da Forever Green, con brani eseguiti dall'orchestra Genova Sinfonietta. Al rapper Riccardo Bixio, in arte Vago, originario di Certosa, è affidato un racconto testimonianza. Non abito a vista spiaggia, ma su un
0: ponte nuovo di pacca spero che... Altra giornata caratterizzata da temperature molto elevate, quella di oggi in tutta la penisola, anche se la morsa dell'afa dopo Ferragosto è destinata ad attenuarsi. Sentiamo il tenente colonnello del Servizio Meteo dell'Aeronautica, Filippo Petrucci.
13: Ci sarà qualche temporale residuo sull'Appennino centro-meridionale, quindi aria montuosa tra Lazio e Abruzzo e un po' tutta la parte meridionale. Fenomeni che occasionalmente potranno lambire anche le aree costiere e tirreniche. Per il resto invece avremo sole prevalente che permarrà anche per il fine settimana, quindi anche la giornata di Ferragosto, la prima parte di domenica, con qualche episodio temporalesco esclusivamente sulle Alpi occidentali e sui rilievi del sud. Però farà ancora molto caldo, questo almeno fino al fine settimana. Ci saranno punte anche di 38-39 gradi, specie nelle aree metropolitane del centro, ma anche in pianura padana e in parte al sud. Da lunedì però qualcosa cambierà. Arriverà dell'aria un po' più fresca e che arriverà dal nord Atlantico e quindi oltre ad arrivare qualche pioggia, qualche rovescio temporalesco, arriverà anche il refrigerio con temperature che potranno diminuire anche di 6 o 7 gradi rispetto a quelle che stiamo registrando in queste ore e che si sono avute nei giorni scorsi. La seconda metà di agosto dovrebbe tornare in linea con le medie del periodo, quindi ci sarà questa diminuzione significativa, tuttavia manterremo delle temperature al di sopra dei 30 gradi, quindi avremo un'estate un po' più normale, un clima mediterraneo come d'altronde eravamo abituati ad avere fino a qualche anno fa.
0: Cambiamenti climatici che interessano anche il Giappone, nelle regioni orientali del paese, piogge torrenziali, ci sono state anche vittime negli ultimi giorni, frane, allagamenti, blackout, molti disagi nei trasporti, così come molti cittadini rimasti bloccati all'aeroporto di Narita. Sentiamo il corrispondente Marco Clementi.
14: 4 persone morte, una in gravi condizioni, l'effetto delle piogge torrenziali che questa notte si sono abbattute nella prefettura di Chiba, a mezz'ora da Tokyo. Tra le vittime ci sono 2 anziani e una donna rimasta bloccata nella propria auto su una strada allagata. È una settimana di tifoni in questa parte del sud-est asiatico, ma piogge torrenziali come questa, 24 ore senza sosta, fa paura anche qui. Rischio frane, allerta livello 5, il più alto della scala. Le stazioni ferroviarie come un rifugio temporaneo. 6.000 persone sono rimaste bloccate all'aeroporto di Narita, uno dei 2 principali che servono Tokyo. Il servizio meteorologico giapponese spiega che le piogge sono state causate dall'incontro tra aria calda e umida proveniente da est e aria fredda in quota che ha reso l'atmosfera estremamente instabile. Le precipitazioni potrebbero proseguire fino a questa sera. Secondo l'Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri, gli ordini di evacuazione hanno riguardato in un primo momento oltre 400.000 persone nelle prefetture interessate e sono ancora in vigore per circa 120.000 residenti. Case allagate, 45.000 persone senza corrente elettrica.
0: Europei di nuoto Parigi, Sara Curtis conquista l'oro nei 50 dorso, ritoccando il record del mondo che lei stessa aveva stabilito poche ore prima. Nicola San Giorgio.
15: La prima medaglia d'oro del suo primo europeo è un capolavoro. Sara Curtis lo disegna nei 50 dorso, facendo impazzire i tifosi azzurri sugli spalti della piscina di Saint-Denis e soprattutto ballare in tribuna mamma Helen. In testa dall'inizio alla fine, l'azzurra non trema di fianco alle avversarie e va incontro al suo destino di vincente. Il risultato è doppio, un oro indimenticabile e un altro fantastico record del mondo, migliorando il suo stesso primato di altri 7 centesimi.
16: Cantare l'inno è stato bellissimo, l'atmosfera qua è stupenda e sono felicissima che i miei genitori siano qua e di essermi presa questa medaglia d'oro. Sono veramente soddisfatta, per me significa letteralmente il mondo e niente, sono contenta di star scrivendo la storia dell'Italia, la mia storia e non vedo l'ora di vedere che cosa riserverà per me il futuro.
0: Chiudiamo questo spazio informativo di Rai News 24 con uno sguardo a quello che sta succedendo oggi nel Regno Unito, le elezioni nel seggio che aveva lasciato Nigel Farage, circoscrizione di Clacton, nella quale correva anche il Conte Spazzatura. In diretta all'inviata Anna Laura Ricci.
17: Sì, ciao, ciao a tutti. Allora, Nigel Farage ha vinto con oltre 22.000 preferenze. L'affluenza al seggio è stata del 44% ed è stato sconfitto Count Face, cioè il Conte Spazzatura, un personaggio dietro il quale si nasconde il comico John Harvey, il quale ha detto: qualsiasi voto io prenda avremo la percentuale degli inglesi che preferiscono votare un marziano anziché Farage. Ecco, Count Face ha preso 9.000 voti. Farage si era dimesso dal seggio di Clacton-on-Sea, che è considerato un suo feudo elettorale, in risposta a quello che lui definisce degli attacchi dell'establishment, cioè delle inchieste governative su una vicenda di fondi opachi. Adesso lui chiede ai suoi elettori un verdetto e gli elettori in parte lo avrebbero assolto, perché 22.000 preferenze sono tante. Ricordiamoci però che il bacino elettorale conta circa 80.000 persone, quindi una vittoria a metà. Torna a Westminster? Questo non lo sappiamo, perché intanto le inchieste governative che si erano fermate dopo le dimissioni riprendono, quindi lui potrebbe dimettersi, andando quindi a nuove elezioni. Vi ricordo inoltre che lui è in affanno nei sondaggi dietro all'attuale premier Barnum e anche alla leader conservatrice. La linea può tornare allo studio. Da Anna Paola Ricci è tutto.
0: Grazie, è tutto anche per questa edizione del giornale. Gli aggiornamenti sul traffico insieme a Rai Mobilità ora e poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicari. Buona giornata.

0: Buongiorno, ben ritrovati da Rai Mobilità. Vigilia di Ferragosto con traffico ancora prevalentemente localizzato in uscita dai centri urbani, ma in aumento anche sulla rete autostradale. Previsto il bollino rosso da oggi a domenica per partenze e primo controesodo e molti si sposteranno anche solo per brevi distanze, dunque possibili criticità anche nella mattina di lunedì 17 agosto. Ricordiamo lo stop dei mezzi pesanti oggi dalle 16 alle 22, sabato dalle 7 alle 22 e domenica con lo stesso orario. Le immagini in diretta ci portano in A14, siamo sul nodo di Bologna all'intersezione con il ramo Casalecchio, vediamo il traffico presente ma scorrevole, poi a Roma tratto urbano della 24 invece interessato dai lavori e in particolare chiuso il bivio A24 tangenziale est verso l'allacciamento al grande raccordo anulare. Un'altra chiusura interessa oggi la strada di grande comunicazione, la Firenze-Pisa-Livorno, tra Tirrenia e Livorno Centro in entrambe le direzioni dalle 11 alle 16. Andiamo poi in A13, la Bologna-Padova, dove a seguito di un incidente e perdita di carico si rallenta tra Ferrara Sud e Bologna Interporto, direzione Bologna. Andiamo poi in Sicilia, dove purtroppo proseguono i disagi all'aeroporto di Catania, che proroga la chiusura fino alle 2 di domani. Invece sulla 19, la Palermo-Catania, il traffico rallenta per un veicolo in fiamme all'altezza di Enna, direzione Palermo. Chiudiamo poi con una curiosità. Questa sera a Lido di Venezia, cerimonia per il centenario dell'aeroporto Nicelli, primo aeroporto civile d'Italia, il primo volo fu effettuato il 18 agosto 1926 da Lido di Venezia a Vienna. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi che ha condotto in studio. Una buona giornata.
1: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Panagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.

0: msf.it/lasciti.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova Melatonina e Valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Radius 24. Ci sono tanti temi in primo piano quest'oggi nella lettura dei quotidiani. Gli sviluppi dell'inchiesta sulla bomba a casa di Sigfrido Ranucci. Resta in carcere Walter Lavitola, che si è autoaccusato, ha confessato ad essere il mandante, ma una confessione che non ha convinto appieno gli inquirenti, con tanti elementi che non tornano secondo chi porta avanti l'indagine. Da qui la decisione di lasciarlo in carcere. Poi le parole di ieri di Matteo Piantedosi, del ministro degli affari interni, con vista politiche migratorie, con vista Ceuta. E poi un grande tema internazionale che ci porta ancora una volta in Medio Oriente, in Cisgiordania in particolare. Allora, tutto quello che ci siamo detti finora arriveremo più avanti. Partiamo da qui, da quello che accade da tempo in Cisgiordania. Questa è l'apertura del Dubbio, il primo quotidiano che vogliamo portare in attenzione, ed è l'unico che apre su questo, da qui la nostra scelta: coloni israeliani come terroristi. Sono parole nette, durissime, che arrivano dagli Stati Uniti, meglio, arrivano dall'ambasciatore americano in Israele, Huckabee. Uno di quelli che invece ha sempre sostenuto la linea dura, durissima del governo Netanyahu, financo l'azione dei coloni e la colonizzazione della Cisgiordania, ma davanti a quello che sta accadendo ha detto basta, sono atti disgustosi, sono atti di terrorismo. C'è un dettaglio ovviamente che non è irrilevante in questo racconto, e che a spingere l'ambasciatore degli Stati Uniti in questa direzione c'è il fatto che tra le persone sostanzialmente prese d'assedio dai coloni israeliani ci sia anche un cittadino americano. Eccola allora la posizione degli Stati Uniti contro i coloni: terrorismo, l'assedio di Kusra, 5 italiani con i palestinesi. Le famiglie palestinesi circondate non mollano, i coloni non se ne vanno. Sono passati 6 giorni, l'esercito di Israele non è ancora riuscito a riportare la calma a Kusra, a sud di Nablus, dove 3 case sono assediate dagli estremisti legati agli avamposti della zona di Tel Talpiot. All'interno delle abitazioni isolate sono in 11, tra cui 5 italiani di età compresa tra i 20 e i 40 anni, andati a portare solidarietà. E gli Stati Uniti, caso raro per storie come questa, che sono quotidianità della Cisgiordania, sempre più fuori controllo, si fanno sentire. Eccole allora le parole affidate alla piattaforma X da Mike Huckabee: le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo sono ripugnanti. Questa è la sua presa di posizione. Il racconto che vi abbiamo mostrato l'abbiamo preso da Repubblica, questo è quello che fa il giornale, con Gianmica Lessini in particolare. L'ira di Trump per gli assalti dei coloni, tensioni. Uno dei palestinesi assediati a Kusra ha passaporto statunitense, e l'ambasciatore dice israeliani terroristi, i coloni evidentemente. L'assedio dei coloni al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania è solo un granellino di sabbia rispetto ai 1400 assalti messi a segno dagli estremisti ebraici in questo 2026. Sì, avete letto bene, abbiamo letto bene, 1430 assalti messi a segno dagli estremisti ebraici nel solo 2026. Ma quel granellino di sabbia rischia di far saltare il già arrugginito ingranaggio che regola i rapporti tra Donald Trump e Netanyahu, un ingranaggio già messo a dura prova dagli attriti emersi sul fronte iraniano e su quello di Gaza. Ma a rendere ancora più pernicioso e fatale quel granellino di sabbia si aggiunge il nome di Louis Reedy. Se non fosse per un particolare di quel nome, come quello di tanti palestinesi costretti ad abbandonare case e villaggi, sarebbe già scomparso questo tema dalle cronache. Il piccolo particolare, il granellino di sabbia, è che in tasca Louis Reedy ha un passaporto americano. Quello era il giornale, questo è la verità. Gli americani strapazzano Israele, i coloni

compiono atti terroristici, il pezzo lo firma Stefano Graziosi, il blocco nel villaggio palestinese di Kusdra che coinvolge la casa di un cittadino statunitense scatena la reazione dell'ambasciatore. Per i media Washington chiede che Bibi condanni pubblicamente le violenze. Siamo in piena campagna elettorale in Israele, Bibi Netanyahu ha bisogno del sostegno politico dei partiti che si appoggiano sui coloni in Cisgiordania, sulla componente più radicale e violenta di questi coloni, ed è complicato immaginare, proviamo a non dare per definitivo questa nostra sensazione, che vada in quella direzione il primo ministro di Israele. L'esercito non caccia i coloni ma svuota le case palestinesi, il racconto di Eliana Riva e del Manifesto. Stavolta le condanne dell'assedio al villaggio di Kusdra arrivano anche dagli Stati Uniti, ma Tel Aviv lascia fare perché gli estremisti servono il voto, per l'appunto. Li hanno lasciati liberi di fare ciò che volevano, hanno accelerato la nascita di nuove colonie e l'espansione di quelle esistenti attraverso finanziamenti e piani edilizi da milioni di dollari e anche nuove normative approvate, votate dalla Knesset. Sono stati definiti eroi da ministri, politici e influencer, hanno ricevuto il regalo armi, veicoli, droni, telecamere e un'immunità pressoché totale anche per i crimini più infami e spregevoli. Eppure oggi il governo israeliano tace e l'esercito balbetta dinanzi all'assedio delle case palestinesi di Kusdra, Cisgiordania occupata. Questi sono gli eroici uomini delle fattorie e i pionieri dell'insediamento che il ministro delle finanze Bezalel Smotrich ha definito il muro di protezione dello Stato di Israele, uomini che scendono da avamposti costruiti illegalmente su terra occupata palestinese per minacciare e assediare famiglie con bambini, tagliando viveri, acqua ed elettricità. Ecco, Smotrich è uno di quei politici che è diventato negli anni un riferimento per la componente più radicale e violenta di questi coloni. Aggiungiamo al manifesto anche la lettura di Avvenire: nel monastero alle porte di Taibè, per allargare, ecco, il ragionamento oltre il villaggio di Kusdra, mi hanno puntato il fucile addosso. In Cisgiordania sabato scorso i soldati di ADF hanno fatto irruzione a Sant'Efrem, una pellegrina, dice, cercavano ebrei israeliani, e padre Jacques, se proteggono noi, perché non i nostri vicini islamici? Questo è il racconto di Luca Foschi. Allora, questa pagina di rassegna stampa dalla quale abbiamo deciso di partire la concludiamo con le parole che la professoressa Anna Foa consegna alle pagine della stampa, e vi anticipiamo che sarà una delle protagoniste del nostro filo diretto. La situazione in Cisgiordania sembra peggiorare ora, ogni ora di più, il racconto di quanto accade a Kusdra, per l'appunto, e poi questi passaggi: le gesta dei coloni sono sempre più definite come atti terroristici, un termine che ha avuto grandi difficoltà a essere applicato agli ebrei fino a questo momento, ora lo ha usato lo stesso ambasciatore statunitense in Israele, il repubblicano pastore battista Mike Huckabee, in un post del 13 agosto sui social, aggiungendo le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo volto a intimidire e molestare questa famiglia sono ripugnanti. Usa il singolare questa famiglia, fa riferimento al cittadino americano, alla famiglia del cittadino americano. Una dura condanna che è venuta anche dall'ex ambasciatore tedesco in Israele. Dobbiamo inoltre ricordare che disposizioni di legge israeliane dello scorso anno hanno consentito l'uso della detenzione amministrativa solo per i terroristi palestinesi, non consentendola per i terroristi ebrei. Sono tutti tra virgolette questi termini, il che rappresenta un grande incentivo all'immunità dei coloni. A spiegare l'attenzione inusuale che questo ulteriore attacco ai villaggi palestinesi ha suscitato in Israele anche il clima politico preelettorale, il dibattito sugli schieramenti elettorali e sulla partecipazione dei partiti arabi al voto, una partecipazione sempre più considerata fondamentale per le sorti elettorali di ottobre. Ma già da molti mesi, con l'aggravarsi della situazione in Cisgiordania, le manifestazioni contro il governo hanno richiamato l'attenzione sugli attacchi dei coloni in Cisgiordania. Così Anna Foa dalle pagine della stampa. E poi ci sono gli altri temi, quelli che provavamo a introdurvi all'alba di questa nostra rassegna stampa, e questa è Repubblica, e questo è il tema che apre quasi tutti i quotidiani questa mattina. L'accusa Rai, danneggiati da Ranucci, il comitato etico consegna il suo rapporto e Viale Mazzini mette a verbale: colpite, reputazione aziendale, raccolta pubblicitaria, la Vitola resta in carcere. Allora, ecco, no, l'aspetto
dell'inchiesta che diventa l'apertura di altri quotidiani, Il Messaggero. Accanto a tutti questi titoli domina una foto, è quella di Sarah Curtis, straordinaria e fantastica protagonista degli europei ieri, con il primato nei 50 d'orso e ovviamente la medaglia d'oro conseguente. La Vitola resta in carcere e dubbi sul movente, sarà sentito anche Ranucci, e ovviamente il dibattito politico si avvita attorno a questo tema, con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Fazzolari, che dice ora vogliamo le scuse di Silvio Ranucci, di Elly Schlein e di tutto il mondo politico e intellettuale della sinistra che aveva attaccato il governo per questa vicenda. Caso Ranucci, ora parla la banda, così Il Giornale, la versione dei bombaroli davanti ai PM, La Vitola scarica Mister Report, non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato, poi dice sapevo che avrebbe aumentato la sua fama. Attenzione, La Vitola dice non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato Silvio Ranucci, o che non abbia avuto sospetti rispetto a questo attentato, ma l'ho avuto solo dopo questo sentore, dopo che l'inchiesta entrava nel proprio vivo. Ancora il titolo del Corriere della Sera, ancora come vedete Sarah Curtis in primo piano, La Vitola, il giudice non gli crede, movente fumoso. Allora ripartiamo nella lettura delle pagine interne dei quotidiani proprio dal Corriere della Sera, ed ecco quelle ricostruzioni inverosimili che diventa la motivazione per la quale i giudici, oltre all'inquinamento probatorio, al pericolo di fuga, hanno detto no, Walter La Vitola deve restare in carcere. La confessione di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report, l'amico Silvio Ranucci, non apre a Walter La Vitola le porte del carcere. Il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dal suo legale al termine dell'interrogatorio. La procura aveva dato parere negativo, e così il GIP, che dice le esigenze cautelari rimangono immutate perché La Vitola, seppur ammettendo di essere il mandante dell'azione intimidatoria, ha fornito ricostruzioni inverosimili, oltre che fumose e assolutamente generiche. Ovviamente tutti questi aggettivi sono centrali: inverosimili, fumose, generiche, anzi assolutamente generiche. La Vitola nell'interrogatorio di garanzia ha detto d'aver pensato l'attentato per il bene di Ranucci, il modo da far alzare il livello della protezione in favore del giornalista per l'organizzazione. Ha riferito di aver chiesto a Gomez Clesio Tavares, il suo braccio destro, di sparare 4-5 colpi di pistola verso il muro, ma ha raccontato La Vitola, Gomez, di cui non è stato possibile seguire l'arresto perché in Africa è stata avviata l'estradizione, avrebbe agito in modo autonomo optando per l'esplosione di un ordigno rudimentale. La Vitola non si è comunque opposto perché sarebbe stato in questo modo garantito comunque il valore dimostrativo dell'attentato. Dal Corriere della Sera al Messaggero, eccole un paio di pagine su questo argomento, con La Vitola che dice chiesi solo di sparare alla villetta, sono stati negati i domiciliari, il post di Ranucci sugli attentati in linea con la versione di Walter. Questo è il racconto che viene fatto dal quotidiano romano. E ancora aggiungiamo a tutto questo quanto viene scritto ad esempio dal Fatto Quotidiano, qui però bisogna entrare nelle pagine interne del Giornale perché oggi sceglie di aprire su altro, Marco Travaglio, cioè sul ponte, il ponte sullo stretto che non sta in piedi, si saprà dopo l'attentato. Questa è l'apertura di oggi, appena sopra, ecco il caso La Vitola, Fazzolari ordina via Ranucci, La Vitola, falsa pista israeliana. Allora sfogliamolo il Fatto Quotidiano per arrivare a questo tema. Corsini, Ranucci in Rai faccia a faccia sul Report e Fratelli d'Italia ordina la cacciata. Il riferimento è, come dicevamo, alle parole di Giovan Battista Fazzolari che abbiamo già evocato. E poi eccola la pista che prova a mettere in campo Walter La Vitola, il Mossad che voleva Sigfrido morto, ma la GIP non gli crede. La Vitola, scrivono Bisbiglia e Lillo, resta in carcere per la GIP. Iole Moricca, la confessione di essere il mandante dell'attentato accompagnata da troppe bugie per far ritenere attenuate le esigenze cautelari, niente domiciliari perché il ristoratore, oggi ristoratore, potrebbe in ipotesi inquinare le prove o fuggire all'estero. Sono tanti punti
punti della confessione che non convincono la GIP e il PM De Santis. La Vitola da un lato ha ammesso il mandato al suo factotum, però gli ha dato un senso diverso rispetto al PM. Nessun intento politico, la bomba puntava a far ottenere un potenziamento della scorta a Sigfrido Ranucci, nel mirino dei servizi segreti israeliani che volevano ucciderlo per le inchieste di Report sul cantiere navale Vittoria. Di qui la scelta di fare l'attentato così da ottenere una scorta e salvare l'amico. Peccato che, a detta di La Vitola, gli esecutori campani reclutati dal Fido da Varesh erano andati oltre il mandato. Invece di qualche colpo di pistola sul muro della villetta del giornalista, avevano fatto esplodere una bomba in giardino, danneggiando due auto di famiglia. Tesi, peraltro, utili per eliminare l'aggravante della modalità mafiosa e intaccare il concorso con gli esecutori nell'uso di esplosivi. Insomma, questo passaggio, dicono Bisbiglia e Lillo, torna utile per Walter La Vitola, per alleggerire magari la sua posizione. L'ho fatto per fare in modo che fosse aumentata la scorta in sua protezione e dunque migliorare la sicurezza. Nessuna intenzione politica di spingere politicamente Sigfrido Ranucci. Questa, no, la lettura che ne veniva data in un primo momento e che per i GIP continua a essere quella, scusate, per gli inquirenti continua a essere quella centrale. Attorno a quella vicenda si è molto parlato di un sondaggio che La Vitola avrebbe commissionato per capire che impatto un'eventuale discesa in campo alle primarie del centrosinistra di Sigfrido Ranucci poteva avere. Ecco, nella costruzione di questa idea di Walter La Vitola anche il confronto o un tentativo di confronto con alcuni giornalisti, tra questi Stefano Cappellini, che oggi da direttore di Repubblica dice: ora, cari miei lettori, vi dico com'è andata La Vitola, il sondaggio, il mestiere del giornalista. Non capita spesso a un giornalista di poter scrivere di una notizia avendo partecipato in prima persona a un pezzo della storia. È il mio caso oggi, della vicenda dell'attentato a Sigfrido Ranucci, di cui Walter La Vitola ha confessato l'altro ieri di essere il mandante. Conosco in forma diretta un frammento non marginale, la genesi del sondaggio con il quale La Vitola intendeva testare le potenzialità elettorali di Ranucci. Uno snodo importante, visto che nell'ordinanza di custodia cautelare, nella quale sono ricostruiti proprio alcuni di questi passaggi di cui sono testimone, il movente dell'attentato al conduttore di Report è individuato nella volontà di aprirgli la via verso una brillante carriera politica. Allora, dice Cappellini, cari lettori, questo è quello che è accaduto. Primo incontro nel ristorante di La Vitola, dove era stato invitato a cena da un amico. A quella tavola c'era anche una importante cantante, l'idea era quella di fare un'intervista proprio a lei. Poi si è aggiunto al tavolo il proprietario, cioè La Vitola, ne è nata una intervista pubblicata su Repubblica il 21 di marzo. Un'intervista a firma Cappellini, così titolata: sì, ero un bandito, incastrai fini sulla casa, ma sono pentito. Quella fu la seconda volta in vita mia in cui vidi La Vitola. Prima la scena, l'incontro per l'intervista, ma è la terza ed è la più importante qui. Metà febbraio del 26, quindi siamo arrivati ai giorni nostri, perché diciamo l'intervista si fa invece nel 24. Febbraio del 26, non sono in grado di ricostruire con esattezza la data. La Vitola mi telefona dicendomi che ha una notizia importante da darmi e che è necessario parlarne di persona. Alcuni giorni dopo, sono ragionevolmente certo sia stato prima della fine del mese, lo incontro nel suo ristorante. Dopo qualche chiacchiera sul quadro politico, La Vitola passa all'ordine del giorno, racconta di essere in contatto con una persona di grande levatura e popolarità che potrebbe buttarsi in politica, non dice che il tizio ha già deciso di farlo, dice che ci sta riflettendo. Nelle conversazioni pare abbia sempre invece negato questa intenzione Ranucci. Aggiunge che il suo livello è tale che qualora si decidesse a farlo potrebbe aspirare al ruolo di candidato premier del centrosinistra. Cerco di farmi dare il nome, pur essendo scettico su questa prospettiva, perché, dice Cappellini, uno tra Schlein e Conte sarà il candidato premier del centrosinistra, ma La Vitola è inflessibile sulla rivelazione dell'identità, insomma non gli dice nulla. Poi lo scambio di messaggi WhatsApp con la richiesta di aiuto a formulare le domande. Cappellini ricostruisce anche un timing molto lungo, dice: ci ho messo tanto tempo, mi ero dimenticato di mandarlo. E poi tre contatti via chat dal 29 aprile in avanti, con la prima bozza del sondaggio. E poi alla fine il nuovo scambio di
opinione per l'appunto, fino a quando non arriva la Vitola a dire il nome di Silvio Ranucci nel suo proposito, no? Allora, con l'ultimo sforzo di cortesia, ribatto che sono curioso di vedere i dati, ma in primarie contro Schlein e Conte non può prevalere. La Vitola aggiunge che qualcuno gli ha detto che Prodi punta a far saltare le primarie e che quindi Ranucci potrebbe essere l'uomo giusto. La mia risposta: Prodi non vuole le primarie, ma non può certo essere Ranucci il suo candidato, senza contare che il governo Prodi cade, questo diciamo è verità politica e giudiziaria, per la compravendita dei parlamentari. Tra i protagonisti c'era proprio Walter La Vitola. E allora questa è la storia del sondaggio per la parte che conosco, ma ci sono gli ultimi due messaggi ricevuti dalla Vitola che meritano di essere raccontati. 2 luglio, pochi giorni prima di essere perquisito come sospetto mandante dell'attentato, La Vitola mi scrive in chat sostenendo di essere in compagnia, Cappellini che scrive, della persona che si sta occupando nel sondaggio e che ha deciso di fermarlo viste le novità sulle indagini per la bomba. Nel frattempo, infatti, ci sono stati gli arresti dei presunti esecutori. Chiedo conforto sull'idea di rimandare ad altro momento la rilevazione. Gli rispondo che mi sembra opportuno, ma il messaggio mandatomi all'1:34 del 7 luglio è più inatteso. È quello in cui mi dà la notizia di essere indagato per la bomba. Credo che dopo l'interrogatorio mi arresteranno. Spero molto che l'aver intrattenuto rapporti con me non ti venga a pregiudicare. Anche se, dato il tuo spessore, mi sembrerebbe difficile, a meno che non decidessi di chiedermi di fare un attentato anche a te. Sono scosso dalla notizia dell'indagine sulla Vitola, dice Cappellini, ma mi colpisce altro, quello che abbiamo lasciato evidenziato. Non decidessi di chiedermi di fare un attentato anche a te. Gli scrivo, rileggendo bene il messaggio devo chiedertelo, sbaglio o mi è scritto che Ranucci ti ha chiesto di fargli l'attentato? Sbaglio, è la risposta. Stai scherzando, ti volevo dire che se mi vuoi come attentatore io ormai sono noto. E dice che in giornata è disposto a parlare al telefono, una chiacchierata che non si farà mai, perché la Vitola comunica la indisponibilità a un colloquio telefonico anche per andare incontro a una indicazione arrivata dal suo avvocato. L'apertura del Domani su questo tema: la Vitola depista, resta in carcere, Fratelli d'Italia attacca, Ranucci è più isolato, deve scusarsi, non è più credibile, sulle parole di Giovan Battista Fazzolari. La collega Capacchione dice al Domani: creare eroi è un male del giornalismo. E allora andiamola a vedere questa intervista della cronista del Mattino, che ha raccontato come nessuno prima e dopo di lei il clan dei Casalesi. Costruire eroi è stato un male per il giornalismo. Report è da difendere, non credo ai modelli. Esistono le persone, avere fonti di ogni tipo è lecito. Il rapporto che crei è un'altra cosa. Ecco, no? Un caro amico lo ha definito Silvio Ranucci, Walter La Vitola. Cioè, Silvio Ranucci ha definito Walter La Vitola un caro amico. Un conto sono le fonti, dice Annello Trocchia, Rosaria Capacchione. Altro è un rapporto diverso che si può andare a costruire. Abbiamo ancora un minuto per la nostra rassegna stampa, allora ci aggiungiamo 2 prime pagine. Il terzo tema che indicavamo in apertura, che è quello della gestione dei flussi migratori, del rapporto tra l'Italia e la Spagna, del rapporto tra l'Italia e la Germania, e le parole, eccolo, di Matteo Piantedosi, la cui foto domina la prima pagina del Manifesto, il cui titolo è Il mito della frontiera, minaccia alle porte, pericolosi terroristi pronti a entrare per giustificare la guerra delle dogane con la Spagna. Piantedosi racconta, per il Manifesto favole al Parlamento, dei controlli in aeroporto solo 3 arresti, 21 respingimenti su centinaia di migliaia di arrivi, nessuno veniva da Ceuta, e anche sulle date del blocco di Schengen, per il Manifesto l'Italia ha barato. Il mito della frontiera e delle frontiere più o meno nuove, i nuovi confini dell'Unione Europea. Un decreto trasforma Trieste e altre 21 province in frontiere esterne dell'Europa per respingere più velocemente i migranti. E poi anche qua le parole di Piantedosi su Schengen sospeso. Vedremo. È tutto. Ci fermiamo. Linea che va alla regia e torniamo col telegiornale.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
2: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
3: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
4: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.

0: Giorgia Meloni rivendica lo stop di Schengen e scrive priorità e proteggere i confini europei. La Spagna rafforza le barriere in mare a Ceuta e Melilla nel timore di nuovi arrivi di massa di migranti. Ira degli Stati Uniti contro l'assedio dei coloni israeliani alle case palestinesi in Cisgiordania. Un atto di terrorismo, dice l'ambasciatore americano in Israele, ancora morti a Gaza. Resta in carcere Walter Lavitola, negati domiciliari dopo la confessione per il GIP, ricostruzioni inverosimili. Ora la procura potrebbe sentire Ranucci. Eruzione dell'Etna, dichiarata la fase di allarme per elevate probabilità di fontane di lava, interdetto il cielo sopra il vulcano, stop ai voli su Catania fino alle 2 di notte del Ferragosto. Ancora alte temperature nel fine settimana, anche se diminuiscono le città con il bollino rosso. Per le copiose piogge al centro-sud, da domenica aumentano i temporali. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso, segnando un nuovo strepitoso record del mondo. Vorrei i miei genitori sul podio, dice Europei di Atletica, Derkac oro nel triplo. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. Le autorità marocchine rafforzano le difese intorno a Ceuta e Melilla, exclave nel continente africano, per scongiurare nuovi assalti di migranti. Nessun rischio terrorismo, ribadisce il ministro degli esteri spagnolo, ma dal Marocco arrivano anche le critiche del primo ministro Sanchez di non fare abbastanza per la sicurezza. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
1: Sul lato marocchino della frontiera con Ceuta il lavoro è costante per rafforzare il confine e scongiurare una possibile nuova ondata. La Spagna ha installato una barriera marittima intorno alla città di Melilla e inviato centinaia di agenti per potenziare la sicurezza. Non c'è alcun rischio di radicalizzazione, ha rassicurato il ministro dell'Interno Fernando Grande Marlaska in visita a Ceuta. Madrid è e resterà sempre al fianco dell'enclave. Ma in patria insorgono i popolari di Núñez Feijóo, che attaccano il Marocco sull'ipotesi di una sospensione degli accordi di estradizione e criticano anche il governo Sanchez. Non ha fatto abbastanza, dicono, per proteggere le città autonome. Preoccupazione che cresce anche in Europa. Danimarca, Germania, Grecia, Olanda e Austria stanno lavorando insieme per aprire un hub di rimpatrio in Africa, probabilmente in Uganda, che potrebbe accogliere fino a 10.000 persone dal 2027. Si stempera intanto la tensione tra Roma e Berlino sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati qui e poi arrivati in Germania. Manteniamo uno stretto dialogo basato sulla collaborazione, chiarisce il Ministero degli Esteri tedesco. E tutti continuano a guardare con ansia le spiagge di Ceuta e quei 5.000 migranti ancora nell'enclave, in condizioni sempre più critiche.
0: Sul dossier migranti torna la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista rilasciata a Milano Finanza. Restano critiche le opposizioni che contestano anche la gestione dei rapporti con alleati europei. Il punto in studio con Roberto Vicaretti.
2: Lunga intervista della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Milano Finanza, al suo direttore Roberto Sommella. Gran parte dell'intervista è dedicata ai temi economici. L'Italia è più forte di prima, afferma la Presidente del Consiglio, ma l'intervista parte proprio dalla gestione dei flussi migratori e dalla vicenda di Ceuta. Allora andiamo a vedere proprio le parole, a leggere le parole della Premier. Già oggi, dice Giorgia Meloni, la stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione che l'Italia ha espresso in questi giorni, cioè che la priorità dell'Europa sia proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo, difendere la libertà di circolazione che è alla base del sistema Schengen, la grave crisi migratoria che si è aperta a Ceuta, la possibilità di nuove ondate previste dalle stesse autorità spagnole per il 15 agosto ci impongono la massima attenzione e la necessità di continuare ad adottare tutte le misure necessarie, dice Giorgia Meloni, compreso evidentemente la sospensione di Schengen. In questi anni abbiamo, dice la Premier, dimostrato sul fronte migratorio, come su altri temi, che l'approccio dell'Europa può cambiare. Il governo italiano continuerà a lavorare affinché i risultati raggiunti finora si possano consolidare. Meloni, che ancora una volta ieri era tornata sul tema con un post sui suoi profili social per dire che le espulsioni andavano avanti, nel giorno in cui e pochi minuti minuti prima dell'intervento nel comitato per Schengen del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che aveva escluso ogni tipo di interesse politico nella postura o di polemica politica, una postura assunta dal governo italiano sui fatti di Ceuta nei confronti di Madrid, un quadro che vede le opposizioni criticare l'esecutivo. Elly Schlein ha avuto modo di dire che il governo rincorre Vannacci, che Meloni pensa a rincorrere Vannacci e non ai bisogni degli italiani, di azione controproducente parlano dal Movimento 5 Stelle. Ieri è intervenuto Ricciardi su questo tema e di danno fatto all'Italia e agli interessi italiani parla invece Italia Viva con Matteo Renzi. Ecco, in questo contesto le parole di Meloni toccano anche le questioni economiche, come dicevamo, sottolinea che il PIL cresce più delle attese, che cresce anche il reddito pro capite, della flessibilità chiesta all'Europa di quei 14 miliardi in più, dice la Presidente del Consiglio, li useremo al meglio per ridurre l'energia, il prezzo dell'energia a famiglie e imprese. In questo contesto si verificherà anche la possibilità di utilizzare, dice a Milano Finanza, queste risorse per incentivare lo sviluppo e l'acquisto di tecnologie prodotte in Italia e in Europa. Poi passaggi sul risico bancario, che deve consolidare l'economia senza smembrare il Monte dei Paschi, e passaggi poi dedicati per l'appunto a questi quattro anni di governo, con la sottolineatura dal suo punto di vista dei risultati economici raggiunti.
0: In Medio Oriente, a Qusra, nel nord della Cisgiordania, restano i coloni nei pressi delle case palestinesi e restano le difficoltà delle forze di sicurezza israeliane nello sgomberare questo assedio, anche dopo le parole dell'ambasciatore degli Stati Uniti Huckabee: dai coloni atti di terrorismo. L'inviato di Trump Jared Kushner, atteso la prossima settimana da Netanyahu. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: La situazione in Cisgiordania è ad alta tensione anche in queste ore. Lo stesso ambasciatore americano Huckabee ha avuto parole durissime contro i coloni che da domenica hanno dato l'assalto a tre abitazioni di palestinesi nel villaggio di Qusra, a una ventina di chilometri in linea d'aria da Nablus. Hanno staccato l'energia elettrica, hanno tagliato i cavi e i tubi dell'acqua, e dunque continuano ad aggredire e minacciare i residenti che sono intrappolati ormai da domenica nelle loro case. L'esercito israeliano è entrato in contro, ha cercato di rimuovere questi attacchi a partire da tre giorni dopo l'assalto dei coloni, e ancora i coloni sono in quell'area, si sono allontanati alcune volte ma poi ritornano e quindi continuano a compiere aggressioni di questo tipo. Lo stesso ambasciatore americano, come dicevamo, ha definito ripugnanti questi atti e ha definito quelli che li compiono terroristi israeliani. Intanto appunto in Cisgiordania aumentano gli attacchi dei coloni violenti, non solo a Qusra ma anche in altre città e villaggi. Ma Qusra, secondo l'ONU, è il villaggio dove si registra nel 2026 il maggior numero di attacchi contro i palestinesi. Le organizzazioni internazionali e gli attivisti accusano l'esercito di non fare abbastanza o di essere connivente con questi coloni e dunque di non intervenire efficacemente a protezione dei palestinesi. Mentre dentro le case, appunto, che sono attualmente ancora sotto assedio a Qusra, ci sono dunque residenti palestinesi, ma ci sono anche cinque attiviste italiane. Linea allo studio.
0: Ancora in Medio Oriente, gli Stati Uniti imporranno presto all'Iran un isolamento economico come il mondo non ha mai visto, dice il segretario al tesoro Bessent, preannunciando nuove sanzioni la prossima settimana. E a Fox News il vicepresidente J.D. Vance risponde così sulla fase di stallo nel confronto con l'Iran.
4: What is really happening Quello che sta accadendo è che vediamo un presidente degli Stati Uniti al massimo della sua autorevolezza impiegare strumenti diplomatici, militari ed economici. Stiamo utilizzando questi strumenti in modo molto selettivo, molto strategico, per gli obiettivi che il presidente ha bisogno di centrare per il benessere dei cittadini americani, che sono soprattutto due: assicurare che i paesi del Golfo continuino a rifornire petrolio e gas all'economia globale, in modo da avere prezzi dell'energia stabili, il che è importante per i cittadini americani, e oggi sono lontani dai picchi di inizio conflitto. Questo è l'obiettivo numero uno. Mantenere petrolio e gas a buon mercato per gli americani. E ovviamente l'obiettivo numero due è assicurarsi che l'Iran non disponga mai dell'arma nucleare. Sono fiducioso che si possano raggiungere entrambi, ma non si può prevedere quando, perché gli iraniani sono imprevedibili e talvolta non mantengono gli impegni presi.
0: E queste incertezze geopolitiche continuano a condizionare i mercati. Vediamo come si muovono le borse oggi da Milano, in diretta Luigina Venturelli.
5: Sono giorni di scambi ridotti per il periodo di vacanze estivo. Questa mattina le borse europee hanno aperto in modo molto incerto. C'è in deciso rialzo solo la borsa di Francoforte, su di mezzo punto percentuale. Milano, Londra e Parigi invece, dopo le primissime contrattazioni in territorio positivo, sono scese in rosso di pochi centesimi di punto. Il motore principale dei mercati internazionali continua ad essere il dato sull'inflazione americana di luglio, meno forte del previsto, il che ha allontanato la possibilità che la Fed rialzi i tassi di interesse a settembre, ridato fiato agli investitori soprattutto del settore tecnologico. Così ieri a Wall Street il Nasdaq ha chiuso i massimi dei massimi di giugno, e questa mattina in Asia hanno corso sia Tokyo che soprattutto Seoul, più 2,4%, grazie ai titoli dei produttori di microchip per l'intelligenza artificiale. Più deboli invece le piazze cinesi. Per quanto riguarda invece le quotazioni del petrolio, dopo i ribassi di ieri, ora stanno tornando a salire di oltre un punto percentuale. In questi minuti il Brent europeo è quotato sopra gli $88 al barile, mentre gli investitori continuano a monitorare gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. A voi.
0: L'altra guerra, quella europea tra Russia e Ucraina, torna nel mirino soprattutto Kramatorsk, nel Donetsk. Kiev rivendica intanto i nuovi colpi assestati al porto russo di Novorossiysk. Sentiamo gli aggiornamenti dall'inviato Daniele Lorenzetti.
6: E sì, come dicevi, di nuovo Kramatorsk, la città principale della cosiddetta cintura delle fortezze del Donetsk, ancora in mano ucraina, torna nel mirino. Bombardamenti guidati, un palazzo residenziale colpito ieri sera. Il bilancio che è salito a un morto e oltre 20 feriti in città. Resta meno di 50.000 abitanti, ormai l'assedio è vicinissimo. E per quanto riguarda la notte appena trascorsa, attacchi leggermente a più bassa intensità, ma sono stati comunque più di 110 i droni scagliati dai russi sull'Ucraina, 90 di questi intercettati. Allarmi poco fa di nuovo a Odessa, solo ieri l'attacco di un drone che ha colpito un treno passeggeri diretto in città, uccisi il macchinista e il suo aiuto. In 6 giorni sono stati colpiti, pensate, in Ucraina i treni 41 volte dagli attacchi russi. Kiev risponde bersagliando obiettivi come un radar in Crimea, dove sarebbe bloccato l'export di grano dal porto di Novorossiysk. Poi sul lato russo Kiev, che avrebbe però, secondo i media, offerto a Mosca una moratoria negli attacchi reciproci sui civili qui nel cruciale quadrante del Mar Nero, senza ottenere risposta. Infine, secondo i servizi ucraini, proprio Mosca si preparerebbe a una campagna diffamatoria per screditare l'Ucraina sul trattamento dei prigionieri russi nel paese. È tutto per ora qui da Odessa con Matteo Pietrobelli. La linea a te.
0: Ma in questo conflitto il teatro di guerra più attivo negli ultimi giorni non è più soltanto quello del Mar Nero. Attacchi con droni ucraini anche a infrastrutture russe sul Mar Baltico. Andiamo allora a Mosca, la corrispondente Caterina D'Oglio.
7: Sì, lo abbiamo sentito, è ancora una notte di attacchi incrociati. Il Ministero della Difesa russo rivendica di aver colpito le infrastrutture ferroviarie nel porto ucraino di Izmail sul Danubio. I russi dicono di averlo fatto perché la stazione viene utilizzata per trasporti militari, ma anche per rifornimenti di carburante destinato alle forze armate ucraine, colpiti anche due rimorchiatori davanti a Mykolaiv perché servivano, dicono i russi, a scortare cargo nei porti ucraini. Anche qui parliamo di un'area che rappresenta uno dei maggiori centri per il commercio marittimo con un accesso strategico al Mar Nero, ma lo dicevi. Nella notte sono stati lanciati più di 500 droni sul territorio russo, in fiamme nel Baltico il porto di Ust-Luga, che è un importante hub per l'export del petrolio di Mosca, bersagliato da uno sciame di 50 droni. Il governatore ora dice che l'emergenza è rientrata, l'incendio è stato spento, ma continuano anche gli attacchi contro i magazzini della Wildberries, la cosiddetta Amazon russa, nella città di Tver, detriti di un drone, sono caduti durante la notte. Le autorità dicono che non ci sono vittime tra gli impiegati dell'azienda di e-commerce. È tutto per ora, a voi.
0: Nel Regno Unito le elezioni suppletive nel seggio prima lasciato ma poi riconquistato da Nigel Farage con l'avversario di questa tornata elettorale, a dir poco insolito, il Conte Spazzatura. Come è andata a finire l'inviata da Londra, Anna Paola Ricci?
8: Allora, Nigel Farage ha vinto con oltre 22.000 preferenze, l'affluenza al seggio è stata del 44% ed è stato sconfitto Count Vinface, cioè il Conte Spazzatura, un personaggio dietro il quale si nasconde il comico John Harvey, il quale ha detto: qualsiasi voto io prenda avremo la percentuale degli inglesi che preferiscono votare un marziano anziché Farage. Ecco, Count Vinface ha preso 9.000 voti. Farage si era dimesso dal seggio di Clacton-on-Sea, che è considerato un suo feudo elettorale, in risposta a quello che lui definisce degli attacchi dell'establishment, cioè delle inchieste governative su una vicenda di fondi opachi. Adesso lui chiede ai suoi elettori un verdetto e gli elettori in parte lo avrebbero assolto perché 22.000 preferenze sono tante. Ricordiamoci però che il bacino elettorale conta circa 80.000 persone, quindi una vittoria a metà. Torna a Westminster? Questo non lo sappiamo perché intanto le inchieste governative che si erano fermate dopo le dimissioni riprendono, quindi lui potrebbe dimettere, andando quindi a nuove elezioni. Vi ricordo inoltre che lui è in affanno nei sondaggi dietro all'attuale Premier Barnum e anche alla leader conservatrice. La linea può tornare allo studio. Da Anna Paola Ricci è tutto.
0: Di nuovo in Italia, Walter Lavitola resta in carcere dopo aver ammesso le sue responsabilità nell'attentato a Siegfried Ranucci. Il GIP ha respinto la richiesta dei suoi legali di domiciliari. Dichiarazioni fumose, senza alcun riscontro, si legge nell'ordinanza dei magistrati. A proposito delle versioni fornite dall'imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, ma non ha convinto gli inquirenti sul movente e sulla ricostruzione dell'attentato stesso. Per gli inquirenti resta il rischio di fuga. Il lavoro degli investigatori continua con le analisi dei nuovi cellulari sequestrati alla Vitola. Poi potrebbe essere ascoltato di nuovo Siegfried Ranucci. Forti disagi che si ripetono all'aeroporto di Catania anche oggi. Ricordiamo i voli sospesi fino alle 2 di notte di Ferragosto, con riflessi sul trasporto aereo di un ampio quadrante nel sud Italia. Ma veniamo, ci arriveremo tra poco con il collegamento con Catania, ma veniamo ad un altro episodio di cronaca, quello di un trentenne che ha sparato all'ex compagna, poi ha usato la stessa arma nel tentativo di togliersi la vita. Sono entrambi ricoverati all'ospedale di Cosenza. Sentiamo Madi Ferrucci.
9: Corrono ognuno a modo suo.
10: Che voci?
9: Negative e positive.
10: Ma l'avevate sentito litigare in paese?
9: No. Prima cosa è con me è cugino.
10: Ok. Lui. E come mai dice anche voci negative? Perché non stava bene, non...
9: No, la gente la racconta di cotto e di crudo.
10: Cioè?
9: E ora... Non dico niente più.
10: Parla così un parente dell'uomo che avrebbe sparato all'ex compagna per poi cercare di togliersi la vita. È accaduto intorno alle 4 a Mongrassano, piccolo centro della provincia di Cosenza. La luce di casa è rimasta accesa, i panni sono ancora stesi, al cancello i sigilli dei carabinieri.
11: Abitiamo di fronte.
10: Abitate nella casa davanti?
11: Sì, più o meno sì.
10: Hai sentito qualcosa?
11: No, a dire la verità no. Io ho saputo tutto questa mattina.
10: Che tipi erano?
11: Fondamentalmente tranquilli, cioè nel senso non... Lei non la conoscevo molto, l'ho vista una volta, quindi non lo so. Però come famiglia alla fine tranquilla, normale.
10: La ragazza trentenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del capoluogo. È ferita alla testa, al dorso e al torace. È stata operata d'urgenza, le hanno estratto due proiettili. Al momento le sue condizioni risultano stabili. Secondo le prime ricostruzioni, i due abitavano stabilmente in Germania, erano rientrati da poco a Mongrassano in vacanza dalla famiglia. Si erano rimessi insieme dopo un periodo di separazione e si erano incontrati per discutere del compleanno del figlio. Poi, nella notte, la lite a casa del padre del ragazzo, spara la compagna e poi tenta il suicidio. Lo avrebbe fermato in tempo il padre. Adesso si trova anche lui al pronto soccorso di Cosenza per ferite d'arma da fuoco.
12: Non abbiamo mai parlato con i ragazzi. Non so.
10: Che pensa?
12: È una tragedia.
0: E allora vi dicevamo della giornata ancora una volta difficile all'aeroporto di Catania. Raggiungiamo in diretta Antonella Gurrieri per gli aggiornamenti. Antonella.
13: Sì, giornata difficile, ma si prevedeva lo stop almeno fino alle 2 di questa notte, ma diciamo ci sono tutti i presupposti perché questo fermo continui anche per tutta la giornata di domani, perché l'Etna continua ad emettere questa enorme colonna di cenere che spira verso sud, quindi spira verso l'aeroporto. Nel frattempo si è aperta anche una nuova bocca dalla quale si emette gas a quota 3000, quindi vuol dire che il vulcano sta veramente facendo un'attività molto complessa e che sta impegnando tantissimo i vulcanologi. Una situazione del genere non si vedeva veramente da tanti anni. Nel frattempo lo vedete alle mie spalle, i passeggeri arrivano qui all'aeroporto, sono quelli che non hanno ricevuto comunicazioni da parte delle compagnie aeree, allora chiedono spiegazioni qui in aeroporto e la maggior parte di loro vengono riprotetti negli scali di Palermo, di Comiso e di Trapani, e si organizzano dei bus navetta per raggiungere queste località. Ovviamente Trapani è la più lontana, tanta pazienza, e nel frattempo dall'aeroporto ci viene comunicato che il 35% comunque dei voli in questi 8 giorni di passione per l'aeroporto sono stati cancellati. Linea a voi.
0: A Genova è l'8° anniversario questo dal crollo del Ponte Morandi, nel quale persero la vita 43 persone. Alle 11:36 il suono delle sirene al porto, poi le campane delle chiese. Sentiamo Fabrizio Assandri.
14: La città è pronta a fermarsi, dalla celebrazione ufficiale alla radura della memoria, alle sirene del porto e alle campane delle chiese, che suoneranno alle 11:36, l'8° anniversario dal crollo di Ponte Morandi, il primo dopo la sentenza che a luglio, in primo grado, ha riconosciuto le responsabilità con quasi 180 anni di carcere. Intanto, mentre sia le difese sia la procura si preparano al processo d'appello, si apprende che le motivazioni della sentenza saranno depositate non dopo 3 mesi come di norma, ma dopo 6, vista la complessità del caso, quindi a gennaio. Resta l'incertezza sui tempi della giustizia, ma le condanne in primo grado sono un punto fermo. Per questo i familiari delle vittime sono delusi. Dopo la sentenza, alla cerimonia speravano nella partecipazione della Premier Meloni. A rappresentare il governo ci sarà invece il vice ministro Edoardo Rixi. La giornata di domani inizia con la messa celebrata dall'arcivescovo Marco Tasca alla chiesa di San Bartolomeo della Certosa. Nelle stazioni della metro saranno diffusi brani evocativi per accompagnare il raccoglimento e invitare le persone alla cerimonia, alla radura. Qui saranno depositate le corone, poi gli interventi istituzionali e la parte artistica, Costruire in memoria, organizzata da Forever Green, con brani eseguiti dall'orchestra Genova Sinfonietta. Al rapper Riccardo Bixio, in arte Vago, originario di Certosa, è affidato un racconto testimonianza. Non abito a vista spiaggia, ma su un ponte nuovo di pacca spero che...
0: Vigilia di Ferragosto segnata da temperature elevate lungo tutta la penisola, anche se la morsa dell'afa dopo Ferragosto dovrebbe allentare la sua presa. Sentiamo il tenente colonnello del servizio meteo dell'aeronautica, Filippo Petrucci.
15: Ci sarà qualche temporale residuo sull'Appennino centro-meridionale, quindi area montuosa tra Lazio e Abruzzo e un po' tutta la parte meridionale. Fenomeni che occasionalmente potranno lambire anche le aree costiere e tirreniche. Per il resto invece avremo sole prevalente che permarrà anche per il fine settimana, quindi anche la giornata di Ferragosto, la prima parte di domenica, con qualche episodio temporalesco esclusivamente sulle Alpi occidentali e sui rilievi del sud. Però farà ancora molto caldo, questo almeno fino al fine settimana. Ci saranno punte anche di 38-39 gradi, specie nelle aree metropolitane del centro, ma anche in pianura padana e in parte al sud. Da lunedì però qualcosa cambierà. Arriverà dell'aria un po' più fresca e che arriverà dal nord Atlantico e quindi oltre ad arrivare qualche pioggia, qualche rovescio temporalesco, arriverà anche il refrigerio. Refrigerio con temperature che potranno diminuire anche di 6 o 7 gradi rispetto a quelle che stiamo registrando in queste ore e che si sono avute nei giorni scorsi. La seconda metà di agosto dovrebbe tornare in linea con le medie del periodo, quindi ci sarà questa diminuzione significativa, tuttavia manterremo delle temperature al di sopra dei 30 gradi, quindi avremo un'estate un po' più normale, un clima mediterraneo come d'altronde eravamo abituati ad avere fino a qualche anno fa.
0: Piogge copiose, anche torrenziali, invece nelle regioni orientali del Giappone, frane, allagamenti, purtroppo anche vittime, blackout, molti disagi, migliaia di persone bloccate all'aeroporto. Sentiamo il corrispondente Marco Clementi.
16: Quattro persone morte, una in gravi condizioni, l'effetto delle piogge torrenziali che questa notte si sono abbattute nella prefettura di Chiba, a mezz'ora da Tokyo. Tra le vittime ci sono due anziani e una donna rimasta bloccata nella propria auto su una strada allagata. È una settimana di tifoni in questa parte del sud-est asiatico, ma piogge torrenziali come questa, 24 ore senza sosta, fa paura anche qui. Rischio frane, allerta livello 5, il più alto della scala. Le stazioni ferroviarie come un rifugio temporaneo. 6.000 persone sono rimaste bloccate all'aeroporto di Narita, uno dei due principali che servono Tokyo. Il servizio meteorologico giapponese spiega che le piogge sono state causate dall'incontro tra aria calda e umida proveniente da est e aria fredda in quota che ha reso l'atmosfera estremamente instabile. Le precipitazioni potrebbero proseguire fino a questa sera. Secondo l'Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri, gli ordini di evacuazione hanno riguardato in un primo momento oltre 400.000 persone nelle prefetture interessate e sono ancora in vigore per circa 120.000 residenti. Case allagate, 45.000 persone senza corrente elettrica.
0: Europei di nuoto a Parigi, Sara Curtis conquista l'oro nei 50 dorso, limando ancora quel record del mondo che aveva stabilito lei stessa poche ore prima, Nicola San Giorgio.
17: La prima medaglia d'oro del suo primo europeo è un capolavoro. Sara Curtis lo disegna nei 50 dorso, facendo impazzire i tifosi azzurri sugli spalti della piscina di Saint-Denis e soprattutto ballare in tribuna mamma Helen. In testa dall'inizio alla fine, l'azzurra non trema di fianco alle avversarie e va incontro al suo destino di vincente. Il risultato è doppio, un oro indimenticabile e un altro fantastico record del mondo, migliorando il suo stesso primato di altri 7 centesimi.
18: È stato bellissimo, l'atmosfera qua è stupenda e sono felicissima che i miei genitori siano qua e di essermi presa questa medaglia d'oro. Sono veramente soddisfatta, per me significa letteralmente il mondo e niente, sono contenta di star scrivendo la storia dell'Italia, la mia storia e non vedo l'ora di vedere che cosa riserverà per me il futuro.

Un cordiale buongiorno a tutti voi, una situazione meteorologica ancora caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione sul nostro paese che mantiene lontane le nubi come mostrato dalla nostra animazione e che allo stesso tempo facilita anche l'innalzamento delle temperature. Nelle prossime ore il sole splenderà un po' su tutto il paese, nelle ore pomeridiane arriverà qualche precipitazione sulle Alpi occidentali, sull'estremo meridione, quindi rilievi calabresi e anche dell'entroterra siciliano. Fenomeni però che avranno un'evoluzione pomeridiana e che in serata tenderanno a scomparire. Diamo un'occhiata ora alla ventilazione che sarà debole a prevalente regime di brezza lungo le coste. Qualche residuo rinforzo da nord-est interesserà il canale d'Otranto, ma nulla di significativo. I mari saranno poco mossi e rimarrà localmente mosso proprio il canale d'Otranto e il basso Adriatico. Un'occhiata adesso alle temperature. Temperature che, come dicevamo, saranno ancora piuttosto elevate, in particolar modo al centro e al nord si sfioreranno i 37-38 gradi, in alcuni casi Firenze e Roma anche i 39 gradi. Temperature che però rimarranno alte per questo fine settimana, ma a partire da lunedì arriverà dell'aria più fresca che determinerà una graduale diminuzione delle massime e successivamente anche delle minime. Bene, questa era l'ultima informazione. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.

0: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Entrate mortali.
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
6: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte.
7: E bam! 185 euro!
8: Con Trivago è facilissimo.
6: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
8: Ecco come si vince da campioni.
6: Hotel Trivago.
9: Buongiorno da Rai News 24. Queste le principali notizie. Ira degli Stati Uniti per il lungo assedio portato dai coloni israeliani a residenti palestinesi nel villaggio di Kusra, nord della Cisgiordania. L'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, è atteso la prossima settimana nella regione.

0: la vita a 43 persone. Alle 11.36 suoneranno le sirene del porto, poi le campane delle chiese cittadine. Europei di nuoto, Parigi, nuovo trionfo e nuovo record del mondo per Sara Curtis nei 50 d'orso. Ho realizzato un sogno, le parole dell'azzurra che ha al collo già 3 medaglie in questi europei, dopo il bronzo nei 100 stile libero e quello l'argento nella 4% femminile. Agli europei di Birmingham, atletica, trionfo invece di Daria Derkac nel triplo con la misura di 14,60, miglior prestazione europea dell'anno. Il Marocco schiera centinaia di soldati a protezione del confine con le exclave spagnole nel continente africano, Ceuta e Melilla. Il timore è quello di una nuova ondata migratoria, intorno a 9.000 i migranti ancora presenti nelle due località, 2.000 circa i minori non accompagnati. Katia Cerratti.
1: È massima allerta a Ceuta e Melilla in vista della temuta nuova ondata migratoria di metà agosto, dopo quella del 30 luglio scorso che ha visto circa 80.000 migranti provenienti dal Marocco entrare in massa nelle due enclave. Il tam-tam via social, ci vediamo a Ceuta, pesa su una situazione già molto tesa. Le strutture locali faticano a far fronte alle migliaia di migranti presenti ancora sul territorio. Secondo le stime locali, a Ceuta si trovano ancora circa 9.000 persone, molte delle quali vivono in rifugi di fortuna sulla spiaggia del trampolin, contando unicamente sul cibo e sui beni di prima necessità forniti dalle organizzazioni umanitarie. Circa 2.000 i minori non accompagnati, tra cui bambini di appena 7 anni, che dormono per strada senza protezione in condizioni disperate. Lo denuncia la ONG Save the Children, che chiede interventi urgenti allo Stato, invocando alloggi sicuri, cibo e il trasferimento immediato dei minori per salvarli da gravi rischi e sfruttamento. E mentre i bagnanti passeggiano sul lungomare di Melilla, la Guardia Civile spagnola ha iniziato a installare nuove barriere marittime, rafforzando i controlli terrestri e navali. Non mancano poi le polemiche politiche, dopo le proteste di massa dei giorni scorsi, sui quotidiani delle due enclave spagnole continuano le accuse di inazione al governo e la dura opposizione dei residenti all'eventuale costruzione di un centro per immigrati in un ex mulino. Le autorità cercano soluzioni immediate, come la conversione del vecchio ospedale militare in un centro di accoglienza, per far fronte a un'emergenza che continua a mettere a dura prova l'intera regione. Categorico il presidente di Ceuta, Juan Jesus Vivas. Ceuta continua ad affrontare una situazione di rischio estremo dal punto di vista della sicurezza pubblica e dell'armonia sociale, ha affermato. L'unica soluzione è che tutti coloro che sono arrivati a seguito dell'invasione di massa tornino in Marocco senza alcuna possibilità di richiesta d'asilo.
0: La sospensione di Schengen non è un atto contro la Spagna, ma una misura necessaria per motivi di sicurezza, a dirlo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ascoltato in commissione. Il provvedimento resterà attivo fino alla completa estinzione del rischio, aggiunge Piantedosi. Ancora aperto il confronto con Berlino sull'ipotesi di espulsioni dalla Germania di migranti entrati in territorio europeo sul suolo italiano. Angela Caponnetto.
2: C'è qualcuno che pensa di poter liquidare semplicisticamente questi elementi di analisi di fatto riducendoli ad una mera speculazione politica contro la Spagna, ma non è questa la logica che muove il governo, che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale.
3: Non uno sgarbo alla Spagna, ma una necessità legata alla sicurezza dopo il grande flusso migratorio verso Ceuta. In audizione al Comitato Schengen alla Camera, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, spiega così cosa ha spinto a riattivare i controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica. Un provvedimento che il governo di Madrid aveva chiesto di riconsiderare, dato che chi arriva nella exclave spagnola in Marocco non entra automaticamente in Europa. Dopo il grande flusso di fine luglio, nella exclave sono rimasti tra i 7.000 e gli 11.000 migranti, la maggior parte subsahariani, per i quali ci vorranno settimane prima di valutarne la richiesta di asilo. Delle 21 persone respinte e delle 3 arrestate ai controlli in Italia, nessuna di queste arrivava da Ceuta. Rimane ancora aperto intanto il nodo della richiesta della Germania di riprendere i cosiddetti dublinanti, persone sbarcate nel nostro paese che si sono spostate oltre Alpe. Il nostro governo insiste sulla presenza nel Mediterraneo centrale di navi umanitarie battenti bandiera tedesca che portano migranti sulle nostre coste. L'ultima, la Humanity One, con porto assegnato a Ravenna per un centinaio di persone a bordo. Degli oltre 17.000 arrivati in Italia ad inizio anno, meno del 20%

0: però sbarcato da navi ONG e la maggior parte di chi arriva in Italia cerca comunque di valicare i confini verso il nord Europa, mentre la Germania lamenta che solo pochissime istanze di rientro sono state considerate dal nostro paese.
1: Il Parlamento svedese ha approvato l'abbassamento dell'età della responsabilità penale da 15 a 14 anni ad un mese dalle elezioni politiche. La legge entrerà in vigore il 10 settembre. In Svezia si andrà al voto il 13 per rinnovare il Parlamento. La cronaca ora con il palio dell'Assunta e tutti i preparativi che vive in queste ore Siena. Sentiamo Yuri Guerranti.
2: Da 4 giorni del palio dell'Assunta, Siena è cominciata con le batterie della tratta prima dell'assegnazione dei cavalli alle 10 contrade. Il mossiere Renato Bircolotti ha parlato con i giornalisti raccontando dell'incontro che ha avuto con i capitani delle contrade.
3: Io ho spiegato che comunque sia sono lì per garantire la festa. Io devo garantire la festa e alle contrade di correre.
2: Ancora non si sono spente le polemiche sulla mossa valida che Bircolotti ha dato nello scorso palio di luglio, mossa molto chiacchierata perché l'uscita dai canapi è avvenuta prima dell'ingresso della rincorsa. Il mossiere risponde così alle accuse.
3: A me le accuse sinceramente non le chiacchiere le porta via il vento, se non hanno accusato il mossiere fa il proprio lavoro, quando mi escono 10 cavalli da canapi io sono a posto. Se la rincorsa sta a 40 centimetri dall'ingresso come c'era a luglio non c'è nessun tipo di problema, tutto qua.
2: Intanto non si placano le polemiche per il drappellone dipinto dall'artista romena Teodora Axente con quel volto della Madonna considerato lontano dalla tradizione per qualcuno troppo androgino. L'arcivescovo lo Iudice, che benedirà comunque l'accencio, propone che ci sia un maggiore confronto con la Chiesa nella fase della committenza e durante la preparazione dell'opera. E anche i correttori, ovvero i preti delle contrade, si propongono perché si instauri un dialogo con l'artista. Sull'argomento ai nostri microfoni interviene il rettore del magistrato delle contrade, Benedetta Mocenni.
4: Il sindaco ha scelto un artista a mio avviso anche valida, sulla presenza dei contenuti che il drappellone deve avere non ci sono dubbi e contiene quindi quello che deve contenere, ma credo che poi si debba anche andare avanti e procedere appunto godersi questa festa lasciando indietro un po' di polemiche.
1: Nella giornata di Ferragosto del 1936 moriva a Roma Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto, prima donna insignita di questo premio, il Nobel per la letteratura. Con Paola Marinozzi un ritratto dell'autrice.
5: Per Grazia Deledda la scrittura fu non soltanto una profonda passione, ma una conquista di libertà. Nata nel 1871 a Nuoro, entroterra sardo, isola nell'isola, come usava chiamarla, crebbe in un mondo arcaico, patriarcale, dove alla donna era chiesto di essere soltanto figlia, moglie e madre. Deledda non era povera, suo padre era stato sindaco di Nuoro. Consumò con passione la biblioteca di casa da coraggiosa, audibile ostinazione, ma le lingue, divieti, trasformò quell'angolo di terra solitaria in un paesaggio dell'aria, fino a raggiungere con la sua sola voce il centro della cultura mondiale. 1926, esattamente 100 anni fa, Grazia Deledda divenne la prima e unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura. Opere come Canne al vento del 1913, considerato il suo capolavoro, Elias Portolu, ma anche opere intime come La madre o Cenere, che non a caso fu scelta da Eleonora Duse per il suo primo e unico film, raccontano di una Sardegna interna, intensamente legata alla natura. Il corso di formazione lo abbiamo visto nel film Grazia di Paola Columba, ispirato a romanzo autobiografico Cosima. La cura filologica della regista per le tradizioni, i costumi e il dialetto antico si fa complice dell'intenso realismo dei romanzi di Deledda. Un altro film recente dedicato alla scrittrice è Quasi Grazia di Peter Marcias, tratto dal libro di Marcello Fois. Racconta gli anni della sua ascesa fino al premio Nobel, ricevuto 6 anni prima di Luigi Pirandello. Irritato per essere stato superato da questa scrittrice straniera, così la consideravano gli intellettuali italiani, e la vedeva troppo brutta per essere quel genio che ritenevano a Stoccolma. Sarcastico Pirandello anche con il marito Palmiro Madesani, che soprannominò Grazio Deledda perché funzionario ministeriale lasciò il lavoro per dedicarsi alla promozione dei libri della sua geniale moglie.
1: È il momento della nostra rubrica Tutti frutti.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. Estate, tempo di festival, compresi quelli dedicati alla lirica. A Rossini Opera Festival di Pesaro, il regista Davide Livermore riflette sul nostro rapporto con la storia, mentre a Innsbruck, nel festival dedicato alla musica antica, Ottavio D'Antone ricostruisce il Pomo d'Oro, l'opera più lunga della storia. Fabio Cappelli.
1: Presentava già uno spettacolo completamente dato oggi. L'opera del Seicento era un evento sinestetico, cioè comprendeva non solo la musica ma anche lo spettacolo, i balletti, gli intermezzi, le coreografie, i colori. Il pubblico era avvolto da questa grande miriade di situazioni e di effetti, e per cui certamente l'opera del Seicento è un'opera globale.
2: Antica di Innsbruck. Il Pomo d'Oro di Antonio Cesti è considerata l'opera più lunga della storia, più di 6 ore di musica. La storia di partenza è il giudizio di Paride, che deve decidere chi sia la più bella tra le dee. L'opera, in realtà una vera festa teatrale, viene commissionata per celebrare le nozze dell'imperatore Leopoldo I con l'infanta Margherita Teresa di Spagna nel 1666. A Innsbruck viene proposta in 2 serate, come in origine a Vienna. La regia è di Fabio Ceresa, Ottavio D'Antone, direttore musicale del festival, sul podio della sua Accademia Bizantina.
1: Il Pomodoro è un'opera speciale. Già all'epoca fu considerata il più grande spettacolo mai realizzato nella storia. Oggi in particolare ha un significato ancora più, un avvenimento certamente eccezionale.
2: Ulteriore sfida, la musica del terzo e quinto atto non è giunta fino a noi, abbiamo solo il libretto integrale di Francesco Sbarra. Ottavio D'Antone li ha ricostruiti dopo un attento studio usando solo musica dello stesso Cesti. Il compositore toscano, apprezzato in tutta Europa, trascorse diversi anni a Innsbruck.
1: Cesti è forse il compositore più rappresentativo di questa città ed era quindi doveroso, nel 50° anniversario di questo prestigioso festival, proporre una sua opera. E il Pomodoro è sicuramente la sua opera più prestigiosa e importante, quindi direi che è l'occasione perfetta per proporre questo grande capolavoro.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra di indipendenza greca. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: L'idea della classicità è qualcosa di non solo estetico, è qualcosa che porta con sé un'idea di società dove l'arte ha un valore che forse ci

0: siamo assolutamente dimenticati. E quindi sorge la domanda: se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi. E quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuote, vuotissime.
1: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Ci sono tanti motivi che poi vengono ripresi anche da Verdi, il rapporto tra padre e figlio, tra la patria e tra il privato. E per me è stata veramente una scoperta quest'opera, devo dire la verità, non solo per questi motivi, ma anche perché, francamente, è bellissima.
1: Nel cast molti validi interpreti rossiniani, ma Vassilissa Berzanskaya riesce a dare un grande spessore a Pamira, l'eroina divisa tra l'amore per il leader nemico e la sua lealtà alla patria.
3: Cantare Rossini è sempre una cosa molto particolare. Rossini dà questa grande possibilità di esserci, dare proprio in modo che vicino proprio alla mia voce, alla mia anima. Ci sta ascoltando da lì e lui è contento che c'è questo festival, che lavoro facciamo noi.

0: Spettacolare e commovente, hollywoodiano nello stile e nel budget, 250 milioni di dollari, eppure intimo e personale. È l'Odissea, il nuovo Oppenheimer strapremiato agli Oscar con 7 statuette. E grazie a Oppenheimer, ci racconta il regista, che siamo riusciti ad avere grandi mezzi.
1: What made you...
0: Come le è venuto in mente di fare un film, per di più un blockbuster, sull'Odissea?
2: Un regista cerca sempre di fare qualcosa di nuovo. Mi sono reso conto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Il ritorno è un mito fondativo della cultura occidentale. Tornare a ciò che amiamo può essere un viaggio letterale o metaforico, ma ci riguarda tutti. Per questo l'Odissea ci affascina da 3.000 anni.
0: When you were writing the script, lei ha scritto anche la sceneggiatura. Ci sono stati momenti in cui ha dovuto scegliere che tipo di film fare?
2: In realtà non c'è contraddizione tra le due cose. Per avere successo, un film, anche un blockbuster, deve avere profondità. Solo così ti colpisce davvero. E io adoro il blockbuster. È un modo di offrire un'esperienza collettiva che unisce le persone.
3: Posso ancora salvarli.
0: Tra mari in tempesta, tutti assolutamente reali e girati a un location, giganti, guerre, l'assedio di proci odiosi, il viaggio decennale di Ulisse trascina via lo spettatore per 3 ore di grande cinema, con uno straordinario Matt Damon nei panni del protagonista.
2: Quando Chris Nolan mi ha offerto il ruolo, ero sotto shock. Lui è il regista, ma ha anche scritto la sceneggiatura. È stato il ruolo più difficile della mia carriera, un vero privilegio.
0: Ulisse sconta la sua astuzia. Secondo lei c'è un problema morale per aver distrutto Troia con l'inganno?
2: La prima cosa che ho pensato quando ho letto la sceneggiatura è che il film affronta gli stessi temi di Oppenheimer, le conseguenze delle nostre azioni. Chris ha detto, sì, è vero.
4: Quel mondo è finito.
0: Il ruolo di Penelope, apparentemente mite, in realtà per niente sottomessa, è di Anne Hathaway.
5: L'avevo sempre immaginata come una donna paziente, ma Chris l'ha voluta diversa. Un vulcano sotto la calma apparente. E ha ragione. Una donna che decide di aspettare 20 anni il ritorno del suo amore è per forza una combattente.
6: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
0: Tom Holland, Spider-Man. Per i fan è il giovane Telemaco, inquieto, inesperto, ambizioso.
2: È un ragazzo alla scoperta di se stesso. Vuole il trono e vuole proteggere sua madre. Con Anne è stato facile. È stata un'intesa immediata.
5: Sì, siamo due secchioni.

0: Eravamo lì a studiare tutto il tempo.
1: Sul red carpet di Londra, fotografi e telecamere sono tutti per le signore del film. Hathaway, che mostra il pancione del terzo figlio in arrivo, Lupita Nyong'o, Elena di Troia, Charlize Theron nel film Calypso e le altre creature soprannaturali e magiche del film Zendaya nei panni di Athena e Samantha Morton, una spaventosa circe. Lei è una delle scene più forti del film. Che impressione le ha fatto girare quell'episodio?
0: Quando ho incontrato Christopher, ero semplicemente entusiasta di conoscerlo. Ho sentito un legame con il personaggio di Circe, l'episodio che la riguarda.
1: Perché Athena protegge Ulisse, secondo lei?
2: Perché è un essere umano che sa riconoscere i propri errori,
1: ma deve affrontare tutto questo per poter tornare a casa.
3: 6 mesi
1: di riprese in giro per il mondo, dall'Islanda alla Scozia, dalla Grecia alla Sicilia, girando l'intero film interamente in pellicola IMAX con dialoghi in presa diretta. L'esperienza di Favignana è stata la più forte. In cima alla rocca, oltre al palazzo di Ulisse, è stata ricostruita Itaca.
4: Girare lassù era pazzesco. La salita dura 40 minuti. È un posto fantastico, ma difficile.
5: Looks amazing on film.
6: Arriva nelle sale la versione live action del cartone animato di successo Oceania, dove è forte il tema dell'identità e del coraggio di superare i propri limiti. Protagonisti Catherine LaGaia e Dwayne Johnson.
7: Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui.
8: A 10 anni dall'uscita del film d'animazione, Oceania torna sul grande schermo in versione live action. Richiamata dall'oceano, Vaiana lascia per la prima volta la sicurezza della sua isola e si spinge oltre la barriera corallina insieme al semidio Maui. Le attende un viaggio pieno di pericoli con una missione decisiva: restituire prosperità al suo popolo.
9: Noi possiamo farcela.
10: Maui può farcela e Maui sono io.
9: Stai scherzando!
8: A vestire i panni della giovane eroina è la 19enne australiana Catherine LaGaia, al suo debutto cinematografico. Scelta tra 32.000 ragazze che hanno sostenuto il provino, affianca Dwayne Johnson, che torna a interpretare il carismatico Maui, stavolta non solo in voce, ma in carne ed ossa.
10: Nella vita a volte sei l'eroe e a volte... sai l'esca?
9: Cosa?
8: Al centro della storia c'è il percorso di crescita di una ragazza che, sfidando divieti, paure e i propri limiti, intraprende un viaggio alla ricerca della sua vera identità. Un racconto di formazione che parla del coraggio di seguire la propria voce e di scoprire chi si è veramente.
11: L'esperienza che vive il mio personaggio è molto importante e può ispirare altre persone, soprattutto più giovani, ad affrontare ciò che fa paura, a superare i propri limiti, ad andare oltre la barriera corallina, per così dire. È proprio lì che scopri qualcosa di te stesso, che impari chi sei e chi sei destinato a diventare.
9: Sei mitico! Guarda come sono definiti i suoi boccoli!
10: Sì, ho dei capelli bellissimi.
12: While Maui's front foot is confidence.
4: Maui ha come primo istinto mostrarsi sicuro di sé. E penso che sia così per molti uomini, a volte anche per me. Vuoi apparire capace, vuoi trasmettere sicurezza, ma la verità è che spesso non vuoi mostrarti vulnerabile. La vulnerabilità non è il nostro primo istinto. Ed è proprio questo che amo del film. La cura e l'empatia di Vaiana permettono a Maui di tirare fuori quella parte di sé. E credo, lo so per esperienza personale, che si possa conciliare questa idea di identità e di mascolinità con la vulnerabilità, la sensibilità, l'empatia e il sostegno delle persone che fanno parte della tua vita. Perché secondo me, mascolinità non significa essere duri, ma avere fiducia in chi si è e sostenere le persone che ci circondano.
12: Supporting everybody around you.
10: Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. E delle donne, anche delle donne, uomini e donne.
6: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Entrate mortali.
2: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
3: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso ad agosto, retta da 1550 euro.
4: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
5: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente, Rai 1.
6: Come puoi far accadere un miracolo? La cataratta ha reso cieca la piccola Mary e quello che vedi è il mondo attraverso i suoi occhi. Le hanno appena fatto un'operazione che le ha restituito la vista e sta per vedere la sua famiglia per la prima volta nella sua vita. Qualcuno come te ha reso possibile questo miracolo. Qualcuno così premuroso da fare un regalo speciale a Sight Savers al termine della sua vita. E questo regalo ha permesso di formare dottori e infermieri e pagare le medicine. E regalare a bambini come Mary il miracolo della vista. Anche tu puoi fare miracoli al termine della tua vita. È semplice. Tutto quello che devi fare è scrivere le tue volontà e renderle note. La nostra guida ti spiegherà passo dopo passo come fare. Chiama l'800-200-511 o visita il sito e richiedi subito la tua copia gratuita. E scopri come puoi aiutare altre bambine e bambini come Mary a raccontare il loro miracolo della vista tra molti anni.

Giorgia Meloni rivendica lo stop di Schengen e scrive priorità e proteggere i confini europei. La Spagna rafforza le barriere in mare a Ceuta e Melilla nel timore di nuovi arrivi di massa di migranti. Ira degli Stati Uniti contro l'assedio dei coloni israeliani alle case palestinesi in Cisgiordania. Un atto di terrorismo, dice l'ambasciatore americano Huckabee. In Israele ancora morti a Gaza. Resta in carcere Walter Lavitola, negati i domiciliari dopo la confessione per il GIP. Le sue ricostruzioni sono inverosimili. Ora la procura potrebbe sentire Ranucci. Eruzione dell'Etna, dichiarata la fase di allarme per elevate probabilità di fontane di lava. Interdetto il cielo sopra il vulcano, stoppa i voli su Catania fino alle 2 di notte di Ferragosto. Ancora alte temperature nel fine settimana, anche se diminuiscono le città con il bollino rosso dopo le piogge al centro-sud, da domenica in aumento i temporali. Sara Curtis si ripete e conquista l'oro nei 50 d'orso, stabilendo un nuovo strepitoso record del mondo. Vorrei i miei genitori sul podio, dice, europei di atletica, Derkac oro nel triplo.

0: Buongiorno, benvenuti al nostro filo diretto, le principali notizie d'attualità che commentiamo con i nostri ospiti. Pietro De Leo, buongiorno, bentornato a Rai News 24. Matteo Pucciarelli, buongiorno, ben trovato anche a te.
1: Buongiorno.
0: Matteo, parto da te, dalle parole a Milano Finanza di Giorgia Meloni. È già oggi così, e cioè che la stragrande maggioranza dei paesi europei considera prioritaria la difesa delle frontiere esterne del vecchio continente. È così? È questo il dato di fatto dell'Unione estate 2020-26?
1: Beh, diciamo, questa dichiarazione è abbastanza oggettiva, nel senso che il vento delle destre radicali in tutta Europa è fortissimo, e sia i governi anche più moderati, conservatori ma non di destra, che addirittura, come nel caso di Danimarca, un governo socialista, sentono la pressione su questo argomento delle opinioni pubbliche, e quindi stanno 21 paesi, perlomeno quelli che firmarono la famosa lettera con Giorgia Meloni, hanno posto questo tema come prioritario. Diciamo, la fortezza Europa che si chiude, seppur siamo, diciamo, minacciati da numerosi problemi, e probabilmente l'immigrazione non è assolutamente il primo, però ecco, si sceglie questa strada di chiusura e di individuazione di questa minaccia, come se appunto se fossimo appunto una fortezza, purtroppo.
0: Il quadro europeo è quello, Pietro De Leo, che descriveva Matteo Pucciarelli, no? Si citava il governo danese, socialdemocratico, dunque, diciamo, tema trasversale alle forze politiche. Dopodiché i dossier aperti sono tanti. È vero, Matteo Piantedosi ha scritto al governo tedesco per dire: guardate, questa è la nostra posizione, noi non li riprendiamo coloro i quali sono arrivati prima del 12 giugno in Europa attraverso l'Italia e poi in Germania. Però rischia di essere una rincorsa a chi si pone più a destra o chi alza di più le barriere, che può finire per penalizzare i paesi costieri, cioè l'Italia, la Spagna, la Grecia?
2: Ma questo può accadere qualora non ci fosse una risposta coordinata a livello europeo, nel senso che se non c'è un tavolo comune, non c'è un dialogo acceso e in corso per una soluzione comune, è chiaro che poi ognuno rischia di fare per conto suo. A me sembra che questo presupposto in realtà non ci sia, nel senso che mi pare che in questa particolare fase storica ci sia la volontà politica di affrontarlo tutti insieme il dossier migratorio. Poi certo possono esserci delle specificità, per esempio quello che citavi tu con la Germania, perché loro contestano i dublinanti e noi contestiamo gli arrivi tramite ONG tedesche. Però mi pare che sia un racconto collaterale rispetto a quello che è il cuore della questione, cioè che per la prima volta c'è un tentativo politico da parte della gran parte dei paesi dell'Unione Europea di affrontare il tema migratorio. E non è un caso che quando si è innescata la crisi di Ceuta c'è tutto un blocco di paesi nordici, lo ricordavate prima la Danimarca, ma per esempio possiamo aggiungere la Svezia, possiamo aggiungere anche la stessa Finlandia. Per la Svezia c'è stato Ulf Kristersson, che è il primo ministro, che ha avuto delle parole molto perentorie su Ceuta negli scorsi giorni, che sono perfettamente allineati rispetto alle posizioni di un paese mediterraneo come l'Italia. E questo mi pare un fatto politico che negli anni scorsi non c'era e oggi c'è. Certo, vale anche un'altra questione, vale a dire che nel momento in cui ci si muove in maniera tendenzialmente coordinata, mettiamola così, a livello comunitario, delle iniziative come la sanatoria adottata dalla Spagna in solitaria e senza concertarla, ecco, rischiano di avere un effetto domino non proprio positivo a livello comunitario.
0: Però, Pietro, questo non è che lo dico io. Lo sai molto meglio di me, sei uno che ha tutti sempre i suoi appunti attorno. Lì c'è questo tema: sanatoria vuol dire concedere la cittadinanza spagnola. Concedere la cittadinanza spagnola significa dire che quelle persone diventano anche cittadini europei dell'Unione Europea. Però delle due l'una: allora, o ogni singolo Stato decide per proprio conto i criteri sulla base dei quali dare la propria cittadinanza, ed è il sistema attuale vigente in Unione Europea, oppure si decide che deve essere un quadro unico. Io credo che non possa esistere in natura che la Spagna comunichi a Bruxelles l'intenzione o chiede una valutazione a Bruxelles agli stati membri sulla modalità di concessione della cittadinanza, perché abbiamo storie così diverse che non reggerebbe un sistema comune, no?
2: Attenzione però, perché allora questo tema io l'ho ripreso stamattina da un esponente della CDU tedesca, quindi moderata, in un'intervista al Corriere della Sera. Il tema non è tanto la sanatoria in sé, ma è come la si fa e il messaggio che si trasmette attraverso la sanatoria. Perché il tema della famosa sanatoria spagnola, i 500.000 individuati dal governo, che poi sono diventate 900.000 domande, in gran parte, lo ricordiamo, sono cittadini sudamericani, ma la cornice propagandistica e la cornice di comunicazione della Spagna ha fatto in modo che si innescasse una sorta di messaggio al liberi tutti. E questo non è che lo dico io che vale quello che vale, ma è stato un tema molto attuale e molto centrale anche nel confronto tra le cancellerie europee. Ricordavo prima l'esponente della CDU, che non è un esponente di governo, ma lo stesso Christensen l'ha detto, lo ha detto anche la Frederiksen al Parlamento l'altro ieri,
0: e c'era nella
2: famosa lettera dei 22.
0: Pull factor, cioè questa sanatoria spinge altri a muoversi. Matteo Pucciarelli su questo.
1: No, Pietro De Leo diceva una cosa corretta, che però ci dimentichiamo sempre, no, in questo dibattito sulla Spagna e regolarizzati. Questi non erano mica marocchini, algerini, tunisini arrivati lì, erano per la gran parte sudamericani, tra l'altro condividono la stessa lingua, buona parte della cultura spagnola, che da anni lavoravano ed erano presenti in quel paese. È stato un atto di regolarizzazione di persone che erano già lì e che non sono quelli che noi immaginiamo coi barconi, che per noi rappresentano, appunto, purtroppo dico io, dal punto di vista culturale, una minaccia, perché non lo sono, sono persone che cercano un futuro migliore dove si sta meglio, per fortuna, e ancora. Quindi voglio dire, è una argomentazione secondo me molto pretestuosa, semplicemente per contestare la politica di un paese come la Spagna, che comunque, ricordiamolo, è uno dei paesi con l'economia migliore in Europa. Quindi ha fatto questo passo anche per coinvolgere in maniera migliore queste persone nel mondo del lavoro. Come lo si può contestare? Io non capisco. Allora cosa doveva fare la Spagna? Prendere 900.000, 600.000 persone e rispedirle in Sud America? Perché allora dobbiamo anche decidere che la cosiddetta remigrazione diventa il modello politico di questa Europa. Io non credo che possa essere questo il modello. Però
0: hai detto remigrazione, Matteo Pucciarelli,
1: ovviamente debba diventare questo.
0: Il collegamento immediato è a Roberto Vannacci, a Futuro Nazionale, di quel capitolo remigrazione, di quell'idea politica, ammesso, come dire, che l'aggettivo politico si possa accompagnare a questo tema, fa un cavallo di battaglia, lo ha rivendicato anche inizio settimana Pietro in un'intervista alla Verità, Flaminia Camilletti, Vannacci, dicendo una cosa però che, diciamo, accompagnandolo al "il mio telefono è sempre libero, quando vuole Meloni può chiamarmi", stona tantissimo, perché ha detto Vannacci: ma alla fine l'Italia fa come la Spagna, regolarizza esattamente come ha fatto Sanchez. Ecco, no, quel tema di confronto politico che vale per Sanchez in Spagna con Vox, per Merz con FD in Germania, ma la sensazione è che valga qualcosa più di una sensazione anche in Italia nel rapporto tra il centrodestra e Futuro Nazionale.
2: Beh, oddio, a me pare che ci sia un tono molto più intenso e molto più ideologico in quello che Futuro Nazionale rimprovera al governo Meloni. Allora, partiamo da una questione. Vannacci tempo fa aveva detto che la sua soglia ideale della presenza degli stranieri in Italia era quella, mi pare, del 4%. Oggi siamo al 9-10%. Oggi abbiamo 6 milioni di persone straniere in Italia, molte delle quali sono regolari, essendo regolari, hanno il diritto di stare in Italia perché lavorano, fanno il loro, pagano le tasse. Il tema qui è quello degli irregolari. È chiaro che se tu dici io voglio scendere al 4% partendo dal 9%, in questo concetto di remigrazione, che è un concetto piuttosto fumoso, c'è anche il rimpatrio dei regolari. E credo che questo non sia assolutamente accettabile in un contesto di convivenza civile, di democrazia liberale che rispetta i diritti e la centralità della persona, fermo restando che poi la certezza della pena per chi delinque, tutto quello che vogliamo e che è giusto, però ecco, sul tema remigrazione c'è molto dell'ideologico.
0: Pietro, ma non trovi, scusa, non trovi assurdo che da mesi, da anni, il dibattito pubblico è centrato quasi esclusivamente su quei numeri che te davi, 7, 8, 9% della popolazione presente sul nostro territorio migrante, cioè come se fosse il grande problema di questo paese e la percentuale è sostanzialmente assolutamente gestibile, via, diciamola così, no? Perché 9% di popolazione straniera in un paese è qualcosa più che gestibile.
2: Guarda, io in realtà andrei più cauto, nel senso che dobbiamo capire quale sia stato l'impatto nel fenomeno migratorio in Italia e negli altri paesi, perché è vero che noi siamo attorno al 9-10%, però è anche vero che abbiamo una quota considerevole.

0: mi pare attorno agli 800.000 di persone irregolari, ed è anche vero che l'impatto dell'immigrazione è andato ad agganciarsi appunto a certi comparti che riguardano le persone più in difficoltà. Pensiamo alla presenza nelle periferie, pensiamo all'accesso ai servizi di welfare. Quindi, nonostante noi abbiamo quei numeri lì, che non sono certamente numeri giganteschi, però è l'impatto socio-economico e sui termini della sicurezza che l'immigrazione causa sulla società che crea un dibattito di questo tipo. E poi c'è anche l'annoso problema, che purtroppo è scomodo citarlo, ma fa parte del racconto, cioè le percentuali di commissione di reati degli stranieri, sia regolari sia irregolari, rispetto agli italiani, che purtroppo sono più alte anche negli stranieri regolari, e queste sono cifre facilmente riscontrabili da varie fonti. Quindi c'è tutta questa architettura che chiama a un dibattito profondo, però le soluzioni non sono ideologiche, perché se andiamo sulle soluzioni ideologiche, anche impossibili da realizzare, come la reimmigrazione, andiamo sulla strada sbagliata.
1: Pietro, ti fermo qua, perché sì, Spesso evoca il realismo Giuseppe Conte quando parla di gestione dei flussi migratori, perché poi questo, Matteo Pucciarelli, è un tema che deve interrogare anche la sinistra, il centrosinistra, il campo largo, insomma, mettetegli l'etichetta che preferite. E Conte, parlandone 10 giorni fa, ha detto: io ho già dimostrato di saperla gestire la politica migratoria nei miei due governi. Due, Matteo, tutti, cioè anche quello con Salvini, capito?
2: Dove c'è la famosa foto del decreto sicurezza, loro, diciamo, tutti felici, no? Con il cartello in mano. In questo Conte, insomma, è un po' anche la sua storia politica, un camaleonte, riuscito a passare dal governo con la Lega a quello con il PD e oggi stabilmente in un'alleanza con il centro-sinistra. È chiaro che questo è un tema che scalda le opinioni pubbliche, soprattutto perché è anche un po' il facile capro espiatorio, no, del nostro paese, ma non da oggi. Io immagino che chi ci ascolta a casa ricorderà benissimo gli anni in cui il problema del nostro paese erano gli albanesi, lo ricordate? Poi siamo passati ai rumeni, ora sono, diciamo, tutti quelli con la pelle più scura, e nel frattempo la qualità della vita del nostro paese, soprattutto per le categorie più deboli, è peggiorata, ma non perché ci sono migranti, perché nel frattempo il welfare state ha perso la sua capacità, no, di ridare indietro alle persone, il lavoro è sempre più precario, gli salari nel nostro paese sono fermi. Questi sono problemi strutturali della nostra economia che è difficile risolvere, e allora semplicemente cosa si fa? Si trova l'argomento che, bene o male, cattura l'attenzione della persona e ti fa individuare un problema.
1: Però, Matteo, scusa, ti fermo, perché la prossima domanda volevo fartela sulla scorta di quel che ha detto J.D. Vance, vicepresidente degli Stati Uniti, perché ha detto: l'obiettivo principale della guerra, parla dell'Iran, è la benzina a basso costo. Pensa che io ho immaginato fosse il nucleare iraniano, non ci avevamo capito nulla. Però, no, questo per dire che il prezzo della benzina è un tema caro in tutti i sensi ai cittadini italiani, no? Allora, se io fossi un leader dell'opposizione, di quello parlerei, non inseguirei la destra su questo terreno, invece anche no.
2: No, ma è esattamente poi questo il punto. Diciamo, dal punto di vista comunicativo, il centrodestra, ma la destra in generale, ma non solo italiana, internazionale, è molto più capace di imporre una propria agenda, no? Dei propri argomenti. Quindi noi siamo da qui a parlare di Ceuta da 2 o 3 settimane, accusando il governo spagnolo di non so cosa, visto che è stato vittima di questo, diciamo, attacco ibrido, perché di questo stiamo parlando, e non parliamo della benzina a 2,20 euro, 2,30 euro, il diesel, non parliamo dei nostri, ripeto, salari, perché poi questo è il tema, no? La benzina può anche aumentare, ma se aumenta il mio stipendio, diciamo che posso attutire. Il nostro paese in Europa è l'unico che negli ultimi 30 anni ha visto i salari degli italiani non aumentare ma diminuire, l'unico in Europa. E questo è un argomento, è chiaro che non è colpa esclusivamente di Giorgia Meloni, perché non stiamo dicendo questo, è un processo degli ultimi 20-30 anni, ma è chiaro che è un argomento serio che noi decidiamo di non toccare perché siamo impegnati su altro. È un errore che secondo me il centro-sinistra non deve fare, non deve battagliare su quel campo, perché su quel campo comunque è più bravo, non la destra, è più bravo Vannacci.
1: Infatti, diciamo, seguo il tuo ragionamento, lo giro a Pietro aggiungendo un altro protagonista della politica italiana, e cioè la Lega, perché cose non tanto diverse le ha dette Massimiliano Romeo, le ha mandate a dire Massimiliano Romeo a Matteo Salvini, quando l'altro giorno ha detto no, per carità, la sicurezza, l'immigrazione, però parliamo anche d'altro, parliamo di economia, di piccola e media impresa, torniamo a parlare di Nord. Il se noi più bravo Vannacci l'abbiamo aggiunto io e Matteo Pucciarelli, però è quello, no? Non inseguiamo anche noi o non restiamo fermi a quella linea lì.
0: Ma sai, il tema è questo, nel momento in cui noi da operatori dell'informazione sappiamo bene il meccanismo, no? Nel momento in cui si verifica quello che è accaduto a Ceuta e con quell'impatto anche politico è chiaro che l'immigrazione torna centrale, però io direi che non manca un'attenzione sui temi economici. Il tema dei salari, è vero, io concordo con quello che diceva Pucciarelli, siamo stati 30 anni in stallo pieno e unico anche all'interno del contesto europeo, però è anche vero che questo governo ha portato a casa un decreto che rilancia la contrattazione collettiva e fissa un parametro di adeguatezza dei salari rispetto ai contratti collettivi del settore immediatamente vicino. Quindi che poco non è, ci è voluto anche tanto per marginalizzare e cercare di stroncare il tema dei contratti pirata. Il tema delle tasse è stato fatto parecchio sul cuneo fiscale, sul costo del lavoro, l'accorpamento dell'IRPEF. Adesso pensiamo negli ultimi giorni per esempio alla campagna che Forza Italia ha lanciato per mettere in campo delle proposte contro la mala burocrazia e il ginepraio di grandi adempimenti che ogni impresa deve affrontare prima di nascere, un imprenditore prima di far concretizzare la sua idea deve ancora spendere tantissime ore e tantissime risorse per i vari adempimenti e le varie procedure. È chiaro che è vero che l'immigrazione è importante, però concordo sul fatto che il tema economico-sociale sarà il tema cardine da qui alle elezioni. Perché noi veniamo da, ormai ci avviamo verso i 5 anni di crisi belliche con degli impatti sociali enormi, gravissime. Ci troviamo di fronte a un contesto anche in cui, lo vediamo in questi giorni, un fenomeno come il cambiamento climatico impatta sui nostri portafogli, anche sulla prevenzione della tutela della salute e su vari aspetti. A tutto questo bisognerà dare una risposta e si orienteranno, mi auguro, quantomeno credo che si orienteranno le agende dei poli, perché è su quello che le persone aspettano delle risposte.
1: Un po' auspicio, un po' convinzione quella di Pietro De Leo. Grazie Pietro, grazie Matteo per essere stati con noi qui a Cagnus 24, grazie. Al nostro filo diretto. Incidentalmente buon Ferragosto e buon weekend. Prima, pochi istanti fa, Pietro De Leo ha detto 5 anni di cicli bellici che hanno impattato sul tessuto economico italiano ed europeo. E che immagino, ma lo domando al direttore generale aggiunto della FAO, cioè a Maurizio Martina, abbiano avuto un effetto anche sul tema fame nel mondo. Ecco, quanto sta pesando questo lungo ciclo bellico, in particolare quello medio orientale?
3: Buongiorno a tutti intanto, grazie. Beh, sta pesando molto, perché i conflitti, le guerre sono tornate ad essere una delle principali cause della fame nel mondo. La combinazione dei fattori emergenziali che si sono scatenati dalle crisi energetiche a quelle appunto alimentari è immediata, come abbiamo visto. Questo è valso nella grande crisi del conflitto in Ucraina, ma sta valendo anche oggi, se guardiamo agli effetti, al combinato disposto degli effetti della crisi dello stretto di Hormuz. Come sapete bene, c'è una relazione strettissima tra la crisi energetica, la crisi logistica che si sta misurando in quel quadrante e anche la crisi alimentare, che in particolare alcuni paesi più delicati stanno soffrendo a causa del blocco dello stretto.
1: Il vostro ultimo rapporto, proviamo a prenderla in chiaro, poi sottolineeremo anche gli scuri. Dice, guardate, terzo anno consecutivo nella quale si registra una diminuzione delle persone in sofferenza alimentare, no? Dopodiché, sì. Questo è il chiaro, lo scuro è che c'è grande diseguaglianza in questa uscita dalla fame.
3: Assolutamente sì, noi dobbiamo analizzare precisamente i dati ed è vero che da terzo anno i numeri complessivi diminuiscono, ma se guardiamo ad alcuni contesti, e penso in particolare a quello africano, non possiamo non vedere come all'interno di queste grandi aree strategiche la fame continua ad essere una grande, grande emergenza. E anzi, in alcuni di questi paesi le disuguaglianze legate all'insicurezza alimentare sono aumentate drammaticamente. Tanti di questi paesi sono più esposti, più vulnerabili a queste crisi. L'impatto appunto del cambiamento climatico, così come delle guerre, si è riverberato in questi contesti in maniera più che esponenziale. E quindi, se complessivamente possiamo guardare a questi dati con un segno di ottimismo, dall'altra parte dobbiamo essere assolutamente realistici e guardare al tanto lavoro necessario che ancora dobbiamo fare.
1: Ma c'è consapevolezza, dal suo punto d'osservazione, che è un punto d'osservazione evidentemente privilegiato, in questa parte del mondo, l'Europa, gli Stati Uniti, quella che chiamiamo l'Occidente, via, in una semplificazione quasi geografica, oltre che valoriale e culturale, c'è la consapevolezza che quello è il tema, che cambiamento climatico, conflitti stanno influenzando in modo forte le difficoltà e che si debba, di un pezzo di mondo, e che si debba intervenire? C'è una consapevolezza piena?
3: A piena farei fatica a dirlo. C'è una consapevolezza importante da parte di tanti attori, ci sono governi che stanno cercando di fare fino in fondo la propria parte, ma francamente quello che abbiamo fatto fin qui non è assolutamente sufficiente. Anzi, io credo che la grande questione, non solo per l'Occidente ma per il mondo intero, è riorganizzare gli strumenti, ad esempio, del multilateralismo, perché è chiaro che queste crisi, pensate a quella climatica, non hanno, ci sono dogane, non ci sono confini, non ci sono barriere, bisogna affrontare insieme questo grande nodo, e se non lo si fa insieme non ce la si fa. E allora direi che bisogna aumentare di molto e in tempi rapidi la capacità di iniziativa comune. In questo la cooperazione internazionale, il multilateralismo, tutti gli strumenti spesso anche faticosi, non semplici, non immediati, che la comunità internazionale ha per affrontare insieme questi nodi vanno rilanciati, non vanno demoliti, anche perché non abbiamo un piano B. Io non credo che con sole politiche nazionali si possono affrontare queste grandi questioni, e credo che quest'estate ce lo dica chiaramente, no? Abbiamo di fronte un clima che è strutturalmente cambiato, e di fronte a questo fatto non c'è una politica nazionale che da sola può farcela. Questo mi pare evidente a ogni latitudine.
1: Lei pare evidente ogni latitudine, poi però tra un attimo apriamo una pagina che ci porterà in Medio Oriente in particolare e vediamo tante leadership che non hanno la sua stessa fiducia, mettiamola così, Martina, negli organismi internazionali, anzi alcune hanno provveduto a demolirle o provano a demolirle. Allora è un po' ottimista su questo? Cioè che a un certo punto si...
3: I fatti che abbiamo di fronte ci dicono chiaramente che bisogna costruire una via più forte di cooperazione internazionale, una nuova idea di multilateralismo, certamente con nuove responsabilità, con nuovi strumenti. Anche il multilateralismo deve naturalmente cambiare, le stesse Nazioni Unite sono chiamate a rinnovarsi, non possono essere quelle di 20 anni fa, ma guai se demolissimo questi spazi, questi strumenti. Vanno cambiati, vanno riformati, e mi auguro che questa consapevolezza cresca presto da parte di tutti, perché non vedo un'altra via. Non credo che sia possibile cercare di affrontare queste grandi sfide globali semplicemente attraverso i rapporti bilaterali tra paesi. Credo che invece sia necessario organizzare una nuova stagione multilaterale. E non so se questo vuol dire essere ottimisti, so che bisogna essere molto testardi, molto caparbi, ecco. E io credo che questa caparbietà debba arrivare da parte di tanti, e certamente noi che lavoriamo nelle agenzie multilaterali dobbiamo offrire il nostro contributo. Noi ad esempio che lavoriamo

0: a Roma, in Italia, in FAO, globalmente per la sicurezza alimentare, dobbiamo sapere che più riusciremo a fare bene il nostro mestiere, più contribuiremo anche a dare un'idea precisa, concreta, utile del multilateralismo.
1: Maurizio Martina, grazie per essere
0: A
1: stato qui
0: voi.
1: a Rai News 24, anche per averci aiutato a mettere a sistema vari pezzi di un puzzle che è quello globale intricato, ma che va, come dire, tutto disteso, no? Allora il cambiamento climatico va letto anche nell'ottica degli effetti che provoca sulla fame nel mondo, così come i conflitti. Quello in Medio Oriente in particolare che prima sottolineava, venivamo dalle parole di J.D. Vance, del vicepresidente degli Stati Uniti, che ha detto l'obiettivo della guerra, avere la benzina a basso prezzo negli Stati Uniti, non ha parlato di nucleare iraniano. Anna Foa, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Le immagini che ci arrivano in diretta dalla Cisgiordania con una telecamera puntata su un villaggio della Cisgiordania letteralmente assediato dai colonici. Sono anche cinque italiani in questo villaggio che si chiama Kusdra, la Farnesina sta monitorando la situazione. Tra i presenti in quel villaggio anche un cittadino americano, e questo ha fatto portare l'amministrazione americana, meglio l'ambasciatore americano in Israele, a parlare di terrorismo. Anna Foa, che effetto le ha fatto sentire la parola terrorismo dall'ambasciatore americano associata all'azione dei coloni, non a Israele, all'azione dei coloni?
2: Mi ha fatto un effetto ovviamente molto positivo, anche se poi l'ambasciatore in parte se l'è rimangiato nelle sue successive dichiarazioni, non l'ha ripetuto, l'ha trasformato in attaccanti, una frase più generica. È qualcosa che sancisce il fatto che quello che sta succedendo è opera di terroristi ebrei, esattamente come altri eventi, come il 7 ottobre, altro, è stata opera di terroristi palestinesi. Ora, noi sappiamo qual è la differenza con cui Israele tratta i terroristi ebrei e i terroristi palestinesi, sappiamo anche che non considera questi coloni dei terroristi. E io ho molto apprezzato le parole dell'ambasciatore, anche perché so che è un ambasciatore repubblicano, forte sostenitore di Trump, pastore battista, quindi un evangelico di quelli che filosionista, diciamo così, per caratterizzarlo, ed è un personaggio per cui, di fronte a cui evidentemente quello che sta succedendo e anche il fatto che una delle due case attaccate sia proprietà di un cittadino, di un cittadino statunitense, un palestinese con la cittadinanza degli Stati Uniti, ha fatto dire basta. In sostanza, non si può andare avanti così. Ecco, adesso poi le cose in qualche modo sono state rimangiate, ma abbiamo per esempio anche una dichiarazione dell'ex ambasciatore tedesco che ha detto che i rapporti così stretti fra la Germania, che hanno le origini nella Shoah, in quello che è successo tra la Germania e Israele non possono estendersi ai territori occupati. Questa è un'altra affermazione molto importante, credo. Cioè non si può sostenere Israele in questa in Cisgiordania e in quello che fa nei territori occupati.
1: Vero che ha corretto il tiro, per certi versi, l'ambasciatore degli Stati Uniti, e giustamente Anna Foa, professoressa, lei sottolineava il fatto che c'è un cittadino americano. Posso dirle quello che penso proprio fuori dai denti? Se non ci fosse
2: Prego.
1: stato un cittadino americano, non avrebbe scritto alcunché l'ambasciatore.
2: È possibile se non ci fosse stata una situazione negli Stati Uniti in cui anche da parte di molti repubblicani quello che sta succedendo in Israele sta cominciando a assumere un valore, cioè comincia a esserci un rifiuto anche da parte dei repubblicani, comincia già da parecchio tempo e quindi soprattutto in occasione delle elezioni. Un repubblicano come l'ambasciatore deve fare attenzione anche a quella parte della sua opinione pubblica repubblicana che non considera più tutto quello che fa Israele come giusto.
1: Allora, queste sono le dichiarazioni.

0: ovviamente sono fondamentali per il futuro politico e non solo di Netanyahu e diciamo tutto quello che stiamo vedendo in queste settimane, in questi mesi va letto anche con le lenti della politica. Allora le domando, Anna Foa, se c'è un'altra strada politica possibile, percorribile in Israele, alternativa a Netanyahu, cioè se c'è realisticamente.
1: Ma guardi, certamente non ci sarà qualcosa, anche se Netanyahu verrà cacciato alle elezioni e il suo governo verrà battuto, non credo che ci potrà essere un rovesciamento completo della situazione. Certamente il fatto che ci possa essere un'opposizione di sinistra più forte di quello che è prevedibile è qualche cosa che potrebbe influire fortemente anche sul tipo di governo che si potrebbe creare e sulla sua politica. Io credo che in questo senso abbiamo delle tracce, abbiamo delle voci da Israele che parlano di un collegamento, di un legame possibile, almeno uno dei partiti arabi e israeliani. E credo che questo, cioè la scelta di appoggiare i partiti arabi e di tirare dentro i partiti arabi nell'opposizione potrebbe essere una delle strade percorribili per cambiare la situazione.
0: Noi in questi mesi, da prima del 7 ottobre, abbiamo avuto anche la possibilità di raccontare quella componente della società israeliana che è scesa in piazza, che ha contestato Netanyahu, lo contestava per le leggi che qua avremmo definito ad persona, ma è qualche anno fa, però diciamo uso e consumo degli interessi della sopravvivenza politica del primo ministro di Israele. Ecco, quel pezzo di società civile è ancora in mobilitazione, è pronta a tornare in piazza o è strangolata da questa, dico deriva, politica che ha assunto il paese?
1: Ma mi sembra che la situazione italiana ormai sia molto concentrata sulla possibilità di elezioni in Italia e sulla situazione italiana. Non riesco a vedere di nuovo un movimento che cresce, dipenderà anche da quello che succede. È chiaro che sembra che stia per partire una terza flottiglia o comunque si stia organizzando una terza flottiglia. C'è stato un momento molto grosso nel 2025 di mobilitazione, anche con degli elementi negativi, anche con degli elementi negativi, con inserzioni di posizioni non condivisibili sul fatto che Israele non fosse un paese da tollerare e da mantenere, ma a parte questo c'è stato un movimento molto grosso che ha preso in mano, che ha considerato quello che stava succedendo sia a Gaza sia in Cisgiordania. Non mi sembra che questo sia l'atteggiamento oggi, mi sembra che la politica, ma anche i movimenti, ma anche le persone, sia molto concentrata sulle vicende interne. Io mi auguro però che tutto questo cambi anche senza che ci siano degli ulteriori grandi disastri in Israele a suggerire un cambiamento nel mondo.
0: Lei ha voluto raccontare quello che è accaduto negli ultimi anni in Israele, lo ha fatto in un libro, in un lungo viaggio, no? Politico, sociale, eccolo, il suicidio di Israele. A che punto è questo suicidio di Israele? E prima ancora, quando è iniziato? C'è un momento nel quale possiamo dire da qui è iniziata questa strada?
1: Ma guardi, io vedo un momento molto importante nel 2018, quando la legge fondamentale sul suprematismo ebraico ha molto cambiato la situazione anche interna in Israele, comunque nei rapporti con i palestinesi. Certamente il 7 ottobre è stato un altro spartiacque molto forte, nel senso che ha cambiato anche l'atteggiamento, la percezione, le paure, le emozioni di tanta parte del mondo israeliano, ebraico, che fino a quel momento invece pensava alla possibilità di una pace con i palestinesi. Dopodiché tutto è precipitato, il genocidio a Gaza, quello che sta succedendo oggi in Cisgiordania e le dichiarazioni per esempio del ministro Katz 2 giorni fa, in cui diceva che Israele non aveva nessuna intenzione di ritirarsi né da Gaza né dalla Cisgiordania né dal Libano, tutto questo crea evidentemente una situazione in cui ormai l'isolamento di Israele dal punto di vista politico internazionale e

0: anche dal punto di vista del modo in cui il mondo lo guarda, della percezione che il mondo ha di Israele, questa è una cosa che io vedo con dolore, ecco, tutto questo ormai è precipitato. Però in qualche modo questa prospettiva elettorale sembra congelare la situazione e farci aspettare un cambiamento. Mi auguro che questo cambiamento, per quanto non quello che vorremmo, non quello che potrebbe cambiare completamente la situazione, sia in qualche modo attuabile, che offra lo spazio a una riemersione della politica e della ragionevolezza in questo mondo ormai volto verso il messianismo, verso il fanatismo religioso e verso l'accettazione di qualunque forza e di qualunque violenza.
1: Ci ha sottolineato anche la proiezione di Israele nel mondo, no? L'immagine che viene data. Quanto è pericolosa questa proiezione per gli ebrei della diaspora?
0: Ma certamente si è anche avvicinata agli ebrei della diaspora, in parte è anche dovuto al fatto che gli ebrei della diaspora hanno rifiutato, nella loro maggior parte, con forza di prendere qualsiasi posizione. L'unico atteggiamento che è stato preso è stato quello, in qualche modo tradizionale, del gli ebrei sono circondati ovunque dall'antisemitismo e bisogna difendere Israele. Ora, tutto questo, in questo momento, chi ha la spada dalla parte del manico non sono i palestinesi. Non si prevede un nuovo 7 ottobre, ma si prevede invece un'ulteriore cacciata dei palestinesi dalla Cisgiordania, si prevedono annessioni se la situazione continuerà a essere col governo così com'è, e si prevede tutto il contrario di quello che potrebbe mostrarci invece la paura di un attacco da parte palestinese o di una effettiva preoccupazione per la sorte di Israele. La sorte di Israele è in bilico, e questo io sono convinta, quando parlavo di suicidio era questo il mio tema, era in bilico, ma non perché sia circondata dai suoi nemici, ma perché continua a sollecitare l'odio di quelli che considera suoi nemici e a rifiutare qualunque rapporto con tutti quelli che non sono dalla sua parte o con tutti quelli, non vorrei dirlo, ma lo dico, che non sono ebrei.
1: Grazie Anna Foa per essere stata qui a Rai News 24, per averci aiutato a raccontare quello che sta accadendo in Israele, in Cisgiordania. Torniamo con quelle immagini, quelle che ci arrivano in diretta dal villaggio palestinese in Cisgiordania assediato dai coloni israeliani. Ci sono anche 5 italiani, lo vedete nel nostro flash, la Farnesina sta monitorando la situazione, c'è, ma l'abbiamo detto più volte, lo abbiamo evidenziato più volte, anche un cittadino americano. Anche da qui le parole dell'ambasciatore statunitense, poi ricorrette, di condanna dell'azione di questi coloni. Antonella Guerreri, di nuovo buongiorno, torniamo da te, torniamo a Catania, eccola, ritornata davanti alla telecamera appena in tempo, in diretta da quell'aeroporto che è nel posto sbagliato, copyright ministro Musumeci, no? Non pensate che sia sbagliato dove sta l'Etna, è sbagliato dove sta l'aeroporto.
2: Beh sì, ma questo è un aeroporto internazionale che da sempre si trova localizzato qui alle porte di Catania. Allora, cosa sta accadendo? Lo abbiamo spiegato già più volte, ma in estate spira un vento che, quando l'Etna diciamo va in eruzione, si dirige verso sud, quindi verso l'aeroporto di Catania. In questi ultimi giorni, cioè dal 6 di agosto al 12 di agosto, sono stati cancellati e dirottati quasi 2.000 voli. Questo cosa vuol dire? L'aeroporto è completamente in stop, ma sono venuti in soccorso ovviamente gli scali di Comiso, di Trapani e di Palermo, così come sta accadendo anche oggi alla vigilia del Ferragosto. In questo momento, diciamo così, importante clou per il turismo anche siciliano, che sta subendo un durissimo colpo. Ci sono danni economici importanti proprio su questa parte di Sicilia, sulla parte orientale della Sicilia. Ma cosa sta facendo l'Etna ancora? Diciamo che negli ultimi 20 anni, dagli ultimi 20 anni, questa è una delle eruzioni più forti, nel senso che sta appassionando anche i vulcanologi, sta interessando tanti studiosi, perché in questo momento c'è una forte attività attività che parte dal cratere Voragine ma sta interessando anche la Bocca Nuova, che a momenti, diciamo, si esprime con fontane di lava e forti getti di gas. Una piccola bocca si è aperta anche nelle prime ore di questa mattina a quota 3.000 metri e sta degassando. Diciamo che questa è un'eruzione che interessa i fianchi laterali del vulcano ed è una di quelle attività che non sono consuete. Quindi, diciamo, in questo momento non ci sono speranze che questo aeroporto possa riaprire domani, anche perché dobbiamo mettere in conto che la pista deve essere ripulita. È caduta tanta cenere. Nei giorni comunque l'aeroporto sotto questo aspetto è rimasto attivo, cioè le macchine spazzatrici hanno continuato a spazzare, ma la cenere continua a cadere. Quindi è tutto un punto interrogativo. Perché ci sono queste persone alle mie spalle che stanno chiedendo informazioni? Perché alcune compagnie aeree non danno informazioni per tempo, per cui la gente si riversa a quell'aeroporto e domanda: ma il mio volo viene protetto in qualche altro scalo? E da qui, diciamo, dovrebbero aversi delle risposte che a volte però non si hanno, perché, ripeto, le compagnie, alcune compagnie non danno risposta.
1: Perfetto,
2: ci sono
1: Antonella,
2: che devono partire per la Spagna, come quello che state vedendo.
1: No, dicevo che ti ringrazio, sì. Ti do appuntamento ai prossimi telegiornali di Renews 24, ci hai accompagnato con i tuoi racconti da Catania e ci ha testimoniato che l'Etna c'era prima dell'aeroporto, quindi, diciamo, qualche errore di valutazione nell'individuazione della zona lo hanno fatto. Poi magari quei passeggeri in attesa di partire, quei turisti in attesa di tornare a casa avranno indossato le cuffiette, si saranno messi a sentire la musica che sta determinando quest'estate. Visto che siamo alla vigilia di Ferragosto, io chiederei a Mattia Marzi di aiutarci. Buongiorno, benvenuto a Renews 24. Nel mondo musicale di quest'estate del 2026 andiamo alla scoperta del tormentone di quest'estate, però prima la definizione di tormentone estivo. Dicesi tormentone estivo?
3: Una canzone che tormenta, appunto. La paternità di questo termine è incerta, pare che sia stata utilizzata per la prima volta in riferimento a un brano di Nico Fidenco, siamo nei primi anni 60, e poi da lì è diventata cultura, mi verrebbe da dire, tant'è che quest'anno la Treccani ha dedicato una voce a Giuni Russo e alla sua Un'estate al mare, questo per far capire come, appunto, il termine tormentone, i tormentoni in generale, siano diventati parte della cultura di questo paese.
1: Diciamo che è un po' come applicato al cinema i cinepanettoni, il tormentone estivo vale il cinepanettone, no? È quello che segna quella stagione. Quindi, data la definizione, iniziamo a fare una sorta di classifica dei tormentoni, o ce n'è uno? Uno proprio che ha stravinto quest'estate?
3: Allora, la particolarità di questa estate è che forse dal momento che negli ultimi anni c'è stata una saturazione del mercato dei tormentoni, non c'è un tormentone che spicca sugli altri. La gara è apertissima, mi viene da dire, c'è chi va più forte in radio, chi va più forte sulle piattaforme, chi va più forte sulle piattaforme di streaming, chi va più forte su TikTok. Io ne avrei individuati 5, non so se possiamo fare degli spoiler.
1: Come no? Sì, allora dimmi quello che va meglio sulle piattaforme e così poi lo facciamo sentire.
3: Sicuramente La testa gira di Fred De Palma, mi verrebbe da dire, e subito dopo c'è Ossessione di Samurai J, che in realtà non nasce come tormentone estivo, perché sappiamo bene che era una delle canzoni in gara all'ultimo Festival di Sanremo, ma da febbraio ad oggi è praticamente rimasta sempre tra le prime 5 in classifica ed è ancora lì.
1: Allora scegli te che sentire tra le due, la regia è pronta alla tua scelta.
3: Andiamo con Ossessione, direi.
1: Vai, allora pronti con la regia.

0: Allora, abbiamo sentito qualche secondo perché io ho questa sensazione, Mattia, che siano costruite soprattutto per essere instagrammabili, scusa. Cioè, qua una manciata di secondi che va a rotta di collo.
1: Più che instagrammabili, ti direi addirittura tiktokabili.
0: Sei più giovane di me, io ho dato tutto dicendo Instagram.
1: Quei 15 secondi, non a caso adesso le canzoni partono subito con il ritornello, no? Una volta partivano con una volta, fino a qualche anno fa partivano con le strofe, addirittura c'erano due strofe prima del ritornello, adesso l'immediatezza delle piattaforme, dei social, delle nuove forme di comunicazione prevede che si debba partire subito in quinta, quindi subito con il ritornello. Comunque sì, instagrammabili, tiktokabili, siamo lì.
0: Fred De Palma, allora lo ascoltiamo una manciata di secondi, poi scopriamo le altre indicazioni che ci hai dato, una alla volta.

0: direttamente da uno dei palchi estivi, no? Quelli che abbiamo visto anche su Rai 1, questo lo abbiamo visto in particolare su Rai 1 con Carlo Conti, che è uno dei fili che unisce tutti i puntini, no? De Palma, Samurai Jay e poi tra un attimo, spoilero io, Serena Brancale.
1: Assolutamente sì, grande intercettatore, mi verrebbe da dire, di fenomeni musicali, dall'alto della sua esperienza. Del resto, Ossessione, lo dicevo prima, è arrivata 17esima, se non ricordo male, all'ultimo Festival di Sanremo, ma forse perché non era un pezzo sanremese classico, no? Eppure da febbraio ad oggi ha battuto record su record, è rimasto, non mi ricordo neanche più per quante settimane, al primo posto della classifica, ed è ancora lì, ed è ancora lì. Serena Brancale, che hai spoilerato tu, subito dopo Sanremo ha ritirato fuori dal suo cilindro questa canzone in duetto con due colleghe che sono Levante e Delia, e anche lei ha spiazzato tutti, perché dopo averla vista a Sanremo in una veste più elegante, no? Più raffinata, qui di nuovo la vediamo in una chiave un po' più folcloristica, mi verrebbe da dire. Non a caso il brano è un omaggio al sud dell'Italia, Puglia, Sicilia, oggetto anche di certe critiche, mi viene da dire, al mio paese, accusato di raccontare il sud dell'Italia attraverso cliché, stereotipi, però mi viene da dire che comunque è l'inno dei fuorisede che ritornano a casa d'estate, no? E lasciano le loro residenze, Roma, Milano, no? Dove magari vivono tutto l'anno perché studiano queste grandi città, e tornano a casa. La canzone di questo parla.
0: Allora, lo sentiamo un pezzetto di questo inno dei fuorisede, mi è piaciuta la definizione. Quando

0: Allora, poi siccome io, diciamo, a casa lo sanno, Mattia, sono leggerissimamente appassionato di calcio, ma proprio una puntina, un'estate italiana era stata segnata da Bennato Nannini, ha avuto lo stesso effetto l'inno dei mondiali di Shakira?
1: Beh, forse grazie proprio ai social un effetto maggiore, mi viene da dire. Poi è un inno universale, dai dai di Shakira. Shakira, che è una grande professionista di inni dei mondiali, non è la prima volta che viene scelta come voce dell'inno ufficiale dei mondiali, era successo già con Waka Waka, ricorderete. Ecco, la cosa che colpisce di Shakira è che nonostante in Italia da qualche anno a questa parte ci sia un grande mercato interno di musica italiana, comunque Shakira quest'anno è riuscita con la sua Dai Dai ad imporsi nelle classifiche. È già da qualche settimana al primo posto della classifica in Italia con Dai Dai, titolo tra l'altro in italiano, no? Nonostante l'esclusione della nostra nazionale dagli ultimi mondiali.
0: A me ha colpito anche un'altra cosa di Shakira, Mattia, no? Hai detto non è la prima volta che fa un inno ai mondiali, già Waka Waka al 2010 dimostra gli stessi anni, come se non fossero passati 16
1: è
0: anni.
1: È vero, sì, probabilmente si congela per tutto l'anno e poi ogni 4 anni la tirano fuori appositamente per la canzone dei mondiali.
0: Il quinto brano che avevi scelto per noi, che hai immaginato come uno dei tormentoni in questa top 5, è quello dei Pinguini Tattici Nucleari. Faccio così, prima lo ascoltiamo, poi arrivo da te.
1: Va bene.

0: Allora, rientriamo. Secondo me è il meno tormentone estivo dei tormentoni estivi che abbiamo selezionato.
1: Esattamente sì, ma è una caratteristica delle canzoni dei tormentoni, mi viene da dire, dei Pinguini Tattici Nucleari, che ogni estate comunque riescono a piazzare un brano estivo, ecco. Però non è appunto il classico tormentone, cioè giocano su questo equilibrio tra tormentone e bel brano pop di qualità, raffinato, comunque sia, con una scrittura riconoscibilissima. E eccola qui, l'abbiamo sentita con questo titolo che si presta un po' al gioco dei tormentoni estivi, latineggiante, spagnoleggiante, sorry, scusa, lo siento.
0: Oddio, però ripeto, abbiamo passato anche l'estate con i tormentoni estivi in lingua spagnola. Che ricordo, a tratti raggelante, no, come ricordo. Sai che mi aspettavo, ed è l'ultimo brano, ma questo l'abbiamo selezionato noi, che nella top 5 ci fossero Clara e San Giovanni, perché è quello che a me tormenta, nel senso che mia figlia è innamorata di San Giovanni, e sicché...
1: Tormenta. ci credo. Poi c'è da dire che tanti brani estivi vengono usati anche per martellanti campagne promozionali, per spot. Il caso di San Giovanni e Clara è uno di questi, anche la canzone di Samurai J fa da sottofondo a un noto spot. Mischiano tutto, mischiano marketing, cultura, musica. Ripeto, secondo me il gioco dei tormentoni estivi, il fenomeno dei tormentoni estivi è sempre molto divertente anche da analizzare.
0: Senti, ti chiedo un'ultima cosa, Mattia, da vecchio, ma era meglio prima?
1: Questo lo sapremo dire tra una ventina d'anni, perché noi ogni 20 anni diciamo era meglio 20 anni fa, no? Magari tra 20 anni rimpiangeremo i tormentoni di quest'estate.
0: Segna in agenda, nell'agenda del 2046, segna un appuntamento alla vigilia di Ferragosto con Renius 24 e così,
1: esatto,
0: ne parliamo.
1: Lo farò.
0: Grazie Mattia Manzi per
1: grazie
0: essere stato
1: voi,
0: con noi
1: grazie
0: qui a Renius 24. Breve pausa, torniamo in diretta col telegiornale.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
1: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
2: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
3: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
2: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: O ti senti ACT?
5: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
6: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
4: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
5: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato?
4: O ti senti così?
5: O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: 5 italiani costretti a lasciare la casa di una famiglia palestinese presa d'assedio dai coloni israeliani. Katz ordina all'esercito di lasciare la zona che sarà presidiata dalla polizia. Sarà la portaerei statunitense George Washington a sostituire la Lincoln da mesi nel Golfo per la guerra all'Iran dopo le denunce su carenze di cibo e problemi di salute mentale per i militari americani a bordo. Giorgia Meloni rivendica lo stop di Schengen e scrive priorità e proteggere i confini europei. La Spagna rafforza le barriere in mare a Ceuta e Melilla nel timore di nuovi arrivi di massa di migranti. Resta in carcere Walter Lavitola, annegati domiciliari dopo la confessione per il GIP. La sua una ricostruzione inverosimile, ora la procura potrebbe ascoltare Ranucci. Continua l'allarme per l'eruzione dell'Etna, interdetto il cielo sopra il vulcano, stoppa i voli su Catania fino alle 2 di notte di Ferragosto, molti turisti che rischiano per un selfie. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso agli Europei di Parigi segnando un nuovo strepitoso record del mondo. Europei di atletica, Derkac oro nel triplo. Buongiorno da Rai News 24. Come avete sentito nei nostri titoli, in Cisgiordania, in particolare a Kusra, nel nord, resta la presenza dei coloni intorno a queste case di residenti palestinesi, teatro da giorni ormai dell'assedio portato dai coloni. È una situazione seguita da vicino dalla Farnesina per la presenza anche di 5 attivisti italiani in questo villaggio palestinese. Ci torneremo tra poco. Nel frattempo, come abbiamo detto nei titoli, il ministro della difesa israeliano Katz, sentito il capo di Stato Maggiore, ha incaricato l'esercito di elaborare un piano per trasferire la responsabilità di garantire il perseguimento dei reati dall'esercito, dai militari alla polizia. Ci torneremo tra poco, dicevamo. Veniamo adesso alla situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e anche di Melilla nel continente africano. Il Marocco installa filo spinato, schiera cannoni ad acqua per prevenire un altro flusso di massa di migranti. La cooperazione tra le autorità marocchine e spagnole aumenta la preoccupazione dei migranti di rimpatri imminenti. Katia Cerratti.
1: È massima allerta a Ceuta e Melilla in vista della temuta nuova ondata migratoria di metà agosto, dopo quella del 30 luglio scorso che ha visto circa 80.000 migranti provenienti dal Marocco entrare in massa nelle due enclave. Il tam-tam via social "ci vediamo a Ceuta" pesa su una situazione già molto tesa. Le strutture locali faticano a far fronte alle migliaia di migranti presenti ancora sul territorio. Secondo le stime locali, a Ceuta si trovano ancora circa 9.000 persone, molte delle quali vivono in rifugi di fortuna sulla spiaggia del Trampolin, contando unicamente sul cibo e sui beni di prima necessità forniti dalle organizzazioni umanitarie. Circa 2.000 i minori non accompagnati, tra cui bambini di appena 7 anni, che dormono per strada senza protezione in condizioni disperate. Lo denuncia la ONG Save the Children, che chiede interventi urgenti allo Stato, invocando alloggi sicuri, cibo e il trasferimento immediato dei minori per salvarli da gravi rischi e sfruttamento. E mentre i bagnanti passeggiano sul lungomare di Melilla, la Guardia Civile spagnola ha iniziato a installare nuove barriere marittime, rafforzando i controlli terrestri e navali. Non mancano poi le polemiche politiche, dopo le proteste di massa dei giorni scorsi, sui quotidiani delle due enclave spagnole continuano le accuse di inazione al governo e la dura opposizione dei residenti all'eventuale costruzione di un centro per immigrati in un ex mulino. Le autorità cercano soluzioni immediate, come la conversione del vecchio ospedale militare in un centro di accoglienza, per far fronte a un'emergenza che continua a mettere a dura prova l'intera regione. Categorico il presidente di Ceuta, Juan Jesus Vivas. Ceuta continua ad affrontare una situazione di rischio estremo dal punto di vista della sicurezza pubblica e dell'armonia sociale, ha affermato. L'unica soluzione è che tutti coloro che sono arrivati a seguito dell'invasione di massa tornino in Marocco senza alcuna possibilità di richiesta d'asilo.
0: Questione migranti, insieme ai temi economici, affrontata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista nella quale viene fatto il punto sull'attività di governo. Sentiamo in studio Alberto Gioffreda.
2: Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in un'intervista al quotidiano Milano Finanza, che possiamo vedere, affronta quelli che sono i temi più caldi di quest'estate della politica italiana, in particolar modo la questione migranti e anche la questione dell'economia legata al caro energia. Sul tema migranti Giorgia Meloni dice che la crisi dimostra che l'Europa deve difendere i suoi confini, questa è una priorità, e conferma quanto detto ieri dal Ministro dell'Interno Piantedosi al Comitato Schengen in Parlamento. La decisione di sospendere Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. Sulla questione invece del caro energia annuncia: useremo al meglio i 14 miliardi per ridurre l'energia a famiglie e imprese, e poi assicura e propone come soluzione quella del nucleare, su cui dice il governo va avanti. Per quel che riguarda invece i temi economici, rivendica gli interventi fatti per aiutare il ceto medio e soprattutto dice l'economia tiene e sono incoraggianti i dati del 2026. Il tema della sicurezza e quello dell'immigrazione tengono banco soprattutto nel dibattito tra gli schieramenti, tra maggioranza e opposizioni. Maggioranza che con Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati e Forza Italia sostiene quella che è la linea dell'esecutivo, mentre ovviamente sono di parere opposto le opposizioni. Il campo largo con Partito Democratico, 5 Stelle e Verdi e Sinistra accusa la Presidente del Consiglio Meloni di inseguire sul tema sicurezza futuro nazionale di Vannacci per non farsi sorpassare a destra, soprattutto in vista delle prossime elezioni politiche, e mentre i centristi da Azione a Italia Viva fino a Più Europa criticano la linea del governo perché rompe la solidarietà a livello europeo. A te.
0: Grazie Alberto, e torniamo dunque in Cisgiordania, sud di Nablus. Questo gruppo di case a Kusra, i residenti palestinesi assediati dai coloni, con loro però anche 5 connazionali, secondo più fonti ci sarebbero 4 donne e un uomo. Abbiamo raggiunto uno di loro, ascoltiamo la sua testimonianza.
3: Stamattina c'è stata questa... Ci sono stati tanti avvicendamenti, ma a un certo punto c'è stato questo grande gruppo di attivisti israeliani, grande, quarantina di attivisti israeliani che è venuta a portare cibo e acqua. Sono stati poi allontanati, è venuta tanta polizia oltre che l'esercito, e alla fine hanno chiesto al padrone di casa di parlare con noi. Sapevano già della nostra presenza, è vero, da ieri, però evidentemente hanno deciso che era meglio che andavamo via anche noi. E ci hanno detto che da oggi questa è una zona militare, quella dove eravamo una zona militare chiusa. Ci hanno mostrato un documento all'inizio che diceva che era chiusa fino a domani, e poi ci hanno mostrato un altro che dice che addirittura è chiusa fino a marzo 2027. Abbiamo provato un po' a resistere dicendo che se è zona militare, quindi nessuno può entrarci, allora anche i coloni dovrebbero essere mandati via con la stessa energia con cui siamo stati mandati via noi. E abbiamo anche provato abbiamo detto che è una follia che questa viene dichiarata zona militare fino a marzo 2027. Come possono delle persone vivere sotto assedio per tutti questi mesi? E quello che ci è stato risposto è emblematico, perché è stato: beh, loro un'alternativa ce l'hanno. Ovviamente l'alternativa è che se ne vadano. La zona militare chiusa indica che i residenti possono rimanere, solo che solo i residenti possono rimanere. Quindi è come un assedio legalizzato.
0: Questa è la testimonianza di una connazionale a Kusra con i residenti palestinesi. Ripetiamo, il ministro della difesa israeliano Katz ha comunicato di aver deciso di sottrarre all'esercito le operazioni intorno a questo sobborgo per trasferirle potenzialmente a unità di polizia. Veniamo, per restare in Medio Oriente, al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti sono in grado di mantenere il blocco su Hormuz per tutto il tempo necessario, sostiene il segretario Hegseth, dopo le polemiche sulle condizioni a bordo della Lincoln. Le autorità iraniane a loro volta rivendicano il pieno controllo dello stretto, che dicono riaprirà soltanto alle nostre condizioni. Da New York è l'inviato Matteo Alviti.
4: Dalla giungla di Panama, nel mezzo di un summit contro i cartelli della droga, il segretario alla guerra rilancia la minaccia all'Iran. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo e la Marina degli Stati Uniti può mantenere il blocco a tempo indeterminato grazie alla rotazione delle navi. le parole di Hegseth, proprio mentre sui media si rincorrono le notizie sulla portaerei Lincoln in mare da 10 mesi. I 5.000 uomini e donne a bordo con il cibo razionato soffrono la mancanza anche di beni basilari, debilitati da turni massacranti, con casi di tentato suicidio. Notizie false, smentisce il segretario alla guerra, anche il comando centrale con un post ribatte punto per punto. Ma a dare il cambio alla USS Lincoln dovrebbe arrivare a breve la George Washington per un'alternanza già programmata.
5: That's goal number one.
4: Ora l'obiettivo numero uno per gli Stati Uniti è far ripartire il flusso di petrolio attraverso lo stretto per abbassare il costo del carburante per gli statunitensi, spiega Vance. Il secondo obiettivo, ammette il vicepresidente, è garantire che l'Iran non abbia armi nucleari.
0: La Russia intanto fa sapere che quella proposta ucraina di una tregua sul Mar Nero negli attacchi al momento non può essere accolta perché non ci sono le condizioni necessarie, e l'attenzione si sposta anche sul Baltico perché un drone entra nello spazio aereo lettone e viene abbattuto da caccia NATO, da Eurofighter italiani. Attacchi russi anche in Donbass. Da Odessa gli aggiornamenti con l'inviato Daniele Lorenzetti.
6: Era entrato nello spazio aereo lettone il drone intercettato da due caccia Eurofighter italiani di stanza nel Baltico. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un drone ucraino, forse deviato da interferenze elettroniche russe. Intanto qui nel quadrante del Mar Nero continuano a risuonare gli allarmi anche a Odessa stamane. Mosca rivendica di aver colpito due navi in mare e anche la stazione ferroviaria a Izmail dice trasportassero armi. Secondo Kiev invece tutto rientra nella strategia russa per paralizzare l'export dei cereali in una stagione cruciale. Ricordiamo 50 le navi mercantili colpite in tutto negli ultimi 2 mesi, con la Cina che è il principale importatore a livello mondiale di grano ucraino e la Spagna principale importatore europeo. Soltanto un terzo del grano normalmente esportato è riuscito a partire nei primi 10 giorni di agosto. Intanto gli attacchi della notte, più di 110 droni lanciati, 90 intercettati, ancora vittime stavolta nella regione di Sumi dove è morta una donna e anche il figlio di 9 anni. Si registrano anche blackout proprio lì a Sumi, ma anche nelle regioni del Donetsk. Ieri sera l'attacco mortale per una persona su Kramatorsk e nella zona di Kharkiv. È tutto per ora da Odessa, ti restituisco la linea.
0: Di nuovo in Italia, Walter Lavitola resta in carcere dopo le ammissioni sulle responsabilità nell'organizzazione dell'attentato a Siegfried Ranucci. Il GIP respinge la richiesta dei suoi legali di domiciliari. Dichiarazioni, quelle di Lavitola, giudicate fumose, senza alcun riscontro. Nell'interrogatorio di 5 ore Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, ma non ha convinto gli inquirenti sul movente e sulla ricostruzione. Inoltre per gli inquirenti resta a rischio fuga. Il lavoro degli investigatori prosegue con l'analisi di nuovi cellulari sequestrati alla Vitola, poi potrebbe essere ascoltato di nuovo Siegfried Ranucci. L'attività dell'Etna attira molti turisti con affluenza record negli ultimi giorni e misure di sicurezza anche per evitare rischi. Sentiamo Maria Valeria Vendemmia.
7: Dall'ultimo bollettino l'attività esplosiva continua a intensificarsi, vibrazioni costanti e sempre più forti alla sommità del cratere a 3.400 metri, piccoli terremoti di gas che in superficie si trasformano in esplosioni di lava. Così la protezione civile regionale ha alzato il livello ad allarme F1 per l'alta probabilità di fontane di lava, potrebbero essere accompagnate dall'espulsione di massi e detriti con pericolo per chi transita verso la vetta. Con l'innalzamento del livello di allerta le escursioni fino a 3.000 metri sono vietate e gli accompagnamenti si fermano a circa 2.700. L'affluenza negli ultimi giorni è stata talmente alta che per contenere l'enorme flusso il sindaco di Milo alle pendici del vulcano ha chiuso la strada che porta in quota.
8: Sembra che siamo in una festa di paese.
9: Un'esperienza unica per chi poi non è di qua, giustamente vive un'emozione.
7: Anche perché lo spettacolo è unico, la voragine sommitale sta eruttando in modo continuo e esplosivo e le due bocche laterali portano la lava fino a 1.300 metri nella valle del Bove. Ma l'Etna non è una terrazza panoramica, gli esperti raccomandano di andare con le guide e muniti di attrezzatura.
10: L'importante è non avvicinarsi troppo, seguire le regole della montagna.
0: Meno entusiasmo in pianura per le conseguenze degli ultimi giorni negli arrivi e nelle partenze dallo scalo di Catania, con riflessi però anche sugli altri aeroporti siciliani, a cominciare da Comiso, dove ritroviamo Lucia Basso in diretta.
5: Sì, proprio così, io mi trovo all'aeroporto la torre di Comiso, a una ventina di minuti da Ragusa, che sta reggendo da quasi una settimana questa grande emergenza. Cioè gran parte dei voli su Catania sono stati riprotetti qui. Come vedete, questo piccolo scalo che giornalmente ospita 10-12 voli è passato a 50 voli giornalieri per fronteggiare questa emergenza. C'è chi è rientrato anche dalle ferie, la protezione civile sta dividendo bottiglie d'acqua, si sta cercando di aiutare i passeggeri che sono qui, ma non ci sono grossi disagi. Dall'emergenza, dagli giorni dell'emergenza, quindi questo è l'ottavo giorno, con noi c'è il direttore dell'aeroporto, Rosario Di Bennardo. Quanti voli avete ospitato?
11: Beh, dall'inizio dell'emergenza siamo oltre 220 voli dirottati da Catania e riprotetti su Comiso. Devo ringraziare insomma tutto il personale, l'aeroporto che è rientrato anche dalle ferie, insomma, e sta...
5: Cioè, come dicevamo, nel frattempo i passeggeri che arrivano qua devono comunque raggiungere Catania, come fanno?
11: Sì, i passeggeri, oltre alle compagnie, che alcune compagnie hanno anche riprotetto con i bus, noi abbiamo attivato una task force regionale con la protezione civile regionale, l'assessorato regionale, la regione Sicilia e tutte le aziende di bus che garantiscono i trasferimenti continui da e per l'aeroporto di Catania da Comiso. La protezione civile sta distribuendo appunto acqua, stiamo cercando di alleviare i disagi del passeggero, comunque precisando che secondo la circolare 261 del 2004 è la compagnia aerea che deve riproteggere e dare assistenza al passeggero. Noi come società di gestione stiamo cercando di alleviare appunto
5: maggiormente appunto i passeggeri. Vediamo passeggeri, c'è chi attende di partire, c'è chi attende invece chi atterra, e da Comiso vi restituisco la linea.
0: Dalla Sicilia spostiamo l'attenzione in Lombardia per l'incendio alle porte di Como. Iniziate alle 7 di questa mattina le operazioni di contenimento delle fiamme divampate ieri pomeriggio alle pendici del Monte Goi, vicino ad alcune delle aree più abitate. Una cinquantina gli sfollati dopo l'evacuazione di alcune palazzine avviata nella tarda serata di ieri per la pessima qualità dell'aria, densa e irrespirabile. Nelle operazioni sono state chiuse alcune strade, impiegati due Canadair per favorirne le operazioni di carico. Oggi la navigazione sul lago sarà limitata. Hanno una figlia con fecondazione in vitro, ma dall'esame del DNA emerge che non è la loro. La denuncia di una coppia di Napoli, la procura apre un fascicolo. Sentiamo Gianluca De Martino.
12: Poco più di un anno fa ci siamo accorti dall'analisi del sangue, dal gruppo sanguigno della bimba, che praticamente aveva un gruppo sanguigno completamente diverso dal nostro, e il test genetico dopo ha confermato che praticamente la bimba biologicamente non era la nostra.
13: È un papà sconvolto a raccontare la storia di un presunto scambio di embrioni al momento della procreazione assistita che sarebbe avvenuto nell'ospedale San Paolo di Napoli il 3 giugno 2025. Ora i due genitori di 41 e 36 anni, assistiti dall'avvocato Francesco Petruzzi, hanno presentato una denuncia alla Procura della Repubblica per presunte lesioni colpose. Avevano deciso di avere un secondo figlio con la fecondazione assistita, congelando 5 embrioni. Le indagini affidati ai carabinieri di NAS puntano a capire come sia avvenuto il presunto scambio.
12: Siamo passati dalla gioia di avere una figlia alla rabbia di non sapere questa bimba di chi fosse, e soprattutto la rabbia, la frustrazione di non sapere i nostri potenziali 5 figli che fine hanno fatto.
13: La coppia ha comunque deciso di riconoscere la figlia.
12: Perché per noi la bimba è per noi nostra figlia in ogni caso.
13: L'ASL Napoli 1 Centro precisa che non vi è stato scambio di embrioni e sostiene di aver posto in essere ogni iniziativa necessaria al superamento delle criticità rilevate.
0: Sarà un Ferragosto ancora caratterizzato su tutta la penisola da condizioni di tempo stabili, con temperature elevate. In studio con noi il colonnello del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, Filippo Petrucci, benvenuto.
14: Grazie.
0: Qual è l'evoluzione attesa nelle prossime ore?
14: Ma nelle prossime ore sarà ancora l'alta pressione a caratterizzare il tempo sul nostro paese. Sole prevalente su buona parte delle nostre regioni. Qualche pioggia residua interesserà l'Appennino meridionale, le Alpi occidentali e anche le zone interne di Sardegna e Sicilia, fenomeni però solo temporanei. Anche la giornata di Ferragosto e quella di domenica vedranno ancora il sole splendere su gran parte del paese, però ancora temperature piuttosto elevate. Avremo ancora 37-38 gradi nelle più grandi città, quindi Roma, Firenze, ma anche Bologna. Quindi bisognerà aspettare ancora un po' per avere un po' di refrigerio.
0: Colonnello Petrucci, poi invece segnali di una prima svolta più significativa nelle giornate che abbiamo davanti dopo Ferragosto.
14: Esatto, in particolar modo dalla giornata di lunedì arriverà dell'aria più fresca di origine atlantica, che andrà a determinare innanzitutto un cambiamento delle condizioni del tempo. Arriveranno delle piogge inizialmente sul nord-est, poi anche al centro e al sud. Ovviamente seguirà l'afflusso di quest'aria fresca e di conseguenza le massime diminuiranno. Per martedì ci aspettiamo 6 o 7 gradi in meno rispetto alle temperature degli ultimi giorni, quindi dovremmo attestarci su massime di 31-32 gradi.
0: Questo abbassamento di temperature sarà più significativo a partire da quali regioni?
14: Ma gradualmente un po' tutte le regioni assisteranno a questa diminuzione, quindi da prima al nord poi anche il centro-sud. Tra l'altro dovrebbe essere una situazione che si stabilizzerà, nel senso che un po' tutta la prossima settimana vedrà temperature molto più vicine all'estate mediterranea rispetto a quanto abbiamo registrato fino ad ora a causa dell'anticiclone nordafricano.
0: Grazie colonnello Petrucci e buon Ferragosto.
14: Altrettanto.
0: È una vigilia di Ferragosto con dati sul turismo che confermano numeri da record, 4 milioni di presenze in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, in crescita significativa anche le presenze di stranieri con oltre il 5% di incremento. Con Antonello Travaglini andiamo a vedere quello che sta vivendo in questi giorni il litorale romano, che è finito anche sulle pagine del Times per alcuni appunto stabilimenti abusivi. Antonello.
15: Sì, buongiorno dal litorale romano. Siamo ad Ostia, dove quest'anno il volto della costa è cambiato. Molti stabilimenti sono stati demoliti perché abusivi o abbandonati e molti tratti di arenile sono tornati ad essere spiagge libere. Un ritorno alla legalità favorito anche dalla direttiva europea Bolkestein, che ha messo in discussione il rinnovo automatico delle concessioni e imposto il ricorso a procedure concorrenziali. Questa era l'ampia scalinata di uno stabilimento che un tempo accoglieva i clienti e che invece oggi conduce direttamente alla spiaggia. In questa vigilia di Ferragosto in molti sono arrivati qui di mattina presto per assicurarsi un posto vicino all'acqua e fuggire dalla calura della capitale. Noi abbiamo raccolto alcune voci tra i bagnanti, ve le facciamo ascoltare e poi linea allo studio.
16: Alcune spiagge sono state chiuse prima dell'estate, però vabbè, i tempi burocratici amministrativi, loro sapevano che dovevano andare via, non l'hanno fatto e quindi io confido nell'anno prossimo, però quelle che hanno dato in concessione, tipo questa, tipo quella accanto, quella dopo, sono organizzate molto bene. Il mare è di tutti, non solo di chi se lo può permettere.
17: Io vengo sempre presto perché mi metto in prima fila col lettino e mi faccio tanti bagni e così si sopporta il caldo.
18: È troppo caldo, almeno un bagno che ti dà un po' di sollievo, è l'unica cosa che ti aspetti da sto Ferragosto. E poi anche una bella mangiata, perché domani poi ci sarà pure quello.
19: Ce la faccio senza ombrellone o spruzzino qui sotto, fronte mare, si bagna e si riesce, insomma, perché fa caldo, però io starei ore e ore e ore così, cioè il mare mi rilassa, sto bene.
0: Parliamo di europei, le soddisfazioni per i colori azzurri non sono arrivate soltanto da quelli di nuoto, Parigi, Sara Curtis soprattutto con il suo straordinario oro e record mondiale, ma anche dagli europei di atletica, Birmingham con Novella Calligaris, altre vittorie al femminile, una su tutte quella nel triplo.
20: Assolutamente, una gara bellissima quella fatta da Daria Darkash, che subito nel primo salto ha conquistato una misura che poi le ha dato la medaglia d'oro, però lei in tutta la gara ha sempre cercato di migliorarsi ed era tesissima, mentre gli altri scherzavano, ridevano eccetera, lei fino all'ultimo salto, che poi già era stata decretata la sua vittoria, perché con l'ultimo salto non erano riusciti a superare, lei ha voluto fare anche l'ultima sua prova proprio per cercare ancora di migliorarsi, eppure lì dopo si è sciolta in un sorriso bellissimo e anche in un pianto. Qui la vediamo concentratissima proprio perché voleva questa vittoria. Lei che pensa, Paolo, l'anno scorso ha subito ben 3 interventi, uno al tendine
0: d'Achille. Un infortunio, ecco, questo volevamo chiederti, questa è una vittoria particolarmente attesa, perché non parliamo di un atleta alle prime armi, ed è una vittoria che forse vale ancora di più proprio per l'infortunio grave che aveva subito Daria e per il quale ha dovuto lavorare tantissimo per superarlo.
20: Allora, la storia di Daria è una storia a chiari scuri, è stata un fenomeno giovanile, ha vinto molto da ragazzina e poi ha avuto vicende alterne fino a che ha avuto questi grossi problemi fisici. Lei viene dall'Ucraina, e lei con la famiglia si è trasferita in provincia di Salerno, dove però è cresciuta, e lei aveva avuto anche offerte, pensa, dalla Spagna, dal Qatar per cambiare bandiera, perché tutti erano affascinati soprattutto nella fase giovanile dei suoi risultati, ma lei ha voluto assolutamente rimanere in Italia, e vedete come si avvolge in quella bandiera, e quando non le davano la nazionalità diceva: ma io non merito l'azzurro. E sì che te lo meriti con quest'oro, direi che assolutamente ha confermato la sua grandezza, ma la sua capacità, proprio questa sua resilienza, possiamo dirlo, perché a 33 anni decidere ancora di continuare e arrivare alla medaglia d'oro è un grandissimo risultato. Però ieri, Paolo, c'è stata anche una bella semifinale dei 200 piani con De Salu, che è uno del quartetto d'oro di Tokyo, della staffetta che ci ha portato sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Tokyo, e una sorpresa è stato quello di Filippo Dezza, che ha 21 anni e che è riuscito col ripescaggio a risalire. E poi Francesco Pernici, anche lui giovanissimo, ricordiamo che era la ribalta delle cronache soprattutto perché ha battuto il record di Fiasconaro dopo 53 anni negli 800 piani, è arrivato quarto, quinto più o meno a un photo finish.
0: Grazie Novella Calligaris.
20: Adesso
0: dunque
20: nuoto.
0: Vi rimandiamo naturalmente alle telecronache di Rai Sport, dei colleghi di Rai Sport, ricordiamo sempre disponibili anche su Rai Play dagli europei. Ci fermiamo soltanto qualche istante, poi ritorna l'informazione di Rai News 24 in diretta.

0: Entrate mortali.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
3: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
4: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
5: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'800 80 98 11 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
6: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
7: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
8: E grandi!
9: La tenerezza è importante.
10: Bastano gesti piccolini.
11: Imparate da noi.
12: Capito?
13: Tenderly, un mondo di tenerezza.

Buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Massimiliano Mondello. Testi delle notizie consultabili alla pagina 777 di Televideo. Ci sono anche 5 connazionali nel villaggio palestinese di Kusra, assediato da giorni da coloni israeliani, per il quale ha espresso condanna anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Huckabee. L'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, la prossima settimana è atteso in Israele per un incontro con il primo ministro Netanyahu anche sulla situazione a Gaza. Le condizioni dei connazionali sono monitorate dalla Farnesina. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto questa mattina dagli Eurofighter italiani che proteggono lo spazio aereo del paese in una missione NATO. L'allerta aerea, inizialmente diramata in 5 distretti del paese, è stata poi revocata. Alcuni media ucraini ipotizzano che il drone fosse ucraino e abbia deviato dalla sua rotta per interferenze russe. L'Ucraina ha lanciato questa mattina un massiccio attacco con più di 50 droni contro Ust-Luga, il maggiore porto russo sul Mar Baltico, provocando un incendio. Lo scalo è considerato strategico per il petrolio.

0: Siegfrido Ranucci, il GIP ha respinto la richiesta avanzata dai suoi legali di domiciliari. Dichiarazioni fumose senza alcun riscontro, quelle di La Vitola per gli inquirenti. La Vitola ha ammesso di essere il mandante, ma non ha convinto gli inquirenti sul movente e sulla ricostruzione dell'attentato. Resta il rischio di fuga. E su questa vicenda è stata consegnata all'amministratore delegato Rai la relazione del comitato etico dell'azienda. Il contenuto è un parere non vincolante, come da prassi è stato secretato. Tra pochi minuti a Genova il suono delle sirene al porto ricorderà le 43 vittime del crollo del ponte Morandi. L'ottavo anniversario della tragedia è il primo dopo la sentenza di primo grado che ha visto condannati i dirigenti di Autostrade per l'Italia e della controllata Spea, oltre ad alcuni funzionari ministeriali. Europei di nuoto a Parigi, nuovo record del mondo e oro per Sara Curtis nei 50 dorso. Ho realizzato un sogno, dice. Per Sara è la terza medaglia a questi europei dopo il bronzo nei 100 stile libero e l'argento con la staffetta 4%. Europei di atletica a Birmingham, trionfo di Daria Derkac nel triplo con la misura di 14,60, miglior prestazione europea dell'anno. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Massimiliano Mondello. E noi proseguiamo con il conflitto medio orientale. Gli Stati Uniti imporranno presto all'Iran un isolamento economico come il mondo non ha mai visto. Queste le parole del segretario al tesoro Scott Bessent, che ha preannunciato nuove misure a colpire Teheran la prossima settimana. A Fox News, intanto, il vicepresidente J.D. Vance risponde così sulla fase di stallo nel confronto con l'Iran.
1: What is really happening?
2: Quello che sta accadendo è che vediamo un presidente degli Stati Uniti al massimo della sua autorevolezza impiegare strumenti diplomatici, militari ed economici. Stiamo utilizzando questi strumenti in modo molto selettivo, molto strategico, per gli obiettivi che il presidente ha bisogno di centrare per il benessere dei cittadini americani, che sono soprattutto due: assicurare che i paesi del Golfo continuino a rifornire petrolio e gas all'economia globale, in modo da avere prezzi dell'energia stabili, il che è importante per i cittadini americani, e oggi sono lontani dai picchi di inizio conflitto. Questo è l'obiettivo numero uno. Mantenere petrolio e gas a buon mercato per gli americani. E ovviamente l'obiettivo numero due è assicurarsi che l'Iran non disponga mai dell'arma nucleare. Sono fiducioso che si possano raggiungere entrambi, ma non si può prevedere quando, perché gli iraniani sono imprevedibili e talvolta non mantengono gli impegni presi.
0: Il Giappone e le regioni orientali del paese investiti da piogge torrenziali. Ci sono purtroppo anche vittime dopo frane, blackout, gravi disagi nei trasporti, molte persone bloccate all'aeroporto di Narita. Sentiamo il corrispondente Marco Clementi.
3: Quattro persone morte, una in gravi condizioni, l'effetto delle piogge torrenziali che questa notte si sono abbattute nella prefettura di Chiba, a mezz'ora da Tokyo. Tra le vittime ci sono due anziani e una donna rimasta bloccata nella propria auto su una strada allagata. È una settimana di tifoni in questa parte del sud-est asiatico, ma piogge torrenziali come questa, 24 ore senza sosta, fa paura anche qui. Rischio frane, allerta livello 5, il più alto della scala, le stazioni ferroviarie come un rifugio temporaneo. 6.000 persone sono rimaste bloccate all'aeroporto di Narita, uno dei due principali che servono Tokyo. Il servizio meteorologico giapponese spiega che le piogge sono state causate dall'incontro tra aria calda e umida proveniente da est e aria fredda in quota, che ha reso l'atmosfera estremamente instabile. Le precipitazioni potrebbero proseguire fino a questa sera. Secondo l'Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri, gli ordini di evacuazione hanno riguardato in un primo momento oltre 400.000 persone nelle prefetture interessate e sono ancora in vigore per circa 120.000 residenti. Case allagate, 45.000 persone senza corrente elettrica.

0: In Lombardia una cinquantina di persone hanno dovuto lasciare le proprie case la notte scorsa per l'incendio sul Monte Goi, Como. Impegnati nell'operazione di contenimento e spegnimento, ben 130 vigili del fuoco, decine di volontari della protezione civile con elicotteri e due Canadair a preoccupare la qualità dell'aria densa e irrespirabile per la colonna di fumo provocata dall'incendio. Fermato il 17enne che ieri a Trani ha confessato l'omicidio di un 18enne, ha colpito la vittima ripetutamente durante una rissa. Luca Ristodemo Gentile.
1: Si è costituito presentandosi in caserma dei carabinieri di Trani con il suo avvocato. Sarebbe un 17enne, un minore quindi, ad aver accoltellato Cosimo Quagliarella, che di anni ne aveva 18, e dalla vicina Andria era venuto a Trani con un gruppo di amici. L'aggressione sembrerebbe per futili motivi, forse le attenzioni, la contesa delle attenzioni di una ragazza si sarebbe verificata qui, in questa piazza della periferia di Trani. Il minore ai carabinieri ha raccontato di essersi difeso e di aver colpito con due fendenti, ma senza voler uccidere. Eppure con sé aveva un coltello e i due si erano già scontrati in passato per gli stessi motivi.
2: Si trattava di un coltello acquistato in armeria legalmente detenuto, era portato al seguito per via del fatto che il mio cliente aveva subito minacce antecedenti all'episodio che poi appunto sono culminate.
1: Minacce dalla vittima?
2: Minacce da un contesto plurisoggettivo che lo
1: c'era
2: vedeva.
1: C'era un trascorso tra i due?
2: C'era un trascorso derivante da un collegame, diciamo così, con una ragazza.
3: Ho anche i figli e ho paura. Ho paura anch'io perché, cioè, vedendo ragazzini che hanno il coraggio anche di affrontarti, cioè ragazzini dei minorenni.
1: Dopo la rissa, Cosimo è stato trasportato in ospedale a Bisceglie e lì si trova adesso il suo corpo, in attesa degli esami che aiuteranno forse a capire la dinamica della lite, insieme ai filmati delle telecamere della zona. Intanto in città rimane lo sgomento per la morte di un ragazzo di appena 18 anni.
0: Truffa ai danni dello Stato da parte di una società torinese che opera nel settore dei petroli. Ha sottratto tonnellate di benzina e gasolio al pagamento delle accise. Sotto sequestro cautelativo anche la Ferrari Purosangue del valore di oltre 600.000 euro intestata ad uno dei due amministratori delegati. I disagi dell'aeroporto di Catania che proseguono per l'attività eruttiva dell'Etna, i voli sono bloccati almeno fino alle 2 di notte di Ferragosto. Andiamo allora da Antonella Gurrieri.
4: Viaggiatori in attesa, lo vedete, pazienza, rassegnazione, sicuramente voglia di vacanza, e allora questo supera tutto. Stanno aspettando di essere informati se il loro volo partirà, da dove partirà, se negli scali di Comiso, di Trapani o di Palermo. Molte compagnie non danno indicazioni e quindi i passeggeri arrivano qua all'aeroporto per chiedere notizie. Nel frattempo l'Etna continua con la sua attività. Sono due i crateri interessati, il cratere Voragine e il cratere Bocca Nuova, il primo con emissioni di lava, il secondo con emissioni anche di cenere gas che spinti dai venti proprio ripercorrono la traiettoria e arrivano qui fino alla pista di Catania, dove la cenere si riversa, continua a riversarsi. E allora domani alle 2 riaprirà l'aeroporto alle 2 di notte? Questa domanda è difficile rispondere, però c'è già qualche interpretazione. Probabilmente no. Linea a voi.
0: Risaliamo la penisola dalla Sicilia alla Campania nel napoletano, perché qui uno dei musei che saranno aperti anche a Ferragosto. Andiamo subito da Laura Longo, Pietrarsa. Laura, museo che ha conosciuto un record di visitatori.
5: Eh sì, perché qui siamo al Museo di Pietrarsa, al Museo Nazionale delle Ferrovie, e qui insomma siamo, questo è il primo treno e noi siamo con il direttore del museo Oreste Orvitti, che è insomma un po' il custode della memoria e delle storie di questi treni. Allora intanto grazie per essere con noi, è veramente una meraviglia. Ci racconti un po' di questo museo.
6: Questo è il tempio, racconta la storia delle ferrovie italiane. All'interno di questo museo troviamo locomotive a vapore, locomotive elettriche, carrozze, littorine, pezzi, carrozze che hanno fatto quindi la storia delle ferrovie italiane. Questo museo è meraviglioso perché si affaccia sul Golfo di Napoli. Quattro grandi padiglioni di esposizione, ma soprattutto di fronte al Golfo con Capri, Ischia. Vivere all'interno di questo museo un viaggio è vivere un'esperienza del trasporto ferroviario e della storia delle nostre ferrovie.
5: E infatti qui ci sono le prime littorine, ci sono i vagoni reali, insomma, e poi ovviamente, come diceva il direttore, siamo affacciati su un golfo meraviglioso. 36.000 metri quadrati di esposizione, ci sono già famiglie con bambini, ovviamente aperti a Ferragosto.
6: Fino a luna di notte, permettiamo a tutti di vivere anche con il fresco questa bellezza.
5: E noi siamo qui, appunto, abbiamo scelto questo come emblema del viaggio e intanto vi restituiamo la linea, il nostro viaggio continua più tardi.
0: Grazie Laura, torniamo alla notizia dei coloni e di quell'assedio portato alle abitazioni palestinesi nel villaggio in Cisgiordania di Kusra. I 5 connazionali che erano fino ad oggi in questo villaggio sono ora al sicuro in abitazioni non minacciate dai coloni israeliani. Una vicenda che abbiamo analizzato questa mattina con la professoressa Anna Foa.

0: Anna Foa, che effetto le ha fatto sentire la parola terrorismo dall'ambasciatore americano associata all'azione dei coloni, non a Israele, all'azione dei coloni?
1: Beh, mi ha fatto un effetto ovviamente molto positivo, anche se poi l'ambasciatore in parte se l'è rimangiato nelle sue successive dichiarazioni, non l'ha ripetuto, l'ha trasformato in attaccanti, una frase più generica. È qualche cosa che sancisce il fatto che quello che sta succedendo è opera di terroristi ebrei, esattamente come altri eventi, come il 7 ottobre e altro, è stata opera di terroristi palestinesi. Ora, noi sappiamo qual è la differenza con cui Israele tratta i terroristi ebrei e i terroristi palestinesi, sappiamo anche che non considera questi coloni dei terroristi. E io ho molto apprezzato le parole dell'ambasciatore, anche perché so è un ambasciatore repubblicano, forte sostenitore di Trump, pastore battista, quindi un evangelico di quelli che filosionista, diciamo così, per caratterizzarlo, ed è un personaggio per cui, di fronte a cui evidentemente quello che sta succedendo e anche il fatto che una delle due case attaccate sia di proprietà di un cittadino di un cittadino statunitense, un palestinese con la cittadinanza degli Stati Uniti, ha creato ha fatto dire basta. In sostanza, non si può andare avanti così. Ecco, adesso poi le cose in qualche modo sono state rimangiate, ma abbiamo per esempio anche una dichiarazione dell'ex ambasciatore tedesco che ha detto che i rapporti così stretti fra la Germania, che hanno le origini nella Shoah, in quello che è successo, tra la Germania e Israele non possono estendersi ai territori occupati. Questa è un'altra affermazione molto importante, credo. Cioè non si può sostenere Israele in questa in Cisgiordania e in quello che fa nei territori occupati.
0: Vero che ha corretto il tiro per certi versi l'ambasciatore degli Stati Uniti, e giustamente Anna Foa, professoressa, lei sottolineava il fatto che c'è un cittadino americano. Posso dirle quello che penso proprio fuori dai denti? Se non ci fosse stato un cittadino americano non avrebbe scritto alcunché l'ambasciatore.
1: È possibile se non ci fosse stata una situazione negli Stati Uniti in cui anche da parte di molti repubblicani quello che sta succedendo in Israele sta cominciando a assumere un valore, cioè comincia a esserci un rifiuto anche da parte dei repubblicani. Comincia già da parecchio tempo e quindi soprattutto in occasione delle elezioni un repubblicano come l'ambasciatore deve fare attenzione anche a quella parte della sua opinione pubblica repubblicana che non considera più tutto quello che fa Israele come giusto.
0: Allora, noi queste sono le dichiarazioni poi corrette, come dicevamo, poi pare, qui entriamo nel mondo dei retroscena politici, che da parte dell'amministrazione americana e dell'ambasciata statunitense in Israele sia arrivata una richiesta all'ufficio del primo ministro Netanyahu: prendi la parola, condanna l'azione di quei coloni. È possibile, può permettersi Netanyahu oggi, a una manciata di settimane alle elezioni, di fare questo passo che gli viene chiesto da Donald Trump?
1: Secondo me non può permetterselo, ormai Netanyahu è completamente schierato con i suoi estremisti, con i suoi ministri estremisti, con il movimento dei coloni, ed è molto difficile che possa permetterlo. Può cercare di giostrare, può cercare di fare una mezza condanna e continuando a sostenere che si tratta di infime minoranze, di pochi estremisti, e poi rimangiarsela sul piano interno. Mi sembra molto difficile che possa attuare qualunque tipo di svolta in questo momento rispetto a quella che è la situazione in Israele. Ormai non può altro che puntare sulla estrema destra per vincere le elezioni, è molto difficile che possa puntare sul centro.
0: Elezioni che ovviamente sono fondamentali per il futuro politico e non solo di Netanyahu, e diciamo tutto quello che stiamo vedendo in queste settimane, in questi mesi, va letto anche con le lenti della politica. Allora le domando, Anna Foa, se c'è un'altra strada politica possibile, percorribile in Israele, alternativa a Netanyahu, cioè se c'è realisticamente.
1: Ma guardi, certamente non ci sarà qualcosa, anche se Netanyahu verrà cacciato alle elezioni e il suo governo verrà verrà battuto. Non credo che ci potrà essere un rovesciamento completo della situazione. Certamente il fatto che ci possa essere un'opposizione di sinistra più forte di quello che è prevedibile è qualche cosa che potrebbe influire fortemente anche sul tipo di governo che si potrebbe creare e sulla sua politica. Io credo che in questo senso abbiamo delle tracce, abbiamo delle voci da Israele che parlano di un collegamento, di un legame possibile tra partiti arabi o almeno uno dei partiti arabi e israeliani. E credo che questo, cioè la scelta di appoggiare i partiti arabi e di tirare dentro i partiti arabi nell'opposizione, potrebbe essere una delle strade percorribili per cambiare la situazione.
0: Noi in questi mesi, da prima del 7 ottobre, abbiamo avuto anche la possibilità di raccontare quella componente della società israeliana che è scesa in piazza, che ha contestato Netanyahu, lo contestava per le leggi che qua avremmo definito ad persona, ma è qualche anno fa, però diciamo uso e consumo degli interessi della sopravvivenza politica del primo ministro di Israele. Ecco, quel pezzo di società civile è ancora in mobilitazione, è pronta a tornare in piazza o è strangolata da questa, dico, deriva politica che ha assunto il paese?
1: Ma mi sembra che la situazione italiana ormai sia molto concentrata sulla possibilità di elezioni in Italia e sulla situazione italiana. Non riesco a vedere di nuovo un movimento che cresce, dipenderà anche da quello che succede. È chiaro che sembra che stia per partire una terza flottiglia, o comunque si stia organizzando una terza flottiglia. C'è stato un momento molto grosso nel 2025 di mobilitazione, anche con degli elementi negativi, inserzioni di posizioni non condivisibili sul fatto che Israele non fosse un paese da tollerare e da mantenere. Ma a parte questo, c'è stato un movimento molto grosso che ha preso in mano, che ha considerato quello che stava succedendo sia a Gaza sia in Cisgiordania. Non mi sembra che questo sia l'atteggiamento oggi, mi sembra che la politica, ma anche i movimenti, ma anche le persone, sia molto concentrata sulle vicende interne. Io mi auguro però che tutto questo cambi, anche senza che ci siano degli ulteriori grandi disastri in Israele a suggerire un cambiamento nel mondo.
0: Lei ha voluto raccontare quello che è accaduto negli ultimi anni in Israele, lo ha fatto in un libro, in un lungo viaggio, no? Politico, sociale, eccolo, il suicidio di Israele. Sì. A che punto è questo suicidio di Israele? E prima ancora, quando è iniziato? C'è un momento nel quale possiamo dire da qui è iniziata questa strada?
1: Ma guardi, io vedo un momento molto importante nel 2018, quando la legge fondamentale sul suprematismo ebraico ha molto cambiato la situazione anche interna in Israele, comunque nei rapporti con i palestinesi. Certamente il 7 ottobre è stato un altro spartiacque molto forte, nel senso che ha cambiato anche l'atteggiamento, la percezione, le paure, le emozioni di tanta parte del mondo israeliano, ebraico, che fino a quel momento invece pensava alla possibilità di una pace con i palestinesi. Dopodiché tutto è precipitato, il genocidio a Gaza, quello che sta succedendo oggi in Cisgiordania e le dichiarazioni per esempio del ministro Katz 2 giorni fa, in cui diceva che Israele non aveva nessuna intenzione di ritirarsi né da Gaza né dalla Cisgiordania né dal Libano. Beh, tutto questo crea evidentemente una situazione in cui ormai l'isolamento di Israele dal punto di vista politico internazionale e dal punto di vista del mondo lo guarda, della percezione che il mondo ha di Israele, questa è una cosa che io vedo con dolore. Ecco, tutto questo ormai è precipitato. Però in qualche modo questa prospettiva elettorale sembra congelare la situazione e farci aspettare un cambiamento. Mi auguro che questo cambiamento, per quanto non quello che vorremmo, non quello che potrebbe cambiare completamente la situazione, sia in qualche modo attuabile, che offra lo spazio a una riemersione della politica e della ragionevolezza in questo mondo ormai volto verso il messianismo, verso il fanatismo religioso e verso l'accettazione di qualunque forza e di qualunque violenza.
0: Ci ha sottolineato anche la proiezione di Israele nel mondo, no? L'immagine che viene data. Quanto è pericolosa questa proiezione per gli ebrei della diaspora?
1: Ma certamente, guarda, in parte è anche dovuto al fatto che gli ebrei della diaspora hanno rifiutato nella loro maggior parte con forza di prendere qualsiasi posizione. L'unico atteggiamento che è stato preso è stato quello in qualche modo tradizionale del gli ebrei sono circondati ovunque dall'antisemitismo e bisogna difendere Israele. Ora, tutto questo, in questo momento chi ha la spada dalla parte del manico non sono i palestinesi. Non si prevede un nuovo 7 ottobre, ma si prevede invece un'ulteriore cacciata dei palestinesi dalla Cisgiordania, si prevedono annessioni se la situazione continuerà a essere col governo così com'è, e si prevede tutto il contrario di quello che potrebbe mostrarci invece la paura di un attacco da parte palestinese o di una effettiva preoccupazione per la sorte di Israele. La sorte di Israele è in bilico e questo io sono convinta, quando parlavo di suicidio era questo il mio tema, era in bilico, ma non perché sia circondata dai suoi nemici, ma perché continua a sollecitare l'odio di quelli che considera suoi nemici e a rifiutare qualunque rapporto con tutti quelli che non sono dalla sua parte o con tutti quelli, non vorrei dirlo, ma lo dico, che non sono ebrei.

Un cordiale buongiorno a tutti voi. Per le prossime ore cielo sereno su gran parte del settentrione, nel pomeriggio arriverà della nuvolosità sulle Alpi occidentali, dove sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco che tenderà a esaurirsi in serata. Condizioni di stabilità atmosferica sulle regioni centrali, con un cielo terso sin dal mattino. Nel pomeriggio qualche nube in più potrà arrivare sui rilievi tra Abruzzo e Basso Lazio. Permane un po' di instabilità sull'estremo meridione, in particolar modo sui rilievi della Calabria e sul Salento sarà possibile nel pomeriggio qualche rovescio temporalesco, prevalenza di sole sul resto del meridione. Inizialmente cielo sereno anche sulle due isole maggiori, durante le ore più calde della giornata qualche nube in più si formerà nelle aree interne montuose con possibilità di qualche pioggia che tenderà a scomparire in serata. Per la giornata di domani non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti, ampi spazi di sereno sin dal mattino. Nel pomeriggio le nubi aumenteranno sulle Alpi occidentali, sui rilievi del meridione nell'entroterra sardo, dove sarà ancora possibile qualche pioggia. Per quanto riguarda le temperature non ci aspettiamo sostanziali variazioni, avremo ancora punte di 38-39 gradi, specie sulle città del centro.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi. A Rai News la testimonianza di un'attivista italiana costretta ad evacuare dall'esercito. Sarà la porta aerea americana a Washington a sostituire la Lincoln da mesi nel Golfo per la guerra all'Iran dopo la denuncia su carenze di cibo e problemi di salute mentale per i militari USA a bordo. Meloni rivendica lo stop di Schengen, i confini europei, la Spagna rafforza le barriere in mare a Ceuta e Melilla per il timore di nuovi arrivi in massa di migranti. Resta in carcere la Vitola, negati i domiciliari dopo la confessione. Per il GIP le ricostruzioni sono inverosimili, ora la procura potrebbe sentire Ranucci. Continua l'allarme per l'eruzione dell'Etna, interdetto il cielo sopra il vulcano, stop ai voli su Catania fino alle 2 del 15 di agosto. Sara Curtis si ripete, vince l'oro nei 50 d'orso e segna un nuovo strepitoso record. Scusate, la tosse può colpirti nel momento peggiore. Comunque ben ritrovati con il TG di Rai News 24. Partiamo da Kusra, nel nord della Cisgiordania. Sono stati evacuati 5 italiani rimasti per giorni con le famiglie palestinesi sotto l'assedio dei coloni. La Farnesina segue la situazione. Noi abbiamo raggiunto una delle attiviste italiane ancora in zona, sono stati sgomberati dalle forze israeliane, ma le famiglie palestinesi rimangono ancora circondate dai coloni. Sentiamo ai nostri microfoni il racconto che è stato ripreso dai nostri inviati. Eccolo qui.
1: Stamattina c'è stata questa... Ci sono stati tanti avvicendamenti, ma a un certo punto c'è stato questo grande gruppo di attivisti israeliani, grande, quarantina di attivisti israeliani che è venuta a portare cibo e acqua, sono stati poi allontanati, è venuta tanta polizia oltre che l'esercito e alla fine hanno chiesto al padrone di casa di parlare con noi, sapevano già della nostra presenza, è vero da ieri però, evidentemente hanno deciso che era meglio che andavamo via anche noi e ci hanno detto che da oggi questa è una zona militare, quella dove eravamo una zona militare chiusa, ci hanno mostrato un documento all'inizio che diceva che era chiusa fino a domani e poi ci hanno mostrato un altro che dice che addirittura è chiusa fino a marzo 2027. Abbiamo provato un po' a resistere dicendo che se è zona militare quindi nessuno può entrarci, allora anche i coloni dovrebbero essere mandati via con la stessa energia con cui siamo stati mandati via noi. E abbiamo anche provato abbiamo detto che è una follia che questa viene dichiarata zona militare fino a maggio 2027, come possono delle persone vivere sotto assedio per tutti questi mesi? E quello che ci è stato risposto è emblematico perché è stato, loro un'alternativa ce l'hanno, ovviamente l'alternativa è che se ne vadano, quindi è proprio la pulizia etnica assolutamente esplicitamente rivendicata. La zona militare chiusa indica che i residenti possono rimanere, solo i residenti possono rimanere. Quindi è come un assedio legalizzato.
0: Continuiamo con gli esteri. Gli Stati Uniti sono in grado di mantenere il blocco sullo stretto di Hormuz per tutto il tempo necessario con una rotazione delle navi, lo ha detto il segretario alla difesa americano. Intanto le autorità iraniane minacciano che lo stretto riaprirà solo alle loro condizioni. Sentiamo da New York Nico Piro.
2: Continuano a calare, raggiungendo minimi storici, i transiti nello stretto di Hormuz. Il 12 agosto solo 6 navi lo hanno attraversato contro le 130-140 al giorno prima della guerra. Eppure Stati Uniti e Iran continuano a proclamare di avere il controllo di questo vitale corridoio marittimo. Dopo le dichiarazioni di Donald Trump, ripetute per giorni di persone a mezzo social, tocca a Peter Hegseth, il ministro della difesa,

0: ribattezzatosi alla guerra, in visita a Panama dichiara che gli Stati Uniti hanno i mezzi per mantenere il blocco navale del Golfo Persico a tempo indeterminato. Intanto sono state colpite due navi di proprietà della compagnia petrolifera statale degli Emirati che denuncia l'attacco iraniano. A Fox News il vicepresidente Vance si limita a dire: l'obiettivo adesso è mantenere bassi i prezzi del petrolio e del gas per gli americani. La guerra all'Iran è sostenuta solo da due americani su tre e ha mandato alle stelle il prezzo del carburante, mentre si avvicinano le elezioni di medio termine. Intanto la portaerei Lincoln in mare da oltre 200 giorni, a bordo della quale scarseggiano cibo e generi di prima necessità, e ci sono stati, per lo stress, tentati suicidi e atti di autolesionismo, verrà sostituita a presidio del Golfo Persico dalla Washington, alimentando le polemiche sulla scarsa pianificazione dell'attacco all'Iran. Tutto falso, dice Exit.
1: E lo abbiamo sentito, ci sono state tensioni a bordo della portaerei Lincoln da lungo tempo, impegnata nelle operazioni contro l'Iran. 200 familiari dei marinai hanno incontrato i vertici della Marina per denunciare gravi problemi di salute mentale in una missione concepita inizialmente per durare solo pochi giorni. La situazione riaccende quindi il dibattito, mentre la portaerei a breve sarà sostituita dalla George Washington. Ma sentiamo il servizio che ha realizzato la CNN.
2: Durante l'incontro verificato da MS Now proprio la settimana scorsa, 200 familiari si sono riuniti qui a San Diego con il segretario della Marina ad interim e hanno espresso preoccupazioni riguardanti la salute mentale, l'esaurimento e la sicurezza dei marinai. La notizia più allarmante di tutta questa vicenda è che molti marinai a bordo della nave hanno tentato di buttarsi in mare. Non è raro che in un gruppo da battaglia qualcuno tenti di gettarsi in mare o voglia suicidarsi durante una missione. Ovviamente non succede tutti i giorni, ma capita. Quindi il fatto che stia accadendo durante questa missione non è sorprendente. Mi dispiace dirlo, ma è qualcosa che ci si può aspettare. In questi casi si cerca sempre di tenere la situazione sotto controllo in qualche modo. A parlare il capitano di vascello in pensione Armel Kurdian. In passato la portaerei Lincoln è stata la sua casa per 6 mesi. Kurdian ha spiegato che uno dei motivi principali per cui la nave non è ormeggiata in porto è la sicurezza, affermando che una nave ormeggiata in porto diventa praticamente un bersaglio fisso. Nel frattempo l'articolo del Navy Times ha riportato anche le dichiarazioni di alcuni familiari, secondo i quali contattare i propri cari a bordo della nave è stato particolarmente difficile. Potrebbe essere perché la rete è fuori uso, forse mancano delle apparecchiature, oppure il ritmo di lavoro è così intenso che non tutti riescono ad accedere al proprio computer. Potrebbero anche esserci momenti in cui vige il controllo delle emissioni, in cui stanno riducendo le emissioni prodotte dalla nave, nel tentativo di nasconderne la posizione. Anche se è un po' difficile nascondere una portaerei, ma questo potrebbe essere uno dei motivi. In una dichiarazione condivisa con News 8, un portavoce della Marina ha affermato: sulla base delle informazioni a disposizione del comando, non abbiamo riscontrato un aumento delle segnalazioni di ideazione suicidaria o di tentativi di suicidio a bordo della nave. La Lincoln opera in un ambiente particolarmente impegnativo, in cui l'operatività dei tradizionali centri di rifornimento in Medio Oriente è stata compromessa dalle azioni belliche. Per questo motivo, il comando ha dato priorità ai rifornimenti essenziali per la missione, prima il cibo, poi i prodotti per l'igiene e infine la posta. Le notizie attuali provenienti dalla nave confermano l'accesso continuo all'acqua potabile, all'aria condizionata funzionante e a pasti salutari.
1: Continuiamo a parlare di esteri, in questo caso però di un drone che è entrato nello spazio aereo lettone ed è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina, dal Mar Nero al Donbass. Ma da Odessa sentiamo l'inviato Daniele Lorenzetti.
3: Era entrato nello spazio aereo lettone il drone intercettato da due caccia Eurofighter italiani di stanza nel Baltico. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un drone ucraino, forse deviato da interferenze elettroniche russe. Intanto qui nel quadrante del Mar Nero continuano a risuonare gli allarmi anche a Odessa stamane. Mosca rivendica di aver colpito due navi in mare e anche la stazione ferroviaria a Izmail dice trasportassero armi. Secondo Kiev invece tutto rientra nella strategia russa per paralizzare l'export dei cereali in una stagione cruciale. Ricordiamo 50 le navi mercantili colpite in tutto negli ultimi 2 mesi, con la Cina che è il principale importatore a livello mondiale di grano ucraino e la Spagna principale importatore europeo. Soltanto un terzo del grano normalmente esportato è riuscito a partire nei primi 10 giorni di agosto. Intanto gli attacchi della notte, più di 110 droni lanciati, 90 intercettati, ancora vittime stavolta nella regione di Sumi dove è morta una donna e anche il figlio di 9 anni. Si registrano anche blackout proprio lì a Sumi, ma anche nelle regioni del Donetsk. Ieri sera l'attacco mortale per una persona su Kramatorsk e nella zona di Kharkiv. È tutto per ora da Odessa, ti restituisco la linea.
1: Grazie Daniele, e cresce la tensione a Ceuta e Melilla per il timore di una nuova ondata migratoria. Dei circa 9.000 migranti ancora presenti sul territorio, in migliaia sono ancora senza sistemazione, e tra questi circa 2.000 minori sono presenti e sono minori non accompagnati. Sentiamo Katia Cerratti.
4: È massima allerta a Ceuta e Melilla in vista della temuta nuova ondata migratoria di metà agosto, dopo quella del 30 luglio scorso che ha visto circa 80.000 migranti provenienti dal Marocco entrare in massa nelle due enclave. Il tam-tam via social "ci vediamo a Ceuta" pesa su una situazione già molto tesa. Le strutture locali faticano a far fronte alle migliaia di migranti presenti ancora sul territorio. Secondo le stime locali, a Ceuta si trovano ancora circa 9.000 persone, molte delle quali vivono in rifugi di fortuna sulla spiaggia del Trampolin, contando unicamente sul cibo e sui beni di prima necessità forniti dalle organizzazioni umanitarie. Circa 2.000 i minori non accompagnati, tra cui bambini di appena 7 anni, che dormono per strada senza protezione in condizioni disperate. Lo denuncia la ONG Save the Children, che chiede interventi urgenti allo Stato, invocando alloggi sicuri, cibo e il trasferimento immediato dei minori per salvarli da gravi rischi e sfruttamento. E mentre i bagnanti passeggiano sul lungomare di Melilla, la Guardia Civile spagnola ha iniziato a installare nuove barriere marittime, rafforzando i controlli terrestri e navali. Non mancano poi le polemiche politiche. Dopo le proteste di massa dei giorni scorsi, sui quotidiani delle due enclave spagnole continuano le accuse di inazione al governo e la dura opposizione dei residenti all'eventuale costruzione di un centro per immigrati in un ex mulino. Le autorità cercano soluzioni immediate, come la conversione del vecchio ospedale militare in un centro di accoglienza, per far fronte a un'emergenza che continua a mettere a dura prova l'intera regione. Categorico il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas. Ceuta continua ad affrontare una situazione di rischio estremo dal punto di vista della sicurezza pubblica e dell'armonia sociale, ha affermato. L'unica soluzione è che tutti coloro che sono arrivati a seguito dell'invasione di massa tornino in Marocco senza alcuna possibilità di richiesta d'asilo.
1: Dalla questione migranti all'economia, la Presidente del Consiglio Meloni in un'intervista fa il punto su quella che è stata l'attività di governo fino ad oggi. Temi che ovviamente alimentano il dibattito tra gli schieramenti, ma facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
5: Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in un'intervista al quotidiano Milano Finanza, che possiamo vedere, affronta quelli che sono i temi più caldi di quest'estate della politica italiana, in particolar modo la questione migranti e anche la questione dell'economia legata al caro energia. Sul tema migranti Giorgia Meloni dice che la crisi dimostra che l'Europa deve difendere i suoi confini, questa è una priorità, e conferma quanto detto ieri dal Ministro dell'Interno Piantedosi al Comitato Schengen in Parlamento. La decisione di sospendere Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. Sulla questione invece del caro energia annuncia: useremo al meglio i 14 miliardi per ridurre l'energia a famiglie e imprese, e poi assicura e propone come soluzione quella del nucleare, su cui dice il governo va avanti. Per quel che riguarda invece i temi economici, rivendica gli interventi fatti per aiutare il ceto medio e soprattutto dice l'economia tiene e sono incoraggianti i dati del 2026. Il tema della sicurezza e quello dell'immigrazione tengono banco soprattutto nel dibattito tra gli schieramenti, tra maggioranza e opposizioni. Maggioranza che con Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati e Forza Italia sostiene quella che è la linea dell'esecutivo, mentre ovviamente sono di parere opposto le opposizioni. Il campo largo con Partito Democratico, 5 Stelle e Verdi e Sinistra accusa la Presidente del Consiglio Meloni di inseguire sul tema sicurezza futuro nazionale di Vannacci per non farsi sorpassare a destra, soprattutto in vista delle prossime elezioni politiche, mentre i centristi da Azione a Italia Viva fino a Più Europa criticano la linea del governo perché rompe la solidarietà a livello europeo. A te.
1: E Giorgia Meloni poco fa ha scritto su X per ricordare le vittime del Ponte Morandi, ha scritto così: 8 anni fa il crollo che spezzava 43 vite e lasciava una ferita profonda nella città di Genova e nell'intera nazione. Oggi il nostro pensiero va alle vittime, ai loro familiari e a tutti coloro che da quel giorno portano con sé il dolore di quella tragedia. E poi aggiunge: ricordare quelle 43 persone significa anche rinnovare l'impegno delle istituzioni affinché sicurezza, responsabilità e cura delle infrastrutture siano sempre una priorità. Genova ha saputo rialzarsi, conclude, senza dimenticare. L'Italia non dimentica, conclude appunto la Premier. Torniamo adesso a parlare invece di economia con gli aggiornamenti da Milano per vedere come vanno i mercati da Luigina Venturelli.
6: Secondo gli ultimi dati diffusi da Eurostat, l'economia nell'Eurozona nel secondo trimestre 2026 è cresciuta dello 0,4%, quindi in accelerazione rispetto alla crescita nulla del trimestre precedente. Questo dato però non basta a animare un po' le borse in questa fase di volumi di scambi ridotti per il periodo estivo. Le borse sono dunque incerte, l'unica in rialzo è Francoforte, sostenuta dal settore della difesa, Rheinmetall e poi da quello tecnologico con il gruppo SAP. Entrambi i titoli corrono tra il 3 e 4%, le altre piazze invece sono deboli, continuano a muoversi di pochi centesimi intorno alla parità. Anche a Piazza Affari si distinguono i titoli industriali della difesa, con Leonardo e soprattutto Fincantieri più 1,6%, tra i migliori del listino. Sono invece deboli quelli del comparto energetico, a cominciare da Terna e da Enel. A proposito di prezzi delle materie prime energetiche, dopo i ribassi di ieri il prezzo del petrolio è ancora in lieve aumento, è quotato poco sopra gli $87 al barile, mentre gli investitori continuano a monitorare gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz, e sale anche il prezzo del gas a 61,4 euro al megawattora, un rialzo dell'1,7%. A voi.
1: Grazie, adesso parliamo ancora di Walter Lavitola, che resta in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci perché il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari, dichiarazioni fumose senza alcun riscontro, scrive nell'ordinanza. Nell'interrogatorio durato 5 ore l'imprenditore ha ammesso di essere il mandante ma non ha convinto gli inquirenti sul movente e anche sulla ricostruzione dell'attentato. Inoltre per gli inquirenti resta il rischio di fuga. Per il faccendiere, il lavoro degli investigatori continua con le analisi dei nuovi cellulari sequestrati alla Vitola, poi potrebbero chiedere a Ranucci di rispondere a nuove domande. L'Etna e le sue bocche di fuoco spettacolari stanno attirando molti turisti e l'affluenza record negli ultimi giorni ha richiesto anche l'adozione di misure di sicurezza particolari. Sentiamo il servizio di Maria Valeria Vendemmia.
7: Dall'ultimo bollettino l'attività esplosiva continua a intensificarsi, vibrazioni costanti e sempre più forti alla sommità del cratere a 3400 metri, piccoli terremoti di gas che in superficie si trasformano in esplosioni di lava. Così la protezione civile regionale ha alzato il livello ad allarme F1 per l'alta probabilità di fontane di lava, potrebbero essere accompagnate dall'espulsione di massi e detriti con pericolo per chi transita verso la vetta. Con l'innalzamento del livello di allerta le escursioni fino a 3.000 metri sono vietate e gli accompagnamenti si fermano a circa 2.700. L'affluenza negli ultimi giorni è stata talmente alta che per contenere l'enorme flusso il sindaco di Milo alle pendici del vulcano ha chiuso la strada che porta in quota.
8: Sembra che siamo in una festa di paese.
9: Un'esperienza unica per chi poi non è di qua, giustamente vive un'emozione.
7: Anche perché lo spettacolo è unico, la voragine sommitale sta eruttando in modo continuo e esplosivo e le due bocche laterali portano la lava fino a 1300 metri nella valle del Bove. Ma l'Etna non è una terrazza panoramica, gli esperti raccomandano di andare con le guide e muniti di attrezzatura.
10: L'importante è non avvicinarsi troppo, seguire le regole della montagna.
1: E ovviamente gli aeroporti siciliani sono costretti a gestire il flusso di voli dirottati da Catania, ma sentiamo su questo da Comiso Lucia Basso.
11: Sì, proprio così, io mi trovo all'aeroporto Piola, la torre di Comi, sono a una ventina di minuti da Ragusa, che sta reggendo da quasi una settimana questa grande emergenza, cioè gran parte dei voli su Catania sono stati riprotetti qui. Come vedete, questo piccolo scalo che giornalmente ospita 10-12 voli è passato a 50 voli giornalieri per fronteggiare questa emergenza. C'è chi è rientrato anche dalle ferie, la protezione civile sta dividendo bottiglie d'acqua, si sta cercando di aiutare i passeggeri che sono qui, ma non ci sono grossi disagi. Dall'emergenza, dai giorni dell'emergenza, quindi questo è l'ottavo giorno, con noi c'è il direttore dell'aeroporto, Rosario Di Bennardo. Quanti voli avete ospitato?
12: Beh, dall'inizio dell'emergenza siamo oltre 220 voli dirottati da Catania e riprotetti su Comiso. Devo ringraziare insomma tutto il personale dell'aeroporto che è rientrato anche dalle ferie, insomma, e sta.
11: Cioè, come dicevamo, nel frattempo i passeggeri che arrivano qua devono comunque raggiungere Catania. Come fanno?
12: Sì, i passeggeri, oltre alle compagnie, che alcune compagnie hanno anche riprotetto con i bus, noi abbiamo attivato una task force regionale con la protezione civile regionale, l'assessorato regionale, la regione Sicilia e tutte le aziende di bus che garantiscono i trasferimenti continui da e per l'aeroporto di Catania da Comiso. La protezione civile sta distribuendo appunto acqua, stiamo cercando di alleviare i disagi del passeggero, comunque precisando che secondo la circolare 261 del 2004 è la compagnia aerea che deve riproteggere e dare assistenza al passeggero. Noi come società di gestione stiamo cercando di alleviare appunto
11: maggiormente appunto i passeggeri. Vediamo passeggeri, c'è chi attende di partire, c'è chi attende invece chi atterra, e da Comiso vi restituisco la linea.
1: E c'è stato un incendio alle porte di Como, sono iniziate alle 7 di questa mattina le operazioni di contenimento delle fiamme divampate ieri pomeriggio alle pendici del Monte Goi, vicino ad alcune delle aree più abitate, quindi 50 sono stati gli sfollati a seguito dell'evacuazione di alcune palazzine. È iniziata nella tarda serata di ieri per la pessima qualità dell'aria, densa e irrespirabile. Nelle operazioni sono state chiuse alcune strade e utilizzati due aerei Canadair. Per favorirne le operazioni di carico, oggi la navigazione sul lago sarà limitata. Hanno fatto una figlia con la fecondazione in vitro, ma dall'esame del DNA emerge che non è la loro. La denuncia di una coppia di Napoli, la procura apre un'inchiesta per lesioni colpose. Sentiamo Gianluca De Martino.
13: Poco più di un anno fa ci siamo accorti dall'analisi del sangue, dal gruppo sanguigno della bimba, che praticamente aveva un gruppo sanguigno completamente diverso dal nostro, e il test genetico dopo ha confermato che praticamente la bimba biologicamente non era la nostra.
14: È un papà sconvolto a raccontare la storia di un presunto scambio di embrioni al momento della procreazione assistita che sarebbe avvenuto nell'ospedale San Paolo di Napoli il 3 giugno 2025. Ora i due genitori di 41 e 36 anni, assistiti dall'avvocato Francesco Petruzzi, hanno presentato una denuncia alla Procura della Repubblica per presunte lesioni colpose. Avevano deciso di avere un secondo figlio con la fecondazione assistita, congelando 5 embrioni. Le indagini affidati ai carabinieri di NAS puntano a capire come sia avvenuto il presunto scambio.
13: Siamo passati dalla gioia di avere una figlia alla rabbia di non sapere questa bimba di chi fosse, e soprattutto la rabbia, la frustrazione di non sapere i nostri potenziali 5 figli che fine hanno fatto.
14: La coppia ha comunque deciso di riconoscere la figlia,
13: perché per noi la bimba è per noi nostra figlia in ogni caso.
14: L'ASL Napoli 1 Centro precisa che non vi è stato scambio di embrioni e sostiene di aver posto in essere ogni iniziativa necessaria al superamento delle criticità rilevate.
1: Parliamo ora di carburanti, sequestri per oltre 1 milione di euro a Torino nei confronti di una società e dei suoi 2 amministratori perché sottraevano al pagamento dell'accisa grossi quantitativi di prodotti energetici. Nell'operazione della Guardia di Finanza sequestrata anche una Ferrari puro sangue dal valore di oltre 600.000 euro intestata a uno degli amministratori. Ora in Gran Bretagna il leader di Reform UK, Nigel Farage, è stato rieletto deputato nella circoscrizione di Clacton, nell'Inghilterra sudorientale, che insomma, riguardava le elezioni suppletive che lui stesso aveva provocato dimettendosi a luglio. Ma per gli aggiornamenti sentiamo l'inviata a Londra, Anna Paola Ricci.
15: Allora, Nigel Farage ha vinto con oltre 22.000 preferenze, l'affluenza al seggio è stata del 44% ed è stato sconfitto Count Vinface, cioè il conte spazzatura, un personaggio dietro il quale si nasconde il comico John Harvey, il quale ha detto: qualsiasi voto io prenda avremo la percentuale degli inglesi che preferiscono votare un marziano anziché Farage. Ecco, Count Vinface ha preso 9.000 voti. Farage si era dimesso dal seggio di Clacton-on-Sea, che è considerato un suo feudo elettorale, in risposta a quello che lui definisce degli attacchi dell'establishment, cioè delle inchieste governative su una vicenda di fondi opachi. Adesso lui chiede ai suoi elettori un verdetto e gli elettori in parte lo avrebbero assolto, perché 22.000 preferenze sono tante. Ricordiamoci però che il bacino elettorale conta circa 80.000 persone, quindi una vittoria a metà. Torna a Westminster? Questo non lo sappiamo, perché intanto le inchieste governative che si erano fermate dopo le dimissioni riprendono, quindi lui potrebbe dimettersi, andando quindi a nuove elezioni. Vi ricordo inoltre che lui è in affanno nei sondaggi dietro all'attuale premier Barnum e anche alla leader conservatrice. La linea può tornare allo studio. Da Anna Paola Ricci è tutto.
1: Grazie. Tanti musei e luoghi d'arte aperti al pubblico anche a Ferragosto. Sentiamo con Laura Longo, che è andata a Pietrarsa, in un luogo che lo scorso anno ha fatto segnare un record di visitatori. Si tratta del Museo Ferroviario Nazionale.
16: Sì, anche Pietrarsa rimarrà aperta ovviamente a Ferragosto con orario straordinario fino all'una di notte, perché affacciata sul Golfo di Napoli c'è una terrazza che è ristorante con anche ritrovo per aperitivi e giovani, e quindi chi rimarrà qui fino a tarda sera potrà visitare ancora il museo. Museo che appunto, come dicevi, i musei che rimarranno aperti a Ferragosto con aperture ordinarie, la giornata è quella di sabato, con biglietto senza ordinario, solamente le Gallerie d'Italia rimarranno aperte ma con ingresso gratuito. Biglietto anche qui per il Museo Nazionale delle Ferrovie, biglietto che vale tutto quello che costa, perché è veramente un luogo magico. Allora, noi siamo passati, intanto siamo con il direttore Orvitti ancora, e siamo passati dalle carrozze, dalle locomotive a vapore a queste carrozze. Carrozze, che cosa sono?
17: Queste sono le littorine, quelle che tutti conoscono come littorine. Qui alle nostre spalle c'è la littorina. Verso la fine degli anni 20 del XX secolo viene realizzato un nuovo modo di viaggiare, un modo elegante, con un design. Si vedono le forme bellissime di questo treno, e la littorina univa Roma a Littoria, fine anni 20 del XX secolo, quindi anche viaggiare a bordo era tutto un piacere.
16: Pochi chilometri di design, e poi c'è una cosa che vi dico solamente in un flash: qui c'è anche un'evoluzione non solo della tecnologia delle ferrovie, ma anche di come eravamo, per esempio, di quanto eravamo alti.
17: Sì, ogni treno può raccontare la storia delle persone che hanno viaggiato, dei nostri nonni, dei nostri genitori, ma soprattutto sulla littorina si vede che gli spazi ridotti fanno immaginare le persone, l'italiano medio di una statura più piccola, più bassa. Siamo negli anni 30, 1930.
16: E dal Museo di Pietrarsa è tutto, la linea torna a voi.
1: Ora, sono stati recuperati dai carabinieri tre quadri di Cézanne, Matisse, Renoir, che erano stati rubati a Parma. In totale il valore supera i 9 milioni di euro. Sentiamo il servizio di Franz Giordano, poi una breve pausa e torniamo con le notizie sportive subito dopo.
18: Quasi 5 mesi fa, era la notte tra il 22 e il 23 marzo, il furto all'interno della Fondazione Magnani Rocca, Mamiano di Traversetolo. La banda di ladri era riuscita a scappare, portando via dalle sale al primo piano della villa nelle campagne del Parmense tre capolavori della storia dell'arte, un colpo da 9 milioni di euro. Ora l'inchiesta, coordinata dalla Procura di Parma, è arrivata ad una svolta. Secondo le prime informazioni diffuse dai carabinieri del Comando Provinciale del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, nel corso di alcune perquisizioni le tre opere sono state recuperate. Le Poisson di Renoir, uno dei pochi quadri dell'artista francese visibili in Italia, Odalisque sur la Terrasse, acquatinta a colori su carta di Matisse e Natura Morta con ciliegie di Cézanne non erano state portate molto lontano dalla fondazione, una delle più importanti istituzioni artistiche private d'Italia. I carabinieri le hanno trovate infatti in città, a Parma. Le indagini sono ancora in corso. Almeno 4 i malviventi entrati dal portone della fondazione lo scorso marzo, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, erano incappucciati, un gruppo ben organizzato che aveva pianificato probabilmente di rubare anche altre opere se non fosse intervenuta la vigilanza. Scappando, abbandonarono un altro quadro di Renoir, Paysage de Cagnes, e adesso la loro fuga potrebbe avere le ore contate.
19: I nostri animali vivono protetti, ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
20: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
21: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
22: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
23: Capelli deboli che cadono?
22: O ti senti così? O ti senti ACT?
23: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
24: Roma Baby. Live Cremonini. Prossimamente. Rai 1.
25: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.

0: 12:32 minuti, ben ritrovati con Sport 24. Ovviamente non possiamo che cominciare dagli europei di atletica e di nuoto. Andiamo quindi subito a Parigi perché questa mattina è tornata in vasca la record woman azzurra Sara Curtis, che ha staccato il pass per la semifinale nei 50 stile libero, finale invece per Carlo D'Ambrosio nei 200 e in serata Simona Quadarella caccia del bis nella finale invece dei 1500. Ma ci dice di più il nostro inviato in diretta, Nicola San Giorgio.
1: Sì, buongiorno dalla piscina di Saint-Denis, da dove, come ricordavate da studio, arrivano ottime notizie per gli azzurri impegnati nelle batterie del mattino. Tra gli altri, in particolare proprio Sara Curtis, che non ha avuto molto tempo per festeggiare l'oro di ieri con record del mondo, perché stamattina era già in acqua per le eliminatorie dei 50 stile libero. E con lei in semifinale ci sarà anche Silvia Di Pietro. Grandi risultati anche dai 50 rana maschili. Simone Cerasuolo, il campione del mondo in carica, vola in semifinale con il miglior tempo, che è anche il nuovo record italiano. Ma il secondo miglior tempo è di Nicolò Martinenghi, e dunque ci sono tutte le premesse per un'altra doppietta, come nei 100 rana, proprio Cerasuolo Martinenghi, come quella di martedì scorso. Miglior crono anche per Alberto Razzetti nei 200 Delfino, e in semifinale nella stessa gara ci va anche Andrea Camozzi. Infine, qualificata per la finale di stasera la staffetta 4% stile libero mista, gara in cui rivedremo con ogni probabilità proprio Sara Curtis. A voi.
0: Grazie Nicole, ci ha raggiunto in studio Novella Calligaris. Allora, buongiorno intanto, Novella.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Collega esperta di sport, anche tu campionessa di nuoto, io lo ricordo ogni giorno. Tanti azzurri ancora in gara oggi, quante possibilità di raggiungere altre medaglie ci sono?
2: Beh, intanto direi che dovremmo osservare bene questa Sara Curtis a pancia in giù nei 50 stile al quarto tempo. È una gara abbastanza complicata, sono semifinali, ma poi la vedremo nella 4% mista, 4% stile libero mista, dove l'Italia ha grandi chance, tanto che Cecconi vuole assolutamente

0: olimpica, perché avendo fortificato i 200 d'orsa, avendo velocità, e lo sapremo questa sera, nei 50, ovviamente laddove è primatista del mondo e campione olimpico, sarà un focus importante. Altra finale oggi c'è Quadarella nei 1500 stile libero. Lei alla vigilia ha detto temo la Gose. Io avendo visto la Gose in acque libere, penso che per Simona non ci saranno problemi, quindi mi aspetto da lei la doppietta dopo gli 800 stile libero. Poi ci sono appunto Martinenghi e Cerasuolo, abbiamo sentito Cerasuolo e Martinenghi hanno il primo tempo, una doppietta al momento nelle batterie, vedremo cosa succederà nelle finali e semmai la doppietta si inverte perché nei 100 Martinenghi era primo e Cerasuolo terzo. Questo per quanto riguarda il nuoto.
1: E poi ti interpelliamo ancora sull'atletica, dove andiamo adesso, quindi a Birmingham per gli europei, è il giorno di Nadia Battocletti, che può bissare il successo anche nei 10.000, ma anche di Tamberi e Scioli. Andiamo a sentire i dettagli con il nostro inviato in Inghilterra, Fabrizio Piacente.
2: Buongiorno da Birmingham, sesta medaglia, la terza d'oro per l'Italia a questi europei di atletica. Ce la regala una fantastica Daria Derkac, capace di dominare la gara del triplo sin dal primo salto. 33 anni, nata in Ucraina, cresciuta in provincia di Salerno, figlia d'arte, primo aviere capo dell'aeronautica militare, Derkac corona il sogno di una vita.
3: Sono contentissima, guarda, è stata una bella gara. Sicuramente oggi avevo una tensione pazzesca addosso perché sapevo di poter fare bene, però sai, ogni gara è diversa, quindi ho fatto un bel terzo, mi sembra, il nullo, poi ho cercato di replicare le stesse cose, non ci sono riuscita del tutto, ma non importa, va benissimo così.
2: Francesco Pernici chiude al quinto posto e a soli 6 centesimi dal bronzo l'entusiasmante finale degli 800 metri vinta dall'irlandese English.
4: Questa esperienza mi lascia tanta consapevolezza, sono sicuro che avrò la mia rivincita, so dove voglio arrivare e sono sicuro che un giorno il duro lavoro ripagherà.
2: Fausto Desalù e Filippo Dezza guadagnano la finale dei 200 metri in programma stasera, quando andrà in scena un menù niente male per i nostri colori. Rivedremo Nadia Battocletti, che dopo il trionfo nei 5.000 cerca la doppietta nei 10.000. Tamberi, Scioli, Falocchi e Stronati nella gara del salto in alto, Eloisa Coiro nella finale degli 800 e Alessandro Sibilio in quella dei 400 ostacoli. Ci sarà da divertirsi. Per ora è tutto, linea a Roma.
1: Nuoto da una parte, atletica dall'altra, tante medaglie. Allora abbiamo in studio ancora Novella Calligaris. Queste giornate sono intensissime per lo sport, anche sull'atletica grandi soddisfazioni.
0: Assolutamente, poi direi che parlano molto al femminile, permettetemelo, visto quello che è successo ieri con la Derkac, prima ancora con la Fantini, prima ancora con la Battocletti, anche in atletica si declina molto al femminile, direi che sono molto forte. Rivedremo, come abbiamo sentito, nei 10.000 Battocletti, che è campionessa europea perché aveva vinto anche a Roma questi 10.000, quindi cercherà di fare la doppietta che aveva fatto ai campionati europei che si sono disputati nel 2024 in casa nostra. Salto in alto, bisogna vedere come si sente Tamberi alla vigilia ha dichiarato che si sente una schifezza, che non meritava neanche di stare agli europei. Questo è il suo sfogo per una prestazione che in batteria nelle eliminatorie non l'ha soddisfatto, però vedremo che cosa potrà invece regalarci questa sera. Buone invece sono state le eliminatorie per quanto riguarda Siani, che era molto al di sopra dell'asticella dei limiti, quindi vediamo questo giovane cosa ci dirà. Poi i 200 piani, la finale di 200 piani, che sono una delle gare più entusiasmanti, con Fausto Desalu, che è stato uno del quartetto che ci ha portato sul tetto del mondo a Tokyo nella 4%, ma insieme a lui questo giovane Filippo Dezza, Pezza, che ha 21 anni e che anche lui è stato ripescato, quindi sarà nella finale. E poi la finale degli 800 piani con la Aloise Coiro, che è una ragazza tutta da scoprire. Lei ha battuto il record della Dorio dopo 46 anni, è laureata alla LUIS in economia e finanza, quindi è un atleta dalle molti talenti sicuramente. Quindi insomma ci sarà un bello spettacolo anche per l'atletica oltre che per il nuoto,
1: e noi continueremo ovviamente a seguirlo insieme a voi e insieme a Novella Calligaris. Grazie intanto,
0: grazie,
1: buona giornata. E continuiamo con Francoforte, dove si alza il sipario sui mondiali di ginnastica ritmica. In questo caso colleghiamoci quindi con la nostra inviata Maddalena Montecucco.
5: Si respira già un'aria olimpica qui alla Festale di Francoforte. Sono infatti entrati nel vivo i mondiali di ginnastica ritmica, i primi ad assegnare questa sera i primissimi pass per Los Angeles 2028. Le nazioni delle tre ginnaste che saliranno sul podio del concorso generale individuale infatti avranno già la sicurezza di un posto ai giochi. La concorrenza però è altissima perché sono rientrate le atlete russe e bielorusse, seppure senza inno e bandiera, e poi perché la Germania è casa della campionessa olimpica e mondiale in carica, Daria Varfolomeev. L'Italia però spera in un posto sul podio con la nostra stella Sofia Raffaeli, campionessa del mondo nel 2022 e bronzo olimpico a Parigi 2024. Ieri e l'altro ieri intanto sono state giornate di qualificazione impegnate le nostre due azzurre, Sofia Raffaeli e Tara Dragas, e allora andiamo a sentire le loro impressioni.
6: Sarà il giorno più importante ovviamente perché le prime tre staccheranno il pass e ovviamente in molte abbiamo la possibilità di prenderlo perché siamo in molte che possiamo arrivare tra le prime tre.
5: Sospiro di sollievo per Tara Dragas. Dopo un inizio di qualificazione complicato, la friulana si riscatta con cerchio e palla e accede alla finale B.
6: Diciamo che sono abbastanza scaramantica. L'anno scorso ero nel gruppo A e poi in finale non è andata benissimo. Quindi ecco, spero solo di divertirmi in questa finale, spero di divertirmi e di godermela al massimo.
5: La finale all around sarà in diretta su Rai 2 dalle 16:00.

0: 12.42, proseguiamo con le notizie di politica estera. Gli Stati Uniti imporranno presto all'Iran un isolamento economico come il mondo non ha mai visto, dice il segretario al Tesoro Scott Bessent, preannunciando nuove sanzioni la prossima settimana. E a Fox News il vicepresidente JD Vance risponde così sulla fase di stallo nel confronto con l'Iran.
1: What is really happening?
2: Quello che sta accadendo è che vediamo un presidente degli Stati Uniti al massimo della sua autorevolezza impiegare strumenti diplomatici, militari ed economici. Stiamo utilizzando questi strumenti in modo molto selettivo, molto strategico, per gli obiettivi che il presidente ha bisogno di centrare per il benessere dei cittadini americani, che sono soprattutto due: assicurare che i paesi del Golfo continuino a rifornire petrolio e gas all'economia globale, in modo da avere prezzi dell'energia stabili, il che è importante per i cittadini americani, e oggi sono lontani dai picchi di inizio conflitto. Questo è l'obiettivo numero uno: mantenere petrolio e gas a buon mercato per gli americani. E ovviamente l'obiettivo numero due è assicurarsi che l'Iran non disponga mai dell'arma nucleare. Sono fiducioso che si possano raggiungere entrambi, ma non si può prevedere quando, perché gli iraniani sono imprevedibili e talvolta non mantengono gli impegni presi.
0: Ora in Colombia, a 4 giorni dal terremoto di magnitudo 7.4 che l'ha colpita, le speranze di trovare altri sopravvissuti si assottigliano. Le prime 72 ore, infatti, sono considerate decisive per i soccorsi, anche se chi è intrappolato può resistere più a lungo. Il bilancio riferito dal presidente Abelardo della Espreia è di 281 morti, 3.971 feriti e 379 dispersi, e sono oltre 10.600 le abitazioni distrutte e più di 65.800 quelle danneggiate. Quasi 45.000 le famiglie colpite. Si continua a scavare anche a Cali, una delle città più devastate. Il governo intanto ammette che le possibilità diminuiscono, ma assicura la ricerca dei dispersi continua. Intanto arrivano gli aiuti internazionali, la regione ha ricevuto

0: ricevuto circa 7 tonnellate di aiuti umanitari e altre 20 sono in arrivo. Il Giappone orientale è stato colpito da piogge torrenziali, causando anche vittime almeno 6, e si sono verificati allagamenti. C'è il rischio frane, rischio blackout che hanno provocato quelli già che si sono verificati gravi disagi, mentre migliaia di persone sono rimaste bloccate all'aeroporto di Narita. Sentiamo il corrispondente Marco Clementi.
1: 4 persone morte, una in gravi condizioni, l'effetto delle piogge torrenziali che questa notte si sono abbattute nella prefettura di Chiba, a mezz'ora da Tokyo. Tra le vittime ci sono 2 anziani e una donna rimasta bloccata nella propria auto su una strada allagata. È una settimana di tifoni in questa parte del sud-est asiatico, ma piogge torrenziali come questa, 24 ore senza sosta, fa paura anche qui. Rischio frane, allerta livello 5, il più alto della scala. Le stazioni ferroviarie come un rifugio temporaneo. 6.000 persone sono rimaste bloccate all'aeroporto di Narita, uno dei 2 principali che servono Tokyo. Il servizio meteorologico giapponese spiega che le piogge sono state causate dall'incontro tra aria calda e umida proveniente da est e aria fredda in quota, che ha reso l'atmosfera estremamente instabile. Le precipitazioni potrebbero proseguire fino a questa sera. Secondo l'Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri, gli ordini di evacuazione hanno riguardato in un primo momento oltre 400.000 persone nelle prefetture interessate e sono ancora in vigore per circa 120.000 residenti. Case allagate, 45.000 persone senza corrente elettrica.
0: Ora spazio all'approfondimento, parliamo di droni sempre più utilizzati anche in ambito civile, dal trasporto merci all'agricoltura, come ci mostra Augusto Piccioni in questa puntata di 24 mm. Poi il TG torna alle 13.

0: in Europa e in Italia siamo all'avanguardia.
1: Dal 2021 in avanti abbiamo visto sempre un trend di crescita positivo.
2: Nella vita di tutti i giorni dovremo abituarci a vedere questi oggetti volare nei nostri cieli. Nel nostro paese si stanno ampliando sempre più i settori in cui è vantaggioso usarli. A consentire questo, lo sviluppo tecnologico e le innumerevoli possibilità offerte dai droni. L'ente che regola il volo civile è l'ENAC, che sta lavorando sulle norme riguardanti anche l'uso dei droni.
0: Abbiamo un pacchetto di regole complessivo che è in grado di regolamentare in sicurezza, in maniera equa per tutta l'Europa, il settore. In Italia ci vantiamo di essere stato il primo paese, tra i primi paesi al mondo, forse il primo al mondo, a aver pubblicato un piano strategico nazionale che si prefigge di creare un ecosistema favorevole allo sviluppo di questo nuovo mercato.
2: Ma quali sono gli impieghi civili dei droni?
0: In questo momento, almeno a livello nazionale, abbiamo individuato 4 impieghi principali. Principali nel senso che possono essere di traino per tutto il sistema. E sono l'air taxi, l'impiego in agricoltura, la consegna di merci e di materiale sanitario e la mappatura e le ispezioni delle infrastrutture.
2: Federica ha una società che opera con i droni e si è specializzata nell'ambito agricolo.
3: Oggi utilizziamo un drone che ci dà la possibilità di intervenire sia con prodotto liquido sia con prodotto solido o in polvere tipo concime. Il vantaggio è la possibilità di intervenire anche in condizioni climatiche avverse, ad esempio dopo una pioggia abbondante, ad esempio se il terreno è bagnato, oppure ecco, ci dà la possibilità di intervenire rapidamente, quindi organizzare un drone è sicuramente più rapido che organizzare un qualsiasi altro mezzo agricolo.
2: Marco utilizza i droni per fare riprese filmate, rilievi e analisi dall'alto. In questi, come in altri settori, l'uso quanto può essere conveniente?
4: In assoluto, praticamente è sempre più conveniente farlo col drone, perché oltre ad essere applicabile in settori estremamente pericolosi, come per esempio ispezioni in zone in cui gli esseri umani non possono entrare o non possono arrivare, o comunque nel caso succedesse qualche tipo di incidente, male che va abbiamo perso un drone, non una vita umana, naturalmente tutti questi campi di applicazione lo rendono infinitamente più conveniente.
2: Tra i campi di applicazione più avanzati ci sono quelli di Urban V, la società lanciata nel 2022 e collocata all'interno dell'aeroporto internazionale di Fiumicino.
5: Noi abbiamo 2 grossi filoni di attività, gli aeromobili a decollo verticale e atterraggio anche verticale, a propulsione elettrica che trasporteranno le persone, e poi abbiamo i droni, che sono una tecnologia più matura, in grado di trasportare merci, non persone, su distanze anche significative, con una rapidità e una economicità e un profilo di sostenibilità ambientale particolarmente importanti.
2: Collaborate con qualcuno?
5: Abbiamo fatto tante collaborazioni con le istituzioni, soprattutto le istituzioni sanitarie, col SIS 118, col centro trapianti della Regione Lazio. I droni fanno presagire un grande potenziale per muovere con rapidità in modo sostenibile ed economico il sangue, i farmaci che hanno una durata limitata al di fuori dei luoghi in cui vengono custoditi, i campioni biologici e magari anche gli organi per i trapianti, per avere una grandissima velocità di reazione.
2: Quindi se io domani mattina volessi far alzare un drone da terra, di che cosa mi devo dotare e come faccio per farlo volare?
0: La prima cosa è devo verificare per lo scenario che intendo impiegare se posso rientrare nelle cosiddette categorie aperte, dove praticamente non devo chiedere il permesso a nessuno, oppure nelle categorie specifiche, e all'interno della categoria specifica verificare se posso rispettare gli scenari standard e quindi dichiarare l'impiego che voglio fare oppure chiedere l'autorizzazione all'ENAC.
2: Per capire il tipo di scenario in cui si andrà a far operare il drone, bisogna consultare il sito D-Flight, società del gruppo ENAV, l'ente responsabile della gestione e del controllo del traffico aereo civile in Italia, e registrarsi.
6: La domanda viene inviata via PEC e c'è la descrizione all'interno del documento di tutte le coordinate GPS e l'identificazione del richiedente.
2: Sull'altro fronte, l'ENAC farà la valutazione.
7: Possiamo vedere che cosa accade quando un operatore dall'esterno chiede l'autorizzazione per far alzare un drone in una zona particolare.
0: L'utente deve fare domanda, viene assegnata attraverso la mia direzione a un team, il quale si mette al lavoro e fa i suoi accertamenti.
7: Buongiorno.
8: Buongiorno. Abbiamo ricevuto una richiesta d'autorizzazione in categoria specifica per operare con un UAS. Il team è stato costituito, per cui diciamo, normalmente siamo in tre esperti, diciamo, in una figura che segue tutto l'iter.
7: Quanto tempo prima arriva questa richiesta rispetto all'operazione che si deve fare poi sul territorio?
8: Normalmente noi suggeriamo di far pervenire l'autorizzazione almeno 45 giorni prima di quando si intende poi effettivamente operare.
7: Noi abbiamo fatto una prova in una di queste zone speciali.
6: Siamo nella piana del Fucino, precisamente a ridosso del Fucino Space Center, conosciuto meglio come telespazio.
2: Una volta ottenuta l'autorizzazione dall'ENAC e dagli eventuali altri enti coinvolti, si può far volare il drone anche in queste zone. In generale, i tempi per ottenere l'autorizzazione però sono lunghi e di questo si lamentano gli operatori.
4: Siamo arrivati a passare la maggior parte del tempo a chiedere autorizzazioni, compilare scartoffie e soprattutto controllare se è possibile o meno volare in determinate zone in base a dei criteri che capisco la sicurezza, però in molti casi sono del tutto arbitrari.
6: Talvolta è necessario anche intervenire tempestivamente in agricoltura, ad esempio, e un tempo così lungo può pregiudicare anche il risultato dell'intervento.
2: Per comprendere se la burocrazia può essere un freno allo sviluppo dei droni, siamo andati all'Osservatorio Droni del Politecnico di Milano, che fa ricerca e coinvolge tutte le aziende e gli enti del settore.
1: Il tema autorizzativo è il principale ostacolo che gli operatori vedono alla crescita del settore. Dall'altro lato ci sono anche una serie di aspetti più burocratici, più amministrativi, che sicuramente potrebbero essere snelliti e che potrebbero consentire di ottenere le autorizzazioni in tempi un po' più ridotti.
0: Il sistema di regole in uso è basato fondamentalmente sulla proporzionalità fra il rischio connesso alle operazioni che si intende effettuare con la sicurezza, e questo ha consentito e consente di non fermare la tecnologia, lo sviluppo della tecnologia, e di adottare regole che siano proporzionate al rischio che si corre.
2: Ma come si potrebbero conciliare questi aspetti?
4: Intanto affidando la gestione della responsabilità al pilota in assoluto, sia in ambito di responsabilità penale che civile, con un trasponder eventualmente da assegnare personalmente al pilota, che va messo sul mezzo, ed è ogni mezzo che il pilota utilizza viene identificato come strumento di quella persona lì, in modo che sia più semplice poi gestire qualunque tipo di responsabilità, sia civile che penale.
2: Per mettere a punto la normativa e valutare le criticità anche tecniche del settore, vengono utilizzati degli appositi spazi, come questo all'interno dello scalo internazionale di Fiumicino.
5: È una sandbox, cioè un luogo dove si sperimenta la mobilità aerea avanzata di nuova generazione.
1: La sperimentazione è sicuramente fondamentale per lo sviluppo del settore. ENAC ha anche emanato un regolamento che ha proprio l'obiettivo di aprire a livello italiano diverse zone in cui si possano fare sperimentazioni in modo continuativo, in cui si possano risolvere criticità magari legate alla tecnologia, in cui si possano vedere i benefici.
2: E in queste aree ci sono già stati dei voli di prova per il trasporto di merci e passeggeri, in attesa che la normativa e la tecnologia li rendano permanenti.
5: È un qualche cosa che vede l'Italia in prima fila e che gradualmente realizzerà quella che è una visione di una mobilità aerea urbana sostenibile, che si aggiunge in una maniera accettabile, compatibile alle altre forme di mobilità già esistenti.
2: Senza entrare nel merito degli impieghi speciali per la pubblica sicurezza, delle calamità naturali e negli scenari militari, la loro applicazione permea molteplici attività e lo scenario futuro non potrà che essere con la loro presenza.
1: qui stiamo parlando di sviluppo delle infrastrutture, di sviluppo della tecnologia, di accettazione sociale, di integrazione ad esempio di questi servizi nei piani di mobilità urbana, stiamo parlando di sviluppo delle competenze da parte delle aziende, quindi tutta una serie di fattori abilitanti che potranno garantire la crescita del mercato.
2: Con i droni sulle scie del vento, come nello spettacolo di luci sulla Basilica di San Pietro in Vaticano.

0: Stracchino Nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene, solo con ingredienti naturali e l'amore di 3 generazioni per Nonno Nanni, il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
1: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
2: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
1: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
3: Papà, io lo amo.
4: Ah!
3: È bellissimo!
5: E poi è in offerta.
6: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
5: Ora o mai più.
6: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
7: Iperceramica.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi. A Rai News la testimonianza di un'attivista italiana costretta ad evacuare dall'esercito. Un caccia italiano della flotta NATO ha abbattuto un drone straniero sui cieli della Lettonia. Al governo i ringraziamenti della ministra lettone per la collaborazione. Sarà la portaerei americana George Washington a sostituire la Lincoln da mesi nel Golfo per la guerra all'Iran, dopo le denunce su carenze di cibo e problemi di salute mentale per i militari statunitensi a bordo. Resta in carcere Walter Lavitola, negati i domiciliari dopo la confessione. Per il GIP le ricostruzioni sono inverosimili. Ora la procura potrebbe sentire Ranucci. Un vasto incendio alle porte di Como ha costretto ad evacuare alcune case. I roghi dovuti anche al gran caldo fanno danni in Croazia, Germania e Gran Bretagna. Continua l'allarme per l'eruzione dell'Etna, interdetto il cielo sopra il vulcano, stop ai voli su Catania fino alle 2 del 15 agosto e tanti turisti rischiano per un selfie. Edizione delle 13, bentornati in diretta su Rai News 24. A Qusra, nel nord della Cisgiordania, sono stati evacuati i 5 italiani rimasti per giorni con le famiglie palestinesi sotto l'assedio dei coloni. La Farnesina segue la situazione e noi abbiamo raggiunto una degli attivisti italiani ancora in zona. Sono stati sgomberati dalle forze israeliane, ma le famiglie palestinesi rimangono ancora circondate dai coloni. Ai nostri microfoni raccontano di trovarsi a circa 2 chilometri dalla casa in cui sono rimasti per giorni e che l'esercito ha dichiarato la zona sotto operazione militare. Ascoltiamo la testimonianza.
1: Stamattina c'è stata questa... ci sono stati tanti avvicendamenti, ma a un certo punto c'è stato questo grande gruppo di attivisti israeliani, grande, quarantina di attivisti israeliani che è venuta a portare cibo e acqua, sono stati poi allontanati, è venuta tanta polizia oltre che l'esercito e alla fine hanno chiesto al padrone di casa di parlare con noi, sapevano già della nostra presenza, è vero da ieri però, evidentemente hanno deciso che era meglio che andavamo via anche noi e ci hanno detto che da oggi questa è una zona militare, quella dove eravamo una zona militare chiusa, ci hanno mostrato un documento all'inizio che diceva che era chiusa fino a domani e poi ci hanno mostrato un altro che dice che addirittura è chiusa fino a marzo 2027. Abbiamo provato un po' a resistere dicendo che se è zona militare quindi nessuno può entrarci, allora anche i coloni dovrebbero essere mandati via con la stessa energia con cui siamo stati mandati via noi. E abbiamo anche provato abbiamo detto che è una follia che questa viene dichiarata zona militare fino a maggio 2027, come possono delle persone vivere sotto assedio per tutti questi mesi? E quello che ci è stato risposto è emblematico, perché è stato, loro un'alternativa ce l'hanno, ovviamente l'alternativa è che se ne vadano, quindi è proprio la pulizia etnica assolutamente, esplicitamente rivendicata. La zona militare chiusa indica che i residenti possono rimanere, solo che solo i residenti possono rimanere. Quindi è come un assedio legalizzato.
0: Gli Stati Uniti sono in grado di mantenere il blocco sullo stretto di Hormuz per tutto il tempo necessario, ha detto il segretario alla difesa americano dopo le polemiche sulla condizione dei marinai sulla portaerei Lincoln. Le autorità iraniane invece minacciano che lo stretto riaprirà solo alle loro condizioni. Da New York l'inviato Matteo Alviti.
2: Dalla giungla di Panama, nel mezzo di un summit contro i cartelli della droga, il segretario alla guerra rilancia la minaccia all'Iran. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo e la Marina degli Stati Uniti può mantenere il blocco a tempo indeterminato grazie alla rotazione delle navi. Le parole di Hegseth, proprio mentre sui media si rincorrono le notizie sulla portaerei Lincoln in mare da 10 mesi. I 5.000 uomini e donne a bordo con il cibo razionato soffrono la mancanza anche di beni basilari, debilitati da turni massacranti, con casi di tentato suicidio. Notizie false, smentisce il segretario alla guerra, anche il comando centrale con un post ribatte punto per punto. Ma a dare il cambio alla USS Lincoln dovrebbe arrivare a breve la George Washington per un'alternanza già programmata.
3: That's goal number one.
2: Ora l'obiettivo numero uno per gli Stati Uniti è far ripartire il flusso di petrolio attraverso lo stretto per abbassare il costo del carburante per gli statunitensi, spiega Vance. Il secondo obiettivo, ammette il vicepresidente, è garantire che l'Iran non abbia armi nucleari.
0: Un drone è entrato nello spazio aereo lettone ed è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina, dal Mar Nero al Donbass. Da Odessa l'inviato Daniele Lorenzetti.
3: Era entrato nello spazio aereo lettone il drone intercettato da due caccia Eurofighter italiani di stanza nel Baltico. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un drone ucraino, forse deviato da interferenze elettroniche russe. Intanto qui nel quadrante del Mar Nero continuano a risuonare gli allarmi anche a Odessa stamane. Mosca rivendica di aver colpito due navi in mare e anche la stazione ferroviaria a Izmail dice trasportassero armi. Secondo Kiev invece tutto rientra nella strategia russa per paralizzare l'export dei cereali in una stagione cruciale. Ricordiamo 50 le navi mercantili colpite in tutto negli ultimi due mesi, con la Cina che è il principale importatore a livello mondiale di grano ucraino e la Spagna principale importatore europeo. Soltanto un terzo del grano normalmente esportato è riuscito a partire nei primi 10 giorni di agosto. Intanto gli attacchi della notte, più di 110 droni lanciati, 90 intercettati, ancora vittime stavolta nella regione di Sumi dove è morta una donna e anche il figlio di 9 anni. Si registrano anche blackout proprio lì a Sumi, ma anche nelle regioni del Donetsk. Ieri sera l'attacco mortale per una persona su Kramatorsk e nella zona di Kharkiv. È tutto per ora da Odessa, ti restituisco la linea.
0: Il Papa torna a parlare di migrazioni nel messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Leone chiede di mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente nella gestione del fenomeno migratorio, invitando le istituzioni a riaffermare il principio del superiore interesse del minore e adottando strumenti legali efficaci per proteggere i minori, favorire i ricongiungimenti familiari ed evitare i traumi della separazione. È urgente, afferma il pontefice, spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani. E cresce la tensione a Ceuta e Melilla per il timore di una nuova ondata migratoria delle circa 9.000 persone ancora presenti sul territorio. In migliaia sono ancora senza sistemazione, tra cui circa 2.000 minori non accompagnati. Seguiamo Katia Cerratti.
4: È massima allerta a Ceuta e Melilla in vista della temuta nuova ondata migratoria di metà agosto, dopo quella del 30 luglio scorso che ha visto circa 80.000 migranti provenienti dal Marocco entrare in massa nelle due enclave. Il tam-tam via social, ci vediamo a Ceuta, pesa su una situazione già molto tesa. Le strutture locali faticano a far fronte alle migliaia di migranti presenti ancora sul territorio. Secondo le stime locali, a Ceuta si trovano ancora circa 9.000 persone, molte delle quali vivono in rifugi di fortuna sulla spiaggia del Trampolin, contando unicamente sul cibo e sui beni di prima necessità forniti dalle organizzazioni umanitarie. Circa 2.000 i minori non accompagnati, tra cui bambini di appena 7 anni, che dormono per strada senza protezione in condizioni disperate. Lo denuncia la ONG Save the Children, che chiede interventi urgenti allo Stato, invocando alloggi sicuri, cibo e il trasferimento immediato dei minori per salvarli da gravi rischi e sfruttamento. E mentre i bagnanti passeggiano sul lungomare di Melilla, la Guardia Civile spagnola ha iniziato a installare nuove barriere marittime, rafforzando i controlli terrestri e navali. Non mancano poi le polemiche politiche, dopo le proteste di massa dei giorni scorsi, sui quotidiani delle due enclave spagnole continuano le accuse di inazione al governo e la dura opposizione dei residenti all'eventuale costruzione di un centro per immigrati in un ex mulino. Le autorità cercano soluzioni immediate, come la conversione del vecchio ospedale militare in un centro di accoglienza, per far fronte a un'emergenza che continua a mettere a dura prova l'intera regione. Categorico il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas. Ceuta continua ad affrontare una situazione di rischio estremo dal punto di vista della sicurezza pubblica e dell'armonia sociale, ha affermato. L'unica soluzione è che tutti coloro che sono arrivati a seguito dell'invasione di massa tornino in Marocco senza alcuna possibilità di richiesta d'asilo.
0: Dalla questione migranti all'economia, la Presidente del Consiglio Meloni in un'intervista fa il punto su quella che è stata l'attività di governo finora. Temi che alimentano il dibattito tra gli schieramenti. Ce ne parla in studio Alberto Gioffrida. Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in un'intervista al quotidiano Milano Finanza, che possiamo vedere, affronta quelli che sono i temi più caldi di quest'estate della politica italiana, in particolar modo la questione migranti e anche la questione dell'economia legata al caro energia. Sul tema migranti Giorgia Meloni dice che la crisi dimostra che l'Europa deve difendere i suoi confini, questa è una priorità, e conferma quanto detto ieri dal Ministro dell'Interno Piantedosi al Comitato Schengen in Parlamento. La decisione di sospendere Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. Sulla questione invece del caro energia annuncia: useremo al meglio i 14 miliardi per ridurre l'energia a famiglie e imprese, e poi assicura e propone come soluzione quella del nucleare, su cui dice il governo va avanti. Per quel che riguarda invece i temi economici, rivendica gli interventi fatti per aiutare il ceto medio e soprattutto dice l'economia tiene e sono incoraggianti i dati del 2026. Il tema della sicurezza e quello dell'immigrazione tengono banco soprattutto nel dibattito tra gli schieramenti, tra maggioranza e opposizioni. Maggioranza che con Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati e Forza Italia sostiene quella che è la linea dell'esecutivo, mentre ovviamente sono di parere opposto le opposizioni. Il campo largo con Partito Democratico, 5 Stelle e Verdi e Sinistra accusa la Presidente del Consiglio Meloni di inseguire sul tema sicurezza futuro nazionale di Vannacci per non farsi sorpassare a destra, soprattutto in vista delle prossime elezioni politiche, e mentre i centristi da Azione a Italia Viva fino a Più Europa criticano la linea del governo perché rompe la solidarietà a livello europeo. A te.
5: La Premier Meloni con un post sui social ricorda il crollo 8 anni fa del ponte Morandi, 43 le vittime. Genova ha saputo rialzarsi senza dimenticare, l'Italia non dimentica, e poi aggiunge: ricordare quelle 43 persone significa anche rinnovare l'impegno delle istituzioni affinché sicurezza, responsabilità e cura delle infrastrutture siano sempre una priorità. Walter Lavitola resta in carcere. Le dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia sull'attentato a Sigfrido Ranucci non hanno convinto la giudice per le indagini preliminari. Riscontrato anche il pericolo di fuga. Intanto il comitato etico RAI ha consegnato il parere sul conduttore di report. Angela Caponnetto.
6: C'è anche un biglietto per Addis Abeba trovato nelle tasche di Walter Lavitola a motivare la conferma della custodia cautelare in carcere per pericolo di fuga, misura per la quale il suo legale annuncia ricorso al tribunale del riesame perché il suo cliente in quel periodo era atteso alla conferenza dei servizi in Africa sul carbon credit, conferenza che poi però si è tenuta online. Ma c'è molto di più a non convincere gli inquirenti sulla versione resa davanti alla GIP durante l'interrogazione di garanzia. L'ex direttore dell'Avanti ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro il conduttore del programma di Rai 3 Report, Sigfrido Ranucci, ma più di una dichiarazione è stata considerata inverosimile e fumosa, a partire dalla decisione di organizzare l'attentato per far proteggere Ranucci con una scorta più consistente perché il giornalista sarebbe stato nel mirino dell'intelligence israeliana. Restano invece concreti, oltre al pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove. Uscendo dal carcere, Lavitola infatti avrebbe potuto anche comunicare con il suo tuttofare camerunese Tavares, che si trova in Camerun dall'inizio dell'inchiesta. Intanto in Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione di Sigfrido Ranucci nella conduzione di Report. L'amministratore delegato Rai, Gianpaolo Rossi, ha ricevuto la relazione del comitato etico e a breve arriverà la decisione. Se da un lato c'è chi teme che questa vicenda giudiziaria possa provocare un danno di reputazione oltre che pubblicitario, altri sostengono che il giornalista e vice direttore di Rai 3 resta parte lesa e va tutelato dall'azienda.
5: Incendio alle porte di Como, in fiamme i boschi del Monte Goi, vicino ad alcune delle aree più abitate, decine gli sfollati. Il racconto di Francesca Jacot.
7: I venti portano l'odore del fumo lontano chilometri. Alle porte di Como il Monte Goi continua a bruciare. Diverse palazzine sono state evacuate, 50 gli sfollati.
8: Verso le 11, 11 e mezza abbiamo cominciato a vedere fiamme molto alte e fumo. Poi si è alzata anche quell'aria qui che non aiuta. e ci siamo spaventati parecchio.
7: Dalle prime luci del giorno, due canadair e gli elicotteri sono in azione per contenere il grande incendio che si è sviluppato da ieri pomeriggio. Imponente l'impegno di vigili del fuoco e volontari per spegnere il rogo, difendere le case e bagnare i tetti. Grande la preoccupazione tra i residenti, scesi in strada nella notte, spaventati dal fuoco che scendeva verso le case.
9: Si è alzata l'aria e c'era tutto il fronte dietro e adesso è ripreso ancora qui da dove. Il problema è che qui ci sono i condomini, perché è la prima volta che vedo una cosa così. Sì, qualche volta un incendio, ma poi veniva domato. Ma adesso con quel secco qui...
10: Nessuno si aspettava poi di trovare questa catastrofe. Fa impressione, fa veramente impressione.
5: Ma vediamo ora com'è la situazione, ci aggiorna in diretta Elena Scarrone.
11: Sì, noi ci troviamo a Muggione, il campo base da cui vengono coordinate le operazioni di soccorso e di spegnimento. Siamo a poca distanza dal versante sud del Monte Goi, ancora in fiamme. Secondo gli ultimi aggiornamenti, diciamo che il fuoco si è ridotto, almeno il fronte, diciamo, che si era allargato parecchio questa notte, ma permangono attivi ancora diversi focolai insidiosi, alimentati anche dal vento, e quindi è presto per dichiarare la fine dell'emergenza, così ci ha detto Giuseppe Giacalone, il vice direttore del comando dei vigili del fuoco di Como. Le cause restano ancora ignote, le fiamme sarebbero cominciate in una baita in mezzo al bosco. Da questa mattina abbiamo visto però in azione, in continuazione, due elicotteri della flotta regionale. Vengono qui, vengono appunto a rifornirsi dalle vasche che sono allestite nel campo base. A loro sono stati anche affiancati da questa mattina due canadair che invece si riforniscono nelle acque del lago di Como. Da ieri sono centinaia gli uomini di vigili del fuoco, della protezione civile, anche i volontari dell'antincendio boschivo che sono arrivati da tutte le province della Lombardia, ma non solo, anche dal Veneto, dalla Liguria, dall'Emilia Romagna. Abbiamo sentito ci sono 50 sfollati in via precauzionale qui nel campo base. Poco fa è arrivato il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Sentiamo cosa ci ha detto in proposito, poi linea a voi.
12: In mezzo a questa tragedia c'è una notizia estremamente positiva, che non ci sono né vittime né feriti, e questo era il primo obiettivo delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e della protezione civile. Dall'altro lato abbiamo sfollati, sono prevalentemente in case di parenti, ma noi abbiamo allestito tutto quello che potrebbe servire per poterli aiutare, e in più siamo riusciti anche nell'impresa di salvare ogni singolo immobile in maniera tale che possano avere un immobile al quale fare ritorno. Giornate come queste fanno capire quanto sia bella la nostra Repubblica, stiamo ricevendo solidarietà da tutti i vigili del fuoco d'Italia, insomma è un bel esempio di collaborazione a fronte di un'emergenza.
5: Ancora forti disagi all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stop ai voli, prorogato almeno fino alle 2 della notte di Ferragosto. L'emissione di cenere vulcanica ha costretto alla cancellazione di oltre 700 voli. Andiamo da Antonella Gurrieri.
13: Viaggiatori in attesa, lo vedete, pazienza, rassegnazione, sicuramente voglia di vacanza, e allora questo supera tutto. Stanno aspettando di essere informati se il loro volo partirà, da dove partirà, se negli scali di Comiso, di Trapani o di Palermo. Molte compagnie non danno indicazioni e quindi i passeggeri arrivano qua all'aeroporto per chiedere notizie. Nel frattempo l'Etna continua con la sua attività. Sono due i crateri interessati, il cratere Voragine e il cratere Bocca Nuova, il primo con emissioni di lava, il secondo con emissioni anche di cenere gas che spinti dai venti proprio ripercorrono la traiettoria e arrivano qui fino alla pista di Catania, dove la cenere si riversa, continua a riversarsi. E allora domani alle 2 riaprirà l'aeroporto alle 2 di notte? Questa domanda è difficile rispondere, però c'è già qualche interpretazione. Probabilmente no. Linea a voi.
5: Sequestrata in casa con il figlio di 6 anni e picchiata dal compagno. È successo a Sant'Antonio Abate, nel Napoletano. La donna è poi riuscita a scappare e a denunciare le violenze ai carabinieri. Sentiamo Alessio Aversa.
14: la convinzione di essere stato tradito dalla compagna. È bastato il sospetto e poi pretendeva anche una confessione. A Sant'Antonio Abate una donna di 24 anni e il figlio di 6 sarebbero stati sequestrati dal compagno, un 28enne gestore di un bed and breakfast. In queste 48 ore di inferno, secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo avrebbe colpito più volte la donna, anche con un bastone chiodato. Non è stato risparmiato neanche il bambino, nato da una precedente relazione della donna. La fuga la mattina del 13 agosto, durante un'uscita in auto. La donna approfitta di una distrazione, scende con il figlio e viene soccorsa dal fratello. Poi la denuncia e l'arresto. Madre e bambino hanno riportato ferite guaribili in 15 e 10 giorni. Ora sono in una struttura protetta. Ai carabinieri il piccolo ha lasciato un disegno. Carabinieri, grazie. Voi mi piacete tantissimo.
5: Una figlia con fecondazione in vitro, ma dall'esame del DNA emerge che non è la loro. La denuncia di una coppia di Napoli. La procura apre un'inchiesta per lesioni colpose. Gianluca De Martino.
15: Poco più di un anno fa ci siamo accorti dall'analisi del sangue, dal gruppo sanguigno della bimba, che praticamente aveva un gruppo sanguigno completamente diverso dal nostro, e il test genetico dopo ha confermato che praticamente la bimba biologicamente non era la nostra.
16: È un papà sconvolto a raccontare la storia di un presunto scambio di embrioni al momento della procreazione assistita, che sarebbe avvenuto nell'ospedale San Paolo di Napoli il 3 giugno 2025. Ora i due genitori di 41 e 36 anni, assistiti dall'avvocato Francesco Petruzzi, hanno presentato una denuncia alla Procura della Repubblica per presunte lesioni colpose. Avevano deciso di avere un secondo figlio con la fecondazione assistita, congelando 5 embrioni. Le indagini affidati ai carabinieri dei NAS puntano a capire come sia avvenuto il presunto scambio.
15: Siamo passati dalla gioia di avere una figlia alla rabbia di non sapere questa bimba di chi fosse, e soprattutto la rabbia, la frustrazione di non sapere i nostri potenziali 5 figli che fine hanno fatto.
16: La coppia ha comunque deciso di riconoscere la figlia.
15: Perché per noi la bimba è per noi nostra figlia in ogni caso.
16: L'ASL Napoli 1 Centro precisa che non vi è stato scambio di embrioni e sostiene di aver posto in essere ogni iniziativa necessaria al superamento delle criticità rilevate.
5: Alla vigilia di Ferragosto torna il progetto Arca per assistere le persone fragili e i senza fissa dimora rimasti in città. Iniziative a Milano, Roma, Napoli e Bari. Noi andiamo a Milano, c'è l'inviato Massimo Mignanelli.
17: Eccoci davanti alla stazione centrale di Milano per un avvenimento importante di carattere benefico. C'è il progetto Arca, come dicono lo slogan, il primo aiuto sempre. Roberto Senigallia, presidente. Allora, in che contesto si colloca questa iniziativa?
18: Ma Fondazione Progetto Arca tutti i giorni è in strada, sia di giorno che di sera, a Milano, ma non solo, in 8 città italiane, con le cucine mobili e le unità di strada. Oggi è un segno di vicinanza per le persone che tutti i giorni incontriamo. Distribuiremo kit igienici, all'anguria, al melone,
17: acqua,
18: ghiaccioli, gelati.
17: Quante sono grandi le dimensioni di questo fenomeno?
18: Ma allora, sono grandi, si dice, le statistiche dicono 100.000 senza dimora in Italia. Nei prossimi anni non prevediamo che ci sarà un miglioramento, per cui insomma dobbiamo essere pronti veramente ad affrontare questo problema.
17: In bocca al lupo, presidente Senigallia. Per ora da Milano è tutto, stazione centrale, ci vediamo più tardi.
5: Sono stati recuperati dai carabinieri i 3 quadri rubati a Parma lo scorso marzo per un valore di oltre 9 milioni di euro. Si tratta di opere di Cézanne, Renoir e Matisse. Il servizio di Franz Giordano.
19: Quasi 5 mesi fa, era la notte tra il 22 e il 23 marzo, il furto all'interno della Fondazione Magnani Rocca, Mamiano di Traversetolo. La banda di ladri era riuscita a scappare, portando via dalle sale al primo piano della villa nelle campagne del Parmense 3 capolavori della storia dell'arte, un colpo da 9 milioni di euro. Ora l'inchiesta, coordinata dalla Procura di Parma, è arrivata ad una svolta. Secondo le prime informazioni diffuse dai carabinieri del Comando Provinciale del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, nel corso di alcune perquisizioni le tre opere sono state recuperate. Le Poisson di Renoir, uno dei pochi quadri dell'artista francese visibili in Italia, Odalisque sur la Terrasse, acquatinta a colori su carta di Matisse, e Natura morta con ciliegie di Cézanne non erano state portate molto lontano dalla fondazione, una delle più importanti istituzioni artistiche private d'Italia. I carabinieri le hanno trovate infatti in città, a Parma. Le indagini sono ancora in corso. Almeno 4 i malviventi entrati dal portone della fondazione lo scorso marzo, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, erano incappucciati, un gruppo ben organizzato che aveva pianificato probabilmente di rubare anche altre opere se non fosse intervenuta la vigilanza. Scappando, abbandonarono un altro quadro di Renoir, Paysage de Cagnes, e adesso la loro fuga potrebbe avere le ore contate.
5: Tanti musei e luoghi d'arte aperti al pubblico anche a Ferragosto. Con Laura Longo siamo a Pietrarsa, in un luogo che lo scorso anno ha fatto segnare un record di visitatori, il Museo Ferroviario Nazionale. Vediamo.
20: Sì, anche Pietrarsa rimarrà aperta ovviamente a Ferragosto con orario straordinario fino a 1 di notte, perché affacciata sul Golfo di Napoli c'è una terrazza che è ristorante con anche ritrovo per aperitivi e giovani, e quindi chi rimarrà qui fino a tarda sera potrà visitare ancora il museo. Museo che appunto, come dicevi, i musei che rimarranno aperti a Ferragosto con aperture ordinarie, la giornata è quella di sabato, con biglietto senza ordinario, solamente le Gallerie d'Italia rimarranno aperte ma con ingresso gratuito. Biglietto anche qui per il Museo Nazionale delle Ferrovie, biglietto che vale tutto quello che costa perché è veramente un luogo magico. Allora, noi siamo passati, intanto siamo con il direttore Orvitti ancora, e siamo passati dalle carrozze, dalle locomotive a vapore a queste carrozze. Che cosa sono?
21: Queste sono le littorine, quelle che tutti conoscono come littorine. Qui alle nostre spalle c'è la littorina. Verso la fine degli anni 20 del XX secolo viene realizzato un nuovo modo di viaggiare, un modo elegante, con un design. Si vedono le forme bellissime di questo treno, e la littorina univa Roma a Littoria, fine anni 20 del XX secolo. Quindi anche viaggiare a bordo era tutto un piacere.
20: Pochi chilometri di design, e poi c'è una cosa che vi dico solamente in un flash: qui c'è anche un'evoluzione non solo della tecnologia delle ferrovie ma anche di come eravamo, per esempio di quanto eravamo alti.
21: Sì, ogni treno può raccontare la storia delle persone che hanno viaggiato, dei nostri nonni, dei nostri genitori, ma soprattutto sulla littorina si vede che gli spazi ridotti fanno immaginare le persone, l'italiano medio di una statura più piccola, più bassa. Siamo negli anni 30, 1930.
20: E dal Museo di Pietrarsa è tutto, la linea torna a voi.
5: Ed ora linea alla regia, poi dopo una breve pausa torniamo con la seconda parte del telegiornale.
22: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
23: Entrate mortali!
24: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
25: E grandi!
26: La tenerezza è importante!
27: Bastano gesti piccolini.
28: Imparate da noi!
29: Capito?
30: Tenderly, un mondo di tenerezza.
31: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da 1.550 euro.
32: Roma Baby. Live Cremonini. Prossimamente. Rai 1.
33: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. La lascio a chi saprà difenderla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
0: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €.
1: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
2: La settimana enigmistica, boom, il piacere boom, di arrivarci.
5: Bentornati in diretta su Rai News 24, facciamo un riepilogo delle principali notizie della giornata, a cominciare dalla situazione in Cisgiordania, Qusra, nel nord del paese. Sono stati evacuati i 5 italiani rimasti per giorni con le famiglie palestinesi sotto l'assedio dei coloni. La Farnesina segue la situazione, sono stati sgomberati dalle forze israeliane, ma le famiglie palestinesi rimangono ancora circondate dai coloni. Le tensioni a Qusra si erano intensificate dalla giornata di domenica. Un drone è stato abbattuto ieri in Lettonia da caccia italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. Si tratterebbe di un drone ucraino. La notizia è arrivata dalla ministra degli esteri di Riga, che ha espresso gratitudine per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato. Intanto continuano i raid russi dal Mar Nero al Donbass. Incendio alle porte di Como. Dalle 7 di questa mattina le operazioni di contenimento delle fiamme divampate ieri pomeriggio alle pendici del Monte Goi, vicino ad alcune delle aree più abitate. 50 gli sfollati, chiuse alcune strade e per favorire le operazioni di carico dei Canadair, oggi la navigazione sul lago sarà limitata. Poi lo sport, europei di nuoto, Italia in finale nella 4% stile libero mista, c'era solo Martin Enghi in semifinale nel 50 rana e ieri altro oro e altro record mondiale per Sara Curtis, stavolta nei 50 dorso, serata magica anche per l'atletica italiana, gli europei di Birmingham, medaglia d'oro nel salto triplo per Daria Derkac. Oggi nella 4x400 record italiano e dei campionati per gli azzurri che conquistano la finale. Torniamo sul terremoto in Colombia. A 4 giorni dal sisma di magnitudo 7.4, le speranze di trovare altri sopravvissuti si assottigliano. Le prime 72 ore sono considerate decisive per i soccorsi, anche se chi è intrappolato può resistere più a lungo se ha una fonte d'acqua. Il bilancio, riferito dal presidente Abelardo della Espreglia, è di 281 morti, quasi 4.000 feriti e 379 dispersi. E sono oltre 10.600 le abitazioni distrutte e quasi 45.000 le famiglie colpite. Si continua a scavare anche a Cali, una delle città più devastate. Il governo ammette che le possibilità diminuiscono, ma assicura la ricerca dei dispersi continua. Intanto arrivano gli aiuti internazionali. La regione ha ricevuto circa 7 tonnellate di aiuti umanitari e altre 20 sono in arrivo. In Gran Bretagna il leader del Reform UK, Nigel Farage, è stato rieletto deputato nella circoscrizione di Clacton, nell'Inghilterra sud-orientale, nelle elezioni suppletive che lui stesso aveva provocato dimettendosi a luglio. L'inviata a Londra, Anna Paola Ricci.
3: 22.239 voti, il 63% del totale. Nigel Farage può definirsi soddisfatto.
4: Nel giorno più caldo dell'anno, a metà agosto e in pieno periodo festivo, abbiamo ottenuto molti più voti di quanti ne avessimo ricevuti alle elezioni generali del 2024.
3: Clacton-on-Sea è il feudo elettorale del leader del partito populista Reform UK. Farage si era dimesso a luglio come risposta a supposti attacchi del sistema. Due inchieste governative per finanziamenti opachi mai dichiarati e mai spiegati per davvero. Secondo Farage, la by-election doveva essere un sondaggio tra gli elettori con cui, ritengono anche malpensanti, distogliere l'attenzione dei mass media dai suoi problemi. Assenti i rappresentanti dei partiti maggiori, Farage si è trovato a competere con oltre 30 candidati abbastanza singolari. Tra loro il famoso Count Beanface, il conte spazzatura dietro il quale si nasconde il comico John Harvey. Count Beanface ha preso 9.000 voti, la vera star mediatica del momento. Farage non ha neanche voluto dividere il palco con lui. Il leader di Reform UK torna a Westminster in affanno nei sondaggi rispetto al premier Barnum e le inchieste, ora che è nuovamente deputato, riprendono. Il suo seggio potrebbe quindi non durare a lungo.
5: La Banca Centrale Europea sarebbe orientata ad approvare l'acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit, quanto riporta Reuters. La decisione è attesa tra settembre e ottobre. Si tratta solo dell'ultimo di una serie di investimenti italiani in Germania. Il servizio della corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
6: Arrivano gli italiani, una nuova generazione di imprenditori consapevoli e sicuri di sé, impegnati nello shopping internazionale.

0: idea che la concorrenza darà anche a loro una benefica sferzata. Sul fronte dei porti c'è MSC, che da 2 anni detiene quasi il 50% delle azioni del porto di Amburgo. Commenti lusinghieri del principale quotidiano tedesco anche per Mediaset e la sua acquisizione di ProSiebenSat 1, uno dei principali gruppi media tedeschi. Ma il momento magico del partenariato economico italo-tedesco è variegato, spazia in ogni campo con imprese di tutte le dimensioni, dalla difesa con Leonardo alle rinnovabili con Enel. In totale 2.400 imprese con oltre 200.000 addetti.
1: Il Giappone orientale è stato colpito da piogge torrenziali, causando anche vittime, almeno 6. Allagamenti, rischio frane e blackout hanno provocato gravi disagi, mentre migliaia di persone sono rimaste bloccate all'aeroporto di Narita. Il corrispondente Marco Clementi.
2: 4 persone morte, una in gravi condizioni, l'effetto delle piogge torrenziali che questa notte si sono abbattute nella prefettura di Chiba, a mezz'ora da Tokyo. Tra le vittime ci sono 2 anziani e una donna rimasta bloccata nella propria auto su una strada allagata. È una settimana di tifoni in questa parte del sud-est asiatico, ma piogge torrenziali come questa, 24 ore senza sosta, fa paura anche qui. Rischio frane, allerta livello 5, il più alto della scala. Le stazioni ferroviarie come un rifugio temporaneo. 6.000 persone sono rimaste bloccate all'aeroporto di Narita, uno dei 2 principali che servono Tokyo. Il servizio meteorologico giapponese spiega che le piogge sono state causate dall'incontro tra aria calda e umida proveniente da est e aria fredda in quota, che ha reso l'atmosfera estremamente instabile. Le precipitazioni potrebbero proseguire fino a questa sera. Secondo l'Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri, gli ordini di evacuazione hanno riguardato in un primo momento oltre 400.000 persone nelle prefetture interessate e sono ancora in vigore per circa 120.000 residenti. Case allagate, 45.000 persone senza corrente elettrica.
1: Meteo, le temperature restano ancora alte lungo tutta la penisola. Oggi sono 7 le città con bollino rosso per ondate di calore, mentre sull'arco alpino e sulla Calabria è alta la possibilità di temporali. Ne abbiamo parlato in studio con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
3: La giornata di lunedì arriverà dell'aria più fresca di origine atlantica, che andrà a determinare innanzitutto un cambiamento delle condizioni del tempo. Arriveranno delle piogge inizialmente sul nord-est, poi anche al centro e al sud. Ovviamente seguirà l'afflusso di quest'aria fresca e di conseguenza le massime diminuiranno. Per martedì ci aspettiamo 6 o 7 gradi in meno rispetto alle temperature degli ultimi giorni, quindi dovremmo attestarci su massime di 31-32 gradi. Un po' tutte le regioni assisteranno a questa diminuzione, quindi da prima al nord poi anche il centro-sud. Tra l'altro dovrebbe essere una situazione che si stabilizzerà, nel senso che un po' tutta la prossima settimana vedrà temperature molto più vicine all'estate mediterranea rispetto a quanto abbiamo registrato fino ad ora a causa dell'anticiclone nordafricano.
1: E siamo agli europei di nuoto a Parigi. La vedete Sara Curtis, il volto nuovo dell'Italia. La piemontese ha suscitato interesse nei media di tutto il mondo dopo il suo secondo primato iridato in appena 24 ore e insieme a Chiara Pellacani è stata nominata ambasciatrice del nostro paese nel mondo. Novella Caligaris.
4: Sara Curtis vince con un altro record del mondo.
5: In meno di 48 ore, un bronzo e un oro, i 2 record del mondo, possiamo senza paura di smentita dire che è nata una stella nel firmamento internazionale del nuoto. Sara Curtis, a Parigi, ha già scritto una bella pagina dello sport, non solo per le medaglie e i primati, ma per la sua giovane età, per la sua personalità, per la sua storia, che rappresenta il volto bello della generazione Z e dell'integrazione. È fiera dei suoi capelli crespi e del colore della sua pelle, ereditati dalla mamma Helen, che ha 20 anni, ha lasciato il villaggio senza elettricità in Nigeria ed è arrivata in Italia con una valigia piena di sogni. Sogni diversi ma condivisi, quelli di Sara, che nel cassetto aveva nascosto la sua voglia di stupire, frantumando il record del mondo che ha realizzato a Parigi per ben 2 volte nel 50 dorso. Lei, che da bambina soffriva il freddo nell'acqua della piscina, ora quell'acqua la schiaffeggia con il mulinello delle sue braccia che la portano sull'Olimpo del nuoto, un fenomeno che interessa i media di tutto il mondo, prima europea a dominare a pancia in su, ovvero a dorso, prima atleta che ha dimostrato che si può primeggiare e dominare l'acqua qualunque sia il colore della tua pelle, qualunque siano le tue origini. Una nuova Italia che vince tanto e che dimostra quanto sia importante

0: dello sport per integrare con armonia.
1: Sulla scia del grande successo del film di Nolan, Odica in scena a vedere Stefano Accorsi nel ruolo dell'eroe omerico che disse di chiamarsi nessuno, Paola Marinozzi.
2: Sangue secco di 10 anni di guerra. Ah, manca l'aria.
3: Forza, forza, non mollare, continua,
2: sì.
3: Continua.
2: Sì, sì.
4: Questo Ulisse si muove come se fosse su un ring. È resistente e fragile, sembra un pugile.
2: Ho avuto questa idea. 30 uomini, nascosti nella pancia di legno di un cavallo, che si può aprire solo dall'esterno, e tutto intorno i soldati troiani.
4: Si chiama Nessuno, il nome con cui inganna Polifemo. E non combatte soltanto contro mostri, tempeste, ma combatte soprattutto le proprie paure e le nostalgie.
2: Cosa ha detto? Cosa ha detto? Ha detto bruciamolo. Ha detto bruciamolo, sì. Ha detto facciamolo a pezzi, bruciamolo e buttiamolo in mare. Una lancia tocca la pancia di legno del cavallo. Qualcuno sussulta. Fermi.
5: Nel nostro spettacolo il cuore, diciamo, è proprio questo rapporto Ulisse-Penelope.
2: Dopo
5: in scena c'è Francesca Del Duca che, oltre ad essere una bravissima musicista, diciamo che incarna Penelope, alla quale in qualche modo Ulisse sta raccontando. E quindi vengono fuori degli aspetti molto intimi, anche molto umani e anche molto clowneschi alle volte.
2: Mio nonno mi diceva sempre: ricordati Ulisse, l'uomo è l'unico animale capace di raccontare storie, perché le storie sono la base di tutto. Ricordati Ulisse, tu con le storie puoi convincere gli altri a guardare il mondo così come lo vedi tu. Che tipo mio nonno!
5: Diciamo che togliere un po' Ulisse dal suo piedistallo è stata la nostra missione.
2: E poi mi diceva, come si chiama il bisnonno? E io...
4: C'è anche dell'autoironia.
5: Tanta. Beh, no, è uno spettacolo
4: che non
5: anche...
4: è proprio tipica dell'eroe questo, no? Classico.
5: Non c'è mai, ma è proprio secondo me il valore aggiunto di questo essere umano che abbiamo portato in scena.
2: Se io chiudevo gli occhi, potevo essere contemporaneamente a Itaca e a Troia, capito?
4: Dal testo dello scrittore Emanuele Aldovrandi e l'adattamento e le immagini evocative del regista Daniele Finzipasca, entriamo nel mito omerico per avventurarci in una riflessione sull'identità, la memoria e il ritorno dell'eroe più umano dell'antichità. Quanto è vicino a noi, soprattutto in questo momento, no? Che stiamo vivendo, di queste guerre che non vogliamo.
2: Io non volevo farla questa guerra, non ci volevo andare.
5: Lui rappresenta anche questo e rappresenta anche l'essere umano che le prova tutte per interrompere, per far sì che questa guerra a un certo punto si finisca. E il cavallo è l'esperienza più assurda, se vogliamo.
2: Dopo quella terribile notte a Troia, prendiamo le navi che avevamo nascosto e partiamo.
5: Mi piace che questo spazio non sia realistico, mi piace che il teatro ci offra l'opportunità di essere Ulisse, poi un po' Priamo, poi anche altri personaggi, anche se fondamentalmente sempre raccontati da Ulisse, ma questa è una struttura che nasce un po' come parkour, quindi può entrare dentro e diventa una specie di cavallo, si sale sopra e diventa una grotta, e diventa una nave, diventa tante cose. Ma mi piace questo, mi piace che il teatro non sia realistico, perché il teatro chiama veramente in causa l'immaginazione delle persone, del pubblico.
2: Meraviglioso, Penelope, ma non sarebbe bello, non sarebbe bellissimo Penelope?
6: Il mio teatro è fatto di attori profondamente fisici, attori capaci di appoggiarsi prima di tutto allo strumento che sono, al corpo che sono. Interpreti che profumano a cose semplici, a burro, a farina.
4: E Stefano Accorsi che sapore ha?
6: Gli ho fatto uscire dal suo mondo emiliano, la sua tenerezza e questa potenza che ha.
2: Lo sai subito cosa mi ha chiesto la mamma? Come sta Penelope?
4: Chi è Penelope?
6: Ma Penelope è quella che dà il ritmo. In questa palestra c'era bisogno di qualcuno che ritmasse, che fosse come il coach. Dai, vai, forza.
2: Io ti amo.
6: Francesca

0: studiato in India, quindi conosce queste percussioni che ci spostano in un oriente che bene o male affiora quando entriamo in un mondo sognato.
1: Non esistono, per quello che mi riguarda, monologhi, esistono dei continui dialoghi fra chi è in scena e chi è qui, ed è bello che ognuno si immagini anche una serie di cose. Questo essere multiforme, ecco, un po' come Ulisse, il multiforme ingegno. A teatro convivono tragedia, dramma, farsa, ironia, cosa che invece al cinema è un pochino più difficile.
2: Campo libero qua.
1: Campo libero, il teatro è uno spazio finito dove però può succedere l'infinito.

Ed ora con il giornalista musicale Mattia Marzi ci aggiriamo tra le hit dell'estate 2026 alla ricerca del tormentone di questa stagione. Intervista di Roberto Vicaretti, il telegiornale torna alle 14:00.

0: Andiamo alla scoperta del tormentone di quest'estate, però prima la definizione di tormentone estivo. Dicesi tormentone estivo?
1: Una canzone che tormenta, appunto. La paternità di questo termine è incerta, pare che sia stata utilizzata per la prima volta in riferimento a un brano di Nico Fidenco, siamo nei primi anni 60, e poi da lì è diventata cultura, mi verrebbe da dire, tant'è che quest'anno la Treccani ha dedicato una voce a Giuni Russo e alla sua Un'estate al mare, questo per far capire come appunto il termine tormentone, i tormentoni in generale, siano diventati parte della cultura di questo paese.
0: Diciamo che è un po' come applicato al cinema i cinepanettoni, il tormentone estivo vale il cinepanettone, no? È quello che segna quella stagione. Quindi, data la definizione, iniziamo a fare una sorta di classifica dei tormentoni o ce n'è uno? Uno proprio che ha stravinto quest'estate?
1: Allora, la particolarità di questa estate è che forse dal momento che negli ultimi anni c'è stata una saturazione del mercato dei tormentoni, non c'è un tormentone che spicca sugli altri. La gara è apertissima, mi viene da dire, c'è chi va più forte in radio, chi va più forte sulle piattaforme, chi va più forte sulle piattaforme di streaming, chi va più forte su TikTok. Io ne avrei individuati 5, non so se possiamo fare degli spoiler.
0: Come no? Sì, allora dimmi quello che va meglio sulle piattaforme e così poi lo facciamo sentire.
1: Sicuramente La testa gira di Fred De Palma, mi verrebbe da dire, e subito dopo c'è Ossessione di Samurai J, che in realtà non nasce come tormentone estivo, perché sappiamo bene che era una delle canzoni in gara all'ultimo Festival di Sanremo, ma da febbraio ad oggi è praticamente rimasta sempre tra le prime 5 in classifica ed è ancora lì.
0: Allora scegli te che sentire tra le due, la regia è pronta alla tua scelta.
1: Andiamo con Ossessione, direi.
0: Vai, allora pronti con la regia.

0: Allora, ne abbiamo sentito qualche secondo perché io ho questa sensazione, Mattia, che siano costruite soprattutto per essere instagrammabili, scusa. Cioè, qua una manciata di secondi che va a rotta di collo.
1: Più che instagrammabili, ti direi addirittura tiktokkabili.
0: Sei più giovane di me. Io ho dato tutto dicendo Instagram.
1: Quei 15 secondi, non a caso adesso le canzoni partono subito con il ritornello, no? Una volta partivano con, una volta, fino a qualche anno fa partivano con le strofe, addirittura c'erano due strofe prima del ritornello, adesso l'immediatezza delle piattaforme, dei social, delle nuove forme di comunicazione prevede che si debba partire subito in quinta e quindi subito con il ritornello. Comunque sì, instagrammabili, tiktokkabili, siamo lì.
0: Fred De Palma, allora lo ascoltiamo una manciata di secondi, poi scopriamo le altre indicazioni che ci hai dato, una alla volta.

0: direttamente da uno dei palchi estivi, no? Quelli che abbiamo visto anche su Rai 1, questo lo abbiamo visto in particolare su Rai 1 con Carlo Conti, che è uno dei fili che unisce tutti i puntini, no? De Palma, Samurai J, e poi tra un attimo, spoilerò io, Serena Brancale.
1: Assolutamente sì, grande intercettatore, mi verrebbe da dire, di fenomeni musicali, dall'alto della sua esperienza. Del resto, Ossessione, lo dicevo prima, è arrivata 17esima, se non ricordo male, all'ultimo Festival di Sanremo, ma forse perché non era un pezzo sanremese classico, no? Eppure da febbraio ad oggi ha battuto record su record, è rimasto, non mi ricordo neanche più per quante settimane, al primo posto della classifica, ed è ancora lì, ed è ancora lì. Serena Brancale, che hai spoilerato tu, subito dopo Sanremo si è ritirato fuori dal suo cilindro questa canzone in duetto con due colleghe che sono Levante e Delia, e anche lei ha spiazzato tutti, perché dopo averla vista a Sanremo in una veste più elegante, no? Più raffinata, qui di nuovo la vediamo in una chiave un po' più folcloristica, mi verrebbe da dire. Non a caso il brano è un omaggio al sud dell'Italia, Puglia, Sicilia, oggetto anche di certe critiche, mi viene da dire, al mio paese, accusato di raccontare il sud dell'Italia attraverso cliché, stereotipi, però mi viene da dire che comunque è l'inno dei fuorisede che ritornano a casa d'estate, no? E lasciano le loro residenze, Roma, Milano, no? Dove magari vivono tutto l'anno perché studiano queste grandi città, e tornano a casa. La canzone di questo parla.
0: Allora, lo sentiamo un pezzetto di questo inno dei fuorisede, mi è piaciuta la definizione.
2: Quando

0: Allora, poi siccome io, diciamo, a casa lo sanno, Mattia, sono leggerissimamente appassionato di calcio, ma proprio una puntina, un'estate italiana era stata segnata da Bennato Nannini, ha avuto lo stesso effetto l'inno dei mondiali di Shakira?
1: Beh, forse grazie proprio ai social un effetto maggiore, mi viene da dire. Poi è un inno universale, dai dai di Shakira. Shakira, che è una grande professionista di inni dei mondiali, non è la prima volta che viene scelta come voce dell'inno ufficiale dei mondiali, era successo già con Waka Waka, ricorderete. Ecco, la cosa che colpisce di Shakira è che nonostante in Italia da qualche anno a questa parte ci sia un grande mercato interno di musica italiana, comunque Shakira quest'anno è riuscita con la sua Dai Dai ad imporsi nelle classifiche. È già da qualche settimana al primo posto della classifica in Italia con Dai Dai, titolo tra l'altro in italiano, no? Nonostante l'esclusione della nostra nazionale dagli ultimi mondiali.
0: A me ha colpito anche un'altra cosa di Shakira, Mattia, no? Hai detto non è la prima volta che fa un inno ai mondiali, già Waka Waka al 2010 dimostra gli stessi anni, come se non fossero passati 16 anni.
1: È vero. Sì, probabilmente si congela per tutto l'anno e poi ogni 4 anni la tirano fuori appositamente per la canzone dei mondiali.
0: Il quinto brano che avevi scelto per noi, che hai immaginato come uno dei tormentoni in questa top 5, è quello dei Pinguini Tattici Nucleari. Faccio così, prima lo ascoltiamo, poi arrivo da te.
1: Va bene.

0: Allora, rientriamo, secondo me è il meno tormentone estivo dei tormentoni estivi che abbiamo selezionato.
1: Esattamente sì, ma è una caratteristica delle canzoni, dei tormentoni, mi viene da dire, dei Pinguini Tattici Nucleari, che ogni estate comunque riescono a piazzare un brano estivo, ecco. Però non è appunto il classico tormentone, cioè giocano su questo equilibrio tra tormentone e bel brano pop di qualità, raffinato, comunque sia, con una scrittura riconoscibilissima. E eccola qui, l'abbiamo sentita con questo titolo che si presta un po' al gioco dei tormentoni estivi, latineggiante, spagnoleggiante, sorry, scusa, lo siento.
0: Oddio, però ripeto, abbiamo passato anche l'estate con i tormentoni estivi in lingua spagnola. Che ricordo, a tratti raggelante, no, come ricordo. Sai che mi aspettavo, ed è l'ultimo brano, ma questo l'abbiamo selezionato noi, che nella top 5 ci fossero Clara e San Giovanni, perché è quello che a me tormenta, nel senso che mia figlia è innamorata di San Giovanni, sicché...
1: Tormenta. ci credo. Poi c'è da dire che tanti brani estivi vengono usati anche per martellanti campagne promozionali, per spot. Il caso di San Giovanni e Clara è uno di questi, anche la canzone di Samurai J fa da sottofondo a un noto spot. Mischiano tutto, mischiano marketing, cultura, musica. Ripeto, secondo me il gioco dei tormentoni estivi, il fenomeno dei tormentoni estivi è sempre molto divertente anche da analizzare.
0: Senti, ti chiedo un'ultima cosa, Mattia, da vecchio, ma era meglio prima?
1: Questo lo sapremo dire tra una ventina d'anni, perché noi ogni 20 anni diciamo era meglio 20 anni fa, no? Magari tra 20 anni rimpiangeremo i tormentoni di quest'estate.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
2: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
1: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
2: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
1: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800-94-2448 e dona 9 euro al mese. Grazie.
3: Ora basta.
4: Vabbè, dai, è acqua.
3: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
5: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
6: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
7: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
8: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te, per una freschezza che dura ancora più a lungo.

0: Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi. A Rai News la testimonianza di un'attivista italiana costretta ad evacuare dall'esercito. Un caccia italiano della flotta NATO ha abbattuto un drone straniero sui cieli della Lettonia. Al governo i ringraziamenti della ministra lettone per la collaborazione. Sarà la portaerei americana George Washington a sostituire la Lincoln da mesi nel Golfo per la guerra all'Iran dopo le denunce su carenze di cibo e problemi di salute mentale per i militari a bordo. Resta in carcere Walter Lavitola, negati i domiciliari dopo la confessione. Per il GIP le ricostruzioni sono inverosimili, ora la procura potrebbe sentire Ranucci. Un vasto incendio alle porte di Como ha costretto ad evacuare alcune case e i roghi hanno... dovuti anche al gran caldo, fanno danni in Croazia, Germania e Gran Bretagna. Continua l'allarme per l'eruzione dell'Etna, interdetto il cielo sopra il vulcano, stop ai voli su Catania fino alle 2 del 15 agosto e tanti turisti rischiano per un selfie. Buon pomeriggio da Rai News 24. In primo piano la situazione in Cisgiordania. A Qusra, nel nord del paese, sono stati evacuati i 5 italiani rimasti per giorni con le famiglie palestinesi sotto l'assedio dei coloni. La Farnesina segue la situazione e noi abbiamo raggiunto una degli attivisti italiani ancora in zona. Sono stati sgomberati dalle forze israeliane, ma le famiglie palestinesi rimangono ancora circondate dai coloni. Ai nostri microfoni raccontano di trovarsi a circa 2 chilometri dalla casa in cui sono rimasti per giorni e che l'esercito ha dichiarato la zona sotto operazione militare. Sentiamo questa testimonianza.
1: Stamattina c'è stata questa... ci sono stati tanti avvicendamenti, ma a un certo punto c'è stato questo grande gruppo di attivisti israeliani, grande, quarantina di attivisti israeliani che è venuta a portare cibo e acqua, sono stati poi allontanati, è venuta tanta polizia oltre che l'esercito e alla fine hanno chiesto al padrone di casa di parlare con noi, sapevano già della nostra presenza, è vero da ieri però, evidentemente hanno deciso che era meglio che andavamo via anche noi e ci hanno detto che da oggi questa è una zona militare, quella dove eravamo una zona militare chiusa, ci hanno mostrato un documento all'inizio che diceva che era chiusa fino a domani e poi ci hanno mostrato un altro che dice che addirittura è chiusa fino a marzo 2027. Abbiamo provato un po' a resistere dicendo che se è zona militare quindi nessuno può entrarci, allora anche i coloni dovrebbero essere mandati via con la stessa energia con cui siamo stati mandati via noi. E abbiamo anche provato abbiamo detto che è una follia che questa viene dichiarata zona militare fino a marzo 2027, come possono delle persone vivere sotto assedio per tutti questi mesi? E quello che ci è stato risposto è emblematico perché è stato, loro un'alternativa ce l'hanno, ovviamente l'alternativa è che se ne vadano, quindi è proprio la pulizia etnica assolutamente esplicitamente rivendicata. La zona militare chiusa indica che i residenti possono rimanere, solo che solo i residenti possono rimanere. Quindi è come un assedio legalizzato.
0: Gli Stati Uniti sono in grado di mantenere il blocco sullo stretto di Hormuz per tutto il tempo necessario, ha detto il segretario alla difesa americano dopo le polemiche sulla condizione dei marinai sulla portaerei Lincoln. Le autorità iraniane invece minacciano che lo stretto riaprirà solo alle loro condizioni. Da New York l'inviato Matteo Alviti.
2: Dalla giungla di Panama, nel mezzo di un summit contro i cartelli della droga, il segretario alla guerra rilancia la minaccia all'Iran. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo e la Marina degli Stati Uniti può mantenere il blocco a tempo indeterminato grazie alla rotazione delle navi. Le parole di Hegseth, proprio mentre sui media si rincorrono le notizie sulla portaerei Lincoln in mare da 10 mesi. I 5.000 uomini e donne a bordo con il cibo razionato soffrono la mancanza anche di beni basilari, debilitati da turni massacranti, con casi di tentato suicidio. Notizie false, smentisce il segretario alla guerra, anche il comando centrale con un post ribatte punto per punto. Ma a dare il cambio alla USS Lincoln dovrebbe arrivare a breve la George Washington per un'alternanza già programmata.
3: That's goal number one.
2: Ora l'obiettivo numero uno per gli Stati Uniti è far ripartire il flusso di petrolio attraverso lo stretto per abbassare il costo del carburante per gli statunitensi, spiega Vance. Il secondo obiettivo, ammette il vicepresidente, è garantire che l'Iran non abbia armi nucleari.
0: Un drone è entrato nello spazio aereo lettone ed è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina, dal Mar Nero al Donbass, senza risparmiare le città. Per i civili, gli ultimi mesi sono stati i peggiori dall'inizio dell'invasione russa. Da Odessa, l'inviato Daniele Lorenzetti.
3: Eh sì, è una scia che non si arresta, quella degli attacchi russi sull'Ucraina. 4 le vittime delle ultime ore, ha detto Zelensky, tra cui un bambino. Tra l'altro il luglio appena trascorso ha visto il numero più alto di bambini feriti o uccisi, più di 180 dall'aprile del 2022. Colpita la regione di Sumy, dove ci sono stati blackout, ma anche quella di Kramatorsk e poi anche di Kharkiv. E un altro fronte importante è quello del Mar Nero, con l'Ucraina che ha colpito la Crimea occupata e anche più in profondità nel territorio russo, e la Russia di converso sta continuando a martellare la regione costiera, rivendica di aver colpito 2 navi, anche una stazione sostiene legata in qualche modo alle forniture di armi, ma per Kiev è solo un modo per strozzare le cruciali esportazioni del grano ucraino. Non ci sono i presupposti per una tregua sul Mar Nero, ha fatto sapere oggi il Cremlino rispondendo all'offerta degli ucraini. Infine appunto questo episodio, lo sconfinamento di un drone nello spazio aereo della Lettonia, sono intervenuti caccia NATO, in particolare 2 Eurofighter italiani per abbattere. Si tratterebbe però di un drone ucraino, forse deviato elettronicamente dai russi. Riga comunque ringrazia l'Italia per il tempestivo intervento. È tutto, a te.
0: Il Papa torna a parlare di migrazioni nel messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Leone chiede di mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente nella gestione del fenomeno migratorio, invitando le istituzioni a riaffermare il principio del superiore interesse del minore e adottando strumenti legali efficaci per proteggere i minori, favorire i ricongiungimenti familiari ed evitare i traumi della separazione. È urgente, afferma il pontefice, spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani. Walter Lavitola resta in carcere. Le dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia sull'attentato a Sigfrido Ranucci non hanno convinto la giudice per le indagini preliminari, riscontrato anche il pericolo di fuga. Intanto il comitato etico RAI ha consegnato il parere sul conduttore di report. Angela Caponnetto.
4: C'è anche un biglietto per Addis Abeba trovato nelle tasche di Walter Lavitola a motivare la conferma della custodia cautelare in carcere per pericolo di fuga, misura per la quale il suo legale annuncia ricorso al tribunale del riesame, perché il suo cliente in quel periodo era atteso alla conferenza dei servizi in Africa sul carbon credit, conferenza che poi però si è tenuta online. Ma c'è molto di più a non convincere gli inquirenti sulla versione resa davanti alla GIP durante l'interrogazione di garanzia. L'ex direttore dell'Avanti ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro il conduttore del programma di Rai 3 Report, Sigfrido Ranucci, ma più di una dichiarazione è stata considerata inverosimile e fumosa, a partire dalla decisione di organizzare l'attentato per far proteggere Ranucci con una scorta più consistente, perché il giornalista sarebbe stato nel mirino dell'intelligence israeliana. Restano invece concreti, oltre al pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove. Uscendo dal carcere, Lavitola infatti avrebbe potuto anche comunicare con il suo tuttofare camerunese Tavares, che si trova in Camerun dall'inizio dell'inchiesta. Intanto in Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione di Sigfrido Ranucci nella conduzione di Report. L'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, ha ricevuto la relazione del comitato etico e a breve arriverà la decisione. Se da un lato c'è chi teme che questa vicenda giudiziaria possa provocare un danno di reputazione oltre che pubblicitario, altri sostengono che il giornalista e vice direttore di Rai 3 resta parte lesa e va tutelato dall'azienda.
0: Incendio alle porte di Como, in fiamme i boschi del Monte Goi vicino ad alcune delle aree più abitate, decine gli sfollati. Il racconto di Francesca Jacot.
5: I venti portano l'odore del fumo lontano chilometri. Alle porte di Como il Monte Goi continua a bruciare. Diverse palazzine sono state evacuate, 50 gli sfollati.
6: Verso le 11, 11 e mezza abbiamo cominciato a vedere fiamme molto alte e fumo. Poi si è alzata anche quell'aria qui che non aiuta e ci siamo spaventati parecchio.
5: Dalle prime luci del giorno, 2 Canadair e gli elicotteri sono in azione per contenere il grande incendio che si è sviluppato da ieri pomeriggio.

0: pomeriggio. Imponente l'impegno di vigili del fuoco e volontari per spegnere il rogo, difendere le case e bagnare i tetti. Grande la preoccupazione tra i residenti, scesi in strada nella notte, spaventati dal fuoco che scendeva verso le case.
1: Si è alzata l'aria e c'era tutto il fronte dietro e adesso è ripreso ancora qui da dove. Il problema è che qui ci sono i condomini, perché è la prima volta che vedo una cosa così. Sì, qualche volta un incendio, ma poi veniva domato. Ma adesso con quel secco qui...
2: Nessuno si aspettava poi di trovare questa catastrofe. Fa impressione, fa veramente impressione.
3: Ancora forti disagi all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stop ai voli prorogato almeno fino alle 2 della notte di Ferragosto ed è chiuso anche lo scalo di Comiso fino alle 16 per contaminazione da ceneri. Per un aggiornamento andiamo in diretta da Lucia Basso.
4: Eh sì, proprio così qui all'aeroporto Piola Torre di Comiso, a 20 minuti da Ragusa. Poco fa sono state sospese le attività di volo, fino adesso si sa fino appunto alle ore 16. Così molti passeggeri sono in attesa di notizie, sui monitor c'è scritto appunto che ancora i voli sono bloccati, almeno fino al primo pomeriggio, addirittura alcuni passeggeri che si erano già imbarcati, già dirottati da Catania, dovevano partire per Verona, direzione Verona, ma sono stati fatti scendere dal velivolo. Qui c'è smarrimento, c'è timore, appunto c'è il timore di poter rimanere bloccati ancora qui. È tutto per ora, a voi.
3: Il 15 agosto 2021 i talebani entravano a Kabul e cominciava il ritiro delle forze occidentali. Si chiudeva con un frettoloso ritiro la guerra cominciata dopo l'11 settembre. Povertà, diritti, terrorismo, quella dell'Afghanistan ancora oggi è una delle crisi più gravi e complesse al mondo. Vi raccontiamo quei giorni difficilissimi segnati da scontri e attentati anche grazie alla testimonianza dell'ambasciatore Stefano Pontecorvo che a Kabul era rappresentante civile NATO. Oggi di nuovo nostro ospite, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
5: Piacere mio, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
3: E dunque, Pontecorvo, lei è stato l'ultimo rappresentante civile della NATO a lasciare Kabul, lo racconta anche nel suo libro L'ultimo aereo da Kabul, un'operazione difficilissima sotto la costante minaccia di attacchi terroristici. Allora le chiedo un ricordo di quei giorni difficili.
5: Ma il ricordo non può che essere di grande tristezza per un lavoro, dico, occidentale che ha tradito un popolo intero, quindi... Noi eravamo indaffarati nel giorno per giorno, sapendo benissimo che sulle nostre spalle ricadeva una responsabilità che, come dire, che ad oggi tutti si sono dimenticato, ma che è ancora lì, perché il paese sta andando, il paese, specialmente alcune frange, le donne, i bambini, eccetera, è un paese senza futuro, purtroppo, perché i talebani si stanno consolidando. E come tutti noi che conosciamo la regione pensavamo, ed è esattamente quello che è successo. In quei giorni ne eravamo consapevoli, purtroppo la realtà ci ha dato ragione.
3: Ecco, ma le chiedo se sia stato inevitabile quel ritiro. Ricordiamo, lei coordinava per la NATO una parte decisiva del ponte aereo che ha portato via più di 120.000 persone in poche settimane, fra personale alleato e afghani a rischio. Il tema dei collaboratori rimasti a Kabul è una ferita ancora aperta per la NATO. Allora, era inevitabile quel tipo di ritiro?
5: Assolutamente no, assolutamente no. I militari americani che avevano idee chiarissime, essendo stati 20 anni lì, in particolare il mio comandante militare che si chiamava Scott Miller, 4 stelle, che aveva fatto 11 giri in Afghanistan, quindi complessivamente 6 anni, che i giri lì erano di 6 mesi in 6 mesi, riteneva, e con lui la sua linea di comando, che sarebbero bastati 2.500 uomini tenuti a Bagram per evitare il crollo le cui immagini state cadendo sullo schermo. E quindi inevitabile? No, del tutto no. È stata una scelta dell'attuale presidente nel corso del suo primo mandato, ribadita da Biden, nel quale non ci aveva mai creduto, alla missione occidentale NATO americana in Afghanistan, così come si era svolto, a premere per una dipartita delle guerre infinite, come le chiamano gli americani. No, non era inevitabile, certamente no.
3: E lei, a 5 anni di distanza, quali spiegazioni si è dato del collasso in pochi giorni dello Stato afghano? Ricordiamo, i talebani arrivarono a Kabul praticamente senza sparare un colpo, tra lo stupore dei paesi NATO.
5: Guardi, me la do per la scarsa credibilità della dirigenza afghana che noi abbiamo installato e nella scarsissima, ancora più scarsa vitalità di un modello di democrazia esportato che per noi era esportato, per gli afghani era imposto, perché in tutta la loro storia non avevano mai visto una roba del genere e infatti non ha funzionato. La colpa viene spesso data quasi esclusivamente agli americani. E gli americani hanno certamente avuto un ruolo guida e trainante, ma gli europei sono stati appecoronati completamente, mentre eravamo più di metà della forza alla fine. Quindi non è che ci fossero proposte alternative valide da parte, né spinte forti da parte degli europei per restare. La realtà, credo, per dirla in maniera elegante, è che avevamo esaurito la nostra pazienza strategica nei confronti dell'Afghanistan. Per una serie di errori che si sono accumulati nel corso degli anni, alla fine la migliore via d'uscita per noi, certamente non per gli afghani, era proprio andarsene e girare pagina.
3: Lei ha conosciuto l'Afghanistan ben prima della missione NATO, ci ha vissuto e lavorato a lungo. Allora ci racconta come era cambiato il paese nel corso degli anni sotto il controllo occidentale e com'è oggi l'Afghanistan. Prima ne ha fatto un cenno, no? L'Afghanistan dei talebani oggi.
5: Guardi, l'Afghanistan della mia infanzia, perché ci sono arrivato la prima volta, avevo credo 3 anni, 4 anni. L'Afghanistan della mia infanzia era un paese evoluto, con le bambine in minigonna, le donne che fumavano per strada, veli se ne vedevano pochissimo, a Kabul evidentemente. Poi arrivano i talebani, i russi, eccetera, la storia la conosciamo, e nel periodo di mezzo l'invasione, la chiamano gli afghani, insomma, diciamo tra l'entrata della NATO e poi l'uscita, stiamo parlando fra il 2010 e 2015, 16, 17, il paese effettivamente sembrava, almeno le parti urbane del paese, sembravano effettivamente avere fatto un buon salto in avanti che dava speranza che si potesse costruire qualche cosa. E agli osservatori, come dire, poco attenti, perché quelli più attenti, insomma, quelli che ci campavano, io non c'ero in quei periodi lì, però c'erano, insomma, parlato con un sacco di gente che c'era, si rendeva conto che la governance, cioè la forma di governo e le personalità che erano state scelte, in particolare Ghani, per guidarla, non erano semplicemente all'altezza. Fino a che c'è stato Karzai, più o meno, visto anche il prestigio personale, oltre all'abilità della persona, il paese si è retto e il governo, quando è arrivato Ghani, si è sgretolato tutto e gli americani hanno insistito su un personaggio che non era amato dagli afghani e non era considerato dagli afghani.
3: Ambasciatore, guardiamo avanti. Crede che ci sia ancora spazio per una forma di dialogo con i talebani, per i diritti umani minimi, diritti umanitari, sicurezza, o dobbiamo rassegnarci ad un Afghanistan isolato?
5: Guardi, isolato no, però è interessante quello che ha detto, i diritti umani, i talebani, lei parla con i talebani, i diritti umani, i talebani la guardano come se lei parlasse in marziano o in cinese, non so se lei parla cinese, io no, se mi parlassero in cinese io li guardo e dico, ma di che stai parlando? I diritti umani non sono proprio nella cultura dei talebani, i diritti religiosi un'altra cosa. Comunque, guardi, il dialogo sta già avvenendo. I russi hanno riconosciuto a luglio del 2025 i talebani, il che è faccio una premessa ulteriore, non che i talebani si interessino particolarmente al mondo esterno, perché il loro interesse finisce al confine dell'Afghanistan. In questo senso non sono un'organizzazione terrorista che esporta il terrorismo, danno una mano se gli capita, però non è che vanno vanno in giro a piazzare bombe nelle capitali europee o medio orientale e altro. Comunque, si stava parlando dell'isolamento. I russi l'hanno riconosciuto nel luglio 2025, il che è un segnale politico abbastanza forte. I cinesi non li hanno riconosciuti perché sono ben più prudenti, ma fanno di più. Hanno accettato l'ambasciatore talebano a Pechino e stanno mettendo i soldi nelle miniere e in vari punti, in varie industrie afghane. Ricordiamoci bene che i cinesi hanno investito circa 400 miliardi in Iran, nei pozzi, nel gas, nei campi petroliferi e gas, e stanno tirando 1300 chilometri di gasdotto per arrivare dall'Iran in Cina attraverso l'Afghanistan. Quindi loro stanno operando come sanno fare loro, cioè benissimo. Invece con il Pakistan, che era stato il loro mentore, si stanno sparando addosso ormai, ogni tanto anche voi date la notizia, e gli afghani dicono, e più o meno dovrebbe essere vero, che i raid pakistani hanno fatto circa 370 morti nei primi tre mesi di quest'anno, quindi è una roba seria. E lì hanno un problema di sostegno afghano al terrorismo pakistano, hanno un problema delle terre pashtun, del confine, eccetera. Paese dell'Asia centrale stanno piano piano intensificando i loro, che ce l'hanno tutti a confine, e stiamo parlando di Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan, ce l'hanno sul confine, e quindi parlano con i talebani, hanno riaperto le ambasciate, hanno delle missioni economiche, eccetera. I paesi del Golfo sono più attendisti, ma danno una mano. L'Unione Europea ha ricevuto una mano economica ai talebani. L'Unione Europea ha avviato, mi pare a giugno di quest'anno, dei colloqui per rimpatri, rifugiati, quello che si può fare, eccetera, eccetera. Quindi l'isolamento non c'è riconoscimento, non c'è un isolamento, credo che i talebani non ci perdano il sonno, basta che le cose vadano bene. Effettivamente sul piano del politicamente corretto è un paese senza futuro, come lo vediamo noi. All'interno la questione della sicurezza è aumentata enormemente, anche perché coloro che mettevano le bombe adesso stanno al potere e pertanto le bombe non le mettono più, e sul piano economico piano piano si stanno risollevando. Quindi per il regime talebano sono buone notizie, per la popolazione sono pessime.
3: Chiaro. Grazie all'ambasciatore Stefano Pontecorvo per essere intervenuto qui a RaiNews 24. Ora parliamo di tutt'altro, veniamo allo sport con l'abbraccio di Sara Curtis, ancora un oro per lei e un record mondiale agli europei. L'abbraccio con i genitori Elena e Vincenzo dopo l'oro vinto nei 50 d'orso agli europei di Parigi con il nuovo record del mondo. Tanta commozione e una dedica speciale. Sentiamo l'intervista di Elisabetta Caporale.
6: Ma gli avevi detto che gli hai dedicato a loro la medaglia d'oro?
7: Certo, cioè non gliel'avevo ancora detto, ma l'abbiamo detto adesso. È vostra.
6: È vostra? Beh, ce l'hai in mano.
8: Sara, grazie mille per questo oro che mi hai dedicato a tuo papà. Grazie mille.
6: Ma come ballava mamma?
8: Madonna, mi piace ballare, anzi questo all'inizio, perché ogni volta devo sempre ballare adesso.
6: Invece papà era imbambolato.
9: Io sono così rigido, mi rigidisco, tengo dentro, è più forte di me, non voglio fare danni, quando mi muovo sono un po' legnoso.
6: Ma ve l'immaginavate che Sara sarebbe riuscita a fare tutto questo?
9: Lo sognavamo, perché qualche avvisaglia me l'aveva data la bimba, continuava a ripetere, papà ho fatto 27.
6: Noi l'abbiamo definita una magnifica follia.
7: Sì, direi che è l'aggettivo giusto.
8: Però questo è proprio l'inizio, perché devi arrivare tanti tanti ancora.
3: E poi l'altra grande protagonista di ieri, Daria Derkac, oro nel salto triplo agli europei di atletica a Birmingham. Vediamo anche cosa ci attende oggi in studio con Novella Caligaris, che ne ha parlato con Paolo Cappelli. Seguiamo poi alle 14:30 il filo diretto in studio. Pablo Rocas.

0: gara bellissima quella fatta da Daria Darkaš, che subito nel primo salto ha conquistato una misura che poi le ha dato la medaglia d'oro, però lei in tutta la gara ha sempre cercato di migliorarsi ed era attesissima, mentre gli altri scherzavano, ridevano, eccetera, lei fino all'ultimo salto, che poi già era stata decretata la sua vittoria, perché era con l'ultimo salto non erano riusciti a superare, lei ha voluto fare anche l'ultima sua prova proprio per cercare ancora di migliorarsi, eppure lì dopo si è sciolta in un sorriso bellissimo e anche in un pianto. Qui la vediamo concentratissima proprio perché voleva questa vittoria. Lei che pensa, Paolo, l'anno scorso ha subito ben 3 interventi, uno al tendine
1: d'Achille. Un infortunio, ecco, questo volevamo chiederti, questa è una vittoria particolarmente attesa, perché non parliamo di un atleta alle prime armi, ed è una vittoria che forse vale ancora di più proprio per l'infortunio grave che aveva subito Daria e dal quale ha dovuto lavorare tantissimo per superarlo.
0: Allora, la storia di Daria è una storia a chiari scuri, è stata un fenomeno giovanile, ha vinto molto da ragazzina e poi ha avuto vicende alterne fino a che ha avuto questi grossi problemi fisici. Lei viene dall'Ucraina, e lei con la famiglia si è trasferita in provincia di Salerno, dove però è cresciuta e lei aveva avuto anche offerte, pensa, dalla Spagna, dal Qatar per cambiare bandiera, perché tutti erano affascinati soprattutto nella fase giovanile dei suoi risultati, ma lei ha voluto assolutamente rimanere in Italia e vedete come si avvolge in quella bandiera, e quando non le davano la nazionalità diceva: ma io non merito l'azzurro. E sì che te lo meriti con quest'oro, direi che assolutamente ha confermato la sua grandezza, ma la sua capacità, proprio questa sua resilienza, possiamo dirlo, perché a 33 anni decidere ancora di continuare e arrivare alla medaglia d'oro è un grandissimo risultato. Però ieri, Paolo, c'è stata anche una bella semifinale dei 200 piani con De Salu, che è uno del quartetto d'oro di Tokyo, della staffetta che ci ha portato sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Tokyo, e una sorpresa è stato quello di Filippo Dezza, che ha 21 anni e che è riuscito col ripescaggio a risalire. E poi Francesco Pernici, anche lui giovanissimo, ricordiamo che era la ribalta delle cronache soprattutto perché ha battuto il record di Fiasconaro dopo 53 anni negli 800 piani, è arrivato quarto, quinto più o meno a un photo finish.

Un cordiale buongiorno a tutti voi. Per le prossime ore cielo sereno su gran parte del settentrione, nel pomeriggio arriverà della nuvolosità sulle Alpi occidentali, dove sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco che tenderà a esaurirsi in serata. Condizioni di stabilità atmosferica sulle regioni centrali, con un cielo terso sin dal mattino. Nel pomeriggio qualche nube in più potrà arrivare sui rilievi tra Abruzzo e Basso Lazio. Permane un po' di instabilità sull'estremo meridione, in particolar modo sui rilievi della Calabria e sul Salento sarà possibile nel pomeriggio qualche rovescio temporalesco, prevalenza di sole sul resto del meridione. Inizialmente cielo sereno anche sulle due isole maggiori, durante le ore più calde della giornata qualche nube in più si formerà nelle aree interne montuose con possibilità di qualche pioggia che tenderà a scomparire in serata. Per la giornata di domani non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti, ampi spazi di sereno sin dal mattino. Nel pomeriggio le nubi aumenteranno sulle Alpi occidentali, sui rilievi del meridione nell'entroterra sardo, dove sarà ancora possibile qualche pioggia. Per quanto riguarda le temperature non ci aspettiamo sostanziali variazioni, avremo ancora punte di 38-39 gradi, specie sulle città del centro.

0: Filo diretto pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno cerchiamo di approfondire gli argomenti più importanti della settimana o anche delle ultime ore. Vedete alle mie spalle un incendio, sono tanti purtroppo sia in Italia che nel resto d'Europa, e allora da qui vogliamo cominciare, proprio da quello che sta sconvolgendo l'area vicino a Como. C'è in collegamento Elena Scarrone, ti vedevo prima con dietro un elicottero proprio antincendio che caricava l'acqua per poter domare le fiamme. Qual è la situazione?
1: Sì, qui nel campo base a Mugio, alle porte della città dove ci troviamo, da cui vengono coordinate appunto tutte le operazioni di spegnimento. Non so se sentite il rumore, sono in azione in continuazione da questa mattina alle 7 due elicotteri della flotta della regione Lombardia, che vengono qui a rifornirsi nelle vasche appositamente attrezzate dai vigili del fuoco, e poi scaricano l'acqua sul versante sud del Monte Goi, il Monte Goi che è in fiamme da ieri pomeriggio. Gli ultimi aggiornamenti dicono che in realtà dopo questa notte le fiamme sono state domate, ma resistono ancora, permangono attivi ancora diversi focolai insidiosi, il vento li alimenta, per cui il lavoro appunto dei due elicotteri è incessante. Da questa mattina ai due elicotteri si sono affiancati anche due Canadair che vanno a rifornirsi invece nelle acque del lago, quindi la situazione diciamo è sotto controllo, ma non si può dire che l'emergenza sia stata purtroppo superata. Da ieri c'è un immane lavoro, ci sono 180 vigili del fuoco appunto che continuano con le operazioni anche via terra di spegnimento delle fiamme, hanno lavorato per tutta la notte accompagnati anche da decine di persone della protezione civile e anche dei volontari degli antincendio boschivo arrivati da diverse regioni d'Italia, da tutta la Lombardia ma anche da Veneto, da Liguria, da Emilia Romagna. Una cinquantina gli sfollati, molta paura questa notte, sono stati fatti evacuare perché le fiamme hanno lambito le loro case proprio sul monte, alle pendici del monte Goi. Sfollati che però stanno tutti bene, non ci sono né feriti né vittime. In questo momento sono ospitati a casa di parenti. Abbiamo incontrato qui il sindaco di Como che ci ha detto il comune ha allestito delle strutture ma non ce n'è stato bisogno. Il sindaco ha ringraziato tutte le forze appunto che sono intervenute in solidarietà proprio per aiutare a spegnere l'incendio. E da Como è tutto, a voi la linea.
0: Grazie Elena. E allora vogliamo approfondire questo fenomeno, questo tipo di sciagura che ogni estate in qualche modo da anni, se non da decenni, contraddistingue i mesi che dovrebbero essere dedicati alle vacanze, ma spesso vengono in qualche modo disturbati dalle fiamme, dagli incendi, con Antonello Provenzale, dirigente del CNR, a cui do il benvenuto.
2: Benvenuto a voi.
0: Buongiorno.
2: Grazie, buon pomeriggio.
0: Allora, purtroppo non c'è estate in cui non ci siano notizie di incendi. Quest'anno, ancora una volta, dobbiamo parlarne. Sta peggiorando la situazione a causa di questo forte caldo, oppure sono fenomeni legati non solo al clima, ma ad esempio al comportamento umano che non si riesce ad arginare? Perché basta una sigaretta buttata a terra oppure un barbecue abbandonato per scatenare l'inferno.
2: Dunque, gli incendi hanno certamente un innesco. L'innesco è molto spesso di origine umana o dolosa o accidentale, diciamo, dovuta a incuria. Però poi c'è tutta quello che viene dopo, cioè la propagazione, l'area bruciata e la intensità dell'incendio. Quindi sull'innesco certamente bisogna lavorare, diciamo, sulla capacità di sapere che non si devono fare certe cose, non si devono accendere i fuochi in queste condizioni. Però la pericolosità e l'importanza dell'incendio dipende molto dalle condizioni del combustibile, quindi dalla legna secca o dall'erba secca, le quali a loro volta dipendono dalle condizioni climatiche. Quindi erba secca, legna secca, condizioni di temperature molto alte, di scarsa precipitazione, quindi condizioni di siccità, fanno sì che gli incendi, che sono normali, fanno parte del sistema negli ecosistemi mediterranei, diventino però sempre più grandi, sempre più pericolosi. In più noi siamo molto esposti e quindi sì, la variabilità climatica

0: aiutati dai mezzi aerei, da elicotteri e Canadair. Ma in qualche modo questi mega incendi come quelli del Portogallo del 2025 diventano quasi impossibili da spegnere a causa, ripeto, delle condizioni di siccità. Ma non
1: Ecco,
0: solo,
1: sì.
0: a causa anche della tipologia, di vegetazione, perché le analisi fatte sugli incendi del Portogallo dell'anno scorso, e faremo analoghe su questi di quest'anno, hanno mostrato che sono state bruciate in modo sproporzionato le aree rurali abbandonate, che sono quelle poi che hanno arbusti, erba alta, incolta. E quindi tutto questo facilita è tutto carburante per gli incendi. Quindi questo ci insegna che dovremmo certamente affrontare l'emergenza e la protezione civile, i vigili del fuoco, i volontari sono bravissimi nel fare questo, specialmente in Italia. Ma in più affrontare la pianificazione, sapere che non si devono abbandonare le aree rurali, che vanno mantenute, vanno gestite, il territorio va gestito, e sapere
1: Sì.
0: che non si devono fare piantagioni di soli pini, per dire, o di soli
1: Sì.
0: eucalipti, che sono come dei fiammiferi. La macchia mediterranea ha dei pini anche, certamente non gli eucalipti, ma
1: Attecchiscono immediatamente, quindi fanno divampare le fiamme,
0: sono
1: fanno sviluppare
0: fiammiferi.
1: l'incendio in modo molto rapido e violento. Ma lei mi diceva che anche incendi apparentemente sopiti rischiano di svilupparsi nel sottosuolo attraverso le radici, perché comunque le radici, nonostante siano sottoterra, sono circondate in qualche modo da ossigeno e quindi le fiamme trovano comunque la possibilità di svilupparsi.
0: C'è una combustione lenta, che questo è un fenomeno relativamente nuovo. Sulle montagne, in generale sulle Alpi, ci sono da sempre incendi in primavera, ma ci sono alcuni particolari incendi estivi che si sono manifestati quest'anno, sia in Val Soana, nel Parco del Gran Paradiso, sia nella Valsesia e in altri punti dove l'incendio è evidente, ma poi quando è spento in realtà le radici e in generale tutto il materiale organico continua una combustione lenta, il suolo è caldo per dire, per cui questo può riscoppiare da un momento all'altro. Questo è un fenomeno relativamente nuovo ed è nuovo anche il fenomeno degli incendi al nord. Ci sono appena stati, penso ci siano tuttora alcuni focolai in Inghilterra, degli incendi molto importanti, in Germania al confine con il Belgio. Qualche anno fa ricorderete gli incendi in Svezia. Ecco, questi sono fenomeni nuovi, perché quelle non sono aree mediterranee, ma la siccità è arrivata anche lì, le temperature sono aumentate anche lì e quindi ci sono questi nuovi tipi di incendi.
1: Ma per arginare le fiamme basta, faccio l'esempio di un giardino oppure di un'area dove c'è la possibilità di innaffiare le piante, di bagnarle, è sufficiente far trovare alle fiamme la vegetazione umida oppure una volta che la fiamma arriva a quelle temperature non si ferma, insomma?
0: E allora, in realtà, uno dei motivi per cui ci sono gli incendi è anche perché c'è poca acqua, quindi non è ben chiaro come fare a innaffiare le piante, cioè a innaffiare i boschi. L'acqua viene buttata per cercare di limitare l'incendio, ma nel proprio giardino, sì, certo, può servire, ma non è che sia la soluzione. Però, ripeto, tornando invece alla vegetazione, si vede spesso che le vigne, bruciano di meno rispetto a le piantagioni di pini, a volte
1: Certo.
0: servono quasi da lingue tagliafuoco,
1: Sì.
0: quindi è proprio questione di pianificazione non estiva, cioè non parlare di incendi solo d'estate, ma prepararsi a limitarne la pericolosità, che si può fare.
1: No, certamente io facevo l'ipotesi di bagnare le piante nel caso in cui uno vedesse le fiamme vicine, allora per cercare di tenerle lontane, non è che tutto il giorno dobbiamo tenere bagnate le nostre piante per evitare incendi, evidentemente. Comunque, riassumendo quello che lei ha detto, da una parte bisogna prevenire sicuramente, quindi lasciare i terreni non incolti, perché quelli sono ovviamente infiammabili più di qualunque altra cosa e quindi nel caso in cui dovesse scoppiare un incendio troverebbero una strada da percorrere e quindi anche l'impossibilità di fermarli. Allora, Antonello Provenzale, io la ringrazio, buona giornata, buon lavoro
0: Grazie a voi, grazie
1: e a
0: a lei.
1: presto. Anche allora, vi accennavo che i temi caldi della settimana sono quelli che andiamo ad affrontare. Oggi ricorro

0: I 5 anni dal ritorno dei talebani in Afghanistan, vi ricorderete sicuramente quelle immagini drammatiche anche di persone che si aggrappavano agli aerei cargo che scappavano da quel paese, vi ricorderete anche quell'immagine terribile di una madre che cercava di passare un bambino dall'altra parte del filo spinato, probabilmente favorendo in questo modo almeno il suo futuro. Però voglio parlare di tutto questo con Silvia Redigolo di Pangea, la fondazione che si occupa da tantissimo tempo di Afghanistan e di diritti delle donne, perché poi quando si parla di talebani e di fondamentalismo islamico spesso si sa che il rispetto delle donne è praticamente assente. Allora, intanto 5 anni da quel giorno e quindi anche dalla fuga del progetto americano da lì, qual è la situazione?
1: Allora, la situazione è drammatica. È drammatica perché di Afghanistan non si parla più. Anzi, grazie per questo spazio, ricorrono i 5 anni, però in questi 5 anni la comunità internazionale ha un po' voltato le spalle sia alle donne che al paese. In questo momento nel paese c'è una crisi umanitaria drammatica, il 97% della popolazione è a rischio malnutrizione, 3 afghane su 4 non riesce a far fronte ai bisogni minimi, quindi non riesce a comprare il cibo. E poi in tutto questo quadro ovviamente c'è l'apartheid di genere, per cui in questi 5 anni 70 decreti hanno tolto i diritti alle donne, anche i diritti inviolabili.
0: Ecco, quando si parla di diritti inviolabili ci si riferisce non solo alla obbligatorietà di non farsi vedere, a volte addirittura di non poter emettere la propria voce, di non poter parlare.
1: Non poter parlare, non poter lavorare. Le bambine oltre i 12 anni non possono più frequentare la scuola, per cui è importante il lavoro per esempio di Pangea, che continua a tenere aperte le scuole in varie parti del paese. Ovviamente è un lavoro che facciamo un po' sotto traccia, nel silenzio, perché ovviamente è rischioso, certo. È rischioso per le insegnanti, è rischioso per le bambine che frequentano la scuola, e poi noi con un escamotage un po' creativo abbiamo aperto le scuole anche alle sorelle più grandi e alle mamme, perché ovviamente togliere l'istruzione e il diritto di imparare vuol dire togliere il futuro.
0: Sono come scuole clandestine che possono essere seguite non solo, immagino, in presenza ma anche online.
1: Sì. Le nostre sono seguite soprattutto in presenza, anche perché poi negli ultimi mesi i talebani hanno anche
0: soppresso internet.
1: Esatto, hanno soppresso internet, per cui questo ovviamente ha preoccupato tantissimo le ragazze che imparavano inglese e che grazie a internet tenevano aperta una finestra sul mondo. E quindi ogni volta che si fa un passo avanti c'è un nuovo decreto, una nuova mossa da parte dei talebani. Quindi per Pangea è sempre difficile, ma lo facciamo, riorganizzare il progetto, perché alla fine il nostro progetto risponde a dei bisogni concreti, per cui ogni volta è un riorganizzare per dare delle risposte.
0: Ci sono delle parti dialoganti all'interno del paese, ovviamente immagino che il governo non lo sia, sotto traccia, come diceva lei, sicuramente un movimento volto alla liberazione delle donne, ma anche dei cittadini che magari non sono del tutto liberi.
1: Ma allora, un movimento c'è un movimento di resistenza delle donne. Cioè, quando mi dicono le donne afghane accettano tutto in silenzio e non si ribellano, non è vero. Il problema è che spesso le manifestazioni vengono represse col sangue. Ci ricordiamo le ultime a Herat a giugno 2026, dove tantissime ragazze e donne sono sparite, accusate di non essere abbastanza coperte perché usavano il velo, la mascherina.
0: Quindi
1: e non
0: sparite,
1: il burqa integrale.
0: Ci sono stati arresti?
1: Sono stati arresti e ci sono ragazze che non sono più tornate a casa, per cui io devo essere sincera che in 5 anni ho visto tanta paura nella voce, negli occhi delle nostre beneficiarie. Ecco, da giugno ancora di più, avevano proprio paura a uscire di casa, ma anche solo a raccontare quello che stava succedendo. Sono scesi per strada a manifestare gli uomini per loro e con loro, e anche queste manifestazioni sono state represse col sangue.
0: Quando sono arrivati i talebani 5 anni fa, dopo una lunga esperienza di tentativo di esportazione della democrazia fatta dagli americani, i talebani sembravano più moderati delle aspettative, avevano fatto anche promesse di mantenere le donne libere, di concedere loro il diritto allo studio, poi non è andata assolutamente così, o qualcosa è rimasto della parte occidentale che era stata esportata?
1: Ma allora, le promesse dei talebani ce le ricordiamo tutti. Dicevo prima, 70 decreti hanno emesso nel corso di questi 5 anni e hanno ormai reso il paese luogo di un apartheid di genere. Cioè, hanno tolto tutti i
0: diritti.
1: Quindi
0: sono soprattutto le donne le vittime.
1: Soprattutto le donne, sì. Io mi ricordo all'inizio dicevano permetteremo alle donne di viaggiare. Ecco, le donne non possono neppure uscire di casa. E ci ricordiamo per esempio settembre 2025, il primo settembre, quando c'è stato il terremoto nella parte orientale del paese, le donne non sono potute uscire di casa neanche durante le scosse ed erano intrappolate sotto le macerie e non potevano essere neppure soccorse dai medici uomini perché non le potevano toccare. Per cui, insomma, questi 5 anni hanno dimostrato che quella promessa iniziale assolutamente non era veritiera e non credo lo sarà in futuro.
0: C'è un ministero, ho letto, che è stato istituito per promuovere le virtù e per contrastare i vizi. E intorno alla donna si costruisce sia l'una che l'altra caratteristica, diciamo, della vita è umana. Come è possibile nel 2026?
1: È possibile perché da parte dell'Occidente e della comunità internazionale c'è silenzio. E questo è quello che anche ci dicono le nostre attiviste che in questo momento sono ancora in Afghanistan. Cioè ci dicono noi manifestiamo, noi resistiamo, ma il mondo non ci vede. Ed è quindi per questo che Pangea cerca anche, oltre a fare dei progetti concreti in Afghanistan, in varie zone, ma cerca anche poi di portare qui la voce di queste donne, perché l'Afghanistan e le donne afghane non vengano dimenticate.
0: Il vostro appello alla comunità internazionale qual è? Qual è stato in questi ultimi anni?
1: Quello sicuramente di non dimenticare quello che sta succedendo in Afghanistan e di ricordarsi veramente quello che stanno vivendo, le violazioni che stanno vivendo in questi anni, che hanno vissuto in questi anni e che stanno tuttora vivendo le donne. E soprattutto in un'ottica di riconoscimento del governo talebano, qualche settimana fa erano a Bruxelles per parlare di re-migration. I diritti delle donne non possono diventare un'arma di scambio.
0: Chiarissimo. Allora io la ringrazio moltissimo, Silvia Redigolo, di Pangea, complimenti e grazie per il vostro impegno e buon lavoro, insomma, perché immagino
1: grazie.
0: Che continuate a fare un lavoro molto duro. E allora a presto, noi continuiamo con gli altri temi, uno riguarda tutti noi, soprattutto in questa fase dell'anno, perché parliamo di treni che sono, diciamo, il mezzo forse rimasto più romantico per attraversare i paesi e i territori per raggiungere poi la nostra meta, però prima voglio collegare con Laura Longo che si trova al Museo Ferroviario Nazionale, le visite sono tantissime, vedo alle tue spalle una carrozza antichissima, dici di più insomma di che cosa si vede in questo museo e come sta andando in questi giorni.
2: Lo dicevi benissimo, è un luogo, il treno è romantico e ogni treno, ogni locomotiva racconta, potrebbe raccontare milioni e milioni di storie. Questo è un treno che risale alla metà dell'Ottocento, lo vedete, ha le carrozze, queste coperte, queste destinate a un pubblico più nobile, a viaggiatori più nobili, invece via via invece le altre classi che erano più per i lavoratori, perché ricordiamo che il treno è un mezzo di trasporto che ha coperto tutte le classi sociali, dai treni reali, qui per esempio c'è una carrozza reale meravigliosa con dei fregi d'oro e una sala riunione meravigliosa che ha servito i reali ma anche alcuni presidenti della Repubblica, e poi via via quello che c'è qui sono queste locomotive, questo passaggio di tecnologia dalla locomotiva a vapore e poi via via alle locomotive invece che hanno funzionato con le reti elettriche. E qui c'è davvero tutto, cioè c'è il passato e poi c'è il presente e c'è un presente anche rappresentato con l'ipertecnologia, per esempio quella locomotiva, sì. Quella azzurra che vedete lì in fondo, ci si può salire e c'è un simulatore di viaggio, quindi per diventare macchinisti per un giorno. Queste e altre meraviglie sono davvero in questo museo, che rimarrà ovviamente aperto a Ferragosto e che anzi rimarrà aperto anche fino a notte inoltrata, e affacciato sul Golfo di Napoli, ed è veramente una meraviglia.
0: In effetti è una meraviglia. Grazie Laura per averci illustrato tutto quello che è alle tue spalle, ma a fare un gran lavoro intorno alla valorizzazione dei treni storici c'è la Fondazione FS, e allora io do il benvenuto al direttore generale, che è Luigi Cantamessa. Buongiorno e benvenuto a Rai News 24, grazie per aver dedicato qualche minuto di questi giorni caldi a noi.
3: Grazie a voi, grazie veramente a voi per l'attenzione.
0: E allora noi vogliamo parlare con lei di un nuovo treno storico, o meglio di carrozze panoramiche, così vengono definite, inaugurate a fine giugno, che saranno attive fino a fine agosto. Si tratta di un tratto ferroviario che era stato interrotto per un periodo, ma che è antichissimo, ha 150 anni, si trova in Lombardia e adesso si parla di turismo ferroviario, ho detto bene?
3: Assolutamente sì.
0: E allora le chiederei di raccontarci questa novità. Insomma, noi tutti possiamo goderci un viaggio breve, assaporando però quello che romanticamente era il percorso fatto tantissimi anni fa, sia da chi trasportava merci, sia da chi si doveva trasferire da un luogo all'altro, sempre, dicevo, in Lombardia, e c'è di mezzo il lago di Seo. A lei la parola.
3: È proprio così, anche se la genesi è romantica, come lei ha introdotto questo servizio. Vede, ci siamo trovati dei carri merci a Pianale abbandonati su un piazzale ferroviario. Mentre la manovra del locomotore li muoveva, noi ci siamo detti: ma che bello se questi carri senza pareti potessero avere delle panchine senza pareti e diventare delle carrozze panoramiche, come viaggiano in Svizzera, in Europa, perché in Italia no? E quindi con un po' di testardaggine noi abbiamo fatto, credo, la cosa più sostenibile del mondo, prendere un vecchio carro che doveva essere demolito, ricostruire delle sponde, e cioè degli appoggi, come vedete un po' di tettuccio per la parte del sole a mezzogiorno. Beh, questo nuovo mezzo sta spopolando tra le rive del Sebino e la Franciacorta, dove si può degustare un meraviglioso vino bianco frizzante o fermo. Questo è un mix che però è tutt'altro che romantico, perché vede, queste sono zone comunque belle ma disertate dai grandi flussi, e i grandi flussi, in questo caso da Milano, possono raggiungere le nostre zone minori con questi treni storici, che hanno una enorme fortuna nel momento in cui le parlo e che hanno bisogno solo di un po' di passione, di inventiva, di associazioni, di ferrovieri appassionati come noi. E la Fondazione FS serve a questo, a mettere insieme contenitori di idee, e ce ne sono tante,
0: certo.
3: Li vorremmo portare anche al sud, sulla Pachino Noto, la linea più meridionale del continente europeo, per andare al mare, per andare a Noto Bagni, all'Oasi di Vendicari, dove è possibile, ad esempio, con un piccolo viottolo e con l'infradito, scendere da questo trenino e andare a fare il bagno. È davvero una modalità sostenibile.
0: Beh, una questa meraviglia, ma lei mi ha fatto venire voglia, ma è già pronto? Lo state preparando? Ci sono tante carrozze, approfitto per chiederle, ancora da ristrutturare, da restaurare, e quindi per implementare questo tipo di turismo ferroviario?
3: Allora, le carrozze panoramiche sono le prime in assoluto mai costruite, mai circolanti in Italia. Hanno iniziato ai primi di giugno, la grande richiesta ci porterà sulla linea Palazzolo-Paratico sul lago di Seo, sì, fino alle metà di settembre. L'anno prossimo, se tutto va bene, se i finanziamenti arriveranno, le porteremo anche in Sicilia, ma in teoria potrebbero viaggiare su ogni linea ferroviaria d'Italia, ove vi sia uno scorcio, perché non vorrei apparire troppo, come dire, troppo confidenziale, ma questo treno non ha più pareti né angoli, nel senso che è un treno completamente aperto, dove la brezza la fa da padrone, il selfie è automatico. Guardate questa fermata dove il lago di Seo diventa fiume. Bene, il fondale qua è basso e in teoria con una piccola pedala in legno si potrebbe fare il bagno. Vede, oltre all'alta velocità, ai mille problemi che tutti noi italiani oggi abbiamo a che fare, il treno è anche questo, è riscoperta di noi stessi, del territorio. Noi siamo questo. Noi andiamo a riscoprire l'identità dei nostri territori così, con questo ponticello, con questi arbusti che sono stati ricomposti. Lei pensi che questa ferrovia era chiusa, era una discarica a cielo aperto? Ecco, abbiamo fatto bene all'ambiente, al territorio e ai turisti.
0: Infatti, e lo fate benissimo. Allora, grazie Luigi Cantamessa, direttore generale di Fondazione FS, e aggiungo che viaggiare in treno è un po' anche un modo per distrarsi dal proprio telefonino, invece di guardare lo schermo e scrollare, si può guardare il paesaggio che ci scorre davanti agli occhi. E così chiudo questa puntata di Filo Diretto. Il TG torna alle 15, tra pochissimo. Da me, una buona giornata.
4: Papà, io lo amo.
5: Ah.
4: È bellissimo.
5: E poi è in offerta.
6: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi. Ora o mai più. Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
7: Iperceramica.
8: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
9: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, quella autentica, che divorava i sogni delle famiglie. Ricordo i brividi di freddo, la paura costante, il buio che inghiottiva le strade. Poi una luce. Ho visto un'idea crescere fino a superare i confini, portando cibo, cure, calore, portando speranza a chi non ne aveva più. Ho visto il coraggio di migliaia di donne e uomini lottare per proteggere, curare, costruire, per cambiare il mondo. Ma il mondo non ha ancora imparato dai suoi errori e anche oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'800 900 299 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.

0: idea, dottor Scotti.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Un caccia italiano della flotta NATO ha battuto un drone straniero sui cieli della Lettonia. Al governo i ringraziamenti della ministra lettone per la collaborazione. Sarà la porta aerea americana George Washington a sostituire la Lincoln da mesi nel Golfo per la guerra all'Iran dopo le denunce su carenze di cibo e problemi di salute mentale per i militari USA a bordo. Incendio devastante alle porte di Como, ma fiamme anche sui monti del Friuli, dove sono in arrivo rinforzi dalla Slovenia, roghi facilitati dal gran caldo in Croazia, Germania e Gran Bretagna. Continua l'allarme per l'eruzione dell'Etna, chiuso anche lo scalo di Comiso, almeno fino alle 16, lo stop a Catania per ora fino alle 2 di domani e tanti turisti rischiano per un selfie. Recuperate dai carabinieri le tele di Renoir, Cézanne e Matisse rubate dalla Fondazione Magnani Rocca a Parma, valore 9 milioni di euro. Ben ritrovati all'edizione delle 15 del TG di Rai News 24. Cominciamo con le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania, a Qusra, nel nord della Cisgiordania. Appunto, sono stati evacuati i 5 italiani rimasti per giorni con le famiglie palestinesi sotto l'assedio dei coloni. La Farnesina segue la situazione. Noi abbiamo raggiunto una degli attivisti italiani ancora in zona. Sono stati sgomberati dalle forze israeliane, ma le famiglie palestinesi rimangono ancora circondate appunto dai coloni. Ai nostri microfoni raccontano di trovarsi a circa 2 chilometri dalla casa in cui sono rimasti per giorni e che l'esercito ha dichiarato la zona sotto operazione militare. Ma sentiamo le testimonianze.
1: Stamattina c'è stata questa... Ci sono stati tanti avvicendamenti, ma a un certo punto c'è stato questo grande gruppo di attivisti israeliani, grande, quarantina di attivisti israeliani che è venuta a portare cibo e acqua, sono stati poi allontanati, è venuta tanta polizia oltre che l'esercito e alla fine hanno chiesto al padrone di casa di parlare con noi, sapevano già della nostra presenza, è vero, da ieri, però evidentemente hanno deciso che era meglio che andavamo via anche noi e ci hanno detto che da oggi questa è una zona militare, quella dove eravamo una zona militare chiusa, ci hanno mostrato un documento all'inizio che diceva che era chiusa fino a domani e poi ci hanno mostrato un altro che dice che addirittura è chiusa fino a marzo 2027. Abbiamo provato un po' a resistere dicendo che se è zona militare quindi nessuno può entrarci, allora anche i coloni dovrebbero essere mandati via con la stessa energia con cui siamo stati mandati via noi. E abbiamo anche provato abbiamo detto che è una follia che questa viene dichiarata zona militare fino a marzo 2027, come possono delle persone vivere sotto assedio per tutti questi mesi? E quello che ci è stato risposto è emblematico, perché è stato, loro un'alternativa ce l'hanno, ovviamente l'alternativa è che se ne vadano, quindi è proprio la pulizia etnica assolutamente, esplicitamente rivendicata. La zona militare chiusa indica che i residenti possono rimanere, solo che solo i residenti possono rimanere. Quindi è come un assedio legalizzato.
0: Vediamo ora come è suddivisa la Cisgiordania. Le aree frammentate derivano dagli accordi di Oslo del 93 come misura temporanea per dividere il controllo tra Israele e i palestinesi. A distanza di oltre 30 anni il sistema è ancora in vigore, ma lo vediamo con Marina Lalovic qui in studio.
2: E sì, iniziamo dai concetti chiave che ci aiutano anche a capire cosa sta succedendo in questi giorni nel villaggio cisgiordano palestinese di Qusra. Innanzitutto andiamo qui al touch a vedere un cartello che ci aiuta a capire cosa sono le colonie e il territorio occupato di fatto da parte di Israele durante la guerra del 67, ritenuto legale da Israele, illegale secondo il diritto internazionale. E invece questa foto qui ci fa capire cos'è la base delle colonie, sono cosiddetti avamposti ritenuti illegali però sia dal punto di vista del diritto internazionale che israeliano. Quest'altra mappa invece ci aiuta a capire come è suddivisa la Cisgiordania, dicevi secondo gli accordi di Oslo oggi invece circa il 10% della popolazione ebraica israeliana di oltre 7,2 milioni vive proprio in questo territorio. Come vedete la mappa ci aiuta questa qui a capire come è suddivisa in aree A, B e C. E cosa significa però questa suddivisione? Innanzitutto significa divisione in base al controllo. Area A che riguarda circa il 18% del territorio interamente appunto controllata dall'autorità palestinese palestinese, sia dal punto di vista dell'amministrativo che della sicurezza. Area B, come vedete nel cartello, è proprio lì che riguarda il villaggio di Kusra, e questa è la ragione per cui i palestinesi di questo villaggio si sono rivolti all'esercito israeliano per l'aiuto, perché è IDF che controlla le aree B. Area C è interamente controllata da Israele e rappresenta circa il 60% del territorio cisgiordano. Qui è la mappa che appunto ci aiuta intanto a collocare il villaggio di Kusra fra gli insediamenti e avamposti di coloni. Si trova al nord della Cisgiordania. Infine, questa mappa di International Crisis Group ci aiuta innanzitutto a capire dal 67 della guerra ad oggi, ecco, vedete come la situazione appunto degli insediamenti e dell'occupazione del territorio della Cisgiordania si è evoluto fino ai giorni di oggi. Ecco, è tutto per il momento, a te.
0: Grazie, grazie Marina. Continuiamo a parlare di esteri con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono in grado di mantenere il blocco sullo stretto di Hormuz per tutto il tempo necessario, lo ha detto il segretario alla difesa americano dopo le polemiche sulla condizione dei marinai sulla portaerei Lincoln. Le autorità iraniane invece minacciano che lo stretto riaprirà solo alle loro condizioni, ma sulla situazione sulla portaerei che abbiamo appena citato, a breve sarà sostituita dalla George Washington, come vediamo nel servizio della CNN.
3: Durante l'incontro verificato da MS Now proprio la settimana scorsa, 200 familiari si sono riuniti qui a San Diego con il segretario della Marina d'Interim e hanno espresso preoccupazioni riguardanti la salute mentale, l'esaurimento e la sicurezza dei marinai. La notizia più allarmante di tutta questa vicenda è che molti marinai a bordo della nave hanno tentato di buttarsi in mare. Non è raro che in un gruppo da battaglia qualcuno tenti di gettarsi in mare o voglia suicidarsi durante una missione. Ovviamente non succede tutti i giorni, ma capita. Quindi il fatto che stia accadendo durante questa missione non è sorprendente. Mi dispiace dirlo, ma è qualcosa che ci si può aspettare. In questi casi si cerca sempre di tenere la situazione sotto controllo in qualche modo. A parlare il capitano di vascello in pensione Armel Kurdian. In passato la portaerei Lincoln è stata la sua casa per 6 mesi. Kurdian ha spiegato che uno dei motivi principali per cui la nave non è ormeggiata in porto è la sicurezza, affermando che una nave ormeggiata in porto diventa praticamente un bersaglio fisso. Nel frattempo l'articolo del Navy Times ha riportato anche le dichiarazioni di alcuni familiari, secondo i quali contattare i propri cari a bordo della nave è stato particolarmente difficile. Potrebbe essere perché la rete è fuori uso, forse mancano delle apparecchiature, oppure il ritmo di lavoro è così intenso che non tutti riescono ad accedere al proprio computer. Potrebbero anche esserci momenti in cui vige il controllo delle emissioni, in cui stanno riducendo le emissioni prodotte dalla nave, nel tentativo di nasconderne la posizione. Anche se è un po' difficile nascondere una portaerei, ma questo potrebbe essere uno dei motivi. In una dichiarazione condivisa con News 8, un portavoce della Marina ha affermato: sulla base delle informazioni a disposizione del comando, non abbiamo riscontrato un aumento delle segnalazioni di ideazione suicidaria o di tentativi di suicidio a bordo della nave. La Lincoln opera in un ambiente particolarmente impegnativo, in cui l'operatività dei tradizionali centri di rifornimento in Medio Oriente è stata compromessa dalle azioni belliche. Per questo motivo, il comando ha dato priorità ai rifornimenti essenziali per la missione, prima il cibo, poi prodotti per l'igiene e infine la posta. Le notizie attuali provenienti dalla nave confermano la accesso continuo all'acqua potabile, all'aria condizionata funzionante e a pasti salutari.
0: Un drone è entrato nello spazio aereo lettone ed è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina, dal Mar Nero al Donbass, senza risparmiare le città. Quindi per i civili gli ultimi mesi sono stati i peggiori dall'inizio dell'invasione russa. Sentiamo da Odessa l'inviato Daniele Lorenzetti.
4: Eh sì, è una scia che non si arresta, quella degli attacchi russi sull'Ucraina. 4 le vittime delle ultime ore, ha detto Zelensky, tra cui un bambino. Tra l'altro il luglio appena trascorso ha visto il numero più alto di bambini feriti o uccisi, più di 180 dall'aprile del 2022. Colpita la regione di Sumy, dove ci sono stati blackout, ma anche quella di Kramatorsk e poi anche di Kharkiv. E un altro fronte importante è quello del Mar Nero, con l'Ucraina che ha colpito la Crimea occupata e anche più in profondità nel territorio russo, e la Russia di converso sta continuando a martellare la regione costiera, rivendica di aver colpito due navi, anche una stazione sostiene legate in qualche modo alle forniture di armi, ma per Kiev è solo un modo per strozzare le cruciali esportazioni del grano ucraino. Non ci sono i presupposti per una tregua sul Mar Nero, ha fatto sapere oggi il Cremlino rispondendo all'offerta degli ucraini. Infine appunto questo episodio, lo sconfinamento di un drone nello spazio aereo della Lettonia, sono intervenuti caccia NATO, in particolare due Eurofighter italiani per abbatterlo, si tratterebbe però di un drone ucraino, forse deviato elettronicamente dai russi. Riga comunque ringrazia l'Italia per il tempestivo intervento. È tutto, a te.
0: Grazie Daniele. Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e si sono attestati a circa 61.000 rilevamenti, lo rende noto Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta. In Spagna la rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta con 20.232 rilevamenti, meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, meno 55%. In controtendenza il Mediterraneo occidentale, unica grande rotta in aumento con 11.217 attraversamenti, quindi un incremento del 37%. Il Papa torna a parlare di migrazioni nel messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Leone chiede di mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente nella gestione del fenomeno migratorio, invitando quindi le istituzioni a riaffermare il principio del superiore interesse del minore e adottando strumenti legali efficaci per proteggere appunto i minori, favorire i ricongiungimenti familiari ed evitare i traumi della separazione. È urgente, afferma il Pontefice, spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani. E cresce la tensione a Ceuta e Melilla per il timore di una nuova ondata migratoria. Dei circa 9.000 migranti ancora presenti sul territorio, in migliaia sono ancora senza sistemazione, tra cui circa 2.000 minori non accompagnati. Sentiamo Katia Cerratti.
5: È massima allerta a Ceuta e Melilla in vista della temuta nuova ondata migratoria di metà agosto, dopo quella del 30 luglio scorso che ha visto circa 80.000 migranti provenienti dal Marocco entrare in massa nelle due enclave. Il tam-tam via social, ci vediamo a Ceuta, pesa su una situazione già molto tesa. Le strutture locali faticano a far fronte alle migliaia di migranti presenti ancora sul territorio. Secondo le stime locali, a Ceuta si trovano ancora circa 9.000 persone, molte delle quali vivono in rifugi di fortuna sulla spiaggia del trampolino, contando unicamente sul cibo e sui beni di prima necessità forniti dalle organizzazioni umanitarie. Circa 2.000 i minori non accompagnati, tra cui bambini di appena 7 anni, che dormono per strada senza protezione in condizioni disperate. Lo denuncia la ONG Save the Children, che chiede interventi urgenti allo Stato, invocando alloggi sicuri, cibo e il trasferimento immediato dei minori per salvarli da gravi rischi e sfruttamento. E mentre i bagnanti passeggiano sul lungomare di Melilla, la Guardia Civile spagnola ha iniziato a installare nuove barriere marittime, rafforzando i controlli terrestri e navali. Non mancano poi le polemiche politiche, dopo le proteste di massa dei giorni scorsi, sui quotidiani delle due enclave spagnole continuano le accuse di inazione al governo e la dura opposizione dei residenti all'eventuale costruzione di un centro per immigrati in un ex mulino. Le autorità cercano soluzioni immediate, come la conversione del vecchio ospedale militare in un centro di accoglienza, per far fronte a un'emergenza che continua a mettere a dura prova l'intera regione. Categorico il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas. Ceuta continua ad affrontare una situazione di rischio estremo dal punto di vista della sicurezza pubblica e dell'armonia sociale, ha affermato. L'unica soluzione è che tutti coloro che sono arrivati a seguito dell'invasione di massa tornino in Marocco senza alcuna possibilità di richiesta d'asilo.
0: Dalla questione migranti all'economia, la Presidente del Consiglio Meloni in un'intervista fa il punto su quella che è stata l'attività di governo fino ad ora, temi che ovviamente alimentano il dibattito tra gli schieramenti, come ci racconta in studio Alberto Gioffreda.
6: Intervista al quotidiano Milano Finanza per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un'intervista ovviamente focalizzata su temi economici, ma che parte su quello che è l'argomento più scottante in questo momento, la questione sicurezza dei confini a livello europeo. Possiamo andare a vedere sulle pagine del quotidiano quelle che sono le parole di Giorgia Meloni, a partire proprio dalla crisi dei migranti che, dice Giorgia Meloni, dimostra che l'Europa deve difendere i suoi confini. E poi ancora un passaggio sulla questione energia. Useremo al meglio 14 miliardi per ridurre i costi a famiglie e imprese. Sui temi più prettamente economici, come dicevamo, Giorgia Meloni assicura il PIL cresce così come il reddito pro capite, assicura tra l'altro che non c'è stata nessuna partecipazione da parte del governo, dichiarandone così la neutralità per quel che riguarda il risico bancario. E poi ovviamente questi sono tutti temi che alimentano il dibattito tra gli schieramenti, tra maggioranza e opposizione. La linea del governo, in particolar modo quella di tenere sospeso Schengen con la Spagna fino a domani, è pienamente sostenuta da Fratelli Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Dall'altra parte invece le opposizioni, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, accusano Giorgia Meloni di inseguire in una campagna elettorale già avviata vannacci di Futuro Nazionale sul tema sicurezza e migranti. Per i centristi di Azione più Europa e Italia Viva, con la sospensione di Schengen, Giorgia Meloni ha rotto la solidarietà europea. A te.
0: Grazie Alberto. Veniamo alla cronaca. La procura di Roma potrebbe sentire Sigfrido Ranucci, vittima dell'attentato il cui mandante è il reo confesso Walter Lavitola. I legali di quest'ultimo stanno valutando se chiedere alla procura un nuovo interrogatorio. Intanto il comitato etico RAI ha consegnato il parere sul conduttore, appunto, di Report. Sentiamo Angela Caponnetto.
7: C'è anche un biglietto per Addis Abeba trovato nelle tasche di Walter Lavitola a motivare la conferma della custodia cautelare in carcere per pericolo di fuga, misura per la quale il suo legale annuncia ricorso al tribunale del riesame perché il suo cliente in quel periodo era atteso alla conferenza dei servizi in Africa sul carbon credit, conferenza che poi però si è tenuta online. Ma c'è molto di più a non convincere gli inquirenti sulla versione resa davanti alla GIP durante l'interrogazione di garanzia. L'ex direttore dell'Avanti ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro il conduttore del programma di Rai 3 Report, Sigfrido Ranucci, ma più di una dichiarazione è stata considerata inverosimile e fumosa, a partire dalla decisione di organizzare l'attentato per far proteggere Ranucci con una scorta più consistente, perché il giornalista sarebbe stato nel mirino dell'intelligence israeliana. Restano invece concreti, oltre al pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove. Uscendo dal carcere, Lavitola infatti avrebbe potuto anche comunicare con il suo tuttofare camerunese Tavares, che si trova in Camerun dall'inizio dell'inchiesta. Intanto in Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione di Sigfrido Ranucci nella conduzione di Report. L'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, ha ricevuto la relazione del comitato etico e a breve arriverà la decisione. Se da un lato c'è chi teme che questa vicenda giudiziaria possa provocare un danno di reputazione oltre che pubblicitario, altri sostengono che il giornalista e vice direttore di Rai 3 resta parte lesa e va tutelato dall'azienda.
0: Incendio alle porte di Como, in fiamme i boschi del Monte Goi, vicino ad alcune delle aree più abitate dell'area, e ci sono decine di sfollati. Sentiamo il racconto di Francesca Jacot.
8: I venti portano l'odore del fumo lontano chilometri. Alle porte di Como il Monte Goi continua a bruciare. Diverse palazzine sono state evacuate, 50 gli sfollati.
9: Verso le 11, 11 e mezza abbiamo cominciato a vedere fiamme molto alte e fumo. Poi si è alzata anche quell'aria qui che non aiuta e ci siamo spaventati parecchio.
8: Dalle prime luci del giorno due canadere di elicotteri sono in azione per contenere il grande incendio che si è sviluppato da ieri pomeriggio. Imponente l'impegno di vigili del fuoco e volontari per spegnere il rogo, difendere le case e bagnare i tetti. Grande la preoccupazione tra i residenti, scesi in strada nella notte, spaventati dal fuoco che scendeva verso le case.
10: Si è alzata l'aria e c'era tutto il fronte dietro e adesso è ripreso ancora qui da dove. Il problema è che qui ci sono i condomini, perché è la prima volta che vedo una cosa così. Sì, qualche volta un incendio, ma poi veniva domato. Ma adesso con quel secco qui...
11: Nessuno si aspettava poi di trovare questa catastrofe. Fa impressione, fa veramente impressione.
0: E ci sono ancora forti disagi all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stop ai voli, prorogato almeno fino alle 2 della notte di Ferragosto. Chiuso anche lo scalo di Comiso fino alle 16 per la presenza delle ceneri dell'eruzione. Ma sentiamo da Comiso Lucia Basso.
12: Eh sì, proprio così qui all'aeroporto Pio La Torre di Comiso, a 20 minuti da Ragusa. Poco fa sono state sospese le attività di volo, fino adesso fino appunto alle ore 16. Così molti passeggeri sono in attesa di notizie. Sui monitor c'è scritto appunto che ancora i voli sono bloccati, almeno fino al primo pomeriggio. Addirittura alcuni passeggeri che si erano già imbarcati, già dirottati da Catania, dovevano partire per Verona, direzione Verona, ma sono stati fatti scendere dal velivolo. Qui c'è smarrimento, c'è timore, appunto c'è il timore di poter rimanere bloccati ancora qui. È tutto per ora, a voi.
0: Dopo l'esplosione nello stabilimento che fabbrica munizioni a Colleferro, si lavora per mettere in sicurezza l'area usando la massima cautela perché c'è il rischio di nuovi scoppi. Il procuratore di Velletri, Carlo Villani, ha aperto un fascicolo di inchiesta, come ci racconta Sara Verta.
13: Stamattina l'area che circonda la fabbrica di armi di Colleferro, in cui ieri alle 13.50 è scoppiato un violento incendio, è una distesa brulla e nera. Si sente forte l'odore acre del fuoco. La procura di Velletri indaga per incendio alla ricerca delle cause che hanno provocato il rogo nello stabilimento che già nel 2007 aveva subito un incidente simile, ma ben più grave, con un morto e 13 feriti. L'ex Simmel, passata ad una proprietà franco-tedesca, la KNDS Ammo Italy, produce armamenti per la difesa, munizioni di medio e grosso calibro, ma anche combustibili solidi per vettori aerospaziali. E tra la gente spaventata ieri dalla forte esplosione si fanno strada tante ipotesi, anche quella inquietante che non sia stato un incidente, ma anche se ci possano essere conseguenze per la salute e l'ambiente.
14: Preoccupato, certo, per l'inquinamento, stiamo vicino, siamo tutti preoccupati.
15: Sono in corso le indagini, sono in corso le analisi da parte di Arpalazzi e dei gruppi specializzati. Appena avremo notizie daremo informazioni alla cittadinanza.
13: Nello stabilimento c'erano 24 operai, nessuno ha riportato conseguenze. I vigili del fuoco hanno prontamente domato le fiamme, la deflagrazione è stata avvertita anche a molti chilometri di distanza.
16: Ho sentito un forte boato e i vetri che tremavano da casa.
13: Continuano intanto le attività di messa in sicurezza dell'area. Alcuni sindacati e parti sociali del territorio contestano la presenza dell'industria bellica nella Valle del Sacco.
0: Due morti sul lavoro in Italia in poche ore. In Piemonte una 22enne è stata travolta da un trattore che si è ribaltato nell'azienda agricola di famiglia. L'altra vittima è un meccanico di 31 anni che è stato schiacciato invece da un'auto in un'officina nel Reggino. Allora su questa storia sentiamo il servizio di Mario Meliadò.
17: Il dramma nel piazzale di questa officina di Cinque Frondi, piana di Gioia Tauro. Ci lavorava qui Anthony Ieranò, 31 anni, ma adesso è chiusa per ferie. Quell'auto però voleva ripararla lo stesso. Piazza i Cavalletti, comincia a lavorare sotto il veicolo che all'improvviso gli piomba addosso senza dargli scampo.
18: Una persona che era a mani di tutti.
17: Era un bravo papà, aveva da poco un figlio.
18: Papà, sì, un bravissimo papà.
19: Il figlio Brian era felicissimo, era innamoratissimo. E Anthony era una persona speciale, una persona disponibile, amico con tutti, a disposizione di tutti. È stata una tragedia.
17: Con la compagna viveva Melicucco. Aveva avuto un figlio di un anno appena. Sull'incidente indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Palmi, autopsia in programma a Catanzaro. Intanto l'amministrazione comunale di Cinque Frondi, in segno di lutto, ha sospeso tutti i festeggiamenti in programma per il Ferragosto di un giovane di 31 anni che lei conosce da tanto personalmente.
20: Beh, sì, da tanto, anche perché ero un buon amico di suo papà, che è venuto a mancare pure un po' di anni fa. che era riuscito quindi a superare già il dolore della mancanza del papà, di farsi una famiglia, da poco aveva avuto un bambino. È un ragazzo molto attivo, molto presente nella comunità, si faceva sentire quando era presente, dava proprio una sensazione sempre di allegria.
0: Abbati a Parma lo scorso marzo per un valore di oltre 9 milioni di euro. Si tratta di opere di Cézanne, Renoir e Matisse. Sentiamo Maria Chiara Perri.
1: Entrano da una finestra del Museo Magnani Rocca di Traversetolo due uomini incappucciati. Asportano tre quadri da una sala espositiva al primo piano e si danno alla fuga. Fuori li aspettano i complici. Le immagini di videosorveglianza la notte del 23 marzo hanno immortalato la dinamica del clamoroso furto di opere di pittori francesi del valore di oltre 9 milioni di euro. Un colpo che ha fatto notizia in tutto il mondo. Ora i tre capolavori sono stati ritrovati dai carabinieri a Parma. Eccoli con i militari in una sala affrescata del Palazzo Ducale, sede del Comando Provinciale. Natura morta con ciliegie di Cézanne, stimato 6 milioni di euro, Le Poisson di Renoir, valore 3 milioni, e l'Odalisca sulla terrazza di Matisse, un'acquatinta stimata 20.000 euro, recuperati durante una perquisizione nella casa di uno dei sospettati del furto. Secondo le prime informazioni, sono indagate 9 persone, uomini e donne di origine moldava, contestata anche l'associazione a delinquere, una banda di ladri esperti, ma non specializzati, in furti di opere d'arte su commissione. Il clamore dopo il colpo avrebbe reso difficile la ricettazione di opere di così alto valore. In questi mesi, quindi, i quadri sarebbero sempre rimasti nascosti in uno sgabuzzino a Parma. Proseguono gli accertamenti che potrebbero portare alla richiesta di misure cautelari nei confronti di alcuni indagati.
0: Lo sport, europei di nuoto a Parigi, è Sara Curtis, il volto nuovo del nostro paese, dell'Italia in realtà. La piemontese ha suscitato interesse nei media di tutto il mondo dopo il suo secondo primato iridato in appena 24 ore e insieme a Chiara Pellacani è stata nominata ambasciatrice del nostro paese nel mondo. Sentiamo Novella Calligaris.
21: Sara Curtis vince con un altro record del mondo!
22: In meno di 48 ore, un bronzo e un oro, i due record del mondo, possiamo senza paura di smentita dire che è nata una stella nel firmamento internazionale del nuoto. Sara Curtis, a Parigi, ha già scritto una bella pagina dello sport, non solo per le medaglie e i primati, ma per la sua giovane età, per la sua personalità, per la sua storia, che rappresenta il volto bello della generazione Z e dell'integrazione. È fiera dei suoi capelli crespi e del colore della sua pelle, ereditati dalla mamma Helen, che ha 20 anni ha lasciato il villaggio senza elettricità in Nigeria ed è arrivata in Italia con una valigia piena di sogni. Sogni diversi ma condivisi, quelli di Sara, che nel cassetto aveva nascosto la sua voglia di stupire, frantumando il record del mondo che ha realizzato a Parigi per ben due volte nel 50 d'orso. Lei, che da bambina soffriva il freddo nell'acqua della piscina, ora quell'acqua la schiaffeggia con il mulinello delle sue braccia che la portano sull'Olimpo del nuoto, un fenomeno che interessa i media di tutto il mondo, prima europea a dominare a pancia in su, ovvero a dorso, prima atleta che ha dimostrato che si può primeggiare e dominare l'acqua qualunque sia il colore della tua pelle, qualunque siano le tue origini. Una nuova Italia che vince tanto e che dimostra quanto sia importante lo sport per integrare con armonia.
0: Parliamo di calcio, iniziano i preparativi per la prossima stagione delle squadre di Serie A. Il primo allenamento a porte aperte dell'Atalanta sarà il 17 di agosto. Allora sentiamo Pascal Alia, poi una breve pausa e il TG torna subito dopo.
23: La prima sensazione quando ho saputo l'interesse di Atalanta è stata un grande orgoglio e felicità. Perché è un club molto importante qui in Italia.
24: Si presenta così Thomas Christensen, difensore centrale, classe 2002, arrivato a Bergamo da Udine con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un'operazione complessiva che si aggira sui 22 milioni di euro più bonus. Il danese, reduce da tre stagioni con la maglia bianconera, ha firmato un accordo fino al 2031. Intanto, questa sera, l'Atalanta di Sarri debutta nel suo nuovo stadio affrontando l'Athletic Bilbao nella 27esima edizione del trofeo Bortolotti, ultimo test amichevole prima dell'inizio della stagione. Nella conferenza della vigilia ha parlato anche Gaetano, ex Cagliari, nuovo centrocampista della Dea.
25: Col mister subito dall'inizio mi ha dato le indicazioni giuste, lui è molto bravo a farti capire subito il suo metodo di lavoro.
24: Il colpo di mercato, secondo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, l'Atalanta lo ha fatto in panchina.
2: Io ho grandissima stima, allenatore forte, capace, vincente, credibile, e siamo partiti da lui e credo che sia veramente il primo e più grande acquisto che abbiamo fatto.
3: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
4: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
3: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
4: Gillette Venus.
5: La tenerezza è importante.
6: Bastano gesti piccolini.
7: Imparate da noi.
6: Capito?
26: Tenderly, un mondo di tenerezza.
27: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
28: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona ora 9 euro al mese per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
27: Prima che sia troppo tardi.
29: Entrate mortali!
30: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
31: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: :31, ben ritrovati con il TG di Rai News 24. Ripartiamo dalla cronaca. È stata sequestrata in casa con il figlio di 6 anni e picchiata dal compagno. È successo a Sant'Antonio Abate nel Napoletano. La donna è poi riuscita a scappare e a denunciare le violenze ai carabinieri. Sentiamo Alessio Aversa.
32: La convinzione di essere stato tradito dalla compagna, è bastato il sospetto e poi pretendeva anche una confessione. A Sant'Antonio Abate una donna di 24 anni e il figlio di 6 sarebbero stati sequestrati dal compagno, un 28enne gestore di un bed and breakfast. In queste 48 ore di inferno, secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo avrebbe colpito più volte la donna anche con un bastone chiodato. Non è stato risparmiato neanche il bambino, nato da una precedente relazione della donna. La fuga la mattina del 13 agosto, durante un'uscita in auto. La donna approfitta di una distrazione, scende con il figlio e viene soccorsa dal fratello. Poi la denuncia e l'arresto. Madre e bambino hanno riportato ferite guaribili in 15 e 10 giorni. Ora sono in una struttura protetta. Ai carabinieri il piccolo ha lasciato un disegno. Carabinieri, grazie. Voi mi piacete tantissimo.
0: Il tentato femminicidio di Mongrassano nel Cosentino. Adesso i carabinieri indagano sul movente dell'uomo che ha sparato contro l'ex compagna cercando poi di togliersi la vita. Sentiamo Madi Ferrucci.
33: È cosciente Ida Frassetti, la donna di 30 anni a cui l'ex compagno ha sparato nella notte di mercoledì. È successo a Mongrassano, nella casa dei genitori dell'uomo. Dovrà subire nuovi interventi. Uno dei 3 proiettili non è ancora stato estratto, ma per il momento sembra fuori pericolo. Nata in Germania, dove ha sempre vissuto insieme alla famiglia, si era separata da alcuni mesi dall'ex compagno Michele Bianco, originario del piccolo centro calabrese di San Marco Argentano. Da poco c'era stato un riavvicinamento tra i due e quel giorno si erano rivisti a Mongrassano, a casa dei nonni paterni, per parlare. Nella notte la lite, lui tira fuori una pistola, le spara numerosi colpi, uno la raggiunge alla testa, poi rivolge l'arma contro se stesso per uccidersi. È il padre a fermarlo, impedendogli di togliersi la vita. Al cancello di fronte casa i nastri dei carabinieri, le porte e le finestre sbarrate, la macchina della ragazza targata Monaco è ancora in strada. L'uomo è ricoverato all'ospedale di Cosenza, dove ha subito un intervento chirurgico alla testa, al momento è in stato di fermo. Sul caso indagano ora i carabinieri di San San Marco Argentano, coordinati dalla Procura di Cosenza. In paese, intanto, è calato il silenzio. I vicini dicono di non aver sentito gli spari, in molti preferiscono non parlare.
0: E si attendono i risultati dell'autopsia sul corpo di Antonio Perrotta, l'operaio di 33 anni ucciso fuori da una discoteca di San Gineto nel Cosentino. Sono indagati due fratelli. Lorenzo Gottardo è l'autore del servizio.
1: I segni sul corpo di Antonio Perrotta sono coerenti con il racconto di quanto accaduto quella notte? E questa è la domanda che si pongono ora gli investigatori dopo l'autopsia effettuata dai medici legali. Un lungo esame durato ben 5 ore. Nel carcere di Paola, davanti al giudice, uno dei due fratelli Orsino ha ammesso le proprie responsabilità. Umberto, il più grande, ha parlato di un solo pugno che Domenico ha assestato al volto di Perrotta, ma negando che ci sia stato poi un pestaggio. Il tutto sarebbe durato infatti solo pochi secondi. L'autopsia però potrebbe aver scoperto qualche particolare interessante, alcuni altri ematomi che vanno ora spiegati. E poi c'è un altro aspetto su cui le indagini dovranno far luce: come si è arrivati all'aggressione. Perché durante l'interrogatorio Umberto ha anche aggiunto che ad alzare le mani per prima sarebbe stata proprio la vittima, uno schiaffo mentre i due venivano portati fuori dalla discoteca dagli uomini della sicurezza. Questo avrebbe scatenato la reazione di Domenico, giocatore di rugby professionista di appena 22 anni. Una versione ritenuta assolutamente credibile dal giudice per le indagini preliminari di Paola, che poche ore fa ha ordinato l'immediata scarcerazione di Umberto, mentre Domenico resta dietro le sbarre. Nei prossimi giorni invece ci saranno i funerali di Antonio Perrotta, un altro momento di dolore e sofferenza per la sua famiglia e i suoi 4 bambini piccoli, oggi rimasti senza papà.
0: Il caro carburanti non ferma la voglia di volare. Passeggeri in aumento negli aeroporti italiani in questa calda estate, calano però i margini per le compagnie. Sentiamo il servizio di Paolo Mancinelli.
8: Aeroporti deserti per colpa del caro carburante alle stelle e dell'incertezza globale. Erano i timori di un'estate sottotono per il trasporto aereo italiano, smentiti da una stagione che si avvia verso nuovi traguardi per numero passeggeri e voli giornalieri. A gennaio, prima dell'attacco degli Stati Uniti all'Iran, il cherosene per gli aerei costava circa $750 la tonnellata. 2 mesi dopo era più che raddoppiato e ancora oggi è più alto di circa il 45% rispetto all'estate 2025. Per contrastare il calo delle prenotazioni, le compagnie hanno contenuto i rialzi dei biglietti, una strategia che in Italia si è tradotta in un calo dei listini. A giugno Eurostat riporta prezzi inferiori del 10% sul 2025 e anche

0: EasyJet ad Apollo, che è un grande fondo, ma in generale quello che stiamo vedendo è che c'è una sempre maggiore concentrazione fra i diversi operatori. E se questa concentrazione non verrà controllata dalle autorità antitrust, potrebbero esserci dei problemi proprio sull'aumento dei prezzi.
1: Il meteo, le temperature restano ancora alte lungo tutta la penisola. Oggi sono 7 le città col bollino rosso per ondate di calore, mentre sull'arco alpino, ma anche sulla Calabria, è alta la possibilità di temporali. Ne abbiamo parlato in studio con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Sentiamo.
2: La giornata di lunedì arriverà dell'aria più fresca di origine atlantica, che andrà a determinare innanzitutto un cambiamento delle condizioni del tempo. Arriveranno delle piogge inizialmente sul nord-est, poi anche al centro e al sud. Ovviamente seguirà l'afflusso di quest'aria fresca e di conseguenza le massime diminuiranno. Per martedì ci aspettiamo 6 o 7 gradi in meno rispetto alle temperature degli ultimi giorni, quindi dovremmo attestarci su massime di 31-32 gradi. Un po' tutte le regioni assisteranno a questa diminuzione, quindi da prima al nord, poi anche il centro-sud. Tra l'altro dovrebbe essere una situazione che si stabilizzerà, nel senso che un po' tutta la prossima settimana vedrà temperature molto più vicine all'estate mediterranea rispetto a quanto abbiamo registrato fino ad ora a causa dell'anticiclone nordafricano.
1: Caldo record e siccità anche in Germania, dove un incendio minaccia la regione renana ai confini con il Belgio. 1.800 abitanti sono stati evacuati, sul posto anche un carro armato dell'esercito per liberare sentieri nella foresta. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
3: Il bosco a Hürtgenwald brucia da oltre 24 ore, lambisce ormai le prime case, tanto che il primo villaggio, 2000 persone, è stato evacuato. Ma il fronte del fuoco avanza e uno dei focolai sembra fuori controllo, anche per le numerose munizioni inesplose della Seconda Guerra Mondiale. Per liberare i sentieri boschivi e consentire l'accesso ai vigili del fuoco sono all'opera anche i carri armati. Siamo stati svegliati alle 4 del mattino, racconta un residente. Abbiamo potuto prendere solo il necessario. La mia generazione non ha mai visto nulla del genere. La siccità in questa regione al confine con il Belgio è ormai drammatica. La mancanza d'acqua ostacola anche i soccorsi. Ma è tutto il sud-ovest della Germania a soffrire. Da un momento all'altro è atteso lo stop alla navigazione sul Reno, fondamentale arteria commerciale che collega i porti del nord agli impianti industriali del sud. Nella strettoia di Kauba, metà del percorso fluviale, transita ormai solo un pugno di chiatte. Molte merci sono state spostate su gomma e rotaia, che però non riescono a star dietro ai volumi necessari. E al porto di Duisburg sono esasperati, conferma il portavoce Andreas Bartel. Siamo al punto in cui basta davvero poco perché il sistema si blocchi completamente.
1: Il Giappone orientale è stato colpito invece da piogge torrenziali, causando almeno 6 vittime. Allagamenti, rischio frane e blackout hanno provocato gravi disagi, mentre migliaia di persone sono rimaste bloccata all'aeroporto di Narita. Sentiamo il corrispondente Marco Clementi.
4: 4 persone morte, una in gravi condizioni, l'effetto delle piogge torrenziali che questa notte si sono abbattute nella prefettura di Chiba, a mezz'ora da Tokyo. Tra le vittime ci sono 2 anziani e una donna rimasta bloccata nella propria auto su una strada allagata. È una settimana di tifoni in questa parte del sud-est asiatico, ma piogge torrenziali come questa, 24 ore senza sosta, fa paura anche qui. Rischio frane, allerta livello 5, il più alto della scala. Le stazioni ferroviarie come un rifugio temporaneo. 6.000 persone sono rimaste bloccate all'aeroporto di Narita, uno dei 2 principali che servono Tokyo. Il servizio meteorologico giapponese spiega che le piogge sono state causate dall'incontro tra aria calda e umida proveniente da est e aria fredda in quota, che ha reso l'atmosfera estremamente instabile. Le precipitazioni potrebbero proseguire fino a questa sera. Secondo l'Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri, gli ordini di evacuazione hanno riguardato in un primo momento oltre 400.000 persone nelle prefetture interessate e sono ancora in vigore per circa 120.000 residenti. Case allagate, 45.000 persone senza corrente elettrica.
1: E a 4 giorni dal terremoto che ha colpito la Colombia, le speranze di trovare altri sopravvissuti si assottigliano. Il bilancio riferito dal presidente Abelardo della Espreia è di 281 morti, 3.971 invece sono i feriti e 379 i dispersi, anche se i database gestiti dai cittadini parlano di oltre 4.000 dispersi. Sentiamo di più da Katia Cerrato.

0: Le braccia alzate, i pugni chiusi, è il segnale con cui i soccorritori chiedono il silenzio tra le macerie. Per qualche istante tutto si ferma, mentre si cerca di ascoltare anche il più flebile segno di vita. In Colombia, a 4 giorni dal devastante terremoto che ha colpito il paese, le speranze di trovare altri sopravvissuti si assottigliano. Le prime 72 ore sono considerate decisive per i soccorsi, anche se chi è intrappolato può resistere più a lungo, soprattutto se ha a disposizione dell'acqua. Non perdiamo la speranza, dice questo vigile del fuoco a Cali, e agiamo con delicatezza per far sì che eventuali sopravvissuti non subiscano lesioni. Una devastazione che ha messo a dura prova il nuovo presidente della Colombia, Abelardo de la Espriella, e il suo governo, impegnati a dare una risposta immediata. La situazione è complessa, il bilancio è pesante, dice il leader colombiano. 45.000 famiglie sono state colpite dal sisma, 400 i dispersi, ma stiamo impegnando tutte le nostre risorse e quelle provenienti da altri paesi. Secondo i database gestiti dai cittadini, i dispersi sarebbero però oltre 4.000. Imponente anche la gara di solidarietà internazionale. Aiuti milionari arrivano da Emirati Arabi Uniti e Cina, mentre squadre specializzate di vigili del fuoco continuano ad arrivare da Stati Uniti ed altri paesi. Nel frattempo la terra continua a tremare. Secondo il servizio geologico colombiano, il paese registra in media 2.500 terremoti al mese, con circa 80 scosse al giorno.
1: Siamo all'approfondimento, le emergenze legate alla fragilità del territorio italiano, la situazione ai Campi Flegrei, il dibattito attorno al ponte sullo stretto di Messina, tutti argomenti che abbiamo affrontato con il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci in questo faccia a faccia con Giuseppina Testoni. Poi il telegiornale torna alle 16.

0: Ministro, partiamo dall'ultimo rapporto dell'ISPRA sul dissesto idrogeologico del nostro paese, che racconta come la quasi totalità dei comuni italiani sorgano in territorio a rischio di frane, esondazioni, alluvioni, erosione delle coste. E come si può affrontare questa perenne emergenza?
1: Ha detto bene, è una situazione di perenne emergenza. Mentre una volta l'evento calamitoso appariva eccezionale, in un anno se ne verificavano 4-5 di rilievo, oggi non passa mese che non si sia costretti a registrare un evento estremo. La fragilità del nostro territorio ci pone di fronte a problemi pressoché quotidiani. Il dissesto idrogeologico, la crisi idrica, le frane, a fronte di queste sfide non c'è, vorrei dire, sufficiente humus culturale sul territorio per poter determinare il giusto equilibrio della convivenza con il rischio. Poiché non possiamo tutti lasciare l'Italia e andare alla ricerca di un territorio che sia meno esposto alla vulnerabilità, abbiamo la necessità di convivere con il rischio. La convivenza vigile è possibile soltanto se il cittadino ha una netta percezione del rischio, soltanto se il cittadino conosce, consapevolmente diventa partecipe di questo processo di prevenzione prima e di gestione dell'emergenza se e quando si verifica dopo. Ecco, cioè non abbiamo sufficientemente imparato dal Novecento, per esempio, il fatto che ci siano stati 120.000 morti in Italia per eventi catastrofici, in particolare dovuti al terremoto del 1908 che ha semidistrutto Messina e Reggio Calabria. Però voglio dire, noi non siamo pronti a fare della prevenzione il primo pilastro al quale guardare. Quindi il lavoro per il governo diventa molto più duro. Dobbiamo pensare sì alla gestione delle emergenze, dobbiamo pensare alla prevenzione, ma dobbiamo pensare ad abbattere questo muro di indifferenza, ad aprire una breccia in questo muro di indifferenza che purtroppo da secoli caratterizza la condotta di noi italiani.
0: Riguardo al ponte sullo stretto, ci sono tantissime critiche e tantissime preoccupazioni. Secondo lei è un'opera così indispensabile e imprescindibile per quel territorio?
1: Io credo che il ponte sullo stretto sia una infrastruttura necessaria, non è il frutto di un capriccio. Guardi, è triste vedere un tir carico di merce fermo ad aspettare per 3-4 ore prima di attraversare 3 km e 200 metri. È veramente triste. Dopodiché dividiamo i compiti. La politica ha il compito di individuare l'obiettivo, che è un obiettivo di infrastrutturazione del territorio. I tecnici hanno il compito di realizzare l'obiettivo fissato dalla politica. È chiaro che se il mondo, la comunità scientifica, se il mondo della tecnica dovesse sostenere la impossibilità di realizzare una struttura così complessa, articolata, evocativa, affascinante come il ponte sullo stretto, la politica non potrà non prenderne atto. Ma siccome anche qui le certezze della scienza non sono assolutamente perfette e solide, le scuole di pensiero sono diverse, lasciamo confrontare i tecnici, per carità, tenendo anche conto che ormai di ponti se ne realizzano in tutte le parti del mondo. Sia detto, non è che il ponte possa risolvere i problemi economici del Mezzogiorno d'Italia, ma è anche vero che il partito del benaltrismo purtroppo nel mio mezzogiorno ha costretto spesso a stagioni di lunghe paralisi. Non si può restare inerti e inermi. Prima quello piuttosto che quell'altro, perché se poi non si fa né quello e né quell'altro, continuiamo ancora a rincorrere gli obiettivi.
0: A proposito di emergenze, nel territorio dei Campi Flegrei continua il bradisismo. Quali sono le operazioni per la messa in sicurezza del territorio?
1: Vede, lì il problema non è di chi è andato ad abitare la casa del padre o del nonno o da chi ha ritenuto di dover comprare il terreno e costruire una casa. Lì la responsabilità va ricercata in chi aveva il dovere di pianificare lo sviluppo urbanistico tenendo conto della pianificazione di protezione civile, perché pianificazione urbanistica e pianificazione di protezione civile, se non camminano assieme, determinano gli orrori che sono sotto gli occhi di tutti. Ma il guaio serio è che nessuno, dopo aver consentito una pianificazione che invece andava disciplinata, andava regolamentata, nessuno si è preoccupato di informare la popolazione, di organizzare esercitazioni di protezione civile, di accertarsi della messa in sicurezza dal punto di vista statico delle infrastrutture, quelle private e quelle pubbliche. Per farlo abbiamo dovuto cominciare noi questo nuovo capitolo, doloroso capitolo, ma anche improntato a grande speranza, quando è cominciato il fenomeno del bradisismo e noi ci eravamo appena insediati al governo.
0: La popolazione lì fa particolare resistenza, bisogna dire.
1: Ma perché il fatalismo di noi meridionali, guarda, quando si convive col rischio, si corre il rischio di non considerarlo, perdono il bisticcio di parole, di non considerarlo più un rischio, perché c'è l'effetto assuefazione. Qui tanto ci conviviamo da sempre e non è un problema. Quindi l'ente pubblico deve invece avere il compito di accompagnare questo processo di consapevolezza. C'è una domanda di sicurezza da parte dei cittadini che è una sicurezza consumata, ma non è una sicurezza prodotta.
0: Mi ricordava, Ministro, tra le sue deleghe, quella per la ricostruzione. Sul cratere del Centro Italia a che punto siamo?
1: Io sono convinto che noi abbiamo la necessità, per esempio, di dover lavorare per spiegare nelle scuole quali sono le tre fasi: prevenzione, gestione dell'emergenza e ricostruzione. La ricostruzione in Italia, lo dico in due parole, è lenta e dura molto. È lenta perché il meccanismo che nel passato ha caratterizzato i processi ricostruttivi era un meccanismo particolarmente frastagliato, polverizzato, che coinvolgeva diversi soggetti istituzionali senza porre un termine. Sì, benissimo, tu devi esprimerti, ma devi farlo in 15 giorni. Tu devi darmi l'autorizzazione, ma se non la fai in un mese, io considero il silenzio assenso. Questo nuovo procedimento e questa nuova procedura e questo processo così improntato a tempi stretti lo abbiamo varato con il codice della ricostruzione. Lo scorso anno ho avuto io il piacere di illustrarlo al Consiglio dei Ministri, è già diventato legge, è fissato che una ricostruzione deve durare 5 anni. Se la situazione è particolarmente complessa, una cosa è l'alluvione, una cosa è un terremoto, per esempio, poi hai diritto ad altri 5 anni.
0: Ne sono passati già 10 quasi dal terremoto.
1: Dalla legge ne sono passati uno e mezzo.
0: Rispetto al terremoto del Centro Italia.
1: E penso anche al terremoto dell'Emilia Romagna del 2012, ancora ci sono 100 milioni circa da spendere. Tutto questo cosa significa? Significa che noi abbiamo la necessità di dover coinvolgere tutti i soggetti istituzionali presenti sul territorio ad accelerare ognuno la propria condotta. E allora serve affrettare i tempi ed è questo lo spirito del codice che abbiamo adottato lo scorso anno. Affrettare i tempi significa ognuno deve sapere chi deve fare cosa. In quali termini? Non è un problema di denaro, che ce n'è abbastanza, forse troppo. È un problema legato alla consapevole, responsabile partecipazione di tutti i soggetti, dal comune fino all'autorità centrale. Con una avvertenza: non si può più ricostruire dov'era e com'era. Ce lo possiamo scordare. È stato un errore farlo e perseverare su questo obiettivo. Oggi, per ricostruire in sicurezza, abbiamo bisogno di capire se quel territorio sia nelle condizioni di potersi sottrarre alla vulnerabilità a causa della quale ha subito la calamità, quindi l'evento estremo. Ecco quindi la delocalizzazione che stiamo applicando anche sull'isola di Ischia, proprio perché se lì c'è una faglia attiva, tu sarà che da 4 generazioni avevi la casa, ma non puoi più ricostruirla. E lo Stato ti aiuta a ricostruirla in un altro posto.
0: Sono arrivate molte critiche sulla nuova legge sull'edilizia. Lei da ministro della Protezione Civile è preoccupato per il fatto che vadano a essere sanati degli abusi?
1: C'è una norma che abbiamo concordato con i colleghi. Tenga conto che è il Ministero delle Infrastrutture a proporlo, ma abbiamo collaborato 9 ministeri proprio perché si tratta di un articolato complesso. Io non voglio invadere i campi altrui. Per quanto riguarda il mio, c'è una norma voluta da noi che abbiamo inserito nell'articolato, secondo cui non può venire meno nella fase della sanatoria il vincolo che nel momento in cui l'edificio è stato realizzato o nel momento in cui viene chiesta la sanatoria non fosse stato rispettato il vincolo antisismico. Questo per noi è fondamentale, cioè una casa che è nata non adeguata al sisma non può assolutamente essere sanata, proprio nell'interesse di chi va ad abitarla. So che è difficile, per alcuni versi può diventare anche impopolare, ma sa, quando parliamo della vita delle persone non possiamo permetterci il lusso di pensare al consenso immediato. La responsabilità è altissima.
0: Il capo dello Stato Mattarella recentemente, durante la giornata del volontariato, ha definito i volontari dei veri patrioti. Che augurio vuole far loro per il nuovo anno?
1: Intanto ringraziarli per quello che fanno, e lo fanno nel silenzio del dovere. Offrono il loro tempo, le loro energie fisiche, il loro fosforo a persone che neanche conoscono. Corrono quando vengono chiamati d'urgenza, quando vengono convocati. Il volontario è la più bella manifestazione della solidarietà. Io non riesco a immaginare il sistema di protezione civile senza il volontariato, che sono il nervo del nostro sistema. Posso dirla tutta la verità, anche qui abbiamo bisogno di ricambi. Sarà il presentismo eccessivo, per cui non vale il passato e non vale il futuro. Sarà un certo edonismo, sarà questa crisi educativa che sta allignando in molti luoghi, i giovani si accostano un po' meno rispetto al passato a tutte le forme di volontariato, non soltanto a quelle di protezione civile. Quelle di protezione civile richiede un maggiore impegno, una maggiore preparazione, ha una sua specificità, ecco, non è né migliore né peggiore delle altre. Quindi ai giovani mi sento di dire che non ci sia occasione migliore che quella di avvicinarsi alla protezione civile, indossare la divisa, indossare il giubbotto, correre, organizzarsi, dare una mano dove c'è necessità, perché questo è il volontariato organizzato, e sentirsi eroi, sentirsi patrioti, ecco, come dice il presidente Mattarella, perché questa nostra patria ha davvero bisogno di tanto amore, non solo dai suoi amministratori, ma anche dai cittadini. E ogni cittadino ha la possibilità di dare il proprio contributo. Non c'è una gerarchia di valori, basta offrire persino il braccio per una trasfusione di sangue, per una donazione di sangue. Basta spalare il fango di una strada o davanti o recuperare una vecchietta da una casa invasa dall'acqua. Ogni gesto è un gesto eroico. L'Italia, che non ha bisogno di eroi, ha bisogno di gesti improntati ad eroismo.

0: Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi. A Rai News la testimonianza di un'attivista italiana costretta dall'esercito ad andare via. Un caccia italiano della flotta NATO ha abbattuto un drone straniero sui cieli della Lettonia. Al governo i ringraziamenti della ministra lettone per la collaborazione. La Corte Costituzionale francese boccia la legge che vieta i social ai minori di 15 anni perché viola in modo sproporzionato la loro libertà di espressione. Macron ha già dato ordine di riscriverla. Continua l'allarme per l'eruzione dell'Etna, chiuso anche lo scalo di Comiso. Lo stop a Catania per ora fino alle 2 di domani e tanti turisti rischiano per un selfie di fronte alla lava. Incendio devastante alle porte di Como, ma fiamme anche sui monti del Friuli, dove sono in arrivo i rinforzi della Slovenia, roghi facilitati dal gran caldo in Croazia, Germania e Gran Bretagna. Recuperate dai carabinieri le tele di Renoir, Cézanne e Matisse rubate alla Fondazione Magnani, Rocca a Parma, valore 9 milioni di euro, 9 gli indagati. Buongiorno dal TG di Rai News 24, edizione delle 16. Allora cominciamo dalle violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. A Qusra, nel nord della Cisgiordania, sono stati evacuati 5 italiani rimasti per giorni con le famiglie palestinesi sotto l'assedio dei coloni. La Farnesina comunque segue la situazione. Noi abbiamo raggiunto una degli attivisti italiani ancora in zona, sono stati sgomberati dalle forze israeliane, ma le famiglie palestinesi rimangono ancora circondate dai coloni. Ai nostri microfoni raccontano di trovarsi a circa 2 chilometri dalla casa in cui sono rimasti per giorni e che l'esercito ha dichiarato la zona sotto operazione militare. Sentiamo la testimonianza.
1: Stamattina c'è stata questa... Ci sono stati tanti avvicendamenti, ma a un certo punto c'è stato questo grande gruppo di attivisti israeliani, grande quarantina di attivisti israeliani che è venuta a portare cibo e acqua. Sono stati poi allontanati, è venuta tanta polizia oltre che l'esercito e alla fine hanno chiesto al padrone di casa di parlare con noi, sapevano già della nostra presenza, è vero da ieri però. Evidentemente hanno deciso che era meglio che andavamo via anche noi e ci hanno detto che da oggi questa è una zona militare, quella dove eravamo una zona militare chiusa. Ci hanno mostrato un documento all'inizio che diceva che era chiusa fino a domani e poi ci hanno mostrato un altro che dice che addirittura è chiusa fino a marzo 2027. Abbiamo provato un po' a resistere dicendo che se è zona militare quindi nessuno può entrarci, allora anche i coloni dovrebbero essere mandati via con la stessa energia con cui siamo stati mandati via noi. E abbiamo anche provato abbiamo detto che è una follia che questa viene dichiarata zona militare fino a maggio 2027. Come possono delle persone vivere sotto assedio per tutti questi mesi? E quello che ci è stato risposto è emblematico, perché è stato: beh, loro un'alternativa ce l'hanno. Ovviamente l'alternativa è che se ne vadano, quindi è proprio la pulizia etnica assolutamente, esplicitamente rivendicata. La zona militare chiusa indica che i residenti possono rimanere, solo che solo i residenti possono rimanere. Quindi è come un assedio legalizzato.
0: Un drone è entrato nello spazio aereo lettone ed è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina, dal Mar Nero al Donbass, senza risparmiare le città e per i civili. Gli ultimi mesi sono stati peggiori dall'inizio dell'invasione russa. Da Odessa l'inviato Daniele Lorenzetti.
2: Eh sì, è una scia che non si arresta, quella degli attacchi russi sull'Ucraina. 4 le vittime delle ultime ore, ha detto Zelensky, tra cui un bambino. Tra l'altro il luglio appena trascorso ha visto il numero più alto di bambini feriti o uccisi, più di 180 dall'aprile del 2022. Colpita la regione di Sumy, dove ci sono stati blackout, ma anche quella di Kramatorsk e poi anche di Kharkiv. E un altro fronte importante è quello del Mar Nero, con l'Ucraina che ha colpito la Crimea occupata e anche più in profondità nel territorio russo, e la Russia di converso sta continuando a martellare la regione costiera, rivendica di aver colpito 2 navi, anche una stazione sostiene legata in qualche modo alle forniture di armi, ma per Kiev è solo un modo per strozzare le cruciali esportazioni del grano ucraino. Non ci sono i presupposti per una tregua sul Mar Nero, ha fatto sapere oggi il Cremlino rispondendo all'offerta degli ucraini. Infine appunto questo episodio, lo sconfinamento di un drone nello spazio aereo della Lettonia, sono intervenuti caccia NATO, in particolare 2 Eurofighter italiani per abbattere. Si tratterebbe però di un drone ucraino, forse deviato elettronicamente dai russi. Riga comunque ringrazia l'Italia per il tempestivo intervento. È tutto, a te.
0: Il Papa torna a parlare di migrazioni nel messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Leone chiede di mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente nella gestione del fenomeno migratorio, invitando le istituzioni a riaffermare il principio del superiore interesse del minore e adottando strumenti legali efficaci per proteggere appunto i minori e favorire i ricongiungimenti familiari ed evitare i traumi della separazione. È urgente, afferma il Pontefice, spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani. Cresce la tensione a Ceuta e Melilla per il timore di una nuova ondata migratoria. Dei circa 9.000 migranti ancora presenti sul territorio, in migliaia sono ancora senza sistemazione. Ci sono 2.000 minori tra questi, minori non accompagnati, come ci racconta Katia Cerratti.
3: È massima allerta a Ceuta e Melilla in vista della temuta nuova ondata migratoria di metà agosto, dopo quella del 30 luglio scorso che ha visto circa 80.000 migranti provenienti dal Marocco entrare in massa nelle due enclave. Il tam-tam via social, ci vediamo a Ceuta, pesa su una situazione già molto tesa. Le strutture locali faticano a far fronte alle migliaia di migranti presenti ancora sul territorio. Secondo le stime locali, a Ceuta si trovano ancora circa 9.000 persone, molte delle quali vivono in rifugi di fortuna sulla spiaggia del Trampolin, contando unicamente sul cibo e sui beni di prima necessità forniti dalle organizzazioni umanitarie. Circa 2.000 i minori non accompagnati, tra cui bambini di appena 7 anni, che dormono per strada senza protezione in condizioni disperate. Lo denuncia la ONG Save the Children, che chiede interventi urgenti allo Stato, invocando alloggi sicuri, cibo e il trasferimento immediato dei minori per salvarli da gravi rischi e sfruttamento. E mentre i bagnanti passeggiano sul lungomare di Melilla, la Guardia Civile spagnola ha iniziato a installare nuove barriere marittime, rafforzando i controlli terrestri e navali. Non mancano poi le polemiche politiche, dopo le proteste di massa dei giorni scorsi, sui quotidiani delle due enclave spagnole continuano le accuse di inazione al governo e la dura opposizione dei residenti all'eventuale costruzione di un centro per immigrati in un ex mulino. Le autorità cercano soluzioni immediate, come la conversione del vecchio ospedale militare in un centro di accoglienza, per far fronte a un'emergenza che continua a mettere a dura prova l'intera regione. Categorico il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas. Ceuta continua ad affrontare una situazione di rischio estremo dal punto di vista della sicurezza pubblica e dell'armonia sociale, ha affermato. L'unica soluzione è che tutti coloro che sono arrivati a seguito dell'invasione di massa tornino in Marocco senza alcuna possibilità di richiesta d'asilo.
0: Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi così a circa 61.000 rilevamenti. A renderlo noto è Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta. E la rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta con 20.232 rilevamenti, quindi meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, quindi meno 55%, mentre in controtendenza il Mediterraneo occidentale come unica grande rotta in aumento con 11.217 attraversamenti, quindi più 37%. Dalla questione migranti all'economia, la Presidente del Consiglio Meloni in un'intervista fa il punto su quella che è stata l'attività di governo fino ad ora, temi che ovviamente alimentano il dibattito tra gli schieramenti, come ci racconta in studio Alberto Gioffreda.
4: Intervista al quotidiano Milano Finanza per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un'intervista ovviamente focalizzata su temi economici ma che parte su quello che è l'argomento più scottante in questo momento, la questione sicurezza dei confini a livello europeo. Possiamo andare a vedere sulle pagine del quotidiano quelle che sono le parole di Giorgia Meloni a partire proprio dalla crisi dei migranti che, dice Giorgia Meloni, dimostra che l'Europa deve difendere i suoi confini. Ha poi ancora un passaggio sulla questione energia. useremo al meglio 14 miliardi per ridurre i costi a famiglie e imprese. Sui temi più prettamente economici, come dicevamo, Giorgia Meloni assicura il PIL cresce così come il reddito pro capite, assicura tra l'altro che non c'è stata nessuna partecipazione da parte del governo, dichiarandone così la neutralità per quel che riguarda il risico bancario. E poi ovviamente questi sono tutti temi che alimentano il dibattito tra gli schieramenti, tra maggioranza e opposizione. La linea del governo, in particolar modo quella di tenere sospeso Schengen con la Spagna fino a domani, è pienamente sostenuta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Dall'altra parte invece le opposizioni, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, accusano Giorgia Meloni di inseguire, in una campagna elettorale già avviata, vannacci di Futuro Nazionale sul tema sicurezza e migranti. Per i centristi di Azione più Europa e Italia Viva, con la sospensione di Schengen, Giorgia Meloni ha rotto la solidarietà europea. A te.
0: Lo abbiamo già detto nei titoli, la Corte Costituzionale francese ha annullato il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 15 anni varata dal governo. Per la Corte, la legge che intende proteggere i minori dai rischi dei social network costituisce una violazione inadeguata, non necessaria e non proporzionata della libertà di espressione e di comunicazione. Macron, quindi, che ha fortemente voluto la legge, ha chiesto al governo di riscriverla per arrivare a una soluzione entro la primavera 2027, e sempre oggi la Corte ha approvato integralmente il suicidio assistito. La Francia entrerà a far parte quindi della ristretta cerchia di paesi in cui è legale, che comprende Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Canada e Uruguay. Ancora forti disagi all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stop ai voli prorogato almeno fino alle 2 della notte di Ferragosto. L'emissione di cenere vulcanica ha costretto alla cancellazione di oltre 700 voli. È stato chiuso anche l'aeroporto di Comiso. Vedete in collegamento le nostre inviate. Quindi partiamo da Catania con Antonella Guerrieri. A te.
5: Sì. Sì, ecco, qui intanto sale l'allerta sull'Etna perché l'attività non accenna a diminuire, anzi secondo gli ultimi comunicati dell'INGV anche il tremore vulcanico rimane su valori molto alti. Dal cratere Voragine forti emissioni di cenere ovviamente si dirigono verso sud, e quindi la colonna di cenere sovrasta l'aeroporto di Catania. Lo vedete quello che sta accadendo qui, un aeroporto nuovamente pieno di passeggeri in attesa di sapere che cosa ne sarà dei loro viaggi, o di ritorno o in partenza, e soprattutto cercare di sapere che cosa ne sarà delle proprie vacanze. È un Ferragosto nero, il peggiore che ha vissuto questo aeroporto negli ultimi 20 anni. Un'attività così intensa, così forte, non si era mai vista, anche perché è un'attività vulcanica che include soprattutto i fianchi del vulcano stesso, quindi ci sono queste eruzioni anche laterali da parte di bocche effimere che si sono moltiplicate negli ultimi giorni. Detto questo, si attende il nuovo comunicato da parte dell'ente gestore dell'aeroporto di Catania. Ancora permane l'orario di stop ai voli fino alle 2 del 15 agosto. Comunque il Ferragosto per tanti turisti, per tanti viaggiatori e tanti passeggeri è ancora davvero molto incerto. Linea a voi.
0: Grazie, dicevamo era arrivato lo stop anche per lo scalo di Comiso, inizialmente doveva essere fino alle 16, ma sentiamo come è andata a finire con Lucia Basso. Lucia.
6: Eh sì, la cenere vulcanica praticamente ha bloccato, come dicevate, anche lo scalo qui di Comiso, inizialmente fino alle 16, ma la società che gestisce l'aeroporto, la SAC, ha prorogato la chiusura, lo stop ai voli in partenza e in arrivo fino alle 18. L'esasperazione dei passeggeri, molti arrivano da Catania per voli riprotetti, come vedete qui l'aerostazione. Questo piccolo scalo a 20 minuti da Ragusa è pieno di passeggeri in attesa di notizie. C'è chi arriva appunto, come dicevo, da Catania, come lei signora?
7: Sì, io sono arrivata da Catania Avevo il volo alle 12.30, me l'hanno spostato, dovevamo prendere il volo da Comiso alle 14.30 e siamo qua in attesa, nessuno dice niente. Adesso sono venuta a sapere tramite voi che l'aeroporto chiude fino alle 18. Nessuno ci dice niente, c'è una situazione che è assurda veramente.
8: Grazie signora. Nel frattempo la Protezione Civile sta distribuendo delle bottigliette dell'acqua, perché c'è talmente tanta di quella gente, lo potete vedere, che non si sente neanche il fresco dell'aria condizionata. Tutti in attesa di novità, è tutto a voi.
0: Incendio alle porte di Como, in fiamme i boschi del Monte Goi, vicino ad alcune delle aree più abitate, quindi sono decine gli sfollati, ma passiamo la linea a Elena Scarrone per le novità.
9: Sì, qui nel campo base a Muggiò, alle porte della città dove ci troviamo, da cui vengono coordinate appunto tutte le operazioni di spegnimento. Non so se sentite il rumore, sono in azione in continuazione da questa mattina alle 7 due elicotteri della flotta della regione Lombardia, che vengono qui a rifornirsi nelle vasche appositamente attrezzate dai vigili del fuoco, e poi scaricano l'acqua sul versante sud del Monte Goi, il Monte Goi che è in fiamme da ieri pomeriggio. Gli ultimi aggiornamenti dicono che in realtà dopo questa notte le fiamme sono state domate, ma resistono ancora, permangono attivi ancora diversi focolai insidiosi, il vento li alimenta, per cui il lavoro appunto dei due elicotteri è incessante. Da questa mattina ai due elicotteri si sono affiancati anche due Canadair che vanno a rifornirsi invece nelle acque del lago, quindi la situazione diciamo è sotto controllo, ma non si può dire che l'emergenza sia stata purtroppo superata. Da ieri c'è un immane lavoro, ci sono 180 vigili del fuoco appunto che continuano con le operazioni anche via terra di spegnimento delle fiamme, hanno lavorato per tutta la notte accompagnati anche da decine di persone della Protezione Civile e anche dei volontari degli antincendio boschivo arrivati da diverse regioni d'Italia, da tutta la Lombardia ma anche da Veneto, da Liguria, da Emilia Romagna. Una cinquantina gli sfollati, molta paura questa notte, sono stati fatti evacuare perché le fiamme hanno lambito le loro case proprio sul monte, alle pendici del Monte Goi. Sfollati che però stanno tutti bene, non ci sono né feriti né vittime. In questo momento sono ospitati a casa di parenti. Abbiamo incontrato qui il sindaco di Como che ci ha detto il comune ha allestito delle strutture ma non ce n'è stato bisogno. Il sindaco ha ringraziato tutte le forze appunto che sono intervenute in solidarietà proprio per aiutare a spegnere l'incendio. E da Como è tutto, a voi la linea.
0: Grazie. E Walter Lavitola resta in carcere. Le dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia sull'attentato a Ranucci non hanno convinto la giudice per le indagini preliminari, riscontrato anche il pericolo di fuga. Intanto il comitato etico RAI ha consegnato il parere sul conduttore di report all'amministratore delegato, ma sentiamo Angela Caponnetto.
10: C'è anche un biglietto per Addis Abeba trovato nelle tasche di Walter Lavitola a motivare la conferma della custodia cautelare in carcere per pericolo di fuga, misura per la quale il suo legale annuncia ricorso al tribunale del riesame, perché il suo cliente in quel periodo era atteso alla conferenza dei servizi in Africa sul carbon credit, conferenza che poi però si è tenuta online. Ma c'è molto di più a non convincere gli inquirenti sulla versione resa davanti alla GIP durante l'interrogazione di garanzia. L'ex direttore dell'Avanti ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro il conduttore del programma di Rai 3 Report, Sigfrido Ranucci, ma più di una dichiarazione è stata considerata inverosimile e fumosa, a partire dalla decisione di organizzare l'attentato per far proteggere Ranucci con una scorta più consistente, perché il giornalista sarebbe stato nel mirino dell'intelligence israeliana. Restano invece concreti, oltre al pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove. Uscendo dal carcere, Lavitola infatti avrebbe potuto anche comunicare con il suo tuttofare camerunese Tavares, che si trova in Camerun dall'inizio dell'inchiesta. Intanto in Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione di Sigfrido Ranucci nella conduzione di Report. L'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, ha ricevuto la relazione del comitato etico e a breve arriverà la decisione. Se da un lato c'è chi teme che questa vicenda giudiziaria possa provocare un danno di reputazione oltre che pubblicitario, altri sostengono che il giornalista e vice direttore di Rai 3 resta parte lesa e va tutelato dall'azienda.
0: Sono stati recuperati dai carabinieri tre quadri rubati a Parma lo scorso marzo per un valore di oltre 9 milioni di euro. Si tratta di opere di Cézanne, Renoir e di Matisse. Sentiamo Maria Chiara Perri.
11: Entrano da una finestra del Museo Magnani Rocca di Traversetolo due uomini incappucciati. Asportano tre quadri da una sala espositiva al primo piano e si danno alla fuga. Fuori li aspettano i complici. Le immagini di videosorveglianza la notte del 23 marzo hanno immortalato la dinamica del clamoroso furto di opere di pittori francesi del valore di oltre 9 milioni di euro. Un colpo che ha fatto notizia in tutto il mondo. Ora i tre capolavori sono stati ritrovati dai carabinieri a Parma. Eccoli con i militari in una sala affrescata del Palazzo Ducale, sede del Comando Provinciale. Natura morta con ciliegie di Cézanne, stimato 6 milioni di euro, le Poisson di Renoir, valore 3 milioni, e l'odalisca sulla terrazza di Matisse, un'acquatinta stimata 20.000 euro. Recuperati durante una perquisizione nella casa di uno dei sospettati del furto. Secondo le prime informazioni, sono indagate 9 persone, uomini e donne di origine moldava, contestata anche l'associazione a delinquere. Una banda di ladri esperti, ma non specializzati, in furti di opere d'arte su commissione. Il clamore dopo il colpo avrebbe reso difficile la ricettazione di opere di così alto valore. In questi mesi, quindi, i quadri sarebbero sempre rimasti nascosti in uno sgabuzzino a Parma. Proseguono gli accertamenti che potrebbero portare alla richiesta di misure cautelari nei confronti di alcuni indagati.
0: E alla vigilia di Ferragosto torna il progetto Arca per assistere le persone fragili e i senza fissa dimora rimasti in città. Quest'anno protagoniste Milano, Roma, Napoli e Bari. Sono state distribuite bevande, cibi freschi e soprattutto tra questi anguria. Sentiamo Massimo Mignanelli.
12: Ci danno una mano, ci danno da mangiare, le cose ci aiutano tantissimo, ci danno da mangiare pranzo, più o meno pranzo e cena.
13: Milano Stazione Centrale, una vigilia di Ferragosto di impegno sociale. La Fondazione Progetto Arca ha organizzato l'anguriata di Ferragosto per le persone sole e senza dimora.
14: L'anguriata è a Ferragosto, tutti noi siamo in famiglia e facciamo il pranzo. Per noi è stare vicino ai nostri amici che incontriamo tutti i giorni.
13: Ammirevole l'impegno dei volontari.
15: I volontari è sostanzialmente dare supporto, tempo alle persone che in questo caso hanno bisogno di una mano. Nel caso specifico stiamo provvedendo a dare dei beni quali acqua, ghiaccioli, quindi per rinfrescare e cercare di dare, appunto, dicevo prima, sollievo alle persone che in difficoltà.
13: Stessa iniziativa a Napoli, Roma e Bari per regalare una giornata normale, ma anche un momento di sensibilizzazione per riflettere sulle condizioni di chi è fragile e rimane in città tra caldo torrido e solitudine. Mattia Lisa, volontario di Arca, in questi sacchetti cosa date?
16: Noi di Progetto Arca stiamo distribuendo tutti i prodotti igiene per combattere sia il caldo, sia i polei dell'estate, sia per dare appunto quei prodotti base per garantirsi una pulizia. Quindi stiamo andando dalle salviettine umidificate agli antizanzare, sia invece a prodotti appunto di igiene quotidiana come può essere un dentifricio, uno spazzolino, un bagno schiuma per anche potersi lavare anche solo a una fontanella pubblica.
0: Dal Ferragosto degli anni 70 e 80 tra Versilia e Riviera Romagnola, quello di oggi vissuto tra smartphone, vacanze più brevi, temperature sempre più alte, è cambiato evidentemente il modo di vivere l'estate, ma non la voglia di divertirsi. Lo testimonia, lo vediamo, Antonello Travaglini.
17: Quando avevo 20 anni era tutta un'altra cosa, ci si divertiva molto in spiaggia.
18: Ci portavamo un sacco da mangiare e stavamo là fino alle 10 di sera.
19: C'è un Ferragosto che appartiene ai ricordi di almeno due generazioni, quello dei giovani degli anni 70 e 80, quando i miti dell'estate erano la Versilia, Forte dei Marmi, la Capannina e la Riviera Romagnola. Un'immagine diventata quasi un'icona anche grazie al cinema, Da sapore di mare in poi, le compagnie di amici, le spiagge affollate, le serate in discoteca e quei tormentoni estivi che sembravano non finire mai. E in spiaggia? Si stava sotto l'ombrellone, magari con il giornale sportivo in mano, oppure con le riviste di gossip. Nella borsa frigo immancabili la pasta al forno, il pollo con i peperoni e l'anguria, portati da casa. Le città si svuotavano per settimane. Oggi il Ferragosto è cambiato, siamo passati alle vacanze mordi e fuggi, l'ombrellone è ancora lì, ma accanto alla crema solare c'è quasi sempre uno smartphone. Si leggono notizie, si guardano video e si condividono foto e momenti della vacanza.
20: Si rideva, si scherzava. Oggi vedo tante famiglie che stanno tutte sotto l'ombrellone, ciascuno con un telefono. telefono in mano.
21: Cerco comunque di conservare quello un po' che era prima, il contatto, lo stare insieme.
19: È cambiato anche il clima dell'estate. Rispetto a 40 anni fa le temperature sono mediamente più alte e così anche stare sotto l'ombrellone può diventare una prova di resistenza. Ma una cosa è rimasta, la voglia almeno a Ferragosto di sentirsi davvero in vacanza.
0: E sono giornate ovviamente di grande traffico. Vediamo quali sono gli aggiornamenti con Alessandra Canale. Buongiorno.
22: Buon pomeriggio, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità. Traffico intenso in queste ore in vista delle partenze per Ferragosto, anche se molti hanno già raggiunto le località di vacanza. I flussi più consistenti sono diretti verso le località balneari, ma anche verso la montagna e i laghi. E, per agevolare gli spostamenti sono stati rimossi numerosi cantieri di lavoro e la circolazione è favorita dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Vediamo come si presenta la viabilità. In questo momento in Autosole all'altezza dell'A22 del Brennero, flussi vivaci, analoga situazione in A14, un'arteria importante verso la riviera romagnola. Molto trafficati i valichi di confine. Al momento per varcare il confine di Stato verso Chamonix, verso la Francia, c'è da attendere 2 ore e mezzo al traforo del Monte Bianco. Analoga situazione verso Courmayeur. Sulla 10 giorno 20 miglia, anche qui troviamo code tra l'area di servizio Bordighera e 20 miglia, poi abbiamo degli incidenti. Uno in Autosole Firenze-Roma tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina verso Firenze e un incidente anche in A14 tra Ortone e Pescara. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buon Ferragosto e arrivederci.
0: Ora subito dopo la pubblicità la nostra rubrica di cultura e spettacolo Tutti i frutti, poi alle 17 torna il TG con Francesco Musi.
23: Pubblicità.
24: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
25: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
23: Pubblicità.
26: Da MD con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, hamburger di Angus firmati MD a 3,50 euro.
27: MD, buona spesa Italia!
28: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
29: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
30: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
31: Alimentiamo la vita. Alcenero, agricoltori biologici dal 1978.
32: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
33: Sex symbol?
32: No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. Estate, tempo di festival, compresi quelli dedicati alla lirica. A Rossini Opera Festival di Pesaro, il regista Davide Livermore riflette sul nostro rapporto con la storia, mentre a Innsbruck, nel festival dedicato alla musica antica, Ottavio D'Antone ricostruisce il Pomo d'Oro, l'opera più lunga della storia. Fabio Cappelli.

0: L'opera del Seicento rappresentava già uno spettacolo completamente diverso da quello che è considerato oggi. L'opera del Seicento era un evento sinestetico, cioè comprendeva non solo la musica ma anche lo spettacolo, i balletti, gli intermezzi, le coreografie, i colori. Il pubblico era avvolto da questa grande miriade di situazioni e di effetti, e per cui certamente l'opera del Seicento è un'opera globale.
1: Un grande evento per festeggiare i 50 anni del Festival di Musica Antica di Innsbruck. Il Pomodoro di Antonio Cesti è considerata l'opera più lunga della storia. Più di 6 ore di musica, 47 personaggi, balletti, cambi scena e tanti effetti speciali. La storia di partenza è il giudizio di Paride, che deve decidere chi sia la più bella tra le dee. L'opera, in realtà una vera festa teatrale, viene commissionata per celebrare le nozze dell'imperatore Leopoldo I con l'infanta Margherita Teresa di Spagna nel 1666. A Innsbruck viene proposta in due serate, come in origine a Vienna. La regia è di Fabio Ceresa, Ottavio D'Antone, direttore musicale del festival, sul podio della sua Accademia Bizantina.
0: Il Pomodoro è un'opera speciale. Già all'epoca fu considerata il più grande spettacolo mai realizzato nella storia. Qui è certamente un qualche cosa di spettacolare. Oggi in particolare ha un significato ancora più forte perché quest'opera è stata considerata dopo la sua prima esecuzione ineseguibile, infatti non è più stata eseguita, e riproporla oggi quindi è un avvenimento certamente eccezionale.
1: Ulteriore sfida, la musica del terzo e quinto atto non è giunta fino a noi, abbiamo solo il libretto integrale di Francesco Sbarra. Ottavio D'Antone li ha ricostruiti dopo un attento studio, usando solo musica dello stesso Cesti. Il compositore toscano, apprezzato in tutta Europa, trascorse diversi anni a Innsbruck.
0: Cesti è forse il compositore più rappresentativo di questa città ed era quindi doveroso, nel 50° anniversario di questo prestigioso festival, proporre una sua opera. E il Pomodoro è sicuramente la sua opera più prestigiosa e importante, quindi direi che è l'occasione perfetta per proporre questo grande capolavoro.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra di indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: L'idea della classicità è qualcosa non di non solo estetico, è qualcosa che porta con sé un'idea di società dove l'arte ha un valore che forse ci siamo assolutamente dimenticati. E quindi sorge la domanda, se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia. Noi. E quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che è sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Ci sono tanti motivi che poi vengono ripresi anche da Verdi, il rapporto tra padre e figlio, tra la patria e tra il privato. E per me è stata veramente una scoperta quest'opera, devo dire la verità, non solo per questi motivi, ma anche perché, francamente, è bellissima.
0: Nel cast molti validi interpreti rossiniani, ma Vassilissa Berzanskaya riesce a dare un grande spessore a Pamira, l'eroina divisa tra l'amore per il leader nemico e la sua lealtà alla patria.
3: Cantare Rossini è sempre una cosa molto particolare. Rossini dà questa grande possibilità di esserci interpreti, interpretare proprio in modo proprio alla mia voce, alla mia anima. Spero che Rossini ci sta ascoltando da lì e lui è contento che c'è questo festival, che lavoro facciamo noi.

0: si prende cura di tua moglie e di tuo figlio.
1: Spettacolare e commovente, hollywoodiano nello stile e nel budget, 250 milioni di dollari, eppure intimo e personale. È l'Odissea, il nuovo film di Chris Nolan, il primo dopo Oppenheimer, strapremiato agli Oscar con 7 statuette. E grazie a Oppenheimer, ci racconta il regista, che siamo riusciti ad avere grandi mezzi.
2: What made you...
1: Come le è venuto in mente di fare un film, per di più un blockbuster, sull'Odissea?
3: Un regista cerca sempre di fare qualcosa di nuovo. Mi sono reso conto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Il ritorno è un mito fondativo della cultura occidentale. Tornare a ciò che amiamo può essere un viaggio letterale o metaforico, ma ci riguarda tutti. Per questo l'Odissea ci affascina da 3.000 anni.
1: Lei ha scritto anche la sceneggiatura, ci sono stati

0: sceneggiatura è che il film affronta gli stessi temi di Oppenheimer, le conseguenze delle nostre azioni. Chris ha detto, sì, è vero.
1: Quel mondo è finito.
2: Il ruolo di Penelope, apparentemente mite, in realtà per niente sottomessa, è di Anne Hathaway.
3: L'avevo sempre immaginata come una donna paziente, ma Chris l'ha voluta diversa. Un vulcano sotto la calma apparente. E ha ragione. Una donna che decide di aspettare 20 anni il ritorno del suo amore è per forza una combattente.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Tom Holland, Spider-Man. Per i fan è il giovane Telemaco, inquieto, inesperto, ambizioso.
0: È un ragazzo alla scoperta di se stesso. Vuole il trono e vuole proteggere sua madre. Con Anne è stato facile. È stata un'intesa immediata.
3: Sì, siamo due secchioni. Eravamo lì a studiare tutto il tempo.
2: Sul red carpet di Londra, fotografi e telecamere sono tutti per le signore del film. Hathaway, che mostra il pancione del terzo figlio in arrivo, Lupita Nyong'o, Elena di Troia, Charlize Theron nel film Calypso e le altre creature soprannaturali e magiche del film, Zendaya nei panni di Athena e Samantha Morton, una spaventosa circe. Lei è una delle scene più forti del film. Che impressione le ha fatto girare quell'episodio?
3: Quando ho incontrato Christopher, ero semplicemente entusiasta di conoscerlo. Ho sentito un legame con il personaggio di Circe, l'episodio che la riguarda.
2: Perché Athena protegge Ulisse, secondo lei?
5: Perché è un essere umano che sa riconoscere i propri errori, ma deve affrontare tutto questo per poter tornare a casa.
2: 6 mesi di riprese in giro per il mondo, dall'Islanda alla Scozia, dalla Grecia alla Sicilia, girando l'intero film interamente in pellicola IMAX, con dialoghi in presa diretta. L'esperienza di Favignana è stata la più forte. In cima alla rocca, oltre al palazzo di Ulisse, è stata ricostruita Itaca.
0: Girare lassù era pazzesco. La salita dura 40 minuti. È un posto fantastico, ma difficile.
6: Looks amazing on film.
7: Arriva nelle sale la versione live action del cartone animato di successo Oceania, dove è forte il tema dell'identità e del coraggio di superare i propri limiti. Protagonisti Catherine LaGaia e Dwayne Johnson.
8: Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui.
7: A 10 anni dall'uscita del film d'animazione, Oceania torna sul grande schermo in versione live action. Richiamata dall'oceano, Vaiana lascia per la prima volta la sicurezza della sua isola e si spinge oltre la barriera corallina insieme al semidio Maui. Le attende un viaggio pieno di pericoli con una missione decisiva: restituire prosperità al suo popolo.
9: Noi possiamo farcela.
10: Maui può farcela e Maui sono io.
9: Stai scherzando!
7: A vestire i panni della giovane eroina è la 19enne australiana Catherine LaGaia, al suo debutto cinematografico. Scelta tra 32.000 ragazze che hanno sostenuto il provino, affianca Dwayne Johnson, che torna a interpretare il carismatico Maui, stavolta non solo in voce, ma in carne ed ossa.
10: Nella vita a volte sei l'eroe e a volte... sai l'esca?
7: Cosa? Al centro della storia c'è il percorso di crescita di una ragazza che, sfidando divieti, paure e i propri limiti, intraprende un viaggio alla ricerca della sua vera identità. Un racconto di formazione che parla del coraggio di seguire la propria voce e di scoprire chi si è veramente.
11: L'esperienza che vive il mio personaggio è molto importante e può ispirare altre persone, soprattutto più giovani, ad affrontare ciò che fa paura, a superare i propri limiti, ad andare oltre la barriera corallina, per così dire. È proprio lì che scopri qualcosa di te stesso, che impari chi sei e chi sei destinato a diventare.
9: Sei mitico! Guarda come sono definiti i suoi boccoli!
10: Sì, ho dei capelli bellissimi.
12: While Maui's front foot is confidence.
0: Maui ha come primo istinto mostrarsi sicuro di sé. E penso che sia così per molti uomini, a volte anche per me. Vuoi apparire capace, vuoi trasmettere sicurezza, ma la verità è che spesso non vuoi mostrarti vulnerabile. La vulnerabilità non è il nostro primo istinto. Ed è proprio questo che amo del film. La cura e l'empatia di Vaiana permettono a Maui di tirare fuori quella parte di sé. E credo, lo so per esperienza personale, che si possa conciliare questa idea di identità e di

0: Mascolinità con la vulnerabilità, la sensibilità, l'empatia e il sostegno delle persone che fanno parte della tua vita. Perché secondo me, mascolinità non significa essere duri, ma avere fiducia in chi si è e sostenere le persone che ci circondano.
1: Supporting everybody around you.
2: Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. E delle donne, anche delle donne, uomini e donne.
3: I have kind of no experience with
4: non avevo praticamente alcuna esperienza nel mondo del cinema o delle riprese, quindi all'inizio cercavo continuamente conferme dall'esterno. Avevo bisogno che gli altri mi dicessero che stavo facendo bene, che le cose stavano andando nella direzione giusta. Penso che anche Vaiana all'inizio provi la stessa cosa. Vuole che qualcuno le dica chi dovrebbe essere, anche se dentro di sé sente che non è del tutto giusto. Si fida di ciò che le viene detto da persone autorevoli, persone che rispetta. Poi però comincia a mettere in discussione tutto questo quando si rende conto che riceve opinioni diverse da suo padre, sua madre e sua nonna. Ho provato le stesse cose quando ho dovuto lasciare casa e affacciarmi in un palcoscenico così grande. Ricevi tantissime opinioni su chi sei o su quello che fai. A un certo punto però devi imparare a rassicurare te stessa, a rimanere fedele a ciò che pensi di te e a ciò che sai di essere.
0: Credo che quello che Catherine ha appena descritto sia ciò che tutti cerchiamo, indipendentemente dall'età o dalla fase della vita in cui ci troviamo. Tutti siamo alla ricerca di quella serenità, perché il mondo è rumoroso, è pieno di persone che ti dicono cosa dovresti fare e cosa non dovresti fare. E oggi, soprattutto sui social media, tutti parlano con assoluta certezza. Stai sbagliando, oppure se vuoi fare bene devi fare così. E se sei ancora alla ricerca della tua identità, finisci per crederci. Ti dici forse sto sbagliando davvero, forse devo fare in quest'altro modo. Ma alla fine, posso dirlo per esperienza personale, arrivare a quel momento in cui sei in pace con te stesso e non hai più bisogno della continua approvazione degli altri, cosa che invece io ho cercato per tanto tempo, cambia tutto. E è molto più facile a dirsi che a farsi, naturalmente.
5: Oh, c'è una via di scampo!

0: Palazzo Romano riaffiora un affresco nascosto da secoli e con esso il ricordo delle terribili violenze del sacco di Roma del 1527, in un libro il racconto appassionante del restauratore Antonio Forcellino. L'intervista di Fabio Cappelli.
1: Palazzo Nardini in via del Governo Vecchio a Roma. Una lunga storia di fortune e miserie fino al meticoloso lavoro di recupero dei giorni nostri. Nascosto sotto vari strati di intonaco è stato ritrovato questo affresco monocromo di gran pregio della seconda metà del 400. Al posto di alcuni volti c'erano dei buchi, uno sfregio compiuto probabilmente con le picche. Nello strato inferiore tanti graffiti dei Lanzichenecchi, il temibile esercito di mercenari luterani al soldo dell'imperatore Carlo V.
2: Questo affresco ci racconta lo sdegno che i Lanzichenecchi provarono di fronte a questa rappresentazione, perché è una rappresentazione che critica l'impietà. L'affresco, siccome racconta l'ultima cena di Baldassarre, che re di Babilonia che aveva conquistato Gerusalemme, mette in scena con il tesoro del Tempio di Salomone una cena profana, ed è quello che stavano facendo loro, rubando agli altari i candelabri, le capsule per le ostie benedette, gli arredi sacri.
1: Antonio Forcellino ha restaurato, tra le altre cose, la Galatea di Raffaello e il Museo di Michelangelo. Per lui l'arte è testimonianza viva e palpitante della storia, come si vede nel suo libro Roma, il sacco del 1527. L'esercito imperiale, composto da spagnoli e tedeschi, riesce a devastare per mesi la capitale della cristianità, anche con la complicità dei principi italiani, in un complesso intreccio di odi e di rancore. Il primo segno della catastrofe è la morte di Giovanni delle Bande Nere, raccontata nel bel film di Olmi, Il mestiere delle armi.
2: Giovanni delle Bande Nere, che era un soldato meraviglioso, un personaggio fantastico, era l'unico che poteva fermare lo scaglione dei Lanzichenecchi ed evitare che si unisse con gli spagnoli provenienti da Milano. Il duca di Ferrara, Alfonso d'Este, ha provveduto a dare dei cannoni ai Lanzichenecchi, cannoni che loro non avevano perché era un esercito straccione, di prostitute, come lo chiama il Papa. Questa è la storia di vendette che nessuno ha interesse a raccontare subito dopo, perché sono ancora là, tranne i 15.000 morti della città di Roma, che nessuno risarcirà mai.
1: Segni del passaggio dei Lanzichenecchi si trovano anche in altri edifici di Roma, come la Villa Farnesina.
2: La storia materiale mi emoziona proprio perché io sono un restauratore e quindi l'oggetto per me ha la priorità su tutto. È la verità. Roma è il luogo degli oggetti, è il luogo della materia più antica del mondo e quindi ogni volta restituisce comunque una verità che nessuno può cancellare.

0: Oltre 20.000 canzoni da tutto il mondo, migliaia di artisti, storie, curiosità, successi senza tempo. Torna il dizionario della canzone di Dario Salvatori. L'intervista è di Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni.
1: Ed ecco a voi Dario Salvatori.
2: Non è solo un dizionario della canzone, il Salvatori ci racconta la musica dal 600 fino ai giorni nostri con l'arguzia di un critico musicale come Dario Salvatori.
3: Tu sei un'enciclopedia vivente, questo possiamo dirlo, e soprattutto questo libro ormai lo dimostra. Però come all'inizio, come diciamo ti sei appassionato a diventare proprio un enciclopedico della musica, però aggiungendo la critica, quindi qualcosa che in Italia è unico, diciamo, insomma.
4: Sì, è vero, è vero. Esattamente quello che dici te è interessante, perché queste cose le devi prima raggrumare e poi parti te con le tue capacità di trascorrere e far capire dove stanno le magagne oppure le bellezze.
3: Tu hai fatto una statistica pazzesca di tutti i brani che escono ogni giorno, e tu per ascoltare il brano di un giorno ci vorrebbero tipo 26 giorni, quindi è una cosa improponibile. Tu come fai a sceglierli e a decidere quali inserire nell'edizione successiva?
4: Sì, arriva qualcosa di buono sempre dall'America e dall'Inghilterra e da qualche anno dai paesi asiatici, perché c'è un movimento e una qualità di denaro che gira. Do you
3: read my interview? Parli molto bene di Billie Eilish,
4: sì,
3: e anche del suo modo di cantare,
4: sì,
3: ecco,
4: di soffiare soprattutto,
3: sì,
4: perché fa esattamente queste cose qua lei, no? Col fratello, no? Questo dà un senso di ansia, che è quella che ha lei, la Tourette, che è una sindrome importante, no? Se tu vai a vedere l'albo d'oro dell'Eurovision e trovi personaggi importanti, che ti posso dire, negli anni c'è stato Julio Iglesias, Cliff Richard, gli ABBA, Udo Jürgens e poi i nostri, cioè soprattutto Modugno e poi ovviamente Cinquetti e poi sicuramente Cotugno e poi siamo arrivati a una vicinanza del volo e poi però sono arrivati i Maneskin.
3: Che hanno vinto tra l'altro.
4: Certamente, e vedrai che torneranno,
3: sì,
4: forse in questo Sanremo.
3: Molto interessanti all'interno sono le voci in cui poi tu descrivi dove fai i raffronti musicali e quindi ci fai scoprire tante cose. Per esempio fai l'esempio dei Procularum che si rifecero a Bach,
4: sì,
3: ed era il 67,
4: sì, sì,
3: e tanti musicisti si rifanno.
4: Gli sono andati dietro poi, fatto, perché c'era il momento dell'organo Hammond quasi sempre, e che costava molto e quindi però negli studi serviva, questa è la cosa. Poi naturalmente ci sono anche le risposte, io ne ho messe poche di risposte alla canzone in qualche modo, no? C'è qualche litigata, qualche cosa. Allora, intanto nei Beatles c'è Lennon e Paul McCartney. Noi l'abbiamo fatto un po' in più piccolo, De Gregori e Venditti, perché De Gregori dice, ma tu sei un pianista da piano bar. No, tu sei un poeta, capito?
3: E quindi, invece nell'anzianità si sono messi insieme, hanno fatto pure i tour.
4: Eh sì, come no? E questo
3: si sono ammorbiditi, sì, tutti e,
4: sì,
3: due.
4: Sì, ma si sono ammorbiditi, perché ricordati Il ragazzo della Vede Gluck, 1966, cacciato da Sanremo, e poi è stato il pezzo più importante di Celentano. Poi però arrivò dopo due mesi la risposta al ragazzo della via Gluck. L'aveva fatto Giorgio Gaber, ma non era uno che passava in quel momento, erano amici del Santa Tecla, capito? Quindi Gaber stava all'interno del gruppo di Celentano.
3: Dato che comunque questa intervista va in Tutti Frutti e tu scrivi che appunto in questo libro che Tutti Frutti è stato il primo 45 giri che hai comprato.
4: Sì, il pezzo era già uscito nel 52 e quindi io avevo sentito alla radio dal Scobolo che lo faceva Vittorio Zivelli, un dizionario della radio. E però io andai da Consorti, che era un'identità notevole quella di stare su Consorti, soprattutto il quartiere Prati, insomma pischelletto, c'avevo i soldi, ma tu sai quando ti si scaldano i soldi in mano con le monete, ecco io stavo così. Poi dice no, ma non ce l'hanno portato, però c'è quello di Elvis, allora di fronte a Elvis io dico vabbè allora dammi. No. Però a me mi piaceva quella più di Little Richard, perché c'era piano e voce.
0: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su RaiNews.it.

0: pubblicità.
1: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
2: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
0: Pubblicità.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
4: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
3: Provalo!
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: O ti senti ACT?
4: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
6: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Kusdra, cacciati gli attivisti italiani che tentavano di proteggere i legittimi proprietari. I coloni puntano le armi anche contro i loro connazionali. Un caccia italiano della flotta NATO ha abbattuto un drone straniero sui cieli della Lettonia. Al governo i ringraziamenti della ministra lettone per la collaborazione. La Corte Costituzionale francese boccia la legge che vieta i social ai minori di 15 anni perché viola in modo sproporzionato la loro libertà di espressione. Macron ha già dato ordine di riscriverla. Eruzione dell'Etna, anche lo scalo di Comiso resta chiuso, prorogato lo stop almeno fino alle 18 di oggi, così come Catania, bloccato fino alle 2 del mattino di Ferragosto. Incendio devastante alle porte di Como, ma fiamme anche sui monti del Friuli, dove sono in arrivo i rinforzi dalla Slovenia. Roghi facilitati dal gran caldo in Croazia, Germania e Gran Bretagna. Recuperate dai carabinieri le tele di Renoir, Cézanne e Matisse rubate alla Fondazione Magnani Rocca a Parma. Valore 9 milioni di euro, 9 gli indagati. Buon pomeriggio da RaiNews 24. In primo piano le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania. A Kusdra, nel nord della Cisgiordania, sono stati cacciati i 5 italiani rimasti per giorni con le famiglie palestinesi sotto l'assedio dei coloni. La Farnesina segue la situazione e noi abbiamo raggiunto una degli attivisti italiani ancora in zona. Sono stati sgomberati dalle forze israeliane, ma le famiglie palestinesi rimangono ancora circondate dai coloni. Ai nostri microfoni raccontano di trovarsi a circa 2 chilometri dalla casa in cui sono rimasti per giorni e che l'esercito ha dichiarato la zona sotto operazione militare. Allora, ascoltiamo questa testimonianza.
1: È venuta tanta polizia oltre che l'esercito e alla fine hanno chiesto al padrone di casa di parlare con noi. Sapevano già della nostra presenza, è vero, da ieri, però evidentemente hanno deciso che era meglio che andavamo via anche noi e ci hanno detto che da oggi questa è una zona quella dove eravamo una zona militare chiusa. Ci hanno mostrato un documento all'inizio che diceva che era chiusa fino a domani e poi ci hanno mostrato un altro che dice che addirittura è chiusa fino a marzo 2027. Abbiamo provato un po' a resistere dicendo che se è zona militare quindi nessuno può entrarci, allora anche i coloni dovrebbero essere mandati via con la stessa energia con cui siamo stati mandati via noi. E abbiamo anche provato abbiamo detto che è una follia che questa viene dichiarata zona militare fino a maggio 2027. Come possono delle persone vivere sotto assedio per tutti questi mesi? E quello che ci è stato risposto è emblematico, perché è stato: beh, loro un'alternativa ce l'hanno. Ovviamente l'alternativa è che se ne vadano, quindi è proprio la pulizia etnica assolutamente, esplicitamente rivendicata. La zona militare chiusa indica che i residenti possono rimanere, solo i residenti possono rimanere. Quindi è come un assedio legalizzato.
0: E ci scusiamo per la qualità audio non perfetta, ma abbiamo deciso comunque di mandare in onda questa testimonianza davvero importante. Lo abbiamo sentito, l'attivista ci raccontava dell'arrivo oggi di una quarantina di volontari. Allora vediamo le immagini, volontari che hanno portato acqua, cibo e medicinali alle famiglie assediate, ciò che viene anche confermato dal deputato israeliano della sinistra araba israeliana Ofer Kassif. Dopo l'evacuazione degli italiani, Israele ha dichiarato la zona militare chiusa. Ed ora vediamo come è suddivisa la Cisgiordania. Le aree frammentate derivano dagli accordi di Oslo del 1993 come misura temporanea per dividere il controllo fra Israele e i palestinesi. A distanza di oltre 30 anni il sistema è ancora in vigore. Vediamo come, con Marina Lalovic in studio.
2: E sì, iniziamo dunque dai concetti chiave che ci aiutano anche a capire l'attualità e quello che sta succedendo negli ultimi giorni nel villaggio di Kusdra, nella Cisgiordania. Iniziamo dal concetto delle colonie. Qui al touch vedete il cartello che ci aiuta a capire che si tratta di territori appunto stabiliti dal 67 con la guerra, territori occupati e ritenuti illegali secondo il diritto internazionale, illegali secondo il diritto israeliano, e a destra invece gli avamposti, che rappresentano la fase zero, cioè la prima fase verso le colonie, ritenuti però illegali sia secondo il diritto internazionale che quello israeliano. Questa mappa invece delinea come è suddiviso il territorio cisgiordano Secondo appunto gli accordi di Oslo del 93, l'area A è completamente controllata dall'autorità palestinese, l'area B è controllata dal punto di vista della sicurezza da parte dell'esercito israeliano, ragion per cui anche il villaggio di Qusra e i suoi appunto abitanti si sono rivolti all'esercito israeliano, e l'area C, che rappresenta il 60% del territorio, è di fatto completamente controllata da Israele. Qui abbiamo un'altra mappa che appunto delinea proprio l'area B, dove si trova il villaggio di Qusra, completamente circondato da insediamenti e avamposti dei coloni al nord della Cisgiordania. Questa ultima mappa invece, in maniera cronologica, ci delinea lo sviluppo e l'espansione delle colonie dal 67 a oggi, e vediamo un massiccio sviluppo soprattutto negli ultimi due anni dall'inizio appunto della guerra a Gaza. Per il momento è tutto, a te.
0: Attivisti italiani, ma anche alcuni israeliani, sfidano la violenza dei coloni e dell'esercito israeliano nel tentativo di proteggere le famiglie palestinesi. Abbiamo commentato tutto questo con la professoressa Anna Foa.
3: È qualche cosa che sancisce il fatto che quello che sta succedendo è opera di terroristi ebrei, esattamente come altri eventi, come il 7 ottobre e altro, stata opera di terroristi palestinesi. Ora, noi sappiamo qual è la differenza con cui Israele tratta i terroristi ebrei e i terroristi palestinesi, sappiamo anche che non considera questi coloni dei terroristi. E io ho molto apprezzato le parole dell'ambasciatore, anche perché so è un ambasciatore repubblicano, forte sostenitore di Trump, pastore battista, quindi un evangelico di quelli che filosionista, diciamo così, per caratterizzarlo, ed è un personaggio per cui, di fronte a cui evidentemente quello che sta succedendo, e anche il fatto che una delle due case attaccate sia di un, proprietà di un cittadino di un cittadino statunitense, un palestinese con la cittadinanza degli Stati Uniti, ha creato uno, ha fatto dire basta. In sostanza, non si può andare avanti così. Ecco, adesso poi le cose in qualche modo sono state rimangiate, ma abbiamo per esempio anche una dichiarazione dell'ex ambasciatore tedesco, che ha detto che i rapporti così stretti fra la Germania, che hanno le origini nella Shoah, in quello che è successo tra la Germania e Israele, non possono estendersi ai territori occupati.
0: Siamoci in un'altra area di conflitto, quella della guerra in Ucraina, con conseguenze anche nei territori limitrofi, perché oggi un drone è entrato nello spazio aereo lettone ed è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. E poi un altro drone a bassa quota, non rilevato dai sistemi radar rumeni, è precipitato a 5 km dal confine con l'Ucraina, dove intanto continuano i raid russi. Da Odessa l'inviato Daniele Lorenzetti.
4: Sì, è una scia che non si arresta, quella degli attacchi russi sull'Ucraina. 4 le vittime delle ultime ore, ha detto Zelensky, tra cui un bambino. Tra l'altro il luglio appena trascorso ha visto il numero più alto di bambini feriti o uccisi, più di 180 dall'aprile del 2022. Colpita la regione di Sumy, dove ci sono stati blackout, ma anche quella di Kramatorsk e poi anche di Kharkiv. E un altro fronte importante è quello del Mar Nero, con l'Ucraina che ha colpito la Crimea occupata e anche più in profondità nel territorio russo, e la Russia di converso sta continuando a martellare la regione costiera, rivendica di aver colpito due navi, anche una stazione sostiene, legata in qualche modo alle forniture di armi, ma per Kiev è solo un modo per strozzare le cruciali esportazioni del grano ucraino. Non ci sono i presupposti per una tregua sul Mar Nero, ha fatto sapere oggi il Cremlino rispondendo all'offerta degli ucraini. Infine appunto questo episodio, lo sconfinamento di un drone nello spazio aereo della Lettonia, sono intervenuti caccia NATO, in particolare due Eurofighter italiani per abbatterlo. Si tratterebbe però di un drone ucraino, forse deviato elettronicamente dai russi. Riga comunque ringrazia l'Italia per il tempestivo intervento. È tutto, a te.
0: La Corte Costituzionale francese ha annullato il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 15 anni varata dal governo. Per la Corte la legge, che intende proteggere i minori dai rischi dei social network, costituisce una violazione inadeguata, non necessaria e non proporzionata della libertà di espressione e di comunicazione. Macron, che ha fortemente voluto la legge, ha chiesto al governo di riscriverla per arrivare ad una soluzione entro la primavera del 2027. Sempre oggi la Corte ha approvato integralmente il suicidio assistito. La Francia dunque entrerà a far parte della ristretta cerchia di paesi in cui è legale, ristretta cerchia che comprende Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Canada e Uruguay. Ancora forti disagi all'aeroporto di Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stop ai voli prorogato almeno fino alle 2 nella notte di Ferragosto. L'emissione di cenere vulcanica ha costretto alla cancellazione di oltre 700 voli. Andiamo da Antonella Gurrieri.
5: Sì, ecco qui intanto sale l'allerta sull'Etna perché l'attività non accenna a diminuire, anzi secondo gli ultimi comunicati dell'INGV anche il tremore vulcanico rimane su valori molto alti, dal cratere Voragine forti emissioni di cenere, ovviamente si dirigono verso sud e quindi la colonna di cenere sovrasta l'aeroporto di Catania, lo vedete quello che sta accadendo qui, un aeroporto nuovamente pieno di passeggeri in attesa di sapere che cosa ne sarà dei loro viaggi o di ritorno o in partenza e soprattutto cercare di sapere che cosa ne sarà delle proprie vacanze. È un Ferragosto nero, il peggiore che ha vissuto questo aeroporto negli ultimi 20 anni, un'attività così intensa, così forte non si era mai vista, anche perché è un'attività vulcanica che include soprattutto i fianchi del vulcano stesso, quindi ci sono queste eruzioni anche laterali da parte di bocche effimere che si sono moltiplicate negli ultimi giorni. Detto questo, si attende il nuovo comunicato da parte dell'ente gestore dell'aeroporto di Catania. Ancora permane l'orario di stop ai voli fino alle 2 del 15 agosto. Comunque il Ferragosto per tanti turisti, per tanti viaggiatori e tanti passeggeri è ancora davvero molto incerto. Linea a voi.
0: E gli altri aeroporti siciliani sono impegnati a gestire il flusso di voli dirottati da Catania, ma è arrivato lo stop anche per lo scalo di Comiso fino alle 18. Andiamo da Lucia Basso.
6: Sì, la cenere vulcanica praticamente ha bloccato, come dicevate, anche lo scalo qui di Comiso, inizialmente fino alle 16, ma la società che gestisce l'aeroporto, la SAC, ha prorogato la chiusura, lo stop ai voli in partenza e in arrivo fino alle 18. L'esasperazione dei passeggeri, molti arrivano da Catania per voli riprotetti, come vedete qui l'aerostazione, questo piccolo scalo a 20 minuti da Ragusa è pieno di passeggeri in attesa di notizie. C'è chi arriva appunto, come dicevo, da Catania, come lei signora?
7: Sì, io sono arrivata da Catania, avevo il volo alle 12.30, me l'hanno spostato, dovevamo prendere il volo da Comiso alle 14.30 e siamo qua in attesa, nessuno dice niente. Adesso sono venuta a sapere tramite voi che l'aeroporto chiude. Fino alle 18, nessuno ci dice niente, c'è una situazione che è assurda veramente.
6: Grazie signora, nel frattempo la protezione civile sta distribuendo delle bottigliette dell'acqua perché c'è talmente tanta di quella gente, lo potete vedere, che non si sente neanche il fresco dell'aria condizionata, tutti in attesa di novità, è tutto a voi.
0: Ci spostiamo in Campania perché prosegue l'attività dei vigili del fuoco nell'ambito dell'emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Ieri sera protesta degli sfollati, mentre sono ingenti i danni alle chiese a Pozzuoli. Francesca Coppola.
8: Esasperate, le famiglie sgomberate in via Napoli a Pozzuoli ieri alle 23 hanno bloccato il lungomare. Gli sfollati crescono vertiginosamente, oggi a quota 3.157. L'ennesima protesta nelle due settimane trascorse dal sisma che ha messo in ginocchio la cittadina è scattata di fronte alla rimozione delle tende della protezione civile. In un comunicato i manifestanti scrivono: è troppo, dateci un tetto sulla testa. Il terremoto del 31 luglio, il più intenso mai registrato da quando esistono sistemi di rilevazione rilevazione sismica ha danneggiato gravemente 19 chiese. Nel Duomo, scrigno di opere di Artemisia Gentileschi, che fonde un tempio di epoca augustea e architettura barocca, danni gravi in una cappella e nella sala del capitolo. Sugli affreschi seicenteschi in corso una prima forma di recupero.
9: Sto applicando delle garze con una resina sulle zone di intonaco che si sono molto distaccate, con spanciamenti, aperture ulteriori di lesioni che già c'erano chiaramente.
8: Nella cattedrale sopralluoghi con vigili e tecnici di protezione civile che compilano schede apposite per i beni culturali.
10: Aveva avuto questo bellissimo restauro, adesso compromesso, ma anche le chiese di Santa Maria delle Grazie, la cosa che più ha ferito la nostra storia putelana è la chiesa di San Raffaele. Abbiamo bisogno della forte presenza ancora di più delle istituzioni e anche del sostegno, i cittadini che hanno perso le case e anche tutto il resto della città, compresi i monumenti.
8: Le parrocchie continuano a essere riferimento, ma le messe vengono celebrate all'aperto. Stasera officerà il vescovo Villano.
0: La Procura di Roma potrebbe sentire Sigfrido Ranucci, vittima dell'attentato, il cui mandante è il reo confesso Walter Lavitola. I legali di quest'ultimo stanno valutando se chiedere alla Procura un nuovo interrogatorio. Intanto il Comitato Etico RAI ha consegnato il parere sul conduttore di Report, Angela Caponnetto.
11: C'è anche un biglietto per Addis Abeba trovato nelle tasche di Walter Lavitola a motivare la conferma della custodia cautelare in carcere per pericolo di fuga, misura per la quale il suo legale annuncia ricorso al tribunale del riesame perché il suo cliente in quel periodo era atteso alla conferenza dei servizi in Africa sul carbon credit, conferenza che poi però si è tenuta online. Ma c'è molto di più a non convincere gli inquirenti sulla versione resa davanti alla GIP durante l'interrogazione di garanzia. L'ex direttore dell'Avanti ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro il conduttore del programma di Rai 3 Report, Sigfrido Ranucci, ma più di una dichiarazione è stata considerata inverosimile e fumosa, a partire dalla decisione di organizzare l'attentato per far proteggere Ranucci con una scorta più consistente perché il giornalista sarebbe stato nel mirino dell'intelligence israeliana. Restano invece concreti, oltre al pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove. Uscendo dal carcere, Lavitola infatti avrebbe potuto anche comunicare con il suo tuttofare camerunese Tavares, che si trova in Camerun dall'inizio dell'inchiesta. Intanto in Rai si continua a discutere su una possibile sostituzione di Sigfrido Ranucci nella conduzione di Report. L'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, ha ricevuto la relazione del comitato etico e a breve arriverà la decisione. Se da un lato c'è chi teme che questa vicenda giudiziaria possa provocare un danno di reputazione oltre che pubblicitario, altri sostengono che il giornalista e vice direttore di Rai 3 resta parte lesa e va tutelato dall'azienda.
0: Incendio alle porte di Como, in fiamme i boschi del Monte Goi vicino ad alcune delle aree più abitate. Sono decine gli sfollati. Andiamo da Elena Scarroni.
12: Sì, qui nel campo base a Mugio, alle porte della città dove ci troviamo, da cui vengono coordinate appunto tutte le operazioni di spegnimento. Non so se sentite il rumore, sono in azione in continuazione da questa mattina alle 7 due elicotteri della flotta della regione Lombardia che vengono qui a rifornirsi nelle vasche appositamente attrezzate dai vigili del fuoco e poi scaricano l'acqua sul versante sud del Monte Goi, il Monte Goi che è in fiamme da ieri pomeriggio. Gli ultimi aggiornamenti dicono che in realtà dopo questa notte le fiamme sono state domate, ma resistono ancora, permangono attivi ancora diversi focolai insidiosi, il vento li alimenta, per cui il lavoro appunto dei due elicotteri è incessante. Da questa mattina ai due elicotteri si sono affiancati anche due Canadair che vanno a rifornirsi invece nelle acque del lago, quindi la situazione diciamo è sotto controllo, ma non si può dire che l'emergenza sia stata purtroppo superata. Da ieri c'è un immane lavoro, ci sono 180 vigili del fuoco appunto che continuano con le operazioni anche via terra di spegnimento delle fiamme, hanno lavorato per tutta la notte accompagnati anche da decine di persone della protezione civile e anche dei volontari degli antincendio boschivo arrivati da diverse regioni d'Italia, da tutta la Lombardia ma anche da Veneto, da Liguria, da Emilia Romagna. Una cinquantina gli sfollati, molta paura questa notte, sono stati fatti evacuare perché le fiamme hanno lambito le loro case proprio sul sul monte, alle pendici del monte Egoi. Sfollati che però stanno tutti bene, non ci sono né feriti né vittime. In questo momento sono ospitati a casa di parenti. Abbiamo incontrato qui il sindaco di Como che ci ha detto il comune ha allestito delle strutture ma non ce n'è stato bisogno. Il sindaco ha ringraziato tutte le forze appunto che sono intervenute in solidarietà proprio per aiutare a spegnere l'incendio. E da Como è tutto, a voi la linea.
0: E siamo al meteo. Nei prossimi giorni potremo passare da un'estate subtropicale a un'estate mediterranea con l'abbassamento delle temperature a partire dal nord. Vediamo il servizio di Matteo Parlato.
13: Il giro di boa sarà a Ferragosto. Dall'inizio della settimana prossima, secondo le previsioni, l'estate dovrebbe tornare nelle temperature normali dopo settimane registrate sopra le medie stagionali in Italia, ma soprattutto, e questa è stata la novità di quest'anno, anche nel nord Europa. Per esempio in città come Parigi o Londra, strette nella morsa del caldo.
14: Per martedì ci aspettiamo 6 o 7 gradi in meno rispetto alle temperature degli ultimi giorni, quindi dovremmo attestarci su massime di 31-32 gradi. Gradualmente un po' tutte le regioni assisteranno a questa diminuzione, quindi da prima al nord poi anche il centro-sud. Tra l'altro dovrebbe essere una situazione che si stabilizzerà, nel senso che un po' tutta la prossima settimana vedrà temperature molto più vicine all'estate mediterranea rispetto a quanto abbiamo registrato fino ad ora.
13: Il caldo portato dall'anticiclone subtropicale ha aumentato la vulnerabilità delle foreste agli incendi. Secondo i dati Coldiretti, ad oggi abbiamo bruciato oltre 66.000 ettari di vegetazione, un dato triplicato rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Secondo l'ISPRA, più della metà dei roghi, il 53,9%, è di origine volontaria. In altre parole, quasi 6 su 10 sono appiccati dall'uomo. Le regioni più colpite, secondo il bilancio 2025, che comprende incendi dolosi, colposi o di origine non accertata, sono Sicilia, Calabria, Campania e la Puglia.
0: Dopo l'esplosione nello stabilimento che fabbrica munizioni a Colleferro, alle porte di Roma, si lavora per mettere in sicurezza l'area usando la massima cautela per il rischio di nuovi scoppi. Il procuratore di Velletri, Carlo Villani, ha aperto un fascicolo di inchiesta. Servizio di Sara Verta.
15: Stamattina l'area che circonda la fabbrica di armi di Colleferro, in cui ieri alle 13.50 è scoppiato un violento incendio, è una distesa brulla e nera. Si sente forte l'odore acre del fuoco. La procura di Velletri indaga per incendio alla ricerca delle cause che hanno provocato il rogo nello stabilimento che già nel 2007 aveva subito un incidente simile, ma ben più grave, con un morto e 13 feriti. L'ex Simmel, passata ad una proprietà franco-tedesca, la KNDS Ammo Italy, produce armamenti per la difesa, munizioni di medio e grosso calibro, ma anche combustibili solidi per vettori aerospaziali. E tra la gente spaventata ieri dalla forte esplosione si fanno strada tante ipotesi, anche quella inquietante che non sia stato un incidente, ma anche se ci possano essere conseguenze per la salute e l'ambiente.
16: Preoccupato, certo, per l'inquinamento, stiamo vicino, siamo tutti preoccupati.
17: Sono in corso le indagini, sono in corso le analisi da parte di Arpalazzo e dei gruppi specializzati. Appena avremo notizie daremo informazioni alla cittadinanza.
15: Nello stabilimento c'erano 24 operai, nessuno ha riportato conseguenze. I vigili del fuoco hanno prontamente domato le fiamme. La deflagrazione è stata avvertita anche a molti chilometri di distanza.
18: Ho sentito un forte boato e i vetri che tremavano da casa.
15: Continuano intanto le attività di messa in sicurezza dell'area. Alcuni sindacati e parti sociali del territorio contestano la presenza dell'industria bellica nella Valle del Sacco.
0: Tanti i musei e i luoghi d'arte aperti al pubblico anche in questo weekend di Ferragosto. Ce ne parla Laura Longo, che ha visitato il Museo Ferroviario Nazionale a Pietrarsa.
19: Il Ferragosto in Italia si trascorre anche tra opere d'arte, musei, palazzi storici e siti archeologici, gettonatissimi in prevendita Colosseo, Foro Romano e Pantheon, apprezzati però anche le gallerie con i loro capolavori. Da nord a sud, aperti con orario regolare, pronti ad accogliere i visitatori in viaggio per lo stivale. Un viaggio raccontato attraverso vagoni e locomotive nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che raccoglie storia e tecnologie dei treni da metà 800 ai giorni nostri.
20: Un
19: parco giochi per grandi e piccini.
20: I bambini sono tantissimi, i bambini con le famiglie, ma gli appassionati, gli anziani che ricordano i loro viaggi su queste carrozze 100 porte con i sedili in legno ma comunque comode, che ancora oggi la Fondazione utilizza per i viaggi sulle linee storiche.
19: Tra le attrazioni, la carrozza reale con i suoi fregi in oro zecchino, la sala riunioni e salottini intimi ed eleganti che hanno accompagnato viaggi e diplomazie dal Regno d'Italia alla Repubblica, e poi la littorina dal design avveniristico. 36.000 metri quadrati di padiglioni, ex officine e locali di servizio affacciate sul Golfo di Napoli, Napoli e le sue meraviglie, da Pompei alla Reggia di Caserta, che con i suoi oltre 12.000 visitatori lo scorso Ferragosto si è classificata al 7° posto per presenze.
0: E potranno tornare nei musei i tre quadri di Cézanne recuperati dai carabinieri, i quadri di Cézanne, Matisse e Renoir, che erano stati rubati a Parma. In totale il valore supera i 9 milioni di euro. Servizio di Franz Giordano.
21: Quasi 5 mesi fa, era la notte tra il 22 e il 23 marzo, il furto all'interno della Fondazione Magnani Rocca, Mamiano di Traversetolo. La banda di ladri era riuscita a scappare, portando via dalle sale al primo piano della villa nelle campagne del Parmense tre capolavori della storia dell'arte, un colpo da 9 milioni di euro. Ora l'inchiesta, coordinata dalla Procura di Parma, è arrivata ad una svolta. Secondo le prime informazioni diffuse dai carabinieri del Comando Provinciale del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, nel corso di alcune perquisizioni le tre opere sono state recuperate. Le Poisson di Renoir, uno dei pochi quadri dell'artista francese visibili in Italia, Odalisque sur la Terrasse, acquatinta a colori su carta di Matisse, e Natura morta con ciliegie di Cézanne non erano state portate molto lontano dalla Fondazione, una delle più importanti istituzioni artistiche private d'Italia. I carabinieri le hanno trovate infatti in città, a Parma. Le indagini sono ancora in corso. Almeno 4 i malviventi entrati dal portone della Fondazione lo scorso marzo, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, erano incappucciati, un gruppo ben organizzato che aveva pianificato probabilmente di rubare anche altre opere se non fosse intervenuta la vigilanza. Scappando, abbandonarono un altro quadro di Renoir, Paysage de Cagnes, e adesso la loro fuga potrebbe avere le ore contate.
0: Dal Ferragosto degli anni 70 e 80 a quello di oggi, vissuto tra smartphone, vacanze più brevi e temperature sempre più alte. Come è cambiato il modo di vivere l'estate? Vediamo il servizio di Antonello Travaglini, poi linea alla regia e dopo una pausa torniamo con la seconda parte del telegiornale.
22: Quando avevo 20 anni era tutta un'altra cosa, ci si divertiva molto in spiaggia.
23: Ci portavamo un sacco da mangiare e stavamo là fino alle 10 di sera.
24: C'è un Ferragosto che appartiene ai ricordi di almeno due generazioni, quello dei giovani degli anni 70 e 80, quando i miti dell'estate erano la Versilia, Forte dei Marmi, la Capannina e la Riviera Romagnola. Un'immagine diventata quasi un'icona anche grazie al cinema, da Sapore di Mare in poi, le compagnie di amici, le spiagge affollate, le serate in discoteca e quei tormentoni estivi che sembravano non finire mai. E in spiaggia? Si stava sotto l'ombrellone, magari con il giornale sportivo in mano, oppure con le riviste di gossip. Nella borsa frigo immancabili la pasta al forno, il pollo con i peperoni e l'anguria, portati da casa. Le città si svuotavano per settimane. Oggi il Ferragosto è cambiato, siamo passati alle vacanze mordi e fuggi, l'ombrellone è ancora lì, ma accanto alla crema solare c'è quasi sempre uno smartphone. Si leggono notizie, si guardano video e si condividono foto e momenti della vacanza.
25: Si rideva, si scherzava. Oggi vedo tante famiglie che stanno tutte sotto l'ombrellone, ciascuno con un telefono in mano.
26: Cerco comunque di conservare quello un po' che era prima, il contatto, lo stare insieme.
24: È cambiato anche il clima dell'estate. Rispetto a 40 anni fa le temperature sono mediamente più alte e così anche stare sotto l'ombrellone può diventare una prova di resistenza. Ma una cosa è rimasta, la voglia almeno a Ferragosto di sentirsi davvero in vacanza.
27: Pubblicità. Ambipur.
28: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
27: Pubblicità.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e Basoli 9,90€.
2: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
3: Bentornati in diretta su Rai News 24. Il caro carburanti non ferma la voglia di volare. Passeggeri in aumento negli aeroporti italiani. In questa calda estate calano i margini per le compagnie. Il servizio di Paolo Mancinelli.
4: Aeroporti deserti per colpa del caro carburante alle stelle e dell'incertezza globale. Erano i timori di un'estate sottotono per il trasporto aereo italiano, smentiti da una stagione che si avvia verso nuovi traguardi per numero passeggeri e voli giornalieri. A gennaio, prima dell'attacco degli Stati Uniti all'Iran, il cherosene per gli aerei costava circa $750 la tonnellata. Due mesi dopo era più che raddoppiato e ancora oggi è più alto di circa il 45% rispetto all'estate 2025. Per contrastare il calo delle prenotazioni, le compagnie hanno contenuto i rialzi dei biglietti, una strategia che in Italia si è tradotta in un calo dei listini. A giugno Eurostat riporta prezzi inferiori del 10% sul 2025 e anche gli aumenti sul mese precedente, rileva l'Istat, sono in linea con i canonici rialzi stagionali.
5: I prezzi dei voli quest'estate non stanno aumentando, però è chiaro che la tensione sul prezzo del petrolio e del carburante aereo e trasporto aereo italiano, che è cresciuto di un 5% nel primo semestre, potrebbe portare nei prossimi mesi ad un aumento dei prezzi dei biglietti aerei.
4: E proprio fronte all'instabilità e ai ridotti margini
6: da parte di EasyJet ad Apollo, che è un grande fondo, ma in generale quello che stiamo vedendo è che c'è una sempre maggiore concentrazione fra i diversi operatori in termini di prezzi.
3: Nuovo record del debito pubblico che a giugno sfonda i 3.200 miliardi, in crescita di oltre 26 miliardi rispetto a maggio. E quanto rileva Banca d'Italia? Sempre a giugno, calcola l'Istituto di Via Nazionale, le entrate del primo semestre. Il governo invierà a Bruxelles la richiesta per l'attivazione della clausola di salvaguardia e il 22. Ne parliamo con Walter Quercioli, presidente di Federmanager. Buon pomeriggio Quercioli. La misura chiave della manovra dovrebbe essere il taglio dell'IRPEF per i ceti medi al 33% per i redditi tra i 50 e i 60 mila euro. Secondo lei è una mossa?
7: A tutti gli spettatori, grazie anche per l'invito. Sì, è una mossa che va nel...

0: direzione giusta. Noi in Federal Manager lo stiamo dicendo da tempo che questa soglia va rivista al rialzo. 60.000 euro è un primo passo importante, dobbiamo essere più ambiziosi, come diciamo chiaramente anche nel nostro manifesto. 120.000 è una soglia che noi vediamo possiamo raggiungere progressivamente. Per quale motivo? Per una equità verso quel ceto professionale produttivo del paese, che è fatto di professionisti, di tecnici qualificati, di quadri dirigenti, che oggi sopportano una quota significativa del carico fiscale. E poi c'è un tema di incentivo alla crescita professionale, alla crescita delle competenze di cui il paese ha bisogno. Perché la crescita professionale non è solamente soddisfazione delle proprie aspirazioni o dei propri talenti, ma è anche il benessere del paese. E il fisco deve premiare chi scommette su di sé con l'accrescimento di competenze e l'assunzione di responsabilità.
1: Molti dei provvedimenti in manovra riguarderanno il lavoro. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro rileva che in Italia ci sono quasi 4 giovani disoccupati, ogni disoccupato adulto. Dunque, quanto va ancora fatto per l'occupazione dei giovani e delle donne?
0: No, sicuramente va fatta ancora molto. Partiamo però dal riconoscimento di un risultato molto importante. Oggi gli occupati sono 24,3 milioni di persone, siamo ai massimi storici dell'occupazione in Italia. Quindi oggi il problema non è più l'incentivazione della quantità di occupazione, ma della selettività. Dobbiamo incentivare di più il lavoro dei giovani, il lavoro delle donne, il lavoro qualificato in generale. Per i giovani dobbiamo riconoscere che il problema principale dal punto di vista delle imprese è il divario tra le competenze cercate dalle aziende e le competenze disponibili nei giovani, e qui la formazione gioca un ruolo fondamentale. Per noi di Federmanager, il sistema delle accademie aziendali, che sono sempre più numerose, può giocare un ruolo fondamentale per portare una cultura del lavoro contemporanea anche giovani, soprattutto per quelle che sono le competenze trasversali, non solamente delle competenze tecniche e hard. Per le donne il vero problema è creare un ambiente di lavoro che le permetta loro di conciliare meglio le proprie necessità di vita privata rispetto alla vita lavorativa. Quindi dobbiamo finalmente puntare alla creazione di un ecosistema di servizi per l'infanzia, i caregiver di genitori anziani, la flessibilità sul lavoro, lo smart work, la diffusione dello smart working, ma anche una cultura della parità di genere sui luoghi di lavoro, come previsto dalla UNPDR 125. Noi in Federmanager l'abbiamo sperimentata e devo dirvi che i risultati sono davvero sorprendenti. I giovani e le donne sono un potenziale largamente espresso della nostra forza lavoro, della nostra popolazione. È arrivato il tempo di metterli al lavoro per il benessere loro, delle loro aspirazioni e anche del paese.
1: Perciò l'Istat dice che la crescita italiana 2026 sarà migliore del previsto, ma la produttività nel nostro paese rimane bassa. Un sistema industriale basato su imprese piccole e piccolissime si è trasformato di fatto negli anni da punto di forza a punto di debolezza. Allora le chiedo come favorire una crescita dimensionale delle piccole e medie imprese italiane.
0: Ma prima di tutto sgomberiamo il campo da un equivoco. La piccola impresa non è sinonimo di debolezza, anzi, le piccole imprese sono quelle che hanno costruito quella flessibilità e quella resilienza all'interno del sistema produttivo che ha permesso all'industria italiana di superare tutta una serie di shock energetici, geopolitici, geoeconomici che negli ultimi anni ci hanno messo a dura prova e ci stanno continuando a mettere a dura prova. Il vero problema delle piccole imprese è quando la dimensione diventa un limite alla crescita dell'impresa, quindi non gli permette di fare gli investimenti in innovazione, in internazionalizzazione, in maggior produttività. E che non gli permette quindi alle piccole imprese di diventare medie, alle medie imprese di diventare grandi. Questo è il vero problema. Allora noi in Federmanager abbiamo identificato tre leve per aiutare le imprese a superare questo problema. Prima di tutto ci vuole più capitalizzazione, quindi

0: sinonimo di crescita. Servono anche organizzazioni e processi e qui il ruolo del management chiaramente assume un ruolo fondamentale. Allora noi come Feeder Manager abbiamo fatto una proposta al governo e alle forze politiche di finanziare già in manovra un progetto pilota, un progetto sperimentale di managerializzare 1.000 imprese piccole e medie in 3 anni e se i risultati saranno positivi avremo a disposizione una politica industriale facilmente scalabile che si possa estendere a un numero ancora più ampio di piccole e medie imprese. I nostri
1: Grazie.
0: calcoli ci fanno vedere che sono misure ampiamente autosostenibili.
1: Grazie a Walter Quercioli per essere intervenuto qui a News 24.
0: Grazie a voi.
1: Vigilia di Ferragosto poco mossa per le principali borse europee. Andiamo a Milano per la chiusura dei mercati. Ci aggiorna Chiara Rancati.
2: Anche oggi, come già nelle ultime due sedute, è una chiusura in leggera frenata dopo una giornata poco mossa per i listini europei. Milano in particolare si ferma a meno 0,2%, così come Londra, poco lontano anche Parigi. L'unica che resta positiva, la borsa di Francoforte, più 0,53%, è stata la migliore per tutta la seduta. Tra i singoli titoli a Piazza Affari, oggi in vista Fincantieri ed Amplifon in testa, il nostro listino principale, con rialzi superiori al 2% e superiori al 3%. In fondo invece i tecnologici ST Microelectronics, Prysmian, la peggiore con un meno 2,03%, e il titolo di Enel, Energia, anche sui listini resta osservata speciale. La giornata è negativa anche per gli indici americani, anche qui si era partiti con uno stallo, adesso invece scendono, anche se in modo lieve, i listini, il Dow Jones a meno 0,2%, il Nasdaq dei titoli tecnologici a meno 0,44%, mentre anche il prezzo del petrolio dopo una giornata di pochi movimenti in questa fase sta leggermente accelerando, siamo per il Brent europeo di nuovo a un passo dagli 88 dollari al barile, risale anche il gas naturale alla borsa di Amsterdam a 61,5 € al megawattora. Linea a voi.
1: Grazie Chiara, chiudiamo lo spazio economico, siamo ai nostri focus. Un altro Ferragosto con allerta alta in tutta Italia e in diversi paesi europei sul rischio di incendi con l'assenza di precipitazioni e una temperatura già altissima. La situazione è ancora più delicata, come ci ha spiegato Antonello Provenzale del CNR. Seguiamo l'intervista di Pablo Rocas e poi, sempre dal nostro filo diretto, cercheremo di scoprire quali sono i tormentoni musicali di questa estate. Vediamo, il telegiornale torna alle 18.

0: Gli incendi hanno certamente un innesco, e l'innesco è molto spesso di origine umana o dolosa o accidentale, diciamo dovuta a incuria. Però poi c'è tutta quello che viene dopo, cioè la propagazione, l'aria bruciata e la intensità dell'incendio. Quindi sull'innesco certamente bisogna lavorare, diciamo, sulla capacità di sapere che non si devono fare certe cose, non si devono accendere i fuochi in queste condizioni, però la pericolosità e l'importanza dell'incendio dipende molto dalle condizioni del combustibile, quindi dalla legna secca o dall'erba secca, le quali a loro volta dipendono dalle condizioni climatiche. Quindi erba secca, legna secca, condizioni di temperature molto alte, di scarsa precipitazione, quindi condizioni di siccità, fanno sì che gli incendi, che sono normali, fanno parte del sistema negli ecosistemi mediterranei, diventino però sempre più grandi, sempre più pericolosi. In più noi siamo molto esposti e quindi sì, la variabilità climatica e in particolare la tendenza dovuta al cambiamento climatico ad avere condizioni di maggiore siccità, fatalmente porta con sé incendi più grandi, più pericolosi e più difficili da domare. Alcuni sono chiamati mega incendi e questi sono talmente grandi che diciamo, in qualche modo si autoalimentano e diventa molto difficile averci a che fare. Gli incendi si spengono a terra, il personale a terra, quindi i vigili del fuoco, la protezione civile, i volontari fanno un lavoro bellissimo, pericolosissimo, sono aiutati dai mezzi aerei, da elicotteri e Canadair. Ma in qualche modo questi mega incendi, come quelli del Portogallo del 2025, diventano quasi impossibili da spegnere a causa, ripeto, delle condizioni di siccità. Ma non
1: Ecco,
0: solo,
1: sì.
0: a causa anche della tipologia, di vegetazione. Perché le analisi fatte sugli incendi del Portogallo dell'anno scorso, e faremo

0: vedremo analoghe su questi di quest'anno, hanno mostrato che sono state bruciate in modo sproporzionato le aree rurali abbandonate, che sono quelle poi che hanno arbusti, erba alta, incolta. E quindi tutto questo facilita, è tutto carburante per gli incendi. Quindi questo ci insegna che dovremmo certamente affrontare l'emergenza, e la protezione civile, i vigili del fuoco, i volontari sono bravissimi nel fare questo, specialmente in Italia, ma in più affrontare la pianificazione, sapere che non si devono abbandonare le aree rurali, che vanno mantenute, vanno gestite, il territorio va gestito, e sapere che non si devono fare piantagioni di soli pini, per dire, o di soli eucalipti, che sono come dei fiammiferi. La macchia mediterranea ha dei pini anche, certamente non gli eucalipti.
1: Attecchiscono immediatamente, quindi fanno divampare le fiamme, fanno sviluppare l'incendio in modo molto rapido e violento. Ma lei mi diceva che anche incendi apparentemente sopiti rischiano di svilupparsi nel sottosuolo attraverso le radici, perché comunque le radici, nonostante siano sottoterra, sono circondate in qualche modo da ossigeno e quindi le fiamme trovano comunque la possibilità di svilupparsi.
0: C'è una combustione lenta, che questo è un fenomeno relativamente nuovo. Sulle montagne, in generale sulle Alpi, ci sono da sempre incendi in primavera, ma ci sono alcuni particolari incendi estivi che si sono manifestati quest'anno, sia in Valsoana, nel Parco del Gran Paradiso, sia nella Valsesia e in altri punti dove l'incendio è evidente, ma poi quando è spento in realtà le radici e in generale tutto il materiale organico continua una combustione lenta. Il suolo è caldo, per dire, per cui questo può riscoppiare da un momento all'altro. Questo è un fenomeno relativamente nuovo, ed è nuovo anche il fenomeno degli incendi al nord. Ci sono appena stati, penso ci siano tuttora, alcuni focolai in Inghilterra, degli incendi molto importanti, in Germania al confine con il Belgio, qualche anno fa ricorderete gli incendi in Svezia. Ecco, questi sono fenomeni nuovi, perché quelle non sono aree mediterranee, ma la siccità è arrivata anche lì, le temperature sono aumentate anche lì, e quindi ci sono questi nuovi tipi di incendi.
1: Ma per arginare le fiamme basta, faccio l'esempio di un giardino oppure di un'area dove c'è la possibilità di innaffiare le piante, di bagnarle, è sufficiente far trovare alle fiamme la vegetazione umida, oppure una volta che la fiamma arriva a quelle temperature non si ferma, insomma?
0: Ma allora, in realtà, uno dei motivi per cui ci sono gli incendi è anche perché c'è poca acqua, quindi non è ben chiaro come fare a innaffiare le piante, cioè a innaffiare i boschi. L'acqua viene buttata per cercare di limitare l'incendio, ma nel proprio giardino, sì, certo, può servire, ma non è che sia la soluzione. Però, ripeto, tornando invece alla vegetazione, si vede spesso che le vigne bruciano di meno rispetto a le piantagioni di pini, a volte servono quasi da lingue tagliafuoco, quindi è proprio questione di pianificazione non estiva, cioè non parlare di incendi solo d'estate, ma prepararsi a limitarne la pericolosità, che si può fare.

0: Andiamo alla scoperta del tormentone di quest'estate, però prima la definizione di tormentone estivo. Dicesi tormentone estivo?
1: Una canzone che tormenta, appunto. La paternità di questo termine è incerta, pare che sia stata utilizzata per la prima volta in riferimento a un brano di Nico Fidenco, siamo nei primi anni 60, e poi da lì è diventata cultura, mi verrebbe da dire, tant'è che quest'anno la Treccani ha dedicato una voce a Giuni Russo e alla sua Un'estate al mare, questo per far capire come appunto il termine tormentone, i tormentoni in generale, siano diventati parte della cultura di questo paese.
0: Diciamo che è un po' come applicato al cinema i cinepanettoni, il tormentone estivo vale il cinepanettone, no? È quello che segna quella stagione. Quindi, data la definizione, iniziamo a fare una sorta di classifica dei tormentoni o ce n'è uno? Uno proprio che ha stravinto quest'estate?
1: Allora, la particolarità di questa estate è che forse dal momento che negli ultimi anni c'è stata una saturazione del mercato dei tormentoni, non c'è un tormentone che spicca sugli altri. La gara è apertissima, mi viene da dire, c'è chi va più forte in radio, chi va più forte sulle piattaforme, chi va più forte sulle piattaforme di streaming, chi va più forte su TikTok. Io ne avrei individuati 5, non so se possiamo fare degli spoiler.
0: Come no? Sì, allora dimmi quello che va meglio sulle piattaforme e così poi lo facciamo sentire.
1: Sicuramente La testa gira di Fred De Palma, mi verrebbe da dire, e subito dopo c'è Ossessione di Samurai J, che in realtà non nasce come tormentone estivo, perché sappiamo bene che era una delle canzoni in gara all'ultimo Festival di Sanremo, ma da febbraio ad oggi è praticamente rimasta sempre tra le prime 5 in classifica ed è ancora lì.
0: Allora scegli te che sentire tra le due, la regia è pronta alla tua scelta.
1: Andiamo con Ossessione, direi.
0: Vai, allora pronti con la regia.

0: Allora, abbiamo sentito qualche secondo perché io ho questa sensazione, Mattia, che siano costruite soprattutto per essere instagrammabili, scusa. Cioè, qua una manciata di secondi che va a rotta di collo.
1: Più che instagrammabili, ti direi addirittura tiktokabili.
0: Sei più giovane di me. Io ho dato tutto dicendo Instagram.
1: Quei 15 secondi, non a caso adesso le canzoni partono subito con il ritornello, no? Una volta partivano con una volta, fino a qualche anno fa partivano con le strofe, addirittura c'erano due strofe prima del ritornello, adesso l'immediatezza delle piattaforme, dei social, delle nuove forme di comunicazione prevede che si debba partire subito in quinta e quindi subito con il ritornello. Comunque sì, instagrammabili, tiktokabili, siamo lì.
0: Fred De Palma, allora lo ascoltiamo una manciata di secondi, poi scopriamo le altre indicazioni che ci hai dato, una alla volta.

0: direttamente da uno dei palchi estivi, no? Quelli che abbiamo visto anche su Rai 1, questo lo abbiamo visto in particolare su Rai 1 con Carlo Conti, che è uno dei fili che unisce tutti i puntini, no? De Palma, Samurai J e poi tra un attimo, spoilero io, Serena Brancale.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Grande intercettatore, mi verrebbe da dire, di fenomeni musicali dall'alto della sua esperienza. Del resto, Ossessione, lo dicevo prima, è arrivata 17esima, se non ricordo male, all'ultimo Festival di Sanremo, ma forse perché non era un pezzo sanremese classico, no? Eppure da febbraio ad oggi ha battuto record su record, è rimasto, non mi ricordo neanche più per quante settimane, al primo posto della classifica, ed è ancora lì, ed è ancora lì. Serena Brancale, che hai spoilerato tu, subito dopo Sanremo ha ritirato fuori dal suo cilindro questa canzone in duetto con due colleghe che sono Levante e Delia, e anche lei ha spiazzato tutti, perché dopo averla vista a Sanremo in una veste più elegante, no? Più raffinata, qui di nuovo la vediamo in una chiave un po' più folcloristica, mi verrebbe da dire. Non a caso il brano è un omaggio al sud dell'Italia, Puglia, Sicilia, oggetto anche di certe critiche, mi viene da dire, al mio paese, accusato di raccontare il sud dell'Italia attraverso cliché, stereotipi, però mi viene da dire che comunque è l'inno dei fuorisede che ritornano a casa d'estate, no? E lasciano le loro residenze, Roma, Milano, no? Dove magari vivono tutto l'anno perché studiano queste grandi città e tornano a casa. La canzone di questo parla.
0: Allora lo sentiamo un pezzetto di questo inno dei fuorisede, mi è piaciuta la definizione.

0: Allora, poi siccome io, diciamo, a casa lo sanno, Mattia, sono leggerissimamente appassionato di calcio, ma proprio una puntina, un'estate italiana era stata segnata da Bennato Nannini, ha avuto lo stesso effetto l'inno dei mondiali di Shakira?
1: Beh, forse grazie proprio ai social un effetto maggiore, mi viene da dire. Poi è un inno universale, dai dai di Shakira. Shakira, che è una grande professionista di inni dei mondiali, non è la prima volta che viene scelta come voce dell'inno ufficiale dei mondiali, era successo già con Waka Waka, ricorderete. Ecco, la cosa che colpisce di Shakira è che nonostante in Italia da qualche anno a questa parte ci sia un grande mercato interno di musica italiana, comunque Shakira quest'anno è riuscita con la sua Dai Dai ad imporsi nelle classifiche. È già da qualche settimana al primo posto della classifica in Italia con Dai Dai, titolo tra l'altro in italiano, no? Nonostante l'esclusione della nostra nazionale dagli ultimi mondiali.
0: A me ha colpito anche un'altra cosa di Shakira, Mattia, no? Hai detto non è la prima volta che fa un inno ai mondiali, già Waka Waka era al 2010, dimostra gli stessi anni, come se non fossero passati 16 anni.
1: È vero. Sì, probabilmente si congela per tutto l'anno e poi ogni 4 anni la tirano fuori appositamente per la canzone dei mondiali.
0: Il quinto brano che avevi scelto per noi, che hai immaginato come uno dei tormentoni in questa top 5, è quello dei Pinguini Tattici Nucleari. Faccio così, prima lo ascoltiamo, poi arrivo da te.
1: Va bene.

0: Allora, rientriamo, secondo me è il meno tormentone estivo dei tormentoni estivi che abbiamo selezionato.
1: Esattamente sì, ma è una caratteristica delle canzoni dei tormentoni, mi viene da dire, dei Pinguini Tattici Nucleari, che ogni estate comunque riescono a piazzare un brano estivo, ecco. Però non è appunto il classico tormentone, cioè giocano su questo equilibrio tra tormentone e bel brano pop di qualità, raffinato, comunque sia, con una scrittura riconoscibilissima. E eccola qui, l'abbiamo sentita con questo titolo che si presta un po' al gioco dei tormentoni estivi, latineggiante, spagnoleggiante, sorry, scusa, lo siento.
0: Oddio, però ripeto, abbiamo passato anche l'estate con i tormentoni estivi in lingua spagnola. Che ricordo, a tratti raggelante, no, come ricordo. Sai che mi aspettavo, ed è l'ultimo brano, ma questo l'abbiamo selezionato noi, che nella top 5 ci fossero Clara e San Giovanni, perché è quello che a me tormenta, nel senso che mia figlia è innamorata di San Giovanni, sicché...
1: Tormenta. ci credo. Poi c'è da dire che tanti brani estivi vengono usati anche per martellanti campagne promozionali, per spot. Il caso di San Giovanni e Clara è uno di questi, anche la canzone di Samurai J fa da sottofondo a un noto spot, mischiano tutto, mischiano marketing, cultura, musica, ripeto, secondo me il gioco dei tormentoni estivi, il fenomeno dei tormentoni estivi è sempre molto divertente anche da analizzare.
0: Senti, ti chiedo un'ultima cosa, Mattia, da vecchio, ma era meglio prima?
1: Questo lo sapremo dire tra una ventina d'anni, perché noi ogni 20 anni, diciamo, era meglio 20 anni fa, no? Magari tra 20 anni rimpiangeremo i tormentoni di quest'estate.

0: Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Kusra, cacciati gli attivisti italiani che tentavano di proteggere i legittimi proprietari. I coloni puntano le armi anche contro i connazionali. Eruzione dell'Etna, attesa per la decisione sulla riapertura di Comiso. L'aeroporto serve a dare un po' di sfogo per le centinaia di voli cancellati a causa della chiusura di Catania. Pozzuoli, salite oltre 1000 le case inagibili, 3000 gli sfollati. In mattinata confronto in prefettura, gli abitanti e gli imprenditori chiedono risposte. Ieri la protesta in piazza. La Corte Costituzionale francese boccia la legge che vieta i social ai minori di 15 anni perché viola in modo sproporzionato la loro libertà di espressione. Macron ha già dato ordine di riscriverla. Incendio devastante alle porte di Como, ma fiamme anche sui monti del Friuli, dove sono in arrivo rinforzi dalla Slovenia, roghi facilitati dal gran caldo in Croazia, Germania e Gran Bretagna. Recuperate dai carabinieri le tele di Renoir, Cézanne e Matisse rubate alla Fondazione Magnani Rocca a Parma, valore 9 milioni di euro, 9 gli indagati. Bentrovati a questo aggiornamento delle notizie su Rai News 24. In primo piano la situazione in Cisgiordania. Sono stati allontanati 5 volontari italiani che si trovavano a Kusra, villaggio assediato da coloni israeliani vicino a Nablus. Resta bloccata la strada di accesso, i coloni hanno interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. In un video si vedono anche attivisti israeliani che cercano di difendere le case palestinesi. Contro di loro viene puntata una pistola. Intanto la prossima settimana il mediatore del presidente americano Trump, Jared Kushner, sarà al Cairo e a Gerusalemme per seguire gli ultimi sviluppi nell'intera regione. Queste sono le immagini che riguardano proprio l'episodio di cui vi stiamo parlando. Fra poco ci collegheremo con il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, ma intanto sentiamo la voce di una delle attiviste, un'attivista italiana che si trovava proprio a Kusra, a telefono, sentiamo.
1: È venuta tanta polizia oltre che l'esercito e alla fine hanno chiesto al padrone di casa di parlare con noi, sapevano già della nostra presenza, è vero, da ieri, però evidentemente hanno deciso che era meglio che andavamo via anche noi e ci hanno detto che da oggi questa è una zona militare, quella dove eravamo una zona militare chiusa. Ci hanno mostrato un documento all'inizio che diceva che era chiusa fino a domani. E poi ce ne hanno mostrato un altro che dice che addirittura è chiusa fino a marzo 2027. Abbiamo provato un po' a resistere dicendo che se è zona militare, quindi nessuno può entrarci, allora anche i coloni dovrebbero essere mandati via con la stessa energia con cui siamo stati mandati via noi. E abbiamo anche provato abbiamo detto che è una follia che questa viene dichiarata zona militare fino a marzo 2027. Come possono delle persone vivere sotto assedio per tutti questi mesi? E quello che ci è stato risposto è emblematico, perché è stato: beh, loro un'alternativa ce l'hanno. Ovviamente l'alternativa è che se ne vadano, quindi è proprio la pulizia etnica assolutamente, esplicitamente rivendicata. La zona militare chiusa indica che i residenti possono rimanere, solo che solo i residenti possono rimanere. Quindi è come un assedio legalizzato.
0: Allora, questa è la voce di una delle attiviste italiane a telefono, come dicevamo, ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
2: Sì, dunque continuano le aggressioni dei coloni e in quella zona di Kusra che si trova a una ventina di chilometri in linea d'aria da Nablus e dunque, come abbiamo parlato poco fa con Youssef, uno dei residenti in quelle case appunto che sono sotto assedio da domenica e afferma che appunto i coloni continuano a fare irruzione e a aggredire, a minacciare, a lanciare sassi contro le case sia di notte che di giorno, soprattutto di notte, e mi diceva appunto alla RAI Youssef che devono stare svegli tutta la notte perché per il rischio che questi coloni entrino in casa. L'esercito, hanno affermato appunto questi residenti, l'esercito israeliano interviene qualche volta, oggi è intervenuto a distruggere una tenda che i coloni avevano piazzato per la seconda volta in quell'area in mezzo alle case, e l'esercito è intervenuto, ha distrutto per la seconda volta una tenda che i coloni avevano piazzato, ma dunque quando interviene l'esercito i coloni scappano, ma si mantengono mantengono in zona intorno, su quelle colline, per poi tornare ad aggredirli successivamente. Dunque la situazione rimane ad altissima tensione. I 5 attivisti italiani che erano con loro per fare da scudo a queste famiglie palestinesi che sono state con loro fino a stamattina sono state poi costrette a lasciare la zona perché la polizia di frontiera appunto li ha mandati via, evacuati in un'altra zona nelle vicinanze. La Farnesina segue da vicino questa vicenda in stretto collegamento con il consolato italiano di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv. Linea allo studio.
0: Grazie Giovan Battista Brunori. Allora, vediamo adesso come è suddivisa la Cisgiordania, una partizione che deriva dagli accordi di Oslo del 1993 come misura temporanea per dividere il controllo tra Israele e i palestinesi. A distanza di oltre 30 anni il sistema però è ancora in vigore. Vediamo come con Marina Lalovic al touchscreen.
3: E sì, iniziamo dunque dai concetti chiave che ci aiutano anche a capire l'attualità e quello che sta succedendo negli ultimi giorni nel villaggio di Kusra, nella Cisgiordania. Iniziamo dal concetto delle colonie. Qui al touch vedete il cartello che ci aiuta a capire che si tratta di territori stabiliti dal 67 con la guerra, territori occupati e ritenuti illegali secondo il diritto internazionale, illegali secondo il diritto israeliano, e a destra invece gli avamposti, che rappresentano la fase zero, cioè la prima fase verso le colonie, ritenuti però illegali sia secondo il diritto internazionale che quello israeliano. Questa mappa invece delinea come suddiviso il territorio cisgiordanio secondo appunto gli accordi di Oslo del 93, l'area A è completamente controllata dall'autorità palestinese, l'area B è controllata dal punto di vista della sicurezza da parte dell'esercito israeliano, ragion per cui anche il villaggio di Kusra e i suoi appunto abitanti si sono rivolti all'esercito israeliano. E l'area C, che rappresenta il 60% del territorio, è di fatto completamente controllata da Israele. Qui abbiamo un'altra mappa che appunto delinea proprio l'area B, dove si trova il villaggio di Kusra, completamente circondato da insediamenti e avamposti dei coloni al nord della Cisgiordania. Questa ultima mappa invece, in maniera cronologica, ci delinea lo sviluppo e l'espansione delle colonie dal 67 a oggi, e vediamo un massiccio sviluppo soprattutto negli ultimi 2 anni dall'inizio appunto della guerra a Gaza. Per il momento è tutto, a te.
0: Restiamo sulle notizie dall'estero, perché un drone è entrato nello spazio aereo lettone ed è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Un secondo drone sarebbe entrato invece in Romania, mentre continuano i raid russi sull'Ucraina, dal Mar Nero al Donbass. Allora, a Kiev invece c'è una nuova manifestazione a sostegno dell'ex ministro Fedorov, e proprio a Kiev si trova il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
4: Eh sì, si sono riuniti qui ai piedi del palazzo presidenziale, nel cuore politico di Kiev, i sostenitori di Mikhailo Fedorov, l'ex ministro della difesa. Annunciata più tardi una manifestazione per chiedere che torni a ricoprire quel ruolo, ma la forza del movimento sembra essersi affievolita nei numeri nel corso delle settimane. Il presidente Volodymyr Zelensky proprio oggi ha tenuto una riunione con i responsabili della difesa e della sicurezza. Si studiano misure asimmetriche contro le ultime azioni della Russia, si guarda già agli scenari del prossimo autunno inverno. Nel frattempo rispedita al mittente da Mosca la proposta ucraina di una tregua reciproca degli attacchi nel Mar Nero. Questo provoca ulteriori preoccupazioni per quanto riguarda l'export dei cereali, il prezzo del grano sta già aumentando, e poi gli attacchi che continuano, 4 le vittime nelle ultime ore, tra cui un bambino. Proprio i bambini, dice un report di Save the Children, sono tra i più colpiti nel mese appena trascorso, non accadeva così dal maggio del 2022. Poi gli sconfinamenti dei droni, come dicevate, uno sconfinato in Lettonia è stato abbattuto dagli Eurofighter italiani, si è scoperto però che era un drone ucraino, probabilmente deviato da interferenze russe. Un altro sconfinamento c'è stato in Romania, un drone che si è abbattuto in un bosco provocando un incendio, non è stato abbattuto perché volava a bassissima quota, non era stato rilevato dai radar. È tutto per ora qui da Kiev, ti restituisco la linea.
0: Daniele Lorenzetti, la Corte Costituzionale francese ha annullato il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 15 anni varato dal governo. Per la Corte la legge che intende proteggere i minori dai rischi dei social network costituisce una violazione inadeguata, non necessaria e non proporzionata della libertà di espressione e di comunicazione. Il presidente Macron, che ha fortemente voluto il provvedimento, ha chiesto al governo di riscriverla per arrivare a una soluzione entro la primavera 2027. Sempre oggi la Corte ha approvato integralmente il suicidio assistito. La Francia entrerà a far parte della ristretta cerchia di paesi in cui è legale, che comprende Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Canada e Uruguay. Torniamo in Italia con gli aeroporti siciliani che sono impegnati a gestire il flusso di voli dirottati da Catania. Oggi è arrivato lo stop anche per lo scalo di Comiso, prorogato fino alle 18. Sentiamo com'è la situazione adesso in diretta con Lucia Basso.
5: Proprio così, ci sono delle novità, perché alle 18 la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Comiso, ha deciso di riaprire l'aeroporto. Come vedete c'è già chi si sta imbarcando, sono stati momenti un po' di tensione per i passeggeri esasperati perché arrivavano già da Catania in attesa di notizie, in attesa di imbarcarsi. Quali sono le novità? Con noi il direttore dell'aeroporto di Bennar.
6: Ma le novità sono che si è finita la contaminazione della porvela arabica e quindi abbiamo riaperto, perché come avete saputo, insomma, purtroppo è arrivata fin qua, abbiamo ripulito tutto e ha finito effettivamente di cadere, forse anche aiutati da questo temporale acquazzone che è arrivato all'improvviso, e le compagnie che hanno deciso di rischedulare ci stanno facendo imbarcare.
5: Ci sono state però anche delle cancellazioni.
6: Sì, alcuni hanno cancellato, non so, per più resto o per altro, quindi noi stiamo cercando di smaltire al meglio tutti quelli che sono qua, abbiamo comunicato a tutte le compagnie che siamo riaperti, faremo naturalmente H24, quindi noi non chiuderemo, recupereremo durante le ore notturne per chi volesse atterrare sul Comito, quindi cerchiamo di alleviare i disagi che, ripeto, non sono dovuti alla società di gestione ma alle compagnie aeree che purtroppo danno poche informazioni.
5: Grazie. Ovviamente noi seguiremo gli aggiornamenti qui dall'aeroporto di Comiso, vi restituisco la linea.
0: Ecco, disagi che però restano all'aeroporto di Catania, perché lo stop ai voli è stato prorogato almeno fino alle 2 di notte. L'emissione di cenere vulcanica ha costretto alla cancellazione di oltre 700 voli. Vediamo con Antonella Currieri.
7: Sì, ecco, qui intanto sale l'allerta sull'Etna perché l'attività non accenna a diminuire, anzi secondo gli ultimi comunicati dell'INGV anche il tremore vulcanico rimane su valori molto alti, dal cratere Voragine forti emissioni di cenere, ovviamente si dirigono verso sud e quindi la colonna di cenere sovrasta l'aeroporto di Catania, lo vedete quello che sta accadendo. Qui un aeroporto nuovamente pieno di passeggeri in attesa di sapere che cosa ne sarà dei loro viaggi o di ritorno o in partenza e soprattutto cercare di sapere che cosa ne sarà delle proprie vacanze. È un ferragosto nero, il peggiore che ha vissuto questo aeroporto negli ultimi 20 anni, un'attività così intensa, così forte non si era mai vista, anche perché è un'attività vulcanica che include soprattutto i fianchi del vulcano stesso, quindi ci sono queste eruzioni anche laterali da parte di bocche effimere che si sono moltiplicate negli ultimi giorni. Detto questo, si attende il nuovo comunicato da parte dell'ente gestore dell'aeroporto di Catania. Ancora permane l'orario di stop ai voli fino alle 2 del 15 agosto, comunque il Ferragosto per tanti turisti, per tanti viaggiatori e tanti passeggeri è ancora davvero molto incerto. Linea a voi.
0: Intanto cresce la tensione a Ceuta e Melilla per il timore di una nuova ondata migratoria. Dei circa 9.000 migranti ancora presenti sul territorio, in migliaia sono ancora senza sistemazione, tra loro anche 2.000 minori non accompagnati. Katia Cerratti.
8: È massima allerta a Ceuta e Melilla in vista della temuta nuova ondata migratoria di metà agosto, dopo quella del 30 luglio scorso che ha visto circa 80.000 migranti provenienti dal Marocco entrare in massa nelle due enclave. Il tam-tam via social, ci vediamo a Ceuta, pesa su una situazione già molto tesa. Le strutture locali faticano a far fronte alle migliaia di migranti presenti ancora sul territorio. Secondo le stime locali, a Ceuta si trovano ancora circa 9.000 persone, molte delle quali vivono in rifugi di fortuna sulla spiaggia del Trampolin, contando unicamente sul cibo e sui beni di prima necessità forniti dalle organizzazioni umanitarie. Circa 2.000 i minori non accompagnati, tra cui bambini di appena 7 anni, che dormono per strada senza protezione in condizioni disperate. Lo denuncia la ONG Save the Children, che chiede interventi urgenti allo Stato, invocando alloggi sicuri, cibo e il trasferimento immediato dei minori per salvarli da gravi rischi e sfruttamento. E mentre i bagnanti passeggiano sul lungomare di Melilla, la Guardia Civile spagnola ha iniziato a installare nuove barriere marittime, rafforzando i controlli terrestri e navali. Non mancano poi le polemiche politiche, dopo le proteste di massa dei giorni scorsi, sui quotidiani delle due enclave spagnole continuano le accuse di inazione al governo e la dura opposizione dei residenti all'eventuale costruzione di un centro per immigrati in un ex mulino. Le autorità cercano soluzioni immediate, come la conversione del vecchio ospedale militare in un centro di accoglienza, per far fronte a un'emergenza che continua a mettere a dura prova l'intera regione. Categorico il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas. Ceuta continua ad affrontare una situazione di rischio estremo dal punto di vista della sicurezza pubblica e dell'armonia sociale, ha affermato. L'unica soluzione è che tutti coloro che sono arrivati a seguito dell'invasione di massa tornino in Marocco senza alcuna possibilità di richiesta d'asilo.
0: Sei migranti sono stati soccorsi nella notte dalla nave Sea-Watch 5 dopo essere stati gettati in mare nel Mediterraneo centrale. Situazioni che si ripropongono da anni, denuncia l'ONG tedesca, mentre i governi europei chiudono i confini, permettendo ai trafficanti di arricchirsi sulla pelle delle persone. Un'altra nave battente bandiera tedesca, la Humanity One, sta intanto raggiungendo il porto di Ravenna con 73 persone soccorse nei giorni scorsi. Secondo gli ultimi dati Frontex, i flussi migratori nella rotta del Mediterraneo centrale nei primi 7 mesi del 2026 sono diminuiti del 55%. E proprio di migranti, ma anche di economia, la Presidente del Consiglio Meloni in un'intervista fa il punto su quella che è stata l'attività del governo fino ad adesso, temi che continuano ad alimentare il dibattito tra gli schieramenti. Facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
9: Intervista al quotidiano Milano Finanza per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un'intervista ovviamente focalizzata su temi economici ma che parte su quello che è l'argomento più scottante in questo momento, la questione sicurezza dei confini a livello europeo. Possiamo andare a vedere sulle pagine del quotidiano quelle che sono le parole di Giorgia Meloni a partire proprio dalla crisi dei migranti che, dice Giorgia Meloni, dimostra che l'Europa deve difendere i suoi confini. E poi ancora un passaggio sulla questione energia. Useremo al meglio 14 miliardi per ridurre i costi a famiglie e imprese. Sui temi più prettamente economici, come dicevamo, Giorgia Meloni assicura il PIL cresce così come il reddito pro capite, assicura tra l'altro che non c'è stata nessuna partecipazione da parte del governo, dichiarandone così la neutralità per quel che riguarda il risico bancario. E poi ovviamente questi sono tutti temi che alimentano il dibattito tra gli schieramenti, tra maggioranza e opposizione. La linea del governo, in particolar modo quella di tenere sospeso Schengen con la Spagna fino a domani, è pienamente sostenuta da Fratelli Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Dall'altra parte invece le opposizioni con Partito Democratico, 5 Stelle e Verde Sinistra accusano Giorgia Meloni di inseguire in una campagna elettorale già avviata vannacci di Futuro Nazionale sul tema sicurezza e migranti. Per i centristi di Azione più Europa e Italia Viva, con la sospensione di Schengen Giorgia Meloni ha rotto la solidarietà europea. A te.
0: Sui social invece la segretaria Dem Schlein denuncia la diffusione di un video falso in cui si vedono lei e Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale, conversare a una cena. Non è mai accaduto, non ci siamo nemmeno mai incontrati, dice Schlein, e invita a una riflessione sull'abuso dell'intelligenza artificiale. Voglio rilanciare l'appello che ho rivolto a tutte le forze politiche, già raccolto dalla presidente Meloni, scrive, ad un uso responsabile ed etico dell'intelligenza artificiale. Incendio alle porte di Como, in fiamme e boschi, vicino anche ad alcune delle aree più abitate, sono già decine gli sfollati. In diretta Elena Scarrone.
10: Eh sì, poco fa abbiamo visto le fiamme di nuovo riaccendersi sul versante sud del Monte Goi, lo vedete, ci sono appunto alcuni ancora focolai attivi, questo è il pericolo maggiore perché adesso sono in volo i Canadair e gli elicotteri della flotta della Lombardia, due elicotteri e due Canadair che continuano incessanti il lavoro verso la montagna appunto con i carichi di acqua, gli elicotteri vengono qui a rifornirsi nel campo base a Muggiò alle porte di Como. Però sono molto insidiosi appunto questi focolai perché possono riprendere all'improvviso, quindi le fiamme possono ricominciare. L'emergenza dunque non è finita. Come dicevi, ci sono una cinquantina di sfollati, sono stati fatti evacuare ieri sera, ieri notte, tanta la paura, nessun ferito, nessuna vittima. I 50 sfollati sono stati tutti ospitati da amici e da parenti, dovranno trascorrere ancora anche questa notte fuori casa, quindi anche il Ferragosto. Abbiamo raccolto alcune loro testimonianze, sentiamole, poi linea a voi. Da ieri sera siete sfollati fino a quando?
11: Allora, siamo stati adesso in Piazza d'Armi, abbiamo parlato col sindaco, Protezione Civile per 48 ore partendo da ieri, quindi andiamo a sabato sera. Ci ha dato il tempo di venire a prendere i beni di prima necessità, dalle medicine a due magliette, a un cambio, le cose, i due generi alimentari.
10: Dove siete alloggiati?
11: A 2 chilometri da qua, a casa di mia sorella.
12: Noi alle 11 siamo evacuati perché ci hanno detto di uscire di casa, siamo usciti, raccolti un po' quelli, i nostri averi in un borsone e siamo andati dalla nostra figlia a dormire.
10: A quanti metri erano le fiamme?
13: Una cinquantina di metri. Sembrava una situazione difficile da gestire, ecco.
11: Stanno lavorando come dei matti, tanto di cappello a loro e a chi fa il loro mestiere.
0: A proposito di sfollati, ne restano centinaia anche a Pozzuoli dopo i danni del terremoto, una scossa di 4.7, la magnitudo più forte registrata negli ultimi 40 anni. I vigili del fuoco continuano a intervenire, ci sono ingenti danni anche alle chiese. Francesca Coppola.
14: Esasperate, le famiglie sgomberate in via Napoli a Pozzuoli ieri alle 23 hanno bloccato il lungomare. Gli sfollati crescono vertiginosamente, oggi a quota 3.157. L'ennesima protesta nelle due settimane trascorse dal sisma che ha messo in ginocchio la cittadina è scattata di fronte alla rimozione delle tende della Protezione Civile. In un comunicato i manifestanti scrivono: è troppo, dateci un tetto sulla testa. Il terremoto del 31 luglio, il più intenso mai registrato da quando esistono sistemi di rilevazione sismica, ha danneggiato gravemente 19 chiese. Nel Duomo, scrigno di opere di Artemisia Gentileschi, che fonde un tempio di epoca augustea e architettura barocca, danni gravi in una cappella e nella sala del capitolo sugli affreschi seicenteschi, in corso una prima forma di recupero.
15: Sto applicando delle garze con una resina sulle zone di intonaco che si sono molto distaccate, con spanciamenti, aperture ulteriori di lesioni che già c'erano chiaramente.
14: Nella cattedrale sopralluoghi con vigili e tecnici di Protezione Civile che compilano schede apposite per i beni culturali.
16: Aveva avuto questo bellissimo restauro, adesso compromesso, ma anche le chiese di Santa Maria delle Grazie, la cosa che più ha ferito la nostra storia putelana è la chiesa di San Raffaele, ma abbiamo bisogno della forte presenza ancora di più delle istituzioni e anche del sostegno, i cittadini che hanno perso le case e anche tutto il resto della città, compresi i monumenti.
14: Le parrocchie continuano a essere riferimento, ma le messe vengono celebrate all'aperto. Stasera officerà il vescovo Villano.
0: Sigfrido Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di Report anche dopo che è scoppiato l'affair La Vitola. Non sarebbe sul tavolo in questo momento l'ipotesi di un passo indietro del conduttore, né trovano riscontro le indiscrezioni sull'intenzione del giornalista di chiedere un risarcimento alla RAI in caso di allontanamento dal programma. Intanto la Procura di Roma potrebbe sentire Ranucci vittima dell'attentato, il cui mandante è il reo confesso Walter La Vitola. Vediamo con Angela Caponnetto.
17: Un biglietto per Addis Abeba con pericolo di fuga, l'aggravante del metodo mafioso e il possibile inquinamento delle prove lasciano Walter La Vitola in custodia cautelare in carcere, misura per la quale il suo avvocato annuncia ricorso al Tribunale del Riesame. A non convincere la GIP sulla versione resa durante l'interrogatorio di garanzia c'è però molto di più. anche se l'ex direttore dell'Avanti ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro il conduttore del programma di Rai 3 Report, Sigfrido Ranucci, le sue dichiarazioni vengono più volte considerate inverosimili e fumose. A partire dalla decisione di organizzare l'attentato per far proteggere Ranucci con una scorta più consistente, perché il giornalista sarebbe stato nel mirino dell'intelligence israeliana. Restano invece concreti, oltre al pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove. Uscendo dal carcere, l'ex faccendiere avrebbe potuto comunicare, infatti, con il suo tuttofare camerunese, Tavares, che si è trasferito in Camerun dopo l'inchiesta. Intanto sembrerebbero smentite le voci su una possibile sostituzione di Sigfrido Ranucci nella conduzione di Report, né il giornalista avrebbe chiesto un risarcimento alla Rai in caso di allontanamento dal programma. L'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, ha intanto ricevuto la relazione del comitato etico che sta ancora valutando il caso. Se da un lato c'è chi teme che questa vicenda giudiziaria possa provocare un danno di reputazione pubblicitario, dall'altro altri ritengono opportuno che l'azienda tuteli un giornalista che nella vicenda resta parte lesa.
0: Recuperati dai carabinieri tre quadri rubati a Parma lo scorso marzo per un valore di oltre 9 milioni di euro. Si tratta di opere di Cézanne, Renoir e Matisse. Maria Chiara Perri.
18: Entrano da una finestra del Museo Magnani Rocca di Traversetolo due uomini incappucciati. Asportano tre quadri da una sala espositiva al primo piano e si danno alla fuga. Fuori li aspettano i complici. Le immagini di videosorveglianza la notte del 23 marzo hanno immortalato la dinamica del clamoroso furto di opere di pittori francesi del valore di oltre 9 milioni di euro. Un colpo che ha fatto notizia in tutto il mondo. Ora i tre capolavori sono stati ritrovati dai carabinieri a Parma. Eccoli con i militari in una sala affrescata del Palazzo Ducale, sede del Comando Provinciale. Natura morta con ciliegie di Cézanne, stimato 6 milioni di euro, le Poisson di Renoir, valore 3 milioni, e l'odalisca sulla terrazza di Matisse, un'acquatinta stimata 20.000 euro. Recuperati durante una perquisizione nella casa di uno dei sospettati del furto. Secondo le prime informazioni, sono indagate 9 persone, uomini e donne di origine moldava, contestata anche l'associazione a delinquere. Una banda di ladri esperti, ma non specializzati, in furti di opere d'arte su commissione. Il clamore dopo il colpo avrebbe reso difficile la ricettazione di opere di così alto valore. In questi mesi, quindi, i quadri sarebbero sempre rimasti nascosti in uno sgabuzzino a Parma. Proseguono gli accertamenti che potrebbero portare alla richiesta di misure cautelari nei confronti di alcuni indagati.
0: Alla vigilia di Ferragosto torna il progetto Arca per assistere le persone fragili e senza fissa dimora rimasti in città. Quest'anno protagoniste della consueta anguriata sono Milano, Roma, Napoli e Bari. Massimo Mignanelli.
19: Ci danno una mano, ci danno da mangiare e le cose, ci aiutano tantissimo, ci danno da mangiare, pranzo, più o meno pranzo e cena.
20: Milano Stazione Centrale, una vigilia di Ferragosto di impegno sociale. La Fondazione Progetto Arca ha organizzato l'anguriata di Ferragosto per le persone sole e senza dimora.
21: L'anguriata è a Ferragosto, tutti noi siamo in famiglia e facciamo il pranzo. Per noi è stare vicino ai nostri amici che incontriamo tutti i giorni.
20: Ammirevole l'impegno dei volontari.
22: Volontari è sostanzialmente dare supporto, tempo alle persone che in questo caso hanno bisogno di una mano. Nel caso specifico stiamo provvedendo a dare dei beni quali acqua, ghiaccioli, quindi per rinfrescare e cercare di dare, appunto, dicevo prima, sollievo alle persone che in difficoltà.
20: Stessa iniziativa a Napoli, Roma e Bari per regalare una giornata normale, ma anche un momento di sensibilizzazione per riflettere sulle condizioni di chi è fragile e rimane in città tra caldo torrido e solitudine. Mattia Lisa, volontario di Arca, in questi sacchetti cosa date?
23: Noi di Progetto Arca stiamo distribuendo tutti i prodotti igiene per combattere sia il caldo, sia i polei dell'estate, sia per dare appunto quei prodotti base per garantirsi una pulizia. Quindi stiamo andando dalle salviettine umidificate agli antizanzare, sia invece a prodotti appunto di igiene quotidiana come può essere un dentifricio, uno spazzolino, un bagno schiuma per anche potersi lavare anche solo a una fontanella pubblica.
0: Tanti musei e luoghi d'arte aperti al pubblico anche questo weekend di Ferragosto. Laura Longo ha visitato il bellissimo Museo Ferroviario Nazionale a Pietrarsa. Vediamo, e dopo una breve pausa, la seconda parte del telegiornale.
1: Il Ferragosto in Italia si trascorre anche tra opere d'arte, musei, palazzi storici e siti archeologici, gettonatissimi in prevendita Colosseo, Foro Romano e Pantheon, apprezzati però anche le gallerie con i loro capolavori. Da nord a sud, aperti con orario regolare, pronti ad accogliere i visitatori in viaggio per lo stivale. Un viaggio raccontato attraverso vagoni e locomotive nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che raccoglie storia e tecnologie dei treni da metà 800 ai giorni nostri. Un parco giochi per grandi e piccini.
2: I bambini sono tantissimi, i bambini con le famiglie, ma gli appassionati, gli anziani che ricordano i loro viaggi su queste carrozze 100 porte con i sedili in legno ma comunque comode, che ancora oggi la Fondazione utilizza per i viaggi sulle linee storiche.
1: Tra le attrazioni, la carrozza reale con i suoi fregi in oro zecchino, la sala riunioni e i salottini intimi ed eleganti che hanno accompagnato viaggi e diplomazie dal Regno d'Italia alla Repubblica, e poi la littorina dal design avveniristico. 36.000 metri quadrati di padiglioni, ex officine e locali di servizio affacciate sul Golfo di Napoli. Napoli e le sue meraviglie, da Pompei alla Reggia di Caserta, che con i suoi oltre 12.000 visitatori lo scorso Ferragosto si è classificata al 7° posto per presenze.

0: pubblicità.
1: Questo ristorante è bellissimo.
2: Unico, direi.
1: E da cosa lo capisci? Dal menù?
2: Acqua.
3: Dal servizio?
2: Acqua.
1: Dalla carta dei vini?
2: Acqua. Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
0: Pubblicità.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Prima ogni movimento era una fatica. Oggi mi sento più leggera, più libera e con 27 kg in meno. E non ho mai vissuto il percorso come una privazione. Ma come si può? Con lasagne e cannelloni, ricotta e spinaci. Mi piace così, ti accompagna nella perdita di peso senza stress. Provalo anche tu.
6: Siamo così sicuri che funzionerà anche per te, che ti offriamo una settimana gratis di prova. Vai su mipiacecosi.it. Mipiacecosi.it.
5: Mi piace così. Sorridi alla vita.
7: Torniamo sul villaggio di Kusra in Cisgiordania, anche 5 italiani nell'area assediata dai coloni israeliani, una notizia che abbiamo commentato con la professoressa Anna Foa. Vediamo.

0: Anna Foa, che effetto le ha fatto sentire la parola terrorismo dall'ambasciatore americano associata all'azione dei coloni, non a Israele, all'azione dei coloni?
1: Mi ha fatto un effetto ovviamente molto positivo, anche se poi l'ambasciatore in parte se l'è rimangiato nelle sue successive dichiarazioni, non l'ha ripetuto, l'ha trasformato in attaccanti, una frase più generica. È qualche cosa che sancisce il fatto che quello che sta succedendo è opera di terroristi ebrei, esattamente come altri eventi, come il 7 ottobre, altro è stata opera di terroristi palestinesi. Ora, noi sappiamo qual è la differenza con cui Israele tratta i terroristi ebrei e i terroristi palestinesi, sappiamo anche che non considera questi coloni dei terroristi. Io ho molto apprezzato le parole dell'ambasciatore, anche perché so è un ambasciatore repubblicano, forte sostenitore di Trump, pastore battista, quindi un evangelico di quelli che filosionista, diciamo così, per caratterizzarlo, ed è un personaggio per cui, di fronte a cui evidentemente quello che sta succedendo e anche il fatto che una delle due case attaccate sia proprietà di un cittadino di un cittadino statunitense, un palestinese con la cittadinanza degli Stati Uniti, ha fatto dire basta. In sostanza, non si può andare avanti così. Ecco, adesso poi le cose in qualche modo sono state rimangiate, ma abbiamo per esempio anche una dichiarazione dell'ex ambasciatore tedesco che ha detto che i rapporti così stretti fra la Germania, che hanno le origini nella Shoah, in quello che è successo, tra la Germania e Israele non possono estendersi ai territori occupati. Questa è una

0: Altra affermazione molto importante, credo. Cioè non si può sostenere Israele in questa in Cisgiordania e in quello che fa nei territori occupati.
1: Vero che ha corretto il tiro, per certi versi, l'ambasciatore degli Stati Uniti, e giustamente dirle quello che penso proprio fuori dai denti. Se non ci fosse
0: Prego.
1: stato un cittadino americano, non avrebbe scritto alcunché l'ambasciatore.
0: È possibile se non ci fosse stata una situazione negli Stati Uniti in cui anche da parte di molti repubblicani quello che sta succedendo in Israele sta cominciando a assumere comincia a esserci un rifiuto anche da parte dei repubblicani, comincia già da parecchio tempo e quindi soprattutto in occasione delle elezioni un repubblicano come l'ambasciatore deve fare attenzione anche a quella parte della sua opinione pubblica repubblicana che non considera più tutto quello che fa Israele come giusto.
1: Allora, noi, queste sono le dichiarazioni, poi corrette, come dicevamo, poi pare, qui entriamo nel mondo dei retroscena politici, che da parte dell'amministrazione americana e dell'ambasciata statunitense in Israele sia arrivata una richiesta all'ufficio del primo ministro Netanyahu: prendi la parola, condanna l'azione di quei coloni. È possibile, può permettersi Netanyahu oggi, a una manciata di settimane alle elezioni, di fare questo passo che gli viene chiesto da Donald Trump?
0: Secondo me non può permetterselo, ormai Netanyahu è completamente schierato con i suoi estremisti, con i suoi ministri estremisti, con il movimento dei coloni ed è molto difficile che possa permetterlo. Può cercare di giostrare, può cercare di fare una mezza condanna e continuando a sostenere che si tratta di infime minoranze, di pochi estremisti e poi rimangiarsela sul piano interno. Mi sembra molto difficile che possa attuare qualunque tipo di svolta in questo momento rispetto a quella che è la situazione in Israele. Ormai non può altro che puntare sulla estrema destra per vincere le elezioni. È molto difficile che possa puntare sul centro.
1: Elezioni che ovviamente sono fondamentali per il futuro politico e non solo di Netanyahu, e diciamo tutto quello che stiamo vedendo in queste settimane, in questi mesi, va letto anche con le lenti della politica. Allora le domando, Anna Foa, se c'è un'altra strada politica possibile, percorribile in Israele, alternativa a Netanyahu, cioè se c'è realisticamente.
0: Ma guardi, certamente non ci sarà qualcosa, anche se Netanyahu verrà cacciato alle elezioni e il suo governo verrà battuto, non credo che ci potrà essere un rovesciamento completo della situazione. Certamente il fatto che ci possa essere un'opposizione di sinistra più forte di quello che è prevedibile è qualcosa che potrebbe influire fortemente anche sul tipo di governo che si potrebbe creare e sulla sua politica. Io credo che in questo senso abbiamo delle tracce, abbiamo delle voci da Israele che parlano di un collegamento, di un legame possibile tra partiti arabi o almeno uno dei partiti arabi israeliani. E credo che questo, cioè la scelta di appoggiare i partiti arabi e di tirare dentro i partiti arabi nell'opposizione potrebbe essere una delle strade percorribili per cambiare la situazione.
1: Noi in questi mesi, da prima del 7 ottobre, abbiamo avuto anche la possibilità di raccontare quella componente della società israeliana che è scesa in piazza, che ha contestato Netanyahu, lo contestava per le leggi che qua avremmo definito ad personam qualche anno fa, però diciamo uso e consumo degli interessi della sopravvivenza politica del primo ministro di Israele. Ecco, quel pezzo di società civile è ancora in mobilitazione, è pronta a tornare in piazza o è strangolata da questa, dico, deriva, politica che ha assunto il paese?
0: Ma mi sembra che la situazione italiana ormai sia molto concentrata sulla possibilità sulla situazione italiana. Non riesco a vedere di nuovo un movimento che cresce, dipenderà anche da quello che succede. È chiaro che sembra che stia per partire una terza flottiglia o comunque si stia organizzando una terza flottiglia.

0: tanta parte del mondo israeliano, ebraico, che fino a quel momento invece pensava alla possibilità di una pace con i palestinesi. Dopodiché tutto è precipitato, il genocidio a Gaza, quello che sta succedendo oggi in Cisgiordania e le dichiarazioni per esempio del ministro Katz 2 giorni fa in cui diceva che Israele non aveva nessuna intenzione di ritirarsi né da Gaza né dalla Cisgiordania né dal Libano, beh, politico internazionale. E questa è una cosa che io vedo con dolore, precipitato. Però in qualche modo questa prospettiva elettorale sembra congelare la situazione e farci aspettare un cambiamento. Mi auguro che questo cambiamento, per quanto non quello che vorremmo, non quello che potrebbe cambiare completamente la situazione, sia in qualche modo attuabile, che offra lo spazio a una riemersione della politica e della ragionevolezza in questo mondo ormai volto verso il messianismo, verso il fanatismo religioso e verso l'accettazione di qualunque forza e di qualunque violenza.
1: Ci ha sottolineato anche la proiezione di Israele nel mondo, no? L'immagine che viene data. Quanto è pericolosa questa proiezione per gli ebrei della diaspora?
0: Ma certamente si è anche avvicinata agli ebrei della diaspora, in parte è anche dovuto al fatto che gli ebrei della diaspora hanno rifiutato nella loro maggior parte con forza di prendere qualsiasi posizione. L'unico atteggiamento che è stato preso è stato quello in qualche modo tradizionale gli ebrei sono circondati ovunque dall'antisemitismo e bisogna difendere Israele. Ora tutto questo, in questo momento chi ha la spada dalla parte del manico non sono i palestinesi. Non si prevede un nuovo 7 ottobre, ma si prevede invece un'ulteriore cacciata dei palestinesi dalla Cisgiordania, si prevedono annessioni se la situazione continuerà a essere col governo così com'è e si prevede tutto il contrario di quello che potrebbe mostrarci invece la paura di un attacco da parte palestinese o di una effettiva preoccupazione. Quando parlavo di suicidio, era questo il mio tema, era in bilico, ma non perché sia circondata dai suoi nemici, quelli che non sono dalla sua parte, o con tutti quelli, non vorrei dirlo, ma lo dico, che non sono ebrei.

0: Nei prossimi giorni potremmo passare.
1: Di boa sarà a Ferragosto. Dall'inizio della settimana prossima, secondo le previsioni, l'estate stagionale in Italia, ma soprattutto, e questa è stata la novità di quest'anno, anche nel nord Europa. Per esempio in città come Parigi o Londra, strette nella morsa del caldo.
2: Per martedì ci aspettiamo 6 o 7 gradi in meno rispetto alle temperature degli ultimi giorni, quindi dovremmo attestarci su massime di 31-32 gradi. Gradualmente un po' tutte le regioni assisteranno a questa diminuzione, quindi da prima al nord poi anche il centro-sud. Tra l'altro dovrebbe essere una situazione che si stabilizzerà, nel senso che un po' tutta la prossima settimana vedrà temperature molto più vicine all'estate mediterranea rispetto a quanto abbiamo registrato fino ad ora.
1: Il caldo, portato dall'anticiclone subtropicale, ha aumentato la vulnerabilità delle foreste agli incendi. Secondo i dati, il 53,9% è di origine volontaria. In altre parole, quasi 6 su 10 sono appiccati dall'uomo. Le regioni più colpite, secondo il bilancio 2025, che comprende incendi dolosi, colposi o di origine non accertata, sono e la Puglia.
0: Il caro carburanti non ferma la voglia di volare, i passeggeri sono anzi in aumento.

0: negli aeroporti italiani in questa calda estate. Paolo Mancinelli.
1: Aeroporti deserti per colpa del carburante erano i timori di un'estate sottotono per il trasporto aereo italiano. Costava circa $750 la tonnellata. Due mesi dopo era più che raddoppiato e ancora oggi è più alto di circa il 40%. Gli hanno contenuti i rialzi dei biglietti, una strategia che in Italia si è tradotta in un calo dei listini. A giugno Eurostat riporta prezzi inferiori del 10% sul 2025 e anche gli aumenti sul mese precedente, rileva l'Istat, sono in linea con i canonici rialzi stagionali.
2: Stanno aumentando, però è chiaro che la tensione sul prezzo del petrolio e del carburante aereo e questa forte domanda che ancora esiste nel trasporto aereo italiano, che è cresciuto di un 5% nel primo semestre, potrebbe portare nei prossimi mesi ad un aumento dei prezzi dei biglietti aerei.
1: Il mercato, di fronte all'instabilità e ai ridotti margini operativi, il trasporto aereo europeo cerca nuove strategie.
2: Ora abbiamo visto la vendita da parte di EasyJet ad Apollo, che è un grande fondo, ma in generale quello che stiamo vedendo è che c'è una sempre maggiore concentrazione fra i diversi operatori, e se questa concentrazione non verrà controllata dalle autorità antitrust, potrebbero esserci dei problemi proprio sull'aumento dei prezzi.
0: Parliamo di droni, alle 19 il TG con Emanuela Bonchino.

0: dal 2021 in avanti abbiamo visto sempre un trend di crescita positivo.
1: Nella vita di tutti i giorni dovremo abituarci a vedere questi oggetti volare nei nostri cieli. Nel nostro paese si stanno ampliando sempre più i settori in cui è vantaggioso usarli. A consentire questo, lo sviluppo tecnologico e le innumerevoli possibilità offerte dai droni. L'ente che regola il volo civile è l'ENAC, che sta lavorando sulle norme riguardanti anche l'uso dei droni.
2: Abbiamo un pacchetto di regole complessivo che è in grado di regolamentare in sicurezza in maniera equa per tutta l'Europa il settore. In Italia ci vantiamo di essere stato il primo paese, tra i primi paesi al mondo, forse il primo al mondo, a aver pubblicato un piano strategico nazionale che si prefigge di creare un ecosistema favorevole allo sviluppo di questo nuovo mercato.
1: Ma quali sono gli impieghi civili dei droni?
2: In questo momento, almeno a livello nazionale, abbiamo individuato 4 impieghi principali. Principali nel senso che possono essere di traino per tutto il sistema. E sono l'air taxi, l'impiego in agricoltura, la consegna di merci e di materiale sanitario e la mappatura e le ispezioni delle infrastrutture.
1: Federica ha una società che opera con i droni e si è specializzata nella...
3: sia con prodotto solido o in polvere tipo concime. Il vantaggio è la possibilità di intervenire anche in condizioni climatiche avverse, ad esempio dopo una pioggia abbondante, ad esempio se il terreno è bagnato, oppure quindi organizzare un drone è sicuramente più rapido che organizzare un qualsiasi altro mezzo agricolo.
1: Marco utilizza i droni per fare riprese filmate, rilievi e analisi dall'alto. In questi, come in altri settori, l'uso quanto può essere conveniente?
4: Assoluto, praticamente è sempre più conveniente farlo col drone, perché oltre ad essere applicabile in tre o non possono arrivare o comunque nel caso succedesse qualche tipo di incidente, male che va abbiamo perso un drone, non una vita umana, naturalmente tutti questi campi di applicazione lo rendono infinitamente più conveniente.
1: Tra i campi di applicazione

0: azioni più avanzati ci sono quelli di Urban V, la società lanciata nel 2022 e collocata all'interno dell'aeroporto internazionale di Fiumicino.
1: Noi abbiamo due grossi filoni di attività, gli aeromobili a decollo verticale, atterraggio anche verticale, a propulsione elettrica che trasporteranno le persone, e poi abbiamo i droni, che sono una tecnologia più matura, in grado di trasportare merci, non persone, su distanze anche significative, con una rapidità e una economicità e un profilo di sostenibilità ambientale particolarmente importanti.
2: Collaborate con qualcuno?
1: Abbiamo fatto tante collaborazioni con le istituzioni, soprattutto le istituzioni sanitarie, col SIST 118, col centro trapianti della Regione Lazio. I droni fanno presagire un grande potenziale per muovere con rapidità, in modo sostenibile ed economico, il sangue, i farmaci che hanno una durata limitata al di fuori dei luoghi in cui vengono custoditi, i campioni biologici e magari anche gli organi per i trapianti, per avere una grandissima velocità di reazione.
2: Un drone da terra, di che cosa mi devo dotare e come faccio per farlo volare?
3: La prima cosa è devo verificare per lo scenario che intendo impiegare se posso rientrare nelle cosiddette categorie aperte, dove praticamente non devo chiedere il verificare, se posso rispettare gli scenari standard e quindi dichiarare.
0: Per capire il tipo di scenario in cui si andrà a far operare il drone, bisogna consultare il sito.
4: La domanda viene inviata via PEC e c'è la descrizione.
0: Sull'altro fronte l'ENAC farà la valutazione.
2: Possiamo vedere che cosa accade?
3: Quando viene assegnata attraverso la mia direzione a un team.
5: Ho avuto una richiesta d'autorizzazione in categoria specifica per operare con un UAS. Il team è stato costituito, per cui diciamo, normalmente siamo in tre esperti, diciamo in una figura che segue tutto l'iter.
2: Quanto tempo prima arriva questa richiesta rispetto all'operazione che si
5: intende? Almeno 45 giorni prima di quando si intende poi effettivamente operare.
0: Noi abbiamo fatto una prova in una di queste zone speciali.
4: Siamo nella piana del Fucino, precisamente a ridosso del Fucino Space Center, conosciuto meglio come telespazio.
0: Una volta ottenuta l'autorizzazione dall'ENAC e dagli eventuali altri enti coinvolti, si può far volare il drone anche in queste zone. In generale, i tempi per ottenere l'autorizzazione però sono lunghi e di questo si lamentano gli operatori.
6: Siamo arrivati a passare la maggior parte del tempo a chiedere autorizzazioni, compilare scartoffie e soprattutto controllare se è possibile o meno volare in determinate zone in base a dei criteri che capisco la sicurezza, però in molti casi sono del tutto arbitrari.
4: Talvolta è necessario anche intervenire tempestivamente in agricoltura, ad esempio, e un tempo così lungo può pregiudicare anche il risultato dell'intervento.
0: Per comprendere se la burocrazia può essere un freno allo sviluppo dei droni, siamo andati all'Osservatorio Droni del Politecnico di Milano, che fa ricerca e coinvolge tutte le aziende e gli enti del settore.
7: Il tema autorizzativo è il principale ostacolo che gli operatori vedono alla crescita del settore. Dall'altro lato ci sono anche una serie di aspetti più burocratici, più amministrativi, che sicuramente potrebbero essere snelliti e che potrebbero consentire di ottenere le autorizzazioni in tempi un po' più ridotti.
3: Il sistema di regole in uso è basato fondamentalmente sulla proporzionalità fra il rischio connesso alle operazioni che si intende effettuare con la sicurezza, e questo ha consentito e consente di non fermare la tecnologia, lo sviluppo della tecnologia, e di adottare regole che siano proporzionate al rischio che si corre.
0: Ma come si potrebbero conciliare questi aspetti?
6: Intanto affidando la gestione della responsabilità al pilota in assoluto, sia in ambito di responsabilità penale che civile, con un transponder eventualmente da assegnare personalmente al pilota, che va messo sul mezzo, ed è ogni mezzo che il pilota utilizza viene identificato come strumento di quella persona lì, in modo che sia più semplice poi gestire qualunque tipo di responsabilità, sia civile che penale.
0: Per mettere a punto la normativa e valutare le criticità anche tecniche del settore, vengono utilizzati degli appositi spazi, come questo all'interno dello scalo internazionale di Fiumicino.
1: È una sandbox, cioè un luogo dove si sperimenta la mobilità aerea avanzata.

0: di nuova generazione.
1: La sperimentazione è sicuramente fondamentale per lo sviluppo del settore. ENAC ha anche emanato un regolamento che ha proprio l'obiettivo di aprire a livello italiano diverse zone in cui si possano fare sperimentazioni in modo continuativo, in cui si possano risolvere criticità magari legate alla tecnologia, in cui si possano vedere i benefici.
2: E in queste aree ci sono già stati dei voli di prova per il trasporto di merci e passeggeri, in attesa che la normativa e la tecnologia li rendano permanenti.
0: È un qualche cosa che vede l'Italia in prima fila e che gradualmente realizzerà quella che è una visione di una mobilità aerea urbana sostenibile che si aggiunge in una maniera accettabile, compatibile alle altre forme di mobilità già esistenti.
2: Senza entrare nel merito degli impieghi speciali per la pubblica sicurezza, delle calamità naturali e negli scenari militari, la loro applicazione permea molteplici attività e lo scenario futuro non potrà che essere con la loro presenza.
1: Qui stiamo parlando di sviluppo delle infrastrutture, di sviluppo della tecnologia, di accettazione sociale, di integrazione ad esempio di questi servizi nei piani di mobilità urbana, stiamo parlando di sviluppo delle competenze da parte delle aziende, quindi tutta una serie di fattori abilitanti che potranno garantire la crescita del mercato.
2: Con i droni sulle scie del vento, come nello spettacolo di luci sulla Basilica di San Pietro in Vaticano.

0: Pubblicità. Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu. Pubblicità.
1: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
2: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
1: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
2: Gillette Venus.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

cisgiordani all'assedio dei coloni israeliani, alle case dei palestinesi di Kusra, cacciati gli attivisti italiani che tentavano di proteggere i legittimi proprietari. I coloni puntano le armi anche contro i loro connazionali. Eruzione dell'Etna, ha riaperto lo scalo di Comiso che lavorerà a pieno ritmo per far decollare più voli possibile, sempre chiuso l'aeroporto di Catania. Pozzuoli, salite a oltre 1000 le case inagibili, 3000 gli sfollati. In mattinata confronto in prefettura, gli abitanti e gli imprenditori chiedono risposte. Ieri la protesta in piazza. La Corte Costituzionale francese boccia la legge che vieta i social ai minori di 15 anni perché viola in modo sproporzionato la loro libertà di espressione. Macron ha già dato ordine di riscriverla. Incendio ancora non sotto controllo sul Monte Goi e Como e al tramonto i mezzi aerei non possono più lavorare. Immane lavoro di chi deve tenere a bada il rogo da terra in una zona impervia. Recuperate dai carabinieri le tele di Renoir, Cézanne e Matisse, rubate alla Fondazione Magnani Rocca a Parma, valore 9 milioni di euro, 9 indagati. Benvenuti al telegiornale di Renews 24, sono le 19, in apertura c'è il Medio Oriente, in particolare c'è la situazione in Cisgiordania. Allora, sono stati, sapete che c'è questo villaggio, Kusra, che è di cui gli abitanti, in particolare quelli di alcune case, sono sotto assedio di fatto da parte dei coloni israeliani. E c'erano anche dei volontari italiani a proteggerli, a fargli

0: da scudo, ma sono stati allontanati dall'esercito israeliano. Siamo vicino a Nablus. Poi in un video si vedono anche attivisti israeliani che cercano di difendere le case palestinesi, anzi che portano loro cibo e acqua, perché sono di fatto isolate. E contro queste persone, questi israeliani, viene puntata una pistola. Intanto la prossima settimana il mediatore di Trump, Kushner, sarà al Cairo e poi a Gerusalemme per gli sviluppi nell'intera regione. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Continuano le aggressioni dei coloni e in quella zona di Kusra, che si trova a una ventina di chilometri in linea d'aria da Nablus, e dunque, come abbiamo parlato poco fa con Youssef, uno dei residenti in quelle case appunto che sono sotto assedio da domenica, e afferma che appunto i coloni continuano a fare irruzione e a aggredire, a minacciare, a lanciare sassi contro le case sia di notte che di giorno, soprattutto di notte. E mi diceva appunto alla RAI Youssef che devono stare svegli tutta la notte per il rischio che questi coloni entrino in casa. L'esercito, hanno affermato appunto questi residenti, l'esercito israeliano interviene qualche volta, oggi è intervenuto a distruggere una tenda che i coloni avevano piazzato per la seconda volta in quell'area, in mezzo alle case, e l'esercito è intervenuto, ha distrutto per la seconda volta una tenda che i coloni avevano piazzato, ma dunque quando interviene l'esercito i coloni scappano, ma si mantengono in zona intorno, su quelle colline, per poi tornare ad aggredirli successivamente. Dunque la situazione rimane ad altissima tensione. I 5 attivisti italiani che erano con loro per fare da scudo a queste famiglie palestinesi, che sono state con loro fino a stamattina, sono state poi costrette a lasciare la zona perché la polizia di frontiera appunto le ha mandati via, evacuati in un'altra zona nelle vicinanze. La Farnesina segue da vicino questa vicenda in stretto collegamento con il consolato di Tel Aviv. Linea allo studio.
0: Allora, adesso con Marina Lalovic al touchscreen vediamo nel dettaglio la suddivisione della Cisgiordania e tutto quello che c'è da sapere.
2: E sì, iniziamo dunque dai concetti chiave che ci aiutano anche a capire l'attualità e quello che sta succedendo negli ultimi giorni nel villaggio di Kusra, nella Cisgiordania. Iniziamo dal concetto delle colonie. Qui al touch vedete il cartello che ci aiuta a capire che si tratta di territori appunto stabiliti dal 67 con la guerra, territori occupati e ritenuti illegali secondo il diritto internazionale, illegali secondo il diritto israeliano, e a destra invece gli avamposti, che rappresentano la fase zero, cioè la prima fase verso le colonie, ritenuti però illegali sia secondo il diritto internazionale che quello israeliano. Questa mappa invece delinea come suddiviso il territorio cisgiordanio secondo appunto gli accordi di Oslo del 93, l'area A è completamente controllata dall'autorità palestinese, l'area B è controllata dal punto di vista della sicurezza da parte dell'esercito israeliano, ragion per cui anche il villaggio di Kusra e i suoi appunto abitanti si sono rivolti all'esercito israeliano. E l'area C, che rappresenta il 60% del territorio, è di fatto completamente controllata da Israele. Qui abbiamo un'altra mappa che appunto delinea proprio l'area B, dove si trova il villaggio di Kusra, completamente circondato da insediamenti e avamposti dei coloni al nord della Cisgiordania. Questa ultima mappa invece, in maniera cronologica, ci delinea lo sviluppo e l'espansione delle colonie dal 67 a oggi, e vediamo un massiccio sviluppo soprattutto negli ultimi 2 anni dall'inizio appunto della guerra a Gaza. Per il momento è tutto, a te.
0: Allora, adesso andiamo invece in Ucraina con il nostro inviato Daniele Lorenzetti. Le ultime novità: un drone è entrato nello spazio aereo lettone, è stato abbattuto dai caccia italiani. Un secondo drone sarebbe entrato invece in Romania, e poi continuano i raid russi sull'Ucraina. Kiev, nuova manifestazione a sostegno dell'ex ministro Fedorov. Da Kiev, Daniele Lorenzetti.
3: Eh sì, si sono riuniti qui ai piedi del palazzo presidenziale nel cuore politico di Kiev i sostenitori di Mikhailo Fedorov, l'ex ministro della difesa. Annunciata più tardi una manifestazione per chiedere che torni a ricoprire quel ruolo, ma la forza del movimento sembra essersi affievolita nei numeri nel corso delle settimane. Il presidente Volodymyr Zelensky proprio oggi ha tenuto una riunione con i responsabili della difesa e della sicurezza. Si studiano misure asimmetriche contro le ultime azioni della Russia, si guarda già agli scenari del prossimo

0: autunno-inverno. Nel frattempo rispedita al mittente da Mosca la proposta ucraina di una tregua reciproca degli attacchi nel Mar Nero. Questo provoca ulteriori preoccupazioni per quanto riguarda l'export dei cereali. Il prezzo del grano sta già aumentando e poi gli attacchi che continuano, 4 le vittime nelle ultime ore, tra cui un bambino. Proprio i bambini, dice un report di Save the Children, sono tra i più colpiti nel mese appena trascorso. Non accadeva così dal maggio del 2022. Poi gli sconfinamenti dei droni, come dicevate, uno sconfinato in Lettonia è stato abbattuto dagli Eurofighter italiani, si è scoperto però che era un drone ucraino, probabilmente deviato da interferenze russe. Un altro sconfinamento c'è stato in Romania, un drone che si è abbattuto in un bosco provocando un incendio, non è stato abbattuto perché volava a bassissima quota, non era stato rilevato dai radar. È tutto per ora qui da Kiev, ti restituisco la linea.
1: Allora, c'è una notizia di poco fa, sono stati avvistati da un velivolo, da un aereo di una ONG al largo delle coste libiche, 11 cadaveri in avamare. La segnalazione è pervenuta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana e che ora vedrà come procedere. E un'altra ONG, Sea-Watch, questa mattina invece ha fatto sapere che aveva tratto in salvo 6 persone sempre nel Mediterraneo centrale che erano state gettate in mare dagli scafisti. Queste 6 persone vive, per fortuna. Allora, resta chiuso almeno fino alle 2 della prossima notte l'aeroporto di Catania. L'emissione di cenere vulcanica ha costretto alla cancellazione di oltre 700 voli. Antonella Gurrieri.
2: La scena non cambia, viaggiatori in attesa di informazioni e rassicurazioni, tra stanchezza e pazienza si trova anche il diversivo per trascorrere il tempo. Poi arriva la notizia che alla vigilia di Ferragosto non vorresti mai sentire.
3: Abbiamo appena ricevuto il messaggio che ci hanno cancellato il volo.
4: Qui ad aspettare fino ad ora e poi per sentito dire da altri hanno annullato il volo, almeno il coraggio di venircelo a dire.
3: Le vacanze non sono nemmeno iniziate ma sono già finite.
4: Perché?
3: Perché hanno cancellato il volo? Hanno comunicato in questo istante.
2: L'Etna tiene in ostaggio lo scalo di Fontana Rossa ormai da 8 giorni. L'attività sui sommitali non accenna a diminuire e il vento continua a spingere verso sud, il pennacchio carico di sabbia vulcanica proprio sopra lo scalo. Le piste sono cariche di cenere.
4: Siamo stanchi, confusi, vediamo un attimino, dobbiamo ancora metabolizzare la cosa.
2: Lo sguardo dei passeggeri rivolto all'Etna e alla sua attività fuori dall'ordinario e l'attenzione alle notizie che si rincorrono per conoscere il destino della vacanza.
5: Questa è l'unica vacanza dell'anno, quindi spero di partire.
6: Purtroppo non ci sono pullman a disposizione, quindi siamo qui ad attendere e si spera che si metteranno d'accordo e troveranno questi pullman.
5: Siamo qua ad aspettare perché non sappiamo se ci dirottano, se il volo è cancellato, non sappiamo nulla.
2: Ma avete fatto il modo di mettervi in contatto con la compagnia aerea?
5: Sì, ma ci hanno detto che dovevamo venire qua.
2: Il blocco sembra destinato a continuare. In 8 giorni degli oltre 2.000 voli previsti in arrivo e in partenza all'internazionale di Catania, il 70% è stato riprotetto e il 30% cancellato, dato che fa comprendere la portata eccezionale dell'emergenza più severa degli ultimi 20 anni.
1: È stato riaperto intanto alle 18 l'aeroporto di Comiso, che sta lavorando a pieno ritmo proprio per cercare di alleggerire lo stop su Catania e far decollare quanti più voli possibile. Lucia Basso.
7: Proprio così, ci sono delle novità perché alle 18 la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Comiso, ha deciso di riaprire l'aeroporto. Come vedete c'è già chi si sta imbarcando, sono stati momenti un po' di tensione per i passeggeri esasperati perché arrivavano già da Catania in attesa di notizie, in attesa di imbarcarsi. Dunque, quali sono le novità? Con noi il direttore dell'aeroporto di Bennard.
8: Ma le novità sono che si è finita la contaminazione della polvere d'apica e quindi abbiamo riaperto, perché come avete saputo, insomma, purtroppo è arrivata fin qua, abbiamo ripulito tutto e ha finito effettivamente di cadere, forse anche aiutati da questo temporale acquazzone che è arrivato all'improvviso, e le compagnie che hanno deciso di rischedulare ci stanno facendo imbarcare.
7: Ci sono state però anche delle cancellazioni.
8: Sì, alcuni hanno cancellato, non so per più resto o per altro, quindi noi stiamo cercando di smaltire al meglio tutti quelli che sono qua, abbiamo comunicato a tutte le compagnie che siamo riaperti, faremo naturalmente H24, quindi noi non chiuderemo, recupereremo durante le ore notturne per chi volesse atterrare sul Comito, quindi cerchiamo di alleviare i disagi che, ripeto, non sono dovuti alla società di gestione ma alle compagnie aeree che purtroppo danno poche informazioni.
7: Grazie. Ovviamente noi seguiremo gli aggiornamenti qui dall'aeroporto di Comiso, vi restituisco la linea.
1: Andiamo in Francia, dove la Corte Costituzionale ha annullato il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 15 anni che era stato varato dal governo. Per la Corte, infatti, questa legge, che intende proteggere i minori dai rischi dei social network, costituisce però una violazione inadeguata, non necessaria, non proporzionata della libertà di espressione. Il presidente Macron, che invece l'ha voluta fortemente questa legge, ha chiesto di riscriverla al governo. E sempre oggi la Corte invece costituzionale francese ha approvato integralmente il suicidio assistito. La Francia entrerà a far parte della ristretta cerchia di paesi in cui è legale. Questa cerchia comprende Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Canada e Uruguay. In primo piano nell'agenda politica resta il tema dell'immigrazione con la sospensione di Schengen con la Spagna. La difesa dei confini è nostra priorità, dice la Premier Meloni, che poi traccia la roadmap del governo per i prossimi mesi. Alberto Gioffreda.
9: La priorità dell'Europa è proteggere i confini. Giorgia Meloni torna a parlare di immigrazione in un'intervista al quotidiano Milano Finanza, indica quella che deve essere l'urgenza per Bruxelles. Difendere le frontiere esterne, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione che l'Italia ha espresso in questi giorni, sottolinea la Presidente del Consiglio, confermando che la sospensione di Schengen con la Spagna sarà rivista solo dopo il 15 agosto. Altro tema, quello dell'energia, con Meloni che annuncia 14 miliardi di euro di risorse aggiuntive disponibili nel prossimo biennio per ridurre i costi di famiglie e imprese e torna a proporre il nucleare come la vera soluzione per la sicurezza energetica dell'Italia. Sul fronte economico la Presidente del Consiglio si mostra ottimista, i dati del 2026 sono incoraggianti, il Paese tiene bene e rivendica gli interventi realizzati sul ceto medio in materia fiscale. Quanto al risico bancario, Meloni assicura sulla neutralità dell'esecutivo, evidenziando l'estraneità del governo nelle attuali dinamiche di mercato.
1: La maggioranza compatta sostiene la linea del governo sull'immigrazione, le opposizioni invece accusano solo propaganda e incalzano sui temi economici dai salari al caro bollette. Benedetta Bidini su questo.
10: Per la maggioranza deve essere quella della fermezza. La sospensione di Schengen, una scelta obbligata per difendere confini, rivendica Fratelli d'Italia.
11: Dopo l'invasione di Ceuta, i fatti dimostrano che il governo Meloni ha fatto bene a proteggere i confini e la sicurezza degli italiani. E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
10: Anche Forza Italia guarda i risultati raggiunti dall'esecutivo nel contrasto all'immigrazione clandestina. La sicurezza non è negoziabile. Incalza dalla Lega Salvini. Per le opposizioni quella del governo è propaganda. Meloni racconta un'Italia che non esiste, accusano i Dem, come un grande Truman Show, mentre i cittadini fanno i conti con quella vera.
12: Mentre Meloni rincorre Vannacci, la vita reale degli italiani peggiora. Benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessun aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda, ma con la propaganda non si fa la spesa.
10: Caro vita, caro energie, caro carburante, attaccano i 5 Stelle. Meloni dovrebbe fare un bagno di umiltà e guardare al paese reale. Anche AVS punta il dito contro la propaganda di Meloni e Piantedosi, mentre dicono diminuiscono i salari e aumentano prezzi e pressione fiscale.
1: È morto Diomede Barchesi, il 50enne di Lanciano che era ricoverato in rianimazione in condizioni disperate per le lesioni riportate dopo essere intervenuto la notte di domenica scorsa per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi. Celeste Acquafredda.
13: Ha lottato fra la vita e la morte per giorni nel reparto di rianimazione del Santo Spirito di Pescara, dove era ricoverato in stato di coma da domenica 9 agosto. È stato sottoposto a 2 interventi chirurgici, ma per Diomede Barchesi, 50 anni, non c'è stato nulla da fare. Alle 16.30 è stata dichiarata la morte cerebrale al termine del periodo di osservazione, durato 6 ore con accertamenti clinici e strumentali previsti dalla legge. L'uomo aveva riportato un grave trauma nell'episodio in cui era rimasto coinvolto sul lungomare di Fossa Cesia. Era intervenuto nel corso di una lite fra alcuni giovani per difendere i due figli intorno alle 4 del mattino dinanzi a un locale della Movida.

0: Si sta ora valutando la possibilità di poter espiantare gli organi se la famiglia lo permetterà e solo dopo il nulla osta della procura. Diomede Barchesi era originario di Altino e risiedeva a Lanciano. Era un grande sportivo, amava il ciclismo, lavorava alla Stellantis di Atessa. Si aggrava la posizione del ragazzo che l'ha colpito, inizialmente accusato di lesioni personali aggravate. Con la morte cerebrale del cinquantenne potrebbe, il condizionale d'obbligo, profilarsi il reato di omicidio preterintenzionale. La dinamica dei fatti è al vaglio degli inquirenti che hanno visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, numerose le testimonianze dei presenti acquisite dagli investigatori.
1: Caso La Vitola, Sigfrido Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report. Non sarebbe sul tavolo l'ipotesi di un passo indietro del conduttore, né trovano riscontro le indiscrezioni sull'intenzione del giornalista di chiedere un risarcimento alla RAI in caso di allontanamento dal programma. La Procura di Roma potrebbe sentirlo a breve. Angela Caponnetto.
2: Un biglietto per Addis Abeba con pericolo di fuga, l'aggravante del metodo mafioso e il possibile inquinamento delle prove lasciano Walter La Vitola in custodia cautelare in carcere, misura per la quale il suo avvocato annuncia ricorso al tribunale del riesame. A non convincere la GIP sulla versione resa durante l'interrogatorio di garanzia c'è però molto di più. Anche se l'ex direttore dell'Avanti ha confessato di essere il mandante dell'attentato contro il conduttore del programma di Rai 3 Report, Sigfrido Ranucci, le sue dichiarazioni vengono più volte considerate inverosimili e fumose. A partire dalla decisione di organizzare l'attentato per far proteggere Ranucci con una scorta più consistente, perché il giornalista sarebbe stato nel mirino dell'intelligence israeliana. Restano invece concreti, oltre al pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove. Uscendo dal carcere, l'ex faccendiere avrebbe potuto comunicare, infatti, con il suo tuttofare camerunese Tavares, che si è trasferito in Camerun dopo l'inchiesta. Intanto sembrerebbero smentite le voci su una possibile sostituzione di Sigfrido Ranucci nella conduzione di Report, né il giornalista avrebbe chiesto un risarcimento alla RAI in caso di allontanamento dal programma. L'amministratore delegato RAI, Giampaolo Rossi, ha intanto ricevuto la relazione del comitato etico che sta ancora valutando il caso. Se da un lato c'è chi teme che questa vicenda giudiziaria possa provocare un danno di reputazione pubblicitario, dall'altro altri ritengono opportuno che l'azienda tuteli un giornalista che nella vicenda resta parte lesa.
1: Segue l'attività dei vigili del fuoco nell'ambito dell'emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. C'è stata un'altra protesta ieri sera degli sfollati. I danni sono ingenti anche alle chiese di Pozzuoli. Francesca Coppola.
3: Esasperate, le famiglie sgomberate in via Napoli a Pozzuoli ieri alle 23 hanno bloccato il lungomare. Gli sfollati crescono vertiginosamente, oggi a quota 3.157. L'ennesima protesta nelle due settimane trascorse dal sisma che ha messo in ginocchio la cittadina è scattata di fronte alla rimozione delle tende della protezione civile. In un comunicato i manifestanti scrivono: è troppo, dateci un tetto sulla testa. Il terremoto del 31 luglio, il più intenso mai registrato da quando esistono sistemi di rilevazione sismica, ha danneggiato gravemente 19 chiese. Nel Duomo, scrigno di opere di Artemisia Gentileschi, che fonde un tempio di epoca augustea e architettura barocca, danni gravi in una cappella e nella sala del capitolo. Sugli affreschi seicenteschi in corso una prima forma di recupero.
4: Sto applicando delle garze con una resina sulle zone di intonaco che si sono molto distaccate, con spanciamenti, aperture ulteriori di lesioni che già c'erano. Chiaramente.
3: Nella cattedrale sopralluoghi con vigili e tecnici di protezione civile che compilano schede apposite per i beni culturali.
5: Aveva avuto questo bellissimo restauro, adesso compromesso, ma anche le chiese di Santa Maria delle Grazie, la cosa che più ha ferito la nostra storia putelana è la chiesa di San Raffaele. Ma abbiamo bisogno della forte presenza ancora di più delle istituzioni e anche del sostegno, i cittadini che hanno perso le case e anche tutto il resto della città, compresi i monumenti.
3: Le parrocchie continuano a essere riferimento, ma le messe vengono celebrate all'aperto. Stasera officerà il vescovo Villano.
1: C'è un incendio alle porte di Comovo, sono in fiamme i boschi del Monte Goi, vicino ad alcune delle aree più abitate, molti gli sfollati. Elena Scarrone.
6: Eh sì, poco fa abbiamo visto le fiamme di nuovo riaccendersi sul versante sud del Monte Goi, lo vedete, ci sono appunto alcuni ancora focolai attivi. Questo è il pericolo maggiore perché adesso sono in volo i Canadair e gli elicotteri.

0: Della flotta della Lombardia, due elicotteri e due Canadair che continuano incessanti il lavoro verso la montagna, appunto con i carichi di acqua. Gli elicotteri vengono qui a rifornirsi nel campo base a Muggiò, alle porte di Como, però sono molto insidiosi appunto questi focolai, perché possono riprendere all'improvviso, quindi le fiamme possono ricominciare. L'emergenza dunque non è finita. Come dicevi, ci sono una cinquantina di sfollati, sono stati fatti evacuare ieri sera, ieri notte, tanta la paura, nessun ferito, nessuna vittima. I 50 sfollati sono stati tutti ospitati da amici e da parenti, dovranno trascorrere ancora anche questa notte fuori casa, quindi anche il Ferragosto. Abbiamo raccolto alcune loro testimonianze, sentiamole, poi linea a voi. Da ieri sera siete sfollati, fino a quando?
1: Allora, siamo stati adesso in Piazza d'Armi, abbiamo parlato col sindaco, protezione civile, per 48 ore partendo da ieri, quindi andiamo a sabato sera. Ci ha dato il tempo di venire a prendere i beni di prima necessità, dalle medicine a due magliette, a un cambio, le cose, i due generi alimentari.
0: Dove siete alloggiati?
1: A 2 chilometri da qua, a casa di mia sorella.
2: Noi alle 11 siamo evacuati perché ci hanno detto di uscire di casa, siamo usciti, raccolti un po' quelli, i nostri averi in un borsone, e siamo andati dalla nostra figlia a dormire.
0: A quanti metri erano le fiamme?
3: Ecco, una cinquantina di metri. Sembrava una situazione difficile da gestire, ecco.
1: Stanno lavorando come dei matti, tanto di cappello a loro e a chi fa il loro mestiere.
4: A 8 anni dal crollo del Ponte Morandi, Genova ricorda le 43 vittime della tragedia che continua a segnare profondamente tutta la città. Marta Buonadonna.
5: Oddio! Oddio!
6: Sono passati 8 anni, ma il dolore di chi resta è cristallizzato a quel momento, le 11.36 del 14 agosto 2018, quando la pila 9 del viadotto Morandi cedette di schianto, travolgendo le vite di 43 persone. Oggi alla radura della memoria la cerimonia ufficiale per ricordare la strage, presenti molti dei parenti delle vittime.
7: Siamo diventati una famiglia allargata, è stato molto importante. Perché per noi tornare a Genova è sempre sofferenza.
6: Come si sente sotto uno di questi alberi oggi?
8: Un ricordo per loro, per queste 43 persone che si trovavano ad essere qui nel posto sbagliato, nel momento sbagliato.
9: Noi speravamo che qui oggi ci fosse una figura governativa in aggiunta al viceministro Rixi.
10: Credo che oggi l'insegnamento e mantenere vivo questo ricordo serva non solo per l'attuale governo, ma anche per i futuri governi, che mai più bisogna dimenticare il fatto che a volte, rispetto a un consenso immediato, è meglio avere una visione per il futuro, per far sì che il nostro paese possa essere più sicuro per le prossime generazioni.
11: Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno, e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo, verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
6: Le celebrazioni erano cominciate già ieri con la presentazione a Palazzo Tursi della videoinstallazione realizzata dall'Ordine dei giornalisti. I contributi dei cronisti raccontano le vittime in prima persona.
12: Sono sempre stato un bimbo tranquillo, anche se una volta, a 4 anni e mezzo, sono scappato dall'asilo con un triciclo.
6: Alla sera, lo spettacolo del giovane attore e drammaturgo Pietro Giannini, La traiettoria calante, una produzione del Teatro Nazionale che ricostruisce come si arrivò a quel giorno.
13: Qualcuno ha idea di chi sia la grande famiglia? I Benetton.
6: Dopo il primo grado di giudizio, si attendono le motivazioni e una verità processuale definitiva.
4: Allora vi do una notizia che vedete nel nostro flash: i carabinieri di Parma hanno fermato 5 persone ritenute responsabili, tra l'altro, del furto delle opere lo scorso 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca, al Museo Mamiano di Traversetolo Parmense, in cui erano state trafugate appunto i capolavori di Cézanne, Matisse e Renoir. Vedete le telecamere di sorveglianza. 9 milioni di euro in totale il valore stimato delle opere che sono state rubate. Gli indagati, tutti originari della Moldavia, sono accusati anche di associazione per delinquere finalizzata ai furti. Aumentano le attività di monitoraggio e prevenzione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale di fronte al moltiplicarsi delle minacce digitali. Marco Aquilli su questo.
14: in crescita i rischi da cyberattacchi nel nostro paese. È quanto emerge dai primi sei mesi di attività dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che denuncia l'aumento delle comunicazioni preventive a privati e soggetti pubblici. Un aumento, in parte spiegato dal potenziamento dell'Agenzia di osservare, rilevare e gestire gli eventi, che comunque si attesta attorno al 47% in un anno. Sono infatti più di 43.000 gli alert preventivi, che segnalano cioè vulnerabilità ad azioni ostili, diramati dall'Agenzia tra gennaio e giugno di quest'anno, un balzo di oltre 20.000 casi, circa 250 al giorno. L'Agenzia mette in guardia anche dall'ultima frontiera valicata dal cybercrime. Falsi colloqui sulle piattaforme web di reclutamento lavorativo indurrebbero i malcapitati a installare malware sui propri computer, senza rendersene conto. Accettare così l'invito ad una selezione attraverso un link aprirebbe le porte al controllo del computer della vittima, alle credenziali di accesso ai social, alle piattaforme cloud e ad altri sistemi privati o aziendali sensibili. Gli esperti invitano dunque a tenere gli occhi aperti, perché è proprio la componente umana il tallone d'Achille della sicurezza in rete. Quasi due terzi degli attacchi andati a buon fine derivano da errori degli utenti, tra campagne di phishing e cattiva gestione delle credenziali.
4: Allora, tanti i musei, i luoghi d'arte che sono aperti al pubblico in questo fine settimana di Ferragosto. Ci torniamo con Laura Longo, che questa volta è stata al Museo Ferroviario Nazionale a Pietrarsa. Il meteo e poi lo spazio allo sport.
15: Il Ferragosto in Italia si trascorre anche tra opere d'arte, musei, palazzi storici e siti archeologici, gettonatissimi in prevendita Colosseo, Foro Romano e Pantheon, apprezzati però anche le gallerie con i loro capolavori. Da nord a sud, aperti con orario regolare, pronti ad accogliere visitatori in viaggio per lo stivale. Un viaggio raccontato attraverso vagoni e locomotive nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che raccoglie storia e tecnologie dei treni da metà 800 ai giorni nostri. Un parco giochi per grandi e piccini.
16: I bambini sono tantissimi, i bambini con le famiglie, ma gli appassionati, gli anziani che ricordano i loro viaggi su queste carrozze 100 porte con i sedili in legno ma comunque comode, che ancora oggi la Fondazione utilizza per i viaggi sulle linee storiche.
15: Tra le attrazioni, la carrozza reale con i suoi fregi in oro zecchino, la sala riunioni e salottini intimi ed eleganti che hanno accompagnato viaggi e diplomazie dal Regno d'Italia alla Repubblica, e poi la littorina dal design avveniristico. 36.000 metri quadrati di padiglioni, ex officine e locali di servizio affacciate sul Golfo di Napoli. Napoli e le sue meraviglie, da Pompei alla Reggia di Caserta, che con i suoi oltre 12.000 visitatori lo scorso Ferragosto si è classificata al settimo posto per presenze.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Vanno rapidamente diradandosi. Anche sulle regioni del centro il cielo sarà sgombro da nubi, la ventilazione rimarrà debole per lo più nord-orientale e i mari saranno poco mossi, localmente mosso l'Adriatico centrale. Anche al sud il cielo sarà stellato, qualche residuo annuvolamento sarà presente sull'Appennino Calabro di direzione variabile, mari poco mossi, localmente mosso lo Ionio. Cielo terzo anche sulle due isole maggiori, qui i venti saranno deboli nord-occidentali, mari poco mossi, con moto ondoso in ulteriore attenuazione. Per la giornata di domani il sole splenderà su tutto il paese nelle ore mattutine, nel pomeriggio con consueto aumento della nuvolosità, sui rilievi dell'estremo meridione ma anche sulle Alpi occidentali. In queste zone sarà possibile qualche rovescio temporalesco. Per quanto riguarda le temperature non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti, punte massime intorno ai 37-38 gradi.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: Torniamo in studio, 19:31, mi ha raggiunto Novella Caligaris. Terz'ultima giornata per i campionati europei di nuoto e di atletica in corso a Parigi e a Birmingham e ancora speranze di medaglie per l'Italia, soprattutto

0: prodotto dal Fondo Femminile, le nostre donne di punta Quadrella e Batocletti. Allora, cosa ci aspettiamo oltre a questo?
1: Come hai detto, Manuela, le nostre donne di punta sono appunto Quadrella e Batocletti, un'altra volta le donne che sono protagoniste in questi europei. Però se la regia riesce ad andare in diretta, ecco, perfetto. Vai. Si sta svolgendo la semifinale dei 200 farfalla, dove noi ci abbiamo Alberto Razzetti, che questa mattina ha registrato il primo crono nelle batterie. Questo ragazzo di La Spezia che si allena a Livorno, che ha già una medaglia al collo nei 400 misti, che è uno piuttosto eclettico, è peraltro uno staccanovista, uno che fa gare molto faticose, perché anche i 200 farfalla sono estremamente faticose. Continua a resistere Razzetti anche se sta per essere insediato, però è un ragazzo che si merita molto, perché quando ha avuto la possibilità di avere la scena per lui, c'è sempre stato uno dei big come Ciccon o Martinenghi o adesso peraltro la Curzi. Comunque va a vincere la sua semifinale con 1.54.67, un ottimo tempo ottimo per lui, e praticamente fa lo stesso tempo di questa mattina, 1.54.64, e quindi lo vedremo domani sera in finale. Ma vediamo che cosa è successo intanto nelle gare che hanno che l'hanno preceduto. Intanto la Curtis è in finale nei 50 stile libero col quarto tempo, ma sono tutte in una manciata di centesimi, veramente una vicinissima all'altra. Pensate che tra la seconda e la quarta ci sono 6 centesimi di distanza, quindi davvero pochissimo. Ma buonissime notizie anche dai 50 rana maschili, dove avevamo peraltro, vediamo anche che Razzetti al primo tempo per le qualificazioni delle finali nei 200 farfalla. Dicevo, nei 50 rana i nostri due ragazzi straordinari, vale a dire Cerasuolo e Martinenghi, hanno il primo e secondo tempo, hanno raggiunto per l'ingresso in finale nei 50 rana, quindi ottimo anche il loro risultato. Adesso che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo un Ciccon nella finale dei 50 d'Orso, che è entrato con l'ottavo tempo, quindi un piazzamento di lato, però sarà importante capire cosa fa nei 50, visto l'ottimo risultato che ha raggiunto nei 200, per fare un punto sulla sua gara di punta, vale a dire il 100 d'orso, se ha aumentato bene la velocità, ha aumentato la resistenza. Naturalmente questo sarà un dato positivo, soprattutto in proiezione verso Los Angeles. E abbiamo detto prima, Quadrella nei 1500 stile libero sarà tra poco in acqua, avrà come avversaria, come sempre, la tedesca Gose. Lei ha detto che la teme un po'. Personalmente, vedendo la Gose nelle gare in acque libere, non credo che sia in grado di insediare Simona, però chiaramente l'ultima parola sarà tra le corsie. Poi avremo la 4% stile libero mista con D'Ambrosio. Ciccon ha voluto, nonostante farà la semifinale dei 50 d'Orso tra poco, ha voluto comunque fare anche la finale della 4% stile libero mista, e sarà in seconda frazione. Poi c'era Curtis, che abbiamo visto nel 50, e la Minicucci, e qui ci sono grandi speranze di podio. E poi l'atletica, abbiamo detto.
2: Che ci racconta oggi l'atletica?
1: L'atletica ci racconta che si apre con la Batocletti, 10.000 alle 20.45, un risultato che ci aspettiamo da lei, ma ci saranno i 400 ostacoli di Sibiglio, 200 piano di De Salu e di Dezza, gli 800 di Aloise Coire. Ricordiamo che nella 4x4 l'Italia è entrata in finale con il record italiano di 2.58.10, quindi insomma un panorama bello ricco anche per questa sera e per tutte le finali che andremo a vedere.
0: Grazie Novella Caligaris. Allora, noi continuiamo con lo sport, con le altre notizie sportive. Sport 24, per la nostra rubrica Seguire di Cultura e Spettacoli Tutti Frutti, alle 20 telegiornale con Riccardo Cavaliere, l'edizione nella lingua dei segni italiana.

0: Lazio Frattesi, tutto risolto dopo una giornata ricca di colpi di scena. La Lega Calcio non aveva autorizzato il tesseramento perché il sodalizio di Lotito non poteva assumersi l'onere dell'obbligo nell'esercizio successivo, visti i noti problemi legati al pregresso indice di liquidità. Inter e Lazio hanno quindi trovato la quadratura del cerchio con un mezzo compromesso. Lotito si è impegnato a versare ben 5 milioni per il semplice prestito, quasi una sorta di prelazione morale, visti i costi, trasformando poi il successivo obbligo in semplice diritto. Resta invece il 50% di futura rivendita ai nerazzurri, liberi ora di andare in pressing su Jones del Liverpool, erede designato del neolaziale. L'Inter sta ancora valutando la cessione di Luis Enrique alla Roma, che nel frattempo sta per abbandonare il lusitano Mora. Non c'è accordo col Porto di Villas-Boas e Farioli, spunta Fofana, ma la Roma intende valutare bene le condizioni cliniche dell'esterno del Lyon. Non sembra decollare l'ipotetico scambio Sule Nkunku. I capitolini daranno via il gaucho solo attraverso una contropartita economica. Il Milan prova a vendere. Amorim ha bocciato Tomori, Fofana, Odogu, Ricci e Leao. Dura strappare Nuaneri all'Arsenal e Thiago Gabriel a Lecce. Meno caro in difesa Inacio dello Sporting. Domenica visite mediche per il neo-juventino Lukumi. Prosegue la ricerca del nuovo portiere. Sfumato Suzuki, si valuta soprattutto Vicario. In lista anche Trubin del Benfica, se il Tottenham non concedesse il prestito dell'ex empolese. Il Napoli attende ad inizio settimana i neoacquisti Badashile e Favasulli. Sfuma Zeballos, che firma per il Celta. Attesa per Lang e Lucca. Sul primo gravita l'Ajax. L'attaccante piace alla Lazio di Gattuso, che tratta nel contempo anche Icardi e Pinamonti.
1: Dopo la grande delusione in nazionale, Rino Gattuso riparte dalla Lazio, che ha chiuso l'era Sarri.
2: Venivano da una tipologia di calcio allenata da un grandissimo allenatore e stiamo provando tuttora, dobbiamo migliorare, a smontare quasi tutto e provare a fare qualcosa di diverso.
1: Per l'esordio stagionale di Biancocelesti in Coppa Italia arriva il Mantova.
2: Giocheremo con una squadra che vanno a 1000 all'ora, una squadra che ti viene addosso, una squadra che rischia tanto, una squadra che porta tantissimi uomini, fanno una pressione ultra offensiva e ci vuole grande personalità, grandissima voglia, non dobbiamo sbagliare l'approccio.
1: Contro i Lombardi, guidati da Modesto, la Lazio dovrebbe schierare il tridente Ratkov, Noslin, Zaccagni in una competizione in cui la scorsa stagione arrivò in finale, battuta solo dall'Inter.
2: Qualcuno può dire che abbiamo fatto amichevoli un po' non con avversari, dopo le partite sono tutte difficili. E capire come li vuoi fare le partite, come vuoi fare l'amichevole. Adesso quello devo dire che sono molto soddisfatto e speriamo di cominciare bene.
3: I cambiamenti sono stati tanti.

0: João Mario e Jiménez. Davanti, occhi puntati su Moise Kean, sarà lui al centro dell'attacco. Alle sue spalle la coppia formata da Atta e Gudmundsson, mentre Mastantuono festeggerà il compleanno partendo dalla panchina. Ma per vedere il vero volto della Fiorentina bisognerà attendere le prossime settimane e gli ultimi tasselli in arrivo dal calciomercato.
1: Cercheremo di completare la rosa sia nel centrocampo sia nella difesa, che ovviamente numericamente è quasi fatta, e anche nel reparto offensivo, in cui dobbiamo sicuramente andare a implementare un po' il numero dei giocatori.
2: La quinta mattinata di gara segna il riscatto delle staffette del Miglio. Scotti, Sito, Sudassi e Benati volano in finale stabilendo il nuovo primato italiano che migliora il record dei campionati europei dopo 36 anni. Missione compiuta anche dalla 4x4 donne. Spettacolo assicurato questa sera agli europei di Birmingham. L'Italia, seconda nel medagliere dietro i padroni di casa, schiera i pezzi da 90. Nei 10.000 la favorita d'obbligo è Nadia Battocletti. La regina d'Europa, dopo l'oro nei 5.000, punta alla doppietta come due anni fa a Roma. Jimbo Tamberi, raggiunto da moglie e figlia, guida il quartetto azzurro a caccia di medaglie nell'alto.
3: Questa pista risponde bene, sono fiducioso per il presente e per il futuro.
2: La finale dei 200 propone un Desaluco chance di podio dopo aver dominato la sua semifinale e un Dezza che ha sorpreso tutti, non solo per la capigliatura.
4: In finale l'idea di fare un'altra, ancora più bella, adesso vediamo.
2: Nei 400 ostacoli Sibilio farà di tutto per confermare l'argento di Roma 24, mentre negli 800 Coiro proverà a proseguire una favola fin qui bellissima. Hodgkinson e Boll sono di un altro pianeta, ma la caduta della favorita Verrò potrebbe riaprire la corsa al podio.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, organizzata da Metamorfosi Eventi in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. Estate, tempo di festival, compresi quelli dedicati alla lirica. A Rossini Opera Festival di Pesaro, il regista Davide Livermore riflette sul nostro rapporto con la storia, mentre a Innsbruck, nel festival dedicato alla musica antica, Ottavio D'Antone ricostruisce il Pomo d'Oro, l'opera più lunga della storia. Fabio Cappelli.

0: L'opera del Seicento rappresentava già uno spettacolo completamente diverso da quello che è considerato oggi. L'opera del Seicento era un evento sinestetico, cioè comprendeva non solo la musica, ma anche lo spettacolo, i balletti, gli intermezzi, le coreografie, i colori. Il pubblico era avvolto da questa grande miriade di situazioni e di effetti, e per cui certamente l'opera del Seicento è un'opera globale.
1: Un grande evento per festeggiare i 50 anni del Festival di Musica Antica di Innsbruck. Il Pomodoro di Antonio Cesti è considerata l'opera più lunga della storia. Più di 6 ore di musica, 47 personaggi, balletti, cambi scena e tanti effetti speciali. La storia di partenza è il giudizio di Paride, che deve decidere chi sia la più bella tra le dee. L'opera, in realtà una vera festa teatrale, viene commissionata per celebrare le nozze dell'imperatore Leopoldo I con l'infanta Margherita Teresa di Spagna nel 1666. A Innsbruck viene proposta in 2 serate, come in origine a Vienna. La regia è di Fabio Ceresa, Ottavio D'Antone, direttore musicale del festival, sul podio della sua Accademia Bizantina.
0: Il Pomodoro è un'opera speciale. Già all'epoca fu considerata il più grande spettacolo mai realizzato nella storia. Qui è certamente un qualche cosa di spettacolare. Oggi in particolare ha un significato ancora più forte, perché quest'opera è stata considerata dopo la sua prima esecuzione ineseguibile, infatti non è più stata eseguita, e riproporla oggi quindi è un avvenimento certamente eccezionale.
1: Ulteriore sfida, la musica del terzo e quinto atto non è giunta fino a noi, abbiamo solo il libretto integrale di Francesco Sbarra. Ottavio D'Antone li ha ricostruiti dopo un attento studio, usando solo musica dello stesso Cesti. Il compositore toscano, apprezzato in tutta Europa, trascorse diversi anni a Innsbruck.
0: Cesti è forse il compositore più rappresentativo di questa città, ed era quindi doveroso, nel 50° anniversario di questo prestigioso festival, proporre una sua opera. E il Pomodoro è sicuramente la sua opera più prestigiosa e importante, quindi direi che è l'occasione perfetta per proporre questo grande capolavoro.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra di indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: L'idea della classicità è qualcosa di non solo estetico, è qualcosa che porta con sé un'idea di società. Un'idea di società dove l'arte ha un valore che forse ci siamo assolutamente dimenticati. E quindi sorge la domanda, se ad essere assediata è un luogo, è un tempo, è un'idea di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? E chi assedia siamo noi. E quindi chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che è sporca, la nostra contemporaneità che si riempie di parole vuote, vuote, vuotissime.
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Ci sono tanti motivi che poi vengono ripresi anche da Verdi, il rapporto tra padre e figlio, tra la patria e tra il privato. E per me è stata veramente una scoperta quest'opera, devo dire la verità, non solo per questi motivi, ma anche perché, francamente, è bellissima.
0: Nel cast molti validi interpreti rossiniani, ma Vassilissa Berzanskaya riesce a dare un grande spessore a Pamira, l'eroina divisa tra l'amore per il leader nemico e la sua lealtà alla patria.
3: Cantare Rossini è sempre una cosa molto particolare. Rossini dà questa grande possibilità di esserci interpreti e interpretare proprio in modo che vicino proprio alla mia voce, alla mia anima. Spero che Rossini ci sta ascoltando da lì e lui è contento che c'è questo festival, che lavoro facciamo noi.

Spettacolare e commovente, hollywoodiano nello stile e nel budget, 250 milioni di dollari, eppure intimo e personale. È l'Odissea, il nuovo film di Chris Nolan, il primo dopo Oppenheimer strapremiato agli Oscar con 7 statuette. E grazie a Oppenheimer, ci racconta il regista, che siamo riusciti ad avere grandi mezzi. Come le è venuto in mente di fare un film?

0: per di più un blockbuster sull'Odissea.
1: Un regista cerca sempre di fare qualcosa di nuovo. Mi sono reso conto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Il ritorno è un mito fondativo della cultura occidentale. Tornare a ciò che amiamo può essere un viaggio letterale o metaforico, ma ci riguarda tutti. Per questo l'Odissea ci affascina da 3.000 anni.
0: Lei ha scritto anche la sceneggiatura. Ci sono stati momenti in cui ha dovuto scegliere che tipo di film fare?
1: In realtà non c'è contraddizione tra le due cose. Per avere successo, un film, anche un blockbuster, deve avere profondità. Solo così ti colpisce davvero. E io adoro il blockbuster. È un modo di offrire un'esperienza collettiva che unisce le persone.
2: Posso ancora salvarli.
0: Tra mare in tempesta, tutti assolutamente reali e girati a un location, giganti, guerre, l'assedio di proci odiosi, il viaggio decennale di Ulisse trascina via lo spettatore per 3 ore di grande cinema, con uno straordinario Matt Damon nei panni del protagonista.
1: Quando Chris Nolan mi ha offerto il ruolo, ero sotto shock. Lui è il regista, ma ha anche scritto la sceneggiatura. È stato il ruolo più difficile della mia carriera, un vero privilegio.
0: Lì se sconta la sua astuzia, secondo lei c'è un problema morale per aver distrutto Troia con l'inganno?
1: La prima cosa che ho pensato quando ho letto la sceneggiatura è che il film affronta gli stessi temi di Oppenheimer, le conseguenze delle nostre azioni. Chris ha detto, sì, è vero.
3: Quel mondo è finito.
0: Il ruolo di Penelope, apparentemente mite, in realtà per niente sottomessa, è di Anne Hathaway.
4: L'avevo sempre immaginata come una donna paziente, ma Chris l'ha voluta diversa. Un vulcano sotto la calma apparente. E ha ragione. Una donna che decide di aspettare 20 anni il ritorno del suo amore è per forza una combattente.
5: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
0: Tom Holland, Spider-Man. Per i fan è il giovane Telemaco, inquieto, inesperto, ambizioso.
1: È un ragazzo alla scoperta di se stesso. Vuole il trono e vuole proteggere sua madre. Con Anne è stato facile. È stata un'intesa immediata.
4: Sì, siamo due secchioni. Eravamo lì a studiare tutto il tempo.
0: Sul red carpet di Londra, fotografi e telecamere sono tutti per le signore del film. Hathaway, che mostra il pancione del terzo figlio in arrivo, Lupita Nyong'o, Elena di Troia, Charlize Theron nel film Calypso e le altre creature soprannaturali e magiche del film Zendaya nei panni di Atena e Samantha Morton, una spaventosa Circe. Lei è una delle scene più forti del film. Che impressione le ha fatto girare quell'episodio?
4: Quando ho incontrato Christopher, ero semplicemente entusiasta di conoscerlo. Ho sentito un legame con il personaggio di Circe, l'episodio che la riguarda.
0: Perché Atena protegge Ulisse, secondo lei?
6: Perché è un essere umano che sa riconoscere i propri errori, ma deve affrontare tutto questo per poter tornare a casa.
0: 6 mesi di riprese in giro per il mondo, dall'Islanda alla Scozia, dalla Grecia alla Sicilia, girando l'intero film interamente in pellicola IMAX, con dialoghi in presa diretta. L'esperienza di Favignana è stata la più forte. In cima alla rocca, oltre al palazzo di Ulisse, è stata ricostruita Itaca.
1: Girare lassù era pazzesco. La salita dura 40 minuti. È un posto fantastico, ma difficile.
7: Looks amazing on film.
8: Arriva nelle sale la versione live action del cartone animato di successo Oceania, dove è forte il tema dell'identità e del coraggio di superare i propri limiti. Protagonisti Catherine LaGaia e Dwayne Johnson.
9: Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui.
8: A 10 anni dall'uscita del film d'animazione, Oceania torna sul grande schermo in versione live action. Richiamata dall'oceano, Vaiana lascia per la prima volta la sicurezza della sua isola e si spinge oltre la barriera corallina insieme al semidio Maui. Le attende un viaggio pieno di pericoli con una missione decisiva: restituire prosperità al suo popolo.
10: Noi possiamo farcela.
11: Maui può farcela e Maui sono io.
10: Stai scherzando?
8: A vestire i panni della giovane eroina è la 19enne australiana Catherine Lagahaya, al suo debutto cinematografico. Scelta tra 32.000 ragazze che hanno sostenuto il provino, affianca Dwayne Johnson, che torna a interpretare il carismatico Maui, stavolta non solo in voce, ma in carne ed ossa.
2: Nella vita a volte sei l'eroe e a volte... sai l'esca?
8: Cosa? Al centro della storia c'è il percorso di crescita di una ragazza che, sfidando divieti, paure e i propri limiti, intraprende un viaggio alla ricerca della sua vera identità. Un racconto di formazione che parla del coraggio di seguire la propria voce e di scoprire chi si è veramente.
11: Discovers so much about herself.
12: L'esperienza che vive il mio personaggio è molto importante e può ispirare altre persone, soprattutto più giovani, ad affrontare ciò che fa paura, a superare i propri limiti, ad andare oltre la barriera corallina, per così dire. È proprio lì che scopri qualcosa di te stesso, che impari chi sei e chi sei destinato a diventare.
13: Sei mitico! Guarda come sono definiti i suoi boccoli!
14: Sì, ho dei capelli bellissimi.
15: While Maui's front foot is confidence.
16: Maui ha come primo istinto mostrarsi sicuro di sé. E penso che sia così per molti uomini, a volte anche per me. Vuoi apparire capace, vuoi trasmettere sicurezza, ma la verità è che spesso non vuoi mostrarti vulnerabile. La vulnerabilità non è il nostro primo istinto. Ed è proprio questo che amo del film. La cura e l'empatia di Vaiana permettono a Maui di tirare fuori quella parte di sé. E credo, lo so per esperienza personale, che si possa conciliare questa idea di identità e di mascolinità con la vulnerabilità, la sensibilità, l'empatia e il sostegno delle persone che fanno parte della tua vita. Perché secondo me, mascolinità non significa essere duri, ma avere fiducia in chi si è e sostenere le persone che ci circondano.
15: Supporting everybody around you.
17: Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. E delle donne, anche delle donne, uomini e donne.
0: Tutti frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
18: Papà, io lo amo.
19: Ah.
18: È bellissimo.
19: E poi è in offerta.
20: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
19: Ora o mai più.
20: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da... Iper.

0: idea, dottor Scotti.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
3: Shave, shave, shave.
4: Shave like a bomber.
2: Gillette Labs.

Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Qusra. Cacciati gli attivisti italiani che tentavano di proteggerli, i coloni puntano le armi anche contro connazionali. Eruzione dell'Etna, ha riaperto lo scalo di Comiso che lavorerà a pieno ritmo per far decollare più voli possibili. Sempre chiuso l'aeroporto di Catania, lo stop forse fino al 17. Pozzuoli, salite oltre 1000 le case inagibili, 3000 gli sfollati. In mattinata confronto e prefettura, abitanti e imprese chiedono risposte. Ieri la protesta in piazza. La Corte Costituzionale francese boccia la legge che vieta i social ai minori di 15 anni perché viola in modo sproporzionato la loro libertà di espressione. Macron ha già dato ordine di riscriverla. Incendio ancora non sotto controllo sul Monte Goia, Como e al tramonto mezzi aerei non possono più lavorare. Immane sforzo di chi deve tenere a bada il rogo da terra in una zona impervia. Recuperate dai carabinieri le tele di Renoir, Cézanne e Matisse rubate alla Fondazione Magnani Rocca a Parma, valore 9 milioni di euro, 5 i fermi. Bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Silvia Del Vecchio. Continua a essere circondato da coloni israeliani il villaggio palestinese di Qusra in Cisgiordania. L'assedio è iniziato domenica scorsa e tra le persone intrappolate ci sono anche dei bambini.

0: Cinque attivisti italiani sono stati fatti uscire dalle forze israeliane che hanno dichiarato la zona area militare. La Farnesina sta seguendo la situazione attraverso l'unità di crisi. Riaperto l'aeroporto ragusano di Comiso, le operazioni riprendono a pieno ritmo, anche perché continuano invece i disagi per i viaggiatori nello scalo di Catania, la cui chiusura è stata prorogata almeno fino alle 15 di domani per via delle eruzioni dell'Etna. Dopo giorni di chiusure e cancellazioni, la SAC, società che gestisce entrambi gli aeroporti, parla dell'emergenza più severa degli ultimi 20 anni. Per gli albergatori, danni per diversi milioni di euro. A Pozzuoli oltre 3.100 sfollati dopo la scossa del 31 luglio scorso, la più forte negli ultimi 40 anni. Diverse famiglie hanno trovato sistemazione autonoma, spesso da parenti nei dintorni, altri sono stati invece ospitati in alberghi o strutture temporanee. Intanto continuano gli interventi dei vigili del fuoco per verificare le condizioni degli edifici e per l'emergenza idrica restano due autobotti per distribuire acqua potabile. La Corte Costituzionale francese ha annullato il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 15 anni varato dal governo. Sarebbe infatti una violazione non necessaria della libertà di espressione e di comunicazione. Il presidente Macron, che ha fortemente voluto il provvedimento, ha chiesto al governo di riscriverlo per arrivare a una soluzione entro la primavera 2027. Sempre oggi la Corte ha approvato integralmente il suicidio assistito. La Francia entra a far parte della ristretta cerchia dei paesi in cui è legale. Mentre l'ondata di caldo estremo ha iniziato a declinare, è emergenza incendi. Alle porte di Como, quello divampato nei boschi sul Monte Goi non è ancora del tutto sotto controllo. Focolai sono ancora attivi. Una cinquantina i residenti evacuati, ospitati da parenti e amici. In Friuli Venezia Giulia, dove preoccupa soprattutto l'incendio sul Monte Amariana, dichiarato lo stato di emergenza regionale, e nel Biellese continua il rogo sul Monte Barone. Dalla cima le fiamme sono arrivate alla strada. Cinque fermi nell'indagine sul furto di alcune preziose opere d'arte in provincia di Parma. I quadri, rubati a marzo alla Fondazione Magnani Rocca, sono stati recuperati dai carabinieri. Si tratta di capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse, per un valore che supera i 9 milioni di euro. In tutto 9 gli indagati, mentre continua l'inchiesta dei carabinieri. Come di consueto, ci salutiamo con le previsioni del tempo. Grazie all'interprete Silvia Del Vecchio.
1: Bentrovati nello spazio meteo cielo che si fa stellato su gran parte del paese, a parte residui annuvolamenti nell'entroterra sardo, una ventilazione debole settentrionale e mari generalmente poco mossi. Per la giornata di domani avremo il sole prevalente su gran parte del nord. Durante le ore più calde del giorno la nuvolosità aumenterà sulle aree alpine occidentali, dove arriverà qualche rovescio temporalesco. Condizioni di stabilità atmosferica al centro, con un cielo sgombro da nubi sin dal mattino. Qualche nuovo annuvolamento arriverà tra Abruzzo e Lazio nelle ore pomeridiane. Residua variabilità sui rilievi calabresi e sul Salento, dove sarà ancora possibile qualche pioggia nel pomeriggio. Ampi spazi di sereno sulle restanti aree del meridione. Anche sulle due isole maggiori avremo stabilità atmosferica con cielo sereno al mattino e qualche nube in più nel pomeriggio nelle aree interne, con il rischio di qualche piovasco. In ultimo le temperature saranno ancora piuttosto elevate e bisognerà aspettare la giornata di lunedì per avere un po' di refrigerio.

0: Ripartiamo dalla situazione in Cisgiordania. Allontanati 5 volontari italiani che si trovavano a Qusra, il villaggio assediato da coloni israeliani vicino a Nablus. In un video si vedono anche attivisti israeliani che cercano di difendere le case palestinesi. Contro di loro viene puntata una pistola. Intanto la prossima settimana il mediatore di Trump, Kushner, sarà al Cairo e a Gerusalemme per seguire gli sviluppi in tutta la regione. Allora facciamo il punto con il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Dei coloni in quella zona di Qusra che si trova a una ventina di chilometri in linea d'aria da Nablus e dunque, come abbiamo parlato poco fa con Youssef, uno dei residenti in quelle case appunto che sono sotto assedio da domenica, e afferma che appunto i coloni continuano a fare irruzione e a aggredire, a minacciare, a lanciare sassi contro le case sia di notte che di giorno, soprattutto di notte, e mi diceva appunto alla RAI Youssef che devono stare svegli tutta la notte perché per il rischio che questi coloni entrino in casa. L'esercito, hanno affermato appunto questi residenti, l'esercito israeliano interviene qualche volta, oggi è intervenuto a distruggere una tenda che i coloni avevano piazzato per la seconda volta in quell'area, in mezzo alle case, e l'esercito è intervenuto, ha distrutto per la seconda volta una tenda che i coloni avevano piazzato, ma dunque quando interviene l'esercito i coloni scappano, ma si mantengono in zona intorno, su quelle colline, per poi tornare ad aggredirli successivamente. Dunque la situazione rimane ad altissima tensione. I 5 attivisti italiani che erano con loro per fare da scudo a queste famiglie palestinesi che sono state con loro fino a stamattina sono state poi costrette a lasciare la zona perché la polizia di frontiera appunto le ha mandati via, evacuati in un'altra zona nelle vicinanze. La Farnesina segue da vicino questa vicenda in stretto collegamento con il consolato italiano di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv. Linea allo studio.
0: Un drone è entrato nello spazio aereo lettone ed è stato abbattuto da caccia italiani. Un secondo drone sarebbe invece entrato in Romania mentre continuano i raid russi all'Ucraina. E a Kiev una nuova manifestazione a sostegno dell'ex ministro della difesa Fedorov. Da Kiev sentiamo l'inviato Daniele Lorenzetti.
2: Eh sì, si sono riuniti qui ai piedi del palazzo presidenziale nel cuore politico di Kiev i sostenitori di Mikhailo Fedorov, l'ex ministro della difesa. Annunciata più tardi una manifestazione per chiedere che torni a ricoprire quel ruolo, ma la forza del movimento sembra essersi affievolita nei numeri nel corso delle settimane. Il presidente Volodymyr Zelensky proprio oggi ha tenuto una riunione con i responsabili della difesa e della sicurezza. Si studiano misure asimmetriche contro le ultime azioni della Russia, si guarda già agli scenari del prossimo autunno inverno. Nel frattempo rispedita al mittente da Mosca la proposta ucraina di una tregua reciproca degli attacchi nel Mar Nero. Questo provoca ulteriori preoccupazioni per quanto riguarda l'export dei cereali, il prezzo del grano sta già aumentando, e poi gli attacchi che continuano, 4 le vittime nelle ultime ore, tra cui un bambino. Proprio i bambini, dice un report di Save the Children, sono tra i più colpiti nel mese appena trascorso, non accadeva così dal maggio del 2022. Poi gli sconfinamenti dei droni, come dicevate, uno sconfinato in Lettonia è stato abbattuto dagli Eurofighter italiani, si è scoperto però che era un drone ucraino, probabilmente deviato da interferenze russe. Un altro sconfinamento c'è stato in Romania, un drone che si è abbattuto in un bosco provocando un incendio, non è stato abbattuto perché volava a bassissima quota, non era stato rilevato dai radar. È tutto per ora qui da Kiev, ti restituisco la linea.
0: Intanto è stato disposto il ripristino delle attività di volo dell'aeroporto di Comiso, l'aeroporto ragusano di Comiso, che era stato precedentemente chiuso per via delle eruzioni dell'Etna, mentre resta chiuso fino almeno alle 15 di domani l'aeroporto di Catania. Lucia Basso.
3: Alle 18 la riapertura dello scalo e la ripresa degli imbarchi, finisce così all'aeroporto Pio La Torre di Comiso un'attesa durata 4 ore e mezza per centinaia di passeggeri, molti riprotetti da Catania. Partenze e arrivi erano stati sospesi alle 13.30 a causa della cenere vulcanica dell'Etna.
4: Finalmente sembra che stiamo partendo. Dovevamo partire all'una, stiamo partendo adesso.
5: Da prima, dalle 12.30.
3: In poche ore il piccolo scalo a una ventina di minuti da Ragusa si è riempito all'inverosimile, è stato aperto anche il secondo piano e sono state sistemate delle brandine per i passeggeri in attesa.
6: Faremo naturalmente H24, quindi noi non chiuderemo, recupereremo durante le ore notturne per chi volesse atterrare su Comiso, quindi cerchiamo di alleviare i disagi che, ripeto, non sono dovuti alla società di gestione ma alle compagnie aeree che purtroppo danno poche informazioni.
3: Alla ripresa dei voli, sollievo e incredulità tra chi aspettava di partire.
7: E adesso ci stiamo imbarcando.
8: C'è qualcuno per caso a Milano Malpensa Wizz Air per il ritiro bagagli? Da questa parte, per favore.
3: Non per tutti l'attesa si è conclusa con un imbarco. Una compagnia aerea ha cancellato i voli per Verona e Milano Malpensa.
9: Eravamo sull'aereo, avevamo fatto l'imbarcati e dopo 10 minuti che eravamo fermi ci hanno detto di scendere dall'aereo perché c'era la cenere che arrivava e quindi...
10: Hanno cancellato almeno il nostro volo per Milano-Malpensa, quindi noi siamo qua adesso, probabilmente possiamo tornare a casa perché siamo vicino, siamo a Ragusa, però non so poi cosa fare.
0: E invece lo dicevamo, resta chiuso almeno fino alle 15 di domani, ma una riapertura potrebbe slittare fino al 17 l'aeroporto di Catania, dove sono stati cancellati centinaia di voli. Vediamo con Antonella Currieri.
11: La scena non cambia, viaggiatori in attesa di informazioni e rassicurazioni tra stanchezza e pazienza, si trova anche il diversivo per trascorrere il tempo. Poi arriva la notizia che alla vigilia di Ferragosto non vorresti mai sentire.
12: Abbiamo appena ricevuto il messaggio che ci hanno cancellato il volo.
13: Qui ad aspettare fino ad ora e poi per sentito dire da altri hanno annullato il volo, almeno il coraggio di venircelo a dire.
14: Le vacanze non sono nemmeno iniziate ma sono già finite.
11: Perché?
14: Perché hanno cancellato il volo, hanno comunicato in questo istante.
11: L'Etna tiene in ostaggio lo scalo di Fontana Rossa ormai da 8 giorni. L'attività sui sommitali non accenna a diminuire e il vento continua a spingere verso sud, il pennacchio carico di sabbia vulcanica proprio sopra lo scalo. Le piste sono cariche di cenere.
13: Siamo stanchi, confusi, vediamo un attimino, dobbiamo ancora metabolizzare la cosa.
11: Lo sguardo dei passeggeri rivolto all'Etna e alla sua attività fuori dall'ordinario e l'attenzione alle notizie che si rincorrono per conoscere il destino della vacanza.
15: Questa è l'unica vacanza dell'anno, quindi spero di partire.
16: Purtroppo non ci sono pullman a disposizione, quindi siamo qui ad attendere e si spera che si metteranno d'accordo e troveranno questi pullman.
15: Siamo qua ad aspettare perché non sappiamo se ci dirottano, se il volo è cancellato, non sappiamo nulla.
11: Ma avete fatto il modo di mettervi in contatto con la compagnia aerea?
15: Sì, ma ci hanno detto che dovevamo venire qua.
11: Il blocco sembra destinato a continuare. In 8 giorni degli oltre 2.000 voli previsti in arrivo e in partenza all'internazionale di Catania, il 70% è stato riprotetto e il 30% cancellato, dato che fa comprendere la portata eccezionale dell'emergenza più severa degli ultimi 20 anni.
0: Andiamo adesso a Parigi perché è in corso la finale dei 1500 stile libero con la nostra campionessa Simona Quadarella in corsia numero 4, impegnata in tutta la gara in un duello testa a testa con la rivale Gose e adesso la staccata in seconda posizione. Seguiamo la parte finale della gara, il commento è di Rai Sport.
17: Sì, anche se stanno girando ultimamente in tempi molto molto vicini, fatto salvo per il 50 di andata del 100 precedente, adesso però sta iniziando a salire. Quadarella che non ha più paura, sta andando sempre più liscia, mette addirittura le gambate a 15 dalla virata dei 1400.
18: Cominciano a preparare le bandiere italiane lì sul piano vasca il nostro tricolore che comincia a farsi vedere mentre Isabella Gose prova a metterci un po' di più un filo di gambata che è d'appoggio principalmente ma che lei vorrebbe essere anche un po' di propulsione mentre Simona Quadarella tutta spostata sulla destra in questo senso di vasca per andare ad incrementare quel margine di 2 secondi e 39 che aveva due vasche dalla fine. Siamo verso l'ultima virata.
17: E questo è arrivato il momento del suo quarto titolo, eccezionale il suo percorso anche nei 1500 dopo averlo chiuso negli 800, esce a piena gambata
18: Simona Quadarella, manca oramai pochissimo all'impresa, mancano tra poco 25 metri alla fine. Isabella Gose disperatamente sta sbracciando alle spalle dell'azzurra ma non c'è più niente da fare per lei perché Simona Quadarella si gode questa cavalcata trionfale, questa cavalcata che la porta a vincere il quarto titolo europeo in carriera. Come lei nessuna maglia e medaglia d'oro Simona Quadarella con il record dei campionati. Signore e signori, il poker è servito e l'Italia è ancora regina d'Europa. Medaglia d'argento per Isabel Gose e poi medaglia di bronzo per Maya Werner. Lo diciamo ancora una volta, sì, lo diciamo ancora una volta, prego accomodarsi dietro.
17: La chiusa sul passo, la chiusa sulla consistenza, la chiusa perché è più forte, è perché sta maturando di stagione in stagione, e anche se non sta attraversando quest'anno un momento di condizione straripante come quella che l'aveva colta, illuminata letteralmente durante il Mondiale di Singapore, non si passa su Simona.
0: Abbiamo visto un'altra medaglia da festeggiare per l'Italia nel nuoto agli europei di Parigi, Simona Quadarella, primo posto. Lasciamo lo sport adesso, dopo queste immagini che vi abbiamo mostrato in diretta, torniamo alla politica. In primo piano nell'agenda resta il tema dell'immigrazione con la sospensione di Schengen ai confini con la Spagna. La difesa dei confini è la nostra priorità, dice la Premier Meloni, che poi traccia la roadmap del governo per i prossimi mesi. Vediamo con Alberto Gioffreda.
19: La priorità dell'Europa è proteggere i confini. Giorgia Meloni torna a parlare di immigrazione in un'intervista al quotidiano Milano Finanza, indica quella che deve essere l'urgenza per Bruxelles: difendere le frontiere esterne, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione che l'Italia ha espresso in questi giorni, sottolinea la Presidente del Consiglio, confermando che la sospensione di Schengen con la Spagna sarà rivista solo dopo il 15 agosto. Altro tema, quello dell'energia, con Meloni che annuncia 14 miliardi di euro di risorse aggiuntive disponibili nel prossimo biennio per ridurre i costi di famiglie e imprese, e torna a proporre il nucleare come la vera soluzione per la sicurezza energetica dell'Italia. Sul fronte economico la Presidente del Consiglio si mostra ottimista, i dati del 2026 sono incoraggianti, il Paese tiene bene e rivendica gli interventi realizzati sul ceto medio in materia fiscale. Quanto al risico bancario, Meloni assicura sulla neutralità dell'esecutivo, evidenziando l'estraneità del governo nelle attuali dinamiche di mercato.
0: La maggioranza compatta sostiene la linea del governo sull'immigrazione, le opposizioni accusano solo propaganda e incalzano sui temi economici, dai salari al caro bollette. Benedetta Abidini.
20: La linea per la maggioranza deve essere quella della fermezza. La sospensione di Schengen, una scelta obbligata per difendere i confini, rivendica Fratelli d'Italia.
21: Dopo l'invasione di Ceuta, i fatti dimostrano che il governo Meloni ha fatto bene a proteggere i confini e la sicurezza degli italiani. E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
20: Anche Forza Italia guarda i risultati raggiunti dall'esecutivo nel contrasto all'immigrazione clandestina. La sicurezza non è negoziabile, incalza dalla Lega Salvini. Per le opposizioni quella del governo è propaganda. Meloni racconta un'Italia che non esiste, accusano i Dem come un grande Truman Show, mentre i cittadini fanno i conti con quella vera.
22: Mentre Meloni rincorre Vannacci, la vita reale degli italiani peggiora. Benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessun aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda, ma con la propaganda non si fa la spesa.
20: Caro vita, caro energia e caro carburante, attaccano i 5 Stelle. Meloni dovrebbe fare un bagno di umiltà e guardare al paese reale. Anche AVS punta il dito contro la propaganda di Meloni e Piantedosi, mentre dicono diminuiscono i salari e aumentano prezzi e pressione fiscale.
0: Torniamo in diretta su Rai Sport, la medaglia d'oro per Simona Quadarella, l'intervista in questo momento.
23: Per prenderti questo record ancora, è un record.
24: Sì, non ero mai riuscita a fare sotto i 15,50 gli europei. Finalmente ce l'ho fatta, quindi comunque uno step in più. E no, l'unica cosa è che ho nuotato questo tempo praticamente al Sette Colli poco fa, e quindi spero di fare qualcosa meno, però no, sono contenta, ho un altro titolo europeo e va benissimo così.
23: A voi.
0: Abbiamo visto insomma le sue ultime dichiarazioni dopo aver vinto 1500 stile libero a Parigi negli europei di nuoto. Torniamo alla politica, perché sui social la segretaria Demme Schlein denuncia la diffusione di un video falso in cui si vedono lei e Vannacci di Futuro Nazionale, ma appunto dice è un video falso. Parliamo adesso però della Corte Costituzionale francese, che ha bocciato la proposta del presidente francese Macron di vietare i social ai minori di 15 anni, perché ritenuta sproporzionata rispetto alla limitazione della libertà di comunicazione ed espressione. Vediamo il servizio di Alessandra De Stefano.
1: Il Consiglio Costituzionale ha bocciato la legge che vietava l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore era prevista per settembre prossimo. Il 23 luglio, due giorni dopo la sua approvazione, un ricorso era stato presentato dai deputati del Partito della France Insoumise e a Parigi oggi il Consiglio ha stabilito che la legge viola in modo sproporzionato la libertà di espressione e di comunicazione. Nello specifico, l'organo di giustizia ha ritenuto che il divieto di accesso alle piattaforme di social media come TikTok o Instagram potesse potenzialmente applicarsi a servizi di comunicazione online per i quali non sono stati accertati rischi per la salute o la sicurezza dei minori. L'istituzione ha inoltre evidenziato una violazione del diritto alla riservatezza e soprattutto che la legge non definisce le condizioni in base alle quali i genitori potrebbero, nell'interesse del minore, decidere di revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l'accesso a servizi specifici. Misura chiave del mandato di Emmanuel Macron, accolta con favore anche per il ruolo di apripista della Francia, il presidente ora ha già incaricato il primo ministro Le Cornu di lavorare a una bozza giuridicamente solida da completare il prima possibile. Il nuovo testo dovrà tenere conto della decisione del Consiglio Costituzionale e del quadro normativo europeo, come spiegato in una nota dell'Eliseo in cui si sottolinea la determinazione assoluta del capo dello Stato di portarla a termine entro la primavera del 2027, prima della scadenza ufficiale del suo secondo mandato.
0: Incendio alle porte di Como, in fiamme i boschi del Monte Goi, vicino ad alcune delle aree più abitate, decine gli sfollati. Francesco Perugini.
2: L'incendio si avvicina alle case, dal cielo l'acqua viene scaricata a ridosso delle abitazioni. Prosegue da oltre 24 ore la lotta contro le fiamme sul Monte Goi, alle porte di Como. La siccità e il caldo alimentano il rogo partito nel pomeriggio di ieri. Continui i sorvoli di due elicotteri e di due Canadair, uno dei quali giunto in soccorso dalla Sardegna. Tanta la paura tra i residenti che la notte scorsa si sono riversati in strada, una cinquantina al momento gli sfollati.
4: Verso le 11, 11 e mezza abbiamo cominciato a vedere fiamme molto alte e fumo.
5: La prima volta che vedo una cosa così. Sì, qualche volta un incendio, ma poi veniva domato. Adesso con quel secco qui...
2: Una persona anziana è stata accompagnata al pronto soccorso. Una baita messa al riparo dalle fiamme ringrazia il lavoro dei soccorritori. 180 i vigili del fuoco e volontari sul posto. Non si fermeranno, almeno fino a domattina.
6: Solo con l'aiuto della pioggia riusciamo ad avere un quadro definitivo di chiusura dell'intervento.
2: La priorità ora è la sicurezza delle persone, sottolinea la Regione in una nota, ma tuteliamo anche un polmone verde di grande valore. Diverse le strade chiuse al traffico, la raccomandazione è quella di tenersi lontani per non ostacolare gli interventi di soccorso.
0: Andiamo di nuovo in diretta agli europei di nuoto a Parigi.
18: Siamo così fuori per la vittoria, siamo pienamente in corsa per il podio invece con Emma Virginia Menicucci, che però si deve difendere dal ritorno in corsia numero 5 dei Paesi Bassi, che schierano il pezzo forte Merit Steenbergen. Sa Emma Virginia Menicucci che per il momento però resiste alla grande, cala un po' l'azione della Russia con Kira Manokina, si va al tocco per la medaglia d'oro, la spunta noi Paesi Bassi, poi la Russia, poi Paesi Bassi e poi c'è l'Italia, medaglia di bronzo, Italia che sale sul podio in 3:20:80 e questa è un'altra prestazione che incornicia, impreziosisce questa giornata ai campionati.
0: È un'altra medaglia per l'Italia, stavolta abbiamo visto subito dopo l'oro di Simona Quadarella il bronzo nella 4% mista. E noi torniamo alle nostre notizie con la cronaca, perché salgono sopra quota 3.000 le persone sgomberate ai Campi Flegrei, mentre proseguono i controlli agli edifici dopo l'ultimo sciame sismico. Allora, vediamo con Francesca Coppola.
23: Accanto a edifici, negozi danneggiati, trasporti quasi azzerati, i danni a Pozzuoli dopo il sisma di due settimane fa assottigliano i servizi. Gli uffici postali dell'area collinare e del lungomare chiusi per danni, alcune banche inagibili come la ASL di Via Diano, che ha trasferito però sportelli in un vicino edificio al Civico 31. Si lavora intanto senza sosta per ripulire i 77.000 metri quadrati dell'area del futuro hub di accoglienza per sfollati. Sorgerà accanto al rione Artiano di edilizia popolare, quasi interamente evacuato. Qui la distribuzione di beni frutto di donazioni raccolti al Palatrincone.
25: Poiché c'erano persone sul territorio che non riuscivano ad arrivare a Monteruscello, da qualche giorno stiamo facendo anche una sorta di servizio a domicilio e quindi le stiamo portando anche a Via Napoli, oggi sono a Via Artiaco e continueranno così là dove c'è la necessità.
3: Intanto sull'edilizia cittadina effettuate 210 verifiche con schede AEDES di danno sismico, la metà risulta per danni lievi, ne restano circa 400 da eseguire. Esasperati gli sfollati del lungomare, ieri hanno occupato la strada per chiedere alloggi sostitutivi e il ripristino dei gazebo di protezione civile che erano stati smontati.
25: Li abbiamo momentaneamente smontati, appena è passato il maltempo, già ieri nottata li abbiamo rimontati. Cerchiamo di fare di tutto, nessuno sarà lasciato solo, nessuno sarà lasciato indietro, siamo a disposizione, siamo vicini a questa comunità.
0: Recuperati dai carabinieri i tre quadri rubati a Parma lo scorso marzo per un valore di oltre 9 milioni di euro. Si tratta di opere di Cézanne, Renoir e Matisse. Sono state fermate 5 persone. Allora vediamo con Maria Chiara Perri, poi una breve pausa e poi a Marc Ord dedicato alle Olimpiadi di Roma 60.
7: Entrano nel museo di notte da una finestra, il volto travisato. Staccano da una parete tre quadri. Passano il bottino ai complici che aspettano fuori. E mentre l'allarme suona, svuotano un estintore per guadagnarsi la fuga. Ecco come sono stati trafugati lo scorso 23 marzo dalla villa dei capolavori della Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo i dipinti recuperati dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale insieme ai colleghi del Comando Parmense. L'operazione è scattata in un'abitazione alla periferia nord di Parma. Un Cézanne, un Renoir e un Matisse del valore di oltre 9 milioni di euro. Le tele erano nascoste nella scatola di un televisore dentro uno sgabuzzino. Le indagini hanno messo gli inquirenti sulle tracce di una banda di ladri moldavi. 4 uomini e una donna sono stati fermati, contestata anche l'associazione a delinquere. Altre 4 persone sono indagate.
8: È un'attività investigativa complessa che parte dal sopralluogo, da piccoli dettagli che abbiamo raccolto nel corso delle indagini e da una mole di intercettazioni notevole.
7: Una banda di professionisti dei furti e della ricettazione, ma non particolarmente ferrati in colpi su commissione. Per loro il blitz Traversetolo era stato un salto di qualità. Sono il ladro più bravo del mondo, si vantava il capo del sodalizio nelle intercettazioni. In questi mesi i quadri rubati sarebbero rimasti sempre nascosti nel Parmense. Difficile piazzarli sul mercato nero dell'arte per l'alto valore e per il clamore del colpo.
8: Li abbiamo inseriti subito nella banca dati dei beni illeciti e questo, diciamo, ha avvisato tutto il mondo che questi capolavori erano stati rubati e pertanto non avevano mercato.
7: Negli ultimi giorni i malviventi avevano avviato trattative all'estero e c'era il rischio concreto che le opere lasciassero il territorio. Questo ha fatto scattare le perquisizioni disposte dalla Procura di Parma. Al termine delle verifiche giudiziarie, i capolavori potranno tornare nella sala dei maestri francesi della Magnani Rocca. Il loro valore più grande potrà essere visto da tutti. La bellezza torna a casa, il commento della Fondazione.
9: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post-barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
10: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
12: Sex symbol?
10: No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
26: Ora basta.
27: Vabbè, dai, è acqua.
26: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
28: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
29: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
30: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
31: Max Verstappen wins! The crowd is going crazy!
32: We're out together, dancing cheek to cheek.
33: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
34: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
35: Shave, shave, shave!
36: Shave like a bomber!
34: Gillette Labs.

0: al Foro Italico per parlare delle Olimpiadi del 60 che si svolsero a Roma e uno dei luoghi era proprio questo complesso dove siamo noi ora.
1: Sì, questo complesso che ha una storia antica legata al regime fascista, 28-32 viene voluto proprio dal regime come luogo della palestra per formare i fisici. Grandi architetti ci lavorano, Luigi Moretti, Enrico Del Debbio, Pierluigi Nervi. Lo stile, come vedete, è uno stile marmo di Carrara, mosaici in terra, uno stile che richiama il mondo romano, il grande obelisco alle nostre spalle, un unico blocco di marmo preso direttamente dalle montagne di Carrara è portato qui con i buoi.
0: Queste strutture, questi impianti, ma anche le strade che furono pensate per Roma 60, noi le viviamo ancora oggi perché c'era una visione della città.
1: Roma e l'Italia cambiano pagina. Finisce il dopoguerra, forse meglio il dopoguerra, e si guarda al mondo. C'è comunque sia, c'era una visione che ci proiettava verso il futuro. Erano Olimpiadi in cui potevi incontrare per strada il campione. Erano Olimpiadi, Alessandra, nelle quali io ero proprio un ragazzino piccolo, però con la bicicletta andavo al villaggio olimpico, venivo in questo Foro Italico con la speranza di incontrare i campioni che non ho mai incontrato.
2: Oggi è il modernismo del novecentismo, rinnovano tutto va.
0: Anche l'aeroporto di Fiumicino, che poi verrà inaugurato ufficialmente l'anno dopo, in realtà entra in funzione proprio per le Olimpiadi del 60.
1: Sì, viene informalmente messo in opera perché ad agosto, a fine agosto del 60, arrivano lì gli atleti, anche se ancora non era efficiente.
2: Molle ragazzette con le polacchette, certo nulla vedi più.
1: È un grande cambiamento per Roma, comunque sia, l'Olimpiade del 60.
0: Una data spartiacque.
1: Sì, certo.
0: Perché vengono realizzate strade, strutture, viadotti, il viadotto di Corso Francia.
1: Ma certo, la via olimpica, il viadotto Corso Francia, il palazzetto dello sport, il palazzo dello sport, il Foro Italico viene riammodernato, l'Olimpico viene riammodernato. Quindi, in buona sostanza, il grande cambiamento è questo. Roma fa vedere come si esce dal dopoguerra. Il Foro Italico è un qualcosa di prima della guerra mondiale. Le Olimpiadi del 60, la 17ª Olimpiade, Olimpiadi di Roma, fa vedere che noi siamo usciti dal dopoguerra e si guarda verso il futuro. È uno spartiacque, come hai detto tu, Alessandra. C'è il passato, eccolo, ma noi guardiamo avanti.
2: Progresso da fatto grande.
3: Nel comprensorio dell'Eur è la prima delle due maggiori zone olimpiche. Il Palazzo dello Sport ne costituisce il cuore, e non soltanto in termini topografici. Le zone delle tre fontane e dell'Eur saranno collegate a quella del Foro Italico, dove sorgono le maggiori attrezzature olimpiche, da una grande arteria. La strada olimpica che costeggerà l'Eur e su tracciati in parte nuovi e in parte esistenti porterà verso nord. La via olimpica è giunta a piazza Pio XI. Il tracciato si dirige ormai verso il nuovo quartiere di Piazzale Clodio. La meta del Foro Italico non è lontana. La zona è detta anche Farnesina. Vi sorge pure il Ministero degli Esteri. Tra le grandi attrezzature sportive, lo stadio dei 100.000 è la massima opera. Dal ponte prende inizio il viadotto di Corso Francia, che collegherà la zona olimpica al villaggio olimpico e al quartiere dei Parioli. È una soluzione ardita per consentire lo scorrimento del traffico sul villaggio, senza creare ostacoli alla visuale con terrapieni. L'opera costerà 1 miliardo di lire e si svilupperà in rettilineo per oltre mezzo chilometro. È la prima del genere in Italia, la terza nel mondo. È stata ideata dall'architetto Pierluigi Nervi. Ma oltre alle attrezzature sportive, oltre all'aeroporto, alle strade, Roma si deve preparare a ricevere gli atleti. Il villaggio olimpico costituisce la soluzione unitaria e decorosa del problema. Fiancheggia il viadotto di Corso Francia ed è vicino al nuovo palazzetto dello sport. È un villaggio autonomo realizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici d'accordo con l'INCIS e il Comune. Lo Stato ha partecipato con un contributo pari a 6 miliardi e 500 milioni di lire. Qui sono anche le sedi delle federazioni sportive. Dopo le Olimpiadi, il villaggio si trasformerà in un bel quartiere residenziale, concepito secondo gli ultimi dettami della moderna urbanistica. Gli alloggi saranno assegnati dall'INCIS ai dipendenti dello Stato.
4: Good morning to you.
0: Sono gli anni della Guerra Fredda, Umberto.
1: Alessandra, vedi, se per Roma e per l'Italia le Olimpiadi del 60, la 17ª Olimpiade, rappresentano un po' la fine del dopoguerra, perché c'è una rinascita, obiettivamente un grande cambiamento, e il 60 sono gli anni della Guerra Fredda piena, perché ci sono gli U2 che sorvolano l'Unione Sovietica, Gary Power che è il pilota che viene catturato vivo, poi c'è tutto quello scambio di spie, peraltro è diventato anche un film,
0: Il Ponte delle Spie.
1: E, c'è da una parte, sta per insediarsi Kennedy, però c'è Khrushchev, il mondo è contrapposto, è obiettivamente contrapposto, è quello che poi porterà alla crisi di Cuba, alla crisi dei missili, 2 anni dopo, insomma è un mondo diviso che però
0: si unisce.
1: Con le Olimpiadi, secondo quel rito greco che si chiama Echichiria, che sarebbe la Pax Olimpica, cioè bisogna che tutto il mondo sia in pace. L'unica guerra che guerra non è quella su uno stadio, una competizione atletica. Non è un caso che la Germania
0: si presenta unita dell'ultima volta, naturalmente già divisa, non c'è ancora il muro. È imminente, ma si presenta unita.
1: Sì, perché il muro è di un anno dopo, a Ferragosto, nello stesso periodo estivo in cui nasce l'Olimpiade, però si presenta unita. C'è anche il tedoforo statunitense che è un tedoforo di colore, un nero. Quindi ci sono
0: c'è un messaggio forte.
1: Tanti segnali che indicano che da una parte c'è un passato, dall'altra si cerca di voltare pagina. È come se fosse un Giano Bifronte. Una faccia che guarda indietro e l'altra faccia che guarda avanti.
3: Il fuoco acceso in Grecia sta risalendo l'Italia con una veloce staffetta attraverso città e campagne. Domani sera, quando il tedoforo ascenderà il Campidoglio, gli spettatori italiani potranno assistere all'accensione del tripode sul balcone del Palazzo Senatorio. Sarà il preludio ai giochi della 17ª Olimpiade, una edizione che si presenta e potrà essere raccontata a voce e per immagini a milioni di persone di ogni continente.
0: Le Olimpiadi del 60 furono anche le prime Olimpiadi mediatiche, un banco di prova per la RAI che mise in campo le attrezzature più moderne.
1: Alessandra, con orgoglio bisogna dire questa cosa, perché la RAI mise in campo tutto. E se effettivamente poi Roma e l'Italia è stata conosciuta all'estero, si è dovuto in massima parte all'impegno della RAI. Inventò Radio Olimpia, che era praticamente dei collegamenti radiofonici con i più grandi radioeconomisti, Italo Moretti, l'ex direttore del TG3, mi viene in mente parlandone, poi c'era Sandro Ciotti all'esordio, c'era Sergio Zavoli, Paolo Valenti, Nando Martellini, e facevano praticamente i collegamenti con i vari campi, ed è praticamente l'atto di nascita di tutto il calcio minuto per minuto, perché si scopre la possibilità di raccontare in diretta l'evento sportivo.
0: Telecronisti, redattori, 500 inviati da tutto il mondo, e la RAI trasmette in 18 paesi. Brando Giordani racconta questa impresa della RAI in uno speciale, perché in fondo anche la RAI quell'anno vinse la sua medaglia.
1: Soprattutto la RAI, dai, soprattutto la RAI.
3: È sufficiente dare un'occhiata al magazzino tecnico del Centro Olimpiade per avere un'idea delle attrezzature, degli apparecchi, del materiale impiegato per creare la gigantesca rete di trasmissioni che porterà con lo spirito a Roma milioni di persone di ogni razza e colore. Ecco alcune cifre. 350 magnetofoni corredati di 400.000 metri di nastro magnetico e di 120.000 metri di cavo per microfono.

7 telecamere, 18 postazioni per telecronisti e 63 postazioni microfoniche per i radiocronisti. Ma vi è sempre qualcosa da vedere, da collaudare. Ecco alcuni tecnici che lavorano attorno a un pullman attrezzato per le riprese esterne. Il programma per le Olimpiadi ha richiesto l'impiego di 12 pullman di questo tipo e la installazione di 32 telecamere, alle quali vanno aggiunte le altre in dotazione agli studi del Foro Italico e del Villaggio Olimpico. All'esterno di ogni campo di gara, compresa la maratona e i circuiti ciclistici, c'è un pullman attrezzato della televisione, pronto a entrare in collegamento col centro Olimpiade Rai per la trasmissione in diretta dell'avvenimento. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, la radio e la televisione saranno in grado di trasmettere dai campi di gara in qualsiasi momento di qualsiasi giorno, offrendo così una visione panoramica dei giochi. Attraverso il complesso collegamento di cui abbiamo cercato di dare un'idea, lo spettatore potrà seguire una gara di nuoto, l'arrivo di una corsa ciclistica, un incontro di calcio. Avvenimenti che si svolgeranno su differenti campi di gara, distanti anche diversi chilometri tra di loro. La sigla dell'Eurovisione e dell'Intervisione, che unisce popoli di 17 paesi diversi, facendoli partecipi delle stesse emozioni, si è arricchita dei 5 anelli. La sua immagine partirà da Roma, città universale.

0: una delle immagini di Roma 60 è quella di Livio Berruti mano per mano con Vilma Rudolph. Si erano conosciuti, dirà lui, da 5 minuti.
1: Che bella, è una storia bellissima. Vilma Rudolph era la gazzella nera, aveva avuto la poliomielite da bambina, eppure batteva tutti, quindi pensa anche al miracolo della natura. Berruti, studente, che addirittura...
0: Di chimica.
1: Di chimica. Torino. Alessandro,
0: ma, si era distinto alle università.
1: Sì, sì, sì, sì. Si era distinto alle università, studiava chimica e la leggenda vuole che poco prima della sua vittoria stesse ripassando l'esame di chimica che doveva fare. Quindi, insomma, però al di là di questa che è sport, è una storia bellissima perché si innamorano, come si possono innamorare due atleti? E poi alla fine che cosa succede? È Berruti che parla, dice alla fine ci scambiamo le tute, che non ha niente di pruriginoso, si sono scambiati le tute, punto e basta. E non si sono più sentiti, Vilma se non sbaglio se ne va definitivamente dalle scene nel 94, e Berruti diceva fu veramente una storia d'amore tra due ragazzi,
0: platonica,
1: tra due ragazzi.
0: Entrambi sono dei protagonisti di quelle Olimpiadi, Vilma vince 3 ori, Vilma Rudolph, Livio Berruti vince per l'Italia ai 200 metri piani.
1: Ancora oggi a vedere le immagini è assurdo perché non ci riusciamo a capacitare. Berruti a confronto dei mostri americani con i quali, stranieri, americani soprattutto con i quali gareggia, era uno scricciolino, era esile e arriva trionfando e ci siamo sentiti tutti quanti più importanti. Ecco come l'Italia con lo sport si affaccia al balcone del mondo.
0: Berruti vince i primi di settembre e c'è un'altra immagine, Umberto. La prima pagina del Messaggero, mentre l'Italia festeggia Berruti, ricorda Mario Riva.
1: Sì, questa è una storia triste perché Riva era impegnato a Verona con Garinei e Giovannini con il suo programma di successo 57-60, Il Musichiere, e c'era una puntata speciale del Musichiere proprio sulle Olimpiadi di Roma. Ha un incidente, sul palcoscenico cade e praticamente la caduta è esiziale perché si rompe le vertebre, quindi praticamente morirà all'inizio del 1° settembre e i funerali sono fatti tra 3 e 4 settembre. C'è un'immagine stranissima, mentre Berruti è l'uomo più veloce del mondo con i 200 metri piani, i funerali che sono poco oltre qui perché sono a Piazza Euclide nella chiesa del Sacro Cuore, lentissimamente 250.000 persone e i bersagli

0: Bersaglieri, perché Riva aveva fatto servizio militare ai Bersaglieri, danno lentamente l'ultimo saluto a Mario Riva, che muore.
1: Nella storia di Vilma Rudolph e Livio Berruti c'entra anche Cassius Clay, che è un altro protagonista di queste Olimpiadi del 60.
0: E come no, sì, perché Vilma era affascinante per questa storia, anche questa storia personale estremamente intrigante e molto complessa. Anche Cassius Clay,
1: che non era ancora Muhammad Ali, ricordiamo.
0: No, però meglio,
1: però il carattere c'era.
0: Meglio non litigarci con Cassius Clay. Era innamorato anche Cassius Clay di Vilma Rudolph, e le avrebbe rotto il muso.
1: Questo dissero a Berruti.
0: Fai attenzione.
2: Volevo assolutamente andare alle Olimpiadi di Roma. Ero impegnato ad allenarmi in vista di una carriera da professionista. C'erano 5 o 6 grandi pugili professionisti. C'era Archie Moore. C'erano molti pugili di prima qualità.
3: Questo suo tono aggressivo quando parla, lei lo sceglie o le viene naturale?
4: Sono aggressivo quando mi arrabbio, e quando penso a Joe Frazier, e quando penso a George Foreman. Questo mi rende aggressivo. Non solo aggressivo, ma voglio combattere. Sì, voglio combattere. Ecco perché mi arrabbio. E anche questo tipo di domande mi rende aggressivo.
5: Not only am I aggressive, but I wanna fight. I wanna fight. That's what I feel when you make me angry.
3: Lei ha scelto questo modo di parlare perché crede che vada bene per farsi pubblicità, o perché ha scoperto che nella sua generazione un uomo che voglia essere ascoltato
4: non deve solo gridare, non deve solo parlare, deve picchiare. Io non grido solo, non parlo solamente, io picchio tutto ciò che odio. Io non parlo soltanto, io lo faccio. C'è chi lo fa soltanto per pubblicità, ma io sono così grande e devo picchiare, e picchio, e se Sonny Liston fosse ancora vivo lo picchierei ancora, e chiunque ora parli male di me io lo picchio.
3: Forse hanno ragione quando dicono che senza di lei la box sarebbe al tramonto.
4: Capisco quel che vuol dire. La box sarebbe in pericolo. Ma dico a voi, telespettatori, quest'uomo qui mi conosce, mi segue ed è al mio fianco da quando ho cominciato a boxare. Lui sa che io non sono in pericolo. Non sono in pericolo, perché mi potrà seguire ancora per 5-10 anni. Lui è grosso ed io sono il più forte, eh? Benissimo. Lui sa che sono il più forte, amici. Lui mi segue da 10 anni. Lui sa che sono il più forte.
6: Tu sei romantica.
1: Un'altra immagine delle Olimpiadi di quell'anno. L'Arco di Costantino, maratona in notturna, perché di giorno fa molto caldo, sono Olimpiadi estive, ricordiamolo. Un illustre sconosciuto, Abebe Bikila, taglia il traguardo.
0: Questa, vedi, è proprio la, secondo me, la metafora più che perfetta di questa Olimpiade di Roma. Tutti questi personaggi sono diventati eroici, hanno lasciato una traccia, se ne parla ancora oggi. Fuori all'Arco di Costantino c'è addirittura una targa che ricorda l'arrivo di Bikila. E lui era un personaggio meraviglioso, muore giovanissimo, era una delle guardie del corpo di Alessio Lassier, abituato a correre ovviamente a piedi nudi.
1: E vince scalzo,
0: abituato a correre evidentemente in ambienti molto difficili. È un mito del quale si parla ancora oggi.
7: Ho 29 anni. Mi chiamo Abebe Bikila. Il mio nome significa fiore alto. Tutte le mattine mi alleno allo stadio Haile Selassie di Addis Abeba. Il sergente americano Red Nixon mi dà qualche suggerimento tecnico, ma per prepararsi alla maratona la cosa più importante è correre. Correre sempre, macinare chilometri ogni giorno. E io corro con le scarpe, come vedete. A Roma corsi senza scarpe perché quel giorno i calli mi facevano un male terribile. Qualche volta vado al cinema. Preferisco i film di guerra e quelli sportivi. Ad Addis Abeba ho molti amici. Sono arrivato in questa città quando avevo 14 anni. La guerra era finita da poco e venivo dalla campagna in cerca di fortuna. Perché a casa avevo 4 fratelli ed eravamo in troppi. Ho fatto un po' di tutto, il fattorino, il venditore di chewing gum davanti al cinema, il lustrascarpe, lo strillone dei giornali. Ma gli affari non andarono bene. Pensavo di ritornarmene al paese.

0: Un ufficiale scoprì che avevo un fisico robusto e mi invitò ad arruolarmi nella Guardia Imperiale. Quando passo davanti alla città universitaria, gli studenti mi riconoscono e mi salutano. Io purtroppo mi sono fermato alla quarta elementare. Ma spero che i miei figli possano studiare di più. Ho viaggiato e ho conosciuto il mondo. Roma, Atene, Praga, Tokyo, Buenos Aires, Stoccolma. Città favolose per uno come me, venuto su dal niente. Eppure vi assicuro che sono rimasto affezionato a questa mia vecchia Addis Abeba, alla sua periferia malinconica e povera. Qui si compra tutto per la strada, dalle sigarette alle cartoline, dal lucido da scarpe ai fazzoletti per le donne. Come tutte le guardie dell'imperatore, io vivo in un villaggio di capanne in mezzo ad un boschetto di eucaliptus. Sono caporale e guadagno 130 dollari etiopici al mese, quasi 30.000 lire. Non molte, ma a me bastano. Noi siamo abituati a vivere con poco. Questo è il mio cortile e quella laggiù in fondo è la mia casa. Ha le pareti di fango impastato con paglia. Qui vivono altri amici come il capitano Germai. E qui conservo i miei trofei olimpici, le coppe, le insegne dell'imperatore, le fotografie.
1: Siamo nella sala delle fiaccole.
2: E beh, sono evidenti, Alessandra, cara, tutte le fiaccole delle Olimpiadi. È veramente un piccolo museo dei trionfi delle Olimpiadi dell'era moderna.
1: Nino Benvenuti, uno dei protagonisti delle Olimpiadi del 60, disse che erano state le ultime normali della normalità.
2: E poi succede altro.
1: Perché poi tutto cambia, già con Tokyo, sì. 4 anni dopo.
2: Città del Messico del 68 con una strage di studenti. E poi Monaco 72, il terrorismo che entra nell'Olimpiade.
1: L'attentato di Settembre Nero.
3: Ricorderemo a lungo queste Olimpiadi, non più per le ardite invenzioni architettoniche divoratrici di miliardi, non più per la magia delle apparecchiature elettroniche impiegate, non più per le 7 medaglie d'oro vinte da Mark Spitz, ma per i 18 morti, i 2 uccisi nella criminale irruzione dei terroristi palestinesi dentro il villaggio olimpico e gli altri 16 caduti nell'aeroporto militare di Fürstfeldenbruck. Una tragedia che non finisce sul piazzale di un aeroporto, ma che troverà altri echi sanguinosi in Siria e in Libano, dove aerei israeliani hanno condotto ieri azioni di rappresaglia. Altri morti nel conto di questa tragedia. È stata per tutti noi come una violenta frustata, un richiamo alla realtà. E la realtà è che anche queste Olimpiadi sono uno specchio del mondo, un mondo con inquietudini, lacerazioni, irrazionalità, le illusioni di vincere i suoi mali con il terrore. I giochi olimpici, sentivamo dire prima dell'alba di lunedì, sono una celebrazione di fratellanza. Ma possiamo davvero pensare a un'oasi di pace che non abbia i caratteri del fittizio e della provvisorietà in un mondo dilaniato da perduranti contese?
1: C'è un programma di Luciano Emmer, Io e, in cui personaggi della cultura, dello spettacolo, dovevano scegliere un'opera d'arte. Palazzo dello Sport è l'opera scelta da Vittorio Gassman.
2: Non mi stupisce che Gassman, grande attore di teatro, legato all'acustica, legato alla presenza scenica, abbia voluto celebrare il Palazzo dello Sport.
4: Eccola qui, questa cupola che, come si sa, è più vasta di quella di San Pietro. Queste sono le famose nervature, cioè le grandi capriate ottenute con grande uso di elementi prefabbricati. E questo sta a ritestimoniare l'attenzione speciale posta ai problemi anche socio-economici che è tipica del modo di lavorare di Nervi. Infatti questa grandiosità è stata immaginata in funzione di un evento, delle Olimpiadi del 60. Questo veramente è il posto che io conosco che più può ricordare il clima, la bellezza e la funzione.

0: dell'anfiteatro Grey.
1: Pronti? Via! Medaglia d'oro Umberto Broccoli per Amarcord.

0: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
1: MD con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, gamberi argentini L1, le specialità di Beppe a 9,49 euro.
2: MD, buona spesa Italia!
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
4: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Il calore di una mattina di sole, gli odori familiari. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta. Ho sognato, ho amato. Dove ritrovo ogni giorno un senso di pace, armonia, bellezza, quanta bellezza. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale l'impegno di una vita e anche più. Questa casa vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. E quando non saranno più le mie gambe a camminare lungo i suoi sentieri, continueranno a farlo le mie idee. La lascio a chi saprà difenderla. È il mio modo di continuare ad amarla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.
5: Entrate mortali!
6: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

0: Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Kusra, mandati via gli attivisti italiani che tentavano di proteggerli. I coloni puntano le armi anche contro loro connazionali. Etna, sempre chiuso l'aeroporto di Catania allo stop, forse fino al 17. Riaperto lo scalo di Comiso che lavorerà a pieno ritmo per far decollare più voli possibile. Pozzuoli, salite oltre 1000 le case inagibili, 3000 gli sfollati. In mattinata confronto in prefettura, abitanti e imprese chiedono risposte. Ieri la protesta in piazza. La Corte Costituzionale francese boccia la legge che vieta i social ai minori di 15 anni perché viola in modo sproporzionato la loro libertà di espressione. Macron ha già dato ordine di riscriverla. Non è ancora sotto controllo l'incendio sul Monte Goi a Como e al tramonto i mezzi aerei non possono più lavorare. Immane sforzo di chi deve tenere a bada il rogo da terra in una zona molto impervia. Dopo gli 800, Quadarella vince l'oro anche nei 1500 stile. Per la quarta volta è campionessa europea in entrambe le discipline. Bronzo per la staffetta 4% mista stile. Benvenuti al notiziario di RaiNews 24 delle 21. Apriamo con il Medio Oriente, con la situazione in Cisgiordania. Sono stati allontanati i 5 volontari italiani che si trovavano a Kusra, il villaggio assediato da giorni da coloni israeliani vicino Nablus. E intanto la prossima settimana il mediatore di Trump, Kushner, sarà al Cairo e a Gerusalemme per gli sviluppi nell'intera regione. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi, urlano contro di noi, cercano di entrare.
2: Dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle abitazioni. Avevano piazzato una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito.
3: Sono venuti anche oggi i coloni di fronte alla vostra casa?
1: Sì, i coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito. Stamattina infatti hanno ricostruito per la seconda volta una tenda tra le case. 2 ore fa è arrivato l'esercito, l'ha distrutta un'altra volta e loro sono scappati. Però sono ancora intorno a noi.
2: In questi giorni con le famiglie palestinesi c'era anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera.
4: Sono stati momenti di paura così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Noi siamo stati costretti ad andare via perché c'era un documento con data di oggi, con scadenza domani, e un secondo documento prodotto dopo pochi minuti che invece estendeva il divieto di presenza di internazionali nella zona fino al 2027. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
0: E a sfidare la violenza dei coloni sui palestinesi ed al-Kusra non ci sono soltanto i 5 attivisti italiani che lo avete sentito. Alla fine sono stati mandati via perché appunto non israeliani, ma ci sono anche degli israeliani attivisti che cercano di opporsi per proteggere i palestinesi, di opporsi ai coloni che in carovana sono riusciti ad arrivare, anche se altre volte erano stati mandati indietro, fino alle loro case per portare viveri e acqua. Di fatto sono sotto assedio queste famiglie palestinesi. Una notizia che abbiamo commentato con la storica Anna Foa, sentiamo.
5: È qualche cosa che sancisce il fatto che quello che sta succedendo è opera di terroristi ebrei, esattamente come altri eventi, come il 7 ottobre altro, è stata opera di terroristi palestinesi. Ora noi sappiamo qual è la differenza con cui Israele tratta i terroristi ebrei e i terroristi palestinesi, sappiamo anche che non considera questi coloni dei terroristi. E io ho molto apprezzato le parole dell'ambasciatore, anche perché so è un ambasciatore repubblicano, forte sostenitore di Trump, pastore battista, quindi un evangelico di quelli che filosionista, diciamo così, per caratterizzarlo, ed è un personaggio per cui, di fronte a cui evidentemente quello che sta succedendo e anche il fatto che una delle due case attaccate sia di proprietà di un cittadino statunitense, un palestinese con la cittadinanza degli Stati Uniti, ha fatto dire basta. In sostanza, non si può andare avanti così. Ecco, adesso poi le cose in qualche modo sono state rimangiate, ma abbiamo per esempio anche una dichiarazione dell'ex ambasciatore tedesco che ha detto che i rapporti così stretti fra la Germania, che hanno le origini nella Shoah, in quello che è successo tra la Germania e Israele, non possono estendersi ai territori occupati.
0: Dunque vedete che un faro si sta accendendo sulla Cisgiordania anche a livello internazionale. C'è stato, la vedete la nostra ultima ora, un attacco, un nuovo attacco degli Houthi dello Yemen in zona yemenita a Moka sul Mar Rosso. Almeno 6 morti il bilancio di questo attacco contro quest'area che è strategica perché è situata nei pressi dello stretto di Bab el Mandeb nel sud-ovest dello Yemen. Gli Houthi hanno lanciato 44 droni e hanno tentato un attacco via mare. Ci sono stati 8 ribelli uccisi. Dopo il no di Mosca alla tregua nel Mar Nero crescono le preoccupazioni per una nuova possibile crisi del grano e intanto nei villaggi agricoli nel sud dell'Ucraina si prova a ripartire nonostante tutto. Daniele Lorenzetti è stato tra i campi sottratti alle mine nel Kherson.
6: La stagione quest'anno è buona, i campi irrigati, cocomeri dolcissimi. Oleksandr osserva compiaciuto la distesa di angurie ancora da raccogliere. Un pezzo di identità, un simbolo di riscatto in queste terre del Kherson, nell'estremo sud dell'Ucraina. Una volta era la riva sinistra del Dnipro, la più coltivata, ma ora è occupata dai russi. E gli ucraini hanno ripreso a piantare cocomeri qui, sul lato destro del fiume, insieme ai pomodori e alle distese di cavoli. Il paesaggio in questo scorcio d'estate ha i colori della bandiera, il giallo del grano sotto, il cielo azzurro più in alto.
7: E sono totem come questi, anche con i QR code, a raccontare la storia di queste terre nel Kherson, come qui a Biloirka.
6: Intorno i campi ancora disseminati di mine. 4 anni fa il villaggio, in queste settimane, stava per essere liberato. Oggi sono i droni ogni tanto a sorvolarlo. Oleksandr è tra i pochi ad abitarlo di nuovo. Le case distrutte, una mietitrebbia con i segni dei furiosi combattimenti, ma anche il suono degli animali da cortile. Ho ricostruito le serre con le mie forze, ci racconta. Servono alle piantine per crescere d'inverno. Poi ci mostra i segni delle trincee, gli ucraini da un lato, i russi poi respinti dall'altro. Tornammo a capofitto dopo 3 giorni. Fu uno shock scoprire tutto bruciato. Questo adesso è il miele di acacia che Oleksandr ha ricominciato a produrre, giallo quasi come il grano, appena più ambrato, un altro piccolo motivo di orgoglio per lui. La guerra finirà, abbiamo un bel villaggio qui, il fiume, la foresta, i pascoli per le mandrie, è una terra fertile questa e bella da abitare, la vita tornerà in questi luoghi.
0: Andiamo a Catania, la situazione difficilissima che va avanti ormai da molti giorni all'aeroporto a causa delle ceneri dell'eruzione dell'Etna. Resta chiuso fino alle 15 di domani intanto ed è stato riaperto, disposto il ripristino delle attività di volo invece all'aeroporto di Comiso che viene usato come ripiego per alcuni voli che non transitano a Catania. Era stato sospeso precedentemente proprio a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, anche Comiso, ma è stato riaperto. Sentiamo Lucia Basso.
8: Alle 18 la riapertura dello scalo e la ripresa degli imbarchi finisce così all'aeroporto Pio La Torre di Comiso. Un'attesa durata 4 ore e mezza per centinaia di passeggeri, molti riprotetti da Catania. Partenze e arrivi erano stati sospesi alle 13.30 a causa della cenere vulcanica dell'Etna.
9: Finalmente sembra che stiamo partendo. Dalle 1, dovevamo partire all'1, stiamo partendo adesso.
10: Ah, da prima, dalle 12.30.
8: In poche ore il piccolo scalo a una ventina di minuti da Ragusa si è riempito all'inverosimile, è stato aperto anche il secondo piano e sono state sistemate delle brandine per i passeggeri in attesa.
11: Faremo naturalmente H24, quindi noi non chiuderemo, recupereremo durante le ore notturne per chi volesse atterrare sul Comiso, quindi cerchiamo di alleviare i disagi che, ripeto, non sono dovuti alla società di gestione ma alle compagnie aeree che purtroppo danno poche informazioni.
8: Alla ripresa dei voli, sollievo e incredulità tra chi aspettava di partire.
12: E adesso ci stiamo imbarcando.
13: C'è qualcuno per caso a Milano Malpensa Wizz Air per il ritiro a bagagli? Da questa parte, per favore.
8: Non per tutti l'attesa si è conclusa con un imbarco. Una compagnia aerea ha cancellato i voli per Verona e Milano Malpensa.
14: Eravamo sull'aereo, avevamo fatto l'imbarcati e dopo 10 minuti che eravamo fermi ci hanno detto di scendere dall'aereo perché c'era la cenere che arrivava e quindi
15: hanno cancellato almeno il nostro volo per Milano Malpensa, quindi noi siamo qua adesso, probabilmente possiamo tornare a casa perché siamo vicino, siamo a Ragusa, però non so poi cosa fare.
0: E lo dicevamo, invece resta chiuso almeno fino alle 15 di domani l'aeroporto di Catania, proprio per la cenere vulcanica. Antonella Gurrieri, la situazione.
16: La scena non cambia, viaggiatori in attesa di informazioni e rassicurazioni tra stanchezza e pazienza, si trova anche il diversivo per trascorrere il tempo. Poi arriva la notizia che alla vigilia di Ferragosto non vorresti mai sentire.
17: Abbiamo appena ricevuto il messaggio che ci hanno cancellato il volo.
18: Qui ad aspettare fino ad ora e poi per sentito dire da altri hanno annullato il volo, almeno il coraggio di venircelo a dire.
17: Le vacanze non sono nemmeno iniziate ma sono già finite.
18: Perché?
17: Perché hanno cancellato il volo, hanno comunicato in questo istante.
16: L'Etna tiene in ostaggio lo scalo di Fontana Rossa ormai da 8 giorni. L'attività sui sommitali non accenna a diminuire e il vento continua a spingere verso sud, il pennacchio carico di sabbia vulcanica proprio sopra lo scalo. Le piste sono cariche di cenere.
18: Siamo stanchi, confusi, vediamo un attimino, dobbiamo ancora metabolizzare la cosa.
16: Lo sguardo dei passeggeri rivolto all'Etna e alla sua attività fuori dall'ordinario e l'attenzione alle notizie che si rincorrono per conoscere il destino della vacanza.
19: Questa è l'unica vacanza dell'anno, quindi spero di partire.
20: Purtroppo non ci sono pullman a disposizione, quindi siamo qui ad attendere e si spera che si metteranno d'accordo e troveranno questi pullman.
19: Siamo qua ad aspettare perché non sappiamo se ci dirottano, se il volo è cancellato, non sappiamo nulla.
16: Ma avete fatto il modo di mettervi in contatto con la compagnia aerea?
19: Sì, ma ci hanno detto che dovevamo venire qua.
16: Il blocco sembra destinato a continuare. In 8 giorni degli oltre 2000 voli previsti in arrivo e in partenza all'internazionale di Catania, il 70% è stato riprotetto e il 30% cancellato, dato che fa comprendere la portata eccezionale dell'emergenza più severa degli ultimi 20 anni.
0: E non accenna a diminuire l'attività vulcanica dell'Etna, monitorata dall'Osservatorio Eteneo dell'INGV. Un'attività così intensa non si registrava da anni. Fabio Butera, sentiamo.
21: Non accenna a diminuire l'attività stromboliana del cratere voragine dell'Etna, con l'emissione di cenere spinta costantemente dal vento verso sud. Dalla sala operativa dell'Osservatorio Etneo dell'INGV si monitorano le oscillazioni nel tremore vulcanico, che resta su valori alti, intensi, come accade da 8 giorni consecutivi. Nel frattempo la colata lavica avanza lentamente all'interno della Valle del Bove, alimentata da più fratture effusive. Ha raggiunto quota 1340 metri. Per i vulcanologi un fenomeno con caratteristiche simili e così persistente non si vedeva da tempo.
22: Alla fine degli anni 70 c'erano emissioni nella Valle del Bove e l'attività era non alla voragine ma al cratere di sud-est e durò circa un 6-7 giorni.
21: Seppur siano enormi i disagi legati al traffico aereo, l'attività di questi giorni non rappresenta un pericolo per le comunità che vivono ai piedi del vulcano.
22: Comunque un'attività ristretta all'area sommitale. Non ci sono state delle intrusioni importanti lungo i fianchi, con apertura di bocche a bassa quota. Quindi è ben diverso da quello che è accaduto nel 2002 o nel 2008, 18 anche. E questo è un bene chiaramente per l'attività, non c'è stata sismicità, non ci sono state deformazioni importanti.
21: Oltre ai vulcanologi, a monitorare la situazione dell'Etna sono impegnate forze dell'ordine e protezione civile. Da un tavolo in prefettura a Catania confermate le limitazioni per l'accesso nelle zone sommitali e sul fronte lavico.
0: Secondo Frontex, l'Agenzia Europea per le Frontiere, gli attraversamenti irregolari dei confini esterni dell'UE sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026. Intanto a Ceuta resta alta l'allerta, le autorità spagnole hanno sequestrato l'attrezzatura alla Troop Rai del TG2. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
23: L'Europa mantiene il massimo livello di vigilanza per scongiurare una crisi migratoria. La Commissione ha incentivato la sua collaborazione con le piattaforme social per contrastare la diffusione di fake news in vista del 15 agosto. È in pieno scontro tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti, con l'Italia pronta a chiedere una compensazione considerando chi è arrivato sulle navi delle ONG, la tedesca Sea-Watch pubblica queste immagini.
24: Sea-Watch 5, we have 6 people on board.
23: Nella notte nel Mediterraneo sono state soccorse 6 persone. Hanno raccontato di essere state costrette a gettarsi in mare. Prima e durante il soccorso, l'equipaggio dell'organizzazione ha riferito di essere stato minacciato da una nave della Guardia Costiera Libica. Negli ultimi 7 mesi, però, secondo l'agenzia europea Frontex, c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa, un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%. numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a fine luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i paesi partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza.
0: Andiamo subito a Birmingham, agli europei di atletica, perché sta correndo i 10.000 piani la nostra Nadia Battocletti. E allora andiamo a sentire, vediamo in primo piano.
1: Sono parlate prima della gara perché
0: finale.
1: Koster aspettava quasi l'azione lì davanti di qualcuno, per quello si era messa spalla a spalla a Nadia Battocletti.
2: Kit perde terreno e allora sono in tre, oro, argento e bronzo.
1: Si sta perdendo terreno Megan Kit quando ci avviciniamo alla fase decisiva di questa gara. Già questa è un'azione importante per definire ulteriormente la zona podio. Kit perde continuamente adesso terreno, lì dietro il gruppo delle inseguitrici comunque è lontano, per cui si va verso la campana dell'ultimo giro. Una Nadia Battocletti, il corvo che aspetta di spiegare le ali per diventare aquila in questo finale.
2: Forza, a margine Nadia.
1: Fallent, Koster, campana dell'ultimo giro di questi 10.000 metri. Nadia Battocletti inizia dalla terza posizione. Koster è un po' chiude la possibile uscita di Nadia Battocletti. Si è messa lì a controllare. Fallent sempre avanti, ma è un'azione che è partita da lontano. Adesso allungano ancora. Andiamo Nadia che è dietro, si allarga. Nadia parte, spiega le ali l'azzurra. Parte adesso l'azione di Nadia Battocletti, è irresistibile. Ha lasciato 10 metri dietro tutte le altre, 200 metri alla conclusione. Il volo di Nadia Battocletti, 150
2: metri. Un cambio
1: metri
2: di passo incredibile.
1: Alla conclusione aspettava soltanto il momento di innestare questa marcia che ha soltanto lei. 100 metri alla conclusione, Nadia Battocletti vola.
2: Guarda che frequenze.
1: Vola Nadia.
2: Sembra la fine di un 400.
1: Vola Nadia, vola a prendersi il poker di medaglie d'oro europee. 31-41-18, 4 medaglie, seconda doppietta.
2: Non ci sono avversari per Nadia in Europa.
1: Battocletti, fantastica l'azzurra, fantastica ancora una volta. Oh, straordinaria come dice il gruppo.
2: 61-29 l'ultimo 400.
1: È stata paurosa la situazione, è arrivata adesso anche Palmero con un eccellente quinto posto praticamente insieme a Federica Del Buono, mentre in finestra Gianmarco Tamberi al suo secondo assalto ai 2.18. Grandissima.
2: Senti Luca, un cambio così non si era mai visto.
1: Ma pazzesco Stefano, le ha lasciate proprio tutte
2: è
1: lì.
2: È partita Gimbo, ai 2.50, ha fatto veramente un altro sport.
1: Gimbo è andato intanto, quindi buona notizia. Sì, è partita con una, adesso la rivedremo questa sua progressione, ma più che progressione,
2: più che un cambio
1: è stato
2: di ritmo, sembrava un cambio di specialità, sembrava un 400 lanciato, un veramente cambio, delle frequenze altissime,
1: un cambio di marcia che non ha dato scampo a nessuno. Koster si prende il secondo argento consecutivo, Diana Fallent ha chiuso in terza posizione e ma 6 secondi da questa ragazza qui.
2: Due Nadia, sono quattro.
1: Sono quattro, però sono due qui ed è la prima donna, intanto stronati. Che problema per Edoardo, un po' di emozione in questa finale, arrivano due errori ai 2.18, forza Edo. Dicevo, Nadia diventa la prima donna nella storia a completare la doppietta 5.000 e 10.000 in due edizioni consecutive dei campionati europei. È poker per
2: brava
1: la nostra
2: Nadia.
1: Regina di Cavareno, bravissima l'azzurra. E qui c'è il suo fidanzato, è la mamma che le ha preparato la corona, e mamma Javara e tutto il suo gruppo. Non vedo papà Giuliano, ma sicuramente è lì da quelle parti il storico tecnico della figlia Nadia Battocletti. E insomma,
0: davvero,
1: un gran lavoro.
0: Davvero incredibile, l'avete vista, straordinaria come l'hanno chiamata. Dopo doppio oro, in realtà sarebbe quattro medaglie, ma doppio oro, questa volta nei 10.000 piani, come se fossero, avete sentito, come se fosse una gara dei 400. È incredibile, poi ci torniamo su questo. E poi c'è stata anche la prova strepitosa di Simona Quadarella, che ha trionfato anche nei 1500 stile libero agli europei di nuoto di Parigi davanti alla tedesca Gose, con cui ha battagliato per tutta la gara. Attorno agli 850 metri Simona ha allungato aumentando il margine oltre il secondo, ed è lì in poi una progressione che ha visto Gose cedere. Quadarella ha toccato in 15, 46 e 22, nuovo record dei campionati, è il decimo titolo europeo della sua splendida carriera. Anche un bronzo in serata per l'Italia con la 4% mista, e ne parliamo anche di questo fra poco, subito dopo una breve pausa con Novella Calligaris in studio. Allora, torniamo alla politica, dove in primo piano c'è l'agenda, nell'agenda c'è il tema dell'immigrazione, la sospensione di Schengen con la Spagna, lo sapete. Meloni, la difesa dei confini è la nostra priorità, ha detto, poi ha tracciato la roadmap del governo per i prossimi mesi. Alberto Gioffreda.
3: La priorità dell'Europa è proteggere i confini. Giorgia Meloni torna a parlare di immigrazione in un'intervista al quotidiano Milano Finanza, indica quella che deve essere l'urgenza per Bruxelles. Difendere le frontiere esterne, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione che l'Italia ha espresso in questi giorni, sottolinea la Presidente del Consiglio, confermando che la sospensione di Schengen con la Spagna sarà rivista solo dopo il 15 agosto. Altro tema, quello dell'energia, con Meloni che annuncia 14 miliardi di euro di risorse aggiuntive disponibili nel prossimo biennio per ridurre i costi di famiglie e imprese, e torna a proporre il nucleare come la vera soluzione per la sicurezza energetica dell'Italia. Sul fronte economico la Presidente del Consiglio si mostra ottimista, i dati del 2026 sono incoraggianti, il Paese tiene bene e rivendica gli interventi realizzati sul ceto medio in materia fiscale. Quanto al risico bancario, Meloni assicura sulla neutralità dell'esecutivo, evidenziando l'estraneità del governo nelle attuali dinamiche di mercato.
0: La maggioranza compatta sostiene la linea del governo sull'immigrazione, le opposizioni accusano è solo propaganda, incalzano sui temi economici dei salari, delle bollette. Benedetta Bidini.
4: La linea per la maggioranza deve essere quella della fermezza. La sospensione di Schengen, una scelta obbligata per difendere confini, rivendica Fratelli d'Italia.
5: Dopo l'invasione di Ceuta, i fatti dimostrano che il governo Meloni ha fatto bene a proteggere i confini e la sicurezza degli italiani. E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
4: Anche Forza Italia guarda i risultati raggiunti dall'esecutivo nel contrasto all'immigrazione clandestina. La sicurezza non è negoziabile, incalza dalla Lega Salvini. Per le opposizioni quella del governo è propaganda. Meloni racconta un'Italia che non esiste, accusano i Dem, come un grande Truman Show, mentre i cittadini fanno i conti con quella vera.
6: Mentre Meloni rincorre Vannacci, la vita reale degli italiani peggiora. Benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessun aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda, ma con la propaganda non si fa la spesa.
4: Caro vita, caro energie, caro carburante, attaccano i 5 Stelle. Meloni dovrebbe fare un bagno di umiltà e guardare al paese reale. Anche AVS punta il dito contro la propaganda di Meloni e Piantedosi, mentre dicono diminuiscono i salari e aumentano prezzi e pressione fiscale.
0: Sui social la segretaria Dem Schlein denuncia la diffusione di un video falso in cui si vedono lei e Vannacci, il fondatore di Futuro Nazionale, conversare ad una cena. Non è mai accaduto, non ci siamo nemmeno mai incontrati, dice Schlein, e invita anche ad una riflessione sull'abuso dell'intelligenza artificiale. Voglio rilanciare l'appello che ho rivolto a tutte le forze politiche, già raccolto dalla Presidente Meloni, scrive, ad un uso responsabile ed etico dell'intelligenza artificiale. La Corte Costituzionale francese ha annullato il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 15 anni varato dal governo. Per la Suprema Corte la legge che intende proteggere i minori dai rischi di social network costituisce però una violazione delle libertà. Da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
7: Il Consiglio Costituzionale ha bocciato la legge che vietava l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore era prevista per settembre prossimo. Il 23 luglio, due giorni dopo la sua approvazione, un ricorso era stato presentato dai deputati del Partito della France Insoumise e a Parigi oggi il Consiglio ha stabilito che la legge viola in modo sproporzionato la libertà di espressione e di comunicazione. Nello specifico, l'organo di giustizia ha ritenuto che il divieto di accesso alle piattaforme di social media come TikTok o Instagram potesse potenzialmente applicarsi a servizi di comunicazione online per i quali non sono stati accertati rischi per la salute o la sicurezza dei minori. L'istituzione ha inoltre evidenziato una violazione del diritto alla riservatezza e soprattutto che la legge non definisce le condizioni in base alle quali i genitori potrebbero, nell'interesse del minore, decidere di revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l'accesso a servizi specifici. Misura chiave del mandato di Emmanuel Macron, accolta con favore anche per il ruolo di apripista della Francia, il presidente ora ha già incaricato il primo ministro Le Cornu di lavorare a una bozza giuridicamente solida da completare il prima possibile. Il nuovo testo dovrà tenere conto della decisione del Consiglio Costituzionale e del quadro normativo europeo, come spiegato in una nota dell'Eliseo in cui si sottolinea la determinazione assoluta del capo dello Stato di portarla a termine entro la primavera del 2027, prima della scadenza ufficiale del suo secondo mandato.
0: Allora, una donna di 56 anni, avete visto la nostra ultima ora, è morta a Livorno in seguito al crollo del balcone di un'abitazione, è successo in via Bonomo, è stata portata in ospedale, ma per lei non c'è stato niente da fare. Allora, andiamo a Pozzuoli, oltre 3.100 gli sfollati dopo la scossa del 31 luglio scorso, la più forte. Negli ultimi 40 anni diverse famiglie hanno trovato sistemazione autonoma, parenti o anche nei dintorni, altri invece sono ospitati in albergo in strutture temporanee. Continuano intanto gli interventi dei vigili del fuoco per verificare le condizioni degli edifici per l'emergenza idrica. Restano due autobotti per l'acqua potabile. E ancora non è stato del tutto domato l'incendio sul Monte Goi alle porte di Como. Preoccupano i roghi anche in altre zone d'Italia. Emergenza regionale in Friuli Venezia Giulia, fiamme in Toscana, Piemonte, Sardegna, Abruzzo. Seguiamo Federico Malerba.
9: L'ondata di caldo estremo ha iniziato a declinare, ma adesso preoccupano gli incendi, a cominciare da quello divampato alle porte di Como, nei boschi sul Monte Goi, e che si è avvicinato pericolosamente alle aree abitate. Dopo ore e ore di grande lavoro da parte di due Canadair che hanno gettato acqua pescata dal lago, degli elicotteri e delle squadre di terra, la situazione è molto migliorata, ma non si può ancora dire che sia del tutto sotto controllo. Focolai sono ancora attivi sul versante sud e possono riprendere all'improvviso. Nessun ferito, ma una cinquantina i residenti evacuati. Seconda notte fuori di casa per loro, ospitati da parenti e amici. In Friuli Venezia Giulia, dichiarato lo stato di emergenza regionale. Il fronte più critico in provincia di Udine, sul Monte Amariana. Un'intera montagna che brucia. Tra Tolmezzo e Amaro, la battaglia contro il fuoco viene combattuta con tutti i mezzi a disposizione. Operativi anche tre mezzi aerei arrivati di rinforzo dalla Slovenia. In Toscana, fiamme nei boschi a San Donato in Poggio, nel comune fiorentino di Barberino Tavernelle. Bruciati circa 9 ettari, ma l'intervento di oltre 20 squadre e 3 elicotteri ha evitato che le fiamme raggiungessero altri 200 ettari di bosco, in una zona in cui ci sono diverse case e agriturismi. In Piemonte preoccupa l'incendio sul Monte Barone, nel Biellese, che va avanti ormai da una decina di giorni. Dalla cima le fiamme sono arrivate ormai alla strada. Roghi anche in Sardegna e in Abruzzo. In provincia dell'Aquila, vasto incendio sul Monte Morrone, tra Rocca Casale e Corfinio e anche a Rocca di Cambio, e fiamme nel Chietino, a Cupello e a Casalbordino.
0: Fermi nell'indagine sul furto di alcune preziose opere d'arte, quadri in provincia di Parma. I quadri rubati a marzo dalla Fondazione Magnani Rocca sono stati recuperati dai carabinieri, capolavori di Cézanne, Renoir, Matisse, un valore totale che supera i 9 milioni di euro e in tutto 9 gli indagati, mentre continua l'inchiesta dei carabinieri. Facciamo una breve pausa, poi torniamo sugli europei d'atletica e di nuoto.

0: fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post-barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile.
3: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Torniamo in diretta dopo la pubblicità, 21:32, e allora ripartiamo proprio dallo sport. Novella Caligaris, sei tornata in studio con noi per commentare quest'altra grande serata per i colori azzurri a Parigi come a Birmingham, grandi conferme da due grandi atlete.
1: Assolutamente, l'avevamo detto che aspettavamo delle grandi conferme da due atlete del fondo, due atlete che sanno soffrire. Incominciamo dall'ultima, vale a dire da Nadia Batocletti, che ha vinto i 10.000, ha fatto quindi poker anche lei, perché ha vinto di seguito due europei nei 5.000.

0: 2.000 europei nei 10.000, e anche qui a Birmingham appunto si è confermata, ha fatto una gara della sua gara, ha lasciato sfogare la Kate, la britannica, che aveva condotto fino ai 9.000, poi a un certo punto alla campanella, quindi all'ultimo giro, la vediamo scattare davanti, cambia il passo, e quella che lei dice, faccio il corvo, fino a un certo punto c'è sto dietro, ha messo le ali, è diventata un'aquila e sta davvero volando sulla pista con un ritmo incredibile, come se non avesse nelle gambe 10 km, è davvero una libellula a questo punto, una pantera che sta guardando solo l'obiettivo, che è appunto la medaglia d'oro che la sta aspettando. Proprio, e vediamo proprio l'arrivo, guardate il distacco che ha dato le avversarie negli ultimi 400 metri. Sorride, sorride, e Nadia ha ragione.
1: La vogliamo sentire?
0: Sì,
1: Stanno
0: certo.
1: intervistando, entriamo un attimo, Nomella.
2: Lì testato la mia pazienza, la mia tranquillità anche in gara, infatti è quello che c'è stato in questa gara, è necessario soprattutto durante un 10.000 che è tanto tanto tanto lungo anche per chi corre, non solo per chi lo guarda, e è necessario rimanere pazienti, non essere agitati, quindi diciamo che è stata una bella gara.
3: Grazie Nadia,
0: Novella.
3: complimenti
0: È
3: infiniti ancora una
0: assolutamente
3: volta.
0: una bellissima
2: Grazie mille, ciao
0: gara,
2: a
0: la
2: tutti.
0: viviamo con
2: Buona
0: la
2: serata.
0: corona che è stata preparata dalla madre Jawara. La mamma è marocchina ed è stata un'ottima ottocentista, il papà è stato un mezzofondista ed è colui che l'allena, quindi insomma una predestinata si può dire. Ma se passiamo a Parigi c'è stato un altro grandissima fondista, questa volta in acqua nei 1500, anche qui suona la campanella per gli ultimi 100 metri, ed è Simona Quadarella. Simona Quadarella ha fatto poker di vittorie nei 1500 stile libero, ha fatto poker di vittorie negli 800 stile libero. 4 europei consecutivi dove ha vinto 800 e 1500. Sono 8 anni che questa ragazza domina la scena internazionale continentale per quanto riguarda appunto le distanze più lunghe delle gare tra le corsie. Simona, 27 anni. Ci sono dei paralleli da fare tra Simona e Nadia. Hanno 27 Simona, 26 Nadia, e devo dire che anche dal punto di vista così della fisionomia del viso si assomigliano in qualche modo, il sorriso, il capello lungo è una e soprattutto la similitudine è nella grinta. E poi Manuela, l'altra grande soddisfazione che abbiamo avuto è stata nella 4% stile libero mista, dove c'è stata una Sara Curtis straordinaria. Pensa che è scesa sotto i 52, lanciato sì, però sotto i 52 nel 100, ha fatto 51,7, lanciato un tempo che nessuno si poteva immaginare. Ha avuto i complimenti anche di Cecon, che certamente è avaro di complimenti nei confronti degli altri. E Cecon proprio anche generosissimo, dopo una gara dei 50, una finale dei 50 d'orso, ha voluto terzo posto per l'Italia dietro alla Russia, che gareggia come non certo con la bandiera o con l'inno, e dietro alla Gran Bretagna, scusate, l'Olanda, un risultato straordinario per i nostri atleti, che si conferma quindi la velocità italiana. Andiamo dal mezzo fondo al fondo alla velocità, e gli italiani sono sempre protagonisti. Devo dire, quarta medaglia d'oro, ricordiamo, anche per gli azzurri a Parigi, con quella della Quadarella, quindi un doppio poker.
1: Evviva, un doppio poker, bellissima immagine. Novella, grazie.
0: E
1: Insomma,
0: non è finita.
1: non è finita, ma qua, bello,
0: Mancano
1: bello
0: ancora 2 giorni,
1: proprio.
0: li
1: Grazie.
0: seguiremo.
1: Lo continueremo a seguire insieme a te. Grazie, Novella Caligaris. Allora, intanto mi dicono dalla regia che possiamo entrare in diretta a New York, dove c'è il presidente americano, Contea di Nassau a New York.

0: l'Accademia di Polizia della Contea di Nassau, perché Trump sta parlando, presidente americano, sentiamo allora che sta dicendo.
1: Noi andiamo lì con il potere di farlo e troviamo moltissimi delinquenti che abbiamo lasciato delle frontiere aperte. Vi ricordate le scene? Quello che abbiamo visto in Spagna l'altro giorno, immaginate quello, hanno fatto entrare 65.000 persone. Bene, ricordate 25 milioni di persone, quindi negli Stati Uniti peggiore, una cosa come Spagna ogni giorno da noi per mesi e mesi. Avevamo delle frontiere, vi ricordate cosa diceva Kamala Harris, che non voleva le frontiere e diceva che non era importante avere la polizia alle frontiere. Ottima candidata veramente, penso che se si candidasse ancora sarebbe un'ottima candidata, ma da quando io sono alla presidenza sono state arrestate 1,2 milioni di criminali in tutta la nazione e noi vogliamo sicuramente acciuffare i peggiori, del 50% e sotto l'amministrazione Trump l'FBI ha quasi raddoppiato gli arresti per crimini violenti ed ecco perché vediamo questi ottimi numeri. I numeri della delinquenza sono migliorati. A Chicago ad esempio la guida è pessima, tuttavia i numeri sono scesi grazie a quello che ha fatto il governo federale. Non ci viene riconosciuto il merito, non ci viene riconosciuto nessun merito perché loro vogliono assumersi il merito, ma noi abbiamo fatto un ottimo lavoro, l'attore americano Todd ha fatto veramente un grandissimo, è una persona incredibile veramente. E questa settimana noi abbiamo acchiappato 9 su 10 latitanti sulla lista dei più ricercati dell'FBI, quindi un record. Noi abbiamo un elenco, di 10 persone che non sono molto carine, diciamo, sono persone non molto carine. David, alzati in piedi, una delle persone veramente più degne di merito.
0: E insomma siamo entrati proprio nel momento in cui sta parlando di uno dei suoi argomenti più cari, gli arresti dell'ICE, 2 milioni di criminali, chissà se faceva riferimento anche tra quei 2 milioni a Suor Letizia Ugboaia, a Suor Letti, che qualche giorno fa è stata arrestata dall'ICE, è una suora nigeriana, è stata arrestata dall'ICE in Texas mentre andava a messa, poi essendo regolarissima tra l'altro per fortuna è stata liberata. Allora, è il momento del nostro faccia a faccia e andiamoci a vedere questa lunga intervista che Stefano Corradino ha fatto a Don Patriciello, prete della Terra dei Fuochi, come viene chiamato, prete anti-clan, da anni sotto scorta per la sua lotta contro la camorra. Lo vediamo insieme, poi 22, nuovo TG con Riccardo Cavaliere.

0: Don Patriciello, intanto ci dice oggi chi sta incontrando?
1: Ho incontrato un gruppo di giovani che si preparano al sacerdozio e di giovani donne che si preparano ad essere consacrate suore del PIME. Il PIME vuol dire Pontificio Istituto Missioni Estere. Saranno missionari nel mondo tra qualche anno, se il Signore vuole.
0: Lei ha iniziato come paramedico.
1: Io sono un capo reparto di ospedale, ho lavorato 10 anni, quasi 10 anni in ospedale. Lavoravo a pochi passi da casa mia, andavo a lavorare a piedi e per una decina di anni sono stato fuori dalla Chiesa Cattolica, sono nato in una famiglia cattolica, sono stato battezzato da bambino, ma quando ero giovincello sono andato via dalla Chiesa, ho detto questa Chiesa non ha niente da dirmi, non ha più niente da darmi e sono andato per altre strade. E intanto ho cominciato a lavorare, la mia professione che è stata veramente una grazia di Dio.

0: chiedeva un passaggio. E io mi sono fermato, avessi saputo non mi sarei fermato, ma io all'epoca non sapevo, mi sono fermato, grazie a Dio mi sono fermato. E ci siamo detti poche cose, perché io gli ho chiesto, ma chi sei, ma come ti chiami? Dice, mi chiamo Riccardo, e di dove sei? Di Roma. E ma perché vai scalzo? Se così ci siamo detti qualche cosa. Poi lui è sceso e io sono andato per la mia strada. Però quell'incontro ha cominciato a ronzarmi in testa e ho sentito il bisogno di andarlo a cercare. L'ho cercato, l'ho trovato. Non è stato facile perché io cercavo un convento, diciamo, di pietra e invece ho trovato una sorta di convento di latta, perché loro vivono a Napoli in alcuni vagoni ferroviari smessi negli anni 60, che la Ferrovia dello Stato gli ha regalato, li hanno sistemati a mo' di cellette e quindi vivono nella povertà più assoluta. Sono diventato amico di Riccardo, ho cominciato a frequentarlo e poi tante volte la sera mi rendevo conto che non avevano da mangiare e quindi ho cominciato io stesso ad andare a fare la spesa per portare loro qualcosa da mangiare e ho sentito subito il bisogno di iscrivermi alla facoltà di teologia, però da laico, quindi di notte andavo a lavorare in ospedale e di mattina me ne andavo in facoltà. Poi l'anno dopo ho capito che questa era la strada, quindi ho lasciato con grande serenità il mio lavoro e sono entrato in seminario.
1: C'è un filo conduttore, quindi, tra in qualche modo la missione di aiutare le persone in una corsia di ospedale e quella di farlo spiritualmente.
0: Ma certamente, guarda, certamente, certamente, certamente. Intanto, no, quando noi parliamo dei ricchi e dei poveri, parliamo sempre dei ricchi e dei poveri in un modo, diciamo, dal punto di vista economico, giusto? Allora, diciamo, queste le classi, la classe operaia, i disoccupati, i poveri, oppure quella parte del mondo che è rimasta indietro, eccetera, eccetera. Io penso che quando il Signore Gesù incontrava la gente, gli importava poco, tant'è vero che qualche volta è andato a mangiare a casa dei peccatori, a casa di un ricco e qualcuno si è scandalizzato. Invece no, perché davanti a te c'è la persona e qualsiasi persona, anche la persona più ricca di questo mondo, può essere povera perché ha bisogno di affetto, di amicizia, di comprensione, certamente avrà bisogno di perdono.
1: Caivano lo era allora, in parte lo è ancora adesso, ovviamente un territorio molto difficile.
0: Nel giro di pochi anni, Parco Verde è diventata la più grande piazza di spaccio d'Europa. 13 piazze di spaccio, forse 14. Però io un po' mi arrabbiavo perché tutti quanti lo dicevano, tutti quanti lo scrivevano, i giornalisti venivano qua e dico: ma se tutti quanti sapete che le cose stanno così, vogliamo fare qualche cosa? E poi è successo che invece questo qualche cosa è avvenuto nel 2023, quando in un momento di grande disperazione ho scritto un messaggio, avevo avuto il numero di telefono personale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le ho detto vieni a vedere come sopravvivono i dannati di Parco Verde. Era il 25 di agosto. Non avrei mai pensato che il 31 di agosto, 8 giorni dopo, sarebbe arrivato in parrocchia mezzo governo con Giorgia Meloni.
1: E in qualche modo la situazione è cambiata adesso.
0: Sì, tante cose sono cambiate, altre stanno per cambiare. La bacchetta magica non ce l'ha nessuno. E un ritardo di 40 anni si fa sentire. E adesso se qualcuno ha bisogno di un po' di droga, deve andare altrove perché penso che trovarla a Parco Verde sia un'impresa.
1: Le minacce a lei, il proiettile, quando, in che circostanza sono arrivate?
0: La bomba fuori al cancello arrivò la notte del mio compleanno. Il proiettile è arrivato pochi mesi fa, penso che era settembre, forse sì, settembre del 2025. E niente, c'era la messa dei bambini, la messa dei bambini, è arrivato questo signore che io conosco, al quale anche voglio bene, perché io sono un prete, e un prete, per la verità non un prete, ma un cristiano, dovrebbe essere capace di amare anche il suo nemico. E quindi questo signore io lo conosco.

0: chiama Vittorio. Purtroppo diciamo, la sua famiglia è una famiglia problematica, è una famiglia conosciuta anche dalle forze dell'ordine. Credo che in questo momento qua siano anche in carcere, no? Uno dei clan che stanno qua a Parco Verde. Quindi lui è arrivato, si è messo in fila per la comunione, cosa che non faceva mai, quindi subito i miei pistoleros si sono allarmati. Gennaro si è messo alle sue costole e Alessandro invece si è messo qua accanto a me. Lui è venuto davanti all'altare, ha preso la comunione e poi mi ha messo in mano un involucro, qualcosa avvolto in un foglio di giornale. A me servivano le mani per dare la comunione, quindi ho dato questo involucro alla mia amica che stava accanto a me, mia Marilena Natale, anche lei sotto scorta. Lei l'ha aperto, si è resa conto che era un proiettile. Poi quello che è successo io non l'ho visto, perché è successo fuori. Io intanto dovevo continuare la messa, c'erano i bambini, quindi mi sono preoccupato dei bambini. Ma lui avrebbe detto, e questa poi fa parte anche del processo che sarà celebrato, e sono stato mandato, mi hanno mandato. Ecco, adesso quindi la magistratura dovrà capire chi lo ha mandato e perché lo ha mandato.
1: E secondo lei chi è stato?
0: Si sa, insomma, i nomi non è che mi interessano troppo, insomma, se non è stato uno sarà stato l'altro. Il male non vuol morire. Loro, dico loro, quando io dico loro, dico la camorra, insomma, in un modo generico, loro avrebbero voluto, diciamo, piegare la chiesa e quindi anche il parroco, anche la predicazione, a quelli che sono i loro bisogni. Ci vuole una repressione seria e le pene devono essere certe. Io sono per le pene certe e per una repressione seria. Logicamente non basta. Non basta, ci vuole il lavoro, perché tante persone delinquono perché il lavoro non c'è. Ci vuole il lavoro e poi ci vuole quello che diceva il famoso scrittore siciliano: la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari. Ecco. E quindi maestri, bravi maestri, persone che vengono a dare la vita per i bambini, assistenti sociali, psicologi per aiutare. A volte mi sono chiesto. Tanti omicidi che sono avvenuti qua intorno alla chiesa, tutte le volte che è stata uccisa una persona e arrivavano torme di bambini che stavano là, mai nessuno psicologo è arrivato qua per aiutarli, così come si fa quando succede una catastrofe naturale, altre cose, no? E questi bambini hanno bisogno veramente di essere aiutati.
1: La violenza a Caivano nei confronti delle due bambine di 11-13 anni, violenza ripetuta, è stato uno dei momenti più drammatici di questa realtà.
0: Per la verità, il momento più drammatico proprio è stata la storia di Fortuna Loffredo. Chicca aveva 6 anni quando è stata scaraventata giù dall'ottavo piano, e però poi si scoprirà che la bambina era stata ripetutamente violentata a 5 anni, a 6 anni, e poi addirittura uccisa. Questo è stato uno dei momenti più terribili della mia vita, della vita del quartiere. Tutto ciò che riguarda i bambini chiama in causa gli adulti.
1: La scuola, la famiglia.
0: A scuola, prima la famiglia. Guarda, noi passiamo subito, purtroppo, quando si parla dei bambini, noi passiamo subito alle agenzie educative, partendo dalla scuola, e quindi anche un poco ci flagelliamo. Io rischio anche di essere impopolare, lo so. Prima della scuola c'è la famiglia. Prima della scuola c'è la famiglia, perché un bambino i primi mesi, i primissimi anni, li vive in famiglia. E so ancora una volta di essere impopolare, ma vorrei ricordare a tutti quanti voi che la buonanima di Don Oreste Benzi, il grande sacerdote per il quale è in corso la causa di beatificazione, diceva una frase che a tanti potrebbe anche non piacere, però per favore soffermiamoci, e riflettiamoci sopra. Non si può essere buoni genitori se non si è buoni coniugi. Io ci credo in questo.
1: La scuola è un altro degli strumenti ovviamente indispensabili per educare i ragazzi. Ora si parla tanto anche del tema dopo gli ultimi fatti che sono avvenuti anche alla Spezia, anche la possibilità di utilizzare i metal detector, che però forse non sono una soluzione.
0: Guarda, a me è stata fatta questa domanda diverse volte e allora io dico, l'ho detto, lo ripeto anche a voi, se servono per avere una scuola più sicura, ben vengano. Se però il pensiero di avere il metal detector dovesse mettere l'animo in pace, le cose non stanno così, perché se un ragazzo esce con il coltello da casa, quindi il problema già sta in questo ragazzo che sente il bisogno di uscire con un coltello, e se i genitori non si accorgono di questo, e se questo ragazzo è già un ragazzo problematico, se arriva a scuola e sa che c'è il metal detector, lui questo coltello lo lascerà da qualche parte o no? E poi lo riprenderà all'uscita dalla scuola. Allora, abbiamo risolto il problema della sicurezza della scuola, nella scuola, e già che è una cosa importante, ma certamente non abbiamo risolto il problema della violenza minorile, assolutamente no.
1: Stiamo vivendo una fase storica da un punto di vista umanitario e delle guerre complicatissima, no? Con una ferita continua che è quella ad esempio dei tanti morti nel Mediterraneo o delle immagini di Gaza. Che riflessione si può fare su quello che sta avvenendo?
0: Io sono un credente, sono un cristiano e dico l'uomo è sempre lo stesso. Quando nei secoli passati, quando si ammazzavano con le clave. E poi quando è arrivato il ferro si sono ammazzate con le spade, quando è arrivata la polvere da sparo hanno capito che sparare una persona era più facile che tagliargli la testa e hanno cominciato così. Quando è arrivata la bomba atomica abbiamo capito altre cose. È il cuore dell'uomo che è un cuore marcio, che è malato, è l'uomo che dobbiamo guarire. Pensa se solamente per un attimo dovessimo mettere in pratica le parole del Vangelo, il mondo sarebbe cambiato all'istante. E quindi si tratta a livello mondiale, si tratta di avere dei buoni canali diplomatici, di eleggere le persone meno guerrafondaie possibile, no? Dall'altro lato bisogna capire che il cuore dell'uomo è sempre lo stesso.
1: La sua speranza per il futuro?
0: Che chi ci sta ascoltando possa credere che questo trapianto del cuore è possibile. La mia speranza a livello mondiale è che la pace possa tornare, perché nessuno di noi ha il diritto di terrorizzare, mutilare, scempiare, uccidere un bambino in qualsiasi parte del mondo. Ci stiamo assumendo delle responsabilità incredibili. Per chi crede come me, un giorno ne dovremo dare conto, ma anche per chi non crede, uscire dalla storia sapendo di aver fatto tanto male è veramente qualcosa che pesa già sulla coscienza oggi. E la mia speranza è che la pace possa tornare nel mondo, ma anche in tante famiglie che ne hanno tanto bisogno.

0: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle! Da MD la buona spesa conviene ogni giorno e farla è sempre più comodo e semplice, perché puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Scopri di più su mdsba.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
3: Boom, quand notre cœur fait boom. Tout avec lui dit boom.
4: La settimana enigmistica, boom, il piacere boom, di arrivarci.
5: Alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.
6: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
7: Vanno rapidamente diradandosi. Anche sulle regioni del centro il cielo sarà sgombro da nubi, la ventilazione rimarrà debole per lo più nord-orientale e i mari saranno poco mossi, localmente mosso l'Adriatico centrale. Anche al sud il cielo sarà stellato, qualche residuo annuvolamento sarà presente sull'Appennino Calabro-Lucano, la ventilazione rimarrà debole di direzione variabile, mari poco mossi, localmente mosso lo Ionio. Cielo terzo anche sulle due isole maggiori, qui i venti saranno deboli nord-occidentali, mari poco mossi con moto ondoso in ulteriore attenuazione. Per la giornata di domani il sole splenderà su tutto il paese nelle ore mattutine, nel pomeriggio con suo aumento della nuvolosità, sui rilievi dell'estremo meridione ma anche sulle Alpi occidentali, in queste zone sarà possibile qualche rovescio temporalesco. Per quanto riguarda le temperature non ci aspettiamo sostanziali cambiamenti, punte massime intorno ai 37-38 gradi.
6: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Kusra, mandati via gli attivisti italiani che tentavano di proteggerli. I coloni puntano le armi anche contro loro connazionali. Etna, sempre chiuso l'aeroporto di Catania, allo stop forse fino al 17, riaperto invece lo scalo di Comiso che lavorerà a pieno ritmo per far decollare più voli possibili. Pozzuoli, salite oltre 1000 le case inagibili, 3000 gli sfollati, in mattinata confronto in prefettura, abitanti e imprese chiedono risposte, ieri la protesta in piazza. La Corte Costituzionale francese boccia la legge che vieta i social ai minori di 15 anni perché viola in modo sproporzionato la loro libertà di espressione. Macron ha già dato ordine di riscriverla. Non è ancora sotto controllo l'incendio sul Monte Goi a Como e al tramonto i mezzi aerei non possono più lavorare. Immane sforzo di chi deve tenere a bada il rogo da terra in una zona molto impervia. Simona Quadarella nei 1500 stile e Nadia Battocletti nei 10.000 lasciano tutte le altre indietro e trionfano ancora una volta gli europei di Parigi e di Birmingham. Buonasera, bentrovati a questo aggiornamento delle notizie su Renews 24. In primo piano ancora la situazione in Cisgiordania. Sono stati allontanati 5 volontari italiani che si trovavano a Kusra, villaggio assediato da coloni israeliani vicino a Nablus. Intanto la prossima settimana il mediatore di Trump, Kushner, sarà al Cairo e poi a Gerusalemme per gli sviluppi nell'intera regione. Vediamo con il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori.
1: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi, urlano contro di noi, cercano di entrare.
2: Dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle abitazioni. Avevano piazzato una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito.
3: Sono venuti anche oggi i coloni di fronte alla vostra casa?
1: Sì, i coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito. Stamattina infatti hanno ricostruito per la seconda volta una tenda tra le case. 2 ore fa è arrivato l'esercito, l'ha distrutta un'altra volta e loro sono scappati. Però sono ancora intorno a noi.
2: In questi giorni con le famiglie palestinesi c'era anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera.
4: Sono stati momenti di paura così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Noi siamo stati costretti ad andare via perché c'era un documento con data di oggi, con scadenza domani, e un secondo documento prodotto dopo pochi minuti che invece estendeva il divieto di presenza di internazionali nella zona fino al 2027. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
0: Allora, scene che purtroppo si ripetono costantemente in Cisgiordania. Vediamo allora com'è suddiviso il territorio, una partizione che deriva dagli accordi di Oslo del 1993, che doveva essere una misura temporanea per dividere il controllo tra Israele e i palestinesi, che invece a distanza di oltre 30 anni è ancora in vigore. Vediamo in che modo con Marina Lalovic al touchscreen.
5: E sì, iniziamo dunque dai concetti chiave che ci aiutano anche a capire l'attualità e quello che sta succedendo negli ultimi giorni nel villaggio di Kusra, nella Cisgiordania. Iniziamo dal concetto delle colonie. Qui al touch vedete il cartello che ci aiuta a capire che si tratta di territori appunto stabiliti dal 67 con la guerra, territori occupati e ritenuti illegali secondo il diritto internazionale, illegali secondo il diritto israeliano, e a destra invece gli avamposti, che rappresentano la fase zero, cioè la prima fase verso le colonie, ritenuti però illegali sia secondo il diritto internazionale che quello israeliano. Questa mappa invece delinea come è suddiviso il territorio cisgiordanio secondo appunto gli accordi di Oslo del 93, l'area A è completamente controllata dall'autorità palestinese, l'area B è controllata dal punto di vista della sicurezza da parte dell'esercito israeliano, ragion per cui anche il villaggio di Kusra e i suoi appunto abitanti si sono rivolti all'esercito israeliano, e l'area C, che rappresenta il 60% del territorio, è di fatto completamente controllata da Israele. Qui abbiamo un'altra mappa che appunto delinea proprio l'area B, dove si trova il villaggio di Kusra, completamente circondato da insediamenti e avamposti dei coloni al nord della Cisgiordania. Questa ultima mappa, invece, in maniera cronologica, ci delinea lo sviluppo e l'espansione delle colonie dal 67 a oggi, e vediamo un massiccio sviluppo, soprattutto negli ultimi due anni dall'inizio appunto della guerra a Gaza. Per il momento è tutto, a te.
0: E noi andiamo in Ucraina, perché dopo il no di Mosca alla tregua nel Mar Nero crescono le preoccupazioni per una nuova possibile crisi del grano. Intanto nei villaggi agricoli nel sud del paese si prova a ripartire nonostante tutto. Daniele Lorenzetti è stato tra i campi sottratti alle mine nel Kherson.
6: La stagione quest'anno è buona, i campi irrigati, i cocomeri dolcissimi. Oleksandr osserva compiaciuto la distesa di angurie ancora da raccogliere. Un pezzo di identità, un simbolo di riscatto in queste terre del Kherson, nell'estremo sud dell'Ucraina. Una volta era la riva sinistra del Dnipro, la più coltivata, ma ora è occupata dai russi. E gli ucraini hanno ripreso a piantare cocomeri qui, sul lato destro del fiume, insieme ai pomodori e alle distese di cavoli. Il paesaggio in questo scorcio d'estate ha i colori della bandiera, il giallo del grano sotto, il cielo azzurro più in alto.
7: E sono totem come questi, anche con il QR code, a raccontare la storia di queste terre nel Kherson, come qui a Biloirka, villaggio che fu occupato a inizio invasione, subì le violenze dei russi per mese e fu poi liberato il 10 settembre del 2022, il 98% delle abitazioni distrutto. Da loro la vita ha provato a ricominciare, ma le insidie non sono scomparse del tutto.
6: Intorno i campi ancora disseminati di mine. Quattro anni fa il villaggio, in queste settimane, stava per essere liberato. Oggi sono i droni ogni tanto a sorvolarlo. Oleksandr è tra i pochi ad abitarlo di nuovo. Le case distrutte, un ambiente trebbia con i segni dei furiosi combattimenti, ma anche il suono degli animali da cortile. Ho ricostruito le serre con le mie forze, ci racconta. Servono alle piantine per crescere d'inverno. Poi ci mostra i segni delle trincee, gli ucraini da un lato, i russi poi respinti dall'altro. Quando Biloirka fu liberata, ci dice, lo seppi dai social, ero a Kryvyi Rih, tornammo a capofitto dopo tre giorni, fu uno shock scoprire tutto bruciato. Questo adesso è il miele di acacia che Oleksandr ha ricominciato a produrre, giallo quasi come il grano appena più ambrato, un altro piccolo motivo di orgoglio per lui. La guerra finirà, abbiamo un bel villaggio qui, il fiume, la foresta, i pascoli per le mandrie, è una terra fertile questa, e bella da abitare, la vita tornerà in questi luoghi.
0: E noi torniamo in Italia per parlare del caos degli aeroporti nei dintorni di Catania, perché è stato disposto il ripristino delle attività di volo nello scalo di Comiso, precedentemente sospese queste attività per le eruzioni dell'Etna, mentre resta chiuso fino almeno alle 15 di domani l'aeroporto di Catania. Vediamo con luce a basso.
8: Alle 18 la riapertura dello scalo e la ripresa degli imbarchi finisce così all'aeroporto Pio La Torre di Comiso, un'attesa durata 4 ore e mezza per centinaia di passeggeri, molti riprotetti da Catania. Partenze e arrivi erano stati sospesi alle 13.30 a causa della cenere vulcanica dell'Etna.
9: Finalmente sembra che stiamo partendo, dalle 1, dovevamo partire all'1, stiamo partendo adesso.
10: Ah, da prima, dalle 12.30.
8: In poche ore il piccolo scalo a una ventina di minuti da Ragusa si è riempito all'inverosimile, è stato aperto anche il secondo piano e sono state sistemate delle brandine per i passeggeri in attesa.
11: Faremo naturalmente H24, quindi noi non chiuderemo, recupereremo durante l'ora notturna per chi volesse atterrare su Comiso, quindi cerchiamo di alleviare i disagi che, ripeto, non sono dovuti alla società di gestione ma alle compagnie aeree che purtroppo danno poche informazioni.
8: Alla ripresa dei voli, sollievo e incredulità tra chi aspettava di partire.
12: E adesso ci stiamo imbarcando.
13: C'è qualcuno per caso a Milano Malpensa Wizz Air per il ritiro bagagli? Da questa parte, per favore.
8: Non per tutti l'attesa si è conclusa con un imbarco. Una compagnia aerea ha cancellato i voli per Verona e Milano Malpensa.
14: Eravamo sull'aereo, avevamo fatto l'imbarcati e dopo 10 minuti che eravamo fermi ci hanno detto di scendere dall'aereo perché c'era la cenere che arrivava, e quindi
15: hanno cancellato almeno il nostro volo per Milano Malpensa, quindi noi siamo qua adesso, probabilmente possiamo tornare a casa perché siamo vicino, siamo a Ragusa, però non so poi cosa fare.
0: Allora, vediamo più nel dettaglio la situazione di Catania, dove sono stati cancellati oltre 700 voli. Vediamo con Antonella Gurrieri.
16: La scena non cambia, viaggiatori in attesa di informazioni e rassicurazioni tra stanchezza e pazienza. Si trova anche il diversivo per trascorrere il tempo. Poi arriva la notizia che alla vigilia di Ferragosto non vorresti mai sentire.
17: Abbiamo appena ricevuto il messaggio che ci hanno cancellato il volo.
18: Qui ad aspettare fino ad ora e poi per sentito dire da altri hanno annullato il volo. Almeno il coraggio di venircelo a dire.
17: Le vacanze non sono nemmeno iniziate ma sono già finite.
18: Perché?
17: Perché hanno cancellato il volo? Hanno comunicato in questo istante.
16: L'Etna tiene in ostaggio lo scalo di Fontana Rossa ormai da 8 giorni. L'attività sui sommitali non accenna a diminuire e il vento continua a spingere verso sud, il pennacchio carico di sabbia vulcanica proprio sopra lo scalo. Le piste sono cariche di cenere.
18: Siamo stanchi, confusi, vediamo un attimino, dobbiamo ancora metabolizzare la cosa.
16: Lo sguardo dei passeggeri rivolto all'Etna e alla sua attività fuori dall'ordinario e l'attenzione alle notizie che si rincorrono per conoscere il destino della vacanza.
19: Questa è l'unica vacanza dell'anno, quindi spero di partire.
20: Purtroppo non ci sono pullman a disposizione, quindi siamo qui ad attendere e si spera che si metteranno d'accordo e troveranno questi pullman.
19: Siamo qua ad aspettare perché non sappiamo se ci dirottano, se il volo è cancellato, non sappiamo nulla.
16: Ma avete fatto il modo di mettervi in contatto con la compagnia aerea?
19: Sì, ma ci hanno detto che dovevamo venire qua.
16: Il blocco sembra destinato a continuare. In 8 giorni degli oltre 2.000 voli previsti in arrivo e in partenza all'internazionale di Catania, il 70% è stato riprotetto e il 30% cancellato, dato che fa comprendere la portata eccezionale dell'emergenza più severa degli ultimi 20 anni.
0: È un'emergenza particolarmente severa perché è legata a un'attività vulcanica particolarmente forte, come dimostra il monitoraggio dell'INGV. Allora vediamo con Fabio Butera.
21: Non accenna a diminuire l'attività stromboliana del cratere voragine dell'Etna, con l'emissione di cenere spinta costantemente dal vento verso sud. Dalla sala operativa dell'osservatorio etneo dell'INGV si monitorano le oscillazioni nel tremore vulcanico, che resta su valori alti, intensi, come accade da 8 giorni consecutivi. Nel frattempo la colata lavica avanza lentamente all'interno della valle del Bove, alimentata da più fratture effusive. Ha raggiunto quota 1340 metri. Per i vulcanologi un fenomeno con caratteristiche simili e così persistente non si vedeva da tempo.
22: Alla fine degli anni 70 c'erano emissioni nella valle del Bove e l'attività era non alla voragine ma al cratere di sud-est e durò circa un 6-7 giorni.
21: Seppur siano enormi i disagi legati al traffico aereo, l'attività di questi giorni non rappresenta un pericolo per le comunità che vivono ai piedi del vulcano.
22: Comunque un'attività ristretta all'area sommitale. Non ci sono state delle intrusioni importanti lungo i fianchi, con apertura di bocche a bassa quota. Quindi è ben diverso da quello che è accaduto nel 2002 o nel 2008, 2018 anche. E questo è un bene chiaramente per l'attività, non c'è stata sismicità, non ci sono state deformazioni importanti.
21: Oltre ai vulcanologi, a monitorare la situazione dell'Etna sono impegnate forze dell'ordine e protezione civile. Da un tavolo in prefettura a Catania confermate le limitazioni per l'accesso nelle zone sommitali e sul fronte lavico.
0: Secondo Frontex, l'Agenzia Europea per le Frontiere, gli attraversamenti irregolari dei confini esterni dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026. A Ceuta intanto resta l'allerta per un nuovo assalto di migranti annunciato sui social media. Le autorità spagnole hanno tra l'altro bloccato e sequestrato l'attrezzatura di una troupe RAI del TG2. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
23: L'Europa mantiene il massimo livello di vigilanza per scongiurare una crisi migratoria. La Commissione ha incentivato la sua collaborazione con le piattaforme social per contrastare la diffusione di fake news in vista del 15 agosto. È in pieno scontro tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti, con l'Italia pronta a chiedere una compensazione considerando chi è arrivato sulle navi delle ONG, la tedesca Sea-Watch pubblica queste immagini.
24: Sea-Watch 5, we have 6 people on board.
23: Nella notte nel Mediterraneo sono state soccorse 6 persone. Hanno raccontato di essere state costrette a gettarsi in mare. Prima e durante il soccorso, l'equipaggio dell'organizzazione ha riferito di essere stato minacciato da una nave della Guardia Costiera Libica. Negli ultimi 7 mesi, però, secondo l'agenzia europea Frontex, c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa. Un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%. Numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a fine luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i paesi partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza.
0: Il tema dell'immigrazione resta in primo piano nell'agenda politica, ma ha anche la difesa dei confini che, dice la Meloni, è la nostra priorità, e poi traccia la roadmap del governo per i prossimi mesi. Alberto Gioffreda.
1: La priorità dell'Europa è proteggere i confini. Giorgia Meloni torna a parlare di immigrazione in un'intervista al quotidiano Milano Finanza, indica quella che deve essere l'urgenza per Bruxelles: difendere le frontiere esterne, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione che l'Italia ha espresso in questi giorni, sottolinea la Presidente del Consiglio, confermando che la sospensione di Schengen con la Spagna sarà rivista solo dopo il 15 agosto. Altro tema, quello dell'energia, con Meloni che annuncia 14 miliardi di euro di risorse aggiuntive disponibili nel prossimo biennio per ridurre i costi di famiglie e imprese, e torna a proporre il nucleare come la vera soluzione per la sicurezza energetica dell'Italia. Sul fronte economico la Presidente del Consiglio si mostra ottimista, i dati del 2026 sono incoraggianti, il Paese tiene bene e rivendica gli interventi realizzati sul ceto medio in materia fiscale. Quanto al risico bancario, Meloni assicura sulla neutralità dell'esecutivo, evidenziando l'estraneità del governo nelle attuali dinamiche di mercato.
0: La maggioranza compatta sostiene la linea del governo sull'immigrazione, mentre le opposizioni accusano solo propaganda e incalzano sui temi economici, dai salari al caro bollette. Benedetta Bidini.
2: La linea per la maggioranza deve essere quella della fermezza. La sospensione di Schengen, una scelta obbligata per difendere confini, rivendica Fratelli d'Italia.
3: Dopo l'invasione di Ceuta, i fatti dimostrano che il governo Meloni ha fatto bene a proteggere i confini e la sicurezza degli italiani. E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
2: Anche Forza Italia guarda i risultati raggiunti dall'esecutivo nel contrasto all'immigrazione clandestina. La sicurezza non è negoziabile, incalza dalla Lega Salvini. Per le opposizioni quella del governo è propaganda. Meloni racconta un'Italia che non esiste, accusano i Dem, come un grande Truman Show, mentre i cittadini fanno i conti con quella vera.
4: Mentre Meloni rincorre Vannacci, la vita reale degli italiani peggiora. Benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessun aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda, ma con la propaganda non si fa la spesa.
2: Caro vita, caro energie, caro carburante, attaccano i 5 Stelle. Meloni dovrebbe fare un bagno di umiltà e guardare al paese reale. Anche AVS punta il dito contro la propaganda di Meloni e Piantedosi, mentre dicono diminuiscono i salari e aumentano prezzi e pressione fiscale.
0: La Corte Costituzionale francese ha annullato il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 15 anni varato dal governo. Per la Suprema Corte la legge, che intende proteggere i minori dai rischi dei social network, è però una violazione della libertà. Da Parigi la corrispondente Alessandra De Stefano.
5: Il Consiglio Costituzionale ha bocciato la legge che vietava l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore era prevista per settembre prossimo. Il 23 luglio, due giorni dopo la sua approvazione, un ricorso era stato presentato dai deputati del Partito della France Insoumise, e a Parigi oggi il Consiglio ha stabilito che la legge viola in modo sproporzionato la libertà di espressione e di comunicazione. Nello specifico, l'organo di giustizia ha ritenuto che il divieto di accesso alle piattaforme di social media come TikTok o Instagram potesse potenzialmente applicarsi a servizi di comunicazione online per i quali non sono stati accertati rischi per la salute o la sicurezza dei minori. L'istituzione ha inoltre evidenziato una violazione del diritto alla riservatezza e soprattutto che la legge non definisce le condizioni in base alle quali i genitori potrebbero, nell'interesse del minore, decidere di revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l'accesso a servizi specifici. Misura chiave del mandato di Emmanuel Macron, accolta con favore anche per il ruolo di apripista della Francia, il presidente ora ha già incaricato il primo ministro Le Cornu di lavorare a una bozza giuridicamente solida da completare il prima possibile. Il nuovo testo dovrà tenere conto della decisione del Consiglio Costituzionale e del quadro normativo europeo, come spiegato in una nota dell'Eliseo in cui si sottolinea la determinazione assoluta del capo dello Stato di portarla a termine entro la primavera del 2027, prima della scadenza ufficiale del suo secondo mandato.
0: Una notizia dell'ultimo ora: un ex professore dell'Università di Cambridge che si era dimesso in seguito ad accuse di plagio è stato trovato morto. Jason Hardy è stato trovato senza vita in un'abitazione a Battersea a Londra oggi pomeriggio. Andiamo a vedere in diretta le gare di atletica, vediamo con il segnale la gara di salto e il commento di Rai Sport. Salto in alto, fra poco Tamberi, diretta da Birmingham.
6: 2.30 l'ha fatto al secondo e Doroshuk l'ha fatto al primo. Un errore a testa a 2.32. Si riparte con Doroshuk.
7: Doroshuk era andato molto vicino a fare il 2.32 al primo salto. Parte la seconda rincorsa dell'ucraino. Questo peggio, per esempio.
6: Molto peggio.
7: E qui arriva
6: il secondo match point per Gianmarco. Adesso vengono presentati i 200 metri e così nel momento clou della gara di salto in alto. Una gara di salto in alto molto avvincente a misure importanti, 2.32.

0: Chiara.
1: La moglie e figlia di Gianmarco Tamberi in tribuna.
0: Filippo entra in pista mentre Gianmarco è al suo secondo tentativo a 2.32.
1: Faremo in tempo a vedere l'uno e l'altro. Adesso Gianmarco sta per saltare. I 200 vengono presentati, c'è ancora qualche minuto. Gianmarco,
0: se salti vai davanti,
1: è il match point per provare a scalare tutte le gerarchie e andare al comando.
0: Doroshuk ha già fatto il secondo errore, questo è il secondo salto per Gianmarco a 2.32.
1: Eccola la ricorsa di Gianmarco Tamberi che sa lo fa! 2.32! Al comando Gianmarco Tamberi, lo fa questo 2.32! È che assolutamente sorpasso. Imprevedibile il nostro campione.
2: È arrivato qui con la fine della gara, torneremo più avanti per vedere come andrà a finire. E restiamo però sulle notizie dall'Italia, perché il terremoto di Pozzuoli ha colpito anche edifici, oltre ad aver danneggiato servizi essenziali come appunto i servizi postali, ma anche le banche e l'ASL, e ci sono circa 3.000 sfollati che la Protezione Civile sta tentando di aiutare. Vediamo con Francesca Coppola.
3: Accanto a edifici, negozi danneggiati, trasporti quasi azzerati, i danni a Pozzuoli dopo il sisma di 2 settimane fa assottigliano i servizi. Gli uffici postali dell'area collinare e del lungomare chiusi per danni, alcune banche inagibili come la ASL di Via Diano, che ha trasferito però sportelli in un vicino edificio al Civico 31. Si lavora intanto senza sosta per ripulire i 77.000 metri quadrati dell'area del futuro hub di accoglienza per sfollati. Sorgerà accanto al rione Artiano di edilizia popolare, quasi interamente evacuato. Qui la distribuzione di beni frutto di donazioni raccolti al Palatrincone.
4: Poiché c'erano persone sul territorio che non riuscivano ad arrivare a Monteruscello, da qualche giorno stiamo facendo anche una sorta di servizio a domicilio e quindi le stiamo portando anche a Via Napoli, oggi sono a Via Artiaco e continueranno così laddove ce n'è necessità.
3: Intanto sull'edilizia cittadina effettuate 210 verifiche con schede AEDES di danno sismico, la metà risulta per danni lievi, ne restano circa 400 da eseguire. Esasperati gli sfollati del lungomare, ieri hanno occupato la strada per chiedere alloggi sostitutivi e il ripristino dei gazebo di Protezione Civile che erano stati smontati.
4: Li abbiamo momentaneamente smontati, appena è passato il maltempo, già ieri nottata li abbiamo rimontati. Cerchiamo di fare di tutto. Nessuno sarà lasciato solo, nessuno sarà lasciato indietro, siamo a disposizione e siamo vicini a questa comunità.
2: Altri sfollati, quelli per via dell'incendio sul Monte Goia alle porte di Como, ma preoccupano anche i roghi in altre zone d'Italia. Emergenza regionale in Friuli Venezia Giulia, fiamme in Toscana, Piemonte, Sardegna e Abruzzo. Federico Malerba.
5: L'ondata di caldo estremo ha iniziato a declinare, ma adesso preoccupano gli incendi, a cominciare da quello divampato alle porte di Como, nei boschi sul Monte Goi, e che si è avvicinato pericolosamente alle aree abitate. Dopo ore e ore di grande lavoro da parte di 2 Canadair che hanno gettato acqua pescata dal lago, degli elicotteri e delle squadre di terra, la situazione è molto migliorata, ma non si può ancora dire che sia del tutto sotto controllo. Focolai sono ancora attivi sul versante sud e possono riprendere all'improvviso. Nessun ferito, ma una 50ina i residenti evacuati. Seconda notte fuori di casa per loro, ospitati da parenti e amici. In Friuli Venezia Giulia, dichiarato lo stato di emergenza regionale. Il fronte più critico in provincia di Udine, sul Monte Amariana. Un'intera montagna che brucia. Tra Tolmezzo e Amaro, la battaglia contro il fuoco viene combattuta con tutti i mezzi a disposizione. Operativi anche 3 mezzi aerei arrivati di rinforzo dalla Slovenia. In Toscana, fiamme nei boschi a San Donato in Poggio, nel comune fiorentino di Barberino Tavernelle. Bruciati circa 9 ettari, ma l'intervento di oltre 20 squadre, 3 elicotteri, ha evitato che le fiamme raggiungessero altri 200 ettari di bosco, in una zona in cui ci sono diverse case e agriturismi. In Piemonte preoccupa l'incendio sul Monte Barone, nel Biellese, che va avanti ormai da una decina di giorni. Dalla cima le fiamme sono arrivate ormai alla strada. Roghi anche in Sardegna e in Abruzzo. In provincia dell'Aquila, vasto incendio sul Monte Morrone, tra Rocca Casale e Corfinio e anche a Rocca di Cambio, e fiamme nel Chietino, a Cupello e a Casalbordino. 5

0: Termine l'indagine sul furto di alcune preziose opere d'arte in provincia di Parma. I quadri, rubati a marzo alla Fondazione Magnani Rocca, sono stati recuperati dai carabinieri. Si tratta di capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse per un valore totale che supera i 9 milioni di euro. E poi le medaglie per l'Italia. Nello sport, Nadia Battocletti l'oro nei 10.000 metri agli europei di atletica di Birmingham. La mezzofondista trentina conquista il primo gradino del podio con 31-41-18 e bissa la vittoria nei 5.000 metri. Una prestazione da incorniciare, 25 giri a ritmo sostenuto, ma soprattutto a fare la differenza sono stati 250 metri finali, quando Battocletti ha rotto gli indugi volando verso il traguardo. Andiamo a vedere in diretta le immagini di Gianmarco Tamberi, appena terminata la gara del salto in alto, ha vinto. Primo posto per lui.
1: L'oro di Cibo Tamberi, il bronzo di Matteo Sioli che se l'abbraccia, sono presente, futuro di questa specialità. E Desalu, altro eroe olimpico
2: 20 e 26
1: di Tokyo,
2: per Desalu,
1: che arriva al millesimo
2: di nuovo,
1: Mumenthaler.
2: Di nuovo, Luca, tre medaglie nel giro di 10 minuti.
1: Anche meno.
2: Che bello. Che
1: qui
2: bello.
1: Proprio quasi
2: bravo
1: all'unisono.
2: Desalu, bravo Faustino.
1: All'unisono questo doppio successo che è arrivato con l'errore di Dorciuk, ma diciamo che Cibo Tamberi quell'errore lo ha cagionato con quel 2.32, fantastico fatto la seconda. C'è l'abbraccio, c'è il tricolore anche sulle spalle di un Matteo Sioli che è stato bravissimo, sfortunato per una finale che non è riuscito a poter
0: oro, che si aggiunge anche a quello di Simona Quadarella, che trionfa anche nei 1500 stile libero agli europei di nuoto di Parigi davanti alla tedesca Gose, con cui ha battagliato per tutta la gara. 850 metri, Simona ha allungato però aumentando il margine oltre il secondo e da lì in poi è stata una progressione che ha visto la rivale cedere. Nuovo record dei campionati, decimo titolo europeo nella splendida carriera di Simona Quadarella. Si aggiunge tra l'altro anche un altro bronzo per l'Italia con la 4% mista stile libero. Una breve pausa e poi torniamo con tutte le altre notizie.
3: Settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi sonnellini post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
6: Perché prevenire è meglio che pulire.
5: Chantecler, il gallo del pulito.
4: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: Ripartiamo dall'economia perché dopo Ferragosto entreranno nel vivo i lavori per la legge di bilancio 2027. A breve il governo chiederà a Bruxelles l'attivazione della clausola di salvaguardia e poi il 22 settembre l'Istat pubblicherà i dati su PIL e deficit che potrebbero far uscire l'Italia dalla procedura di infrazione. Ne abbiamo parlato con Walter Quercioli, presidente di Federmanager. Vediamo.
1: Aeroporti deserti per colpa del carburante alle stelle e dell'incertezza globale. Erano i timori di un'estate sottotono per il trasporto aereo italiano, smentiti da una stagione che si avvia verso nuovi traguardi per numero passeggeri e voli giornalieri. A gennaio, prima dell'attacco degli Stati Uniti all'Iran, il cherosene per gli aerei costava circa $750 la tonnellata. Due mesi dopo era più che raddoppiato e ancora oggi è più alto di circa il 45% rispetto all'estate 2025. Per contrastare il calo delle prenotazioni, le compagnie hanno contenuto i rialzi dei biglietti, una strategia che in Italia si è tradotta in un calo dei listini. A giugno Eurostat riporta prezzi inferiori del 10% sul 2025 e anche gli aumenti sul mese precedente, rileva l'Istat, sono in linea con i canonici rialzi stagionali.
2: I prezzi dei voli quest'estate non stanno aumentando, però è chiaro che la tensione sul prezzo del petrolio e del carburante aereo e questa forte domanda che ancora esiste nel trasporto aereo italiano, che è cresciuto di un 5% nel primo semestre, potrebbe portare nei prossimi mesi ad un aumento dei prezzi dei biglietti aerei.
1: E proprio per favorire la crescita del mercato di fronte all'instabilità e ai ridotti margini operativi, il trasporto aereo europeo cerca nuove strategie.
2: Ora abbiamo visto la vendita da parte di EasyJet ad Apollo, che è un grande fondo, ma in generale quello che stiamo vedendo è che c'è una sempre maggiore concentrazione fra i diversi operatori. E se questa concentrazione non verrà controllata dalle autorità antitrust, potrebbero esserci dei problemi proprio sull'aumento dei prezzi.
3: Nuovo record del debito pubblico che a giugno sfonda i 3.200 miliardi, in crescita di oltre 26 miliardi rispetto a maggio. E quanto rileva Banca d'Italia? Sempre a giugno, calcola l'Istituto di Via Nazionale, le entrate tributarie sono state 43,2 miliardi in calo rispetto allo stesso mese del 2025. 261 miliardi le entrate tributarie del primo semestre. Superato lo scoglio di Ferragosto, entreranno nel vivo i lavori per la legge di bilancio 2027, l'ultima di questa legislatura. A breve il governo invierà a Bruxelles la richiesta per l'attivazione della clausola di salvaguardia e il 22 settembre l'Istat pubblicherà i dati aggiornati su deficit e PIL che potrebbero far uscire l'Italia dalla procedura di infrazione. Ne parliamo con Walter Quercioli, presidente di Federmanager. Buon pomeriggio Quercioli. La misura chiave della manovra dovrebbe essere il taglio dell'IRPEF per i ceti medi al 33% per i redditi tra i 50 e i 60 mila euro. Secondo lei è una mossa che va nella giusta direzione?
4: Sì, buonasera a tutti gli spettatori, grazie anche per l'invito. Sì, è una mossa che va nella direzione giusta. Noi in Federmanager lo stiamo dicendo da tempo che questa soglia va rivista al rialzo. 60 mila euro è un primo passo importante, però dobbiamo essere più ambiziosi, come diciamo chiaramente anche nel nostro manifesto. 120.000 è una soglia che noi vediamo possiamo raggiungere progressivamente. Per quale motivo? Per un'equità verso quel ceto professionale produttivo del paese, che è fatto di professionisti, di tecnici qualificati, di quadri dirigenti, che oggi sopportano una quota significativa del carico fiscale. E poi c'è un tema di incentivo alla crescita professionale, alla crescita delle competenze di cui il paese ha bisogno, perché la crescita professionale non è solamente soddisfazione delle proprie aspirazioni o dei propri talenti, ma è anche un beneficio per le imprese e per il benessere del paese. E il fisco deve premiare chi scommette su di sé con l'accrescimento di competenze e l'assunzione di responsabilità.
3: Senta, molti dei provvedimenti in manovra riguarderanno il lavoro. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro rileva che in Italia ci sono quasi 4 giovani disoccupati, ogni disoccupato adulto. Dunque, quanto va ancora fatto per l'occupazione dei giovani e delle donne?
4: No, sicuramente va fatto ancora molto. Partiamo però da un riconoscimento di un risultato molto importante. Oggi gli occupati sono 24,3 milioni di persone, siamo ai massimi storici dell'occupazione in Italia. Quindi oggi il problema non è più l'incentivazione della quantità di occupazione, ma della selettività. Dobbiamo incentivare di più il lavoro dei giovani, il lavoro delle donne, il lavoro qualificato in generale. Per i giovani dobbiamo riconoscere che il problema principale dal punto di vista delle imprese è il divario tra le competenze cercate dalle aziende e le competenze disponibili nei giovani, e qui la formazione gioca un ruolo fondamentale. Per noi di Federmanager, il sistema delle accademie aziendali, che sono sempre più numerose, può giocare un ruolo fondamentale per portare una cultura del lavoro contemporanea anche ai giovani, soprattutto per quelle che sono le competenze trasversali, non solamente delle competenze tecniche hard. Per le donne il vero problema è creare un ambiente di lavoro che le permetta loro di conciliare meglio le proprie necessità di vita privata rispetto alla vita lavorativa. Quindi dobbiamo finalmente puntare alla creazione di un ecosistema di servizi per l'infanzia, i caregiver di genitori anziani, la flessibilità sul lavoro, lo smart working, la diffusione dello smart working, ma anche una cultura della parità di genere sui luoghi di lavoro, come previsto dalla UNPDR 125. Noi in Federmanager l'abbiamo sperimentata e devo dirvi che i risultati sono davvero sorprendenti. I giovani e le donne sono un potenziale largamente inespresso della nostra forza lavoro, della nostra popolazione. È arrivato il tempo di metterli al lavoro per il benessere loro, delle loro aspirazioni e anche del paese.
3: Perciò l'Istat dice che la crescita italiana 2026 sarà migliore del previsto, ma la produttività nel nostro paese rimane bassa. Un sistema industriale basato su imprese piccole e piccolissime si è trasformato di fatto negli anni da punto di forza a punto di debolezza. Allora le chiedo come favorire una crescita dimensionale delle piccole e medie imprese italiane.
4: Ma prima di tutto sgombriamo il campo da un equivoco. Piccola impresa non è sinonimo di debolezza, anzi, le piccole imprese sono quelle che hanno costruito quella flessibilità e quella resilienza all'interno del sistema produttivo che ha permesso all'industria italiana di superare tutta una serie di shock energetici, geopolitici, geoeconomici che negli ultimi anni ci hanno messo a dura prova e ci stanno continuando a mettere a dura prova. Il vero problema delle piccole imprese è quando la dimensione diventa un limite alla crescita dell'impresa, quindi non gli permette di fare gli investimenti in innovazione, in internazionalizzazione, in maggior produttività. E che non gli permette quindi alle piccole imprese di diventare medie, alle medie imprese di diventare grandi. Questo è il vero problema. Allora noi in Federmanager abbiamo identificato tre leve per aiutare le imprese a superare questo problema. Prima di tutto ci vuole più capitalizzazione, quindi anche gli imprenditori devono trovare nuove forme di capitale di rischio, non solo proprio, ma anche dei venture capital, equity fund e così via, da poter finanziare una crescita. Poi, da un punto di vista dello Stato, ci vogliono meno disincentivi alla crescita dimensionale, quindi un fisco più adeguato, più amico, una burocrazia, anche questa, più amica delle imprese di maggior dimensione. Ma soprattutto ci vuole un management professionale. Perché? Perché oggi non basta investire in macchine, software, intelligenza artificiale e così via, perché questi investimenti di per sé non sono poi sinonimo di produttività, sinonimo di crescita. Servono anche organizzazioni e processi, e qui il ruolo del management chiaramente assume un ruolo fondamentale. Allora noi come Federmanager abbiamo fatto una proposta al governo e alle forze politiche di finanziare già in manovra un progetto pilota, un progetto sperimentale di managerializzare 1.000 imprese piccole e medie in 3 anni, e se i risultati saranno positivi avremo a disposizione una politica industriale facilmente scalabile che si possa estendere a un numero ancora più ampio di piccole e medie imprese. I nostri
3: Grazie.
4: calcoli ci fanno vedere che sono misure ampiamente autosostenibili.
0: Alla vigilia di Ferragosto torna il progetto Arca per assistere le persone fragili e senza fissa dimora rimasti in città. Quest'anno protagoniste della consueta anguriata sono Milano, Roma, Napoli e Bari. Sono state distribuite bevande e cibi freschi, soprattutto appunto anguria. Sentiamo Massimo Mignanelli.
5: Ci danno una mano, ci danno da mangiare e le cose, ci aiutano tantissimo, ci danno da mangiare, pranzo, più o meno pranzo e cena.
6: Milano Stazione Centrale, una vigilia di Ferragosto di impegno sociale. La Fondazione Progetto Arca ha organizzato l'anguriata di Ferragosto per le persone sole e senza dimora.
7: L'anguriata a Ferragosto.

0: iniziativa a Napoli, Roma e Bari per regalare una giornata normale, ma anche un momento di sensibilizzazione per riflettere sulle condizioni di chi è fragile e rimane in città tra caldo torrido e solitudine. Mattia Lisa, volontario di Arca, in questi sacchetti cosa date?
1: Noi di Progetto Arca stiamo distribuendo tutti i prodotti igiene per combattere sia il caldo, sia i polei dell'estate, sia per dare appunto quei prodotti base per garantirsi una pulizia. Quindi stiamo andando dalle salviettine umidificate agli antizanzare, sia invece a prodotti appunto di igiene quotidiana come può essere un dentifricio, uno spazzolino, un bagno schiuma per anche potersi lavare anche solo a una fontanella pubblica.
2: Tanti musei e luoghi d'arte aperti al pubblico anche questo weekend di Ferragosto. Ce ne parla Laura Longo, che ha visitato il bellissimo Museo Ferroviario Nazionale a Pietrarsa.
3: Il Ferragosto in Italia si trascorre anche tra opere d'arte, musei, palazzi storici e siti archeologici, gettonatissimi in prevendita Colosseo, Foro Romano e Pantheon, apprezzati però anche le gallerie con i loro capolavori. Da nord a sud, aperti, con orario regolare, pronti ad accogliere visitatori in viaggio per lo stivale. Un viaggio raccontato attraverso vagoni e locomotive nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che raccoglie storia e tecnologie dei treni da metà 800 ai giorni nostri. Un parco giochi per grandi e piccini.
4: I bambini sono tantissimi, i bambini con le famiglie, ma gli appassionati, gli anziani che ricordano i loro viaggi su queste carrozze 100 porte con i sedili in legno ma comunque comode, che ancora oggi la Fondazione utilizza per i viaggi sulle linee storiche.
3: Tra le attrazioni, la carrozza reale con i suoi fregi in oro zecchino, la sala riunioni e salottini intimi ed eleganti che hanno accompagnato viaggi e diplomazie dal Regno d'Italia alla Repubblica, e poi la littorina dal design avveniristico. 36.000 metri quadrati di padiglioni, ex officine e locali di servizio affacciate sul Golfo di Napoli. Napoli e le sue meraviglie, da Pompei alla Reggia di Caserta, che con i suoi oltre 12.000 visitatori lo scorso Ferragosto si è classificata al 7° posto per presenze.
2: Mattia Marzi ci guida nel mondo delle hit dell'estate 2026 alla ricerca del tormentone di questa stagione. Allora vediamo e ascoltiamo, e alle 23 la rassegna stampa con Emanuela Bonchino.

0: Andiamo alla scoperta del tormentone di quest'estate, però prima la definizione di tormentone estivo. Dicesi tormentone estivo?
1: Una canzone che tormenta, appunto. La paternità di questo termine è incerta, pare che sia stata utilizzata per la prima volta in riferimento a un brano di Nico Fidenco, siamo nei primi anni 60, e poi da lì è diventata cultura, mi verrebbe da dire, tant'è che quest'anno la Treccani ha dedicato una voce a Giuni Russo e alla sua Un'estate al mare, questo per far capire come appunto il termine tormentone, i tormentoni in generale, siano diventati parte della cultura di questo paese.
0: Diciamo che è un po' come applicato al cinema i cinepanettoni, il tormentone estivo vale il cinepanettone, no? È quello che segna quella stagione. Quindi, data la definizione, iniziamo a fare una sorta di classifica dei tormentoni o ce n'è uno? Uno proprio che ha stravinto quest'estate?
1: Allora, la particolarità di questa estate è che forse dal momento che negli ultimi anni c'è stata una saturazione del mercato dei tormentoni, non c'è un tormentone che spicca sugli altri. La gara è apertissima, mi viene da dire, c'è chi va più forte in radio, chi va più forte sulle piattaforme, chi va più forte sulle piattaforme di streaming, chi va più forte su TikTok. Io ne avrei individuati 5, non so se possiamo fare degli spoiler.
0: Come no? Sì, allora dimmi quello che va meglio sulle piattaforme e così poi lo facciamo sentire.
1: Sicuramente La testa gira di Fred De Palma, mi verrebbe da dire, e subito dopo c'è Ossessione di Samurai J, che in realtà non nasce come tormentone estivo, perché sappiamo bene che era una delle canzoni in gara all'ultimo Festival di Sanremo, ma da febbraio ad oggi è praticamente rimasta sempre tra le prime 5 in classifica ed è ancora lì.
0: Allora scegli te che sentire tra le due, la regia è pronta alla tua scelta.
1: Andiamo con Ossessione, direi.
0: Vai, allora pronti con la regia.

0: Allora, ne abbiamo sentito qualche secondo perché io ho questa sensazione, Mattia, che siano costruite soprattutto per essere instagrammabili, scusa. Cioè, qua una manciata di secondi che va a rotta di collo.
1: Più che instagrammabili, ti direi addirittura tiktokkabili.
0: Sei più giovane di me, io ho dato tutto dicendo Instagram.
1: Quei 15 secondi, non a caso adesso le canzoni partono subito con il ritornello, no? Una volta partivano con, una volta, fino a qualche anno fa partivano con le strofe, addirittura c'erano due strofe prima del ritornello, adesso l'immediatezza delle piattaforme, dei social, delle nuove forme di comunicazione prevede che si debba partire subito in quinta e quindi subito con il ritornello. Comunque sì, instagrammabili, tiktokkabili, siamo lì.
0: Fred De Palma, allora lo ascoltiamo una manciata di secondi, poi scopriamo le altre indicazioni che ci hai dato, una alla volta.

0: direttamente da uno dei palchi estivi, no? Quelli che abbiamo visto anche su Rai 1, questo lo abbiamo visto in particolare su Rai 1 con Carlo Conti, che è uno dei fili che unisce tutti i puntini, no? De Palma, Samurai Jay e poi tra un attimo, spoilero io, Serena Brancale.
1: Assolutamente sì, grande intercettatore, mi verrebbe da dire, di fenomeni musicali, dall'alto della sua esperienza. Del resto, Ossessione, lo dicevo prima, è arrivata 17esima, se non ricordo male, all'ultimo Festival di Sanremo, ma forse perché non era un pezzo sanremese classico, no? Eppure da febbraio ad oggi ha battuto record su record, è rimasto, non mi ricordo neanche più per quante settimane, al primo posto della classifica, ed è ancora lì, ed è ancora lì. Serena Brancale, che hai spoilerato tu, subito dopo Sanremo ha ritirato fuori dal suo cilindro questa canzone in duetto con due colleghe che sono Levante e Delia, e anche lei ha spiazzato tutti, perché dopo averla vista a Sanremo in una veste più elegante, no? Più raffinata, qui di nuovo la vediamo in una chiave un po' più folcloristica, mi verrebbe da dire. Non a caso il brano è un omaggio al sud dell'Italia, Puglia, Sicilia, oggetto anche di certe critiche, mi viene da dire, al mio paese, accusato di raccontare il sud dell'Italia attraverso cliché, stereotipi, però mi viene da dire che comunque è l'inno dei fuorisede che ritornano a casa d'estate, no? E lasciano le loro residenze, Roma, Milano, no? Dove magari vivono tutto l'anno perché studiano queste grandi città e tornano a casa. La canzone di questo parla.
0: Allora lo sentiamo un pezzetto di questo inno dei fuorisede, mi è piaciuta la definizione.

0: Allora, poi siccome io, diciamo, a casa lo sanno, Mattia, sono leggerissimamente appassionato di calcio, ma proprio una puntina, un'estate italiana era stata segnata da Bennato Nannini, ha avuto lo stesso effetto l'inno dei mondiali di Shakira?
1: Beh, forse grazie proprio ai social un effetto maggiore, mi viene da dire. Poi è un inno universale, dai dai di Shakira. Shakira, che è una grande professionista di inni dei mondiali, non è la prima volta che viene scelta come voce dell'inno ufficiale dei mondiali, era successo già con Waka Waka, ricorderete. Ecco, la cosa che colpisce di Shakira è che nonostante in Italia da qualche anno a questa parte ci sia un grande mercato interno di musica italiana, comunque Shakira quest'anno è riuscita con la sua Dai Dai ad imporsi nelle classifiche. È già da qualche settimana al primo posto della classifica in Italia con Dai Dai, titolo tra l'altro in italiano, no? Nonostante l'esclusione della nostra nazionale dagli ultimi mondiali.
0: A me ha colpito anche un'altra cosa di Shakira, Mattia, no? Hai detto non è la prima volta che fa un inno ai mondiali, già Waka Waka era al 2010, dimostra gli stessi anni, come se non fossero passati 16 anni.
1: È vero. Sì, probabilmente si congela per tutto l'anno e poi ogni 4 anni la tirano fuori appositamente per la canzone dei mondiali.
0: Il quinto brano che avevi scelto per noi, che hai immaginato come uno dei tormentoni in questa top 5, è quello dei Pinguini Tattici Nucleari. Faccio così, prima lo ascoltiamo, poi arrivo da te.
1: Va bene.

0: Allora, rientriamo, secondo me è il meno tormentone estivo dei tormentoni estivi che abbiamo selezionato.
1: Esattamente sì, ma è una caratteristica delle canzoni dei tormentoni, mi viene da dire, dei Pinguini Tattici Nucleari, che ogni estate comunque riescono a piazzare un brano estivo, ecco. Però non è appunto il classico tormentone, cioè giocano su questo equilibrio tra tormentone e bel brano pop di qualità, raffinato, comunque sia, con una scrittura riconoscibilissima. E eccola qui, l'abbiamo sentita con questo titolo che si presta un po' al gioco dei tormentoni estivi, latineggiante, spagnoleggiante, sorry, scusa, lo siento.
0: Oddio, però ripeto, abbiamo passato anche l'estate con i tormentoni estivi in lingua spagnola. Che ricordo, a tratti raggelante, no, come ricordo. Sai che mi aspettavo, ed è l'ultimo brano, ma questo l'abbiamo selezionato noi, che nella top 5 ci fossero Clara e San Giovanni, perché è quello che a me tormenta, nel senso che mia figlia è innamorata di San Giovanni, e sicché...
1: Tormenta. ci credo. Poi c'è da dire che tanti brani estivi vengono usati anche per martellanti campagne promozionali, per spot. Il caso di San Giovanni e Clara è uno di questi, anche la canzone di Samurai J fatta sottofondo a un noto spot, mischiano tutto, mischiano marketing, cultura, musica, ripeto, secondo me il gioco dei tormentoni estivi, il fenomeno dei tormentoni estivi è sempre molto divertente anche da analizzare.
0: Senti, ti chiedo un'ultima cosa, Mattia, da vecchio, ma era meglio prima?
1: Questo lo sapremo dire tra una ventina d'anni, perché noi ogni 20 anni, diciamo, era meglio 20 anni fa, no? Magari tra 20 anni rimpiangeremo i tormentoni di quest'estate.

0: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
1: Da MD con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, hamburger di Angus firmati MD a 3,50 euro.
2: MD, buona spesa Italia!
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
4: Entrate mortali!
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
6: Qui ho vissuto pienamente. Ho scoperto il valore di ogni piccolo gesto. Il calore di una mattina di sole, gli odori familiari. Amo la mia casa. Casa è dove sono cresciuta.

dove ritrovo ogni giorno un senso di pace, armonia, bellezza, quanta bellezza. Sì, questa è la mia vera casa e merita di essere tutelata. Vale l'impegno di una vita e anche più. Questa casa vale il coraggio e la determinazione spesi per proteggerla. E quando non saranno più le mie gambe a camminare lungo i suoi sentieri, continueranno a farlo le mie idee. La lascio a chi saprà difenderla. È il mio modo di continuare ad amarla. E tu, a chi lascerai la tua vera casa? Fai un lascito a Greenpeace. Vai su lasciti.greenpeace.it.

Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Kusra, mandati via gli attivisti italiani che tentavano di proteggerli. I coloni puntano le armi anche contro loro connazionali. Etna, sempre chiuso l'aeroporto di Catania, lo stop forse fino al 17, è riaperto lo scalo di Comiso che lavorerà a pieno ritmo per far decollare più voli possibile. Pozzuoli, salite oltre 1000 le case inagibili, 3000 gli sfollati, in mattinata confronto in prefettura, abitanti e imprese chiedono risposte, ieri la protesta in piazza. La Corte Costituzionale francese boccia la legge che vieta i social ai minori di 15 anni perché viola in modo sproporzionato la loro libertà di espressione. Macron ha già dato ordine di riscriverla. Non ancora sotto controllo l'incendio sul Monte Goi a Como, di notte i mezzi aerei non possono più lavorare, immane sforzo di chi deve tenere a bada il rogo da terra in una zona molto impervia. Simona Quadarella nei 1500 stile, Nadia Battocletti nei 10.000 e Gianmarco Tamberi nel salto in alto, trionfano gli europei, bronzo per Scioli e De Salu.

0: La rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani italiani. Allora scopriamo insieme i titoli di apertura. Intanto vi presento il nostro primo ospite, che è Tobias Piller della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bentornato, Tobias. Allora, intanto andiamo a vedere, come facciamo sempre, una rapida scorsa delle aperture dei quotidiani. Vediamo come scelgono di aprire. Qui cominciamo con Avvenire, minori prima che migranti, il messaggio di Papa Leone XIV per la giornata del rifugiato 27 settembre. I dati del Viminale, in calo gli sbarchi e i reati, ma non la percezione. Il Papa, i più piccoli vanno sempre tutelati, ricongiungimenti familiari da promuovere e diritti da garantire. La proposta del Nobel ai bambini di Gaza, dopo Schlein aderisce Conte, oltre 12.000 le lettere ad Avvenire. Vedete dunque che è un'apertura che decide di fare Avvenire in particolare rispetto agli altri giornali. Però gli occhi aperti, i riflettori accesi anche sulla striscia di Gaza, sui bambini palestinesi, le donne, Gazawi, deboli e senza aiuti, triplicati gli aborti, maternità difficile, c'è una tragedia nella tragedia di Gaza. Ancora andiamo a vedere un'altra apertura che è quella del Foglio, vediamo qua. È politica fondamentalmente. Schlein e Conte trattano per il gran ballo delle primarie, l'ex premier favorito nei gazebo e Maggi, più Europa rilancia la battaglia contro il Meloneum. Il 15 settembre in piazza, taglio alto, reati in calo e non solo, come giustificare le derive securitarie, perché le buone notizie sulla sicurezza imbarazzano opposizione e governo. Ancora il telefono mestolo di Ranucci, non lascia report, rilancia e avvisa, ho le chat di tutti, se mi tolgo la conduzione allora ci divertiamo, e se il signor per bene Rossi non riuscirà a castigarlo, i gusci a lui e il caciucco a Sigfrido. Ancora andiamo a vedere il giornale, eccolo qua. La vitola e i segnali in codice nella telefonata con Ranucci, al setaccio degli inquirenti colloqui tra il conduttore e il faccendiere. Lady Tavares, mio marito non fa male a nessuno e lui non temo il ritorno. Ancora in taglio alto vedete la foto notizia, è l'Etna che blocca il Ferragosto, trasporti in tilt, in 500.000 restano a terra. Questa è una bellissima foto. Il Domani. Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni, attacca Londra. 5 attivisti italiani sono stati evacuati dal villaggio palestinese di Kusra, assediato dagli estremisti. Il mondo condanna la tolleranza della violenza, l'Italia tace, Bibi, Regno Unito, Repubblica Islamica. E poi l'Ucraina, i caccia italiani abbattono un drone di Kiev deviato dai russi. Marco da Milano, dopo la resa in Afghanistan, ogni male è possibile, 5 anni dal ritiro di Kabul. Ancora andiamo a vedere, poi vengo da te. Il Sole 24 Ore come apre? Detrazioni nel 7.30, crescono le richieste per salute scuola e spese veterinarie, fisco e contribuenti. E poi bond USA volano i rendimenti, spia rossa sul debito. Tornerei proprio su Avvenire, che aveva l'apertura su un argomento, insomma, sul quale vorrei chiederti alcune cose, alcune opinioni dall'altra parte, quindi dal punto di vista della Germania. Minori prima che migranti. Probabilmente si sta anche riferendo, Tobias, a questa polemica che c'è tra Italia e Germania da qualche giorno a proposito proprio dei dublinanti e del fatto che la Germania chiede all'Italia di riprendersi, vuole rimandare indietro 4 persone che avevano chiesto asilo fondamentalmente in Germania, lì volevano restare, però arrivate invece in Italia come primo approdo in Europa. E quanto se ne parla? Perché sappiamo anche che nelle ultime ore il ministro dell'Interno Piantedosi ha scritto proprio al governo tedesco e ha detto noi non li riprendiamo.
1: Sì, sul mio giornale c'è anche una notizia molto secca, ma su pagina 4 in basso, riassunto così la posizione del ministro dell'interno italiano. Si vede che il governo tedesco non ha intenzione di montare una polemica, ma sta fermo sul principio. Il principio in fondo è quello che chi chiede asilo vuol dire asilo da persecuzione per causa di religione, di opinione politica e altro, vuole salvare la vita e può arrivare in Europa per salvarsi la vita, ma non ha il diritto di scegliere dove andare, non può andare in giro e dire dove gli piace di più, deve banalmente potersi salvare la vita. Questa è l'esperienza del nazismo del secolo scorso. Allora l'idea è quella che dove arrivi prima chiedi asilo lì, e poi se uno si integra lì può anche dopo vari anni anche viaggiare in Europa. E l'idea comunque non è mai stata eseguita, perché si sa che in Italia sono arrivati centinaia di migliaia di persone che sono stati mandati via subito senza registrazione, e poi anche persone che sono state registrate in Italia si trovano in Germania. Allora l'allora cancelliere tedesco Scholz una volta ha detto: sembra che la Germania abbia la costiera più lunga del Mediterraneo, perché arrivano tutti lì. E io mi sono scaricato i numeri negli ultimi 11 anni, dal 2015 al 2025,
0: di Eurostat, no?
1: Sì, che dice richieste di asilo in Europa, Unione Europea 9,5 milioni, Germania 3,1 milioni, così un terzo, Italia 1 milione. E bisogna dire che queste persone dove il governo tedesco chiede...
0: Andiamoci sui dati, scusami Tobias, regia me li inquadri, sono qua sopra sul touch, grazie, così li mettiamo a combo con Piller. Prego Tobias.
1: Sì, così queste persone dove il governo tedesco dice riprendeteli sono sui numeri italiani, no? Così non sono registrati come in questa statistica dell'Eurostat come arrivati in Germania. Solo per dire, si monta un sacco di polemica in Italia, Italia abbandonata, e infatti così l'idea è quella che si manda via tutti verso il nord, e allora la domanda è anche perché fare tutte le trattative se poi non sono eseguite,
0: allora,
1: non hanno seguito.
0: Volevo chiederti anche un'altra cosa, Tobias, ma secondo te, perché si parla molto in Germania di migranti, di remigrazione, le posizioni di Merz che sono cambiate, quanto è campagna elettorale questa discussione, questo parlare di migranti da parte di chi sta governando, insomma, ed è minacciato, succede in Germania, succede in Italia, da chi sta alla loro destra?
1: Sì, esattamente. C'è Alternative für Deutschland, il partito di destra estrema che sta cavalcando il tema della migrazione da diversi anni, da quando Merkel aveva aperto per rifugiati dalla Siria nel 2015, e stanno per prendere la maggioranza almeno in una regione dell'est in settembre. Certamente sono regioni con popolazione piccola. Certo, e dall'altro lato tutte le polemiche anche dall'Italia sono acqua a questo loro mulino, e certo anche se dovesse prendere il governo in Germania sarà la fine dell'unione monetaria, per esempio, e la crisi della Grecia sarà un modello per la crisi dell'Italia, così, perché c'è una garanzia dell'euro sul debito italiano. Così non è il caso di tirare troppo la corda, direi.
0: Chiarissimo. Senti, poiché io però sono curiosa, visto che abbiamo la prima pagina della FAZ, ti chiederei anche di illustrarci le notizie che si guadagnano, la prima a cominciare. Qui vedo la fotografia di un incendio in apertura, sì, altissima. Ecco, di cosa si tratta?
1: Certamente incendi così grandi in Germania non sono così frequenti come in Italia, ma purtroppo in quest'anno è aumentato il numero, e ieri è stato evacuato un villaggio nell'ovest della Germania per causa di un fuoco. E così sulla destra anche il commento, così queste foto dei fuochi che riguardano tutti. E sotto un articolo molto interessante, così la ministra per la migrazione verde nel governo regionale del Nord Reno-Vestfalia critica la città di Colonia che avrebbe ostacolato il trasporto di migranti nel paese d'origine. Così si vede che c'è grande sensibilità pure nei responsabili politici dei Verdi per una gestione corretta. Comunque bisogna dire che molti di quelli arrivati in Germania sono già integrati e molti hanno anche un lavoro e la questione è come integrare i bambini, ma ci sono certamente singoli casi di attentati, di problemi e questi fanno poi polemica nella politica tedesca.
0: Certo, e l'altra cosa che volevo chiederti, qui sto vedendo un po' da quello che decidete di mettere in prima pagina, credo che ci sia anche l'anniversario, poi noi ne parleremo, dei 5 anni dell'esercito americano, dell'Occidente che se ne va da Kabul fondamentalmente e i talebani al potere invece in Afghanistan, se ne parla?
1: Sì, è proprio l'editoriale del giorno, così non bisogna fare conti con i taliban, è l'editoriale del giorno. E questo è il problema che da un lato non vogliamo relazioni diplomatiche con i taliban e dall'altro lato la Germania per deportare delle persone che non dovevano stare in Germania, per poterli deportare in Afghanistan, ha fatto compromessi sui consolati afghani, ma questi compromessi hanno permesso a questi nuovi taliban arrivati nei consolati anche vedere i dati di tutti gli oppositori del regime. Così ci sono dei problemi a gestire il contatto, visto
0: quando
1: il regime è questo.
0: Questi contatti quando ci sono stati tra Germania e talebani per reemigrare, diciamo così, tra virgolette,
1: sì,
0: i rifugiati?
1: Ci sono delle persone che non hanno avuto asilo, e in quel senso hanno l'obbligo di tornare a casa, ma per farli tornare bisogna farli accettare dall'Afghanistan. E così il governo dell'Afghanistan non è riconosciuto da nessun paese europeo, ma mette delle condizioni per fare tornare queste persone. E lì cominciano i guai.
0: Beh, questo è interessante perché vuol dire ritenerli interlocutori, è successo anche in Europa, però non a livello ufficiale, istituzionale, ritenere i talebani degli interlocutori vuol dire dargli una credibilità istituzionale da parte di un paese europeo, di altri forse paesi europei, no?
1: Esattamente così si è fatto entrare dei talebani nei consolati in Germania per fargli fare i documenti di ritorno, ma questi certamente cominciano a creare altri danni.
0: È molto interessante, grazie Tobias Piller.
1: Grazie a voi, buon Ferragosto.
0: Si festeggia, sì, si festeggia ovunque il Ferragosto, no? Qui insomma siamo tutti in ferie qui in Italia, caldo veramente, un Ferragosto mai stato così caldo, e immagino anche lì, anche in Germania, la stessa cosa. Buon Ferragosto, grazie Tobias Piller, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Allora, sentivamo, a proposito, Tobias ci augurava il buon Ferragosto ed è un Ferragosto sfumato, diciamo così, riapro il giornale, per tutti quei turisti che dovevano partire dall'aeroporto di Catania e invece, causa chiusura dello spazio aereo per l'Etna che continua a eruttare, non potranno farlo. L'Etna blocca il Ferragosto, infatti, 500.000 restano a terra, ma... come vanno le cose lì sul vulcano? Quanto continuerà a eruttare? Sentiamo Fabio Butera.
2: A diminuire l'attività stromboliana del cratere voragine dell'Etna, con l'emissione di cenere spinta costantemente dal vento verso sud. Dalla sala operativa dell'osservatorio etneo dell'INGV si monitorano le oscillazioni nel tremore vulcanico, che resta su valori alti, intensi, come accade da 8 giorni consecutivi. Nel frattempo, la colata lavica avanza lentamente all'interno della valle del Bove, alimentata da più fratture effusive. Ha raggiunto quota 1340 metri. Per i vulcanologi, un fenomeno con caratteristiche simili e così persistente non si vedeva da tempo.
3: Alla fine degli anni 70 c'erano emissioni nella valle del Bove e l'attività era non alla voragine ma al cratere di sud-est. E durò circa un 6-7 giorni.
2: Seppur siano enormi i disagi legati al traffico aereo, l'attività di questi giorni non rappresenta un pericolo per le comunità che vivono ai piedi del vulcano.
3: Comunque un'attività ristretta all'area sommitale. Non ci sono state delle intrusioni importanti lungo i fianchi, con apertura di bocche a bassa quota. Quindi è ben diverso da quello che è accaduto nel 2002 o nel 2008, 18 anche. E questo è un bene chiaramente per l'attività, non c'è stata sismicità, non ci sono state deformazioni importanti.
2: Oltre ai vulcanologi, a monitorare la situazione dell'Etna sono impegnate forze dell'ordine e protezione civile. Da un tavolo in prefettura a Catania, confermate le limitazioni per l'accesso nelle zone sommitali e sul fronte lavico.
0: Torniamo in studio, vi faccio vedere, nel frattempo sono arrivate alcune prime pagine di giornale, c'è il titolo del Corriere della Sera, Israele, lo scontro sui coloni, ed è un titolo che torna anche su moltissimi telegiornali, incluso il nostro, è effettivamente in primissimo piano. Barbara Schiavulli, benvenuta.
4: Grazie.
0: Direttore di Radio Bullets, obiettivamente, tu sei qui oggi perché ci devi raccontare, non sarai da sola, l'Afghanistan 5 anni dopo, in questo importantissimo anniversario. Però tu conosci molto bene anche la Cisgiordania, la realtà di Israele, tanto che il tuo ultimo libro che hai scritto è proprio su delle storie, no? In Cisgiordania, e arriviamoci vedendo che cosa è successo nelle ultime ore. Sapete che c'è da qualche giorno, si è accesa, vero Barbara, l'attenzione internazionale su questo villaggio Kusra che si trova vicino Nablus, lì in Cisgiordania. Perché? Perché ci sono delle famiglie di fatto assediate dai coloni israeliani, sono famiglie palestinesi queste, e succede spessissimo, però questa volta c'erano degli attivisti italiani in queste case assediate, e quindi hanno cominciato da lì a raccontare da quest'altra parte, a chi li chiama al telefono, quello che stava succedendo. Ne hanno parlato talmente in tanti che addirittura è arrivato un post poi anche dell'ambasciatore americano in Israele, Huckabee. Però prima sentiamo Giovan Battista Brunori, perché poi questi italiani sono stati mandati via.
5: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi, urlano contro di noi, cercano di entrare.
6: Dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle abitazioni. Avevano piazzato una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito.
7: Sono venuti anche oggi i coloni di fronte alla vostra casa?
5: Sì, i coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito. Stamattina infatti hanno ricostruito per la seconda volta una tenda tra le case. 2 ore fa è arrivato l'esercito, l'ha distrutta un'altra volta e loro sono scappati. Però sono ancora intorno a noi.
6: In questi giorni con le famiglie palestinesi c'era anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera.
8: Sono stati momenti di paura, così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Noi siamo stati costretti ad andare via perché c'era un documento con data di oggi, con scadenza domani, e un secondo documento prodotto dopo pochi minuti che invece estendeva il divieto di presenza di internazionali nella zona fino al 2027. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
0: Allora, questa è la situazione al momento. Qui c'era il foglio, vedo, che titola Il voto su Kusra, dunque questo villaggio, il villaggio palestinese assediato dai coloni e la lotta spietata fra governo ed esercito. Ci arriviamo tra un attimo. Barbara Schiavulli, chi sono questi coloni israeliani? che vediamo appunto assediare non solo Kusra ma tante altre località cisgiordane?
9: Li definirei forse la frangia più estremista e violenta, oltre all'esercito israeliano, che in questo momento sono attivi in una guerra che è completamente diversa da quella che invece è accaduta, un genocidio di cui parliamo a Gaza. Invece è una tattica diversa, sono persone che conquistano la terra, che avvelenano i pozzi, che attaccano le persone, che uccidono addirittura.
0: Perché?
9: Violenti. Perché vogliono conquistare tutta la terra, prendersi tutto. Adesso siamo in una fase, secondo me, vicino a quella finale, dove si sta cercando di prendere la qualunque. Gaza è stata presa al 70% e la Cisgiordania è diventata, ma lo è già da anni, una terra di leopardo.
0: Perché adesso questa fase?
9: In parte si sta accelerando perché c'è il consenso degli americani che gli hanno permesso di fare con questa amministrazione cose che gli Stati Uniti non avevano mai permesso di fare. E in più c'è un governo particolarmente favorevole alla violenza. Presto si andrà anche alle elezioni, quindi può essere che le cose cambino sul tavolo. Però di fatto più fanno in questo momento, ma non lo stanno facendo solo in Cisgiordania, lo stanno facendo nel sud del Libano, lo stanno facendo in una zona della Siria, stanno cercando di prendere il più possibile per poi in qualche modo cambiare i confini di un paese che purtroppo nessuno è riuscito a far sì che non avvenisse.
0: Allora, Arez scrive, il quotidiano israeliano, un alto funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato ad Arez che la Cisgiordania è una polveriera pronta a esplodere da un momento all'altro. Ha aggiunto che il governo Netanyahu è stato avvertito del fatto che i continui attacchi dei coloni stanno mettendo a dura prova le risorse militari. Alcune fonti hanno riferito anche ad Arez che gli alti ufficiali dell'esercito israeliano esitano ad agire con decisione contro i coloni violenti, temendo che ciò possa compromettere le loro prospettive di promozione. Secondo fonti del comando centrale dell'IDF, gli ufficiali dell'esercito, gli ufficiali temono di adottare misure che potrebbero essere percepite come politiche, in particolare a 3 mesi dalle elezioni israeliane e dalla possibile nomina di un nuovo ministro della difesa all'indomani del voto. Cosa potrebbe accadere? Cioè, se Netanyahu viene fatto fuori alle prossime elezioni, se non ce la fa, che alternative ci sono? Ci sono anche alternative che potrebbero rovesciare un po' questa situazione, per esempio, dei coloni che vediamo?
9: Ma da quello che si sente, dal consenso che c'è del popolo israeliano, forse la situazione non cambierebbe così tanto. Vero è che ci sono 2 ministri particolarmente estremisti che cavalcano questa onda,
0: Smotrich e Ben-Gvir. Ma sembrerebbe aver vinto la loro linea adesso, durante in campagna elettorale, anche su Netanyahu, diciamo, no?
9: E quindi
0: sul Likud, ecco, in questo senso, che
9: sentiamo.
0: Non è un Likud come era prima, è un Likud che si è spostato molto più a destra.
9: Beh, perché altrimenti non avrebbe potuto governare se non ci fossero state queste frange estremiste. Bisogna vedere quale sarà la coalizione successiva, perché tutti negli ultimi anni c'è stato quasi un governo ogni 1 o 2 anni, perché non riusciva a reggere. E l'altro problema è che Netanyahu rischia di andare in galera qualora questa situazione si calmasse.
0: Perché ha dei procedimenti a suo
9: carico.
0: Perché
9: ha procedimenti che durano anni e che vengono rimandati grazie al fatto che c'è un conflitto per loro in corso.
0: Allora, dicevamo di questo post dell'ambasciatore americano a Gerusalemme Huckabee, che ha un po' stupito tutti, perché appunto, come ci diceva Barbara, è sempre stato molto vicino, in particolare anche in questi ultimi tempi, gli Stati Uniti a Israele, e quindi il presidente americano Trump al premier israeliano Netanyahu, anche se ci sono stati però ultimamente dei dissapori anche forti. Ricordiamo addirittura gli insulti in quella famosa telefonata, no, che ha fatto Trump a Netanyahu, quando in sostanza gli rompe le uova nel paniere ogni qualvolta Trump va lì ad annunciare una tregua in Libano e quant'altro. E poi il bordo Gaza, che Netanyahu ha rifiutato in toto e Trump invece lo aveva rilanciato fortemente. Ma al di là di questo, questo post di Huckabee che chiama i coloni terroristi, dice è ignobile quello che sta succedendo. Attenzione, è vero, ha sorpreso tutti, ma non chi sapeva che poi tra quelle case nel villaggio di Kusra c'è anche una famiglia che è americana, giusto?
9: Sì, ci sono molti palestinesi che sono americani, sia in Cisgiordania che a Gaza, che sono stati completamente dimenticati, se non quando ci sono le elezioni anche dall'altra parte. Però di fatto ci sono anche molti di quelli che aiutano queste persone, degli internazionali, come in questo caso c'erano degli italiani, ma ce ne sono di tante nazionalità.
0: E israeliane.
9: E israeliani anche, perché ci sono organizzazioni che stanno per esempio a filmare tutto il tempo ai checkpoint.
0: Famoso Andri, questo ragazzo, ne parlavamo ieri, ne ha parlato Lucia Rogoraci, anzi Lucia l'ha addirittura intervistato.
9: Che viene arrestato un giorno sì, un giorno no.
0: Lui però, che cosa? Lui è russo, ma in realtà è anche mezzo israeliano e ha la cittadinanza israeliana. Questo è un particolare importante. Ora lì a Kusra sono rimasti attivisti israeliani a fare da scudo, diciamo così, perlomeno a portare l'acqua da mangiare, perché un assedio significa che non... Se tu hai finito l'acqua, se ti hanno tagliato le tubature, se ti hanno tagliato l'energia elettrica, non sai come andare avanti in queste case palestinesi. Loro sono andati là, sono riusciti qualche ora fa, si sono messi, dopo essere stati fermati diverse volte, si sono messi tutti quanti in fila, un centinaio di attivisti israeliani in particolare. E perché dico israeliani in particolare? Perché loro possono restare là, cioè non possono essere mandati via, rimandati indietro con una carta, con un ordine, diciamo, come è successo invece agli italiani. Perché
9: erano stranieri, e quello che accadrebbe a noi in Italia, non potremmo essere mandati via perché italiani, mentre se ci fossero altre nazionalità extraeuropee ancora di più, sarebbe più facile mandarli via, e lì la situazione è molto simile.
0: Ti voglio chiedere un'altra cosa, ma per quanto riguarda invece la situazione politica tra i palestinesi, lì che cosa ci puoi dire? Cioè, ci sono poi delle elezioni? Perché insomma
9: non ci sono elezioni vere dal 2007, anche perché quando vinse Hamas a Gaza e vinse Al-Fatah in Cisgiordania, ma di fatto l'autorità palestinese non conta più nulla, non la si sente quasi nemmeno parlare, e questo ha fatto sì che quando quella che l'autorità viene piano piano dismessa, significa che il popolo non ha più alcun tipo di potere, motivo per il quale gli israeliani si sono spinti anche nelle... la Palestina era stata divisa dagli accordi di Oslo in zone A, B e C, dove A non potevano mai entrare gli israeliani, adesso rientrano regolarmente.
0: E perché c'è questo vuoto di potere? Cioè, poi uno guarda queste cose e
9: perché
0: dice,
9: l'hanno smantellato piano piano gli israeliani, creando nuove colonie, creando nuove avamposti con la violenza, mettendogli in galera. Una delle personaggi politici più importanti è in galera in questo momento da anni, Marwan Barghouti.
0: L'ultima domanda che ti chiedo, invece Hamas a Gaza quanto ancora è forte, è potente a livello politico?
9: A livello politico sicuramente meno, perché tutti i principali leader sono stati uccisi, però la rabbia è tanto forte, il senso di resistenza che hanno in questo momento i palestinesi non finisce. Non è finito per 80 anni e non riusciranno a distruggerlo neanche ora. Quindi se non è Hamas si chiamerà in un altro modo, ma i palestinesi continueranno a resistere.
0: Allora, il Fatto Quotidiano, Camere e Regioni, un mese di ferie, metà Italia a casa, casta continua in aula solo a settembre, in barba agli italiani. Taglio alto, Ranucci, la Rai teme per il report, Mieli, c'è chi voleva rovinarlo. E ancora andiamo a vedere, crisi e caro prezzi, il 53% di chi non parte in vacanza è in colpa la carenza di liquidità. Ancora, abbiamo visto il giornale, no, volevo tornare proprio sul titolo del Corriere della Sera, Israele e lo scontro sui coloni, perché abbiamo avuto anche la storica Anna Foa ospite da Roberto Vicaretti. Sentiamo che cosa ha detto proprio a proposito di quello che sta avvenendo lì a Kusra, e parte proprio da questo tweet dell'ambasciatore americano a Gerusalemme.
10: È qualche cosa che sancisce il fatto che quello che sta succedendo è opera di terroristi ebrei, esattamente come altri eventi, come il 7 ottobre altro, stata opera di terroristi palestinesi. Ora, noi sappiamo qual è la differenza con cui Israele tratta i terroristi ebrei e i terroristi palestinesi, sappiamo anche che non considera questi coloni dei terroristi. E io ho molto apprezzato le parole dell'ambasciatore, anche perché so è un ambasciatore repubblicano, forte sostenitore di Trump, pastore battista, quindi un evangelico di quelli che filosionista, diciamo così, per caratterizzarlo, ed è un personaggio per cui, di fronte a cui evidentemente quello che sta succedendo e anche il fatto che una delle due case attaccate sia di un, proprietà di un cittadino di un cittadino statunitense, un palestinese con la cittadinanza degli Stati Uniti, ha creato uno, ha fatto dire basta. In sostanza, non si può andare avanti così. Ecco, adesso poi le cose in qualche modo sono state rimangiate, ma abbiamo per esempio anche una dichiarazione dell'ex ambasciatore tedesco che ha detto che i rapporti così stretti fra la Germania, che hanno le origini nella Shoah, in quello che è successo, tra la Germania e Israele non possono estendersi ai territori occupati.
0: Andiamo avanti, qui c'è Libero, parla l'uomo di La Vitola esclusivo, Gomez, Clesio Tavares a Libero, sono in Zimbabwe, non in Camerun, a brevissimo torno in Italia, non ho paura dell'arresto, dirò la verità. L'editoriale di Alessandro Sallusti, meno tasse al ceto medio, la sfida è qui. Ancora andiamo a vedere un altro giornale che è Il Tempo, Eli ha perso la parola, basterebbe scusarsi, ma da tre giorni La Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato dimostrativo contro Ranucci, ma Eli, che il 18 ottobre scorso accusò subito la destra, ora tace. E poi i dati del Viminale, meno sbarchi, meno reati, più rimpatri di clandestini, così si vince la sfida della sicurezza. Frontex Italia batte Spagna. Ancora andiamo a vedere Il Riformista, La Vitola è ancora altissimo come tema, vedete, come apertura. Avanti un altro, il Comitato per il Codice Etico volta le spalle a Ranucci, per Unirai serve una nuova conduzione e per Report, perché La Vitola è ancora in carcere, così Claudio Velardi. Poi andiamo a vedere Italy Post, nuovo record per il debito italiano, lo stock sale ma spread e domanda estera indicano che la fiducia resta ancora elevata. Italy Post ha in foto notizia l'Afghanistan, 5 anni dopo l'Afghanistan che il mondo ha lasciato ai talebani. Benvenuta Arianna Briganti, 9 Caring Humans.
11: Grazie, buonasera, buonasera a tutti e a tutti.
0: Allora, Briganti, 9 Caring Humans è da molti anni in Afghanistan, dal 2013 se non erro. In che modo è in Afghanistan? Vicino alle donne, vicino ai

0: bambini, vicino ai disabili, vicino ai più deboli. E in questi anni di ritorno dei talebani, che cosa avete fatto? Come avete continuato a lavorare in questo senso? E poi le chiederei subito una situazione in questo momento, dopo 5 anni di governo talebano.
1: Sì, allora è corretto, noi lavoriamo dal 2012 in Afghanistan. Devo dire però che i soci di Nove, Caring Human, sono in Afghanistan da tantissimo tempo. Abbiamo qualcuno che è ancora lì, è iniziato 35 anni fa, qualcuno come me che ormai conosce l'Afghanistan da 20 anni va e viene. Quindi insomma, se sommiamo i nostri anni diventano veramente secoli. Per quale motivo l'Afghanistan? Perché amiamo il popolo, amiamo quello che l'Afghanistan ha di bello e di cui non si parla mai, ed è il motivo per cui noi, nonostante tutto e nonostante il ritorno dei talebani, abbiamo deciso di rimanere. Il nostro lavoro non si fa quando le cose sono semplici, purtroppo il nostro lavoro è necessario quando la situazione è disperata, come ad esempio l'Afghanistan in questo momento per la società civile, che è quella che noi supportiamo chiaramente, donne, bambini, persone disabili, persone che hanno perso tutto, in particolare le donne, perché come abbiamo visto negli ultimi 5 anni i talebani sono stati bravissimi a cancellare completamente le donne dalla vita economica, sociale, dalla vita pubblica. Noi donne, noi tre qui oggi in studio non potremmo riunirci, non potremmo parlare, non potremmo analizzare una situazione politica, sociale che accade nel nostro paese, perché saremmo relegate in casa, la nostra immagine non potrebbe essere pubblica, resa pubblica. Per molti di noi addirittura parlare in pubblico sarebbe inopportuno, quindi dovremmo portare una mascherina, dovremmo nasconderci sotto strati e strati di stoffa, non potremmo uscire di casa se non accompagnati da un mahram, che è appunto una persona di sesso maschile della famiglia, un padre, un marito, un fratello, anche per andare in ospedale, anche per andare a curarsi. Quindi è proprio la cancellazione della figura femminile dall'intera società, che è una follia, ed è ancora più folle che si permetta noi, il mondo intero, di avere un paese che fa questo a più della metà della popolazione, perché le donne in Afghanistan, per forza di cose, per motivi storici, ci sono tantissime vedove, moltissime donne che sono rimaste senza marito, senza figli, quindi una popolazione femminile che addirittura è maggiore di quella maschile, seppur di qualche percentuale, chiusa in casa, relegata al nulla, relegata a morire di solitudine e di fame.
0: Cancellata.
1: Questo è l'Afghanistan oggi.
0: Ecco, Barbara Schiavulli, qui vedevo, per esempio, c'è l'Economist che dedica la copertina Inside Afghanistan, un reportage dopo 5 anni di governo talebano. E intanto chiedo alla regia se può mandare, mentre parliamo, le immagini che Briganti ci avete mandato proprio, no, sulle donne afghane, alla 279. Perché sono anche molto, molto belle. E in che modo, Barbara Schiavulli, si può continuare a comunicare con loro? Tu ci hai provato, anche a tornare, sei tornata. Cosa hai fatto in questi 5 anni in Afghanistan?
2: Sì, noi tutte continuiamo a lavorare in Afghanistan, a raccontarlo, a parlare con le donne, a chi lo cerca di fare con i progetti. Penso alle ONG che sono ancora lì come Nove, oppure noi giornalisti che cerchiamo di raccontare quelle voci che ormai sono completamente spente, a tenere acceso un piccolo riflettore. Poi Radio Bullets è una testata piccolina, quindi fa tanta difficoltà, però stasera almeno ne stiamo parlando, anche se purtroppo si fa solo nei momenti in cui si celebra, o nel caso mio per me è un lutto quello che domani succede.
0: Tu hai scritto su Radio Bullets, hai scritto una riflessione drammatica, accurata, perché fai un bilancio di questi 5 anni, ma lo fai in prima persona, cioè ti chiedi, le giornaliste come te, come altre inviate di guerra che conoscono benissimo quel posto, ecco, anche in tutti i modi cercare di continuare a parlarne, Ma non serve a niente. O sì? Cioè, hai avuto una sorta di crisi di coscienza. Sì,
2: è un periodo un po' così. Siamo... Il problema è che riusciamo, quando lo raccontiamo, la gente non ridisce, però non succede niente dopo. Questo vale però anche per tutte le crisi. E l'Afghanistan però è quella anche meno raccontata tra quelle.
0: E perché secondo te?
2: Perché un po' perché riguarda probabilmente molto più le donne che tutti gli altri, un po' perché la diaspora afghana non è forte come quelle precedenti che sono più antiche, quindi hanno imparato per esempio nel nostro caso l'italiano, qui hanno fatto più fatica, perché non vengono invitate, perché nessuno le racconta, perché non si vedono neanche qui come dovrebbero essere invece viste, e quando dico qui dico in Italia, perché poi tutte le persone che siamo riuscite ad aiutare, e Nove ha fatto un lavoro immenso nel 2021, per farle uscire, poi piano piano si sono disperse nei meandri della burocrazia, tante sono andate a studiare, hanno dovuto ristudiare perché non venivano riconosciuti i loro titoli, hanno dovuto reinventarsi, però adesso ci sono, molte hanno imparato l'italiano, erano anche traumatizzate perché lasciare il proprio paese all'improvviso, nel giro di 24 ore, lasciando tutto, le famiglie, la loro storia, il loro nome, è un trauma grosso che ora forse stanno cominciando a elaborare e a farsi forza. Nel frattempo però sono passati 5 anni. 5 anni significa tutto il ciclo universitario di una ragazza, significa le superiori, significa che ci sono ragazze che si danno fuoco perché i genitori a 12 anni gli dicono che devono sposarsi, e noi questo non dovremmo tollerarlo, perché uno può essere anche un paese estremista, ma ci sono dei diritti di base come quello allo studio, come quello al lavoro, come quello alla sanità, che devono essere rispettati da tutti, e se non lo sono ci devono essere le istituzioni che proteggono queste persone e anche tutta la comunità e la società civile.
0: L'ambasciatore Ettore Sequi spesso è qui da noi in questo spazio, è stato appunto, ha operato come ambasciatore a Kabul dal 2004 al 2007, poi è tornato come rappresentante speciale dell'Unione Europea per l'Afghanistan e il Pakistan dal 2008 al 2010. Qualche tempo fa Ilario Piagnerelli gli ha chiesto proprio dell'Afghanistan. Sentiamo che cosa gli ha detto.
3: Esperienza afghana ci ha insegnato due cose. La prima, c'erano delle aspettative irrealistiche, avevamo creato le aspettative irrealistiche nella società afghana, che a un certo punto più passava il tempo più si sentiva frustrata per queste aspettative di una vita migliore che poi alla fin fine non sono state realizzate. E il secondo insegnamento, quello che c'è un virus in tutte le relazioni internazionali che non vale solo per l'Afghanistan, che è quello della fatica. Le opinioni pubbliche, gli stessi governi fanno fatica a concentrarsi per lungo tempo su una certa crisi, perché poi nascono delle nuove crisi, le priorità si spostano, l'attenzione diminuisce e quindi una certa crisi, anche se non risolta, viene pian pianino abbandonata.
0: Briganti, per concludere, è vero, se una crisi a un certo punto, Se non si ottengono dei risultati, viene lasciata indietro, cioè si va oltre, si pensa ad altro. Io penso agli Stati Uniti, per esempio, in questo senso, a quelle immagini, vero Barbara, di 5 anni fa dell'aeroporto di Kabul, dei morti anche che ci sono stati tra i civili afghani che non potevano restare a Kabul, non potevano restare in Afghanistan perché avevano lavorato con gli americani, con gli italiani, con gli occidentali, quindi sarebbero stati condannati a morte come collaborazionisti. Non parliamo del fatto che adesso rischiano quelli che sono rifugiati negli Stati Uniti di essere rimandati indietro. Ci raccontava Tobias Spiller che ci sono già dei colloqui, dei contatti tra la Germania e i talebani per riprendersi indietro dei richiedenti asilo che non hanno ottenuto l'asilo. E allora come facciamo, Briganti, a non far uscire queste crisi, a far tornare queste crisi invece sotto i riflettori? E poi in sostanza, ma come facciamo ad aiutarle queste donne afghane, oltre che parlarne? Ed è utile parlarne, cioè quello da noi, da qui, parlarne. Che possiamo fare?
1: Fondamentale parlarne, è fondamentale quello che state facendo voi questa sera e quello che fa sempre Barbara con il suo team di Radio Bullets. Noi non parliamo come ONG, non siamo capaci, noi facciamo, quindi siamo sul territorio. Sì, è fondamentale continuare a rimanere. Quello che noi vediamo, lo vedete anche dalle immagini, sono immagini di donne che la

0: Grazie Arianna Briganti, grazie Barbara Schiavulli, 9 cari Newmans. Grazie a voi che ci seguite, è finito il tempo a nostra disposizione con le prime pagine dei giornali. Regia.
1: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il cielo sarà sereno su gran parte del nord, ma con nubi in aumento dalla tarda mattinata sulle Alpi occidentali, dove arriverà qualche pioggia. Il cielo rimane terso invece al centro, con condizioni di stabilità atmosferica e una ventilazione a prevalente regime di brezza lungo le coste. Residua variabilità sull'estremo meridione, con qualche rovescio temporalesco sui lievi calabresi, prevalenza di sole sul resto del sud. Il cielo sarà poco nuvoloso, ma con qualche pioggia pomeridiana nelle zone interne montuose. Chiudiamo parlando delle temprevate, solo da lunedì tenderanno a diminuire per l'arrivo di aria più fresca.
0: Prime pagine dei giornali in poco più di 5 minuti. Cominciamo dal Sole 24 Ore, vediamo l'apertura. Detrazioni nel 7.30, crescono le richieste per salute, scuola e spese veterinarie. Il Corriere della Sera, Israele, lo scontro sui coloni. I fatti dunque in Cisgiordania in primo piano sul quotidiano Avvenire, sempre con il Medio Oriente, minori prima che migranti. Il messaggio di Leone XIV per la giornata del rifugiato del 27 settembre, i dati del Viminale, in calo gli sbarchi e i reati ma non la percezione. Il Papa, i più piccoli vanno sempre tutelati, ricongiungimenti familiari da promuovere e diritti da garantire, la proposta del Nobel ai bambini di Gaza dopo Schlein. Aderisce Conte, oltre 12.000 le lettere ad Avvenire. E poi le donne Gazawi, deboli e senza aiuti, triplicati gli aborti, maternità difficile nella striscia, dalla striscia di Gaza. Arriva proprio questa immagine di bambini palestinesi tra le macerie dei palazzi bombardati a Khan Yunis nel sud appunto della striscia. E su questo, anche sul Medio Oriente, anche il manifesto sui coloni. La colonia infame, dopo una settimana di assedio delle case palestinesi a Kusra, l'esercito non caccia i coloni ma gli attivisti solidali con le famiglie prigioniere. Tel Aviv trasferisce i poteri di gestione della Cisgiordania dalle forze armate alla polizia, un altro passo verso l'annessione. In taglio basso Francia, bocciato il limite ai social, incostituzionale la legge di Macron, lo stop prima dei 15 anni lede la libertà di espressione. Ancora andiamo a vedere il giornale, eccolo qua, che ha in taglio alto come foto di copertina l'Etna che blocca il Ferragosto in 5 porti in tilt, e poi l'apertura vera e propria alla Vitola e i segnali in codice nella telefonata con Ranucci al setaccio degli inquirenti, i colloqui tra il conduttore e il faccendiere. Lady Tavares, mio marito non fa male a nessuno e lui non temo il ritorno. In taglio centrale Parigi, arrestati 8 notav, volevano colpire l'Italia, avevano stretto legami con Askatasuna, migranti, continuano le tensioni tra Meloni e Merz. Ancora a proposito di La Vitola c'è Libero che ha questa esclusiva di intervista a Tavares, a Gomez Clesio Tavares. Sono in Zimbabwe, non in Camerun, a brevissimo torno in Italia, non ho paura dell'arresto, dirò la verità. E anche lui appunto in questo momento a tutti gli effetti latitante, e anche lui indagato così come La Vitola per la bomba a Sigfrido Ranucci. Il Riformista, avanti un altro, il comitato per il codice etico volta le spalle a Ranucci, per Unirai serve una nuova conduzione per Report. Claudio Velardi, perché La Vitola è ancora in carcere? Sapete che il GIP appunto non gli ha dato i domiciliari perché ha detto c'è il rischio di fuga, e poi ha anche detto di non essere convinto il giudice di quello che lui, della versione appunto di La Vitola, e cioè ho messo quella bomba per fargli aumentare la scorta e per fargli accrescere anche la popolarità. Il Foglio, eccolo qua. Schlein e Conte trattano per il gran ballo delle primarie, l'ex premier favorito nei gazebo, e Maggi, più Europa rilancia la battaglia contro il Menonellum. Taglio alto, reati in calo e non solo, come giustificare le derive securitarie, perché le buone notizie sulla sicurezza imbarazzano opposizione e governo. E poi c'è la Cisgiordania, il voto su Kusra, il villaggio

0: palestinese assediato dai coloni e la lotta spietata fra governo ed esercito. Ancora andiamo a vedere il Domani. Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni e attacca Londra. 5 attivisti italiani sono stati evacuati dal villaggio palestinese di Kusra, assediato dagli estremisti. Il Mondo condanna la tolleranza della violenza, l'Italia tace, Bibi, Regno Unito, Repubblica Islamica. Marco da Milano, dopo la resa in Afghanistan, ogni male è possibile, 5 anni dal ritiro da Kabul. Così anche Italy Post, nella foto notizia, l'Afghanistan che il mondo ha lasciato ai talebani. In taglio alto l'apertura, un nuovo record per il debito italiano, Banca Italia certifica un nuovo massimo, mentre gli investitori stranieri aumentano l'esposizione ai titoli pubblici del paese. Volevo farvi anche vedere in questo modo, eccolo il Fatto Quotidiano, eccolo qua, Camere e Regioni, un mese di ferie, metà Italia a casa, casta continua in aula solo a settembre, in barba agli italiani. Taglio alto, Ranucci, la Rai Time Report, Mieli, c'è chi voleva rovinarlo. In chiusura vi faccio vedere su Repubblica, potete andarla a ritrovare anche sul sito, questo articolo molto carino fatto da Monica Straniero da New York, perché racconta di questo prete sprint per gli italiani di New York. È il primo parroco della storica cattedrale di St. Patrick ad arrivare dal nostro paese, Don Portarulo, che ha riunito la comunità anche con lo sport. Dalla corsa al basket, il sacerdote incontra i fedeli a messa, ma poi va anche a cercarseli nei luoghi di lavoro o in quelli di svago. La nostra presenza non può essere limitata a un posto solo, e davvero è incredibile, perché da qualche mese ci sono proprio alla messa della domenica le file per andare appunto alla cattedrale, file di giovanissimi, insomma è una serie di inversioni di tendenza. È finito il tempo a nostra disposizione, grazie allora per averci seguito. Dunque, dicevamo di questo anniversario, 5 anni fa tornavano i talebani. Abbiamo parlato con l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, che a Kabul era rappresentante civile NATO, proprio in quei giorni, in quel periodo. Buon Ferragosto!
1: Kabul lo racconta anche nel suo libro, L'ultimo aereo da Kabul, un'operazione difficilissima sotto la costante minaccia di attacchi terroristici. Allora le chiedo un ricordo di quei giorni difficili.
2: Ma il ricordo non può che essere di grande tristezza per un lavoro, dico, occidentale, che ha tradito un popolo intero. Quindi noi eravamo indaffarati nel giorno per giorno, sapendo benissimo che sulle nostre spalle ricadeva una responsabilità che, come dire, che ad oggi tutti si sono dimenticato, ma che è ancora lì, perché il paese sta andando, il paese, specialmente alcune frange, le donne, i bambini, eccetera, è un paese senza futuro, purtroppo, perché i talebani si stanno consolidando, come tutti noi che conosciamo la regione pensavamo, ed è esattamente quello che è successo. In quei giorni ne eravamo consapevoli, purtroppo la realtà ci ha dato ragione.
1: Ecco, ma le chiedo se sia stato inevitabile quel ritiro. Ricordiamo, lei coordinava per la NATO una parte decisiva del ponte aereo che ha portato via più di 120.000 persone in poche settimane, fra personale alleato e afghani a rischio. Il tema dei collaboratori rimasti a Kabul è una ferita ancora aperta per la NATO. Allora,
2: assolutamente no, assolutamente no. I militari americani, che avevano le idee chiarissime, essendo stati 20 anni lì, in particolare il mio comandante militare, che si chiamava Scott Miller, un 4 stelle che aveva fatto 11 giri in Afghanistan, quindi complessivamente 6 anni, che i giri lì erano di 6 mesi in 6 mesi, riteneva, e con lui la sua linea di comando, che sarebbero bastati 2500 uomini tenuti a Bagram per evitare il crollo, le cui immagini state vedendo sullo schermo. No, del tutto no. È stata una scelta dell'attuale presidente nel corso del suo primo mandato, ribadita da Biden alla missione occidentale NATO americana in Afghanistan, così come si era svolto, a premere per una dipartita delle guerre infinite, come le chiamano gli americani.

0: No, non era inevitabile, certamente no.
1: E lei a 5 anni di distanza, quali spiegazioni, praticamente senza sparare un colpo, tra lo stupore dei paesi NATO?
0: Guardi, me la do per la scarsa credibilità della dirigenza afghana che noi abbiamo installato e nella scarsissima, ancora più scarsa vitalità di un modello di democrazia esportato che per noi era esportato, per gli afghani era imposto perché in tutta la loro storia non avevano mai visto una roba del genere e infatti non ha funzionato. La colpa viene spesso data quasi esclusivamente agli americani. E gli americani hanno certamente avuto un ruolo guida e trainante, ma gli europei sono stati appecoronati completamente mentre eravamo più di metà della forza alla fine. Quindi non è che ci fossero proposte alternative valide da parte, né spinte forti da parte degli europei per restare. La realtà, credo, per dirla in maniera elegante, è che avevamo esaurito la nostra pazienza strategica nei confronti dell'Afghanistan, per una serie di errori che si sono accumulati nel corso degli anni, alla fine la migliore via d'uscita per noi, certamente non per gli afghani, era proprio andarsene e girare pagina.
1: Lei ha conosciuto l'Afghanistan ben prima della missione NATO, ci ha vissuto e lavorato a lungo. Allora ci racconta come era cambiato il paese nel corso degli anni sotto il controllo occidentale e com'è oggi l'Afghanistan. Prima ne ha fatto un cenno, no? All'Afghanistan dei talebani oggi.
0: Guardi, l'Afghanistan del coso, l'Afghanistan della mia infanzia, perché ci sono arrivato la prima volta, avevo credo 3 anni, 4 anni. L'Afghanistan della mia infanzia era un paese evoluto con le bambine in minigonna, le donne che fumavano per strada, veli se ne vedevano pochissimo, a Kabul evidentemente. Poi arrivano i talebani, i russi, eccetera, la storia la conosciamo. E nel periodo di mezzo, tra l'invasione, la chiamano gli afghani, insomma, diciamo, tra l'entrata della NATO e poi l'uscita, stiamo parlando fra il 2010 e il 2015, 16, 17, il paese effettivamente sembrava, almeno le parti urbane del paese, sembravano effettivamente avere fatto un buon salto in avanti che dava speranza che si potesse costruire qualche cosa. E agli osservatori, come dire, poco attenti, perché quelli più attenti, insomma, quelli che ci campavano, io non c'ero in quei periodi lì, però c'erano, insomma, parlato con un sacco di gente che c'era, si rendeva conto che la governance, cioè la forma di governo e le personalità che erano state scelte, in particolare Ghani, per guidarla, non erano semplicemente all'altezza. Fino a che c'è stato Karzai, più o meno, visto anche il prestigio personale, oltre all'abilità della persona, il paese si è retto e il governo, quando è arrivato Ghani, si è sgretolato tutto e gli americani hanno insistito su un personaggio che non era amato dagli afghani e non era considerato dagli afghani.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutto.

0: Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Kusra. Mandati via gli attivisti italiani che tentavano di proteggerli. I coloni puntano le armi anche contro i loro connazionali. Etna sempre chiuso, l'aeroporto di Catania, la società aeroportuale lo stop fino alle 15 di Ferragosto. Intanto riaperto lo scalo di Comiso. Pozzuoli, salite a oltre 1000 le case inagibili, 3000 gli sfollati. In mattinata confronto in prefettura, abitanti e imprese chiedono risposte. Ieri la protesta in piazza. La Corte Costituzionale francese boccia la legge che vieta i social ai minori di 15 anni perché viola in modo sproporzionato la loro libertà di espressione. Macron ha già dato l'ordine di riscriverla. Per ora è sotto controllo l'incendio sul Monte Goja a Como, ma il sindaco rapinese precisa le persone evacuate dalle abitazioni vicine alle fiamme non possono ancora tornare a casa. Simona Guadarella nei 1005 stile, Nadia Battocletti nei 10.000 e Gianmarco Tamberi nel salto in alto trionfano agli europei. Bronzo per Sioli e De Salu. Edizione della mezzanotte, ben ritrovati sempre in diretta sulle News 20 con la situazione in Cisgiordania. Sono stati allontanati i 5 volontari italiani che si trovavano a Kusra, il villaggio assediato dai coloni israeliani da giorni, vicino a Nablus. Intanto la prossima settimana, il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi, urlano contro di noi, cercano di entrare.
2: Dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle abitazioni. Avevano piazzato una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito.
3: Sono venuti anche oggi i coloni di fronte alla vostra casa?
1: Sì, i coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito. Stamattina infatti hanno ricostruito per la seconda volta una tenda tra le case. 2 ore fa è arrivato l'esercito, l'ha distrutta un'altra volta e loro sono scappati. Però sono ancora intorno a noi.
2: In questi giorni con le famiglie palestinesi c'era anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera.
4: Sono stati momenti di paura così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Noi siamo stati costretti ad andare via perché c'era un documento con data di oggi, con scadenza domani, e un secondo documento prodotto dopo pochi minuti che invece estendeva il divieto di presenza di internazionali nella zona fino al 2027. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
0: A breve dichiarerò lo stretto di Hormuz un territorio degli Stati Uniti, questo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un intervento pubblico a New York. Sentiamo tutti gli aggiornamenti dall'inviato Nico Piro. Nico, a te.
5: Sì, abbiamo sconfitto pesantemente l'Iran. Molto presto dichiarerò lo stretto di Hormuz come territorio statunitense. Così Donald Trump, parlando all'Accademia di Polizia di Garden City nel New Jersey. Quindi non si ferma l'escalation verbale di Trump verso l'Iran, ma al di là delle dichiarazioni ci sono i dati di fatto. Lo stretto di Hormuz è chiuso da mesi. Trump parla del muro d'acciaio, cioè del blocco navale americano, ma il blocco navale americano è uguale e contrario a quello imposto dall'Iran sin dalle prime fasi della guerra. I dati, dicevamo, prima del conflitto in quel restringimento del Golfo Persico transitavano fra 130 e 140 navi al giorno. Siamo passati a circa un decimo e questo numero, si parlano di 6 transiti al giorno. Ed è un grosso problema per l'economia mondiale perché in quel corridoio navale passa il 20% del gas e del petrolio mondiale. Tra l'altro è confermato che in zona, nell'area del Golfo Persico, torna a sostituire la portaerei Lincoln che è in mare da 200 giorni, in missione da 250, a bordo si segnalano tentativi di suicidi, atti di autolesionismo, scarseggia.

0: il cibo, i generi di prima necessità, exit, il ministro della difesa nega tutto e Trump oggi dice i dispiegamenti, le missioni non sono mai troppo lunghe, al massimo non sono lunghe abbastanza. A voi studio.
1: Grazie al nostro inviato Nico Piro a New York per tutti gli aggiornamenti e chiaramente anche nelle prossime edizioni del telegiornale troveremo spazio per raccontarveli. Conflitto in Ucraina ora, dopo il no di Mosca alla tregua nel Mar Nero, crescono le preoccupazioni per una nuova possibile crisi del grano. Intanto nei villaggi agricoli nel sud dell'Ucraina si prova a ripartire nonostante tutto e il nostro inviato Daniele Lorenzetti è stato tra i campi sottratti alle mine nel Kherson. Sentiamo.
2: La stagione quest'anno è buona, i campi irrigati, i cocomeri dolcissimi. Alexander osserva compiaciuto la distesa di angurie ancora da raccogliere. Un pezzo di identità, un simbolo di riscatto in queste terre del Kherson, nell'estremo sud dell'Ucraina. Una volta era la riva sinistra del Dnipro, la più coltivata, ma ora è occupata dai russi. E gli ucraini hanno ripreso a piantare cocomeri qui, sul lato destro del fiume, insieme ai pomodori e alle distese di cavoli. Il paesaggio in questo scorcio d'estate ha i colori della bandiera, il giallo del grano sotto, il cielo azzurro più in alto.
3: E sono totem come questi, anche con il QR code, a raccontare la storia di queste terre nel Kherson, come qui a Biloirka.
2: Intorno i campi ancora disseminati di mine. 4 anni fa il villaggio, in queste settimane, stava per essere liberato. Oggi sono i droni ogni tanto a sorvolarlo. Alexander è tra i pochi ad abitarlo di nuovo. Le case distrutte, un ambiente trebbia con i segni dei furiosi combattimenti, ma anche il suono degli animali da cortile. Ho ricostruito le serre con le mie forze, ci racconta. Servono alle piantine per crescere d'inverno. Poi ci mostra i segni delle trincee, gli ucraini da un lato, i russi poi respinti dall'altro. Tornammo a capofitto dopo 3 giorni. Fu uno shock scoprire tutto bruciato. Questo adesso è il miele di acacia che Alexander ha ricominciato a produrre, giallo quasi come il grano, appena più ambrato, un altro piccolo motivo di orgoglio per lui. La guerra finirà, abbiamo un bel villaggio qui, il fiume, la foresta, i pascoli per le mandrie, è una terra fertile questa, e bella da abitare, la vita tornerà in questi luoghi.
1: E ora affrontiamo il tema dei migranti. Resta a Ceuta chiaramente l'allerta per il nuovo assalto di migranti annunciato sui social media, che dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Cato è sequestrato l'attrezzatura della troop ride del TG2 con Lobasso, che stava cercando di raccogliere informazioni, immagini e raccontare da lì cosa sta succedendo e quali sono i preparativi. Intanto, secondo i nuovi dati Frontex, gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti giù del 37% nei primi 7 mesi dell'anno. Facciamo il punto da Bruxelles con Gerardo Vitari Rosati.
4: L'Europa mantiene il massimo livello di vigilanza per scongiurare una crisi migratoria. La Commissione ha incentivato la sua collaborazione con le piattaforme social per contrastare la diffusione di fake news in vista del 15 agosto. È in pieno scontro tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti, con l'Italia pronta a chiedere una compensazione considerando chi è arrivato sulle navi delle ONG, la tedesca Sea-Watch pubblica queste immagini.
5: Sea-Watch 5, we have 6 people on board.
4: Nella notte, nel Mediterraneo, sono state soccorse 6 persone. Hanno raccontato di essere state costrette a gettarsi in mare. Prima e durante il soccorso, l'equipaggio dell'organizzazione ha riferito di essere stato minacciato da una nave della Guardia Costiera Libica. Negli ultimi 7 mesi, 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%, numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a fine luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i paesi partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza.
1: Nell'agenda politica in primo piano resta chiaramente il tema dell'immigrazione, lo dicevamo con la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. La difesa dei nostri confini è la priorità, dice la Premier Meloni, che poi traccia la roadmap del governo per i prossimi mesi. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
6: La priorità dell'Europa è proteggere i confini. Giorgia Meloni torna a parlare di immigrazione in un'intervista al quotidiano Milano Finanza, indica quella che deve essere l'urgenza per Bruxelles: difendere le frontiere esterne, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione che l'Italia ha espresso in questi giorni, sottolinea la Presidente del Consiglio, confermando che la sospensione di Schengen con la Spagna sarà rivista solo dopo il 15 agosto. Altro tema, quello dell'energia, con Meloni che annuncia 14 miliardi di euro di risorse aggiuntive disponibili nel prossimo biennio per ridurre i costi di famiglie e imprese e torna a proporre il nucleare come la vera soluzione per la sicurezza energetica dell'Italia. Sul fronte economico la Presidente

0: Presidente del Consiglio si mostra ottimista, i dati del 2026 sono incoraggianti, il Paese tiene bene e rivendica gli interventi realizzati sul ceto medio in materia fiscale. Quanto al risico bancario, Meloni assicura sulla neutralità dell'esecutivo, evidenziando l'estraneità del governo nelle attuali dinamiche di mercato.
1: Maggioranza compatta che sostiene la linea del governo sull'immigrazione, opposizioni che invece accusano solo propaganda e incalzano anche i suoi temi economici, dai salari al caro bollette. Sentiamo Benedetta Bidini.
2: La linea per la maggioranza deve essere quella della fermezza, la sospensione di Schengen, una scelta obbligata per difendere confini, rivendica Fratelli d'Italia.
3: Dopo l'invasione di Ceuta, i fatti dimostrano che il governo Meloni ha fatto bene a proteggere i confini e la sicurezza degli italiani e alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
2: Anche Forza Italia guarda i risultati raggiunti dall'esecutivo nel contrasto all'immigrazione clandestina. La sicurezza non è negoziabile, incalza dalla Lega Salvini. Per le opposizioni quella del governo è propaganda. Meloni racconta un'Italia che non esiste, accusano i Dem, come un grande Truman Show, mentre i cittadini fanno i conti con quella vera.
4: Mentre Meloni rincorre Vannacci, la vita reale degli italiani peggiora. Benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessun aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda, ma con la propaganda non si fa la spesa.
2: Caro vita, caro energie, caro carburante, attaccano i 5 Stelle. Meloni dovrebbe fare un bagno di umiltà e guardare al paese reale. Anche AVS punta il dito contro la propaganda di Meloni e Piantedosi, mentre dicono diminuiscono i salari e aumentano prezzi e pressione fiscale.
1: Vediamo ora la rassegna stampa con Emanuela Bonchino.
5: Prime pagine dei giornali in poco più di 5 minuti. Cominciamo dal Sole 24 Ore, vediamo l'apertura. Detrazioni nel 7.30, crescono le richieste per salute, scuola e spese veterinarie. Il Corriere della Sera, Israele, lo scontro sui coloni. I fatti dunque in Cisgiordania in primo piano sul quotidiano Avvenire, sempre con il Medio Oriente, minori prima che migranti. Il messaggio di Leone XIV per la giornata del rifugiato del 27 settembre, i dati del Viminale, in calo gli sbarchi e i reati ma non la percezione. Il Papa, i più piccoli vanno sempre tutelati, ricongiungimenti familiari da promuovere e diritti da garantire, la proposta del Nobel ai bambini di Gaza dopo Schlein. Aderisce Conte, oltre 12.000 le lettere ad Avvenire. E poi le donne Gazawi, deboli e senza aiuti, triplicati gli aborti, maternità difficile nella striscia, dalla striscia di Gaza. Arriva proprio questa immagine di bambini palestinesi tra le macerie dei palazzi bombardati a Khan Yunis nel sud appunto della striscia. E su questo, anche sul Medio Oriente, anche il manifesto sui coloni. La colonia infame, dopo una settimana di assedio delle case palestinesi a Kusra, l'esercito non caccia i coloni ma gli attivisti solidali con le famiglie prigioniere. Tel Aviv trasferisce i poteri di gestione della Cisgiordania dalle forze armate alla polizia, un altro passo verso l'annessione. In taglio basso Francia, bocciato il limite ai social, incostituzionale la legge di Macron, lo stop prima dei 15 anni lede la libertà di espressione. Ancora andiamo a vedere il giornale, eccolo qua, che ha in taglio alto come foto di copertina l'Etna che blocca il Ferragosto, in 500.000 restano a terra, trasporti in tilt, e poi l'apertura vera e propria alla Vitola e i segnali in codice nella telefonata con Ranucci al setaccio degli inquirenti, i colloqui tra il conduttore e il faccendiere. Lady Tavares, mio marito non fa male a nessuno, e lui non temo il ritorno. In taglio centrale Parigi, arrestati 8 notav, volevano colpire l'Italia, avevano stretto legami con Askatasuna, migranti, continuano le tensioni tra Meloni e Merz. Ancora a proposito di La Vitola, c'è Libero che ha questa esclusiva di intervista a Tavares, a Gomez Clesio Tavares. Sono in Zimbabwe, non in Camerun, a brevissimo torno in Italia, non ho paura dell'arresto, dirò la verità. E anche lui appunto in questo momento a tutti gli effetti latitante, e anche lui indagato, così come La Vitola, per la bomba. bomba a Sigfrido Ranucci. Il riformista, avanti un altro, il comitato per il codice etico volta le spalle a Ranucci. Per Unirai serve una nuova conduzione per Report. Claudio Velardi, perché la Vitola è ancora in carcere? Sapete che il GIP appunto non gli ha dato i domiciliari perché ha detto c'è il rischio di fuga, e poi ha anche detto di non essere convinto il giudice di quello che lui, della versione appunto di la Vitola, e cioè ho messo quella bomba per fargli aumentare la scorta e per fargli accrescere anche la popolarità. Il foglio, eccolo qua. Schlein e Conte trattano per il gran ballo delle primarie, l'ex premier favorito nei gazebo, e Maggi, più Europa rilancia la battaglia contro il Menonellum. Taglio alto, reati in calo e non solo, come giustificare le derive securitarie, perché le buone notizie sulla sicurezza imbarazzano opposizione e governo. E poi c'è la Cisgiordania, il voto su Kusra, il villaggio palestinese assediato dai coloni e la lotta spietata fra governo ed esercito. Ancora andiamo a vedere il Domani. Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni e attacca Londra. 5 attivisti italiani sono stati evacuati dal villaggio palestinese di Kusra, assediato dagli estremisti. Il Mondo condanna la tolleranza della violenza, l'Italia tace, Bibi, Regno Unito, Repubblica Islamica. Marco da Milano, dopo la resa in Afghanistan ogni male è possibile, 5 anni dal ritiro da Kabul. Così anche Italy Post nella fotonotizia, l'Afghanistan che il mondo ha lasciato ai talebani. In taglio alto l'apertura, un nuovo record per il debito italiano, Banca Italia certifica un nuovo massimo, mentre gli investitori stranieri aumentano l'esposizione ai titoli pubblici del paese. Volevo farvi anche vedere in questo modo, eccolo il Fatto Quotidiano, eccolo qua, Camere e Regioni, un mese di ferie, metà Italia a casa, casta continua in aula solo a settembre, in barba agli italiani. Taglio alto, Ranucci, la Rai Time Report, Mieli, c'è chi voleva rovinarlo. In chiusura vi faccio vedere su Repubblica, potete andarla a ritrovare anche sul sito, questo articolo molto carino fatto da Monica Straniero da New York, perché racconta di questo prete sprint per gli italiani di New York. È il primo parroco della storica cattedrale di St. Patrick ad arrivare dal nostro paese, Don Portarulo, che ha riunito la comunità anche con lo sport. Dalla corsa al basket, il sacerdote incontra i fedeli a messa, ma poi va anche a cercarseli nei luoghi di lavoro o in quelli di svago. La nostra presenza non può essere limitata a un posto solo, e davvero è incredibile, perché da qualche mese ci sono proprio alla messa della domenica le file per andare appunto alla cattedrale, file di giovanissimi, insomma una serie di inversioni di tendenza. È finito il tempo a nostra disposizione, grazie allora per averci seguito.
6: È stato disposto il ripristino delle attività di volo dell'aeroporto di Comiso, precedentemente sospese a causa dell'intensa attività eruttiva dell'Etna. Resta invece chiuso fino alle 15 di Ferragosto l'aeroporto di Catania. Sentiamo Lucia Basso.
7: Alle 18 la riapertura dello scalo e la ripresa degli imbarchi finisce così all'aeroporto Pio La Torre di Comiso. Un'attesa durata 4 ore e mezza per centinaia di passeggeri, molti riprotetti da Catania. Partenze e arrivi erano stati sospesi alle 13.30 a causa della cenere vulcanica dell'Etna.
8: Finalmente sembra che stiamo partendo. Dalle l'una, dovevamo partire all'una, stiamo partendo adesso.
9: Ah, da prima, dalle 12:30.
7: In poche ore il piccolo scalo a una ventina di minuti da Ragusa si è riempito all'inverosimile, è stato aperto anche il secondo piano e sono state sistemate delle brandine per i passeggeri in attesa.
10: Faremo naturalmente H24, quindi noi non chiuderemo, recupereremo durante l'ora notturna per chi volesse atterrare su Comiso, quindi cerchiamo di alleviare i disagi che, ripeto, non sono dovuti alla società di gestione ma alle compagnie aeree che purtroppo danno poche informazioni.
7: Alla ripresa dei voli, sollievo e incredulità tra chi aspettava di partire.
11: E adesso ci stiamo imbarcando.
12: C'è qualcuno per caso a Milano Malpensa Wizz Air per il ritiro a bagagli? Da questa parte, per favore.
7: Non per tutti l'attesa si è conclusa con un imbarco. Una compagnia aerea ha cancellato i voli per Verona e Milano Malpensa.
13: Eravamo sull'aereo, avevamo fatto l'imbarcati e dopo 10 minuti che eravamo fermi ci hanno detto di scendere dall'aereo perché c'era la cenere che arrivava, quindi
14: hanno cancellato almeno il nostro volo per Milano Malpensa, quindi noi siamo qua adesso, probabilmente possiamo tornare a casa perché siamo vicino, siamo a Ragusa, però non so poi cosa fare.
1: A fare i conti con i danni del terremoto a Pozzuoli di 2 settimane fa, anche gli edifici adibiti a servizi essenziali come uffici postali, banche e ASL. Intanto la Protezione Civile sta operando per alleviare i disagi agli sfollati. Sentiamo Francesca Coppola.
15: Accanto a edifici, negozi danneggiati, trasporti quasi azzerati, i danni a Pozzuoli dopo il sisma di 2 settimane fa assottigliano i servizi. Gli uffici postali dell'area collinare e del lungomare chiusi per danni, alcune banche inagibili come la ASL di Via Diano che ha trasferito però sportelli in un vicino edificio al Civico 31. Si lavora intanto senza sosta per ripulire i 77.000 metri quadrati dell'area del futuro hub di accoglienza per sfollati. Sorgerà accanto al rione Artiano di edilizia popolare, quasi interamente evacuato. Qui la distribuzione di beni frutto di donazioni raccolti al Palatrincone.
16: Poiché c'erano persone sul territorio che non riuscivano ad arrivare a Monteruscello, da qualche giorno stiamo facendo anche una sorta di servizio a domicilio e quindi le stiamo portando anche a Via Napoli, oggi sono a Via Artiaco e continueranno così laddove ce n'è necessità.
15: Intanto sull'edilizia cittadina effettuate 210 verifiche con schede AEDES di danno sismico, la metà risulta per danni lievi, ne restano circa 400 da eseguire. Esasperati gli sfollati del lungomare, ieri hanno occupato la strada per chiedere alloggi sostitutivi e il ripristino dei gazebo di Protezione Civile che erano stati smontati.
16: Li abbiamo momentaneamente smontati, appena è passato il maltempo, già ieri nottata li abbiamo rimontati. Cerchiamo di fare di tutto. Nessuno sarà lasciato solo, nessuno sarà lasciato indietro, siamo a disposizione e siamo vicini a questa comunità.
1: Per ora è sotto controllo l'incendio sul Monte Goi a Milano, ma a Como. Ma il sindaco rapinese precisa che le persone evacuate dalle abitazioni vicino alle fiamme non possono ancora tornare a casa. Preoccupano i roghi anche in altre zone d'Italia, però emergenza. Fiamme anche in Toscana, Piemonte, Sardegna e Abruzzo. Vediamo con Federico Malerba.
17: L'ondata di caldo estremo ha iniziato a declinare, ma adesso preoccupano gli incendi, a cominciare da quello divampato alle porte di Como, nei boschi sul Monte Goi, e che si è avvicinato pericolosamente alle aree abitate. Dopo ore e ore di grande lavoro da parte di 2 Canadair che hanno gettato acqua pescata dal lago, degli elicotteri e delle squadre di terra, la situazione è molto migliorata, ma non si può ancora dire che sia del tutto sotto controllo. Focolai sono ancora attivi sul versante sud e possono riprendere all'improvviso. Nessun ferito, ma una 50ina i residenti evacuati. Seconda notte fuori di casa per loro, ospitati da parenti e amici. In Friuli Venezia Giulia, dichiarato lo stato di emergenza regionale. Il fronte più critico in provincia di Udine, sul Monte Amariana. Un'intera montagna che brucia. Tra Tolmezzo e Amaro, la battaglia contro il fuoco viene combattuta con tutti i mezzi a disposizione. Operativi anche 3 mezzi aerei arrivati di rinforzo dalla Slovenia. In Toscana, fiamme nei boschi a San Donato in Poggio, nel comune fiorentino di Barberino Tavernelle. Bruciati circa 9 ettari, ma l'intervento di oltre 20 squadre, 3 elicotteri, ha evitato che le fiamme raggiungessero altri 200 ettari di bosco, in una zona in cui ci sono diverse case e agriturismi. In Piemonte preoccupa l'incendio sul Monte Barone, nel Biellese, che va avanti ormai da una decina di giorni. Dalla cima le fiamme sono arrivate ormai alla strada. Roghi anche in Sardegna e in Abruzzo. In provincia dell'Aquila, vasto incendio sul Monte Morrone, tra Rocca Casale e Corfinio e anche a Rocca di Cambio, e fiamme nel Chietino, a Cupello e a Casalbordino.
1: La Corte Costituzionale francese ha annullato il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 15 anni varata dal governo. Per la Suprema Corte la legge che intende proteggere i minori dai rischi dei social network costituisce però una violazione delle libertà. Sentiamo i dettagli da Parigi con la corrispondente Alessandra De Stefano.
18: Il Consiglio Costituzionale ha bocciato la legge che vietava l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore era prevista per settembre prossimo. Il 23 luglio, 2 giorni dopo la sua approvazione, un ricorso era stato presentato dai deputati del Partito della France Insoumise e a Parigi oggi il Consiglio ha stabilito che la legge viola in modo sproporzionato la libertà di espressione e di comunicazione. Nello specifico, l'organo di giustizia ha ritenuto che il divieto di accesso alle piattaforme di social media come TikTok o Instagram potesse potenzialmente applicarsi a servizi di comunicazione online per i quali non sono stati accertati rischi per la salute o la sicurezza dei minori. L'istituzione ha inoltre evidenziato una violazione del diritto alla riservatezza e soprattutto che la legge non definisce le condizioni in base alle quali i genitori potrebbero, nell'interesse del minore, decidere di revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l'accesso a servizi specifici. Misura misura chiave del mandato di Emmanuel Macron, accolta con favore anche per il ruolo di apripista della Francia, il presidente ora ha già incaricato il primo ministro Le Cornu di lavorare a una bozza giuridicamente solida da completare il prima possibile. Il nuovo testo dovrà tenere conto della decisione del Consiglio Costituzionale e del quadro normativo europeo, come spiegato in una nota dell'Eliseo in cui si sottolinea la determinazione assoluta del capo dello Stato di portarla a termine entro la primavera del 2027, prima della scadenza ufficiale del suo secondo mandato.
1: È stato trovato senza vita nella sua abitazione londinese di Battersea Jason Hardy, 41enne, che nel 2023 era diventato il professore nero più giovane di Cambridge. Si era dimesso la scorsa settimana dalla cattedra di sociologia dell'educazione in seguito ad uno scandalo per plagio della sua tesi di dottorato presso la Liverpool University, oltre una serie di falsi che erano emersi dal suo curriculum. In Italia torniamo con la cronaca, perché ci sono 5 fermi nell'indagine sul furto di alcune opere preziose, opere d'arte in provincia di Parma. I quadri rubati a marzo dalla Fondazione Magnani Rocca sono stati recuperati dai carabinieri. Si tratta di capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse per un valore totale che supera i 9 milioni di euro. In chiusura di giornale le fantastiche notizie che arrivano dagli europei, partiamo da quelli di atletica a Birmingham con Gianmarco Tamberi che torna a volare e a conquistare l'oro nel salto in alto, medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti nei 10.000 metri. Vediamo con Marco Tripisciano.
19: Splendono le stelle azzurre nella notte di Birmingham e l'Italia balza in testa al medagliere con altri 2 ori e 2 bronzi. La pedana del salto in alto esalta il talento infinito di Jimbo Tamberi che, caricato da moglie e figlia in tribuna, vola a 2,32 m e migliora il suo stagionale di 9 cm centrando il quarto titolo europeo.
20: È una serata speciale, è il compleanno di Camilla oggi, il primo anno di vita. È stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stato il motivo per cui ho continuato, per cui mi sono rimesso in gioco. Non poteva continuare a vedere il babà, come mi chiama lei, prendere gli schiaffi a destra e a sinistra.
19: Bronzo per lo sfortunato Matteo Sioli che al primo tentativo a 2,30 si infortuna.
20: Lasciate perdere tutti quelli che non credono in voi, è solo una cosa vostra, con voi stessi. Giocatevela con voi stessi sempre, perché poi alla fine chi continua ad investire alla fine vince.
19: Divina, insuperabile, praticamente imbattibile, con un rush finale impressionante. Nadia Battocletti è nella storia, sempre più regina d'Europa. Mai nessuna come lei che mette in bacheca la seconda doppietta europea a 5.000-10.000.
21: Lo sapevo fin da subito che la gara sarebbe venuta in questo modo e in realtà volevo fare un paio di azioni ma mi hanno preceduto, quindi ho detto vabbè, fate pure, va bene.
19: Quasi in contemporanea con Tamberi arriva il bronzo sui 200 metri con un eccezionale Fausto Desalù. Sesta Eloisa Coiro nella finale degli 800 da record.
1: Grandi soddisfazioni anche dagli europei di nuoto in corso a Parigi. Ancora una prova strepitosa di Simona Quadarella che trionfa anche nei 1500 stile libero. Ha toccato i 15 primi 46 secondi e 22 centesimi, nuovo record dei campionati. È il decimo titolo europeo della sua splendida carriera. Italia bronzo anche nella 4% stile mista. Vanno in finale Martin Enghi e Cerasolo nei 50 rana, Curtis nei 50 stile. Tanti musei e luoghi d'arte aperti al pubblico anche in questo weekend di Ferragosto. Ce ne parla Laura Longo, che ha visitato il bellissimo Museo Ferroviario Nazionale a Pietrarsa. Vediamo insieme.
22: Il Ferragosto in Italia si trascorre anche tra opere d'arte, musei, palazzi storici e siti archeologici, gettonatissimi in prevendita Colosseo, Foro Romano e Pantheon, apprezzati però anche le gallerie con i loro capolavori. Da nord a sud, aperti con orario regolare, pronti ad accogliere visitatori in viaggio per lo stivale. Un viaggio raccontato attraverso vagoni e locomotive nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che raccoglie storia e tecnologie dei treni da metà 800 ai giorni nostri. Un parco giochi per grandi e piccini.
23: I bambini sono tantissimi, i bambini con le famiglie, ma gli appassionati, gli anziani che ricordano i loro viaggi su queste carrozze 100 porte con i sedili in legno ma comunque comode, che ancora oggi la Fondazione utilizza per i viaggi sulle linee storiche.
22: Tra le attrazioni la carrozza reale con i suoi fregi in oro zecchino, la sala riunioni e salottini intimi ed eleganti che hanno accompagnato viaggi e diplomazie dal Regno d'Italia alla Repubblica e poi la littorina. dal design avveniristico. 36.000 metri quadrati di padiglioni, ex officine e locali di servizio affacciate sul Golfo di Napoli. Napoli e le sue meraviglie, da Pompei alla Reggia di Caserta, che con i suoi oltre 12.000 visitatori lo scorso Ferragosto si è classificata al 7° posto per presenze.
1: Il 15 agosto del 1936 moriva a Roma Grazia Deledda, celebre nel mondo per la sua scrittura intima e potente e unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura nel 1926, 100 anni fa. Con Paola Marinozzi ripercorriamo la sua storia, poi una breve pausa e una nuova edizione del telegiornale.
0: Per Grazia Deledda la scrittura fu non soltanto una profonda passione, ma una conquista di libertà. Nata nel 1871 a Nuoro, introterra sardo, isola nell'isola, come usava chiamarla, crebbe in un mondo arcaico, patriarcale, dove alla donna era chiesto di essere soltanto figlia, moglie e madre. Deledda non era povera, suo padre era stato sindaco di Nuoro, consumò con passione la biblioteca di casa da coraggiosa autodidatta, affrontò con incredibile ostinazione male lingue, divieti, trasformò quell'angolo di terra solitaria in un paesaggio dell'anima, fino a raggiungere con la sua sola voce il centro della cultura mondiale. 1926, esattamente 100 anni fa, Grazia Deledda divenne la prima e unica donna italiana a ricevere il premio Nobel per la letteratura. Opere come Canne al vento del 1913, considerato il suo capolavoro, e ancor prima i racconti sardi, Elias Portolu, ma anche opere intime come La madre o Cenere, che non a caso fu scelta da Eleonora Duse per il suo primo e unico film, raccontano di una Sardegna interna, intensamente legata alla natura, alle tradizioni, alla vita della comunità. Il suo difficile percorso di formazione lo abbiamo visto nel film Grazia di Paola Columba, ispirato al romanzo autobiografico Cosima. La cura filologica della regista per le tradizioni, i costumi e il dialetto antico si fa complice dell'intenso realismo dei romanzi di Deledda. Un altro film recente dedicato alla scrittrice è Quasi Grazia di Peter Marcias, tratto dal libro di Marcello Fois. Racconta gli anni della sua ascesa fino al premio Nobel, ricevuto 6 anni prima di Luigi Pirandello. Irritato per essere stato superato da questa scrittrice straniera, così la consideravano gli intellettuali italiani, e la vedeva troppo brutta per essere quel genio che ritenevano a Stoccolma. Sarcastico Pirandello, anche con il marito Palmiro Madesani, che soprannominò Grazio Deledda perché, funzionario ministeriale, lasciò il lavoro per dedicarsi alla promozione dei libri della sua geniale moglie.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore il cielo sarà sereno su gran parte del nord, ma con nubi in aumento dalla tarda mattinata sulle Alpi occidentali, dove arriverà qualche pioggia. Il cielo rimane terso invece al centro, con condizioni di stabilità atmosferica e una ventilazione a prevalente regime di brezza lungo le coste. Residua variabilità sull'estremo meridione, con qualche rovescio temporalesco sui rilievi calabresi, prevalenza di sole sul resto del sud. Anche su Sardegna e Sicilia il cielo sarà poco nuvoloso, ma con qualche pioggia pomeridiana nelle zone interne montuose. Chiudiamo parlando delle temperature, che rimarranno piuttosto elevate, solo da lunedì tenderanno a diminuire per l'arrivo di aria più fresca.

0: Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Qusra, mandati via gli attivisti italiani che tentavano di proteggerli. I coloni puntano le armi anche contro loro connazionali. Etna, sempre chiuso l'aeroporto di Catania, la società aeroportuale lo stop fino al qui alle 15 di Ferragosto, intanto riaperto lo scalo di Comiso. Pozzuoli, salite a oltre 1000 le case inagibili, 3000 gli sfollati. In mattinata a confronto in prefettura, abitanti e imprese chiedono risposte. Ieri la protesta in piazza. La Corte Costituzionale francese boccia la legge che vieta i social media ai minori di 15 anni perché viola in modo sproporzionato la loro libertà di espressione. Macron ha già dato ordine di riscriverla. Per ora è sotto controllo l'incendio sul Monte Goi a Como, ma ci sono ancora alcuni focolai attivi. Il sindaco rapinese precisa che le persone evacuate non possono ancora tornare a casa. Simona Quadarella nei 1005 stile, Nadia Battocletti nei 10.000 e Gianmarco Tamberi nel salto in alto trionfano agli europei. Bronzo per Sioli e De Salo. Ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24, questi erano i nostri titoli. Ora, come di consueto, spazio a una nuova puntata di Amarcord che ci riporta alle prime ferie estive degli italiani sotto il sole degli anni 50 e 60. Vediamo insieme questa puntata all'una una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta.
1: Dove si trovi?
2: Non ho detto il futuro.

0: della puntata, vedi, le vacanze degli italiani a partire dagli anni 50.
1: Vedi, guarda, si affaccia un solarino. Sì, effettivamente è un concetto nuovo questo delle vacanze. Perché sì, le vacanze nascono nell'Ottocento, i primi bagni sono proprio nella Riviera Adriatica, noi qui siamo sul Tirreno, e divisione uomini, donne, da una parte gli uomini, dall'altra le donne.
0: Che pensa, è rimasta a Trieste al Peducin, bagno proprio della città, il bagno comunale.
1: E nessuno protesta, anzi, sì. Bisogna mantenere questa divisione, come in effetti le classi nelle scuole, le classi... Sì, prima della seconda guerra e del dopoguerra, sezione maschile, sezione femminile, e così i bagni, così gli stabilimenti. Però devo dire che il grande sviluppo delle vacanze, come noi intendiamo, proprio sarà a cavallo della seconda guerra mondiale e soprattutto nel dopoguerra.
0: Fa parte un po' della rinascita poi del paese, questa ricerca anche, diciamo, all'inizio probabilmente pochi giorni, il fine settimana, la domenica al mare, sì. Però la ricerca appunto della vacanza.
1: Le delizie della villeggiatura. E diciamo che tutto quello che noi racconteremo si riferisce proprio a questo modo di concepire il divertimento che è cambiato. Del resto, dopo la guerra, anche durante la guerra, c'è l'evasione e quindi la grande rivista, i grandi spettacoli, Wanda Osiris e così via. Inevitabilmente la grande evasione non si può non legare alla possibilità di evadere dalla città. Con uno schema molto preciso, il boom economico degli anni 60 porta i villeggianti a fare quasi 3 mesi di vacanza, giugno, settembre, attenzione, per le mamme e per i bambini, i mariti rimangono in città.
2: Ricordate? Tornavamo finalmente alla villeggiatura. La più gran parte di noi mostrava i segni della denutrizione, ma tutti avevamo un desiderio commovente di essere di nuovo felici, almeno per un po', almeno sulla spiaggia. I motoscooters, dal 1946, divengono un mezzo di locomozione economico. Li inforcano intere famiglie che vanno a passare qualche giorno o qualche ora di vacanza. Non si sentono più inni militari. La canzone di moda parla delle avventure di Zazà e di Isaia.
0: Da quando si può parlare di turismo di massa, di vacanza di massa, diciamo, aperta un po' a tutti i siti sociali?
1: I primi momenti sono negli anni 50 nella ricostruzione, ma il grosso della vacanza sviluppata come vacanza di massa è inevitabilmente legata al boom economico.
2: Ci stendiamo al sole, riprendiamo la tintarella. In Italia ci sono ancora moltissimi disoccupati e sottoccupati, ma si comincia a parlare di ripresa economica. Russia e America si fanno la guerra fredda, poi ci sarà la guerra di Corea e sulle spiagge compariranno fugacemente i cappellini alla coreana. I grandi avvenimenti raggiungono le nostre villeggiature in modo curioso, quasi commovente. Sembra che una popolazione di bimbi volga tutto in gioco. Ecco la moda balneare di quegli anni in cui ritrovammo la forza di sorridere. Si scherza volentieri sulla spiaggia. Si prendono in giro anche i bagnanti ottocenteschi con i baffi e il costume a righe. Sentiamo che è nata un'epoca nuova.
0: Ecco, perché il boom economico appunto porta anche l'automobile, l'utilitaria magari pagata a rate, però una per famiglia, per cui poi è tutta la famiglia che va in vacanza con queste auto stracariche di pacchi. Anche perché, Umberto, questa tradizione, diciamo, anche del picnic, di portarsi il pranzo, in realtà risale ai treni popolari del fascismo, il Ferragosto.
1: Le ferie Augusti, cioè andare fuori. Guarda, però in realtà, ecco, io involontariamente ho citato ferie Augusti, che da cui deriva Ferragosto, no? Le vacanze dell'imperatore, ferie Augusti. In realtà il mondo romano, sto parlando di 2000 anni fa, e non è un caso che qui c'è anche una villa romana, e c'era la voglia di andare in vacanza e andare al mare per poter staccare dai negozia, ozia e negozia. I negozia sono la vita quotidiana, i commerci, i pubblici affari e così via, e l'ozium è questo, è mettersi di fronte al mare e poter godere della possibilità di staccare dalla vita quotidiana faticosa di una città.
2: È tempo di turismo ed è soprattutto tempo di turismo automobilistico. Il concetto di turismo infatti è naturale nell'espressione di movimento che è caratteristica dell'automobile. I più forti divoratori di chilometri durante le vacanze pare siano i tedeschi, seguiti dagli inglesi e dai francesi, ma anche gli italiani a loro volta stanno facendosi la fama di grandi routier.
3: Ecco, secondo lei quali sono le ore in cui è più consigliabile marciare?
4: Ma io penso la mattina, per me è più consigliabile la mattina molto presto o le prime ore del pomeriggio quando tutti riposano oppure stanno mangiando.
3: Saprebbe darci qualche consiglio su ciò che è veramente utile e indispensabile portare con sé?
4: Anche noi all'inizio abbiamo fatto l'errore di portare molte cose superflue. Bisogna rinunziare all'idea di fare sfoggio di eleganza e puntare invece sulla praticità.
2: La macchina merita un'attenzione particolare. Infatti, sarebbe una follia mettersi in viaggio con un motore in disordine come questo, ad esempio. Un buon meccanico vi dirà se esso è in grado di sopportare un lungo viaggio. Su autostrada non dimenticate che la macchina non va sfruttata al massimo delle sue possibilità, ma come buona norma all'80 o all'85% della velocità massima indicata dal costruttore. Facciamo il caso appunto di una Fiat 600. Sarà opportuno non spingerla oltre i 90-95 km l'ora e di tanto in tanto far respirare il motore togliendo il piede dal pedale dell'acceleratore. Un termometro dell'acqua che vi consigliamo di applicare se già non esiste vi consentirà di controllare la temperatura. Non intraprendete un viaggio con le gomme lisce. Inoltre, controllate spesso la loro pressione. È molto importante anche ai fini della sicurezza.
0: Gli italiani in vacanza, negli anni appunto 50-60, prediligono proprio l'automobile, l'utilitaria.
1: L'utilitaria o anche la 1100, su questi filmati meravigliosi della Via Aurelia. Noi siamo sulla Via Aurelia perché abbiamo rifatto esattamente lo stesso identico percorso, che poi è il percorso del sorpasso, per capirci, del film Firisi e di Gas, con Gasman, con Trintignant. Beh, l'Aurelia era stretta e le automobili facevano dei sorpassi azzardati, andavano in tre
0: sullo scooter
1: in tre, oppure in tre con il bambino come un sandwich.
0: Schiacciato tra la madre e il padre.
1: Che cosa incredibile! Però questa Aurelia, questa via Aurelia, è la via delle vacanze.
5: Tra le strade che la domenica portano i romani al mare, l'Aurelia è quella che offre lo spettacolo più impressionante. Da Fregene alla Dispoli, a Santa Severa, a Santa Marinella ed oltre, serve 60 km di spiagge. In più sopporta tutto il traffico ordinario per la Toscana, Liguria e la Francia meridionale. In molti tratti, imponenti lavori hanno già trasformato l'Aurelia in un'arteria larga e moderna. Inoltre, tra Roma e Civitavecchia, è in progetto un'autostrada e quando sarà costruita qui si circolerà meglio. Ma anche allora questa strada resterà molto affollata la domenica mattina. È chiaro che procedere così, in colonna, mette a dura prova la pazienza di chi guida. La domenica è breve e tutto il tempo che passa sulla strada è tolto al mare, al sole, al riposo. Così molti fanno i furbi. Fanno i furbi. Avete mai fatto i furbi voi? Pensateci bene. Qualche volta riesce, qualche volta no. E allora sono

0: è proibito ed è un'imprudenza. Ed è proibito perché è un'imprudenza. E una moto così carica tende a sbandare, non è facile guidarla. E poi gli altri non sempre se ne rendono conto e sfrecciano vicino senza riguardi, a volte senza nemmeno un colpo di clacson. Non è un fiume che scorre e neppure una parata militare. È la terza via che unisce Roma alle spiagge, la Cristoforo Colombo. Questa è una strada davvero moderna, a quattro corsie, con carreggiate separate a senso unico, fatta per smaltire un traffico di migliaia di macchine all'ora.
1: Gli anni 60 sono anche gli anni del pappagallismo e del vitellismo, ma c'è una differenza tra i pappagalli e i vitellini?
2: I vitellini sono i vitelloni, sono i figli discendenti. Discendenti dei vitelloni, il film famosissimo di Fellini, di cui abbiamo anche parlato. E sulla riviera Adriatica, noi qui siamo sul Tirreno, sull'Adriatico invece c'è il mito della conquista. Quindi i vitellini, chi sono i vitellini? Sono coloro i quali si mettono di punta per conquistare tutte le turiste che sciamavano verso l'Italia per prendere il sole, per abbronzarsi, e i vitellini le puntano. E Sergio Zavoli li racconta perfettamente questi playboy, che più delle volte erano playboy mancati, perché a volte andavano in bianco, avevano il due di picche, quello che si chiama due di picche dalle donne che veniva, dalle ragazze che veniva dal...
1: Soprattutto le straniere.
2: Le straniere, tedesche, inglesi, scandinave. Attenzione alle francesi, perché voi magari pensate a un'avventura galante, quelle andate la sera, andate in balera e quelle vi ordinano champagne. Siete in grado di mantenerle? Zavoli mi vedeva lungo da questo punto di vista.
3: Eccoli. Esercitando un po' l'occhio, li scopri con facilità. Hanno lo sguardo professionale che sa distinguere. La mattina, appena giunti in spiaggia, sgranchiscono, se si può dire, lo sguardo. Valutano a distanza, mettono a fuoco il paesaggio. Queste sono di Bari. Ecco. Da Berlino in su, non c'è dubbio, ma ha una abbronzatura di almeno 3 giorni e quindi è già sistemata. Quest'altra deve essere francese. Sono le più cordiali, ma anche le più pericolose. In un momento di distrazione, ci ha spiegato un vitellino, sono capaci di ordinare dello champagne o di chiedere se hai la spider. Ma hanno fascino e dopo tutto la tinta potrebbero averla presa a Cap d'Antibes. Le tedesche certo sono meno esigenti. Moscato di San Marino, Lambretta e Spaziren, molto Spaziren, cioè passeggiare. Capiscono di più, insomma. Le straniere salgono in città 2 volte la settimana. Vanno al mercato come se andassero in una boutique. È un mondo che le attira e le allarma. Gli italiani, si sa, sono eleganti, ma hanno la maglia facile. Un altro pregiudizio.
4: Modellolo Brigida, modello.
5: Mi scusi, le posso fare una domanda? Scusi se la
4: interrompo. Guardi, permette, adesso interrompo con la signorina. Provire.
5: Cosa volevo dire? Volevo fare una domanda.
4: Dica pure.
5: Come sono i vostri rapporti col vitellino?
4: I vitellini anche lei mi parla di vitellini, non ne parliamo. Per me sono come le mosche zezze, sa, quelle lì, cioè si trovano nel deserto. Quelli sono i famosi vitellini che abbiamo qui a Rimini e intralciano il nostro commercio. Sono come gli apparecchi del 1944-45, quando venivano a bombardare la nostra città. Li sentiamo nell'aria e ne siamo tutti paurosi.
5: Ma per quale ragione? Me lo spiego.
4: Per quale ragione? Ma lei non è in commercio, non lo sa, perché lei è giornalista, non so che cos'è, è vero. Ma quando si annidano, fanno la corte alle signorine, a noi le distraggono. Si innamorano come, cioè, sciocchi, come ragazzi sciocchi. Credono che loro siano le ragazze innamorate di loro, mentre invece sono loro che gli fanno i cascamorti. Loro non ne vogliono sapere.
2: Queste avventure, più delle volte, erano soltanto avventure che si raccontavano, perché non finiva. Oppure finiva il matrimonio. Sai quanti matrimoni ci sono stati in Adriatico e in Tirreno di pappagalli o dei vitellini, vitelloni che avevano storie con queste donne, con queste ragazze, e poi se le sono sposate. Pensavano a un'avventura estiva, no, manco per niente, fede al dito e matrimonio.
1: Zavoli li racconta in modo ironico, perché possiamo dire, però ci furono delle polemiche verso l'Italia, i giornali stranieri polemizzarono.
2: Eh sì, perché si metteva in scena un'Italia di, mi si passi il termine, rimorchioni e una...
1: Fascino latino.
2: Non è,

0: Rimorchius, no, è una decalage, è l'abbiamo dato il francesismo. È invece una frequentazione straniera libera, troppo libera, eccessivamente libera, anche perché poi non corrispondeva, lo abbiamo detto poco fa, a una realtà di fatto. Molte finivano in matrimonio, e io ne conosco tanti. Conosco un personaggio televisivo di altri anni che si chiama Giulio Marchetti, che è stato per anni il presentatore di Giochi senza frontiere, che sul Tirreno, più a sud di qua, al Circeo, ha una storia con una bella ragazza tedesca, si è sposata ed è rimasto con lui, con lei fino alla fine, al punto tale che sono seppelliti insieme in un piccolo cimitero dietro al Circeo che si chiama Borgo Ermada.
1: Sono fragili storie che forse non lasciano dolori dietro di sé, almeno per quel che riguarda il vitellino. Stanotte, lo sanno tutti, parte il Londra. I bicchieri nascondono l'ultimo inganno, non è champagne, è moscato fatto con le mele. Complice anche il barman che agita un intruglio da pochi soldi. Strumento complementare dei loro affari, i proprietari di Dancing hanno solidi patti col vitellino che riempie il locale e segna, cioè non paga. Fra poco l'agenzia chiamerà le ragazze all'appello. Lasciano un mondo meraviglioso, ritornano nella nebbia. Il vitellino, che ha un cuore, viene a salutarle. Non è poco dal momento che sono le 2 di notte, così pensano le ragazze. Non sanno che a partire dalle 3 arriveranno 30 aerei, c'è il cambio, insomma. Sono nate delle amicizie. Ai miei tempi una fiorentina che parlava pulito mi metteva soggezione. Questi ragazzi hanno rapporti con mezzo mondo. Astrid, Ulla, Ingrid, Mary, a giudicare sulla base della morale comune, non lasciano qui nulla di spiacevole. Partono anzi col loro carico di fresche speranze tutte esaudite. Qui, fra poco, si sentirà gridare «Welcome a Rimini!».
0: Siamo in un teatrino, eh?
2: Siamo in un teatrino. Negli anni 60 si popolano le terrazze.
0: Certo.
2: Dove si balla.
0: Certo.
2: E quali sono i balli degli anni 60?
0: Beh, c'è un... questa è epica, secondo me, perché arriva il twist. Arriva il twist e all'inizio il twist viene dall'America, viene non è italiano certamente. E Peppino Di Capri lo porta. A San Tropez.

0: Il twist in Italia ha un nome solo, Peppino Di Capri. Ma com'è avvenuto questo incontro?
1: Dunque, il mio primo incontro col twist è avvenuto esattamente in Germania. Però quello che mi ha interessato moltissimo è stato un documentario. Un documentario americano che appunto trattava su questo ballo. E arrivo giù a Torino, trovo giù un disco che mi aveva spedito un mio amico dalla Francia. E si trattava proprio di questo disco, appunto Let's Twist Again, che è un po' il biglietto da visita del twist. E l'ho ascoltato molto attentamente per vari giorni così, finché una sera faccio un'improvvisata nel locale dove suonavo e all'insaputa dei ragazzi che suonano con me ho cantato questo twist. Ho visto qualcuno fra il pubblico che si girava un po', curiosava e diciamo ha interessato così, a primo ascolto ha interessato moltissimo questo nuovo ritmo, questa nuova danza e questo nuovo stile che penso che per gli italiani è una musica, è un genere che sentiamo moltissimo noi altri italiani. E così il twist è diventato il signor twist.
2: E questo diventa un punto di riferimento perché poi a quel punto nelle balere, non è un caso che sia in un teatrino qua di Marina di San Nicola, nelle balere, nei locali notturni si balla il twist, che è una rivoluzione perché normalmente il locale notturno prima del twist si usava per ballare il ballo della mattonella, per tentare un approccio, per tentare una storia, appunto sempre nel clima delle vacanze. Il twist sta a distanza, devi muovere. Il bello è che contagia un po' tutti.
0: Eccolo, è arrivato. Sarà lui il twist, il ballo di quest'estate? Beh, a guardarci attorno sembra che non possano esservi dubbi. Balere di periferia, sale sull'Aurelia dal nome scozzese come il Brigadoon, piste di legno sotto le fronde in campagna. Ma che cosa volete che si balli se non il twist?

0: E Sandramino, che cosa ne pensa del twist?
1: A me piace moltissimo, anche se mi fa molto male ballarlo.
0: Perché mi fa male?
1: Beh, perché io in questo momento sto facendo una cura ingrassante per il film di Fellini, no? E quindi il twist non è molto indicato per me.
2: E Delia Scala? Delia Scala è una fanatica del twist?
3: No, io vedo ballare il twist e mi piace, ma non riesco a ballarlo, cioè non riesco ad impararlo, è difficile per me.
4: E nasce in quegli anni la moda di inventarne altri. Ci sarà il twist, ci sarà il let kiss, che viene addirittura dalla Scandinavia, let kiss, lasciati baciare, era un ballo che si era saltellando.
5: E a ballare

0: Alex.
1: Fino ad arrivare alla metà, dalla seconda metà degli anni 60, allo shake, che è shake vuol dire scuotersi, e quindi io, perché da col ballo siamo un'antitesi, però vuol dire muoversi al suono della musica. E quello poi è rimasto praticamente fino ai giorni nostri.

0: L'estate del boom è anche l'estate del cantagiro, quindi questa carovana di artisti che attraversano l'Italia e portano le loro canzoni.
1: Dunque, il Giro d'Italia ha unito in gran parte l'Italia nel nome dello sport, i grandi campioni che potevi vederli correre, quindi non dico toccarli, ma quasi vederli da vicino, li vedevi in televisione o sentivi alla radio il loro nome. Ecco, se il Giro d'Italia ha fatto questo, ecco, il Cantagiro porta addirittura i cantanti.
2: Le tappe del Giro sono lunghissime. Di giorno si viaggia, di sera si canta. A Torino, a Viterbo, a Formia, a Napoli. Il pubblico legge i giornali, compra i dischi, applaudisce, si esalta. C'è anche qualcuno che si aggrappa alla nostra macchina per seguire i suoi beniamini.
3: Chi è il tuo cantante preferito?
4: Peppino Di Capo.
3: E perché?
4: È perché è il mio più bello di Napoli.
3: Bravo. Senti, ma tu non canti?
4: No, non c'ho possibilità, se no canterei anche
3: io. Prova, canta qualcosa.
4: Come?
3: Canta.
4: Dopo di Ramazà.
3: E canta, canta.
4: Figa bell'aria fresca, adore malavarosa.
1: Tu li sentivi alla radio? Li vedevi alla televisione, ma erano delle entità lontane, astratte, a Roma, a Milano, a Torino, a Palermo. Poteva capitare che ci fosse il concerto, la serata di Peppino Di Capri o di Fred Bongusto e potevi assentirli, ma ad Artena,
0: nei piccoli centri,
1: Tarquinia, che ne so, Rocca Pipirozzi, chi passava per questi? Quando passavano queste decappottabili, quindi addirittura li vedevi dal vivo. Questi, li vedevi da vicino, li potevi toccare e molti di questi cantanti si lamentavano perché tocca una volta, tocca due volte, strappa la maglietta, diventava una sorta di violenza involontaria. E beh, però succedeva questo, cioè avevi i tuoi divi, diventavano divi domestici e tu ti potevi confrontare con loro, gli potevi chiedere di cantare cosa canti stasera. Molti di questi tifosi, fan, sapevano a memoria le parole. Alcuni divi nascono, diventano divi realmente con il Cantagiro. Pensiamo a Little Tony, che diventa un divo.
5: Conosci questo lei?
6: Sì, Little Tony, mi piace moltissimo.
5: Ma cosa ci trovate di tanto?
6: Beh, mettono un brio nello spirito. Divertono, insomma. Anche se uno è un po' malinconico e sentendoli cantare sparisce tutto.
5: Come esercitate questo fascino sul pubblico? Costruite il personaggio oppure è una cosa spontanea?
7: No, credo che nel mio caso sia più una cosa spontanea, sì. Perché io canto le canzoni che sento.
1: Poi le canzoni. Le canzoni, noi riteniamo che le canzoni possono raccontare la storia. C'è una canzone particolare, Petula Clark, si chiama Ciao Ciao. L'originale inglese era Downtown. E racconta questa storia, c'è lei, che viene evidentemente dall'Inghilterra, viene da fuori, si danno appuntamento da un anno all'altro, da un'estate all'altra, per il fidanzamento, che è un fidanzamento estivo, che però prevedeva il fatto che poi tu, il 31 d'agosto, te la dovevi andare via, e la canzone finisce, non dimenticarti di me, ci rivediamo l'anno prossimo.

0: Continua in Cisgiordania l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Qusra, mandati via gli attivisti italiani che tentavano di proteggerli. I coloni puntano le armi anche contro i loro connazionali. Etna ha sempre chiuso l'aeroporto di Catania, la società aeroportuale lo stop fino alle 15 di oggi, riaperto intanto lo scalo di Comiso. Pozzuoli, salite a oltre 1000 le case inagibili, 3000 gli sfollati. Mattinata a confronto in prefettura, abitanti e imprese chiedono risposte. Ieri la protesta in piazza. La Corte Costituzionale francese boccia la legge che vieta i social ai minori di 15 anni perché viola in modo sproporzionato la loro libertà di espressione. Macron ha già dato ordine di riscriverla. Per ora è sotto controllo l'incendio sul Monte Goi a Como, ma ci sono ancora dei focolai attivi. Il sindaco rapinese precisa che le persone evacuate non possono ancora tornare a casa. Simona Quadarella nei 1005 stile, Nadia Battocletti nei 10.000 e Gianmarco Tamberi nel salto in alto trionfano agli europei. Bronzo per Scioli e De Salu. Qualche istante dopo l'una, ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Questi che avete sentito erano i nostri titoli, ma in apertura c'è questa notizia che leggete anche in sovraimpressione nella nostra ultima ora. Un sisma di magnitudo 7.6 si è verificato al largo dell'isola di Flores. Siamo in Indonesia. L'epicentro del sisma è stato localizzato al largo della costa settentrionale e questo ha fatto scattare l'allerta tsunami. Chiaramente vi terremo aggiornati sulle notizie che arrivano dalle autorità, se dovesse rientrare l'allerta e quali sono gli effetti del sisma sulla popolazione, ovviamente. Torniamo sulla notizia però di apertura e la situazione in Cisgiordania sempre molto tesa, allontanati infatti i 5 volontari italiani che si trovavano a Qusra, villaggio assediato dai coloni israeliani vicino a Nablus. La prossima settimana il mediatore di Trump, Kushner, sarà al Cairo e a Gerusalemme per gli sviluppi nell'intera regione. Sentiamo il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi proprio di notte. Tirano sassi e grossi massi, urlano contro di noi, cercano di entrare.
2: Dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle abitazioni. Avevano piazzato una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito.
3: Sono venuti anche oggi i coloni di fronte alla vostra casa?
1: Sì, i coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito. Stamattina infatti hanno ricostruito per la seconda volta una tenda tra le case. 2 ore fa è arrivato l'esercito, l'ha distrutta un'altra volta e loro sono scappati. Però sono ancora intorno a noi.
2: In questi giorni con le famiglie palestinesi c'era anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera.
4: Sono stati momenti di paura così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Noi siamo stati costretti ad andare via perché c'era un documento con data di oggi, con scadenza domani, e un secondo documento prodotto dopo pochi minuti che invece estendeva il divieto di presenza di internazionali nella zona fino al 2027. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile in luoghi che legalmente occupano.
0: Restiamo in Medio Oriente. A breve dichiarerò lo stretto di Hormuz un territorio degli Stati Uniti. Questo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un intervento pubblico a New York. Sentiamo tutti gli aggiornamenti e tutte le sue dichiarazioni con l'inviato Nico Piro.
5: Abbiamo sconfitto pesantemente l'Iran. Molto presto dichiarerò lo stretto di Hormuz come territorio statunitense. Così Donald Trump, parlando all'Accademia di Polizia di Garden City nel New Jersey. Quindi non si ferma l'escalation verbale di Trump verso l'Iran, ma al di là delle dichiarazioni ci sono i dati di fatto. Lo stretto di Hormuz è chiuso da mesi. Trump parla del muro d'acciaio, cioè del blocco navale americano, ma il blocco navale americano è uguale e contrario a quello imposto dall'Iran sin dalle prime fasi della guerra. I dati, dicevamo, prima del conflitto in quel restringimento del Golfo Persico transitavano fra 130 e 140 navi al giorno. Siamo passati a circa un decimo e questo numero scende sempre più. Gli ultimi dati disponibili parlano di 6 transiti al giorno ed è un grosso problema per l'economia mondiale perché in quel corridoio navale passa il 20% del gas e del petrolio mondiale. Tra l'altro è confermato che in zona nell'area del Golfo Persico Messico arriverà la portaerei Washington a sostituire la portaerei Lincoln, che è in mare da 200 giorni, in missione da 250. A bordo si segnalano tentativi di suicidi, atti di autolesionismo, scarseggia il cibo, igiene di prima necessità. Exet, il ministro della difesa, nega tutto e Trump oggi dice i dispiegamenti, le missioni non sono mai troppo lunghe, al massimo non sono lunghe abbastanza. A voi studio.
0: E ora ci spostiamo di tema, parliamo dei migranti. Resta a Ceuta l'allerta per un nuovo assalto di migranti annunciato sui social media per la giornata di oggi. Le autorità spagnole hanno bloccato e sequestrato l'attrezzatura di un nostro inviato, una troop raid del TG2. Intanto, secondo i nuovi dati di Frontex, gli ingressi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi dell'anno. Facciamo il punto da Bruxelles con Gerardo Vitali Rosati.
6: L'Europa mantiene il massimo livello di vigilanza per scongiurare una crisi migratoria. La Commissione ha incentivato la sua collaborazione con le piattaforme social per contrastare la diffusione di fake news in vista del 15 agosto. È in pieno scontro tra Roma e Berlino sui trasferimenti dei migranti, con l'Italia pronta a chiedere una compensazione considerando chi è arrivato sulle navi delle ONG, la tedesca Sea-Watch pubblica queste immagini.
7: Sea-Watch 5, we have 6 people on board.
6: Nella notte nel Mediterraneo sono state soccorse 6 persone. Hanno raccontato di essere state costrette a gettarsi in mare. Prima e durante il soccorso, l'equipaggio dell'organizzazione ha riferito di essere stato minacciato da una nave della Guardia Costiera Libica. Negli ultimi 7 mesi, però, secondo l'agenzia europea Frontex, c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa, un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%, numeri che non includono chi è arrivato a Ceuta a fine luglio. Il calo, secondo Frontex, è dovuto al potenziamento della collaborazione con i paesi partner e alle misure di prevenzione nei luoghi di partenza.
0: In primo piano nell'agenda politica resta il tema dell'immigrazione, con la sospensione di Schengen con la Spagna. La difesa dei confini è la nostra priorità, ha detto la Premier Meloni, che ha tracciato anche la roadmap del governo per i prossimi mesi. Sentiamo Alberto Gioffreda.
8: La priorità dell'Europa è proteggere i confini. Giorgia Meloni torna a parlare di immigrazione in un'intervista al quotidiano Milano Finanza, indica quella che deve essere l'urgenza per Bruxelles: difendere le frontiere esterne, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione che l'Italia ha espresso in questi giorni, sottolinea la Presidente del Consiglio, confermando che la sospensione di Schengen con la Spagna sarà rivista solo dopo il 15 agosto. Altro tema, quello dell'energia, con Meloni che annuncia 14 miliardi di euro di risorse aggiuntive disponibili nel prossimo biennio per ridurre i costi di famiglie e imprese e torna a proporre il nucleare come la vera soluzione per la sicurezza energetica dell'Italia. Sul fronte economico la Presidente del Consiglio si mostra ottimista, i dati del 2026 sono incoraggianti, il Paese tiene bene e rivendica gli interventi realizzati sul ceto medio in materia fiscale. Quanto al risico bancario, Meloni assicura sulla neutralità dell'esecutivo, evidenziando l'estraneità del governo nelle attuali dinamiche di mercato.
0: Maggioranza compatta che sostiene la linea del governo sull'immigrazione, opposizioni invece che accusano solo propaganda. Incalzano poi anche sui temi economici, dai salari al caro bollette. Sentiamo Benedetta Bidini.
9: La linea per la maggioranza deve essere quella della fermezza. La sospensione di Schengen, una scelta obbligata per difendere confini, rivendica Fratelli d'Italia.
10: Dopo l'invasione di Ceuta, i fatti dimostrano che il governo Meloni ha fatto bene a proteggere i confini e la sicurezza degli italiani. E alla sinistra, che polemizza sul nulla, rispondiamo con i numeri. Con Fratelli d'Italia, rimpatri aumentati e sbarchi drasticamente ridotti.
9: Anche Forza Italia guarda i risultati raggiunti dall'esecutivo nel contrasto all'immigrazione clandestina. La sicurezza non è negoziabile, incalza dalla Lega Salvini. Per le opposizioni quella del governo è propaganda, Meloni racconta un'Italia che non esiste, accusano i Dem come un grande Truman Show, mentre i cittadini fanno i conti con quella vera.
11: Mentre Meloni rincorre Vannacci, la vita reale degli italiani peggiora, benzina e bollette alle stelle, caos trasporti, stipendi al palo e nessun aiuto per l'affitto. Il governo fa propaganda, ma con la propaganda non si fa la spesa.
9: Caro vita, caro energie, caro carburante, attaccano i 5 Stelle, Meloni dovrebbe fare un bagno di umiltà e guardare al paese reale. Anche AVS punta il dito contro la propaganda di Meloni e Piantedosi, mentre dicono diminuiscono i salari e aumentano prezzi e pressione fiscale.
0: E ora è il momento della rassegna stampa con Massimiliano Melilli, che mi ha raggiunto in studio.
12: I quotidiani di sabato 15 agosto in edicola, vediamo subito quali sono le scelte dei giornali di oggi. Partiamo da Repubblica, sotto la testata il titolo dell'Elsevero dello scrittore Antonio Scurati, un normale ferragosto di apocalisse. Poi il titolo portante di Repubblica, la vitola non è finita, al setaccio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere, ipotesi di un terzo livello Tavares dal Camerun, tornerò, non merito il carcere, Ranucci, il governo vuole sostituirmi. Poi di spazio, le nostre jet abbattono un drone nei cieli baltici. L'altra notizia, gli italiani via dal villaggio assediato dai coloni, siamo stati costretti dall'IDF. Le notizie dallo sport, tutte di segno positivo, Battocletti, Tambera e Quadarella, leggende d'oro. Vedete i risultati di trionfo dell'Italia. Il Messaggero, ancora i depistaggi di La Vitola, i silenzi di Ranucci e dubbi della procura, l'ex editore chiede di essere di nuovo sentito, Rai ci dia diviso sul caso Report, Rossi prepara il verdetto. E poi Simona e Nadia, doppiette da sogno, la romana Quadarella vince anche nei 1500 stile libero, Battocletti nei 10.000 metri, l'Italia prima nel medagliere nuovo. Poi il titolo vedete centrale, Cisgiordania, 5 italiani costretti ad andarsene, e l'editoriale del direttore Roberto Napoletano, l'esercizio semplice che nessuno vuole fare, problemi giganteschi e bacchette magiche, così il Messaggero. La Stampa, manovra, duello sulle banche, tassa e big credito, tensione Lega Forza Italia, Meloni media, aspetta l'esito per la procedura dell'Unione Europea sul deficit, trattativa in salita, IRPEF, contratti e pensioni, gli altri punti chiave per il governo, bonus casa, ipotesi proroghe. Poi Ferragosto di fuoco, l'Etna non dà tregua, resta lo stop all'aeroporto di Catania, 500.000 passeggeri coinvolti, così la prima della Stampa. Il Corriere in grafica, Israele, lo scontro sui coloni, Avvenire, minori prima che migranti, il Papa, i più piccoli vanno sempre tutelati, ricongiungimenti familiari da promuovere, diritti da garantire, la proposta del Nobel ai bambini di Gaza, dopo Schlein aderisce Conte, oltre 12.000 le lettere ad Avvenire, così il quotidiano della CEI, la conferenza episcopale italiana. Domani Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni e attacca Londra. Ancora andiamo a vedere il giorno, fumoso e non dà riscontri, il GIP non crede alla vitola, ancora il Manifesto, la colonia infame, dopo una settimana di assedio delle case palestinesi a Kusra, l'esercito non caccia i coloni ma gli attivisti solidali con le famiglie prigioniere, Tel Aviv trasferisce i poteri di gestione della Cisgiordania dalle forze armate alla polizia, un altro passo verso l'annessione, scrive il Manifesto. Siamo al Foglio, ancora reati in calo e non solo, come giustificare le derive securitarie, perché le buone notizie sulla sicurezza imbarazzano opposizione e governo. E poi il titolo in rosso, vedete il telefono mestolo di Ranucci, non lascia Report, rilancia avvisa, o le chat di tutti, se mi tolgono la conduzione allora ci divertiamo, e se il signor per bene Rossi non riuscirà a castigarlo, i gusci a lui e il caciucco a Sigfrido, Frido, scrive il Foglio. Adesso vediamo i quotidiani siciliani, partiamo dalla testata diretta da Marco Romano, il giornale di Sicilia, l'Etna paralizza i cieli, l'INGV, tempesta perfetta, l'aeroporto catanese di Fontanarossa resterà chiuso almeno fino a oggi pomeriggio, scrive il giornale di Sicilia, e ieri si è fermato anche lo scalo alternativo di Comiso, stagione turistica azzoppata. Adesso la Sicilia diretta da Antonello Piraneo, vedete il vento soffia sull'emergenza, Fontanarossa attivo forse oggi, l'eruzione, la nube nera sempre verso sud, i divieti non frenano i curiosi in quota. Poi segnaliamo anche la fotonotizia, l'anniversario un anno fa ci lasciava l'immenso Pippo Baudo, vedete Pippo forever, un anno fa ci lasciava il conduttore, così la Sicilia. Sicilia. Andiamo a vedere il giornale ancora quanto sta accadendo in Sicilia con l'Etna. Vedete sopra la testata, l'Etna blocca il Ferragosto, in 500.000 restano a terra, trasporti in tilt. E poi il titolo portante, la vitola e i segnali in codice nella telefonata con Ranucci. Al setaccio gli inquirenti colloqui fra il conduttore e il faccendiere. Lady Tavarsi, mio marito non fa male a nessuno e lui non temo il ritorno. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, Camere e Regioni, un mese di ferie, metà Italia a casa, casta continua la definisce il Fatto, in aula solo a settembre, in barba agli italiani. Andiamo a vedere Libero, parla l'uomo di La Vitola, esclusivo, Gomez Clesio Tavares dice sono in Zimbabwe e non in Camerun, a brevissimo torno in Italia, non ho paura dell'arresto, dirò la verità. Secolo d'Italia, occhio su Ceuta, frontiera blindata per Ferragosto, report del TG2 fermato dalla polizia spagnola. E poi per quanto riguarda il fenomeno degli incendi, non riguarda solo il sud Italia, ecco il Gazzettino Quotidiano del Nord-Est, incendi a Nord-Est e emergenza.
0: Disposto il ripristino delle attività di volo sospese a causa dell'intensa attività eruttiva dell'Etna, resta invece chiuso fino alle 15 di oggi l'aeroporto di Catania. Sentiamo Lucia Basso.
13: Alle 18 la riapertura dello scalo e la ripresa degli imbarchi finisce così all'aeroporto Pio La Torre di Comiso. Un'attesa durata 4 ore e mezza per centinaia di passeggeri, molti riprotetti da Catania. Partenze e arrivi erano stati sospesi alle 13.30 a causa della cenere vulcanica dell'Etna.
14: Finalmente sembra che stiamo partendo. Dalle 1, dovevamo partire all'1, stiamo partendo adesso.
15: Ah, da prima, dalle 12.30.
13: In poche ore il piccolo scalo a una ventina di minuti da Ragusa si è riempito all'inverosimile, è stato aperto anche il secondo piano e sono state sistemate delle brandine per i passeggeri in attesa.
16: Faremo naturalmente H24, quindi noi non chiuderemo, recupereremo durante le ore notturne per chi volesse atterrare sul Comito, quindi cerchiamo di alleviare i disagi che, ripeto, non è e non sono dovuti alla società di gestione ma alle compagnie aeree che purtroppo danno poche informazioni.
13: Alla ripresa dei voli, sollievo e incredulità tra chi aspettava di partire.
17: E adesso ci stiamo imbarcando.
18: C'è qualcuno per caso a Milano Malpensa Wizz Air per il ritiro bagagli? Da questa parte, per favore.
13: Non per tutti l'attesa si è conclusa con un imbarco. Una compagnia aerea ha cancellato i voli per Verona e Milano Malpensa.
19: Eravamo sull'aereo, avevamo fatto l'imbarcati e dopo 10 minuti che eravamo fermi ci hanno detto di scendere dall'aereo perché c'era la cenere che arrivava e quindi
14: hanno cancellato almeno il nostro volo per Milano Malpensa, quindi noi siamo qua adesso, probabilmente possiamo tornare a casa perché siamo vicino, siamo a Ragusa, però non so poi cosa fare.
0: L'abbiamo visto, l'emissione di cenere vulcanica ha costretto alla cancellazione di oltre 700 voli. Sentiamo Antonella Gurrieri.
20: La scena non cambia, viaggiatori in attesa di informazioni e rassicurazioni tra stanchezza e pazienza. Si trova anche il diversivo per trascorrere il tempo. Poi arriva la notizia che alla vigilia di Ferragosto non vorresti mai sentire.
21: Abbiamo appena ricevuto il messaggio che ci hanno cancellato il volo.
22: Qui ad aspettare fino ad ora. E poi per sentito dire da altri hanno annullato il volo, almeno il coraggio di venircelo a dire.
21: Le vacanze non sono nemmeno iniziate ma sono già finite.
22: Perché?
21: Perché hanno cancellato il volo, hanno comunicato in questo istante.
20: L'Etna tiene in ostaggio lo scalo di Fontanarossa ormai da 8 giorni. L'attività sui sommitali non accenna a diminuire e il vento continua a spingere verso sud, il pennacchio carico di sabbia vulcanica proprio sopra lo scalo. Le piste sono cariche di cenere.
22: Un attimino, dobbiamo ancora metabolizzare la cosa.
20: Lo sguardo dei passeggeri rivolto all'Etna e alla sua attività fuori dall'ordinario e l'attenzione alle notizie che si rincorrono per conoscere il destino della vacanza.
23: Questa è l'unica vacanza dell'anno, quindi spero di partire.
24: Purtroppo non ci sono pullman a disposizione, quindi siamo qui ad attendere e si spera che

0: si metteranno d'accordo e troveranno questi pullman.
1: Siamo qua ad aspettare, perché non sappiamo se ci dirottano, se il volo è cancellato, non sappiamo nulla.
2: Ma avete fatto il modo di mettervi in contatto con la compagnia aerea?
1: Sì, ma ci hanno detto che dovevamo venire qua.
2: Il blocco sembra destinato a continuare. In 8 giorni degli oltre 2.000 voli previsti in arrivo e in partenza all'internazionale di Catania, il 70% è stato riprotetto e il 30% cancellato, dato che fa comprendere la portata eccezionale dell'emergenza, più severa degli ultimi 20 anni.
3: A fare i conti con i danni del terremoto a Pozzuoli di 2 settimane fa, ci sono anche edifici adibiti ai servizi essenziali come uffici postali, banche e ASL. Intanto la Protezione Civile sta lavorando per alleviare i disagi agli sfollati. Sentiamo il servizio di Francesca Coppola.
4: Accanto a edifici, negozi danneggiati, trasporti quasi azzerati, i danni a Pozzuoli dopo il sisma di 2 settimane fa assottigliano i servizi. Gli uffici postali dell'area collinare e del lungomare chiusi per danni, alcune banche inagibili come la ASL di Via Diano, che ha trasferito però sportelli in un vicino edificio al Civico 31. Si lavora intanto senza sosta per ripulire i 77.000 metri quadrati dell'area del futuro hub di accoglienza per sfollati. Sorgerà accanto al rione Artiano di edilizia popolare, quasi interamente evacuato. Qui la distribuzione di beni frutto di donazioni raccolti al Palatrincone.
5: Poiché c'erano persone sul territorio che non riuscivano ad arrivare a Monteruscello, da qualche giorno stiamo facendo anche una sorta di servizio a domicilio e quindi le stiamo portando anche a Via Napoli, oggi sono a Via Artiaco e continueranno così laddove ce n'è necessità.
4: Intanto sull'edilizia cittadina effettuate 210 verifiche con schede AEDES di danno sismico, la metà risulta per danni lievi, ne restano circa 400 da eseguire. Esasperati gli sfollati del lungomare, ieri hanno occupato la strada per chiedere alloggi sostitutivi e il ripristino dei gazebo di Protezione Civile che erano stati smontati.
5: Li abbiamo momentaneamente smontati, appena è passato il maltempo, già ieri nottata li abbiamo rimontati. Cerchiamo di fare di tutto. Nessuno sarà lasciato solo, nessuno sarà lasciato indietro, siamo a disposizione e siamo vicini a questa comunità.
3: Sotto controllo l'incendio sul Monte Goi a Como, ma il sindaco rapinese precisa: le persone evacuate dalle abitazioni vicino alle fiamme non possono ancora tornare a casa. Preoccupano i roghi anche in altre zone d'Italia. Sentiamo Federico Malerba.
6: L'ondata di caldo estremo ha iniziato a declinare, ma adesso preoccupano gli incendi, a cominciare da quello divampato alle porte di Como, nei boschi sul Monte Goi, e che si è avvicinato pericolosamente alle aree abitate. Dopo ore e ore di grande lavoro da parte di 2 Canadair che hanno gettato acqua pescata dal lago, degli elicotteri e delle squadre di terra, la situazione è molto migliorata, ma non si può ancora dire che sia del tutto sotto controllo. Focolai sono ancora attivi sul versante sud e possono riprendere all'improvviso. Nessun ferito, ma 50 i residenti evacuati. Seconda notte fuori di casa per loro, ospitati da parenti e amici. In Friuli Venezia Giulia, dichiarato lo stato di emergenza regionale. Il fronte più critico in provincia di Udine, sul Monte Amariana. Un'intera montagna che brucia. Tra Tolmezzo e Amaro, la battaglia contro il fuoco viene combattuta con tutti i mezzi a disposizione. Operativi anche 3 mezzi aerei arrivati di rinforzo dalla Slovenia. In Toscana, fiamme nei boschi a San Donato in Poggio, nel comune fiorentino di Barberino Tavernelle. Bruciati circa 9 ettari, ma l'intervento di oltre 20 squadre, 3 elicotteri, ha evitato che le fiamme raggiungessero altri 200 ettari di bosco, in una zona in cui ci sono diverse case e agriturismi. In Piemonte preoccupa l'incendio sul Monte Barone, nel Biellese, che va avanti ormai da 10 giorni. Dalla cima le fiamme sono arrivate ormai alla strada. Roghi anche in Sardegna e in Abruzzo. In provincia dell'Aquila, vasto incendio sul Monte Morrone, tra Rocca Casale e Corfinio e anche a Rocca di Cambio, e fiamme nel Chietino, a Cupello e a Casalbordino.
3: La Corte Costituzionale francese ha annullato il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 15 anni, varata dal governo. Per la Suprema Corte, la legge che intende proteggere i minori dal rischio dei social network costituisce una violazione delle libertà. Sentiamo i dettagli da Parigi con la corrispondente Alessandra De Stefano.
7: Il Consiglio Costituzionale ha bocciato la legge che vietava l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore era prevista per settembre prossimo. Il 23 luglio, 2 giorni dopo la sua approvazione, un ricorso era stato presentato dai deputati del Partito della France Insoumise e a Parigi oggi il Consiglio ha stabilito che la legge viola in modo sproporzionato la libertà di espressione e di comunicazione. Nello specifico, l'organo di giustizia ha ritenuto che il divieto di accesso alle piattaforme di social media come TikTok o Instagram potesse potenzialmente applicarsi a servizi di comunicazione online per i quali non

0: sono stati accertati rischi per la salute o la sicurezza dei minori. L'istituzione ha inoltre evidenziato una violazione del diritto alla riservatezza e soprattutto che la legge non definisce le condizioni in base alle quali i genitori potrebbero, nell'interesse del minore, decidere di revocare il divieto, limitarne la portata o autorizzare l'accesso a servizi specifici. Misura chiave del mandato di Emmanuel Macron, accolta con favore anche per il ruolo di apripista della Francia, il presidente ora ha già incaricato il primo ministro Le Cornu di lavorare a una bozza giuridicamente solida da completare il prima possibile. Il nuovo testo dovrà tenere conto della decisione del Consiglio Costituzionale e del quadro normativo europeo, come spiegato in una nota dell'Eliseo in cui si sottolinea la determinazione assoluta del capo dello Stato di portarla a termine entro la primavera del 2027, prima della scadenza ufficiale del suo secondo mandato.
1: È stato trovato senza vita nella sua abitazione londinese di Battersea Jason Herday, il 41enne che nel 2023 era diventato il più giovane professore nero di Cambridge. Si era dimesso la scorsa settimana dalla cattedra di sociologia dell'educazione in seguito ad uno scandalo per plagio della sua tesi di dottorato presso la Liverpool University, e poi sono emerse anche tante altre falsità nei suoi curriculum. Si è dichiarato colpevole Luigi Mangione, il 28enne che ha ucciso a colpi di pistola Brian Thompson, amministratore delegato della United Healthcare, una grandissima assicurazione sanitaria americana. Mangione rischia l'ergastolo, il giudice federale ha fissato l'udienza per la sentenza il prossimo 18 settembre. Se non si fosse dichiarato colpevole avrebbe avuto diritto ad un processo pubblico e rapido nel quale l'accusa avrebbe dovuto dimostrare la sua colpevolezza. Torniamo in Italia con la cronaca. Recuperati dai carabinieri i tre quadri rubati a Parma lo scorso marzo per un valore di oltre 9 milioni di euro. Si tratta di opere di Cézanne, Renoir e Matisse. Sono state fermate 5 persone. Ce ne parla Maria Chiara Perri.
2: Entrano nel museo di notte da una finestra, il volto travisato, staccano da una parete tre quadri, passano il bottino ai complici che aspettano fuori e mentre l'allarme suona svuotano un estintore per guadagnarsi la fuga. Ecco come sono stati trafugati lo scorso 23 marzo dalla villa dei capolavori della Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo i dipinti recuperati dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale insieme ai colleghi del Comando Parmense. L'operazione è scattata in un'abitazione alla periferia nord di Parma. Un Cézanne, un Renoir e un Matisse del valore di oltre 9 milioni di euro. Le tele erano nascoste nella scatola di un televisore dentro uno sgabuzzino. Le indagini hanno messo gli inquirenti sulle tracce di una banda di ladri moldavi. 4 uomini e una donna sono stati fermati, contestata anche l'associazione a delinquere. Altre 4 persone sono indagate.
3: È un'attività investigativa complessa che parte dal sopralluogo, da piccoli dettagli che abbiamo raccolto nel corso delle indagini e da una mole di intercettazioni notevole.
2: Una banda di professionisti dei furti e della ricettazione, ma non particolarmente ferrati in colpi su commissione. Per loro il blitz a Traversetolo era stato un salto di qualità. Sono il ladro più bravo del mondo, si vantava il capo del sodalizio nelle intercettazioni. In questi mesi i quadri rubati sarebbero rimasti sempre nascosti nel Parmense. Difficile piazzarli sul mercato nero dell'arte per l'alto valore e per il clamore del colpo.
3: Li abbiamo inseriti subito nella banca dati dei beni illeciti e questo, diciamo, ha avvisato tutto il mondo che questi capolavori erano stati rubati e pertanto non avevano mercato.
2: Negli ultimi giorni i malviventi avevano avviato trattative all'estero e c'era il rischio concreto che le opere lasciassero il territorio. Questo ha fatto scattare le perquisizioni disposte dalla Procura di Parma. Al termine delle verifiche giudiziarie i capolavori potranno tornare nella sala dei maestri francesi della Magnani Rocca. Il loro valore più grande poter essere vista da tutti. La bellezza torna a casa, il commento della Fondazione.
1: E ora siamo allo sport con gli europei di atletica di Birmingham. Gianmarco Tamberi torna a volare e conquista l'oro nel salto in alto. Medaglia d'oro anche per Nadia Battocletti nei 10.000 metri. Sentiamo Marco Tripisciano.
4: Splendono le stelle azzurre nella notte di Birmingham e l'Italia balza in testa al medagliere con altri 2 ori e 2 bronzi. La pedana del salto in alto esalta il talento infinito di Jimbo Tamberi che, caricato da moglie e figlia in tribuna, vola a 2,32 m e migliora il suo stagionale di 9 cm centrando il quarto titolo europeo.
5: È una serata speciale, è il compleanno di Camilla oggi, il primo anno di vita. È stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stato il motivo per cui ho continuato, per cui mi sono rimesso in gioco. Non poteva continuare a vedere il babà, come mi chiama lei, prendere gli schiaffi a destra e a sinistra.
4: Bronzo per lo sfortunato Matteo Sioli che al primo tentativo a 2,30 si infortuna.
5: lasciate perdere tutti quelli che non credono in voi, è solo una cosa vostra, con voi stessi.

0: Giocatevela con voi stessi sempre, perché poi alla fine chi continua ad investire alla fine vince.
1: Divina, insuperabile, praticamente imbattibile, con un rush finale impressionante. Nadia Batocletti è nella storia, sempre più regina d'Europa. Mai nessuna come lei che mette in bacheca la seconda doppietta europea a 5.000-10.000.
2: Lo sapevo fin da subito che la gara sarebbe venuta in questo modo. E in realtà volevo fare un paio di azioni, ma mi hanno preceduto, quindi ho detto vabbè, fate pure, va bene.
1: Quasi in contemporanea con Tamberi arriva il bronzo sui 200 metri con un eccezionale Fausto Desalu. Sesta Eloisa Coiro nella finale degli 800 da record.
3: Tante soddisfazioni anche agli europei di nuoto a Parigi, ancora una prova strepitosa di Simona Quadarella che trionfa anche nei 1500 stile libero. Ha toccato i 15 primi 46 secondi e 22 centesimi, nuovo record dei campionati. È il decimo titolo europeo della sua splendida carriera. Italia bronzo nella 4% stile mista, vanno in finale Martinenghi e Cerasolo nei 50 rana e Curtis nei 50 stile. Il Tiro Giornale termina qui, ora la nostra consueta rassegna stampa alle 2, una nuova edizione del telegiornale sempre in diretta. Restate con noi.
4: La rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani italiani. Allora scopriamo insieme i titoli di apertura. Intanto vi presento il nostro primo ospite, che è Tobias Piller della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bentornato, Tobias. Allora, intanto andiamo a vedere, come facciamo sempre, una rapida scorsa delle aperture dei quotidiani. Vediamo come scelgono di aprire. Qui cominciamo con Avvenire, minori prima che migranti, il messaggio di Papa Leone XIV per la giornata del rifugiato 27 settembre. I dati del Viminale, in calo gli sbarchi e i reati, ma non la percezione. Il Papa, i più piccoli vanno sempre tutelati, ricongiungimenti familiari da promuovere e diritti da garantire. La proposta del Nobel ai bambini di Gaza, dopo Schlein aderisce Conte, oltre 12.000 le lettere ad Avvenire. Vedete dunque che è un'apertura che decide di fare Avvenire in particolare rispetto agli altri giornali. Però gli occhi aperti, i riflettori accesi anche sulla striscia di Gaza, sui bambini palestinesi, le donne, Gazawi, deboli e senza aiuti, triplicati gli aborti, maternità difficile, c'è una tragedia nella tragedia di Gaza. Ancora andiamo a vedere un'altra apertura che è quella del Foglio, vediamo qua. È politica fondamentalmente. Schlein e Conte trattano per il gran ballo delle primarie, l'ex premier favorito nei gazebo e Maggi, più Europa rilancia la battaglia contro il Meloneellum. Il 15 settembre in piazza, taglio alto, reati in calo e non solo, come giustificare le derive securitarie, perché le buone notizie sulla sicurezza imbarazzano opposizione e governo. Ancora il telefono mestolo di Ranucci, non lascia report, rilancia e avvisa, o le chat di tutti, se mi la conduzione allora ci divertiamo, e se il signor per bene Rossi non riuscirà a castigarlo, i gusci a lui e il caciucco a Sigfrido. Ancora andiamo a vedere il giornale, eccolo qua. La vitola e i segnali in codice nella telefonata con Ranucci, al setaccio degli inquirenti colloqui tra il conduttore e il faccendiere. Lady Tavares, mio marito non fa male a nessuno e lui non temo il ritorno. Ancora in taglio alto vedete la foto notizia, è l'Etna che blocca il Ferragosto, trasporti in tilt in 500.000 restano a terra. Questa è una bellissima foto. Il domani. Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni, attacca Londra. 5 attivisti italiani sono stati evacuati dal villaggio palestinese di Kusra, assediato dagli estremisti. Il mondo condanna la tolleranza della violenza, l'Italia tace, Bibi, Regno Unito, Repubblica Islamica. E poi l'Ucraina, i caccia italiani abbattono un drone di Kiev deviato dai russi. Marco da Milano, dopo la resa in Afghanistan, ogni male è possibile, 5 anni dal ritiro di Kabul. Ancora andiamo a vedere, poi vengo da te. Il Sole 24 Ore come apre? Detrazioni nel 7.30, crescono le richieste per salute, scuola e spese veterinarie, fisco e contribuenti. E poi bond USA volano i rendimenti, spia rossa sul debito. Tornerei proprio su Avvenire, che aveva l'apertura su un argomento, insomma, sul quale vorrei chiederti alcune cose, alcune opinioni dall'altra parte, quindi dal punto di vista della Germania, minori prima che migranti. Probabilmente si sta anche riferendo, Tobias, a questa polemica che c'è tra Italia e Germania da qualche giorno a proposito proprio dei dublinanti e del fatto che la Germania chiede all'Italia di riprendersi, vuole rimandare indietro quattro persone che avevano chiesto asilo fondamentalmente in Germania, lì volevano restare, però arrivate invece in Italia come primo approdo in Europa. E quanto se ne parla? Perché sappiamo anche che nelle ultime ore il ministro dell'Interno Piantedosi ha scritto proprio al governo tedesco e ha detto: noi non li riprendiamo.
5: Sì, sul mio giornale c'è anche una notizia molto secca, ma su pagina 4 in basso, riassunto così la posizione del ministro dell'interno italiano. Si vede che il governo tedesco non ha intenzione di montare una polemica, ma sta fermo sul principio. Il principio in fondo è quello che chi chiede asilo vuol dire asilo da persecuzione per causa di religione, di opinione politica e altro, vuole salvare la vita e può arrivare in Europa per salvarsi la vita, ma non ha il diritto di scegliere dove andare, non può andare in giro e dire dove gli piace di più, deve banalmente potersi salvare la vita. Questa è l'esperienza del nazismo del secolo scorso. Allora l'idea è quella che dove arrivi prima chiedi asilo lì, e poi se uno si integra lì può anche dopo vari anni anche viaggiare in Europa. E l'idea comunque non è mai stata eseguita, perché si sa che in Italia sono arrivati centinaia di migliaia di persone che sono stati mandati via subito senza registrazione. E poi anche persone che sono state registrate in Italia si trovano in Germania. Allora l'allora cancelliere tedesco Scholz una volta ha detto: sembra che la Germania abbia la costiera più lunga del Mediterraneo, perché arrivano tutti lì. E io mi sono scaricato i numeri negli ultimi 11 anni, dal 2015 al 2025,
4: del Eurostat, no?
5: Sì, che dice richieste di asilo in Europa, eccoli. Unione Europea 9,5 milioni, Germania 3,1 milioni, così un terzo, Italia 1 milione. E bisogna dire che queste persone dove il governo tedesco chiede...
4: Andiamoci sui dati, scusami Tobias, regia me li inquadri, sono qua sopra sul touch, grazie, così li mettiamo a combo con Piller. Prego Tobias.
5: Sì, così queste persone dove il governo tedesco dice riprendeteli sono sui numeri italiani, no? Così non sono registrati come in questa statistica dell'Eurostat come arrivati in Germania. Solo per dire, si monta un sacco di polemica in Italia, Italia abbandonata, e infatti così l'idea è quella che si manda via tutti verso il nord, e allora la domanda è anche perché fare tutte le trattative se poi non sono eseguite,
4: allora,
5: non hanno seguito.
4: Volevo chiederti anche un'altra cosa, Tobias, ma secondo te, perché si parla molto in Germania di migranti, di remigrazione, le posizioni di Merz che sono cambiate, quanto è campagna elettorale questa discussione, questo parlare di migranti da parte di chi sta governando, insomma, che è minacciato, succede in Germania, succede in Italia, da chi sta alla loro destra?
5: Sì, esattamente. C'è Alternative für Deutschland, il partito di destra estrema che sta cavalcando il tema della migrazione da diversi anni, da quando Merkel aveva aperto per rifugiati dalla Siria nel 2015, e stanno per prendere la maggioranza almeno in una regione dell'est in settembre. Certamente

0: regioni con popolazione piccola. Certo, e dall'altro lato tutte le polemiche anche dall'Italia sono acqua a questo loro mulino, e certo anche se dovesse prendere il governo in Germania sarà la fine dell'Unione monetaria, per esempio, e la crisi della Grecia sarà un modello per la crisi dell'Italia, così perché c'è una garanzia dell'euro sul debito italiano. Così non è il caso di tirare troppo la corda, direi.
1: Chiarissimo. Senti, poiché io però sono curiosa, visto che abbiamo la prima pagina della FAZ, ti chiederei anche di illustrarci le notizie che si guadagnano la prima. A cominciare qui vedo la fotografia di un incendio in
0: Sì,
1: apertura altissima. Ecco, di cosa si tratta?
0: certamente gli incendi così grandi in Germania non sono così frequenti come in Italia, ma purtroppo in quest'anno è aumentato il numero e ieri è stato evacuato un villaggio nell'ovest della Germania per causa di un fuoco. E così sulla destra anche il commento, così. Questi foto dei fuochi che riguardano tutti. E sotto un articolo molto interessante, così la ministra per la migrazione verde del governo regionale del Nordrhein-Westfalia critica la città di Colonia che avrebbe ostacolato il trasporto di migranti nel paese d'origine. Così si
1: Interessante,
0: vede
1: quindi.
0: che c'è grande sensibilità pure nei responsabili politici dei Verdi per una gestione corretta. Comunque bisogna dire che molti di quelli arrivati in Germania sono già integrati e molti hanno anche un lavoro e la questione è come integrare i bambini, ma ci sono certamente singoli casi di attentati, i problemi e questi fanno poi a polemica nella politica tedesca.
1: Certo, l'altra cosa che volevo chiederti, qui sto vedendo un po' da quello che decidete di mettere in prima pagina, credo che ci sia anche l'anniversario, poi noi ne parleremo, dei 5 anni dell'esercito americano, dell'Occidente che se ne va da Kabul fondamentalmente e i talebani al potere invece in Afghanistan. Se ne parla?
0: Sì, è proprio l'editoriale del giorno, così non bisogna fare i conti con i Taliban, è l'editoriale del giorno. E questo è il problema che da un lato non vogliamo relazioni diplomatiche con i Taliban e dall'altro lato la Germania per deportare delle persone che non dovevano stare in Germania, per poterli deportare in Afghanistan. Ha fatto compromessi sui consolati afghani, ma questi compromessi hanno permesso a questi nuovi Taliban arrivati nei consolati anche vedere i dati di tutti di tutti gli oppositori del regime. Così ci sono dei problemi a gestire il contatto, visto che il regime è questo.
1: Questi contatti, quando ci sono stati tra Germania e talebani per reemigrare, diciamo così, tra virgolette,
0: Sì,
1: i
0: ma
1: rifugiati?
0: ci sono delle persone che non hanno avuto asilo e in quel senso hanno l'obbligo di tornare a casa, ma per farli tornare bisogna farli accettare dall'Afghanistan. E così il governo dell'Afghanistan non è riconosciuto da nessun paese europeo, ma mette delle condizioni per fare tornare queste persone. E lì cominciano i guai.
1: Beh, questo è interessante perché vuol dire ritenerli interlocutori, è successo anche in Europa, però non a livello ufficiale istituzionale, ritenere i talebani degli interlocutori vuol dire dargli una credibilità istituzionale da parte di un paese europeo, di altri forse paesi europei, no?
0: Esattamente così si è fatto entrare dei talebani nei consolati in Germania per fargli fare i documenti di ritorno, ma questi certamente cominciano a creare altri danni.
1: È molto interessante. Grazie, grazie, Tobias.

0: Ma come vanno le cose lì sul vulcano? Quanto continuerà a eruttare? Sentiamo Fabio Butera.
1: A diminuire l'attività stromboliana del cratere voragine dell'Etna, con l'emissione di cenere spinta costantemente dal vento verso sud. Dalla sala operativa dell'osservatorio etneo dell'INGV si monitorano le oscillazioni nel tremore vulcanico, che resta su valori alti, intensi, come accade da 8 giorni consecutivi. Nel frattempo la colata lavica avanza lentamente all'interno della Valle del Bove, alimentata da più fratture effusive. Ha raggiunto quota 1340 metri. Per i vulcanologi un fenomeno con caratteristiche simili e così persistente non si vedeva da tempo.
2: Alla fine degli anni 70 c'erano emissioni nella Valle del Bove e l'attività era non alla voragine ma al cratere di sud-est e durò circa un 6-7 giorni.
1: Seppur siano enormi i disagi legati al traffico aereo, l'attività di questi giorni non rappresenta un pericolo per le comunità che vivono ai piedi del vulcano.
2: Comunque un'attività ristretta all'area sommitale. Non ci sono state delle intrusioni importanti lungo i fianchi, con apertura di bocche a bassa quota. Quindi è ben diverso da quello che è accaduto nel 2002 o nel 2008, 2018 anche. E questo è un bene chiaramente per l'attività. Non c'è stata sismicità, non ci sono state deformazioni importanti.
1: Oltre ai vulcanologi, a monitorare la situazione dell'Etna sono impegnate forze dell'ordine e protezione civile. Da un tavolo in prefettura a Catania, confermate le limitazioni per l'accesso nelle zone sommitali e sul fronte lavico.
0: Torniamo in studio, vi faccio vedere, nel frattempo sono arrivate alcune prime pagine di giornale, c'è il titolo del Corriere della Sera, Israele, lo scontro sui coloni, ed è un titolo che torna anche su moltissimi telegiornali, incluso il nostro, è effettivamente in primissimo piano. Barbara Schiavulli, benvenuta.
3: Grazie.
0: Direttore di Radio Bullets, obiettivamente tu sei qui oggi perché ci devi raccontare, non sarai da sola, l'Afghanistan 5 anni dopo, in questo importantissimo anniversario, però tu conosci molto bene anche la Cisgiordania, la realtà di Israele, tanto che il tuo ultimo libro che hai scritto è proprio su delle storie, no? In Cisgiordania. E arriviamoci vedendo che cosa è successo nelle ultime ore. Sapete che c'è da qualche giorno, si è accesa, vero Barbara, l'attenzione internazionale su questo villaggio Kusra che si trova vicino Nablus, lì in Cisgiordania. Perché? Perché ci sono delle famiglie di fatto assediate dai coloni israeliani, sono famiglie palestinesi queste, e succede spessissimo, però questa volta c'erano degli attivisti italiani assediate e quindi hanno cominciato da lì a raccontare, da quest'altra parte, a chi li chiamava al telefono, quello che stava succedendo. Ne hanno parlato talmente in tanti che addirittura è arrivato un post, poi anche dell'ambasciatore americano in Israele, Huckabee. Però prima sentiamo Giovan Battista Brunori, perché poi questi italiani sono stati mandati via.
4: Sono ore piene di paura. I coloni intensificano gli attacchi sui massi, urlano contro di noi, cercano di entrare.
5: Dopo 5 giorni di assedio da parte dei coloni, la famiglia del signor Youssef è sempre più scossa. Bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. Domenica scorsa alcuni di loro hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, intrappolato gli abitanti nelle abitazioni. Avevano piazzato una tenda in mezzo alle case, poi distrutta dall'esercito.
6: Sono venuti anche oggi i coloni di fronte alla vostra casa?
4: Sì, i coloni continuano il loro assedio intorno alla casa, però si nascondono quando arriva l'esercito. Stamattina infatti hanno ricostruito per la seconda volta una tenda tra le case. 2 ore fa è arrivato l'esercito, l'ha distrutta un'altra volta e loro sono scappati. Però sono ancora intorno a noi.
5: In questi giorni con le famiglie palestinesi c'era anche un gruppo di italiani, 4 donne e un uomo. Stamane però sono stati costretti ad andare via dalla polizia di frontiera.
7: Sono stati momenti di paura, così come ne vivono tutti i giorni i componenti di questa famiglia. Noi siamo stati costretti ad andare via perché c'era un documento con data di oggi, con scadenza domani, e un secondo documento prodotto dopo pochi minuti che invece estendeva il divieto di presenza di internazionali nella zona fino al 2027. Quello che chiediamo è la possibilità che queste famiglie vivano una vita vivibile.

0: in luoghi che legalmente occupano.
1: Allora, questa è la situazione al momento. Qui c'era il foglio, vedo, che titola il voto su Kusra, dunque questo villaggio palestinese assediato dai coloni e la lotta spietata fra governo ed esercito. Ci arriviamo tra un attimo. Barbara Schiavulli, chi sono questi che vediamo appunto assediare non solo Kusra ma tante altre località cisgiordane?
2: Li definirei forse la frangia più estremista e violenta, oltre all'esercito israeliano, che in questo momento sono attivi in una guerra che è completamente diversa da quella che invece è accaduta, un genocidio di cui parliamo a Gaza. Invece è una tattica diversa, sono persone che conquistano la terra, che avvelenano i pozzi, che attaccano le persone, che uccidono addirittura.
1: Perché?
2: Che violenti, perché vogliono conquistare tutta la terra, prendersi tutto. Adesso siamo in una fase, secondo me, vicino a quella finale, dove si sta cercando di prendere la qualunque. Gaza è stata presa al 70% e la Cisgiordania è diventata, ma lo è già da anni, una terra di leopardo.
1: Perché adesso questa fase?
2: In parte si sta accelerando perché c'è il consenso degli americani che gli hanno permesso di fare con questa amministrazione cose che gli Stati Uniti non avevano mai permesso di fare. E in più c'è un governo particolarmente favorevole alla violenza. Presto si andrà anche alle elezioni, quindi può essere che le cose cambino sul tavolo. Però di fatto più fanno in questo momento, ma non lo stanno facendo solo in Cisgiordania, lo stanno facendo nel sud del Libano, lo stanno facendo in una zona della Siria, stanno cercando di prendere il più possibile per poi in qualche modo cambiare i confini di un paese che purtroppo nessuno è riuscito a far sì che non avvenisse.
1: Allora, Arez scrive, il quotidiano israeliano ha dichiarato ad Arez che la Cisgiordania è una polveriera pronta a esplodere da un momento all'altro. Ha aggiunto che il governo Netanyahu è stato avvertito del fatto che i continui attacchi dei coloni stanno mettendo a dura prova le risorse militari. Alcune fonti hanno riferito anche ad Arez che gli alti ufficiali dell'esercito israeliano esitano ad agire con decisione contro i coloni violenti, temendo che ciò possa compromettere le loro prospettive di promozione. Secondo fonti del comando centrale dell'IDF, gli ufficiali temono di adottare misure che potrebbero essere percepite come politiche, in particolare a 3 mesi dalle elezioni israeliane e dalla possibile nomina di un nuovo ministro della difesa all'indomani del voto. Cosa potrebbe accadere? Cioè, se Netanyahu viene fatto fuori alle prossime elezioni, se non ce la fa, che alternative ci sono? Ci sono anche alternative che potrebbero rovesciare un po' questa situazione, per esempio, dei coloni che vediamo?
2: Ma da quello che si sente, dal consenso che c'è del popolo israeliano, forse la situazione non cambierebbe così tanto. Vero è che ci sono 2 ministri particolarmente estremisti che cavalcano quest'onda,
1: Smotrich
2: e Ben-Gvir.
1: Ma sembrerebbe aver vinto la loro linea adesso, durante, in campagna elettorale, anche su Netanyahu, diciamo, no?
2: E quindi
1: sul Likud, ecco, in questo senso,
2: ci
1: che
2: sentiamo.
1: Non è un Likud come era prima, è un Likud che si è spostato molto più a destra.
2: Beh, perché altrimenti non avrebbe potuto governare se non ci fossero state queste frange estremiste. Bisogna vedere quale sarà la coalizione successiva, perché tutti negli ultimi anni c'è stato quasi un governo ogni 1 o 2 anni, perché non riusciva a reggere. E l'altro problema è che Netanyahu rischia di andare in galera qualora questa situazione si calmasse.
1: Perché ha dei procedimenti a suo
2: carico.
1: Perché
2: ha procedimenti che durano anni e che vengono rimandati grazie al fatto che c'è un conflitto per loro in corso.
1: Allora, dicevamo di questo post dell'ambasciatore americano a Gerusalemme Huckabee, che ha un po' stupito tutti, perché appunto, come ci diceva Barbara, è sempre stato molto vicino, in particolare anche in questi ultimi tempi, gli Stati Uniti a Israele, e quindi il presidente americano Trump al premier israeliano Netanyahu, anche se ci sono stati però ultimamente dei dissapori anche forti. Ricordiamo addirittura gli insulti in quella famosa telefonata, no? Che ha fatto Trump a Netanyahu, quando in sostanza gli rompe le uova nel paniere, ogni qualvolta Trump

0: Trump va lì ad annunciare una tregua in Libano e quant'altro. E poi il bordo Gaza che Netanyahu ha rifiutato in toto e Trump invece lo aveva rilanciato fortemente. Ma al di là di questo, questo post di Huckabee che chiama i coloni terroristi, dice è ignobile quello che sta succedendo. Attenzione, è vero, ha sorpreso tutti, ma non chi sapeva che poi tra quelle case nel villaggio di Kusra c'è anche una famiglia che è americana, giusto?
1: Sì, ci sono molti palestinesi che sono americani, sia in Cisgiordania che a Gaza, che sono stati completamente dimenticati, se non quando ci sono le elezioni anche dall'altra parte. Però di fatto ci sono anche molti di quelli che aiutano queste persone, degli internazionali, come in questo caso c'erano degli italiani, ma ce ne sono di tante nazionalità.
0: E israeliane.
1: E israeliani anche, perché ci sono organizzazioni che stanno per esempio a filmare tutto il tempo ai checkpoint.
0: Famoso Andri, questo ragazzo, ne parlavamo sì. Ieri, ne ha parlato Lucia Rogoraci, anzi Lucia l'ha addirittura intervistato.
1: Che viene arrestato lui. Un giorno sì, un giorno no.
0: Lui però, che cosa? Lui è russo, ma in realtà è anche mezzo israeliano e ha la cittadinanza israeliana. Questo è un particolare importante. Ora lì a Kusra sono rimasti attivisti israeliani a fare da scudo, diciamo così, perlomeno a portare l'acqua da mangiare, perché un assedio significa che non, se tu hai finito l'acqua, se ti hanno tagliato le tubature, se ti hanno tagliato l'energia elettrica, non sai come andare avanti in queste case palestinesi. Loro sono andati là, sono riusciti qualche ora fa, si sono messi, dopo essere stati fermati diverse volte, si sono messi tutti quanti in fila, un centinaio di attivisti israeliani in particolare. E perché dico israeliani in particolare? Perché loro possono restare là, cioè non possono essere mandati via, rimandati indietro con una carta, con un ordine, diciamo, come è successo invece agli italiani. Perché
1: erano stranieri, e quello che accadrebbe a noi in Italia, non potremmo essere mandati via perché italiani, mentre se ci fossero altre nazionalità extraeuropee ancora di più, sarebbe più facile mandarli via, e lì la situazione è molto simile.
0: Ti voglio chiedere un'altra cosa, ma per quanto riguarda invece la situazione politica tra i palestinesi, lì che cosa ci puoi dire? Cioè, ci sono poi delle elezioni? Perché insomma
1: non ci sono elezioni vere dal 2007, anche perché quando vinse Hamas a Gaza e vinse Al-Fatah in Cisgiordania, ma di fatto l'autorità palestinese non conta più nulla, non la si sente quasi nemmeno parlare, e questo ha fatto sì che quando quella che l'autorità viene piano piano dismessa, significa che il popolo non ha più alcun tipo di potere, motivo per il quale gli israeliani si sono spinti anche nelle la Palestina era stata divisa dagli accordi di Oslo in zone A, B e C, dove A non potevano mai entrare gli israeliani, adesso rientrano regolarmente.
0: E perché c'è questo vuoto di potere? Cioè, poi uno guarda queste cose e
1: perché l'hanno smantellato piano piano gli israeliani, creando nuove colonie, creando nuove gli avamposti con la violenza, mettendogli in galera. Una delle personaggi politici più importanti è in galera in questo momento da anni, Marwan Barghouti.
0: L'ultima domanda che ti chiedo, invece Hamas a Gaza quanto ancora è forte, è potente a livello politico?
1: A livello politico sicuramente meno, perché tutti i principali leader sono stati uccisi, però la rabbia è tanto forte, il senso di resistenza che hanno in questo momento i palestinesi non finisce, non è finito per 80 anni e non riusciranno a distruggerlo neanche ora. Quindi se non è Hamas si chiamerà in un altro modo, ma i palestinesi continueranno a resistere.
2: Trump a tutto campo a un evento elettorale, presto dichiarerò lo stato di Etna, sempre chiuso l'aeroporto di Catania, la società aeroportuale lo stop fino alle 15 di Ferragosto, intanto riaperto lo scalo di Comiso. Pozzuoli, salite oltre 1000 le case inagibili, 3000 gli sfollati, in mattinata confronto in prefettura, abitanti e imprese chiedono risposte, ieri la protesta in piazza. La Corte Costituzionale francese boccia la legge che vieta i social ai minori di 15 anni perché viola in modo sproporzionato la loro libertà di espressione.